0: Inter, infamammo tutti, e siamo abituati a infamare, non ci va bene nessuno. L'avevamo trovato Palladino, non andava bene.
1: È vero.
0: Abbiamo fatto lo striscione, e che devo fare? Purtroppo la Fiorentina è questa.
1: Cara,
0: che delusione, ragazzi.
2: Ciao, buonasera. Io vorrei chiedere al Sauro Fattore allenatore, no? Ma l'approccio, cioè questo approccio, dice si approcciò alla partita, ma io, ma che vuol dire? Cioè, me lo sai spiegare, Sauro? Perché io divento matto con questo approccio. Ciao Alessandro.
3: Vai, rispondi all'approccio, poi diamo
4: all'approccio. Allora, l'approccio è che te ai giocatori che tu gli vuoi dire, cioè io penso che Vanoli gliel'abbia detto, no? Cioè, attenzione a questo, cioè loro ci attaccheranno, non bisogna essere pronti, però va un po' preparato. Cioè, però la verità è che l'approccio è questo. Siamo uno contro, noi siamo 11 contro 11. Perché poi nel calcio tutti dicono, se non si è sbagliato l'approccio. A Genova dicono che approccio buono si è fatto, è normale, cioè, uno dei due approcci vince.
3: Per forza. Cioè, o si pareggia, sono tutte e due buoni approcci.
4: Ma più che altro tutte e due. Allora, quando. Allora, te faccio caso, te non vedi mai due squadre pronti via che tutte e due approcciano bene. O tutte e due vanno morbide. Cioè, si studiano, come diciamo, si stanno studiando, se no c'è sempre una che domina sugli altri. Ma va bene dominare, cioè, che a Genova domini Genova, però te, tu devi, più che approccio, tu devi avere la mentalità di dire so le difficoltà, cioè devo, so che passerò delle difficoltà e le devo combattere. Cioè, te prendi un 1-0, tu devi rimanere come se tu fossi, cioè nel senso, tu devi rimanere lì perché tu sai che te la soffri per un po'.
3: Sì, ammesso che anche il gol dell'1-0 è veramente inconcepibile, non tutti che camminano, tutto a guardare sui primi 1-0, quello la liscia, Ellerson, erano soli in tre, e Sharawi per tirare, Ellerson sulla respinta on De Gea che gliela fornisce, e Osmaic,
4: poi dopo c'è gli scarsi e quelli buoni
3: che fa la differenza. Va bene, ora facciamo una finestra perché Firenze diventerà teatro domani, una partita molto importante per l'Italia femminile. La segue per noi Stefano Berardo, a cui do la buonasera, Stefano, e a cui chiedo di presentarci un po' questa partita. Ciao, ben trovato.
5: Buonasera Giacomo, buonasera a voi e ai vostri radioascoltatori. Sì, hai detto bene, partita importante perché è la gara di ritorno del primo dei due playoff che ci aspetta per andare al mondiale. È stata scelta di nuovo Firenze come tappa fondamentale per arrivare al mondiale, per arrivare agli europei, diciamo un connubio quello fra Firenze e calcio femminile che ha portato molto bene alla nostra nazionale, e speriamo ovviamente che anche domani possa portare buone notizie, fermo restando che l'impegno non è, diciamo, dei più difficili, visto che comunque la Bielorussia non è una nazionale, diciamo, tra le migliori del mondo o d'Europa, e il risultato del match d'andata sicuramente ci garantisce di giocarsela in maniera molto più tranquilla.
3: 2-0, quindi insomma, non so, in caso di parità, no, non esiste più il gol fuori casa, però in caso di parità poi supplementare il rigore. Sì, tra l'altro la Bielorussia, e non mi risulta sia una delle nazionali femminili migliori attualmente in circolazione. Dicevi un secondo playoff che ci sarà quando, e poi anche se ci ricordi un po' i dettagli di questa partita per chi magari è a Firenze e vuole andarsela a vedere domani sera, giusto?
5: Sì, esattamente, ci sarà un secondo playoff che sarà disputato o contro la Serbia o contro la Finlandia, molto probabilmente contro la Finlandia perché con la nazionale serba non è proprio, diciamo, al pari della Bielorussia fra le migliori d'Europa, quindi sicuramente sono più favorite le scandinave. Playoff che si dovrebbe giocare nella prossima sosta per le nazionali femminili, che sarà fra fine novembre e inizio dicembre, e sarà l'ultimo, diciamo, spareggio decisivo per poi arrivare al mondiale brasiliano, che sarà appunto la prossima estate, il prossimo luglio. La partita di domani, insomma, ci si aspetta una buona cornice di pubblico, che a Firenze c'è sempre stata per la nazionale femminile, si spera anche per domani di vedere, insomma, una buona fetta di pubblico a seguire le ragazze che appunto sognano la terza partecipazione consecutiva al campionato mondiale. Sarebbe uno smacco non da poco nei confronti della nazionale femminile, della nazionale maschile, che per tre volte ha mancato appunto l'appuntamento mondiale. speriamo insomma che domani Firenze possa essere un crocevia importante per questo percorso.
3: Bene, grazie mille Stefano Berardo, ci risentiamo nella giornata di domani in vista dell'avvicinamento a questa partita. Ciao Stefano.
5: Grazie a voi.
3: Grazie mille. Dunque, con la Fiorentina che sarà rappresentata dalla sola Severini, perché poi no, un amico prima nella prima ora ti aveva chiesto anche una valutazione sulla Fiorentina femminile, c'è da dire di italiane ne sono rimaste veramente poche. Te quando eri allenatore c'avevi un bello
4: quasi tutte italiane,
3: sì, insomma, dalla Guagna a...
4: quasi tutte.
3: Sì, no, Vici Lucci mi ricordo, grande terzina.
4: Avevo soltanto
3: Ostrom
4: e basta.
3: Sì, chiaramente
4: che poi era un italiano, cioè svedese, ma era svedese.
3: Va bene, noi torniamo sulla Fiorentina maschile, lo facciamo con i vostri messaggi 348-7513-933. C'ho diversi messaggi, tipo uno che al discorso che facevi su Mastantuono, che se Real Madrid, se l'era buono, se lo tenere,
4: no,
3: ti dice, ma Nico
4: buono,
3: Pazza a 19 anni non è buono? Perché il Real lo dà via?
4: No, Nico Paz è venuto qua, ha fatto vedere che era di un'altra categoria, poi vedi, Nico Paz lo vendono a 70 milioni d'euro, il comune Keida, non è che gliel'hanno regalato, 70 milioni perché Nico Paz a Madrid è un gioia, perché chi si piglia, Paz o Bellingham? Cioè perché lì,
3: sì,
4: cioè lì
3: tiro, l'uno è al posto di Vinicius, che anche questo
4: sì, ecco,
3: è regalato,
4: perché non è buono, insomma, Vinicius allora gioca,
3: vabbè, ha perso un po' il capo, possiamo dirlo,
4: ha perso il capo, ma questo va bene, però ora invece avvicini Vinicius.
3: Buonasera Sauro, se dico che vedo un non centrocampo come l'anno scorso dico un'eresia, questa è Andrea Sessano.
4: No, io vedo un non centrocampo peggio dell'anno scorso.
3: Benissimo, chissà come mai. Buongiorno, sono Mirko, Viola Club Dolomiti. A metà del secondo tempo ho spento la TV sull'ennesimo tentativo di rovesciata di Beto. Sono convinto che mia mamma, 83 anni, si coordina meglio.
4: No, ma poi Beto tenta le rovesciate, non hanno senso. Lei ha fatto un errore non tecnico, tattico, cioè quella la deve mettere giù, poi magari ti viene a contrastare il difensore, però le tenta queste rovesciate, io ho da capirlo.
3: No, soprattutto perché sai, dice, ne tentasse una partita e almeno colpisse il pallone, già.
4: Ma
3: voglio dire,
4: ma perché fa una cosa che è fuori,
3: cioè,
4: senso, fuori logica,
3: su 4 non è mai andato vicino,
4: perché tatticamente è sbagliato, fa quello.
3: Però ti dico, la prima che fece aveva una sua, non mi ricordo, in casa,
4: sì,
3: non so, contro il Torino,
4: sì,
3: era tutto storto, non poteva fare altro,
4: ma anche l'altra,
3: forse a Venezia, che la lisciò, ma se la prendeva
4: aveva
3: era
4: una logicità,
3: poi ha perso un attimo,
4: proprio siamo
3: sì,
4: fuori da
3: abbastanza. L'episodio non riesco a dimenticare, il fallo di Ranieri a centrocampo prima del secondo gol, fattore, per cortesia, ce l'ha una spiegazione Stefano 64?
4: Il fallo non mi ha fatto fallo a metà campo.
3: No, il passaggio per Osmaic.
4: No, è vero, ha fatto fallo. No, è vero, fa fallo. Cioè, non riesce a capire perché. Cioè, tu giochi contro uomo lì. Vabbè, ora se un fallo fatto a 60 metri dalla porta, non penso che determini un gol. Insomma, ora. Poi gli mette questa palla in profondità, cioè, e poi dopo da lì nasce. Però insomma, ora se, tanto noi si guarda sempre soliti.
3: Intanto un grande Mati Moreno contro l'Atalanta, ammonito perché ha tirato una falciata a Bellanova. Moreno che insomma è un
4: era roba nostra, giusto?
3: Sì, era roba nostra, l'abbiamo visto anche nel suo scatto meraviglioso in seguire Pellegrino in Venezia Fiorentina. Grazie Mati, è stato bello averti mandato. Sempre 2-0 Atalanta-Venezia al 18esimo, altre 65 occasioni per l'Atalanta, un paio anche per il Venezia. Non si mette bene per i lagunari. Per me Ndurra è sopravvalutato, la penso come Sauro, ci scrive Francesco. Sauro, te lo sai meglio di me, nel calcio ci vuole anche fortuna e trovare l'annata del giocatore, vedi anche la punta del Milan, non mi sembra, e poi 70 milioni di si mette in evidenza, quindi è proprio un discorso, secondo me, anche di fortuna, dice Marco.
4: Sì, è vero.
3: Sì, forse anche di valore, nel senso.
4: Però io dico sempre che quelli buoni sbagliano un po', sbagliano per poco tempo, via, mettiamola così.
3: Poi se me lo chiedevano a me, mentre l'Atalanta rischia il terzo gol, salvato sulla linea dal Venezia, se me lo chiedeva, cioè 70 milioni per Gonzalo Ramos sono una follia,
4: sai,
3: anche perché il Paris Saint-Germain
4: ha vinto due Champions League facendo la panchina nel Paris Saint-Germain, ti vendano i loro scarti, ti rivendono.
3: Ma io non
4: li
3: ho 20-30 milioni.
4: E te li vendono cari.
3: Cioè, mi sai, uno scarto che paghi 20-30 milioni è già tanto.
4: Ma lì sono giri che devo aprire per
3: sì.
4: Io.
3: A Firenze non siamo normali, il problema ora è Mastantuono, dal ricovero,
4: no,
3: dice Franci.
4: Il problema
3: Viola.
4: Non è Mastantuono, no, infatti.
3: Comunque, tutto questo, perché l'abbiamo detto anche noi subito così, però anche Mastantuono, voglio dire, prestazione ora, ho visto i giornali, sono stati attivissimi a Mastantuono, 4, sì. 4 e mezzo.
4: No, io invece lo penso, l'ho considerato uno dei più positivi, non per quanto riguarda il lato tecnico, però ho visto il recupero dei palloni, cioè aveva voglia di fare, e che secondo me un giovane, la voglia è la cosa principale. Poi dopo
3: da 5, no?
4: Che noi ci si aspetta, sì, 5, ma d'altra parte una partita così, cioè
3: la 5 me è buono,
4: la
3: però
4: chi la dai?
3: Eh no, a poca roba. Agnonto.
4: Ecco, sì.
3: No, va bene, la do a Jimenez.
4: Mi sembra che lui abbia preso un po' di sufficienza, sia stato, almeno nei giudizi di Buso. Mi sembra sia stato
3: Jimenez, forse.
4: Fagioli. E anche Jimenez. Sei,
3: comunque,
4: però,
3: almeno riuscì a fare un cross pericoloso.
4: Sei.
3: Sì, sì. E, è vero, non ci si può permettere Mastantuono, ci si merita Brescianini e forse anche meno, almeno siete
4: no,
3: contenti.
4: No, no, no, no. Ma Brescianini non deve giocare al posto di Mastantuono. Cioè, qui si fa una confusione. Cioè, qui se non si impara a capire le situazioni. Cioè, se uno vuol parlare per parlare, va bene tutto, va bene tutto. Allora dice bene, se noi si può tenere, fa per dire, non so, Joao Mario, perché De Gea non ci va bene, cioè qui si parla così tanto per parlare, cioè qui allora o si fa le cose o, cioè, quando ascoltate e parlate, per favore, mi piacerebbe un po' di competenza, ma non tanta, un pochina, cioè almeno di dire che Mastantuono può essere meglio o peggio di Gnonto, di Gonçalves, di Joe, perché non lei dovrebbe... sul ruolo di Inge, scusa. Vabbè, perché lei sul ruolo, no, che Mastantuono e che c'entra con Brescianini.
3: Però ne faceva un valore di calciatore.
4: Ora rientra Parisi e giolo a sinistra. Da vedere come la va a finire. E che si fa poi?
3: E, ascolta, veramente in un minuto, perché poi voglio fare un'ultima raffia di vocale, non so Tonelli quanti ne sono rimasti, se ne manda il più possibile, bene, a Iosa. No, cioè io capisco, e anche nella partita, no, si fa lo stesso discorso di Mastantuono, non perdi probabilmente per De Gea, però
4: tu perdi non per nessuno, però poi alla fine tu perdi.
3: Cioè, anche De Gea, ma un episodio a partita in cui gli regala un mezzo gol, anche qui non è che fa proprio una papera, però a Ellerson gliel'ha messa, cioè no, non è la prima spiegazione, no, allora, mettila
4: no,
3: di lato,
4: no, ti aspetti,
3: tiro di Sharawi, allora, non era così,
4: allora,
3: impossibile,
4: io l'ho detto subito, ha sbagliato De Gea.
3: Sì,
4: poi dopo Ellerson sbaglia e fa l'assist,
3: sì,
4: però ti dico, ha sbagliato, perché quella è una palla da mandare fuori, però lui che fa, è andato oltre, l'ha presa, infatti non l'ha presa con le mani, sì, l'ha presa con,
3: quindi gli è rimasta un po' indietro,
4: cioè, e gli è rimasta centrale, cioè, questa è la verità. Poi mi dicono, ma De Gea è più forte del mondo, benissimo, però lì l'ha sbagliato, cioè si può sbagliare,
3: sì, e soprattutto ne sta facendo una partita,
4: è strano.
3: Va bene, comunque vai con 4 vocali, 5, quanti ce ne puoi far sentire, vai Tonelli.
6: Oh, uno sommia se questo tuo pensiero mi garba, cioè la mentalità giusta secondo te è entrare pensando di poter perdere, non di entrare di saper di poter vincere.
3: No, l'ho detto io.
6: O non ho capito bene io, certo, cosa intendevi.
4: No,
6: sì. Non mi sembra il tuo ragionamento sia molto da vincenti.
7: Io sono stufo anche della gente che dice le una partita, le due partite. Sono 8 anni che si fa ridere.
4: No,
7: un po' di più e un po' di meno, ma sempre ridere si fa. Va bene? A parte l'anna di Palladino, che le sento quell'annae,
3: sì, e comunque
7: che tutte, che tutte le vanno mese, bene, ma se ho avuto una fortuna sfacciace, Tirano, Pali, Trezza, non andava dentro. Però bisogna valutare bene le cose, no? Se tu sei obiettivi. 8 anni non è una partita, se no continuiamo così a farci di male, dai. Filippo da Prato.
8: Ragazzi, bisogna essere dei fenomeni, per imbroccare 2 annate in questa maniera di fila. E sbagliano tutto quello che si può sbagliare sta gente, ma con tutti i soldi spesi si va a creare un'altra roba in questa maniera, ma dai, ma fate la finita con il pallone, datevi ad altro.
3: Chi?
9: Ciao, sono da Brescia. Secondo me gli uomini che non stanno facendo tenendo in equilibrio il gruppo sono uno dei centrocampisti, in questo caso Condore e Fagioli, devono avere una copertura, uno veloce, un incontrista, e i due terzini sono buoni in fase di spinta, assolutamente non sotto sufficienza in fase di copertura, ci hanno fatto a fette la prima mezz'ora sugli esterni, e purtroppo i due attaccanti davanti non decidi due se ne fa uno.
10: Oh, buonasera Sauro, però secondo me sono state le 3 settimane di pausa, secondo me la squadra ha staccato mentalmente e l'ha preparata male come approccio, siamo partiti male e quando ci siamo svegliati eravamo sotto 2-0. Qualcuno ci aveva la testa alla nazionale, è tornato alla nazionale. Gli altri secondo me, perché sono stati troppi errori individuali, troppi errori tecnici, ma tanti, che passaggi sbagliati da qui a lì, lì vuol dire che non ci sei con la testa, no?
3: Allora, rispondi a questo, Sauro,
4: ragazzi,
3: in un minuto, 30 secondi.
4: 3 settimane stai fermo anche in Genoa, cioè
3: sì,
4: non è che...
3: Però ha fatto
4: e anche
3: male.
4: Genoa ha giocato le vanno a nazionale.
3: Ce n'aveva più della Fiorentina.
4: Ecco, più della Fiorentina, cioè, oltretutto. No, cioè, secondo me noi bisogna... Allora, bisogna smettere di essere troppo negativi, giustamente, ma bisogna anche smettere di essere troppo positivi, sì. Cioè perché qui se no, cioè, se non si guarda la realtà in faccia, cioè qui bisogna guardare la realtà che noi su 18 punti se ne fate 4, ok? E dice sfortuna, cioè vuoi sì che tu vuoi, si è fatto 4 punti. Alla fine dell'anno gli si dice siamo stati sfortunati, non gliene frega nulla a nessuno.
3: No.
4: Ok, allora noi ora bisogna mettersi ai pezzi e sperare di fare il meglio. Poi sostenere la squadra? Sì, è giusto, però sarebbe anche giusto sostenerla e dire però sai a Genoa sai uno pensa no, non bisogna far così, cioè bisogna un po' mettere un po' sotto torchio perché non c'entra solo l'allenatore, io ho sempre detto che la barca è la solita, l'allenatore ha le sue responsabilità, i giocatori vanno responsabilizzati e la società ha detto bene cioè in 2 anni noi si spendono molte di altrini e poi è la colpa di Ille.
3: Sì, bella domanda.
4: Ma sono mia e tua.
3: Ora, su un po' sì, perché siamo troppo critici. Assolutamente sì. Va bene, per noi è tempo di salutarci, caro Sauro Fattori.
4: Ciao a tutti.
3: Ora arriva uno contro tutti, con Dimitri Conti.
4: Si spera in cosa migliore, però
3: niente,
4: va bene. Sì,
3: niente, dai. Siamo destinati alla sofferenza. Ci ritroviamo domani a Garrisca al Vento alle 17. Grazie anche a Marco Tonelli. Buona serata con Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: C'è tutto pronto per il fischio inizio del match. Aspetta, perché c'è il Shaarawy che recupera la palla. Il tiro di Shaarawy, la parata di De Gea. E poi sbaglia tutto Ellerson. E poi c'è il gol. Il gol di Osmaic. Gol dell'1-0. Il Genoa in vantaggio dopo 7 minuti. Osmaic.
3: Indietro.
2: Attenzione, il gol del 2-0, no. Una buca pazzesca, Messias, una buca pazzesca di Ranieri, 2-0, ragazzi non siamo in campo, Messias 2-0, non siamo in campo, non siamo in campo, non siamo in campo, ragazzi, una roba da oggi le comiche, Messias 2-0, una buca vergognosa di Luca Ranieri, 2-0 del Genoa, se ne Shaarawy, bucano tutti! Ellerson, attenzione, era di rigore, arriva il Zibuai, tiro deviato e poi Shaarawy, palla messa fuori all'ultimo da Andure. Ragazzi, stiamo dormendo, sveglia! Aspetta, c'è Jimenez, la mette al centro, gol! Autorete del Genoa, la Fiorentina torna in partita, autorete al 28esimo, 2-1, autorete, attenzione, Andure, chiude la di rigore, Andure, il tiro! Ha preso il palo e palla fuori, palo, palla rimbalzata sul portiere e palla fuori, finisce la partita.
4: Vai.
2: Finisce con la partita, la Fiorentina ha perso 2-1.
5: Questa dunque è la cronaca di Andrea Giannattasio. Siamo voluti ripartire da lì, da quanto emerso al Ferraris, 10:04 sul cronometro, lunedì 12 ottobre. Oggi un ben vesciò, quindi supportiamoci e sopportiamoci vicendevolmente, perché saranno 2 ore, quindi per ovvi motivi, anche con ancora più spazio per tutti voi che ci seguite sempre con grande affetto, anche quando la Fiorentina perde, quindi c'è anche, se vogliamo, da un lato più voglia di condividere, ma evidentemente e conseguentemente anche di condividere emozioni, sentimenti e sensazioni tutt'altro che positivi, anche a distanza di 2 giorni, che questo è il caso rispetto a Genoa-Fiorentina 2-1 che abbiamo vissuto ancora una volta insieme a voi con i nostri highlights. E oggi siamo ufficialmente a freddo, quindi in un certo senso possiamo anche essere tutti più lucidi nell'affrontare gli argomenti che la gara stessa ha lasciato in eredità. E quindi 055 77 111 71, non solo per poter dire la vostra, ma anche per poter sentirsi dire pronto Radio Firenze Viola da Stefano Cherubini in regia. Che bel momento che sarebbe, quasi quasi esco dalla diretta solo per chiamare anch'io e sentirmi dire pronto Radio Firenze Viola o buongiorno Radio Firenze Viola, secondo della formula preferita dal nostro Stefanino. Oggi vi leggerò con ancora più entusiasmo e quindi comincio subito, perché vedo Giovanni dalla Germania che scrive ben ve gobbo, 10:05, primo messaggio, ben ve gobbo, quindi puntata assolutamente

più nel dettaglio su tutti gli altri argomenti. Io credo che in un certo senso la partita di sabato abbia dimostrato un po', dimostrato un po' di cose. Innanzitutto il fatto che la favola è finita, la favola che ci siamo raccontati, la favola che ci hanno raccontato, la favola è finita. Quella favola che aveva, e non voglio dare nessun tipo di colpa o di responsabilità, ma indirizzato la colpa verso un solo soggetto, cioè il precedente allenatore, e trovato in un altro singolo, l'allenatore scelto dopo l'esonero di Grosso, cioè Paolo Vanoli, nella soluzione a tutti i problemi, ecco, questa favola ad oggi non c'è più. Il che non vuol dire dare tutte le colpe a Vanoli e assolvere Grosso, però vuol dire che ancora una volta, per una fetta a mio avviso troppo grande di questa città, abbiamo deciso e individuato un solo colpevole da colpire, pensando poi di avere tra le mani il sostituto in grado da solo di risolvere dei problemi che sono, sempre per come la vedo io, strutturali, oggettivi e che vanno a colpire tutti gli aspetti. Quindi le colpe di Grosso c'erano e sono lì, a memoria di tutti, non c'è dubbio. Vanoli aveva dato uno shock alla squadra contro Venezia e Napoli, non c'è dubbio. Poi però, per come la vedo io, qualcuno dice i primi 30 minuti, qualcuno dice un tempo. Io vi allargo sinceramente la discussione e vi dico i primi 60 minuti. I primi 60 minuti di Genoa-Fiorentina sono inqualificabili. Sono inqualificabili sotto ogni punto di vista. Numero uno, perché tu avevi 3 settimane di tempo, come tutte le squadre, con difficoltà, aspetti positivi, aspetti negativi, l'anomalia, l'incertezza di non sapere che cosa avrebbe portato questa sosta così lunga, così extra large, e la risposta di positivo in casa fiorentina è nulla, perché nell'approccio di una squadra c'è la mano dell'allenatore, nella lettura, nelle scelte che tu fai dal primo minuto e poi a gara in corso c'è la mano dell'allenatore. Allora io mi tengo delle domande, ad esempio sul perché Mastantuono in campo 90 minuti, reduce da 3 partite con l'Argentina e un ritorno al Viola Park giovedì, e per esempio solo 10 minuti per Pedro Gonçalves, che aveva chiuso con una mezz'oretta nelle precedenti 2 partite tra Coppa Italia e Napoli, e poi ne gioca solo 10 dopo 3 settimane di lavoro. Perché Beto, ad esempio, impegnato con la sua nazionale, gioca 65 minuti, e Pellegrino, che invece aveva lavorato dopo i 3 gol segnati consecutivamente prima della sosta, dopo aver lavorato al Viola Park, parte dalla panchina. Perché si è deciso, ad esempio, di fare un certo tipo di percorso anche sul centrocampo, che aveva riportato a Firenze con entusiasmo e autostima Andur e Fagioli, però poi c'è anche la prova del 9, che è la Serie A, che è il campo. E allora qui si può allargare la riflessione anche ai singoli, perché ad esempio Fagioli nel primo tempo è stato completamente sovrastato da Frendrup e da Traoré, che hanno fatto un lavoro enorme in fase di riaggressione e di riconquista del pallone. Ulai se ne può parlare, ovviamente Vanoli non fa scelte per accarezzare la pancia dell'ambiente, però voglio dire, ora tutti contenti, quanti anche tra gli ascoltatori di Chi si compra invocavano Ulai e Fagioli insieme, ora che li abbiamo visti insieme, qual è allora la risposta? Visto che per molti la soluzione era semplice, farli giocare insieme, bene, ora che li abbiamo visti giocare insieme, qual è il problema? Allora il problema forse è qualcosa in più. È la posizione di Ulai? È la conoscenza della Serie A di Ulai? È il ruolo di Fagioli? Ditecelo. 348-7513-933. Io chiudo dicendo, e poi tra poco sentiremo anche il grande pietrone nostro Lazzarini, che la sconfitta è assolutamente meritata, che poi si può, come dice anche Vanoli, ripartire dalla ripresa. Però le partite durano 90 minuti. E per una squadra come la Fiorentina, che deve reimmergersi nella situazione di classifica che ha, e quindi non stare a dire sogno l'Europa, punto all'Europa, questo fatto di guardare troppo in là ha fatto perdere di vista molto il presente. E il presente è quello di una squadra che ad oggi, per la differenza reti, è penultima, con 4 punti insieme a tante altre realtà del nostro massimo campionato, che ha subito 14 gol in 6 partite, che non ha ancora collezionato un clean sheet, e che, se si esclude la gara, offensivamente parlando, travolgente contro il Venezia, ha fatto 3 gol in tutte le altre partite di campionato messe insieme. Quindi mi sembra ci siano talmente tanti elementi per ritornare un po' a una botta di realismo che riparto da dove avevo iniziato, cioè la favola

0: È finita. Tutto quello che ci siamo raccontati su Vanoli, sulle prime due partite, ora alla prova dei fatti, sull'altare della continuità dopo una sosta così lunga, è venuto meno. Ora bisogna ricostruire su ben altre fondamenta, ritrovando ancora una volta quell'equilibrio che è inutile girarci intorno, era stato perso dopo quei 4 punti, e rianalizzare un po' anche nel dettaglio e con lucidità le responsabilità di Vanoli, perché secondo me ha sbagliato tutto nella scelta dell'11 di partenza e anche nella lettura dei cambi. Sbagliano tutti, sbaglia anche l'allenatore, che aveva riportato l'entusiasmo, la convinzione, che da un punto di vista mediatico è molto cresciuto per come lo abbiamo visto fin qui. Però ribadisco, sbaglia anche Paratici, e sapete che su questo io non mi sveglio adesso che la Fiorentina è in difficoltà dopo aver perso al Ferraris. È un qualcosa su cui insisto dall'estate. Manca un incontrista, un centrocampista in grado di agire davanti alla difesa anche per liberare un po' Fagioli e Ulai, e manca un terzino sinistro in grado di dare un po' un'alternativa a Valdepeñas. Poi nel corso della trasmissione vi dirò anche la mia su questo fatto della squadra giovane, siamo giovani, che è diventato un mantra per l'allenatore e anche per De Gea, e un po' in generale per la Fiorentina, perché su questo ho una mia idea. Però sentiamo anche qual è la visione, la lettura della partita del titolare della trasmissione, Pietrone nostro Lazzarini. Ciao Peter!
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Vai Pietrone, ti lascio tema libero, cioè il titolo del tema lo sai, ma lo sviluppo dello stesso è a tua discrezione.
1: Ma guarda, ti ascoltavo in preascolto ed è evidente che tu abbia centrato diversi punti. Io prima di tutto metto, diciamo, sull'altare di questa partita negativa la questione legata a Vanoli, prima di tutto perché penso che abbia sbagliato veramente l'insbagliabile. Qualsiasi cosa, che le scelte che ha fatto sono state una roba inconcepibile dal mio punto di vista, perché se non puoi tornare da una sosta dove hai 3 settimane per studiare questa partita e dare al Genoa l'idea di avere il pallino del gioco, perché te quando scegli di mettere Beto e Gnonto e la squadra che gioca in quel modo lunga, senza un centrocampo che potesse dare il ritmo alla partita della Fiorentina, vuol dire che te hai scelto di giocare in contropiede, e te vai a giocare in contropiede contro il Genoa, che è la squadra in quel momento che era peggiore per risultati, per rendimento, per gol subiti eccetera, e quindi ti voti alla causa del contropiede contro una squadra che sta peggio di te. Allora la domanda è: ma che cosa è stato studiato in queste 3 settimane? Perché la scusa dei giocatori non ce li ha perché sono in nazionale non regge, perché come abbiamo detto tante volte io e te nelle trasmissioni che abbiamo fatto nel corso della sosta, il Genoa aveva più giocatori della Fiorentina in nazionale, sì. Quindi non è una questione legata ai nazionali, è una questione legata proprio alla strategia portata avanti da Vanoli, sia con i titolari che con i cambi a partita in corso, che sono stati negativi esattamente come le scelte degli 11 titolari. E poi il tema che hai, diciamo, toccato a margine del mercato non è poi così marginale, perché questo centrocampo continua a essere il grande punto interrogativo secondo me di tutta la squadra, perché poi è vero che prendi tanti gol e quindi la difesa è sul banco degli imputati, è vero che fai fatica a fare gol e quindi l'attacco, ma in realtà tutto ciò che lega l'attacco e la difesa e il centrocampo è inesistente, perché non mi direte mica che Ulai è quello che si è visto contro il Genoa. Cioè, Ulai non sapeva cosa fare contro il Genoa, era in una posizione ibrida che non ha saputo leggere, va bene la giovane età, quello che volete, ma per me perché era proprio preparata a bischero, diciamo, quella che è stata la gestione del centrocampo. Poi c'è il tema Ndur, che per me non può essere immaginato come un intoccabile a prescindere, perché ha segnato da 70 metri con l'Under 21, perché è fumo negli occhi. E poi Fagioli è quello. Fagioli, se non gli dai degli appoggi, se non gli dai un po' di copertura, se non gli dai giocatori che si muovono davanti, diventa un giocatore che rischia anche di perdere tanti palloni e di perderli, prende palloni sanguinolenti, cioè che ti portano anche a subire gol. Quindi è chiaro che il mercato in questo sia stato incompleto, non diciamo negativo, perché io non mi rimangio ciò che ho detto dei giocatori che sono stati per la Fiorentina, però si può dire che è un mercato che alla fine dei conti è stato incompleto e definito anche in una versione un po' ritardata di quella che tutti ci aspettavamo, perché gli attaccanti sono stati comprati in giugno di mercato, ricordiamoci, perché sennò si fa siamo difettosi anche noi se si perde di vista questo aspetto. Tutto questo poi è un alibi, e ti lascio la parola,
0: certo,
1: della squadra giovane. Ma che vuol dire la squadra giovane? Cioè, abbiamo gongolato perché la squadra era giovane, quindi intrigante, quindi potenzialmente con tante scelte da poter fare, con tanti incroci da poter mettere in campo. E poi si vede quello che si è visto contro il primo tempo del Genoa, io penso sia uno dei più brutti mai visti, cioè, si va a pareggiare gli orrori visti nelle partite di Grosso e gli orrori visti nelle partite di Pioli. Cioè, quel primo tempo si va a incastonare nelle 5 peggiori prestazioni di 45 minuti degli ultimi 2 anni, e questo è gravissimo. Se tra l'altro poi Vanoli è uno che alla vigilia va in conferenza e dice: ma per me la partita dopo la sosta è la partita più importante. Alla faccia, alla faccia. E se non lo era, che si faceva? Si perdeva 4-0. Cioè, un insieme di errori, chiaramente sono una partita, si continua a dire, non è che si sta parlando di un campionato, non si sta rileggendo un campionato, però è una partita che dà tanti sintomi di un'influenza che non passa, e questo è, dopo 3 settimane dove invece ti dovevi curare, è molto grave secondo me.
0: Guarda, sul discorso dei giovani aggiungo una cosa, ma prima voglio sentire insieme a te un paio di WhatsApp audio. Vai Stefano.
1: Certo.
2: Buongiorno. Una cosa è certa, Grosso ci avrà avuto tutte le sue responsabilità, però dopo 3 giorni di campionato aveva finito subito, e questa non era una squadra che l'era fatta male e costruita male, era sbagliata, inallenabile, ma insomma l'aveva capito subito, e poi l'hanno mandato via, ma comunque vedo che anche questo non è che abbia fatto un granché. È inallenabile, la squadra fatta male, aveva ragione Grosso.
3: Io Carben vi dico solo una cosa, che qui ci siamo abituati a perdere allenatore, squadra, società e tifoseria e stampa, metto anche qui, ci siamo abituati a perdere e non c'è cosa peggiore, quindi perdere non ci fa né caldo né freddo, e purtroppo i risultati degli ultimi 2 anni sono lì a portata di mano. Abbiamo fatto quasi 50 partite, 2/3 di queste partite che abbiamo fatto negli ultimi 1 anno e mezzo le abbiamo passate in zona di retrocessione. Mi sembra che non ci sia altro da aggiungere.
0: I numeri, sapete, da amante degli stessi, vanno ovviamente contestualizzati e interpretati, però non possono essere stravolti rispetto al senso che poi sono in grado di trasmettere. Quindi certi numeri sugli ultimi 12-18 mesi della Fiorentina sono inequivocabili. Aggiungo sull'argomento della gioventù, come diceva prima anche Peter e come hanno detto come un mantra tutti i protagonisti, io continuo a non capire esattamente cosa voglia dire, magari ci sarà anche tempo e modo per chiederlo allo stesso Vanoli, nel senso che se uno analizza l'età media della rosa della Fiorentina è indubbio che sia un'età media nel complesso, quindi prendendo tutti i giocatori a disposizione è un'età media bassa. Se si va a vedere nelle rose dell'attuale Serie A, la Fiorentina ha una rosa giovane e non c'è dubbio su questo, cioè non ci si deve inventare niente, è così, la Fiorentina ha una rosa giovane, l'età media della rosa della Fiorentina è poco superiore ai 24, che è un'età con 3 squadre in Serie A che sono più giovani, ha un'età media simile a quella del Como per intenderci, il che però vuol dire che evidentemente si può anche fare una rosa molto giovane e in grado però di ottenere risultati un po' diversi. Allora, se non è solo questione di gioventù anagrafica, allora magari mi viene da pensare possa essere una inesperienza a livello di Serie A, e quindi magari si parla del Mastantuono della situazione, si parla dell'Ulai della situazione, si parla del Valdepeñas della situazione, che conoscono meno o poco la Serie A. Allora però mi domando, nel momento in cui questo è un tema, però come si va poi a spiegare nel dettaglio che sul primo gol, considerando sempre parliamo di uno sport di squadra, non c'è dubbio, commette un errore, un'imprecisione, non è perfetto, usiamo questi termini, De Gea, che non è certo un giovane. Come si fa a giustificare lo scivolone di Ranieri dopo che Dragusin commette un errore anche nel lasciare spazio al crossatore del Genoa ad intervenire senza problemi? Come si fa a giustificare la prestazione di Beto, che è tutto fuorché un ragazzo? Cioè, a me sembra che questo fatto della gioventù sia un alibi perfetto per distogliere un po' l'attenzione da quelli che sono i veri problemi, perché se la Fiorentina ha fatto un mercato con coscienza, puntando su giovani provenienti dal mercato straniero per lo più, Peter, allora mi viene da dire che non si può ora usare questo prima come un motivo di vanto e poi come un alibi quando le cose non vanno male, perché sennò allora la domanda sciocca e banale da fare è: e allora perché non avete preso due o tre giocatori esperti in grado di far venire meno anche certe responsabilità sulle spalle di chi la Serie A non la conosce?
1: Ma sì, mi torna il discorso assolutamente, però io anche questa rincorsa a trovare il fatto che siano inesperti, ma perché il gioco del calcio, sabato il Genoa ha vinto perché era più esperto di Serie A?
0: Non credo.
1: Ah, ecco, a me mi sembra che la squadra spesso difetti di fame, cioè la fame è la fame calcistica, intendo dire, è un qualcosa che non ha latitudine. Cioè, se uno vuole vincere una partita o pareggiarla con le proprie armi, con le proprie qualità, con le proprie capacità, col proprio palleggio, con i propri attaccanti, quello che vuoi, però la porta in fondo. Cioè, secondo me nel secondo tempo la Fiorentina la poteva pareggiare questa partita, bastava un pochino più di cattiveria, un po' più di voglia. Quando la Fiorentina ha avuto il pallino del gioco, e l'ha avuto per tutto il corso del secondo tempo, palleggiando con intelligenza, arrivando magari a dare la palla a chi può determinare, poteva arrivare a pareggiarla. Ma ti dirò di più, io a un certo punto ho avuto la sensazione che se la Fiorentina avesse avuto un attimino un pochino più di brio, e ci sta anche tu la ribaltavi del tutto la partita, perché il Genoa al certo tempo è stato imbarazzante, ma invece la Fiorentina si è votata al gioco del Genoa, e quindi di nuovo alle perdite di tempo, di nuovo al dolorino, di nuovo all'interruzione. Ma è l'unica volta che ha fatto bene, e questo va sottolineato, perché secondo me quello è un altro difetto del nostro calcio: il gol che ha fatto Fagioli, che è stato poi non convalidato, era gol. Cioè lì c'è stato un ennesimo patatrac dell'arbitro che ha arbitrato, secondo me, in modo inverecondo, ma non contro la Fiorentina, perché non sanno arbitrare, ancora non sanno nemmeno gestire le regole che si sono autoimposti. Però detto questo, senza dare alibi alla Fiorentina, gli è mancata proprio la voglia di portarla in fondo questa partita. A me questo mi dispiace più di altro, perché Ranieri è inesperto per la Serie A. Cioè, la buca che fa Ranieri nel 2-1 del Genoa è una questione di inesperienza, ma non ci prendiamo per il culo, perché sennò veramente allora non c'è più nulla. Allora bisogna giocare così, alla via così: un giorno si vince, un giorno si perde, un giorno si pareggia, si arriva in fondo tredicesimi e sti cazzi. Ma io non ci sto a questo giochino, perché non si può parlare di inesperienza per i gol che ha preso la Fiorentina, non si può parlare di inesperienza per i gol che non ha fatto la Fiorentina. Perché chi c'era nel mezzo, a parte Mastantuono che è un 2007, sono tutti giocatori che hanno una carriera alle spalle. Cioè Beto è stato inguardabile, ma perché Beto ha giocato questa partita? Cioè Beto non sta in piedi, non regge un pallone. Cioè, Pellegrino veniva da tre gol e una sosta allenata tutto il tempo con il proprio allenatore, e ha giocato Beto. Ma sono domande che uno si deve porre. Cioè, e non c'entra nulla in esperienza.
0: Anche perché sono tutte scelte dell'allenatore, quindi di cui deve rispondere poi l'allenatore, a maggior ragione con un risultato finale così pesante.
1: Certo. Ma scusami, ma sabato io ho scritto dopo la partita che l'allenatore ha detto abbiamo sbagliato l'approccio. Ma scusa, ma chi lo fa sbagliare l'approccio? Pietro? Francesco?
0: E neanche un ragazzo del 2007, perché sai cosa, Peter? Ti dico anche questo: se il problema è che, per banalizzare un po', Mastantuono non capisce, non conosce il Genoa inteso come affrontare una squadra in difficoltà, che ha tenuto l'allenatore ma avrebbe potuto anche cambiarlo, andando in un catino infuocato, perché Genova comunque come piazza è caldissima. Se non lo capisce, e ci sta, perché Mastantuono dubito in Argentina, anche se il Genoa è una squadra un po' particolare, diciamo, però non è certamente il Genoa e il contesto attuale del Genoa quello più conosciuto nel mondo, tocca all'allenatore allora spiegare bene a tutti i giocatori schierati che partita stai per andare a fare e che difficoltà sta riscontrando il tuo avversario, che infatti ha iniziato come era lecito attendersi, con la bava alla bocca e con la disperazione del momento.
1: Ma poi a centrocampo il colpo di tacco che permette a fare un contropiede al Genoa lo fa Fagioli,
0: sì,
1: lo fa Mastantuono.
0: Sì, sì.
1: Quindi non ci parliamo, non autodiamo a questa squadra degli alibi che non deve avere. Poi costruiamo una critica che è giusta, che guarda al futuro, con intelligenza, tutto quello che vogliamo, però non parliamo di disfattismo se si dice che un allenatore che parla d'approccio deve dire che ha sbagliato lui, non che hanno sbagliato i propri calciatori, perché l'approccio lo dà l'allenatore alla squadra, non glielo do io. Cioè, in 3 settimane questo allenatore come cosa ha raccontato del Genoa alla propria squadra? Cioè, perché era lecito aspettarsi nei primi 10 minuti Genoa entrasse con quel tipo di atteggiamento.
0: Decisamente.
1: E allora stai calmo, gioca, palleggia, levagli la palla. Ma giocando la Fiorentina per 10 minuti non ha toccato palla, perché non teneva palla, non palleggiava. Cioè, invece, stando corti e palleggiando, il Genoa non andava a sbattere contro un muro. Invece la gestione tattica del primo tempo è stata deficitaria. Sì, va bene l'approccio dei giovani, ma sti cazzi, l'approccio di tattico della partita è stato sbagliato. Perché il Genoa ha avuto la possibilità di giocare negli spazi e la Fiorentina lasciava vuoti. Sembrava di vedere di nuovo la Fiorentina di grosso, 70 metri di campo lasciato all'avversario, zero palleggio, zero qualità. Ma poi perché bisogna aspettare l'83esimo per mettere Pedro in una partita che deve risolvere? Che è uno che il colpo ce l'ha, te l'ha dimostrato anche l'altro giorno, con palloni toccati 3 volte la Fiorentina era in area di rigore. Allora, ma perché? Cioè, tutti questi perché bisogna che vengano, che arrivi una risposta? Ripeto, chi dice che chi critica è un disfattista dice una minchiata, perché io continuo a pensare che questa squadra abbia del valore. Il valore però va instradato, va spiegato, va alimentato. Cioè, questa squadra, ripeto, ha poca forza di nervi, perché inizia e prende gol, approcci sbagliati, squadre lunghe, sempre, anche l'altro giorno a un certo punto sembrava mi metto in proprio e provo a risolvere la partita, che è l'errore più grande che una squadra composta da talento può fare. Cioè, il dire do la palla a Marcantuono perché lui va a calciare, o do la palla a Angie che così salta l'uomo, o do la palla a Fagioli e così fa il lancio, è sbagliato. La Fiorentina non ha gioco, e dopo 3 settimane di sosta, invece di averne leggermente di più di quando siamo andati in sosta, che col Napoli si era intravisto un pochino di minimo di identità, minimo, siamo andati dietro, il passo del gambero di nuovo. Ma io fossi Vanoli mi farei un grande esame di coscienza su quello che ho fatto in queste settimane. E poi il discorso legato al mercato a Paratici si può tirare fuori tutte le volte, si può ribadire, ma ora fino a gennaio questi sono, quindi è bene mettersi con l'idea basta con questi discorsi, siamo da Europa, non siamo da Europa, siamo forti, siamo grandi, siamo mezzi, siamo, basta, si mette a lavorare, cose semplici, squadra stretta, palleggio, e si va a fare gol. Questo secondo me è la base per ripartire, perché altrimenti le prossime partite Como, Inter, Atalanta, Sassuolo, Juventus,
0: lasciamo i puntini di sospensione,
1: lasciamo i puntini alla Ceccarini, vai.
0: Caro Peter, ti ritroviamo domani.
1: Bene, ciao ragazzi.
0: Ciao Peter. 10:29, tra poco anche il primo ospite extra, chi si compra, tra 5 minuti Stefanino mio. Sì, tra 5 minuti poi ti do tutti i dettagli. Intanto ti chiederei giusto di dare spazio a Riccardo da Firenze. Ciao Riccardo.
4: Ciao, buongiorno e complimenti per la trasmissione intanto.
0: Grazie.
4: Io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Pietro fino ad ora, cioè nel senso, secondo me ci sono tolte quelle che sono le categorie degli allenatori, per fare un progetto ci sono 3 tipologie, o l'allenatore giovane emergente, vedi Fabregas, vedi come poteva essere un italiano, o quelli d'esperienza, quindi quelli vincenti che hanno già un ciclo alle spalle e tutto, o quelli che hanno fatto la gavetta come potrebbe essere un Albini. Poi dopo in questo ci sono le categorie, sono quelli più o meno bravi. Ma se te prendi prima grosso un allenatore che non è un giovane emergente perché ha 48 anni, quindi non è giovane, e sostanzialmente è stato un raccomandato, lui non fosse stato uno degli 11 che hanno vinto il mondiale nel 2006, ho i miei forti dubbi che lui oggi allenerebbe, ma questa è la mia opinione, E poi Vanoli, che ha 54 anni, ditemi voi se si può considerare giovane.
0: No, ovviamente.
4: Cosa ha ottenuto in carriera? Qual è il suo...
0: Beh, sai, ha avuto anche una carriera anomala, ora questo non... Se hai sentito la mia introduzione sono stato durissimo con Vanoli, dico solo a onor del vero, ha avuto un percorso da allenatore federale molto lungo, cioè da allenatore che allena la nazionale giovanile 16, 17, 18. È una tua interpretazione, legittima assolutamente.
4: Uno forte non viene nascosto al pubblico, al mondo del calcio, anche se ha un percorso anomalo che prima o poi esce fuori. Se rimane in quella dimensione lì, probabilmente alla fine come la mano muove il mercato e si autoregola, il calcio è uguale. Se uno deve arrivare, arriva. Se uno rimane rintanato in determinati ambienti o a determinati livelli, un perché c'è.
0: Non c'è dubbio, Riccardo, ti ringrazio. Devo leggere tanti messaggi, ascoltare tanti tuoi colleghi di tifo. Ovviamente continuate a intervenire, continuate a scriverci. Ripartiamo da un paio di WhatsApp audio e poi inizio a leggervi, ragazzi. 10:30.
5: Allora, ragazzi, sono Luca. Allora, io direi che stiamo scontando una costruzione della squadra molto contorta. È stata fatta una campagna acquisti un po' a braccio, teoricamente sotto le indicazioni del precedente allenatore, che poi in realtà non si è concretizzata, perché questo famoso 4-3-3 manca evidentemente di alcuni interpreti laterali. Poi le cose sono andate male, è arrivato un ulteriore allenatore che ha dovuto ricambiare tutto un'altra volta. Secondo me c'è molta confusione, specialmente fra centrocampo e mezze punte. C'è un gran caos, sarà molto difficile mettere insieme quei 4-5 giocatori. Poi su tutto questo c'è il problema della difesa, sulla quale Vanoli dovrà lavorare sul serio, più che dell'anno scorso.
6: No, Federico dai Cano. Fagioli Ulai e poi San Giovanni insieme, però Ulai è un tumulo. Poi fa giocare da trequartista, perché ha giocato da trequartista Ulai. Mi dici che ha giocato da centro della pisca, perché non è così. Ha giocato da trequartista e si è visto che non è un trequartista per niente. Via, se no qui va bene chi ti fa Fiorentina è abituato a patire, ma così è un po' troppo, sembra quasi regalata la partita apposta.
0: Comunque su quest'ultimo punto, ragazzi, sapete la mia passione per le mappe di calore, cioè quei grafici in grado di mostrare la posizione occupata da tot giocatore in tot partita. Ulai non ha fatto il trequartista. Poi sono due gli aspetti: o Vanoli gli ha chiesto di fare il trequartista e lui non è stato in grado di farlo, oppure lui non faceva il trequartista perché Vanoli non gli ha detto di fare il trequartista, ma di fare semplicemente la mezzala sinistra. Andrea 61, al Benve Gobbo rispondo col supereroe, Benve il viola mascherato. Pietro, quello che mi preoccupa fortemente è che i miei colleghi strisciati non mi sfottono più, si sono abituati anche loro alle nostre disfatte. Pietro ci scrive dal Varesino o Varesotto, non so come si dice. Quando prendi troppe reti tutta la squadra va in confusione, parlate di attaccante ma non capite un tubo, prima regola è non prendere gol. E chi non capisce un tubo? Non si sa, mistero. Giuseppe 70, Benve condivido in pieno. Vanoli non è l'allenatore giusto per la Fiorentina, non mi piace, lo dirò fino alla fine. Aldo da Piombino. Angelo, non credo si possa continuare a dare la colpa all'allenatore, è troppo comodo, noi non sappiamo fare calcio, anche la primavera e le donne lo dimostrano, tutti gli addetti ai lavori sanno solo sperperare soldi ma senza competenza. Questo è il duro messaggio di Angelo, che va poi a prendere, diciamo, in analisi anche la primavera, che ieri ha collezionato il sesto risultato consecutivo nel Primavera 1 senza una vittoria. È arrivato il pareggio contro il Parma, era il remake della finale scudetto dello scorso anno, però la Fiorentina Primavera in questo momento è penultima e non ha ancora vinto una partita. L'atteggiamento da perdente lo ha dato Vanoli, smettiamola di sopravvalutare Fagioli in Dur, giocatori privi di personalità e talento. Benve, ma se Ulai lo metti mezzala per contenere Frendrup, su ammissione stessa di Vanoli, dai l'idea di non essere mai propositivo. Vanoli non è adatto e grosse perplessità su chi l'ha riportato. Io infatti penso che in generale il discorso su Ulai sia sia veramente difficile da decriptare. È stata una, evidentemente una bocciatura. Questo non vuol dire che il giocatore sia scarso, io stravedo per Ulai. Però c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna da un punto di vista tattico, da un punto di vista di chimica con Fagioli. Ci sono tanti aspetti che non tornano nel centrocampo della Fiorentina. E io penso che averlo ancora una volta disfatto e ricostruito, perché questo è successo sostanzialmente in estate, non tanto con gli acquisti, perché se poi andiamo a vedere Brescianini c'era da gennaio, Fagioli in Dur sono due dei superstiti delle ultime stagioni, quindi non è che numericamente la Fiorentina abbia fatto chissà quale rivoluzione. Il problema è che ha perso alcuni riferimenti, penso soprattutto a Mandragora ceduto sul gong del mercato, e io continuo a pensare che quel giocatore che tante volte abbiamo individuato in Matic, io vi ho spesso citato per esempio João Palhinha che ora gioca nel Benfica, comunque quel giocatore diciamo con certe caratteristiche per stare davanti alla difesa continua a mancare, e continua a mancare anche negli effetti che poi provoca negativi sulle prestazioni di Fagioli, sulle prestazioni di Ulai, che ad oggi di fatto insieme continuano a essere un oggetto misterioso, perché ne abbiamo parlato tantissimo in questi mesi, li abbiamo visti pochissimo insieme, quando li abbiamo visti pochissimo avremmo tanto voluto altre soluzioni, quindi c'è un po' questo simbolo di fondo. Però per parlare della Fiorentina e nello specifico proprio ripartendo dal centrocampo abbiamo un ospite che se ne intende dell'argomento come Daniele Amerini. Buongiorno Daniele, grazie.
7: Ciao, buongiorno, grazie a voi, buongiorno.
0: Allora riparto da qui, chiaramente nel contesto, ovviamente come diciamo sempre che a calcio si gioca in 11, ci sono 10 giocatori di movimento, le due fasi riguardano tutti i giocatori di movimento, però è chiaro che possiamo anche rimanere solo veramente nell'immediatezza del momento. Daniele, il centrocampo continua a essere un argomento, perché vediamo che comunque c'è un tentativo da parte di Vanoli di ruotare un po' le scelte, le soluzioni, le interpretazioni, però mi sembra che alla fine il risultato nella prestazione in mezzo al campo sia sempre molto deludente, ecco. E la partita di Genova, anche per la scelta di Ulai poi sostituito, per la prova di Fagioli, insomma, dia risposte molto sconfortanti sull'argomento. Tu come la vedi?
7: Allora, io se prendo i giocatori a 1-1 del centrocampo della Fiorentina, quindi Fagioli, Atta, Ulai, Ndur, comunque Brescianini, no? Quindi secondo me la Fiorentina ha un buonissimo centrocampo. Poi è chiaro che devi trovare l'incastro giusto. Quello a Genoa è sembrato probabilmente sacrificare Ulai in un ruolo che non è proprio il suo, però io credo che la prestazione dei singoli bisogna analizzare nella prestazione di squadra, no?
0: Certo.
7: È andato a Genoa probabilmente dopo la sosta, con tanti nazionali fuori, molti più di quelli che aveva a Genoa ha preparato probabilmente una partita più cattiva, che è una colpa chiaramente rispetto alla Fiorentina. E poi chiaramente nel contesto della partita dove il Genoa si è aggredito dal primo minuto, la Fiorentina invece sembrava addormentata, è chiaro che specialmente in mezzo poi la prestazione del singolo diventa difficile farla. Poi probabilmente c'è stato qualche disguido anche secondo me in fase di mercato, forse quando è stato preso Ulai uno pensava di vendere Fagioli, quindi poi devi trovare comunque il modo di farli coesistere, quindi questo deve essere adesso bravo chiaramente Vanoli a trovare la soluzione. Ora rientrata, quindi bisogna capire come vorrà giocare.
0: Certo. Però
7: ripeto, se li prendo 1-1, al di là delle caratteristiche, Fagioli è un regista di un certo tipo, Ulai di un altro tipo, no? Quindi al di là delle caratteristiche dei singoli deve essere bravo Vanoli adesso a fare coesistere.
0: Anche perché poi fino a gennaio questi sono, perché il mercato in questo momento non consente di cambiare la struttura di quel reparto. La sensazione è che non sarà facile, almeno per quello che ci ha mostrato questi primi 50 giorni, 45 giorni di stagione, trovare una sintesi proprio per le caratteristiche dei vari interpreti, perché Ulai per esempio in nazionale lo vediamo spesso agire con Sangaré, che sì, in un centrocampo a 2+1 diciamo, perché poi che sì agisce magari qualche metro più avanti, però sono centrocampisti molto muscolari e anche molto dinamici, pur essendo molto muscolari. Io entro ancora di più nel dettaglio, Daniele, per chiederti se a tuo avviso un giocatore alla Matic avrebbe fatto comodo prima, ma potrebbe o potrà essere o dovrà addirittura essere l'obiettivo, per come vedi ad oggi il centrocampo della Fiorentina nel mercato di gennaio, detto che ora però sono questi e quindi deve essere l'allenatore a trovare una sintesi per quelli che ha, però se vedi comunque un vuoto, ecco, in quella zona del campo.
7: Ma Io quello che ma già da l'anno scorso, quindi quello che mi sembra di vedere a me è che probabilmente manca un giocatore alla Matic, ma come personalità, no? Uh-huh. Come giocatore che anche quando gioca male però in campo lo senti, sai che c'è. La Fiorentina mi sembra che manchi un po' di personalità in generale e in mezzo al campo, no? Abbiamo parlato di comunque Fagioli è un silenzioso, Ulai mi sembra uguale, Ndurra grande stazza fisica, però non mi sembra in nessuno che ci sia quella, io ho fatto paragone a volte con Dunga, no? Quella cattiveria del giocatore che quando ce l'hai aiuta il compagno anche solo con una parola comunque anche detta male, no?
0: Certo.
7: Invece mi sembra che questa Fiorentina a volte sia un po' lineare soprattutto nel comportamento, no? Nelle reazioni, quindi probabilmente un giocatore di quel tipo alla Fiorentina manca, però ripeto, preso a 1-1, se io metto in campo Atta, comunque Fagioli, Ulai, Ndur e chi per loro, insomma, è un buonissimo centrocampo secondo me.
0: Ovviamente l'entusiasmo ritrovato dopo la partita col Venezia e dopo con il Napoli poi ha fatto i conti con un risultato molto pesante. Chiaro, è solo la sesta giornata, però insomma affrontavi una squadra che aveva fatto un solo punto, che aveva in un certo senso anche resistito come società alla tentazione di mandar via De Rossi, che era tra l'altro alle prese con un profondo cambio societario, perché ieri è stato ufficializzato anche l'uscita di Lopez dalla dirigenza e l'ingresso di due nuove figure, quindi era un Genoa, diciamo, in un certo senso, Daniele, come ambiente, situazioni classifiche, contesto, chiamato ovviamente a entrare in campo con la bava alla bocca. Allora io ti domando, da ex calciatore, come ci si può, se ci si può, spiegare dall'esterno un approccio come quello della Fiorentina? Perché vedere un Genoa così nei primi 20 minuti, devo dire, non è stato sorprendente, oltretutto giocando in casa, insomma, anche in una lettura precedente alla partita era un qualcosa, insomma, molto semplice, se vogliamo, da immaginare. Un po' meno, ecco, questi primi 20-25 minuti della Fiorentina. Cosa può essere successo?
7: Ma, ripeto, un tema può essere quello che tanti giocatori sono stati via, quindi la Fiorentina si è andata in pochi, no? Credo anche in settimana abbia fatto una partita anche con la Primavera.
0: Sì, sì.
7: Non brillantissima, quindi o Vanoli ha spinto molto, magari che sappiamo che è stato molto bravo l'anno scorso nel ridare una condizione fisica eccellente alla Fiorentina, quindi magari ha spinto molto e quando poi le gambe comunque non vanno non è facile anche avere approccio alla partita di un certo tipo, no? Quando,
0: certo.
7: Almeno personalmente quando entravo in campo e sentivo che le gambe non andavano, diventavi meno cattivo, meno voglioso, eri fiacco, quindi può essere successo anche quello. Chiaramente non in tutte 11, probabilmente la Fiorentina è partita magari non aspettandosi il Genoa, perché il Genoa per 20 minuti ha fatto molto bene, però secondo me c'era tutto il tempo di riprenderla, no? Perché abbiamo visto che poi dopo il secondo tempo, ma anche un quarto del primo tempo, il Genoa si è abbassato molto, non attaccava quasi più, quindi secondo me c'erano le possibilità di riprendere la partita anche dopo. E sei partito probabilmente con due terzini molto offensivi sperando di dover fare la partita, invece o comunque la partita di un certo tipo, e invece sei stato schiacciato, hai preso un gol strano, quindi ci sono tante cose messe insieme che a volte sono anche spiegabili. È chiaro che non una squadra che ora è in quella classifica lì non può permettersi certi errori di valutazione.
0: A proposito di questo, Daniele, nel salutarti, ora il calendario della Fiorentina propone tutt'altre sfide, perché arriva il Como, poi c'è l'Inter, poi c'è l'Atalanta, poi se vogliamo l'eccezione tra virgolette del Sassuolo, eccezione non in senso dispregiativo, abbiamo visto anche ieri il Sassuolo che cosa è in grado di fare, poi la Juventus, però ecco, sono 4 su 5 avversari che fanno l'Europa, che hanno obiettivi di un certo tipo. Ora, se io dovessi basarmi in modo un po' superficiale su quanto ho fatto vedere fin qui dalla Fiorentina, da un lato sì, vedo il valore dell'avversario, però mi viene anche da pensare, per paradosso, che con un gruppo che ancora non è riuscito a centrarsi definitivamente, è più facile non sbagliare l'approccio contro queste grandi squadre. Da un lato è un aspetto magari rassicurante, dall'altro è un aggravante, perché poi non è detto che contro una grande possa bastare anche fare una buona prestazione o non sbagliare l'approccio. Quindi ti chiedo se nelle prossime 5, considerando anche la complessità delle avversarie, si capirà davvero che stagione poi potrà muoversi davanti alla Fiorentina in questo anno così anche difficile da leggere, se vogliamo.
7: Allora, io credo che sicuramente l'approccio con a certe partite, la preparazione della settimana viene da sé, no? Quindi sicuramente sarà un approccio positivo. Poi è chiaro che a volte non basta, no? Perché quando trovi l'Inter magari fai la grande partita, poi perdi 1-0.
0: Certo.
7: Poi alla Juve, che non è più la Juve di un tempo, però uguale. Quindi ci vuole molta attenzione, perché la Fiorentina ha dimostrato anche negli anni passati, no? Che con le grandi squadre comunque ha sempre fatto la partita, la prestazione ha portato a casa anche punti importanti che poi sono serviti anche a Como l'anno scorso, no? Se ci ricordiamo, in un momento difficile, quindi sicuramente la partita la farà, però se con le grandi squadre il rischio è quello, fai la partita e magari una volta su 5 ti va bene, 4 no, quindi bisogna stare attenti che se poi non fai non metti fine anche con qualche grande squadra come hai fatto l'anno scorso, poi rischi di ritrovarti in una situazione brutta.
0: Daniele, è sempre un piacere averti a Radio Firenze Viola, buona giornata, alla prossima.
7: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie a Daniele Amerini qui su Radio Firenze Viola. 10:47, ora riprendiamo il filo del discorso anche con tutti voi. Il Pecora dice: Benve, hai ragione, Vanoli non ci capisce una mazza. Ora però io non sono arrivato a dir questo, Marco. Scelte di giocatori folli, quando finirà il campionato avremo di nuovo il problema del cambio allenatore tutti gli anni, salto da Zolfa. Ora io non mi permetterei mai di dire a Vanoli non capisce una mazza, scelte di giocatori folli. Dico solo che è curioso, è molto curioso aver costruito una narrazione per cui Grosso era un incompetente e Vanoli un demiurgo. Ecco, io dico solo questo, perché sono ancora una volta definizioni figli di estremi, di esagerazioni, di mancanza di equilibrio. E ora stiamo vivendo questa situazione post Genova con l'angoscia di dire: ma com'è possibile? Ma non era tutto risolto dopo Venezia e Napoli? Non iniziava lì il cammino della Fiorentina, il campionato della Fiorentina, dopo aver estirpato l'erbaccia? Non è così, ecco, cioè non... per questo insisto sui soliti argomenti, perché poi a ogni risultato cambia sempre il mood del discorso, non l'umore, l'umore ci mancherebbe altro, è ovvio che ogni risultato positivo o negativo possa anche cambiare, però non può cambiare la valutazione d'insieme, ecco, quello è difficile. Poi Filippo si domanda perché prima della pausa si era trovato una formazione titolare affidabile e allora si è voluto cambiare. Ogni squadra ha i suoi titolari e ogni domenica dobbiamo cambiare. Non ho capito perché Pedro, che ha segnato più gol e assist rispetto a tutta la rosa, deve farsi 80 minuti in panchina. Non è giustificabile la prestazione di Genova. Se poi si dice come alibi squadra giovane, penso al PSG che è giovane, si cambiano i nomi ma è sempre giovane. Si ricomincia con il lunedì della marmotta, Simone e Romano. Sbagliare due allenatori non era facile, ci siamo riusciti, questa squadra può solo dare il meglio con il possesso palla, visto che abbiamo giocatori forti tecnicamente. Manca un leader forte in difesa, dice Roberto D'Acertaldo. Abbiamo un allenatore che nel post partita ha dichiarato di aver scelto il trequartista per contenere il loro mediano, è una visione di calcio difensivista e speculativa, tant'è che si è perso col Genoa. Poi Leonardo, il Viola Club era galvanizzato dal discorso di Pietrone. La partita l'ha persa Vanoli, Beto, Ranieri, Gnonto per lasciare fuori Pellegrino, G e Vieri. Questo Max da Quinto. Si dice che le squadre rispecchino il carattere dell'allenatore, ancor di più quelle giovani, anche questo aspetto non depone a favore di Vanoli, detto di Mastantuono che è abituato ai campi infernali argentini, difatti ieri è stato uno dei pochi che non ha mollato. In realtà guarda, devo dire che nelle valutazioni anche dei colleghi io ho trovato grandi visioni agli antipodi su alcuni singoli. Per esempio ho trovato su Mastantuono grandi bocciature e invece per alcuni è stato uno dei pochi a meritarsi la sufficienza. Su Gnonto idem. Se volete la mia, io condivido molto le pagelle di Tommaso Loreto su firenzeviola.it. io sinceramente forse avrei trovato un paio di giocatori a cui dare la sufficienza. A volte si dà anche la sufficienza per un gol, quindi magari un 6 ai Menes lo si può anche dare. Poi forse a qualcuno dalla panchina, magari Gie. Poi per il resto, ragazzi, io condivido i vari, cioè sono volati anche dei 4, credo molto coerenti rispetto a quello che si è visto. Abbiamo un ascoltatore in linea, prima però chiedo a Stefanino un WhatsApp audio alle 10.51 e poi andiamo anche da Walter in linea.
8: Ciao, buongiorno. Ragazzi, il problema è nella difesa e bisogna che lavori sulla difesa, perché la squadra secondo me è forte. Secondo me è ingiusto dire la campagna acquisti sbagliata, non è vero niente, perché i giocatori si sono presi, sono forti, non è che non si conoscano, non è che giocano insieme da 2 mesi e mezzo, insomma non è facile trovare subito le dinamiche, però la difesa va curata. Va curata parecchio, ci deve lavorare parecchio, perché se questo si piglia troppi gol. E diciamo dal centrocampo in su si va un po' meglio, ma non si segna tanto. È un po' lì.
0: Effettivamente sul tema difensivo ci sarebbe molto altro da dire, magari lo faremo nella seconda ora. Intanto Walter da Roma, buondì.
9: Buongiorno Ben, buongiorno. Senti, io due cose veloci ti dico.
0: Vai.
9: La prima sulla partita, io appena ho sentito le formazioni mi sono detto per tutta la partita, perché? Perché? Stava a ripetere sempre dentro di me, perché? Adesso non voglio dire che la colpa è di Beto, no, ma dico perché non ha messo Pellegrino, che è stato insieme all'allenatore 3 settimane, mettendo un giocatore come Beto, che se ci ha fatto caso, i primi 30 minuti la Fiorentina non è esistita tutta, ci mancherebbe altro, ma c'era il centravanti nostro, il signor Beto, che non teneva un pallone in avanti, quando glielo passavano lo perdeva, non teneva una palla. E poi lasciami dire un'altra cosa.
0: Vai.
9: Lo so che tu sei contrario su questa cosa, però io la devo dire.
0: C'è libertà, vai Walter, senza paura.
9: Grazie Ben, mi fa piacere che mi dici così, guardi, mi riscaldi il cuore. Allora qui sono settimane che io ripeto che qualcuno mi ha pure sfottuto, ma non mi importa niente. Qui si guarda il pelo e non si guarda la trave. Allora, ieri ci sono stati altri scandali, è inutile che Orsato chiede scusa. Ieri al Como c'era un'espulsione netta sul fallo su Diallo, l'ha visto tutto il mondo, ma questa cosa te l'ho detto pure l'altra volta che l'ha visto tutto il mondo, tante cose fino adesso, scandali su scandali per me. Allora, possibile che è stato messo alla gogna quel povero Di Rocchi, che pure lui è una famiglia, no? Eppure è stato scagionato e tutto quanto è finito sui giornali, perché cosa? Per aver fatto il suo dovere, per aver attuato una tecnologia che magari sbagliava anche lui un paio di volte, per dire, in una giornata, ma qui si sbaglia 10-15 volte. Permettimi di dire una cosa, lo ripeto e lo ripeterò sempre, si sta ritornando indietro, questi hanno voluto che Rocchi se ne andasse, infatti si è visto, è stato scagionato perché c'entrava niente, e si sta ritornando indietro. Non vediamo che ha fatto quello rigore, no, ma per carità, la spinterella. Allora, io prima ho sentito Pietro Bende che ha detto sì. Fagioli, il gol di Fagioli, sì. eccetera.
0: Sì.
9: Allora, in questo caso, ora Pietro non c'è, per carità, io non voglio, non c'è Pietro, però Pietro l'altra volta diceva sono scarsi gli arbitri, eccetera eccetera. Io vorrei sentire tra un po', perché continuerà questa cosa, se Pietro mi dice le stesse cose. Io dubito. Ecco, ho finito, ti ringrazio.
0: A te Walter, grazie mille. Lo sai che qui a volte, come dire, c'è più tempo anche per confrontarsi. Ora siete in tanti, quindi ti ho lasciato, come dire, il tuo tempo per non interromperti, perché poi ci sono tantissimi messaggi da leggere. Però ecco, su questo c'è grande libertà come sempre, ovviamente vi facciamo intervenire 348-7513-933-055-77-111-71. A volte, ripeto, c'è tempo per dialogare, a volte siamo un po' più stretti anche coi tempi perché siete tanti, ma c'è sempre libertà di dire quello che volete, anche di ribadirlo a volte. Urbano dice paratici, settore giovanile disintegrato e svenduto, squadra femminile che lotterà per posizioni che non contano, staff medico dopo il caso Atta è davvero migliorato, 160 milioni spesi per mettere una squadra inallenabile, allenabile ma difficilmente assemblabile, cambi di allenatori che sono stati deleteri, si può dire che il responsabile maggiore è lui oppure è ancora il messia che divide le acque? Allora, questo messaggio di Urbano, che è chiaramente esacerbato dal contesto, è un messaggio che spiega perché la narrazione di questi mesi è stata tossica, ma è stata tossica per tutti. Cioè, io capisco il messaggio di Urbano, è un messaggio molto duro, molto critico, molto netto nei confronti di paratici, però è un messaggio che arriva dopo mesi in cui per una fetta particolarmente ampia dei media, degli opinionisti, dei tifosi, degli appassionati, Paratici è stato raccontato e trattato come un messia. Ora, io sinceramente, al di là della fede, della spiritualità, solitamente il messia è uno e non fa il direttore sportivo, ma non farebbe neanche l'allenatore, il general manager di altri sport, il tennista. Cioè, parliamo sempre di esseri umani e quindi anche con possibilità di commettere errori, ecco, di difettare. Il messaggio di Urbano nasce come conseguenza per una narrazione che non ha mai contemplato l'errore per Paratici. Poi ognuno può avere la sua idea. Urbano ci ha elencato quelli che per lui sono 5 errori strettamente legati al lavoro di Paratici, dalla primavera alla femminile, allo staff medico, ai soldi spesi, ai cambi di allenatori. Ognuno potrà avere idee simili o differenti. Però quando si costruisce una narrazione di un certo tipo, poi quando si inizia con 4 punti in 6 giornate, purtroppo, dico io, si pagano anche le conseguenze di questo. È un fatto, mi viene da dire, quasi di struttura, di dialettica, ecco, al di là del calcio. Facciamo pena, ma tra pali e gol validi annullati ci mancano 4 punti, bisognerebbe avere la fortuna che ha la Lazio, guardate come ha vinto a Bologna e Venezia, anche ieri ha rischiato forte contro un Monza in 10, un saluto. Però ora Marco da Sesto, io accetto tutto, benissimo, ora appellarsi alla fortuna perché mancano 4 punti, io sinceramente, ecco, appellarmi alla sfortuna, guarda, sul primo tempo di Frosinone posso anche essere d'accordo, non tanto sulla sconfitta ma sul primo tempo, perché la Fiorentina colpisce 2 pali e subisce 2 gol talmente clamorosi in un senso e nell'altro che uno dice, ma com'è possibile la Fiorentina sia sotto all'intervallo? E ti seguo anche, ora però dire che col Genoa mancano dei punti, cioè, perché tu ne metti 4, il che vuol dire che dal tuo punto di vista quale sarebbe stata la partita da vincere per gli episodi, perché poi in realtà il secondo tempo il Frosinone, la Fiorentina non è scesa in campo, Gabriele, il cinefilo, il valore della Fiorentina è 38, cioè il valore atomico dello stronzio, molto bene. Chi ve lo dice che Vanoli non ha preparato la partita spiegando cos'è il Genoa, che approccio avrebbero avuto? Il catino di Marasse l'abbia fatto anche bene, non è un assoluto che funzioni. Nick da Firenze. Sì, e allora Nick, perdonami, quindi se partiamo da questo assunto, cioè dal fatto che il campo ha dato una risposta ma Vanoli comunque l'ha preparata bene, allora è inutile parlare proprio di calcio, cioè nel senso, mi sembra una questione in realtà molto molto legata a quello che si vede, perché nessuno mette in dubbio il valore di un allenatore nella preparazione di una partita, ma poi la preparazione di una partita la si vede sul riflesso del campo, quindi se lo ha fatto non c'è riuscito, quindi questo è un argomento di discussione, non è un assoluto che funzioni, ma proprio perché non funziona bisogna parlarne, altrimenti di che cosa ci stiamo a fare sia noi che voi. 11 in punto, però ci fermiamo, tra pochissimo la seconda ora di Chi si compra, state con noi.
10: Radio Firenze Viola. Eccomi scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
0: se si dovesse dirlo a parole, Di Nardo, fenomeno.
11: Benvenuti.
0: Oh, fenomeno.
11: Esatto.
0: Bene, bene. Bene, anzi, benissimo, con questa intro magistralmente elaborata, studiata, ideata e poi messa on air da Stefanino Nostro Cherubini. Questo è Chi si compra. Francesco, benvenuti. One Man Show fino alle 12. Ma non sono solo, in realtà, perché ci siete tutti voi. Oggi siete tantissimi, evidentemente, dopo il 2-1 di Marassi. Allora ripartiamo dai vostri messaggi. Poi tra poco facciamo anche un flescettino ino di mercato, perché comunque ci sta, voglio dire, questa è una trasmissione che si occupa anche di mercato. Le prime 6 partite più le 2 di Coppa Italia hanno dato un tot di risposte positive e negative, quindi comunque un richiamino al mercato va fatto. In queste 3 settimane cosa hanno fatto? Mosca cieca, si domanda Marco D'Assigna. Poi Ulain e la Costa d'Avorio fa la mezzala, ma gioca con 2 centrocampisti muscolari, e questa è la differenza. Matteo D'Assigna, ne parlavamo prima anche con Amerini. Matteo, è vero, perché Sangaré e Kessi sono giocatori con ben altre caratteristiche rispetto a Fagioli, rispetto a Andur. Però voglio dire, la Fiorentina, nel momento in cui acquista Ulai, ha tutto il tempo per poter pensare a come strutturare il centrocampo. A me nessuno toglie dalla testa, ma è una valutazione mia, che la Fiorentina acquista Ulai per anticipare le concorrenti, ma nel momento in cui acquista Ulai ha in testa di cedere Fagioli. Poi per X motivi non riesce in questo intento e si trova con i 2 di qui sopra, e poi si trova con altre decisioni che per il momento non hanno dato le risposte volute. Allora andiamo da Luca Dall'Onda in linea 055 77 111 71. Ciao Luca.
12: Ciao Bembe, meno male oggi tu ci sei sempre, la tua imparzialità riesce a rimanere quasi normale. Dai,
0: quasi, mi raccomando.
12: Sì, qua, quello è logico.
0: Scherzo.
12: Un tifoso lo c'ha sempre al massimo.
0: Giusto, bisogna rimanere umili e concentrarsi soprattutto sul quasi, sono d'accordo.
12: Bravo, ascolta, mi dicevo, secondo me, a parte il fatto che qui tutti stanno ricercando delle prerogative nei giocatori di sempre, di temperamento, che se io li può analizzare uno a uno, il centrocampo della Fiorentina penso non li avranno mai, perché Fagioli non sarà mai, perché Ndur non sarà mai, perché sono così, sono ragazzi, vanno presi così. Io la rivedrei molto più sull'atteggiamento iniziale proposto da Vanoli, perché secondo me, se decidi di far giocare Ulai, perché Ulai bene o male era richiesto a gran voce da tutta una città, perché vorrei vedere se Ulai non l'avesse fatto giocare, quello che sarebbe successo. Quindi lui l'ha fatto giocare pensando magari di avere altri risultati, ma secondo me sbagliando nel farlo andare ad aggredire alto un Genoa che era scontato che partisse in modo con fervore iniziale, perché Genoa aveva 3 volte più bisogno di noi di vincere. Quindi secondo me, se era un attimo più attendista e dava la possibilità di provare a cercare il controllo del gioco con Fagioli e Ulai, ma però sulla metà campo sotto, non si sarebbe preso quelle imbucate iniziali che poi aiutare da quelle 2, mettiamole, non voglio insomma come definirle, tra De Gea e Ranieri, voglio dire, la partita era tutta un'altra. Quindi secondo me l'ha esposto anche Vanoli in modo sbagliato a interpretarla anche in modo inizialmente, ecco, e da lì poi è venuto tutto il resto. Io il secondo tempo e non lo vedo così catastrofico, vedo sì delle grosse lacune ancora, ma che ci si può lavorare, e logicamente era stato detto questo all'inizio dell'anno apparato, cioè, mi sembra che avesse detto salire in Coppa dei Campioni, quindi aspettiamo fiduciosi. Volevo solo sapere se tu condividevi l'idea di affrontarli troppo alti. Grazie
0: a te Luca. Guarda, io parto dal presupposto di quello che ha detto Vanoli, cioè che la Fiorentina alla fine è stata nella terra di mezzo, nella terra di nessuno. Lo ha detto anche De Gea, il che vuol dire è stato un argomento del post partita anche nello spogliatoio, cioè che la Fiorentina non ha, soprattutto nel primo tempo, non ha diciamo quasi deciso, e soprattutto non ha attuato né la strategia di un pressing alto che ben aveva funzionato con il Napoli, ne abbiamo parlato anche in settimana, 8 recuperi alti nell'ultimo terzo di campo da parte della Fiorentina contro il Napoli, ma né quello di stare un po' più bassi e quindi magari con un blocco un po' più basso lasciare un possesso palla magari anche sterile, magari molto orizzontale al Genoa. Ecco, soprattutto nel primo tempo la Fiorentina non ha capito, e io guarda non riesco a darti una risposta nel senso meglio X o meglio Y, proprio perché non so giudicare quello che la Fiorentina aveva in mente come piano partita. E sul secondo tempo, e chiudo veloce, si può dire secondo tempo incoraggiante, secondo tempo in cui c'è stata una reazione. Ognuno può citare i dati che vuole. Io non sono un grande fan del possesso palla, però è indubbio che la Fiorentina nel secondo tempo abbia avuto il 84% del possesso palla. Bene, il Genoa non ha mai tirato, non ha mai attaccato, siamo tutti d'accordo. La Fiorentina ha prodotto 0,47 expected goals nel secondo tempo, un

0: ma per introdurre il prossimo ospite, so che diciamo abbiamo un jingle per introdurlo come si deve, anche questo opera di Stefanino Cherubini, quindi facci capire.
1: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
0: Abbiamo telefonato per intanto salutarti, Niccolò Santi. Grazie.
1: Buongiorno,
0: a Niccolò Santi.
1: Buongiorno a tutti. Questa diciamo che è un po' un'etichetta, perché ogni volta sembra che io sia un po' confuso, non sto capendo, no?
0: Però era molto limitata, ricordiamo, eri un altro Niccolò Santi in quel momento, eri molto più giovane, tra l'altro non eri neanche a Firenze, era un intervento a sorpresa, una telefonata totalmente inaspettata, quindi ci sta una reazione del genere, non certo. Avresti mai potuto immaginare, ecco, di ritrovartelo a distanza di anni, ribadito e reiterato in ogni circostanza. Ecco.
1: Ma ancora oggi mi domando perché vi ho risposto.
0: Ecco,
1: però,
0: guarda, vabbè. Forse la domanda è quella. Cioè, la domanda vera è: sei stato un eroe perché ci hai regalato un momento epico, veramente epico, però avresti potuto anche non rispondere, quindi comunque chapeau per la tua disponibilità,
1: sì, sì.
0: Ecco.
1: No, ma guarda, al 12 ottobre 2026 ancora non sto capendo di fatto.
0: E quindi è un non capire che si accumula uno sull'altro. No, esatto. Ti disturbiamo, caro Niccolò Santi, intanto come sempre per dirti grazie a Niccolò Santi, ma anche per fare un attimo un po' un punto su quello che è ad oggi lo stato dell'arte, perché... Diciamo sempre, il mercato non dorme mai, il mercato non va mai a letto, il mercato non prende la melatonina, non prende sonniferi, tutti sinonimi vari e affiliati. Come si traduce questo all'atto pratico per la Fiorentina? Cioè, su chi e su quali reparti la Fiorentina ad oggi sta particolarmente muovendo i propri fili in vista di gennaio?
1: Ma indubbiamente la difesa è il centrocampo. Perché c'è un difensore che la Fiorentina vuole comprare per sostituirne un altro, e quell'altro è Pongracic, fondamentalmente, che gioca poco o nulla, a differenza di Ranieri, di Vieri, che invece si alternano, ovviamente di Dragusin, che è stato comprato per essere il titolare, e poi sugli esterni della difesa non ci sono dubbi in realtà, sui terzini. Quindi fondamentalmente cerca un centrale di difesa roccioso, strutturato, abbiamo fatto il nome di Thiago Gabriel, poi magari ne riparliamo, e a centrocampo dove invece manca proprio numericamente un elemento. Stiamo cercando di capire se ovviamente con la nostra squadra mercato validissima, capitanata da Niccolò Ceccarini,
0: che salutiamo ovviamente,
1: certo, quali caratteristiche debba avere questo centrocampista, perché l'idea attualmente è che venga cercato un centrocampista di rottura, no? Quindi che aggiunga sicurezza al reparto, muscoli in un certo senso, e non la mezzala di inserimento, non un centrocampista offensivo, di cui la Fiorentina mi sembra ben assortita. Come cercava un centrocampista con quelle caratteristiche a fine agosto, la dirigenza viola ci riproverà a gennaio. Viene facile da dire il nome di Torreira, ma perché serve più a lui in realtà che alla Viola, perché lui vuole andare via, sta cercando di lasciare Istanbul in qualche modo, nonostante il contratto in scadenza nel 2028, quindi si riproporrà sicuramente, almeno a detta del suo agente. Bisogna vedere a che cifre, perché nel caso la Fiorentina è anche ben disposta a riaccogliere Torreira, però alle sue condizioni, della Fiorentina e non dell'uruguaiano. Poi c'è il discorso della difesa. Il nome di Thiago Gabriel è sicuramente in lista, non è l'unico e soprattutto non è il più semplice da raggiungere, ma l'abbiamo spiegato più volte, perché comunque c'è il Milan, ci sono anche altre squadre di valore su Thiago Gabriel oltre alla Fiorentina. Il Lecce chiede 25-30 milioni come minimo. Lui ha rinnovato il suo contratto a settembre, se non sbaglio proprio il 17 di settembre,
0: sì.
1: Quindi ecco, ha mercato ampiamente chiuso, e prima di quel rinnovo il Lecce chiedeva comunque 25-30 milioni, quindi a maggior ragione li chiede adesso. Il Milan si presentò con un'offerta secondo me vicina ai 15 milioni, quindi nemmeno lontanamente quanto chiedeva il Lecce, e evidentemente riproverà a comprarlo a gennaio. Più in là si va, più è difficile prendere Thiago Gabriel. C'è un'unica discriminante, che è il suo procuratore, un certo Jorge Mendes, che è lo stesso procuratore di tantissimi calciatori fortissimi come Ronaldo, come anche in realtà Pedro Gonçalves, scusate, che la Fiorentina ha preso alla fine del mercato anche grazie ai buoni uffici che ci sono tra Paratici e Mendes. E questo è sicuramente un punto a favore dell'eventuale buona riuscita della trattativa, però non è l'unico nome Thiago Gabriel. Quelle sono le caratteristiche che cerca la Fiorentina.

0: Fiorentina, piede destro, strutturato, alto, affidabile, anche se vogliamo di prospettiva, visto che è il 2004, però non è l'unico Thiago Gabriel, è l'identikit.
1: Ah, come ci piace l'identikit di mercato.
0: Vero?
1: Bellissimo.
0: Ogni tanto ci va infilata questa
1: sì,
0: parola.
1: Sì, sì, lo so, ma infatti più poi che, diciamo così, adesso siamo ancora lontani, solo il 12 ottobre, poi attendo a gloria un'altra parola che mi fa impazzire.
0: Mister X?
1: No, sai cosa? Blitz. Ah, che bello, il blitz di mercato, però quello ovviamente lo si fa a mercato aperto, perché sennò è un blitz inutile, cioè è...
0: Certo, sì, certo.
1: Quindi quello bisognerà aspettare gennaio, però ecco, lo sogno che possa arrivare gennaio quanto prima per poter leggere e sentire blitz, bellissimo blitz, mi fa impazzire. Sì. Detto questo, Niccolone mio, vorrei anche un attimo chiusare sulle uscite, perché ovviamente la Fiorentina ha delle situazioni da dover valutare e sistemare, perché la rosa è incompleta, è inutile girarci intorno, i risultati parlano in questo senso, il percorso di crescita, tutto quello che vogliamo, 4 punti in 6 giornate sono un elemento fattuale. Ieri l'altro, per esempio, abbiamo visto Dodò in campo, il che mi fa pensare due cose. Numero uno, questo ve ne avevo e ve ne avevamo già parlato a suo tempo, João Mario in questo momento è il terzo in quella zona del campo ed è anche il terzino che piace meno a Vanoli. Numero due, che comunque, diciamo, Dodò è abile e arruolabile, mi viene da domandarti se ti aspetti qualcosa in particolare da qui a gennaio, cioè se ti aspetti una cessione di Dodò a gennaio, se ti aspetti che si riesca a arrivare a un rinnovo ponte per poi arrivare a una cessione in estate più comoda e congrua per tutti, o se invece è una situazione talmente difficile che bisogna stare allerta ogni giorno per capirne l'evoluzione.
0: Ma più la seconda che la prima, sicuramente mi aspetto che la Fiorentina e il procuratore di Dodò, l'agenzia è quella di Bertolucci, fissino un incontro di qui a breve, e di qui a breve intendo entro la fine di ottobre, perché ci sono da mettere i puntini sulle i, come dicevi. Dodò scade nel 2027 a giugno in particolare, quindi se la Fiorentina a meno di rinnovo di contratto vuole farci un minimo incasso, deve venderlo a gennaio. Quindi la priorità del club è chiaramente quella di arrivare a un prolungamento. Come lo prolunghi il contratto di Dodò? Probabilmente lisciandogli il pelo, facendogli anche un po' accumulare del minutaggio, facendolo sentire parte del gruppo, perché poi è un calciatore molto morale. Un giorno fa il post sui social al vetriolo e il giorno successivo invece lo vedi, no, che scherza con il gruppo e sembra che sia tutto ok, che alla fine rimanga a Firenze. Quindi forse la Fiorentina vuole anche puntare su questo, cioè sul cercare di farlo sentire parte del gruppo, quando in realtà tutti sappiamo che Dodò è un calciatore in uscita, ma perché l'ha chiesto lui, evidentemente non è che ci sono grandi misteri. Quindi io mi aspetto che, ripeto, da qui entro la fine di ottobre le parti tornino a parlarsi e arrivino quantomeno a una soluzione in un senso o nell'altro, cioè o rinnoviamo per il bene più che del giocatore, del club, anche del giocatore in un certo senso, oppure te ne vai a gennaio, proviamo a cercarti una soluzione nel mercato invernale. Se no c'è la terza opzione, ovviamente è quella di arrivare alla scadenza, ma per quanto mi riguarda non fa bene a nessuno,
1: no, certo.
0: In realtà nemmeno al giocatore, che rischia di fare la tribuna da qui alla fine dell'anno se il club si incaponisce. Quindi bisogna aspettare questo. Il rinnovo era già cosa fatta, pensate, a gennaio 25, con il giocatore che stava accettando un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030, però poi ci fu tutte delle dissidi, no, alla fine, che diciamo che nascevano dal fatto che secondo il calciatore lo stipendio nuovo gli veniva garantito una volta scattato il nuovo contratto. Il club diceva che i suoi procuratori chiedevano troppe commissioni, quindi non sapremo mai qual è la verità, però l'unico fatto è che adesso siamo a questa situazione di stallo, ed è senz'altro la situazione prioritaria. Poi c'è anche il discorso di Sottil, in realtà, che è l'altra scadenza nel 2027, e forse lui è ancora più un punto interrogativo, perché penso non si allini nemmeno al Vela Park, figuriamoci. Lui si allena per conto suo con un suo preparatore, perché deve ritrovare la forma. Doveva andare al Watford lo scorso agosto, aveva anche rinnovato il contratto di un anno per andarci in prestito con diritto, poi non ha passato le visite, con il Watford ed è tornato al mittente, no? Adesso c'è da capire se ci sia un club disposto a puntare su un giocatore che non scende in campo da tanto, che ha diversi problemi fisici, quindi si vedrà. Questo calciatore è chiaramente Sottil. In ultima invece istanza ci sono i calciatori in scadenza nel 2028, in particolare De Gea, perché l'altro giocatore era Ranieri, il cui contratto è stato rinnovato. Adesso vediamo che cosa faranno con De Gea, non mi risulta che lui sia una priorità, probabilmente decideranno più verso la fine della stagione che cosa fare, però ecco, teniamo d'occhio anche De Gea, perché poi nel 2028 scadono anche Christensen e Lezzarini, ma sono casi a parte, comunque sono il secondo e il terzo portiere, evidentemente non saranno l'argomento scottante da qui al prossimo mese.
1: Che bello, avevo bisogno proprio di questa iniezione in vena di Niccolò Santismo, ormai potremmo quasi definirlo così, e quindi 11:26, grazie a Niccolò Santi.
0: Grazie a te, Bembe, grazie a voi, buon proseguimento, ciao ciao, ci sentiamo alle 16.
1: Assolutamente, Nick e Nick, oggi puntata scoppiettante, anche perché ho letto un tweet di Niccolò Ceccarini che spero potrà sviluppare nel corso della trasmissione, che ha detto serve umiltà, non va distrutto tutto, quindi un ceccapompiere, possiamo definirlo così, non una notizia, visto che credo sia una delle sue professioni preferite. A più tardi, Nicco, e grazie.
0: Grazie a te, a più tardi, ciao ciao.
1: Allora, torniamo ai vostri messaggi. Cioccolataio, Ulai, meno ascolta Vanoli e meglio è. L'errore di base è creare una squadra di palleggiatori e mezzali offensivi e affidare all'allenatore Pavidi, che hanno come primo obiettivo quello di limitare l'avversario. Ciocco Carrarmati, molto molto bello. Mi spiegate perché tutte le volte che vedo gli avversari della Fiorentina sembrano squadre meglio attrezzate, più grintose, più vogliose? Questo non da oggi, ma da molto tempo. Io andrei sul mercato degli svincolati e proverei a prendere Acerbi e Rafael Guerreiro, così da sistemare un po' la difesa con giocatori di esperienza. Poi John da Firenze, alla domanda che vi abbiamo posto su WhatsApp, la stagione viola è già compromessa, risponde: no, stiamo calmi, però ci sono ancora problemi che sembravano passati, soprattutto difesa e chiavi del centrocampo. A proposito di questo, Grappino, il centrocampo a tre del primo tempo era troppo largo e sfilacciato, c'è anche un problema di posizioni, difesa anch'essa con grossi problemi, ma attaccata sempre con azioni pericolose senza filtro. Andrea da Sesto dice: paratici fino al 2030, tantissimi auguri di non fare la fine del Tottenham. Tottenham che continua a non vincere, è un po' la tendenza, diciamo, come dire, se uno va a analizzare l'ultima squadra dei paratici, l'attuale squadra dei paratici, c'è un po' questo fil rouge di non vincere o di pochissime vittorie, perché se andiamo a vedere il Tottenham, 0 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte. La Fiorentina un pareggio, una vittoria e 4 sconfitte. La Primavera 4 pareggi e 2 sconfitte, ecco, non abbondano le vittorie. Il Tottenham ieri, se non altro, ha pareggiato a Old Trafford, caro il mio Stefanino, sotto di un gol e sotto anche di un uomo, quindi è più un punto guadagnato per gli Spurs e 2 punti persi per un Manchester United sempre più sotto pressione, visto che Michael Carrick ha vinto una sola gara nelle prime 6, e quindi anche la squadra che può contare su, ve lo ricordate, Joshua Zirkzee. Ma com'era bello il mondo quando parlavamo tutti i giorni di Joshua Zirkzee, che tra l'altro alla fine è rimasto, ha saltato le prime partite, non ha praticamente mai giocato, poi se vado a vedere il minutaggio 26, 7, 24, 13, 31, cioè giochicchia il buon Joshua, sempre dalla panchina e sempre in contesti difficilissimi, visto che appunto lo United ha vinto con l'Ipswich in campionato contro il Saba Baku, formazione azzera in Champions League, e poi per il resto sono state solo delusioni, pareggi o sconfitte. Sono tanti messaggi da leggere. Avevamo Aquilani, ma per i fiorentini non andava bene, vabbè, dice Matteo. Ora sai, Matteo, questo è anche un esercizio un po' di stile, le cose vanno male, allora si va a vedere cosa sta facendo Aquilani, cosa sta facendo Galloppa. Ti capisco, attenzione, ti capisco. Mi viene però un po' da pensare sia un esercizio, ecco, un po' pericoloso andare sempre a vedere quelli che sono stati lasciati andare, perché se si è detto, e poi è stato commesso evidentemente un errore nel prendere Grosso, però l'idea, Io non so fino a che punto, ecco, la piazza avrebbe ben accolto un allenatore veramente alle prime esperienze, come il Galloppa di turno, o come magari anche l'Aquilani di turno. Quindi, insomma, partiamo dal presupposto di considerare giusto, corretto e doveroso in questo momento prendersela non solo con Vanoli, ma un po' in generale su quelle che sono state le scelte del tema. Cioè, il tema di fondo è aver scelto allenatori che fin qui non hanno risolto il rebus. Ci sono delle attenuanti, secondo me c'erano anche per Grosso, ma al di là del valore dei singoli allenatori, io voglio responsabilizzare la Fiorentina. Io, perdonatemi, ma sono stanco di sentir parlare della Fiorentina come se fosse la Palladinese, la Italiano United, la Pioliana, eccetera, eccetera, eccetera. Io non ne posso più di personalizzare sempre la Fiorentina a immagine e somiglianza del suo allenatore. Lo si può dire per una singola partita, per un atteggiamento, ma questa è la Fiorentina. È la Fiorentina che non è ancora riuscita ad andare oltre il triennio di Vincenzo Italiano, che non riesce a finire neanche tra un po' una stagione con lo stesso allenatore. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Quindi, bene, c'era Aquilani disponibile, non è stato preso Aquilani, perché Aquilani avrebbe risolto tutti i rebus di questa stagione, di questo mercato e degli ultimi anni? Secondo me no, però per qualcuno evidentemente è così. David in linea, buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao. Io avevo chiamato l'altra settimana, se ti ricordi, chiedendo appunto diciamo lumi su Ulai alla luce anche della partita che avevo visto.
1: Sì, certo che mi ricordo, certo.
2: Ecco, a me mi incuriosisce molto questo calciatore, perché è un calciatore che è stato, è vero, è stato pagato tantissimo, e quindi sarà stato, la sua valutazione sarà stato oggetto di attente riflessioni, immagino, perché non credo che si tiri fuori 30 milioni per un ventenne così senza colpo ferire. E ad oggi però io in mente mi chiedo il ruolo che possa avere nel nostro centrocampo. E secondo me il fatto che ci manca un mediano, un Oriali della situazione, perché io lo vedo come un Tardelli, lo vedo come un corridore,
1: sì,
2: lo vedo come un box to box dotato magari anche tecnicamente forse di più, però lo vedo come un tassello che va messo insieme ad altri due, uno di qualità come poteva essere per me il punto di riferimento della nazionale dell'82, no? Oriali, Tardelli, Antognoni. Quindi l'Oriali noi non ce l'abbiamo nemmeno a morire, e l'Antognoni con tutte le dovute proporzioni quando si tocca questo argomento, che avrebbe dovuto essere a TA, per ora non ce l'abbiamo disponibile. Però io credo che con Fagioli questo calciatore non ci possa giocare assolutamente.
1: Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te.
2: Proprio e Vanoli l'aveva tra virgolette anche detto, è stato messo in croce un po' dalla critica qua a Firenze, però questo giocatore, se noi lo vogliamo rovinare, lo facciamo giocare con...
1: Guarda, ti dirò, anche Grosso era andato in quella direzione, cioè se gioca uno non gioca l'altro e viceversa, e anche lì era stato oggetto quasi settimanalmente di domande, contestazioni. Poi questo non vuol dire, attenzione, che né io né penso la maggior parte degli ascoltatori reputino Fagioli scarso o Ulai scarso, qui non è in discussione il valore singolo dei giocatori, però è come in cucina, ci sono due ingredienti che possono essere buonissimi, ma se insieme non ci stanno, o se il risultato di insieme è meno buono dell'ingrediente singolo, secondo me bisogna anche arrendersi. Ora, io non dico di arrendersi a metà ottobre, però considerando che siamo stati tre mesi con una città intera a chiedere Ulai e Fagioli insieme e i risultati sono questi, ecco, forse evidentemente gli allenatori in primis che li hanno avuti e li stanno avendo non erano così scellerati nell'avere un po' di perplessità nel metterli subito insieme in campo.
2: Io sono d'accordissimo con questa valutazione, e aggiungo anche che mi piacerebbe, visto che questo campionato probabilmente non avremo un obiettivo ben preciso, se non quello di buttare giù una diciamo struttura, un'ossatura di squadra per il futuro. E io in questa ossatura di squadra ci vorrei vedere Ulai, che è comunque un calciatore di 20 anni, che è comunque un calciatore che a me, quando lo vedo giocare, lascia buone sensazioni, a patto che sia messo in un contesto ideale per giocare, perché te non puoi spendere 30 milioni e poi adattare un calciatore. Non so se mi spiego.
1: Certo. No, no, è giustissimo, David. Ti ringrazio e grazie. Appuntamento al prossimo intervento, perché è sempre stimolante, soprattutto perché sei entrato nella mia lista dei top ascoltatori dopo avermi detto di aver visto Somalia Costa d'Avorio, quindi sei già un idolo per quanto mi riguarda. Durante una sosta che, insomma, ci teniamo alle spalle con un pizzico di nostalgia, no? Perché potevamo parlare della CONCACAF Nations League, delle amichevoli, di San Marino che è stata a secondi da portare a casa un pareggio da Tirana contro l'Albania di Rolando Maran. Vabbè, ricordi che torneranno in voga a novembre. Spero adesso la pratica Ranieri sia archiviata, fatto rinnovo? Bravo, adesso in panchina, tranquillo, non lo voglio più vedere in campo. Questo è Marco, molto bene. Paolo da Vicchio, mai vista una squadra così lunga e larga, spazi enormi dove i genuani si infilavano come frecce. Vanoli scarso, Paolo da Vicchio. Oggi vi sento particolarmente ispirati, sintetici ma ispirati. Sintetici in un senso positivo, ovviamente. Il vero problema è che questa stagione è già andata. Se non si fa almeno 5 punti nelle prossime 5, risiamo in lotta a retrocessione. Federico da Grosseto. Allora, Franco da Reggello torna sull'episodio del gol annullato a Fagioli e poi aggiunge partita condizionata da arbitraggi non coerenti. Vanoli farà bene, ma ieri grossa delusione, scrive Marco. Secondo Alessio, guardia giurata viola, dice: io ho fatto l'arbitro per 15 anni e poi ho smesso per lavoro, ma questa classe arbitrale in terza o seconda categoria in Valdichiana non uscirebbe viva dal campo, sono tutti abbastanza scarsi. Poi abbiamo squadra costruita malissimo, centrocampo assortito male, esterni difensivi non adatti per contenere, disastro Paratici, a gennaio deve intervenire di nuovo. E noi interveniamo con un altro WhatsApp audio, Stefanino mio.
3: Ciao Benve, buongiorno, sono Walter da Lisbona.
1: Ciao Walter.
3: Io non voglio difendere nessuno, però vorrei difendere quella parola che si chiama equilibrio e che sempre la chiamiamo in essere quando ci sono delle situazioni tipo queste. Nel senso, è vero, ieri è stato sbagliato tutto, dalla formazione Vanoli l'ha sbagliata, Ranieri è il principale responsabile della sconfitta, potevamo sì pareggiarla e forse anche vincerla con un po' più di determinazione, però c'è da dire questo: dopo un'annata come quella, quest'anno deve avere tanta pazienza. In fin dei conti poi Vanoli, è vero, ha sbagliato, ma su 13 partite ne ha persa una, insomma, non calma, non facciamo disfattisti, e cavace poi domenica col Como ci sarà una cosa bellissima.
1: È vero, allora è tutto vero Walter, ma infatti l'equilibrio andrebbe sempre mantenuto a prescindere dal singolo risultato. Se uno guarda il quadro d'insieme, io ovviamente vi do sempre la mia prospettiva, cioè la mia prospettiva è quella di della radio, è quella del giornale con cui collaboro, è quello dei social, è quello degli altri siti, cioè è quello di un quadro d'insieme, tifosi, giornalisti, tutti. Io ve l'ho sempre detto, dalla mia prospettiva, facendo finta di non sapere i risultati della Fiorentina e leggendo e ascoltando, io avrei sempre detto, come vi ho sempre detto, caspita, ma che bel momento della storia della Fiorentina. Poi vado a vedere i risultati e dico, scusate, ma questa narrazione cosa c'entra con i risultati fatti dalla Fiorentina, l'Europa League che manca da anni, la Champions League che manca da anni, il farsi superare dal Bologna, l'Atalanta e il Como, cosa c'entra questo tipo di narrazione? Poi, nel caso specifico, certo, sulla singola partita, sul singolo momento, il singolo acquisto, è vero, serve un equilibrio diverso rispetto a quello che non c'è. Sono d'accordo. Però, ecco, questi alti e bassi io li vedo purtroppo come un qualcosa che, lo dico con un po' di tristezza, mi sembra un po' endemico. Mi sembra un po' endemico e faccio veramente fatica, poi non mollo sull'argomento, però faccio fatica a immaginare di poterla estirpare da questo contesto. Ecco. Comunque ne ragioniamo con serenità come sempre. Matteo, chi si compra? Ve lo dico io, una nuova proprietà. Per il resto lasciate stare, non c'è speranza. I Della Valle vi ricomprano la Fiorentina per 500 euro e le scuse dei tifosi. Ah, Matteo parla così perché è il tifoso del Como. Mi dispiace per Luca Dall'Onda, dice Marco il mio violista, ma Genova era un bivio. La realtà dice che risalire è complicatissimo. E vi faccio una domanda: è più probabile la Lazio in Europa o che la Fiorentina faccia un campionato a ridosso delle prime otto per provarci? Non lo so, Marco. Io mi tengo assolutamente alla larga dalle previsioni dopo sei giornate. Ci sono degli esempi recentissimi, in positivo e in negativo. Penso alla Cremonese, che l'anno scorso fa un girone d'andata da salvezza tranquilla e poi finisce in Serie B. Quindi non mi fido assolutamente di questo inizio, né in positivo né in negativo. Posso avere la mia idea, in questo momento 7 delle prime 8 secondo me sono lì dove poi staranno, ecco, ad oggi l'intrusa è il Cagliari, ma poi per il resto io non ho la benché minima idea se la Lazio riuscirà o meno a tenere questo risultato fino alla fine dell'anno. So per certo che mai mi sarei aspettato la Lazio con un inizio di stagione di questo tipo. Cioè, voglio dire, siamo stati giustamente, io per primo, a elogiare la Roma per quanto fatto, poi vado a vedere la classifica e dico: ma come la Lazio ha due punti in più della Roma? C'è qualcosa che non torna. Quello che non torna è la bellezza del calcio, cioè il campo. La Lazio ha preso 4 gol, ne ha fatti 11, ha 16 punti, gli stessi dell'Inter, e è in testa alla classifica con i nerazzurri. Quindi non ti rispondo perché non ti so rispondere, ma non ti voglio rispondere anche perché non ho elementi per risponderti. Ho invece elementi per ascoltare un altro WhatsApp audio, Stefanino mio.
4: Sì, De Gea dice a fine partita: sapevamo che ci avrebbero aggrediti fin dall'inizio, vuol dire che questo gli era stato detto dall'allenatore, quindi se hanno sbagliato approccio non è colpa di Vannone ma colpa dell'allenatore. Detto questo, vi ricordo che il centrocampo della partita contro la Roma era Brescianini, Ndur, Fagioli, e io fossi stato l'allenatore della Fiorentina non l'avrei rimesso contro il Genoa, quindi capisco la scelta d'Ulai. E terzo, Beve, vuoi sempre, tiri sempre dentro Matic. Te lo immagini il centrocampo Matic, Ndur, Fagioli? Il centrocampo più netto della Serie A.
1: Allora, intanto non ho capito perché metti Matic in campo e poi non citi Ulai. Che questo, allora, però, ragazzi, cioè vuol dire non ascoltare bene. Nessuno ha mai detto mettere in campo Matic per mettere in campo Fagioli e non Ulai. Se no, allora non si ascolta. Io vi dico l'esatto contrario. Per me, se vogliamo provare a esaltare Fagioli e Ulai, non avendo un centrocampo muscolare, e quindi non avendo Sangaré, non avendo Kessié, non avendo un giocatore anche di dinamismo, non avendo McKennie, scegliete voi, più avanzato, meno avanzato, João Palhinha, Højbjerg, tutti questi giocatori, per non citare Matic, secondo me avrebbero consentito di poter vedere senza colpo ferire, senza troppo colpo ferire, e Fagioli e Ulai insieme. Che c'entra Ndur e che c'entra mettere Ulai in panchina, ragazzi? Ma nessuno ha mai pensato una cosa del genere. Ora non mi ricordo il nome dell'ascoltatore, ma non è questione del centrocampo lento, perché poi Ulai e la lentezza non vanno di pari passo, non c'entra nulla, quindi non era questa la questione, assolutamente. Poi abbiamo Pasquale, dice: per me Mastrantuono, che è la crasi tra Mastantonio, Mastantuono e quant'altro, è il nuovo Beltran. Attenzione, abbiamo già condannato il buon Franco. Arnaldo dice: i giocatori buoni ci sono, io come allenatore avrei preso Palladino. La stagione viola è già compromessa, la domanda che vi abbiamo posto su WhatsApp, la risposta di un ascoltatore: non si firma, la stagione non è mai iniziata. Bello, bello, filosofico direi anche. Paolo, uno dei migliori difensori del campionato, Gary Mina, noi furbi lo abbiamo regalato al Cagliari. Gianmarco, la stagione sì, siamo nuovamente in lotta per non retrocedere, la quarta volta in 8 anni. C'è stato un allenatore che non ha fatto bene a Sassuolo, da morire da ridere, dice un altro ascoltatore. Allora, questo è un punto di vista un po' pericoloso, perché vuol dire, cioè, bisogna domandarsi, quindi sono gli allenatori che in un contesto come Sassuolo non possono sbagliare, o è il Sassuolo che sceglie molto bene gli allenatori e offre poi loro un contesto sano, salubre, in cui poter lavorare? Non lo so, ognuno si faccia la propria idea. Dino da Livorno, Benve, ma Ulai sul mercato a gennaio?
5: No.
1: Non credo, non ci sono elementi, ma assolutamente no. Cioè, la Fiorentina ha fatto un investimento anticipando le pretendenti per muoversi in anticipo, cioè per fare una valutazione prendendolo oggi perché si pensa che domani diventerà fortissimo. Quindi al massimo bisogna metterlo nelle condizioni per far sì che questo domani arrivi il prima possibile, ecco. Io ve l'ho già detto, allora, secondo me Ulai deve fare la mezzala. Lui lo ha fatto con la Costa d'Avorio in un centrocampo muscolare. In Italia è difficile avere un centrocampo muscolare, è molto più facile averlo in Premier, per intendersi. Ad oggi la Fiorentina, secondo me, non ha una struttura per facilitare Ulai. E allora, in un centrocampo a tre, a me viene da pensare che se vogliamo vedere Ulai a fare la mezzala sinistra, serva necessariamente un giocatore davanti alla difesa, in grado di tenere in equilibrio i reparti, di richiamare i reparti e di gestire eventuali vuoti lasciati dall'impeto di Ulai, che è poi molto banalmente quello che avrebbe voluto anche Grosso quando chiedeva l'Højbjerg della situazione. Quindi non è che ci si inventa nulla alla fine, eh? Ulai davanti alla difesa e Fagioli mezzala sinistra possono tranquillamente coesistere. Ecco, Andrea Scandicci non è d'accordo con me e io non sono d'accordo con lui, quindi siamo pari e patta. Il pesce puzza dalla testa, a parer mio, finché non si cambia proprietà la situazione rimarrà così. Incredibile aver speso tutti questi soldi e non averne spesi 5-6 per un allenatore top, Simone Dal Chianti. Però Simone, io ti chiedo, quali, siccome tu hai speso tanti soldi ma non li hai spesi per giocatori oggi top, hai speso tutto per un investimento futuro, chi sono gli allenatori top che secondo te avrebbero accettato la Fiorentina di oggi? Anche per Emilio, Mastantuono è il nuovo Beltran, lo penso dalla prima partita, un bluff, un brillante mezzo giocatore. Molto bene, devo dire che siete particolarmente carichi. Poi Luca, tanti messaggi, ne scelgo un paio. Ora anche basta continuare a dire che la squadra ha tantissimo talento e grandi possibilità, non raccontiamoci novelle, la rosa è imperfetta e farà tanta fatica. Non sarei contrario ad un'eventuale cessione a gennaio, parla di Fagioli. Forse un trio, un duro, la IATA avrebbe un senso, sempre che Livoriano cresca come affidabilità. E anche qui, Luca, io non sono d'accordo, perché secondo me Ulai non può fare il regista davanti alla difesa. Però è anche il voglio dire, se Vanoli lo identifica con Kanté, Kanté giocava con Jorginho nel Chelsea. Ora la Fiorentina non è il Chelsea, quindi per esempio, siccome Nicco Santi prima parlava di Torreira, allora un centrocampo a due, Torreira o Ulai, io ce lo vedrei abbastanza bene. Però mi domando, chi fa il trequartista a quel punto? Oppure chi è la mezzala destra? Perché secondo me se è Torreira, allora a quel punto non può essere Fagioli la mezzala destra. Comunque il centrocampo è sempre l'argomento più bello quando si parla di campo, e secondo me la Fiorentina ha difetta di almeno due interpreti in quel ruolo, ma ora diventa anche complicato chiederne due. Non capisco che vuol dire compromessa, se il nostro obiettivo è quello di diventare squadra, come ha detto Paratici in estate. Siamo sempre i soliti tifosi che appena vedono un risultato positivo pensano all'Europa. È possibile essere realisti? Vediamo, se arriviamo sulla parte sinistra della classifica, nono decimo posto per me sarebbe un ottimo risultato. Questo è Alessandro. Beh, giusto che ogni ascoltatore abbia la propria idea, anche perché la Fiorentina non si è mai espressa in una direzione, cioè non ha mai detto il mio obiettivo è vincere, il mio obiettivo è vincere la Coppa Italia, il mio obiettivo è andare in Europa League, non ha dato obiettivi. È chiaro che ritrovarsi al penultimo posto dopo sei giornate cancella qualunque tipo di interpretazione soggettiva, su questo almeno siamo tutti d'accordo, perché il tema della classifica è un tema oggettivo. Gianni da Firenze dice: mi dite tutto questo talento dove lo vedete, qualche buon giocatore, nulla più. Ora Gianni, diciamo, c'è tanta futuribilità in questa Fiorentina, però la futuribilità di per sé vuol dire poco. Cioè io posso vedere anche Stefanino Cherubini in regia e pensare: oggi è un regista radiofonico, tra 10 anni vedo in lui la possibilità di fare la regia al Festival di Sanremo.
6: O mi sbaglio?
1: Non ti sbagli, caro Francesco Benvenuti, che stai parlando di Stefanino Cherubini. Però mi viene anche da dire che è una speranza, perché vedo del talento, vedo delle intuizioni, vedo dei guizzi, però da qui a vederti fare la regia del Festival di Sanremo, magari ce ne corre, ecco, di strada da dover percorrere. Quindi io il talento, caro Gianni da Firenze, lo vedo, ma il talento è come avere, oggi mi tengo sempre su così le metafore, avere talento è un po' come decidere di andare in vacanza in Groenlandia. Poi devi riempirla quest'idea e quindi devi fissare l'aereo, devi sentire un'agenzia di viaggi, un tour operator, fare tutto da solo, devi fare la valigia, devi prendere l'aereo, devi arrivare, devi muoverti. Cioè, io il talento lo vedo come un contenitore. Questo contenitore, che è bellissimo e fondamentale, da solo però non basta. E quindi ecco, il talento deve essere collegato a tanti altri aspetti. Lo sport è pieno zeppo di talenti che si sono persi e di onesti mestieranti che hanno fatto strada perché hanno riempito il loro contenitore di tanti altri elementi, poi fondamentali magari per il loro percorso. Allora, intanto, tra pochissimo ci sarà comunque il treno di messaggi da dover proteggere, da dover valorizzare, da dover ascoltare con grande interesse. Ti chiederei, Stefanino, di ascoltare magari un paio di WhatsApp audio. Facciamo 3 WhatsApp audio prima del treno finale.
6: Buongiorno Francesco, io volevo farti una domanda e volevo chiederti un tuo parere. Allora, al di là del fatto che Vanoli è criticabilissimo per le scelte effettuate nell'ultima partita, però tu non sei curioso di vedere se effettivamente a Viola Park sia stata fatta un richiamo di preparazione e quindi ci fossero dei carichi da smaltire e che loro addirittura abbiano anche messo in conto di poter pagare dazio nella prima partita? Non so tu cosa ne pensi, io sono curioso di vedere dalle prossime partite in poi se almeno fisicamente la situazione migliorerà.
7: Buongiorno ragazzi, vi volevo dire una cosa. Anche De Gea però ha fatto una bella cappellata,
1: ecco, perfetto.
7: No, perché quella palla la doveva bloccare Paolo da Firenze.
1: Sei forte Paolo.
8: Scusate, tanto l'allenatore si merita da aver perso, perché l'ha persa lui, perché te dopo analizzi le prime due partite della Fiorentina, poi ti presenti a Genoa e metti Beto così per sugo di nulla al posto di Pellegrino, che è quello più in forma, metti Gnonto così per sugo di nulla al posto di Egi, che è molto più forte, e poi fai giocare Ranieri al posto di Vieri, che è molto più forte, quindi tutti meriti di perdere, ma anche perdere bene. Quindi questa l'ha persa lui, zitto e muto. Ecco. Detto questo, penso l'abbia anche capito. Ma scusate, noi non si è preso Sarri perché aveva litigato con il vecchio e con Baroni, non si voleva fargli uno spregio, e oggi venga a sapere che Goncalves è uno di Mendes. Ah, la coerenza in Fiorentina, questa sconosciuta. Massi da Quinto.
1: Tanti elementi, e mi raccomando ragazzi, una preghiera: Vieri, non Vieri, vi scongiuro. Poi su tutti gli altri mi arrendo, va bene, NG, qualcuno è anche difficile, così ci sono magari le pronunce originali anche difficili da tenere proprio nella lingua italiana, però Vieri basta, non ne posso più, vi prego, è dall'estate, Vieri. Come Bobo, l'ha detto lui stesso, poi che l'origine è anche legata alla passione del padre per Bobo Vieri, quindi Vieri. Perché Vieri? Non, basta, non vi sopporto più voi del Vieri, basta. Detto questo, all'ascoltatore parlava della questione fisica, ma perché secondo te la Fiorentina è andata sotto fisicamente col Genoa? Io non credo, per i dati che ho visto io, la Fiorentina non è andata sotto da un punto di vista fisico, la Fiorentina è andata sotto su altri aspetti che non hanno a che vedere con la corsa, con gli sprint, con le corse laterali e quant'altro. Su questo penso si possa essere non d'accordo, però vi posso garantire che i numeri non vanno nella direzione di una Fiorentina carente da un punto di vista atletico, il che non vuol dire che non sia stato fatto un lavoro di richiamo, però allora, durante la sosta in molti hanno sostenuto, giustamente fino a un certo punto, Vanoli fa le doppie sedute, perfetto, fa le doppie sedute. Non è l'unico allenatore al mondo che fa le doppie sedute, a volte si fanno anche le doppie sedute all'interno di una settimana, tipo sembra sempre che a Firenze al Viola Park si facciano le cose uniche, belle, meravigliose, e altrove no. Quindi Pioli disastro, grosso disastro, le altre squadre disastro. Poi si va a vedere i risultati, allora uno si domanda: ma dove va a finire tutta questa masterclass? Quindi ecco, non penso, vi ripeto, sui numeri che ho potuto vedere da ieri, non penso la Fiorentina abbia perso per una questione fisica o atletica. Chiudiamo come di consueto col treno dei WhatsApp Audi più belli, meno belli, Audi, Mercedes, come sempre, BMW, Fiat, noi accontentiamo tutti. E vai con gli Audi!
9: Caro Bembe, ma se te sommi l'aver sbagliato completamente l'allenatore a cui ha affidato un mercato, secondo me, inizialmente buono e poi caotico, un allenatore mediocre che non avevi confermato e 3-4 giocatori mediocri, Ranieri, Dur, Fagioli, eccetera, non ti danno niente, non ti danno niente. E infatti cosa fai? Lotti per salvarti. Se te affidi il progetto alla mediocrità, il risultato può essere soltanto mediocre.
10: Buongiorno e grazie di esistere, almeno voi in questo universo. Ma io vorrei dire che
1: ora mi sembra anche troppo,
10: perché
1: dai.
10: La primavera così in basso, perché la squadra femminile non si evolve mai, perché chi ci metti negli ultimi 10 anni arriviamo sempre nella merda.
1: Ecco, perfetto. Perché? Benissimo.
11: Buongiorno Radio Firenze Walter da Roma, Viola. Un piacere sempre sentirvi. Io accendo la radio in qualsiasi momento e c'è o un intervento telefonico o un messaggio di Walter da Roma. Walter, dacci tregua. Grande Walter, ma dacci tregua.
12: Bimbe quasi solo, meglio che quasi accompagnato.
1: Vero,
12: oggi 12
1: vero.
12: Ottobre, giornata di Colombo e della scoperta dell'America.
1: Vero.
12: Di quelli che dicano, ha scoperto l'America. Davvero voi siete sconcertati dopo 14 mesi da una Fiorentina che pratica il calcio senza giocarlo, dopo 3 settimane che dite che siamo nel mondo di fatti? Meditate.
1: Meditate, gente, meditate. Noi mediteremo anche con i messaggi di Paola dall'Isolotto, che mi domanda per te, Benve, chi ha il talento dei nostri per diventare forte. Io ti ribadisco che secondo me Ulai ha tutto per diventare non forte, fortissimo. Atta, mi sono già sbilanciato in tutte le salse in estate, ma c'è questa questione fisica che a me sinceramente preoccupa. Non sono un fan sfegatato di Mastantuono, devo dirvi che mi fido però molto di Ngie, che non sono in realtà 3 giocatori ma è uno. Quindi questi 3, ecco, Ulai, Attan, Ngie, Njoji, Giungian. Questi 3 per me. Io mi affiderei soprattutto a questi 3 con l'idea di dire oggi sono forti o potenzialmente forti e domani hanno i margini per esserlo ancora di più. Comunque noi continueremo a meditare con Viola Moremio tra pochi minuti, col sottoscritto e col rientrante Pietro Lazzarini domani con Chi si compra a partire dalle 10. Buon proseguimento dal Benve, grazie a Stefanino e state su Radio Firenze Viola. Ciao!

0: Radio Firenze Viola.
1: Se siete stati a Budapest e avete visitato la Basilica di Santo Stefano, avrete sentito parlare della tomba di Ferenc Puskás. Si trova sotto la grande cupola accanto a capi di Stato e re. Ecco, basta questo per spiegare non solo cosa significhi Puskás per un paese che vive ancora del suo mito, ma anche per notare proprio il rapporto mistico tra questo paese ed il gioco del calcio. Lì sotto alla cupola di Santo Stefano, nel cuore dell'Ungheria, in un luogo inaccessibile ai visitatori, non c'è però solo Puskás. A differenza di Puskás, il nome Matè Fenivesi probabilmente non vi dirà niente. A questo soggetto però appartiene un pezzo di storia su cui l'altro nome, quello di Puskás, non c'è. Un gol di Fenivesi ha portato infatti per la prima e ultima volta un club ungherese sul tetto d'Europa. Era la finale di Coppa delle Fiere del 1964 e di fronte c'era la Juventus, che per un colpo di testa proprio di Fenivesi perse la prima finale europea della sua storia. A inaugurare quella che per i tifosi viola è ancora una piacevole tradizione fu il Ferencváros, prima e ultima squadra ungherese sul tetto d'Europa. La storia del Ferenc più famoso d'Ungheria insieme a Puskás non parte né finisce lì. È fatta da 124 anni di successi e cadute che si sono incrociati con il destino di un paese legato a doppio filo col calcio. E come spesso accade, il calcio diventa poi un pretesto per conoscere qualcosa in più di un paese vicino, ma allo stesso tempo, per certi versi, molto distante. Ferenc sulla sponda verde del Danubio è un podcast di Radio Firenze Viola che vi porta nella casa dell'euroavversario della Fiorentina, in un viaggio a 360 gradi nella Budapest bianco-verde, fatto anche attraverso gli occhi di alcuni italiani trapiantati in Ungheria. Partiamo!

0: È il 1903, il marchese Luigi Ridolfi ha 8 anni, l'Italia 42, al governo c'è Giolitti e laggiù, dall'altra parte dell'Adriatico, superati i Balcani, il Ferencváros vince il suo primo campionato. Ne arriveranno poi altri 33, conditi da 24 Coppe d'Ungheria, 6 Supercoppe e, come detto, una Coppa delle Fiere, oltre a 2 Mitropa Cup. Il Ferenc nasce nel cuore di Budapest, nel nono distretto da cui prende il nome e che è pieno zeppo di storia. Come ci spiega Giovanni, membro del Viola Club Budapest e da 36 anni nella capitale ungherese.
1: Ferencváros è un quartiere storico nato alla fine del Settecento, è il quartiere dove c'è anche la famosa Via Pal del romanzo della Via Pal. Letteralmente vuol dire la città di Francesco, nominata così per via di un imperatore, Francesco II d'Asburgo, alla fine del Settecento. Per cui un quartiere molto importante, un quartiere storico anche molto esteso dal punto di vista perimetrico.
0: Per quanto riguarda il club, la storia delle aquile bianco-verdi è costellata per l'appunto di trofei. Il picco arriva tra gli anni 50 e 60, quando il Ferencváros è il gioiello più prezioso dell'Ungheria nell'età dell'oro del calcio magiaro. In quegli anni, in bianco-verde, brilla la stella di Florian Albert, primo e unico pallone d'oro della storia ungherese, trionfo datato 1967. In quegli anni poi arrivano anche i primi incroci con i club italiani, i successi contro Roma e, come detto, Juventus. Mai contro la Fiorentina, solo sfiorata per modo di dire diversi anni prima. Era infatti il 1935, la Viola non giocava in viola ma con il fascio littorio al braccio sullo sfondo tricolore e doveva sfidare nella Mitropa Cup l'Uipest. Sì, proprio la squadra da cui si dice la Fiorentina prese spunto per adottare il colore viola sulle maglie. Il campo dell'Uipest era però indisponibile e si giocò nell'allora Uloi Stadion, casa per l'appunto del Ferencváros. Un particolare che non passò certo sotto traccia, visto che già allora Uipest e Ferencváros erano protagonisti della rivalità che ancora oggi caratterizza il calcio ungherese. In casa Ferenc c'è un odio sportivo e non solo per il colore viola che abbiamo notato anche nella gara d'andata a Firenze e che Marco Dolcinelli, scrittore italiano che vive a Budapest da diversi anni e tifoso d'adozione del Ferencváros, ha provato a spiegarci.
2: Io ho avuto la fortuna di vederli quasi un po' tutti i derby tra le squadre di Budapest allo stadio e ci va vicino la rivalità tra il Ferencváros e l'Honved, ma no, quella con lui è nettamente quella più sentita. Quando vai allo stadio lo senti che c'è proprio un'altra atmosfera, un'aria abbastanza elettrica. Non so se magari qualche tifoso fiorentino in trasferta lo vedrà, ma tipo di recente alla fermata del metro vicino allo stadio, che Neplighet su un muro ho visto proprio una scritta con scritto viola, antiviola, cose di questo tipo qua, per cui sente molto la rivalità qua durante le, una cosa che magari potrebbero anche riproporre con la Fiorentina, visto che il colore è lo stesso, una cosa diciamo in questa rivalità molto sentita, un po' simpatica, è che durante i derby una tradizione dei tifosi del Ferencváros è andare allo stadio, molti di loro, avendo addosso un peluche di una scimmia viola, perché il soprannome dispregiativo che usano nei confronti dei tifosi dell'Uipest è scimmie viola, e tu vedi queste persone, questi omoni, anche perché magari sono tra molto grossi, con questa peluche.
0: Uipest Ferencváros è il derby d'Ungheria. Viola e Fradi, così vengono chiamati i tifosi del Ferenc, si sfidano due volte a stagione, ma sono nemici silenziosi per tutto il resto dell'anno. E così la visita di una vecchia amica, come la Fiorentina, di fatto gemellata con l'Uipest da quasi un secolo, diventa l'occasione per tifare contro le aquile verdi, come ci spiega Francesco, anche lui membro del Viola Club di Budapest.
3: Noi siamo in contatto come Viola Club con diversi ungheresi che sono tifosi dell'Uipest e magari non parlano italiano, magari non hanno un attaccamento specifico alla nostra viola, però il nome di quella rivalità e degli anni d'oro, anche di Batistuta, che hanno fatto sognare anche qui ovviamente, prendono e fanno le trasferte. Fanno trasferte anche impegnative. Molti ungheresi sono stati nelle trasferte dell'anno scorso di Conference, anche quelle del girone, che se volete sono un po' più, insomma, anche in paesi più remoti, situazioni più difficili. E ci si aspetta, non sappiamo in che numero, in che proporzioni, ci si aspetta che vengano in molti a vedere la partita, insomma, allo stadio.
0: Ma Uipest Ferencváros è una rivalità che va ben oltre il rettangolo verde. È una contrapposizione che solamente chi vive a Budapest può percepire e capire. proprio Giovanni, a cui affidiamo il compito di farci da voce storica in questo viaggio, ci spiega le implicazioni extrasportive che dividono viola e biancoverdi.
1: Sono due squadre che nascono praticamente contemporaneamente nel 1900, gli ultimi mesi del 1899, antiche, anche se poi la squadra dell'Újpest come squadra, proprio come club calcistico autonomo, nasce nel 1926 con la Fiorentina, però esisteva già da 26 anni praticamente, e penso che questa rivalità non fosse così forte fino alla guerra. Újpest in realtà era una piccola città alla periferia di Budapest, che è stata inglobata in una grande città di Budapest soltanto nel 1950, per cui era un faro su una città piuttosto piccolo, una componente più forte piccolo borghese. Újpest è un quartiere principalmente industriale e per cui a quel tempo operaio. Questo che credo abbia aumentato questa rivalità è una cosa indipendente dai tifosi del Ferencváros e dei tifosi dell'Újpest, perché praticamente durante l'epoca comunista, a quel tempo in altri paesi dell'Europa dell'Est, c'era questa tradizione, tra virgolette, di assegnare le squadre a diverse, o a delle fabbriche, a delle importanti fabbriche, o a dei importanti ministeri. Újpest fu scelta dal Ministero degli Interni, per cui diventò per gran parte del pubblico ungherese la squadra della polizia, e in un regime dittatoriale praticamente la squadra della polizia viene identificata chiaramente negativamente.
0: Oltre alla vicinanza geografica, Újpest Ferencváros è uno scontro in cui c'entra anche la politica. E forse non c'è un paese in cui è più difficile scindere politica e sport come l'Ungheria. Come detto, sin dall'inizio del Novecento e durante tutta la dominazione sovietica, la maggior parte dei club ungheresi è stata spesso espressione di un'ideologia o di un partito. Lo è stato poi anche negli anni 90, dopo il crollo dell'URSS, e lo è tuttora, forse ancor di più col governo, per alcuni regime, di Viktor Orban, un governo che permea tutti gli ambiti della società. Anche lo sport, quindi, anche e soprattutto il calcio. In particolare il Ferencváros, squadra più blasonata e di conseguenza vanto del paese e del governo. Lo stesso primo ministro ha esaltato più volte le imprese internazionali dei Fradi, usando i biancoverdi come uno dei tanti ingranaggi del carrozzone populista e ultranazionalista che guida ormai da 3 mandati di fila, in tutto 13 anni, il paese. Ma si può definire il Ferencváros la squadra di Orban? Ci risponde Marco Dolcinelli.
2: È vero che il calcio è stato uno strumento che la politica Orban ha usato molto in questi anni, però è... In un certo senso si può dire che sono un po' tutte squadre di Orban, cioè alla fine tutti i presidenti, tutti gli uomini di potere delle squadre, principali squadre della Serie A ungherese sono uomini legati a Fidesz, che è il partito di Orban. Il presidente del Ferencváros, Gábor Kubatov, è un parlamentare in quota Orban, ma la stessa cosa si può dire di tante altre squadre. In realtà io so, anche se le notizie non sono chiare, che la squadra tifata da Orban in realtà è un'altra, cioè il Fekervár, il vecchio Videoton, anche perché lui è nato non distante da quella città, è nato a Felcut, che è un villaggio di 1500 abitanti, davvero molto piccolo, dove lui ha fatto una squadra proprio sua, volendo quella è proprio la sua squadra, quantomeno quella più legata a lui in un certo senso dal punto di vista politico, che è la Puskás Academia, che è una squadra che è appunto particolarmente odiata da un po' tutte le altre tifoserie, proprio per questo, perché viene vista come finta, cioè un progetto finto messo lì in quel paese in cui hanno fatto questo stadio molto bello, tra l'altro di 4.000-5.000 abitanti, cioè tipo 2-3 volte la popolazione del paese. Non definirei il Ferencváros la squadra di Orban? Sì, ovviamente il presidente è vicino a lui, sì. Purtroppo gravitare intorno a Orban è una condizione necessaria per fare molte cose in Ungheria, tra cui anche il calcio, ecco.
0: Una cosa è comunque certa: il Ferenc è la squadra più tifata in Ungheria ed è quasi una seconda squadra per tutti. Di conseguenza è così anche nel partito di Orban. Fidesz, appunto il partito al potere, è un'organizzazione politica ma anche una una lobby capace di posizionare propri uomini in ruoli di interesse e anche ovviamente in televisione. Anche ovviamente nella società Ferencvaros e anche nella stampa sportiva. L'Ungheria già da più di un decennio, come detto, ha sposato la scelta populista sovranista. Le conseguenze a livello di diritti civili fondanti dei paesi occidentali, come libertà di espressione e salvaguardia delle minoranze etniche, religiose e sessuali, sono evidenti. Basta pensare che l'Ungheria si trova all'86esimo posto nella classifica mondiale che valuta la libertà di stampa, appena sotto, per rendervi un'idea, all'Esoto e alla Sierra Leone. Ma com'è da italiano vivere a Budapest, in una delle democrazie, diciamo, meno democratiche d'Europa? Ce lo racconta ancora una volta Marco.
2: Quando sento parlare dell'Ungheria in Italia ho sempre l'impressione che venga fatto un po' come pretesto per battaglie politiche, diciamo, da entrambe le parti, ecco. La situazione ovviamente non è rosea, ci sono un sacco di problemi in Ungheria. Come dicevo prima, se vuoi fare qualcosa a livello economico e magari non solo, se non sei in qualche modo vicino a Fidesz è un problema, però ecco, non è il luogo da sogno che vuole fare credere certa parte politica in Italia, ma non è neanche l'inferno che vuole far credere l'altra parte politica.
0: L'Ungheria non è quindi un paese alieno e ci viene a pensare che anche per alcune svolte politiche e figure al potere che abbiamo possa essere più simile all'Italia di quanto non si dica. Poi c'è da dire che se da una parte a livello di diritti civili il paese è tornato indietro di qualche decennio se non di più, l'Ungheria ha comunque fatto passi avanti enormi a livello economico e a livello anche di economia dello sport. Di conseguenza anche di strutture. Una crescita che sta andando di pari passo con quella del movimento sportivo e in particolare calcistico. Crescita che è merito anche e soprattutto di un italiano come Marco Rossi, tecnico piemontese in fuga dall'Italia dopo un'esperienza marginale nel calcio nostrano, divenuto una vera e propria leggenda per aver portato l'Ungheria addirittura 2 europei consecutivi. Marco Rossi è stato il precursore, ma c'è un altro italiano che ha lasciato il marchio sul calcio ungherese nel recente passato. È Davide Lanzafame, ve lo ricordate? Ex di Juventus e Bari tra le altre, attualmente allenatore del Borgaro, in eccellenza italiana, che ci ha parlato così della sua decisione di trasferirsi all'Honved nel 2013 quando aveva 26 anni.
4: Abbiamo aperto gli orizzonti, nel senso che l'italiano per cultura fatica un po' a uscire fuori, adesso piano piano nel tempo sta un po' cambiando questa cosa. Marco lo sento, il mister è una persona per me molto speciale, dove conservo un legame affettivo importante e ho una stima nei suoi confronti, una stima diciamo di altissimo livello. Non sono mai stato un giocatore che ha fatto delle scelte facili e scontate. In quel momento avevo bisogno di cambiamento, avevo bisogno di una persona che confidasse in me estrema fiducia, e lui, mi ricordo, era Novara, mi fece una chiamata, io dopo 10 minuti gli dissi che avrei concluso e sarei stato a Budapest dopo pochi giorni. Poi dopo il resto l'abbiamo fatto in maniera naturale, in maniera storica, perché quello scudetto, per chi conosce il calcio ungherese, è qualcosa di storico.
0: Il primo problema, ci racconta Lanzafame, è stata la lingua.
4: Leggevo un articolo pochi giorni fa che la lingua è stata eletta quest'anno la lingua più complessa al mondo, e devo dire che è una lingua che deriva dal finnico, è qualcosa di veramente difficile. E sicuramente comunicavamo in inglese, Marco ha una padronanza dell'inglese importante e anche dello spagnolo, quindi lui

0: capocannoniere, divisi equamente tra Honved e anche Ferencváros. Coi biancoverdi di Budapest Lanzafame ha giocato solamente una stagione, ma ha impresso comunque il proprio nome sulla storia ultracentenaria del club. E ci ha parlato così anche del sistema calcio ungherese, del legame tra Fradi e politica e di quanto vissuto in quella memorabile stagione.
1: In Ungheria tanti politici fanno parte delle società e le gestiscono, e questo per chi conosce il movimento ungherese è abbastanza normale. Diciamo che è ovvio che ogni società ha i suoi introiti, i suoi interessi. Il Ferencváros è una di quelle che investe di più, e non a caso è fortissimo in handball, in pallanuoto, ha vinto diverse Champions, quindi chi conosce il Ferencváros è più, diciamo, una comunità dove chi è fradista ti fa Fradi, sì, non solo nel calcio ma proprio di tutta la comunità, di tutti gli sport che lo esercita.
0: Per ritornare alla rivalità col Viola, uno dei più bei ricordi di Lanzafame in biancoverde è legato proprio a un derby contro l'Uipest.
1: È stato bello purgarli due volte nel derby, quindi conservo anche lì un bellissimo ricordo, perché Fradi Uipest è veramente, come posso dire, un Roma-Lazio, è una roba importante, anche se l'Uipest in questi anni diciamo che non naviga nell'oro.
0: A margine della nostra chiacchierata, anche Davide Lanzafame, rimasto legatissimo all'Ungheria, ribadisce di puntare forte sul calcio ungherese. Un movimento che si sta creando, anzi ricreando, dopo i fasti di metà dello scorso secolo, in un luogo pieno di storture e anacronismi che nascono dall'alone politico che avvolge tutto. Anche il Ferencváros, un luogo che pur sembrando ostile per una società moderna, ha dato una nuova opportunità a Davide Lanzafame e Marco Rossi e una casa agli altri nostri compagni di viaggio come Francesco, Giovanni e Marco. Tutti questi personaggi dal passato, ovviamente diverso, si sono ritrovati in un luogo bello, triste e pauroso come lo sono tutte le grandi vecchie capitali europee. In un posto come Budapest, come l'Ungheria, che trasuda storia, grandezza e conflitto. Così come una delle sue espressioni più complete, il Ferencváros, ovvero la sponda verde del Danubio.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Nick, notizie, analisi, curiosità.
2: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
1: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
4: Eccoci qua, ci siamo, Radio Firenze Viola, Nick e Nick in vostra compagnia fino alle ore 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini.
5: Buon pomeriggio a tutti.
4: A tutti quanti.
5: A tutti quanti, a voi tutti, siete forti, siete grandi, insomma.
4: Grazie anche a Marco Tonelli, che ci fai qui in regia?
5: Era al lago fino a due secondi fa.
4: Eh certo, il lago sì. Pistoiese. Senti, sì. No, dunque, oggi giornata
5: Scaffaiolo.
4: Un po'. Eh no, quello è una cosa di vecchia, ormai no. Non ci interessa.
5: Vabbè, è stato al lago a fare trekking, tra l'altro colto da un'improvvisa tromba d'aria.
4: Sì, fa
5: sì,
4: male.
5: Sì, sì, però la tromba d'aria lo ha intervistato e ha detto: te da dove arrivi? Da Pistoia.
4: Ma l'hai sentita te?
5: La tromba d'aria?
4: No, la sciabolata artica.
5: No, non l'ho sentito. Siamo nel periodo di sciabolata artica.
4: Sì, perché il Niño adesso sta un po' stentando, perché è ricominciato il fresco, per fortuna.
5: Grazie, non abbiamo di questi problemi.
4: Lo so, vabbè, voi da
5: siamo i numeri uno, siamo i numeri per forza più grandi di tutti.
4: Senti,
5: bene.
4: Noi siamo in diretta sul nostro canale YouTube da questa mattina.
5: Addirittura?
4: Quindi vi invitiamo a scriverci.
5: E chi la paga la corrente?
4: E il flusso è ovviamente ampio, lungo,
5: okay.
4: Fino a questa sera. 348-75-13933, messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta, mi raccomando, fatelo. 055-77-111-71. Oggi è il giorno del processo, come direbbe Lorenzo Marucci alla Fiorentina.
5: Beh, però, allora, prima Nero Verdi, Nero Verdi.
4: Complimenti ragazzi,
5: 1-1 sì, con il Milan.
4: Stavate perdendo, poi subito l'avete ripresa. Complimenti.
5: Sì. L'arbitro,
4: bravi.
5: Devo dire che insomma ci ha un po' graziato,
4: no,
5: su qualche episodio.
4: Non cominciamo a parlare
5: d'arbitraggio. Sì, perché c'è Walter da Roma che abbiamo in collegamento. Ciao Walter, ben trovato.
4: Walter ha chiamato stamattina.

0: A chi si compra,
1: è vero, hai parlato con Benve. Sì, esatto. Hai parlato anche te questa mattina,
0: sì, hai sentito?
1: Sì, ho sentito, ascoltando. Poi ho girato, sì.
0: Incredibile.
1: No, ho girato poi su un altro canale per sentire se c'era Di Nardo.
0: Un fenomeno.
1: Ex fenomeno. Tra l'altro, annunciamolo, mercoledì Di Nardo qui presente, eh?
0: Ah, è vero, speriamo se ne ricordi, sì.
1: Questo è un brutto gesto, eh?
0: Solleciterò.
1: Sarete il ritorno al passato. Con la DeLorean si ritorna indietro di un anno, sì. Di Nardo e Nicco Santi insieme per la loro grande trasmissione.
0: Che Gol. Ricordi, un po' di nostalgia, sì. Senti, no, parlando un po' della gara di sabato,
1: processo alla Fiorentina?
0: Questa è una cosa vecchia, molto,
1: sì,
0: vecchia.
1: Processo alla Fiorentina?
0: Processo alla Fiorentina ovviamente nel senso più ampio del termine, cioè. Processo nel senso di analizziamo la sfida della, di sabato a Marassi. Ci ho capito molto poco dal punto di vista delle scelte tecniche.
1: C'è.
0: Perché? Mi domando la posizione di Ulaia che cosa servisse. Mi domando perché i cambi così in ritardo. Perché Beto invece che Pellegrino, che era rimasto al Viola Park ad allenarsi. Cosa è successo alla difesa? Tante cose. Poi il terzino bloccato a questo giro non era un tema, perché no. Ha messo sia Jimenez che Valdepeñas. Che cosa, la partita di Nicolò Ceccarini?
1: Io sarei per una conclusione molto semplice. Allora, innanzitutto esonererei immediatamente Vanoli, perché mi sembra che abbia dimostrato, certo, chiaramente che non può essere l'allenatore della Fiorentina. Direi a Paratici di restituire tutti i soldi della campagna acquisti, perché evidentemente è tutto sbagliato, cioè non è arrivato mezzo giocatore valido, eccetera. E non lo so, richiamerei Grosso e lo riesonererei. Poi che si potrebbe inventare per distruggere qualcos'altro?
0: Qualche autoesonero?
1: Autoesonero è quello di Paratici, che però non è un, no, dovrebbe dare di missione, perché sennò poi si continua a autopagare. Quindi non so cosa si potrebbe distruggere ancora di più oggi rispetto a quello che è naturale, perché siccome dopo la partita con il Napoli ho sentito addirittura qualcuno che vociferava l'area d'Europa, ma così è la strada giusta,
0: tra l'altro quella che conta,
1: per andare a Europa, sì, no, addirittura a mani basse, cioè se andava direttamente alla fase a gironi, cioè direttamente,
0: no, noto dell'ironia, diciamo.
1: No, io dico, ho sentito tutto il contrario di tutto, e come sempre questa situazione, non lo so ragazzi, io veramente, cioè dopo due partite di Vanoli, meno male è tornato Vanoli, Vanoli è naturalmente l'allenatore giusto, cosa hanno aspettato a chiamarlo, perché non lo hanno confermato, e hai visto poi però ho messo i giocatori giusti, quindi il mercato dei Paratici funziona, eccetera eccetera, quindi va, oggi va tutto bene, andava tutto bene fino a che non si è ripreso a giocare, adesso va tutto male. Io credo che, l'ho già detto mille volte, ora cercherò di essere serio, 5 minuti di serietà.
0: Però nella tua ironia eri serio comunque, eh? No, dico, nella tua ironia eri serio,
1: sì,
0: hai fatto capire il messaggio.
1: Ho fatto capire che a me non, cioè, mi, a me non piace questa cosa, proprio non piace, perché io capisco che per tanti questa sia mediocrità, e ormai lo sappiamo, però è anche vero che c'è stata tanta mediocrità prima, e oggi, voglio dire, c'è un direttore sportivo nuovo che comunque gli si dovrà dare un anno di tempo per dimostrare che ha fatto bene o ha fatto male, quali sono gli acquisti giusti, quelli sbagliati. Sulla carta ce ne sono tanti bravi, piuttosto che dire sono tanti sbagliati, forse non sono tutti funzionali. E poi un'altra cosa importante, la Fiorentina oggi è un insieme di buone, in qualcuna ottime individualità, non è ancora una squadra, non per diventare una grande squadra, perché ho sentito dire bisogna andare a Genova e giocare da grande squadra, ma quale grande squadra siamo? Ma ditemi il motivo per il quale la Fiorentina doveva andare a Genova e giocare da grande squadra quando il suo DNA è un DNA che non fa che perdere, perché comunque sia l'anno scorso ne ha perse tantissime di partite, quindi il DNA di un certo tipo si costruisce col tempo, quindi non è che uno può prendere dalla mattina alla sera perché sono più forte di te, vado lì e vinco. No, la Fiorentina doveva andare a Genova, e in questo c'è anche delle responsabilità Paolo Vanoli, ci mancherebbe altro, con l'umiltà della provinciale, perché ha 4 punti in classifica in 5 partite, era la 6ª partita, doveva in qualche modo cercare di azzannare alla distanza il Genoa, giocare una partita molto attenta, concentrata, chiaramente in campo le responsabilità sono dell'allenatore, quindi io quello che posso dire ragazzi è che per sintetizzare il concetto ceccariniano ci vuole in questo momento equilibrio, ma a maggior ragione, la Fiorentina è un insieme, l'ho già detto, di buone e anche in alcune cose di ottime individualità, ma deve diventare una squadra, quando sarà una squadra potrà diventare al passo successivo una grande squadra, ci sono dei tempi, ci sono degli step, non è che uno può fare tutto insieme, e soprattutto oggi la mentalità della Fiorentina deve essere quella di una squadra che deve cominciare a fare punti, consolidare la sua classifica, poi nel momento in cui l'hai consolidata cresce l'autostima, la fiducia, e dopodiché puoi anche valutare se puoi fare qualcosa di meglio oppure no, però ora servono i punti, e naturalmente che Vanoli riesca a trovare la quadratura della squadra, perché io Io ve lo dico chiaro e tondo, io sto con Paratici e sto con Vanoli. Okay. Io sto con entrambi, sto con Vanoli e sto con Paratici, perché a me il mercato della Fiorentina può essere carente in alcune cose, magari non si è pensato a dare un giocatore a Fagioli, diciamo alternativa a Fagioli, magari sì, si potrebbe anche stare a discutere su questo, eccetera. Era meglio prendere prima gli esterni e poi dopo pensare a Massanto.
0: Io
1: sto con Vanoli e sto con Paratici. Finora ci sto e ci sto sempre di più, perché io voglio credere in quello che è stato fatto. Siccome ho visto giocatori buoni arrivare a Firenze, anche se qualcuno magari può far storcere il naso per alcuni atteggiamenti, però oggi io sto con Paratici e con Vanoli, perché oggi la strada è un po' di tempo, un po' di pazienza, perché sennò si distrugge tutto un'altra volta.
0: Sono d'accordo con te, aggiungo, parliamo di calcio, perché oggi chiedere esoneri, dimissioni, puntare il dito sul mercato, magari un giorno prima avendo detto che era il migliore degli ultimi 20 anni, ecco, magari no. Parliamo di calcio, nel senso, come mai ci si fissa sul 4-2-3-1, come mai Ulai come centrale della tre quarti?
1: Poi Nico, che Vanoli abbia sbagliato partita, lo sa anche lui, perché comunque sia la Fiorentina ha sbagliato ci sono state delle scelte e formazioni sbagliate, sicuramente ha delle responsabilità anche Vanoli su questa partita, sia nella preparazione che anche nella diciamo composizione in campo della squadra. Però non si può certo dire, allora, se no Vanoli non è più quello dell'anno scorso, cioè abbiamo già cambiato idea. E poi Paratici, voglio dire, ha fatto tutto e non c'è un giocatore buono in questa Fiorentina, via, siamo sinceri.
0: Guarda, lui paga anche il fatto di essere arrivato con la Fiorentina,
1: non è funzionale,
0: che non aveva vinto una partita, ma la Fiorentina di grosso, la Fiorentina di Vanoli ha vinto contro il Venezia, ha vinto contro il Pisa, ha pareggiato contro il Napoli e ha perso contro il Genoa.
1: Ha sbagliato la partita, ma naturalmente tutti hanno sbagliato la partita, allenatore e anche la società,
0: ragazzi,
1: sicuramente ha sbagliato.
0: I calli di rendimento li aveva anche la Fiorentina di Montella.
1: Dubbio, ma quando si perde una partita così si sbaglia tutti, la società, l'allenatore, la squadra, eccetera. Però ecco, io credo che ci voglia un attimino se no qui non si dà mai fiducia a niente. Si è avuto un passato in cui non sono arrivate grandi soddisfazioni, si è cambiato il corso e ora bisogna dare un attimo, perché poi alla fine Vanoli ha fatto 2 partite sulla scia della novità, che 3 diciamo, no? Quella col Venezia, col Napoli e nel mezzo quella col Pisa. Poi per 3 settimane comunque non ha avuto tutta la squadra. Poi si chiederà a Vanoli di fare il gioco? Certamente sì, ma ora vogliamo un attimo fare un po' di punti, perché i giocatori di qualità che ha la Fiorentina, prima o poi viene fuori anche quello, io sono sicuro. Però adesso ci vuole un bellissimo bagno d'umiltà da parte della società, della squadra e dell'allenatore.
0: Certamente.
1: Si chiude la pagina e si riparte, ma ribadisco, io sto con Vanoli e sto con Paratici.
0: E qui chioso, a proposito dell'umiltà, cosa che mancava l'anno scorso, l'ho detto anche Goretti al centro sportivo, ho scritto un pezzo ieri su Firenze Viola
1: Gol,
0: la cui ultima riga dice l'ex Toro è riferito a Ngie, ha preso parte agli impegni con la Svezia Under 21 lamentandosi per la non convocazione in nazionale maggiore. Sarà meglio evitare gli improvvisi cali di rendimento prima di arrogarsi il diritto di giocare coi grandi solo perché tesserati in Serie A. Gol.
1: Bene,
0: gol,
1: e
0: non ce l'ho
1: e
0: scritto,
1: io in
0: però.
1: Questo aggiungo che secondo me anche la squadra deve fare un bagno d'umiltà, come del resto l'allenatore non ha saputo, secondo me, dare una scossa giusta all'inizio per preparare un po' questa partita, ma non è che l'ha fatta apposta. Succede che a volte l'allenatore cioè a Genova hanno sbagliato tutti, lo ripeto, l'allenatore, la squadra e forse anche la società, che magari poteva fare capire meglio l'importanza di questo match al di là di quelli che tornavano o meno. Ma può succedere, sono incidenti di percorso in un progetto, ma se poi non si comincia mai a dare un po' di tempo, un po' di pazienza, io capisco che la gente sia anche stufa e li capisco, i tifosi, che siano stufi di questa situazione che vive sempre la Fiorentina a naspare in cattive acque. Ma se non si comincia un attimo a delineare una strada, ecco, bisogna pensare. Io dico anche tra noi
0: siamo
1: addetti
0: alla
1: sesta ai
0: giornata,
1: lavori,
0: no, la
1: anche
0: ventesima.
1: Nico, anche tra noi addetti ai lavori, io ho sentito dire delle cose dopo le 2 partite di Vanoli, che io sono sempre, cioè, come a me non mi è piaciuto, che sembrava grosso fosse, no, assolutamente il male totale, cioè che fosse tutta colpa sua, sicuramente lui aveva grandi responsabilità, però anche lì, dopo 2 partite con Venezia e con il Napoli, sembrava che qui si fossero risolti tutti i problemi di questa squadra.
0: Sì.
1: Tutto. Ma nessuno si ricorda che comunque la Fiorentina a Venezia è andata subito in svantaggio e ha rischiato addirittura il 2-0 prima di ribaltare. Così come naturalmente ci si scorda che col Napoli, pur giocando con ardore, si è andato in svantaggio anche con il Napoli. Cioè, è vero che c'è stata una reazione sul piano dell'agonismo, però, santo cielo, cominciamo un attimo anche a, cioè, se no bisogna seguirla una strada, non si può cambiare idea ogni due per tre.
0: Assolutamente. 055 77 111 71. Salutiamo Fabio. Ciao, benvenuto.
1: Fabio Ferri?
0: No.
2: No, no.
1: No, pensavo Fabio Ferri volesse dire qualcosa. Ciao Fabio.
0: Confermi che non sei,
2: ciao,
0: Fabio Ferri.
2: Io sono un vecchio tifoso della Fiorentina. Io ho 76 anni.
1: Ferri ce n'ha un po' meno. Sì, in effetti.
2: Era quando avevo 6 anni che ha vinto il primo scudetto.
0: Un tifoso veneto, direi, dall'accento.
2: Esatto, un tifoso veneto.
1: Di dove, di preciso? Fabio.
2: Sì.
1: No, di dove? Veneto di?
2: Di Este, non so, in provincia di Padova.
1: Ah, provincia di Padova, bene. Dici tutto,
2: volevo
1: Fabio.
2: Volevo dire a Nicola che sta con Paratici. Come fa a stare con Paratici? Quando aveva detto che quando ha venduto Kane avrebbe preso uno più forte di Kane. E sarebbe detto il più forte di Kane.
1: No, magari Pellegrino.
2: Aveva già preso Pellegrino. Aveva già preso Pellegrino.
1: Ah, sì, hai ragione,
2: poi
1: giusto.
2: Poi ha detto che quando va via Kane prenderà uno più forte. È stato detto il più forte? E con due centravanti da 25 milioni all'uno ha preso, siamo senza centravanti alla fine mi sa che detto Vanoli deve farlo giocare perché lo ha preso a tutti i costi il signor Paratici, che come ha distrutto la Juve ha distrutto il Tottenham e sta distruggendo la Fiorentina, perché a maggio, a giugno aveva detto che Vanoli non era all'altezza e l'ha mandato via, adesso che è esonerato Grosso e ha preso Vanoli di nuovo. Ma dove è la coerenza di...
1: No, lì, ma lui l'ha ammesso, lui ha ammesso appunto di aver fatto un errore, perché ha detto se avessi pensato al mio bene, tra virgolette, non l'avrei ripreso Vanoli, no, avrei preso un altro allenatore, invece pensava che Vanoli a quel punto, quindi in quello ha fatto un passo indietro. Poi sul discorso
0: implicitamente ha ammesso di aver pensato al suo bene,
1: Fabio,
0: prima
1: su
0: però.
1: Quello che dici, ecco, lui fa spendere tanto le proprietà, su questo condivido con te, cioè, però è ma anche ti, un bene,
2: ma ti pare che Beto sia un giocatore da pagare 25 milioni? Beto?
1: No, l'ha pagato 18 però,
2: Beh, vabbè, ti sì. pare che sia un giocatore da 18 milioni?
1: Ma sai, le valutazioni, cioè ora...
0: No, sai qual è il punto? È che siamo davvero relativo. Alla stessa sì. giornata e Beto non era così qualche anno fa, ora...
2: Ma era peggio di così.
0: Ma no, all'Udinese io me lo ricordo, ora l'Everton non l'ho seguito, devo essere sincero, però con la maglia dell'Udinese ti faceva vedere
1: i sorci
0: verdi.
1: Giustamente Fabio sta argomentando le sue idee, certo. Ovviamente io non sono totalmente d'accordo con te, però dici anche delle cose giuste, ci mancherebbe altro.
2: Perché, e poi l'ultima cosa, poi non vi disturbo più, non ho capito... come ha preparato la partita il signor Vanoli sabato, sì, perché sì. Fagioli è entrato in campo che sembrava così, vabbè, giochiamo, ormai ho raggiunto la nazionale, sono un top, gioco, e poi come hai detto tu prima non ha preso un sostituto.
1: Questo è stato forse okay. diciamo l'aspetto.
0: Fabio, grazie per l'intervento.
1: Fabio. Grazie Fabio, che ci porterà poi a naturalmente analizzare il mercato di gennaio, perché qui ci vuole un B, un piano B, nel
0: però
1: senso...
0: è vero, quello è un altro discorso. Io mi soffermo più su quanto è stato fatto da Vanoli a Marassi, cioè come mai Fagioli mi dava l'idea di un giocatore un po' imbrigliato, cioè che non avesse la libertà di fare quello che riesce a fare di solito. Come mai Ulai così avanti? Come mai la difesa così precaria? Forse gli mancava un po' di solidità per l'appunto a centrocampo?
1: No, ma secondo me lui ha fatto una valutazione. Io te l'ho detto, no? Che l'avevo detto, mi sembra, anche venerdì ne avevo parlato, che secondo quello che avevo percepito lui ci stava pensando a giocare con Ulai, Indur e Fagioli. Però io facevo una valutazione diversa. Cioè io pensavo che lo mettesse a fare non quella posizione di trequartista, un pochino diciamo più arretrato.
0: Un 4-3-3.
1: Sì, io lo vedevo più nel 4-3-3, anche se purtroppo il problema della difesa della Fiorentina, che spesso e volentieri va sui singoli, però va lì nel mezzo del campo, perché comunque arrivano troppo sparati. Poi se te giochi con due terzini molto alti che spingono come Valdepeñas e Jimenez, è normale che poi sei una squadra totalmente sbilanciata, nel mezzo ti tagliano a fette perché non hai diciamo dei centrocampisti che aggrediscono, e quindi spesso e volentieri si trovano nell'uno contro uno. Ora questa può essere una parziale giustificazione, ma non può essere, o meglio, una parziale attenuante, ma non una giustificazione, perché non è possibile che poi insomma quelli che sono i giocatori del Genoa si trovano tutti soli in area di rigore. Cioè, vabbè che il centrocampo non ha fatto filtro, ma dove sono finiti i difensori? Ecco.
0: Ciao Antonio, benvenuto.
1: Antonio?
2: Sì.
0: Eccolo, benvenuto, ecco, prego.
2: Grazie, grazie. La prima volta che vi chiamo.
1: Grande Antonio,
0: hai
1: da
0: fatto
1: dove
0: bene,
1: ci chiami?
0: Hai fatto bene.
2: La provincia di Foggia.
1: Ah, vicino Foggia, grande.
2: La provincia, eh?
1: Sì, sì, va bene.
2: Tornata, eh?
1: Sì, sì, no, va bene, insomma, non mi è capito la zona.
0: Certo, sì, sì, era per capire. Vai, sì. Antonio, vai.
2: Beh, che devo dire? Che devo dire? Che mi dice qualche domanda?
0: Quello che vuoi, hai chiamato te, sì. Prego.
1: Ah. No, dicevo.
0: Allora, bisogna fargli una domanda. Che te ne è apparso della partita di sabato col Genoa?
1: Sì, sì, no, ti volevo chiedere del Foggia, perché ho visto che, insomma, anche il Foggia è bella squadra.
0: Però possiamo parlare anche dell'ananas sulla pizza, comunque una novità, so, no?
2: Vabbè, dipende, quanto tempo avete voi con me, diciamo? Quando 5 minuti?
0: Ma anche
1: ora 5 minuti mi sembra un po' tanti.
2: Sì, lo so.
1: Senti, se ci rispondi in un minuto siamo contenti, insomma, quindi volevi dire qualcosa sulla Fiorentina?
0: Questo è uno scherzo di Tonelli.
2: La Fiorentina è una bella squadra, forse.
1: Per forza, sì, peccato non vince, comunque va bene lo stesso.
2: Fino a 2 anni fa sarà in conferenza League, vai, in Europa League.
1: Sì, è vero.
0: Hai ragione, vabbè, parole sante.
1: Noi che ti diciamo, ti ringraziamo, grazie di averci chiamato e quindi insomma.
2: È
0: sempre grande. Grazie.
1: Salutaci il Foggia, vai.
0: Viva il Foggia.
1: Grazie. Ciao, ciao.
0: Bene, bene. Allora, dopo questa telefonata pregna di contenuti,
1: fatemi le domande.
0: Sì, no. Surrealismo puro questo.
1: Non c'era mai successo. Fateci uno chiamo, fammi.
0: Dai, quanto tempo avete?
1: Allora,
0: sì, sì.
1: La capitale della Francia.
0: Ma guarda.
1: Hai 5 secondi per rispondere, se sbagli, ma passiamo a quello
0: tutto
1: dopo.
0: Pazzesco.
1: Ora cominciamo così. Chiamateci e chiedeteci di farvi una domanda. Nuovo corso di questa trasmissione è alla rovescia.
0: Stavo per chiedergli grazie per l'opportunità, Antonio.
1: O sbaglio. Allora, mi raccomando, chiamate e noi vi faremo delle domande di cultura generale.
0: Senti, Francesco, volevo dire Armando, scusate questa lapsus. Armando dal sud del Galles.
1: Ah, ho capito.
0: Punta il dito sul cecca e dice: ma all'atto pratico, che cosa vuol dire bagno di umiltà? Noi viola a Genova abbiamo sbagliato approccio, ok, ma nel secondo tempo la Fiorentina ha fatto un tiro in porta. Uno. E abbiamo preso due gol dal Genoa, uno dei peggiori attacchi del campionato.
1: Secondo me non siamo andati
0: cosa c'entra l'umiltà
1: c'entra
0: con
1: l'umiltà.
0: La prova di sabato. Non possiamo sminuire sempre tutto.
1: No,
0: basta.
1: No, però l'umiltà ci vuole, perché se te vai lì a giocare da provinciale e ti viene fuori l'umiltà, comincia a tirare due scarpate, comincia a perdere tempo in certi momenti, giochi in una certa maniera. Questa si chiama umiltà, no? Vai lì a fare 40 minuti come se tu fossi il Real Madrid, tanto poi nel secondo tempo si recupera o lasciando tutti liberi. Questo secondo me non è un segno di non umiltà, anzi è un segno di, come vuol dire, di una squadra che per certi versi pensa di essere più forte e in qualche maniera di gestire la partita, e invece no.
0: E invece no.
1: Qui direbbe qualcun altro.
0: Ciao Luciano, benvenuto.
1: Vuoi la domanda, Luciano?
3: Sì. La domanda è questa, non è una domanda. Io intervenni e dici per Niccolò Cecchierini aveva scritto una canzone.
1: Sì.
3: È una canzone in base alla partita della Fiorentina.
1: Sì, tu me l'avevi detto.
3: Scritta,
1: sì.
3: Lui dice, la si manda da Marco Masini. Io ce l'ho pronta. Dove la mando?
0: Però sono affari tuoi. Cerca.
1: No, si manda a Marco Masini, nel senso, ma te non ho capito, ma c'hai il testo?
3: Sì, io so il pezzo scritto.
1: Sì, allora mandaci un WhatsApp qui e casomai si manda. Io ho detto, si può sentire Marco Masini se eventualmente gli si può girare, perché noi non ce ne intendiamo di musica. Magari te ci mandi un WhatsApp e io poi magari lo posso girare, ecco, eventualmente. Sempre che si possa fare, non ti prometto nulla, però se si prova.
3: No, si può andare, ascolta. Io lo sappio, sono stato in banca 40 anni, ma lo sappio, si può girarlo.
0: Grazie.
3: Si possono andare una letterina con scritto a Marco.
0: A Marco Masini si fa una bella letterina di.
1: Vabbè, io e poi appena arriva, poi nel caso se si può, perché bisogna sentire anche Marco, gli si gira lui, perché lui è quello che è l'intenditore. Va bene.
0: Molto bene, grazie Luciano per l'intervento. Complimenti, bravo. Allora 055 77 111 70. Chiamateci, o meglio, cioè anche no, magari. Insomma,
1: se volete appunto chiamare per far che noi vi si faccia una domanda, questa è la trasmissione giusta. Abbiamo ricambiato
0: tutta
1: il nostro. Sì, una volta chiamavate voi per dare la vostra opinione, stavolta siamo noi, vi chiamiamo per chiedervi.
0: No.
1: Che domande li si può fare su, per esempio, di cultura generale?
0: Sì, vabbè, te l'ho detto, ci sono queste tendenze, le new wave, anche alimentari.
1: Allora, se è un giovane, diciamo particolarmente giovane, la domanda la fai te.
0: Che dentifrici usate? Perché io ho cambiato recentemente.
1: Sì, però aspettiamo che chiami uno e gli si chiede, dice, però si può fare pubblicità.
0: No, è vero, vabbè, comunque.
1: Magari uno può dire, non lo so, come ti dicevo prima, la Francia con quali nazioni confina? Si può fare una roba del genere.
0: Le curiosità geografiche.
1: Sì, esatto, oppure Marbella dove si trova. Oppure Legia Varsavia, è la squadra di Varsavia, che si dice dalla parola, Oppure non lo so, Donetsk, dove si trova?
0: Le curiosità geografiche. Più alto il Monte Bianco, ci sono più turisti a Venezia.
1: Esatto, oppure più alta la Montagna di Grazia.
0: Non sono comparabili.
1: Non sono assolutamente. Però, per esempio, se volete, noi vi faremo le domande. Quindi, copione stravolto la trasmissione alla rovescia. Qui succede di tutto in questa trasmissione.
0: Io direi che possiamo ascoltarci un paio di messaggi vocali.
1: Non so se potesse andare via dopo questo.
0: Insomma, un po' presto. Vai con i vocali, sentiamo.
4: Sì, ciao Nick e Nick, sono Walter da Roma.
0: Non sei, Walter.
4: Io non ce la faccio più, però. Io smetto di seguire la radio perché il VAR anche sabato non andava bene. Quindi la Fiorentina non vince, quindi io smetto di seguire la vostra trasmissione. Ciao Walter da Roma.
5: Nick Cecchia, buongiorno.
1: Eccolo.
5: Allora, caro Nick, mi rivolgo a te.
0: Ma quale Nick?
5: Giovane giornalista rampante. Ti sei accorto per l'ennesima volta che il VAR è sparito? Ma hai visto gli altri errori e altri ci saranno, e ve lo dico io, poi ve ne accorgerete. Ma ve ne accorgete che il campionato sta per essere messo su un binario sbagliato, che non sarà la reale classifica? Perché quei fatti che sono successi ieri, anche quello in Como Roma, che Dall'Osi si è involato verso l'area avversaria, è stato steso e non è stato espulso il romanista, ma quella è una delle tante. E vabbè, andiamo avanti così, Walter da Roma.
0: Ma cerca, io più di quello che abbiamo detto nelle ultime settimane non saprei che cosa aggiungere, nel senso che siamo in una fase anche di rodaggio. Io sono per il calcio giocato, non per il calcio aspettato, le pause di riflessione, e guardiamo il VAR, non si sa però se è giusto aspettare il check, e però vediamo, fai un gol e dopo un quarto d'ora però lo annullano perché ci ripensano, cioè tanto ci sarà sempre il problema dell'arbitro che deve giudicare, no? Quindi della discrezionalità, come dicono quelli bravi. Quindi, Walter, siamo due scuole di pensiero diverse, io continuo a essere della mia idea, gli errori ci sono, io concordo con te, gli errori sono errori, nessuno li nega, però anche in Genoa Fiorentina, per esempio, a me va benissimo se c'è un fallo, che l'anno scorso era reputato tale, ma fanno andare avanti la sfida. Preferisco, è più scorrevole, è più interessante, rischi di addormentarti un po' meno, diciamola così. Altra cosa che invece non mi piace è che o segui un metro o non lo segui, cioè a centrocampo c'è stato un fallo, io non mi ricordo ora sinceramente.
1: Applausi di Tonelli su questa dichiarazione.
0: Però se c'è il fallo di un difensore sull'attaccante, cioè pettorali scapole praticamente, il più classico di tutti, e non lo fischi oggi, non lo devi fischiare, perché non lo hai deciso che non fischi, non guardi il VAR, è un calcio più scorrevole, però lo devi fischiare, cioè se non lo fischi non lo fischi mai, no? A volte sì, a volte no, per me ecco, è l'unica critica che faccio. Poi è chiaro che vada perfezionato quando sei in area di rigore, quando ci sono cose particolarmente eclatanti che possono compromettere la partita, però di base il resto della mia idea, io per quanto
1: e invece no.
0: Te cerca non ti esprimi, Massimo, basta.
1: Ma basta, questo VAR, io sono veramente infastidito. Tra l'altro ora c'ho da fare 20 cose quando esco di qua, per cui posso stare a pensare al VAR, Nico, su.
0: A Walter da Roma, anzi da Lissone, qualcuno avrà
1: detto. Sì, Walter è lì, Walterone, Walterone, tu sei forte anche a Lissone.
0: Allora,
1: però queste risate presente. Di Piccari sono fantastiche.
0: Sì, sì, allora leggiamo poi i messaggi scritti.
1: Sì, e quelli vocali non li leggiamo,
0: tra
1: li sentiamo.
0: Poco li ascoltiamo. Dice Giuseppe da Firenze, buon pomeriggio Nick e Nick. Secondo me sabato Ulai e Fagioli andavano schierati all'opposto di come sono stati messi in campo, cioè Fagioli trequartista e Ulai dietro a coprire e fare legna. Anche questa è un'ottima considerazione. Effettivamente aveva più senso spostare più avanti forse Fagioli di Ulai.
1: Cioè, sì.
0: Io non l'ho proprio capita.
1: Io l'avrei messo tutte e tre sulla stessa linea, Lewin, Dur e Ulai, francamente. Avrei giocato poi con il 4-3-3 classico, però siamo tutti bravi a fare la linea di centrocampo, quella offensiva, quella difensiva, quando siamo naturalmente dall'altra parte della barricata. Io, ripeto, per me è stata una giornata no anche per l'allenatore, c'è poco da fare, oltre che per la squadra. E d'altra parte, se la squadra poi non gioca, le responsabilità sono dell'allenatore. Quando si fanno queste partite, l'ho detto prima, è un po' responsabilità di tutti. tutti, no? Che magari, voglio dire, non si è tenuta probabilmente la tensione alta da parte di tutti, ma io ci metto società, allenatore, squadra. Può succedere, non deve più succedere. Può succedere, non deve più succedere.
0: Poi togliamo una curiosità, Sabe. Togliamo una curiosità.
1: Scaffaiolo,
0: dice: concordo con Ceccarini, non capisco solo perché Beto e non Pellegrino, che era rimasto a Firenze 3 settimane, no? A
1: lavorare. È stata una scelta sbagliata, evidentemente, ma su questo non ci sono dubbi, anche perché Pellegrino, a mio avviso, era più in palla e comunque è un giocatore che ha bisogno, secondo me, anche in certi momenti potrebbe far più reparto rispetto a Beto. E
0: ma
1: sta
0: bene, no, Pellegrino?
1: Sì,
0: non
1: penso,
0: c'è
1: proprio
0: stato
1: di sì.
0: Problema,
1: lui ha voluto fare questa scelta. D'altra parte, gli allenatori, cioè, criticano Spalletti, criticano a volte Gasperini, viene criticato Chivu, tutti possono fare più o meno degli errori, no? Voglio dire, ora, questa è la prima partita sbagliata da Vanoli, ma anche dalla squadra. La squadra, diciamo, era recidiva perché ne ha sbagliate già 3 partite prima e ha sbagliato anche quella col Genoa. Però, sinceramente, ci sta, ecco, non dovrebbe starci, ma può accadere. Quindi, credo che questa partita sia servita un po' a tutti quanti per capire che non, certo, non si può minimamente pensare di andare in campo con un atteggiamento che non sia quello giusto.
0: Allora, piccolo break, breve
1: torniamo
0: pausa. Torniamo tra poco a Nick e Nick.
1: Bene,
0: okay?
1: Forza Tunnels!
6: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
0: Bentornati, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, in vostra compagnia fino alle 17, Nicola Santi, Nicola Ceccherini.
1: Nero verdi,
0: e poi tutti
1: verdi,
0: i vostri messaggi.
1: Siamo,
0: devo dire,
1: forti, 1-1.
0: Ah, guarda qui, io devo fare, però, devo fare,
1: c'è
0: una
1: puntata. C'è Di Nardo, ex fenomeno, tutto con Giovanni da Scandicci,
0: Sì, perché non è vero, caro Giovanni. Allora, ci scrive Giovanni, dice: bravo Santi, hai bucato anche quest'anno la fiera di Scandicci. E noi abbiamo fatto la foto con Di Nardo e Ceccherini, ben ti sta. Allora io devo dire che in realtà non l'ho bucata.
1: Non è che l'ha bucata, è che lui era a giocare a padel.
0: No, io non l'ho bucata.
1: Tennis.
0: Io ieri ero alla festa, alla fiera di Scandicci. Eh sì, ieri pomeriggio, fino a sera tra l'altro.
1: Però quindi... non sei andato sabato.
0: Ma è sabato, sono tutti bravi a andare quando c'è la radio e c'è da lavorare. Io sono andato per motivi miei personali.
1: Con i tuoi amici?
0: Certo.
1: 4+3?
0: Me la sono goduta.
1: Quanti eravate?
0: 3.
1: Chi ha pagato questo giro?
0: No, ognuno per sé.
1: Ah, meno
0: per
1: male,
0: tutti,
1: è andata sì. Bene, vai stavolta.
0: Esatto. Okay. Ottima fiera di Scandicci, non c'ero mai stato.
1: Esclusiva?
0: E quindi sono molto contento. Mi dispiace di non aver beccato Giovanni.
1: Giovanni a Scandicci, numero uno.
0: Ce lo diciamo.
1: Per distacco.
0: Senti, allora, sì. 348-75-13933, messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta, 055-77-111-71. Pensateci bene prima di farlo.
1: Oppure, se volete intervenire in diretta e che volete che noi vi facciamo delle domande, io oggi sono molto preparato sulla geografia.
0: Sì. C'è Mick che dice: dite la verità, oggi li avete scelti voi quelli che telefonano?
1: Sì.
0: Volete alzare l'Auditel?
1: Sì. Va. Io ci avrei anche un mio amico che da Montebelluna, però non mi è sembrato il caso, ecco. Sì.
0: Che comunque non avrebbe sfigurato.
1: No, no, però insomma, questo mio amico è abbastanza suonato anche lui. Ecco,
0: benissimo,
1: sì.
0: Quindi
1: come me.
0: Abbiamo
1: quindi
0: appena detto che quelli di prima erano.
1: No, ho detto era suonato come me.
0: Ma come te, giusto?
1: Come me, sì. Quindi ci stava perfettamente nella chiamata. Gli altri invece sono tutti surprise.
0: Ci fai ascoltare, caro Marco Tonelli, un messaggio vocale, se possibile.
7: Pomeriggio, Nick, io sono deluso e arrabbiato perché a Firenze non c'è mai verso di che tutte le componenti remino organicamente dalla stessa parte. Quest'anno abbiamo una squadra buona, con ottime prospettive future, però avrebbe bisogno di un allenatore da pressing alto, da pallino del gioco quasi costantemente, e invece abbiamo preso non uno ma due allenatori difensivi, il primo molto scarso, grosso, il secondo un allenatore da 6, però anche lui di scuola contiana. Buonasera.
8: Comunque oggi un bel pazzo da aver sentito tanti discorsi su dimissioni di Vanoli, forse è qualcosa di un paratici, ma sono solo i discorsi che ha fatto ormai. A me il primo tempo un bel garbato, vabbè, sparare sulla difesa è come sparare sulla Croce Rossa, ma a centrocampo ragazzi gli erano 3 e gli erano a 30 metri l'uno dall'altro, tu puoi giocare in questa maniera. La Fiorentina ha 2 a centrocampo e a 3 dietro la punta, come nel secondo tempo. E se ho la vista in panchina, sta in panchina, ma dai, c'è Andur e facciamo di ora.
0: Sì, diamo spazio anche a chi ci scrive su YouTube, eh. Iscrivetevi al canale di Firenze Viola e attivate la campanella come ha fatto Niccolò Ceccarini.
1: Sì, certo. Sì, io ho anche il ciondolo, oltre alla campanella. Va bene, sì, sì. Ho preso anche il ciondolo che tra l'altro, insomma, vedi? No. Ciao, chi è? Buongiorno. No, stiamo proponendo una nuova proposta di lavoro per Niccolò Santi.
0: Questa è un'altra trasmissione, non c'entra
1: niente. Non è questa? Non si
0: nostra.
1: Vendono pentole qui?
0: No, nulla, nulla.
1: No, capito.
0: Ma che vendono pentole lì, scusa.
1: No, qui dico, si potrebbe vendere no, le pentole.
0: Sì, ci scrivono.
1: Com'è la campanella Tunnels? Me la fai risentire, Avellina?
0: Sì.
1: Ciao, buongiorno, sono qui, sono il rappresentante per vendere due o tre pentole a Niccolò Santi. Noi abbiamo anche quelle, voglio dire, diciamo,
0: no,
1: pressione.
0: Non voglio niente, grazie.
1: Grazie, beh, lei parla solo di Fiorentina Santi?
0: Ma mi state chiamando per?
1: Non lo sa nemmeno.
0: Vabbè, allora, andiamo avanti dopo questo andiamo fantastico avanti, momento di gag.
1: Sì.
0: Ci scrivono, le scarpate... La provinciale, con punti interrogativi, nel senso che qualcuno l'ha detto, non penso te.
1: No, no, l'ho detto
0: te
1: io.
0: L'hai detto. Ah,
1: bisogna giocare, bisognava giocare da provinciale.
0: Questo me l'ero perso. Comunque l'ascoltatore dice, quindi, riportando quello che hai detto, ma che siamo negli anni 70, è una squadra di piedi buoni, bisogna giocare a calcio. Siamo andati con la paura ad aspettare il Genoa, più provinciale di così...
1: No, a me sembra siamo andati svagati più che altro, più che con la paura addosso. Questa mi ha dato questa sempre. Questa. Cioè, allora qui forse non è chiaro il fatto che la Fiorentina ha 4 punti. 4 punti è un calendario estremamente complicato. Allora, prima bisogna fare un po' di punti, cioè in 4-5 partite bisogna togliersi da questa situazione, perché poi se giochi bene non vinci, se poi fai una partita buona e perdi, comincia a subentrare in una squadra che non è costruita per lottare per la salvezza, perché questa è tutta fuorché una squadra costruita per lottare per la salvezza, se no si finisce esattamente nella situazione dell'anno scorso, chiaramente con partenze diverse, sempre negative, ma con principi diversi. Però se una squadra costruita per un obiettivo che non è la salvezza, io non sto parlando di Europa, io lo lascio dire a quelli che credono che oggi la Fiorentina possa andare in Europa, secondo me è una squadra che potrebbe avvicinarsi in condizioni normali, dipende da, però ce n'è più forte, però rimaniamo sulla realtà. Siccome questa è una squadra comunque sia, facciamo finta sia la mezza classifica, tranquilla,
0: sì.
1: Vabbè. Se si deve ritrovare a lottare per il punticino ogni domenica, questi vanno in crisi tutti, perché non c'è un giocatore, non ce n'è uno di personalità. Non ce n'è, a parte, voglio dire, qualcuno ti potrebbe essere un po' più Dragusin, un po' Ranier, non ce n'è uno che di fronte alle difficoltà possa tirare fuori la squadra dalle cattive acque, perché non ha un leader questa squadra.
0: Certo, è sempre il solito discorso.
1: Sì. Però è sempre il solito discorso, ma quindi a maggior ragione il copione deve essere questo: facciamo in modo tale che questa squadra non entri in paura, perché se poi entri in paura è un casino e non devi entrare in paura, in zona paura. Allora devi cominciare a dire facciamo più punti possibili in queste partite che ci sono, ma non lascia perdere se sono alcune più difficili rispetto a altre, però giochiamo con questa mentalità che il nostro obiettivo è levarsi subito. Ci abbiamo l'esperienza l'anno scorso, leviamoci subito dalle cattive
0: acque. È sempre stato il primo a parlare di umiltà, no? E
1: sì,
0: diceva,
1: no,
0: voglio trasmettere ai miei giocatori.
1: No, ma io sono d'accordo che lui è stato il primo, però ora la Fiorentina deve capire questo, cioè fai i punti, poi dopodiché arrivi alla seconda sosta, sei, che ne so, tredicesimo, ma in una zona un po' più tranquilla, eccetera. Allora lì puoi cominciare anche a dire, bene, ora si comincia un altro campionato, perché comunque abbiamo una consapevolezza diversa, però oggi la percezione deve essere facciamo punti e poi si vede, cioè invece qui si cerca il gioco, si deve andare a Genova a giocare con l'atteggiamento, non siamo in grado, non siamo in grado in questo momento, perché non è la Fiorentina in questo momento in grado di farlo, e non è neanche colpa di Vanoli, perché Vanoli ha fatto 2-3 partite, ora se no veramente diamogli un attimo.
0: Guarda, io
1: di
0: dicevo l'unico potrebbe essere De Gea, e giustamente Andrea da Montecatini dice De Gea ha esperienza, non ha personalità. Perché in effetti
1: sì.
0: È un po' compassato, un po'.
1: Diciamo,
0: cioè,
1: che
0: a livello proprio di personalità. Non...
1: Diciamo che no. Allora, io non sto facendo un paragone dal punto di vista. Però è chiaro che, come posso dire, ci sono quei portieri, no? Che trasmettano quella grinta, no? Come possono essere anche altri portieri che ci sono stati nella storia del calcio. Ecco, lui è un giocatore d'esperienza, però la personalità chiaramente non è forse il suo forte.
0: Non ha grande carisma.
1: Non è il suo forte la personalità.
0: Vabbè. Sì. 16:41, Nick e Nick, 055 77 111 71. Chiamateci in diretta, diteci la vostra sulla Fiorentina, possibilmente. Intanto ascoltiamoci un paio di messaggi vocali. Vai. Non c'è da ridere.
9: Salutiamo Fabio.
10: Serie B.
0: Perché?
11: Ciao ragazzi. Allora,
9: la formazione è stata completamente sbagliata da Vanoli. Doveva essere De Gea in porto, ovviamente. Jimenez, Dragusin, Vieri e Valdepeñas. Ulai davanti alla difesa, ok, diciamo a fare regista, ma regista non è. Fagioli mezzala destra e Ndur mezzala sinistra, o viceversa, Fagioli dall'altra parte perché non c'è Atta. Davanti Pellegrino, Mastantuono da una parte e Ngé da quell'altra. Stop, fine, la formazione era bella e fatta. Giocare squadra molto corta e aggredire il Genoa. Il Genoa aveva paura delle ripartenze della Fiorentina, ma invece la Fiorentina ha giocato a non prenderle e ha sbagliato. E tra parentesi, fa ancora più arrabbiare dopo tre settimane che praticamente ha potuto lavorare, diciamo, quasi tutta la squadra. Stefano, ciao.
0: Sì, c'è da dire che il Genoa sembrava il Manchester City l'altro giorno. Che cosa gli avevano dato da mangiare a pranzo non si sa.
1: Perché... ma loro erano nelle condizioni, sì. Nico, che questa partita dovevano per forza di cose fare risultato. E purtroppo, come al solito, è arrivata la Fiorentina e il Genoa ha trovato con la Fiorentina i suoi primi tre punti in campionato, perché aveva fatto solamente un punto nelle prime cinque gare. E quindi De Rossi era sicuramente una situazione di crisi. E poi però hanno giocato con una bella determinazione, anche se poi dopo hanno pagato nel secondo tempo, evidentemente, ma poteva finire anche in un pareggio, e questo, cioè, non avrebbe secondo me poi spostato troppo, cioè, nel senso, io capisco la sconfitta, però un pareggio per me poteva andare anche andare bene, ma probabilmente non sarebbe andato bene perché si pensava tipo di fare un sol boccone del Genoa. Non siamo ancora questi, perché la Fiorentina è una squadra che se analizziamo le tre partite, col Venezia parte, prende il gol, il Venezia che rischia il raddoppio, poi la Fiorentina riesce in qualche maniera a ribaltarla, però concede molto, nel secondo tempo riesce a gestire un po' meglio il risultato, con il Napoli giochi una partita gagliarda, ma alla fine, cioè, prendi un gol, se ci pensi bene, anche col Napoli è paradossale, hai preso un gol su schema da calcio d'angolo.
0: Sì, sì.
1: Cioè, su schema da calcio d'angolo, che oggi è quasi impossibile prendere un gol da schema da calcio
0: una
1: d'angolo.
0: Una volta su 10.
1: Cioè, io credo sia difficilissimo, cioè, a meno che non ci sia tipo Olli e Benji, no, quello salta, sì, fa la catapulta infernale, il doppio tiro.
0: No, io non li sopporto gli schemi.
1: Francamente, cioè, loro sono stati bravi, hanno fatto uno schema e dove è arrivato poi Gilmour a tirare in condizioni, diciamo,
0: anche la Fiorentina
1: normali.
0: Ne ha provati di schemi a Marassi,
1: appunto, quindi voglio dire, insomma,
0: esito.
1: Anche prendere questi su palla inattiva in questa maniera, quindi vuol dire che c'è un problema di attenzione, come c'era anche l'anno scorso.
0: Guarda, giustamente noi parlavamo della mancanza di leader in questa squadra, ci scrive un ascoltatore: abbiamo bisogno di giocatori di quel tipo, quindi di leader con gli attributi, tipo Torreira. Ma ci sono novità sul fronte Torreira o siamo a quello che ci siamo detti?
1: No, e ora io credo che ancora sia un po' prematuro tutto quanto, perché ora addirittura bisogna andare a prendere iniziative sul mercato adesso. Io credo che, cioè, allora, loro il quadro della situazione lo hanno già abbastanza presente, poi da qui a dire se riescono a prendere Torreira, se riescono a prendere un altro giocatore, se vanno a prendere un incontrista, questo c'è, cioè, io ancora questo non lo so quali sono le loro riflessioni di mercato. Certo è che, cioè, lì in mezzo al campo uno servirebbe anche numericamente, penso che dietro possa partire Pongracic, ma chi lo prende però Pongracic? Quale sarà l'offerta che verrà fatta per Pongracic? Ci sarà un'offerta per Pongracic? Prenderanno un difensore a prescindere anche dalla non partenza di Pongracic, oppure daranno via Pongracic magari in prestito con diritto di riscatto? Queste sono tutte domande che bisogna farsi, ecco, e che allo stato attuale probabilmente loro si sono già dati delle risposte, ma che noi non sappiamo.
0: Poi c'è Grappino che ci scrive: io ve lo dico, state diventando la nuova La Frustata del vecchio Ciuffi, e non è un'offesa.
1: Ah,
0: anzi,
1: per il livello, voglio dire, della trasmissione, nel,
0: sì,
1: senso,
0: però, nel senso,
1: i personaggi incredibili,
0: cioè, capito, non dipende da noi.
1: Sì,
0: perché...
1: non mi era mai successo un ascoltatore chiamasse e dicesse: mi fate una domanda.
0: Sì, beh, pazzesco.
1: Va bene, di cosa vogliamo parlare? Ecco, vogliamo parlare, non lo so, di piadine, vogliamo parlare di piselli, di cose, di verdure, sì. Carotine.
0: Poi c'è Matteo da Piombino che chiede un'opinione, dice: ma si può dire campionato compromesso per una corsa alle coppe oppure ancora presto?
1: No, allora, siamo alla sesta giornata, quindi compromesso tecnicamente non sarebbe compromesso, perché mancano 32 giornate e quindi, voglio dire, cioè, io penso al Milan del girone d'andata l'anno scorso e al Milan del girone di ritorno, e penso anche, voglio dire, a altre squadre, no? Che alla stessa Fiorentina, che comunque ha fatto l'anno scorso, da quando poi è arrivato Vanoli a un certo punto è partita, ha fatto tanti punti in classifica, quindi non è certo compromesso di sicuro. Però bisognerebbe anche rendersi conto che ci sono sei squadre più forti della Fiorentina e questo a prescindere dal fatto che la Fiorentina abbia oggi 4 punti in 6 partite.
0: Gol. Poi Bomber Viola dice: mi duole dirlo, ma meglio gioca meglio della Fiorentina il Grassina, soprattutto il Tau Altopascio, viste ieri dal vivo.
1: Grassina dice: ieri ha fatto un secondo tempo che ha rischiato anche di vincere. Ho avuto un'opzione in contropiede, purtroppo a tu per tu col portiere abbiamo sbagliato l'occasione che ci poteva dare la vittoria per 2-1.
0: Allora,
1: così leggo da qualche parte Tau Grassina 1-1. Voi del Prato invece avete vinto 2-0.
0: Sì,
1: col San Donato.
0: Noi siamo sempre per le squadre anche del calcio si dice minore, ma in realtà minore.
1: La Ternana ha pareggiato contro voi della Lucchese, vinceva 2-0, 2-2 in casa.
0: E quindi mi sembra il momento di ascoltare due messaggi vocali.
1: Beh,
0: che ne pensi?
1: Poi si va a Follonica.
0: Va bene, dai.
1: Vai, sentiamo.
10: Vanoni ha sbagliato l'approccio. Ha sbagliato la formazione, non ha caricato la squadra, non ha fatto aprire l'importanza di questa partita. E un'altra cosa sulle marcature: si marca a laser da 10 metri. Ora che c'è anche i falli che non te li fischiano, e tu vai a marcare a 10 metri, vai addosso alle persone. E poi anche una domanda: Gonçalves, ma ha giocato 10 minuti? Ha fatto tutta la preparazione, ma che ha qualche problema anche lui o non l'ha messo? Perché non...
11: Certo, comunque Nick fa poco buca, ragazzi, ma tutti voi, ma chiamano tutti voi.
0: Ma senti,
1: davvero qui è una roba impressionante. Prima o poi qualcuno ci chiederà anche di andare, non lo so, a coltivare l'orto. Noi siamo anche disponibili, sinceramente.
0: Sì, no, assolutamente. Qui è una trasmissione democratica.
1: Allora, io sono un grullo totale, quindi naturalmente essendo grullo attraggo i grulli.
0: No,
1: Nico sono una persona seria. Io invece sono un grullo totale.
0: Però vedi, il messaggio prima, io ci pensavo in effetti, no, siccome mancava a Ta, evidentemente Gonçalves, poi me lo direi te, ma non è al 100%.
1: Ancora no.
0: Per la necessità di fare questo benedetto 4-2-3-1 si mette Ulai a fare il trequartista, a caso mi permetto di dire. Perché? Cioè.
1: Sì, no, appunto, a quel punto se volevi fare un'operazione del genere ovviamente Mastantuono lì.
0: Capito, cosa che peraltro ha fatto durante la partita, ma non è cambiato molto, forse perché ormai era già compromessa.
1: Sì.
0: Forse bisogna fissarsi un po' meno, come lui dice peraltro, sulle questioni tattiche, le disposizioni, visto che è calcio moderno e quindi non ci sono delle posizioni fisse.
1: Sì, Ulai in posizione avanzata francamente non me l'aspettavo, non capisco, non è nemmeno il suo ruolo sinceramente, quindi io non lo so. Purtroppo anche gli allenatori a volte hanno delle idee che non sono giuste, possono sbagliare, però viene criticato Allegri, ribadisco, viene criticato Spalletti, vengono criticati tutti, cioè sicuramente Vanoli ha sbagliato, punto e basta, lo sa anche lui, e magari ecco l'importante è che abbia tratto delle indicazioni per le quali certi errori non vengano più ripetuti.
0: Beh, allora Nick, siamo quasi in chiusura di trasmissione, c'è in nostra compagnia Albano, ciao, benvenuto.
12: Buonasera,
1: grande Albano.
0: Buonasera a te.
12: No, volevo dire che lì
1: sì.
12: Non si può prendere un gol su un calcio d'angolo.
1: Sì.
12: Il Milan è il malapetito.
1: Sì, ho capito, ma non sto mica dicendo che Milan ha fatto bene e la Fiorentina ha fatto male o viceversa, cioè non si può prendere, nel senso come
0: non
1: l'ha preso,
0: si dovrebbe prendere.
1: Non si dovrebbe prendere, perché voglio dire, insomma, ognuno dovrebbe sugli angoli, ognuno deve prendersene uno e quindi bisogna stare attenti.
12: No, perché prendere un gol come l'altro Chimilieri su un calcio d'angolo rasoferra e passa in mezzo a 20 gambe.
1: Ho capito, sì. Ma infatti non è che sto dicendo che al Milan hanno fatto bene, sono stati migliori di noi, cioè che oggi prendere dei gol su azioni da schema di calcio d'angolo in questa maniera è sempre più complicato, perché tecnicamente, cioè, è molto più difficile marcare in ripartenza o cioè quando si dice che si prende un gol a difesa schierata su palla inattiva, si danno sempre forti responsabilità alle difese, perché naturalmente la palla non è in gioco e tu hai tutto il tempo per eventualmente coprire l'inserimento o di un centrocampista o di un difensore. Bisogna stare attenti.
12: Camillo, va bene,
0: grazie, va davvero bene, Albano, grazie. Complimenti per tutto, grazie.
1: Ciao Albano, ciao.
0: Allora sì, andiamo con un paio di messaggi vocali, ok? Sentiamoli, vai, arrivano, eccoli qua.
13: Buon pomeriggio da Mare Mano Viola, ma vatti da Roma, c'ha ragione, per un semplice motivo, perché col VAR pure se era noioso, palloso, fermavano sempre, però al limite sbagliavano con le grandi e con le piccole, perché sbagliavano con le grandi, con le piccole, con le medie. Ora invece col fatto che non intervengono più e privilegiano sempre i grandi, come sempre è stato, c'è poco da fare, come sempre stato, sudditanza psicologica.
14: Bisogna elevarsi dalle cattive acque e far fare esperienza a tanti giovani bravi che abbiamo. Ricordiamoci, è un progetto di 2 o 3 anni.
0: E qui c'è l'equilibrio, invece. Cioè bisogna aspettare, perché è che sai, io capisco anche chi in questo momento si fa prendere dallo sconforto, perché è tanto tempo che ci sentiamo dire questo, è un progetto che alla lunga, e poi la prossimo anno, e poi faremo, diremo, capito? Quindi è anche un po' comprensibile. Sì. Il nervosismo.
1: No, ma perché poi comunque sia i tifosi della Fiorentina sono troppi anni che non hanno una minima soddisfazione, quindi io li capisco, però sono anche progetti diversi. Questo è cominciato ora con Paratici, ce ne sono stati 5-6 anni, anche 7 in un'altra maniera, però non è che si può, perché ci sono stati 7 anni in un anno, quello che fa il primo anno deve migliorare, deve fare quello che non è stato
0: deve
1: fatto,
0: deve scontare le pene,
1: cioè,
0: di quelli precedenti.
1: Non è giusto, cioè, non lo trovo nemmeno corretto, e quindi oggi il problema è che parti da questa base che la gente è stufa, e io da questo punto di vista posso dare ragione, però è anche altrettanto vero che se non si costruisce mai qualcosa e non si cerca minimamente di porre qualche base, però ripeto, oggi è brutto dirlo, ma prima ci sono i punti, poi c'è la stima, poi c'è la squadra organizzata e poi c'è il livello della grande squadra, ma per far questo non puoi farlo in un anno,
0: no,
1: è impossibile,
0: certo.
1: È impossibile.
0: Va bene, dai, che Salvia? Facciamo? Concludiamo i messaggi vocali, ne abbiamo un po' da sentire. Vai,
1: Certonelli,
0: vai.
1: Scaffaiolo?
15: E bisogna fare il tifo, tifare da supporto, non chiacchierare troppo, troppe parole.
0: Ave a
15: filo,
0: no.
15: Me la fai tipo e basta, tuttologhi.
0: Ovvio.
15: Ciao del
16: mio. Ha detto tu sei ora l'esperto di geografia. Mi dici dov'è Como alle Scale? Che fu citato qualche mese fa dal tuo collega Santi. Io non l'ho trovato sulla cartina geografica. Se tu me lo puoi indicare,
0: ragione,
16: e mi fa un favore.
0: Come parli
16: a vedere che posto.
13: Ragazzi, il danno l'ha fatto Ross, quel grandissimo allenatore. Lui ha sfondato il campionato in 3 giornate, nella testa dei giocatori e nella classifica, facendoci beccare 9 gol
0: di quest'anno.
13: In pratica ha fatto un default di tutta l'annata. Sarà dura a riprendere, molto molto dura. Saluti dal Gabriel.
0: Vabbè, grazie Gabriel per il tuo
1: grazie
0: vocale.
1: Grazie di tutto, e
0: speriamo
1: come
0: non
1: alle
0: sia,
1: scale, ricordiamo.
0: Speriamo che Grosso non sia il Pioli di quest'anno, dai, se no alla sesta giornata è possibile.
1: Però Nico, come alle scale, bello, guarda cosa ci ha riportato alla luce.
0: Sì. Dov'era tra l'altro? Me lo sono già dimenticato.
1: Como alle Scale credo sia sempre
0: Emilia Romagna.
1: Se è il Corno alle Scale, credo sia in Emilia Romagna. Se è il Corno alle Scale, Como alle Scale dovrebbe essere
0: Como
1: Lombardia.
0: Alle Scale non l'ho trovata, sì.
1: Sì, perché pare ci sia un lago a Como,
0: Sì.
1: Lago alle Scale.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì, Como, lago alle Scale.
0: Ma queste sono tutte come il Mar Ligure, l'ho sempre
1: ora
0: pensato.
1: Arriva
0: sottomare. Sì, sì, sì, arriva Galassico Fattori, Anzi, guarda.
1: La Poste chiuse?
0: Sì. Sì, no, c'è Galassico Fattori e poi non dico altro.
1: No, ma chiuso o no?
0: Non lo so, devi chiedere a lui.
1: Gli uffici di solito fanno alle 17.
0: Ma chiedi a me, scusa, mica il mio mestiere.
1: Pensavo conoscessi Galassi.
0: Sì, ma l'ho sentito dire ogni tanto in croce redazione.
1: Ah, è quello quel ragazzo di là vestito con la valigetta.
0: Ci vediamo e ogni volta Tonelli gli dice: ma te che ci fai qui? Quindi è così.
1: Si potrebbe dire lo stesso anche di Tonelli.
0: Va bene, grazie
1: anche
0: a Marco
1: di me,
0: Tonelli.
1: Però va bene uguale.
0: Grazie anche a Niccolò Ceccarini, come sempre.
1: Ci si vede domani forse. Ciao ragazzi.
0: Linea Garisca al vento. Ciao.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti da Palla al Centro, da Luca Calamai. Saluto subito Simone Bernabei che mi accompagnerà nella prima ora. L'ho strappato al suo preziosissimo lavoro per tutto mercato web, ma insomma oggi più che mai ho bisogno della sua competenza, non del suo mercato, del suo mercato ci sarà ovviamente anche oggetto di una riflessione, ma io oggi sinceramente non me la sento di mettere al centro il mercato. Del mercato invernale, magari quello dietro, ma non quello invernale.
3: Ciao Luca.
2: È un lunedì strano. Ringrazio ancora una volta tutto il gruppo di lavoro. Vedo Stefanino qui davanti, ho visto Stefano Carlesi che hanno fatto un lavoro straordinario alla fiera da un punto di vista tecnologico. Ringrazio tutti i colleghi giovani, meno giovani come me, che hanno partecipato. È stato un momento di bello lavorativamente, ma anche molto triste. E caro Simone, ti devo dire la verità, l'ho detto a caldo mentre presentavo insieme a Antonioni il suo libro e anche dopo parlando con Lorenzo Marucci e Andrea Bruno Savelli. Io ti devo dire la verità che più che arrabbiato ero deluso. Deluso perché? Perché l'ho scritto in un social, non so nemmeno quale, io con i social non ho una grande confidenza. Io non penso che la Fiorentina lotterà per salvarsi. Io penso che la Fiorentina abbia dei valori tali da non andare a correre questo rischio. Tra l'altro, se ho dei dubbi sul fatto che Vanoli possa essere l'allenatore per una squadra da Europa League o da Champions, sono convinto che lui invece ha le caratteristiche assolute per rimettere in piedi un qualcosa che era sembrato una baraonda tattica, tecnica e di scelte la gara d'andata. Quindi io, qual è il mio timore? Il mio timore è la noia, il mio timore è che magari fra due mesi o tre mesi siamo lì a navigare in quella zona di classifica dove nessuno vuol stare e che ci porti a buttare via un anno, che non ci riporti in Europa. Fiorentina non può non stare in Europa, ragazzi. No, come puoi immaginare un progetto ambizioso se stai due anni di fila fuori dall'Europa? Non ha senso.
3: Ma temo, ti ricordi, la noia. C'è la gente che
2: Simone, temo la noia.
3: C'è qualcuno che si lamentava anche della conference, cioè tutto, diceva basta questa conference, come quasi fosse in realtà cioè una cosa ad avercela oggi, ecco, una conference. No, ti dico, bruttissima partita veramente. Ho visto tanta confusione anche tattica a Genova, non lo so, atteggiamento sbagliatissimo. Sono entrati in campo proprio male, si sono fatti proprio mangiare, schiacciare dal contesto, da Marassi, da un Genoa carichissimo con De Rossi che probabilmente rischiava la panchina, e poi forse un pochino di così, un po' di dente avvelenato con la Fiorentina, magari ce l'ha anche De Rossi, no? Perché hai visto, corteggiato diverse occasioni, poi mai scelto, mai preso per davvero, dice sai che ti faccio vedere qualcosa Fiorentina, ecco, scesi malissimo in campo, atteggiamento sbagliatissimo. E io adesso ti dico, ho un po' paura, perché poi quando si innestano un po' questi meccanismi, non vinci, e l'anno scorso lo abbiamo visto, no? Che non arrivava questa vittoria, questa prima vittoria, e poi insomma ci ricordiamo tutti il girone d'andata della Fiorentina. Ecco, le prossime partite, Luca, sono un po' complesse quelle della Fiorentina, perché c'è il Como, c'è l'Inter, c'è l'Atalanta, e qui sai, metti dentro ancora risultati negativi, poi che c'è, cioè anche a livello di testa, capito?
2: No, io rimani, ecco,
3: un po' schiacciato,
2: sicuramente, però io credo anche vedendo un po' quello che offre il panorama di questo campionato, io credo che i valori ci siano, e credo anche che a cominciare dalla gara col Como, poi affronti squadre Como, al Como entra la Fiorentina dentro la Champions, cioè ovviamente il Como fa la prima volta la Champions, sono distratti mentalmente, poi l'Atalanta non mi sembra che sia in un momento, cioè lì devi tirar fuori qualcosa, ma oggi dovresti infilare una striscia di vittorie con queste squadre per tornare a essere credibili. dire, e questo la trovo molto dura. E poi c'è la domanda, ma tutti tra l'altro è stato oggetto, mi raccomando, state sempre connessi anche con Firenze Viola, ma oggi anche tutto Mercato Web ha fatto un focus molto interessante, perché poi un giorno Paratici ci dovrà spiegare dove sono finiti questi soldi, sì. Non dove sono finiti, per carità, cioè se oggi lui è convinto che queste scelte che ha fatto da Aulaí, da Angia a Beto, da Pellegrino a Jimenez, da Valdepeñas, cioè ne ha cambiati tutti, ancora cominciano a produrre qualcosa, perché non li vediamo, ecco, non vediamo un qualcosa che dia un punto di partenza a un progetto che è lì. E poi mi domando anche se un giorno Giuseppe Commisso non li chiamerà tutti e dirà: ragazzi, l'anno scorso 92 milioni a Daniele Pradè e ho lottato per salvarmi, quest'anno 122 a Paratici e sono penultimo in classifica. Poi se un giorno si innervosisce, ma insomma, sarebbe anche normale, no? Allora, se di solito questa è la vostra trasmissione, oggi lo è ancora di più, ovviamente, perché le vostre riflessioni, la vostra analisi su qual è la cosa più peggiore, quella che cambiereste di più, quella che vorreste cambiare di più, ce ne sono tanti problemi, ma il secondo voi il grande problema della Fiorentina qual è oggi, per poterlo magari affrontare con una maggiore decisione? Per cui 348 7513 933 per i vostri messaggi audio e scritti. Saremo due ore in compagnia graditissima degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 727775, e poi oggi più che mai aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11171. Mentre chiedo a Stefano di preparare il primo collegamento, questi soldi spesi da Paratici frutteranno, sono in stand by, o cominci ad avere qualche dubbio che potrebbero non essere stati spesi in una maniera giusta?
3: Ma sai, io dubbi, Luca, ce li ho avuti fin dall'inizio, perché ero qua in studio con Tommaso Loreto subito dopo la

0: comunque, ragazzi. Io Beto non lo so, malissimo, cioè malissimo proprio contro il Genoa.
1: Ah, vedi, mi permetti, guarda, Alessandro Da Campi, che invece di esprimere il suo parere parla di quello che ho detto io, ma questo fa parte delle regole del gioco, se lui è contento così va benissimo, riporta un pezzo, una riflessione che avevo fatto nella titolazione dell'editoriale di Genoa Fiorentina, dove avevo detto: per me la certezza è che giocherà Pellegrino, ma io lo ripeto per la centesima volta, io non ho informazioni su chi gioca di mercato, ho solo detto che dal mio punto di vista doveva giocare Pellegrino. Se Alessandro è convinto che sia stata corretta la scelta di Beto, hai ragione, ho sbagliato e hai fatto bene a segnalarlo. Senti, possiamo inserire nel dibattito anche un caro amico, un ex giocatore, un bravissimo commentatore, quindi con gioia particolare saluto Alessandro Budel. Ciao Alessandro.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ciao.
1: Allora Alessandro, te hai raccontato la partita, con te entriamo più, qui abbiamo anche Simone Bernabei che ha grandissima competenza tecnica. Te ci hai trovato un senso nella prima Fiorentina messa in campo? Io ti dico il senso che ci ho trovato io, e non mi è piaciuta dal momento delle formazioni, perché se metti Beto e Gnonto te vuol dire che disegni la partita a ripartire, cioè vuoi lasciare l'iniziativa al Genoa e scegli di ripartire, perché Pellegrino ovviamente non è un contropiedista, e scegli il giocatore più bravo nella profondità. E io ho pensato che, cavolo, vai a giocare in una squadra che ha mille problemi, un allenatore in bilico, ha fatto un punto, sta per saltare tutto, una squadra importante come io penso sia la Fiorentina non deve preoccuparsi di cosa fa il Genoa, deve andare, partire, metterli là, possibilmente fargli un gol, e se te fai un gol fai saltare per aria una situazione che è in totale precario equilibrio. Però ecco, mi interessa molto la tua riflessione su come hai visto disegnata questa squadra.
2: Ma io quello che penso è che non è veramente questione di singoli, a mio parere poteva anche essere giusto il piano gara, magari mettere un Beto, magari perché Ostiga era comunque un giocatore molto fisico, quindi magari attaccare le spalle poteva essere una soluzione, Gnonto bravo in uno contro uno, dall'altra parte Mastantuono lui un po' dentro al campo. Poteva anche essere la formazione corretta, e penso che con Pellegrino e con altri giocatori penso che le cose non sarebbero cambiate, perché la Fiorentina era sempre una mezza via, cioè non è mai riuscita a attaccare alta, non è riuscita a stare bassa con un blocco basso, e ha facilitato in tutto a mio parere il Genoa, quindi io penso che sia stato proprio un problema di approccio, perché i centrali difensori soprattutto non riuscivano mai ad accorciare, perché davanti non c'era abbastanza pressione sui portatori di palla, il centrocampo ha sbagliato tanto anche in fase di appoggio. Io credo che la Fiorentina, visto il primo tempo, abbia sbagliato l'approccio, abbia sbagliato completamente piano gara sotto l'aspetto mentale soprattutto.
1: E questo mi sembra giusto.
0: No, volevo chiedere se secondo, insomma, il suo punto di vista ci può essere anche un discorso fisico, mi spiego meglio. Io ho visto spesso e volentieri la Fiorentina arrivare dopo sulle seconde palle, secondo me anche dietro quell'errore di Ranieri sul gol del Genoa ci può essere un discorso fisico di poca esplosività muscolare. Ora mi viene strano pensare che ci possa essere un problema fisico a questo punto e dopo una sosta così lunga in cui hai lavorato, però ecco, magari proprio questo aver lavorato durante la sosta ci può essere stato, non lo so, un richiamo particolarmente pesante di preparazione, magari c'è stato anche questo discorso, un po' gambe pesanti.
2: Bah, sì, può essere un po' tutto. Sicuramente la Fiorentina dal punto di vista fisico sembrava, ecco, arrivare sempre un secondo dopo rispetto al Genoa. La Fiorentina che ho visto col Venezia dal ritorno di Manoli era una squadra in palla, una squadra che stava bene fisicamente, che stava comunque corta, poi poteva concedere. Per mio parere la Fiorentina sarà sempre una squadra che concederà, però deve fare la partita, deve farla da padrona sempre, deve impostare il gioco, e penso che anche questa sia un po' la chiave di lettura, no? Che va dato la partita. La Fiorentina, secondo me, quando deve difendersi non è proprio la sua forza, non è capace, deve cercare di fare la partita con tutti, perché comunque a mio parere oggi non è una squadra brava a giocare in contropiede, ma più brava a impostare il gioco e fare la partita.
1: Giustamente. Allora Neri da Pistoia risolve il problema facilmente, dice: 4 partite, abbiamo sbagliato solo 30 minuti e già a fare polemiche la colpa siamo noi, e quindi Roberto è felice così. Mentre Roberto Neri da Pistoia, mentre Roberto a Bagnaripoli, Alessandro segnala la questione allenatore. Allora io però voglio andare oltre, perché non era un fenomeno Vanoli quando ha pareggiato in casa col Napoli, tra l'altro facendo un bellissimo secondo tempo, e non è ovviamente da cacciare oggi che ha fatto una brutta partita col

0: Genoa, e questo è evidente. Però ecco, io credo che sia arrivato per Vanoli anche il momento di fare delle scelte, e te mi insegni, essendo stato un grande centrocampista, tra l'altro con potenzialità per poter essere ancora più forte secondo me, però ti chiedo come te lo immagini questo centrocampo da Fiorentina. Perché? Perché Fagioli è grande talento ma non è un leader, e comunque come testimonia anche la nazionale fa il regista ma non nasce regista. Ulai non si sa che ruolo deve fare, perché sicuramente secondo me non può fare quello di Genoa, ma questo è un mio parere. La tentazione di fare il 4-2-3-1, ma manca personalità e fisicità in mezzo al campo. Dur non usa il suo fisico. Come te lo immagini il centrocampo della Fiorentina?
1: Guarda, ti dico la verità, io partirei da Fagioli, comunque resiste e penso debba essere l'interno. Poi elevata la fiducia, almeno fino a gennaio, senza creare il dualismo con Ulai, senza avere nessuna grande difesa, perché quello è un ruolo delicato, è un ruolo della data fiducia. Poi alla fine, magari fine girone andata, tiri la riga e vedi diciamo l'andata di Fagioli come andata, perché penso che comunque l'anno scorso Fagioli sia stato comunque decisivo nel ritorno della Fiorentina per potersi salvare. Io quindi partirei da lui, che naturalmente farei poi una partita diversa rispetto a quella che ha fatto col Genoa, perché secondo me il primo tempo di Fagioli col Genoa non è alla sua altezza, è troppo superficiale, sbagliava palle semplici, sì. E questo secondo me non se lo deve permettere. E poi a fianco a lui vedo comunque due centrocampisti di muscolari, di inserimento, di corsa, che riescono a sostenere la sua parte mancante. Lui è già di grande qualità, bravo a dare i tempi di gioco, e penso che anche giocatori come Brescianini, come Endur, uno dei due sicuramente va messo in campo. E poi ecco, la stessa qualità di Attà è venuta a mancare, perché tanto per inserimento di volume, certo. Io vedo così il centrocampo oggi.
0: Certo, no, ma l'assenza di Attà, allora Fiorentina, Sandro, non ha mai avuto il vero Attà quest'anno, e ora si è capito perché, che purtroppo c'ha questo problema, questo fastidio fisico che insomma certo non che ha bisogno dei suoi tempi. Ma ecco, io credo che una figura come Bresciani, anche perché tutto questo poi si aggiunge, poi vorrei anche parlare di Simone, a una squadra che ha già due terzini che sono due attaccanti, perché se te giochi con Menez e Valdepeña sono due attaccanti, cioè sono molto più votati all'attacco che alla difesa, e allora avere almeno un centrocampista che li che protegge un po', no, potrebbe essere importante. Questo Brescianini ha un suo perché.
1: Sono d'accordo, secondo me Brescianini in questo momento, soprattutto magari quando manca Attà come mezzo alla sinistra, potrebbe essere un giocatore molto molto importante, un giocatore che ti dà anche equilibrio, perché come hai detto tu comunque ti giochi soprattutto un Valdepeña da una parte, Menez dall'altra, lo stesso Dodò, sono tutti i terzini che spingono tanto, e quindi avere quel tipo di giocatore è molto d'aiuto. Poi è un giocatore che comunque fa ripartire bene l'azione, perché ha gamba, riesce ad arrivare abbastanza semplicemente. Io credo che ecco le mezzali, sicuramente magari se non c'è Attà o giochi con addirittura Brescianini e Endur, due giocatori comunque di gamba che ti danno anche velocità in mezzo, e poi se manca, se c'è Attà, devi fare una scelta tra i due. Oggi io lo intravedo così il centrocampo.
0: Che ne pensi, Simone?
2: No, mi viene da fare un po' una considerazione, tornando anche indietro a quelle che erano state le dinamiche di mercato, no, della Fiorentina di quest'estate. Fiorentina aveva cercato a lungo un giocatore come Torsved, che poi non è arrivato, adesso vediamo, perché secondo me gennaio ci si può tornare sopra, e aveva cercato Torreira, e lì forse ti dà un po' l'indicazione, no, di quello che voleva aggiungere ancora Paratici a questa squadra. Un Torreira secondo me ci sarebbe stato bene, perché secondo me in questo momento manca un po' di intensità proprio al centrocampo della Fiorentina, ma perché non ce l'hanno nelle corde questi giocatori. Alessandro, correggimi se sbaglio, però cioè non vedo questa intensità così spiccata che del calcio moderno in Fagioli, in Dur, nello stesso Atta, che va bene, l'abbiamo visto poco. Io credo manchi un po' quello al centrocampo della Fiorentina in questo momento, e lì forse un Torreira, mi viene da dire, ci sarebbe stato bene, probabilmente.
1: Sì, però cioè, io sono d'accordo con te, però devi fare delle scelte iniziali abbastanza importanti. Penso che Torreira lo metti davanti alla difesa, e poi Fagioli è giusto che sia destinato da un'altra parte. Io non lo vedo benissimo a fare la mezzala, non mi sembra un giocatore che deve giocare comunque lì davanti alla difesa, perché se lo metti in mezzala non ha comunque gamba, non ha intensità. Io credo che se tu punti su Fagioli, poi a fianco devi mettere due giocatori intensi, lui ti dà altro. Sicuramente Fagioli non è un giocatore che dà intensità, è un giocatore totalmente diverso e con grande qualità, quindi non ha sicuramente l'intensità di un centrocampista di inserimento, che ti fa volume, ha altre caratteristiche. è normale, certo, che se metti lui, metti Ulai, che anche lui è un centrocampista tra virgolette che non ha tutto questo volume, perché comunque è piccolino, è un rapido, che magari è più adatto a giocare davanti a difesa, può andare in difficoltà. Endur è un giocatore sicuramente strutturato fisico, ma non ha quella gamba per ribaltare l'azione, per inserirsi, per fare tanto volume. Quindi sono d'accordo, forse tra tutti questi che abbiamo nominato, forse Brescianini è il giocatore,
0: no, infatti, un po' più potente. No, no, ma è nell'equilibrio. Poi, cioè, quando hai trovato l'equilibrio, poi sì, è normale che vai anche a prenderti qualche rischio in più, ma oggi, ragazzi, devi trovare l'equilibrio, è fondamentale. Cioè, ti ricordi che quando nella prima partita con il Benevento in Coppa, sì, Italia, Grosso aveva messo Brescianini dandogli il compito di aiutare Valdepeñas, perché il Benevento c'aveva un esterno bravo, da quella, un ragazzo, sì, bravo, cioè l'aveva capito che doveva fare, aveva bisogno di un centrocampista che faceva anche questo tipo di fase. E poi dopo, quando la squadra funziona, ha fiducia, prende tu, allora poi dopo, per carità, puoi prenderti anche dei margini di rischio in più. In questo senso ti chiedo, da una parte è chiaro, c'è stato e siamo tutti innamorati di Mastantuono, ma ora non possiamo nemmeno pensare che Mastantuono risolva i problemi di tutti, perché poi lo devi prendere nella sua giornata sfavillante, nella sua normalità, questo tipo. E tanti vorrebbero invece Gonçalves, però per prendere Gonçalves in squadra, per costruire una squadra con Gonçalves, devi andare probabilmente a un 4-2-3-1, perché Gonçalves ha detto che lui non è un esterno. E al tempo stesso ha detto anche che lui può, al limite potrebbe fare la mezzala, ma insomma lui è un sottopunta come ruolo.
1: Sì, sono d'accordo, infatti un pochettino, diciamo, di difficoltà, no? Come identità tattica oggi nei giocatori della Fiorentina si trova, perché poi Gonçalves, sono d'accordo, a giocare dietro la punta, però poi se andiamo a vedere chi può fare il mediano puro nella Fiorentina oggi, non ne vedo tanti di giocatori per giocare a due. Io, sì, oggi sono a Fagioli, si deve adattare, Brescianini è un altro giocatore che si dovrebbe adattare a giocare a due, anche se poi col Frosinone magari l'ha fatto, è un giocatore forse un pochettino più abile, dovresti fare forse la coppia Brescianini in due, magari Ulai, però non vedo dei mediani a due veri nella Fiorentina, sì, oggi, per poter dare spazio a Gonçalves, onestamente. Quindi o si adatta lui a fare la mezzala, e naturalmente poi di avere caratteristiche diverse in altri giocatori, se no devi un po' cambiare la fisionomia tattica della squadra.
0: E di Mastantuono che pensi?
1: Mastantuono è un giocatore che piace tanto, va in intermittenza. Il primo tempo di Mastantuono non mi è piaciuto per nulla, onestamente, forse deriva anche dal fatto che fosse in nazionale, ma sì, dal punto di vista mentale hanno approcciato bene.
0: Bravo.
1: Perché poi il secondo tempo di Mastantuono è stato un buon secondo tempo, cioè da un tratto si è svegliato, quindi uno dice non doveva giocare perché fisicamente non era pronto, però poi se il secondo tempo giochi così non era un problema fisico, ma più che altro magari mentale, che ci ha messo un po' per entrare in partita. Però è un giocatore di talento, ecco, poi non penso di essere un giocatore imprescindibile, è un giocatore importante alla Fiorentina, che può star fuori anche lui nella Fiorentina, certo, di oggi, un giocatore importante.
0: Senti, un'ultima cosa e poi ti saluto e ti ringrazio. Come dicevo, io ero convinto che a Genoa giocasse Pellegrino, anche perché il vecchio barone Lidl mi diceva: ricordati, centravanti che segna gioca sempre. E Pellegrino veniva da gol, anche da gol importanti. Non so il livello di Pellegrino, però mi sembra che, come dice Giovanni Galli, è un giocatore che non scende in campo pensando al suo voto in pagella, ma a lavorare per la squadra. Questo me lo rende ulteriormente gradevole. Beto, io non so qual è la tua valutazione, ma a Genoa mi è apparso misterioso, cioè non lo so.
2: Per essere buoni.
0: Sì, non ho mi sembrava fuori partita, fuori anche fisicamente, non lo so, però te sei uno competente, quindi il tuo parere mi interessa tantissimo.
1: No, a me, devo dire, premetto che sono due giocatori che a me piacciono. Pellegrino mi piace tantissimo, perché comunque Pellegrino ha uno sforzo, onestamente, visto, ho commentato parecchie volte il Parma non faceva un gran calcio ed era tante volte a buttare la palla davanti su Pellegrino. Onestamente questo è un giocatore che lotta, tiene palla, fa salire la squadra. Io da centrocampista avere un attaccante così nella mia squadra o
0: aiuta,
1: compagno, aiuta tanto, aiuta tantissimo, perché fa un lavoro sporco incredibile. Quindi è un giocatore che, a mio parere, la Fiorentina, con la quale la Fiorentina ha fatto un grande colpo. Poi parere mio personale. Per quanto riguarda Beto, è un giocatore con caratteristiche diverse, più bravo ad attaccare la profondità, più bravo ad allungare, San Giocatore, anche questo che a me piace tanto, mi era piaciuto col Venezia e stavo commentando quella partita. Devo essere onesto, questa domenica era un po' proprio fuori partita, abuso dal gioco, sì. Anche lui comunque è un giocatore che è abile a lottare, bravo a attaccare la profondità, non l'ho mai nominato forse io, quindi
0: no, sembravano primo tempo sembravano tutti anestetizzati, ti devo dire la verità,
2: non abbia toccato un pallone nel primo tempo, io non ricordo palloni toccati da Beto nel primo tempo, cioè,
1: neanch'io.
0: Ma io infatti ero convinto che nella ripresa i primi cambi nell'intervallo sarebbero stati Pellegrino per Beto e che avrebbe messo in
2: Gonsalves,
0: perché a quel punto cerchi il giocatore di colpo, Alessandro, esatto. Cerchi quello che ti riapre la partita, no? Ragazzi, la Fiorentina ha fatto questo autorete, e a parte il primo tempo non so se il portiere sì, una volta ha preso una palla su un resto diagonale, cioè ci ha provato ad andare avanti con. Però bisogna avere ancora fiducia in Vanoli e veramente poi ti saluto, Alessandro.
1: Sicuro, sì. Oggi io credo che non sia giusto parlare di allenatore, almeno per certo. Un po'. Io penso che Vanoli abbia già un po' di fiducia che gli deriva dall'anno scorso, da quello che è riuscito a fare. Io personalmente l'avrei addirittura confermato per non stravolgere tutto. Oggi l'hanno richiamato per rimettere la Fiorentina in carreggiata. Penso che la squadra abbia fiducia in lui, quindi penso sia giusto continuare su questa strada, assolutamente.
0: Grazie ad Alessandro Budel, è un grande piacere, seguitelo, i suoi commenti sono sempre veramente acuti, interessanti, e vive la partita. E poi i commentatori che vivono la partita a me piacciono, perché più che quelli che magari pontificano dall'alto, va bene. Allora, Simone,
2: sì.
0: Mi dai la tua, poi ci fermiamo, prendiamo la prima pausa, ricordando 348 7513 933 per i messaggi audio scritti, per gli ascoltatori Lady Radio 3925727775. Continuiamo a aspettare le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Fammi un po' la fotografia di questa prima parte di Palla al Centro.
2: Ma la fotografia, mi sembra siamo abbastanza d'accordo nel fatto che non abbiamo capito che cosa sono ancora Ulay e Beto, due giocatori importanti del mercato della Fiorentina, su cui, diciamo così, la società ha puntato tantissimo. Aspettiamo ovviamente Atta, perché a livello tecnico è uno di quelli che spiccherebbe maggiormente in questa squadra, che ancora non mi sembra una squadra, purtroppo, e questo probabilmente è il problema principale di fondo, perché poi...
0: Ma chi la deve far diventare una squadra? Perché, allora, ci sarà un momento...
2: Ma magari non diventa mai. Cioè, voglio dire, ci sono gruppi di giocatori che non diventano mai squadra, capito? E quindi qui bisogna battere, su questo bisogna lavorare. La Fiorentina deve diventare una squadra, punto, perché se no queste partite come contro il Genoa le rivedremo, purtroppo.
0: Questo è un campanello d'allarme. Allora, blocco, veramente blindo per un'altra mezz'ora qui con me, Simone, palla a Stefano e poi torniamo ancora, palla al centro.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Io ormai mi arrabbio nemmeno più, sinceramente, perché sono proprio intristito, rassegnato. Tanto io ribadisco il concetto: nonostante questa proprietà abbia speso una valanga di soldi, e secondo me non è un merito ma è un aggravante, con tutti questi soldi spesi bisogna essere fissi in Europa League, in Champions League, però lei allora passi la mano. Ma lo dico da tanto tempo, per quanto riguarda questa stagione la squadra non sarebbe nemmeno male da un punto di vista tecnico come individualità, però tanto con Vanoli, che lei è un pochino meglio di Grosso, ma però è un c'è gioco, non c'è nulla, e si fa una stagione di transizione, io non ho paura di andare di sotto, ma si fa decimo, undicesimo posto, magari si vince con il Como e tutti di nuovo a zilla a dire si ripunta all'Europa. È una Firenze che ormai è morta calcisticamente.
6: Sabato, partita veramente scandalosa contro una squadra veramente improponibile, ma qui il vero problema è che sono due anni, due stagioni che non abbiamo un allenatore a Firenze, e nonostante tutto la gente è contenta, ma è tornato Vanoli. Vanoli, ma non doveva andare via, ha fatto un miracolo. Ragazzi, se Vanoli era ancora a piedi, un motivo c'è. E il problema è che siamo andati a prendere Grosso, dopodiché non hanno saputo trovare, anche tra il svincolato, un allenatore decente. E poi, ragazzi, via, siamo a rinnovare Ranieri, un altro miracolato del calcio.
7: Ojalá mai, il grande problema di Firenze e che i giocatori buoni non vogliano venire a Firenze, perché non si fanno le nozze con i fichi secchi, ricordiamocelo, non si vince nemmeno quest'anno e nemmeno il prossimo. Sono Mauro da Milano.
8: Buongiorno, non sono d'accordo con l'apertura che ha fatto il conduttore dicendo che noi non siamo a rischio retrocessione. Noi siamo già diciannovesimi o diciottesimi in piena lotta retrocessione. Le prossime 5 partite probabilmente, se siamo bravissimi, riusciremo a fare un massimo di 4-5 punti. E dopo 11 giornate, quindi finito questo quintetto, noi ci ritroviamo a 9 punti in 11 giornate. Noi siamo in piena lotta a retrocessione, un altro anno in maniera vergognosa.
0: Allora, tanti pareri, ricordo ancora 348-7513933 per i vostri messaggi audio iscritti, 3925727775 per gli ascoltatori di Lady Radio, sfogatevi al telefono 055-7711-171, io e Simone Bernabei, che starà qui ancora una ventina di minuti, siamo pronti a ascoltare le vostre riflessioni. Vanoli. Simone Vanoli è al centro del dibattito. Io credo che un dibattito poi andrà anche fatto su come sono stati spesi questi soldi, quindi credo che arriverà anche il momento che poi bisognerà anche cercare di valutare quelle sono state le scelte di Paratici. Io su una cosa dei nostri ascoltatori non sono d'accordo, cioè che i giocatori importanti non vogliono venire a Firenze. Allora, chiaramente dobbiamo stabilire una scala di valori, no? Se troviamo gli stratop, no, ma Atta è un giocatore che quest'estate, insomma, quando l'ha preso la Fiorentina, credetemi, almeno 3-4 colleghi mi hanno detto: ma come ha fatto a finire la Fiorentina? Cioè, lo volevano in Inghilterra, però Atta ha scelto Firenze, quindi ha scelto una squadra che non faceva le coppe. Ulai, è vero che l'hanno nascosto in Turchia, ne hanno fatti tutti i colori, ma Ulai, dopo il mondiale che ha fatto, era un giocatore che aveva delle prospettive importanti, ha scelto Firenze. Dragusin, è vero che viene da un anno complesso nel Tottenham, della stagione negativa, ma insomma lui era stato abbinato anche ad altre, ha scelto Firenze. Chiudo con Mastantuono, ma potrei andare avanti. Mastantuono poteva scegliere nell'universo mondo, sì, perché tanto era un prestito dalla Premier alla Bundesliga, dalla Liga, dovunque, dal Napoli ha scelto Firenze. Quindi io questo principio non vorrei diventasse un alibi: quelli bravi non vengono, allora quelli buoni invece ne sono arrivati, e ne sono arrivati anche interessanti. Vanoli,
2: secondo me ha sbagliato col Genoa, intanto, perché se la Fiorentina scende in campo con l'atteggiamento sbagliato, dimmi tu di chi è la colpa, sarà dell'allenatore che non è stato in grado di fargli capire l'importanza di entrare in campo forte dal primo minuto. Perché? Perché Marassi è caldo, perché questi sono in bilico con De Rossi che li avrà caricati a molla, perché se perde lo buttano fuori. E qui doveva essere bravo Vanoli a dargli subito alla squadra, fargli capire: ragazzi, qui dovete partire forte, perché sennò ci mangiano, e infatti sono stati mangiati.
0: Esatto.
2: Quindi intanto io metto a referto un errore. Poi Venezia, bravo, l'aveva preparata bene, però dopo la sosta non puoi ripartire così, secondo me. Dopo la sosta ci hai avuto modo di lavorare su questa partita per tantissimo tempo, poi ti sono mancati dei giocatori, però amen. E quindi questo è un grave errore, secondo me, da parte di Vanoli. Poi un po' la rimessa in piedi, perché la Fiorentina nel secondo tempo effettivamente qualcosa di diverso l'ha fatto, però io volevo vedere quella Fiorentina del secondo tempo, la dovevo vedere nel primo. Non doveva andare sotto due gol, non doveva recuperare due gol che poi non ha recuperato, quindi errore di Vanoli, cioè non c'è
0: dubbio.
2: Poi sul futuro io non mi esprimo, vediamo. Mi aspetto sicuramente una Fiorentina diversa contro il Como, e probabilmente già il fatto di affrontare il Como tanto sannato, il Como che gioca in Champions, magari già di per sé ai giocatori gli dà una motivazione diversa, li fa scendere in campo in modo diverso. Però insomma, col Genoa l'ha sbagliata secondo me tanto Vanoli.
0: Allora, Silvano da Monteburlo, per Simone: questa squadra in mano a Farioli per me farebbe grandi cose.
2: Sarebbe molto molto bello vederla. Ragazzi, Farioli era anche una delle idee, però sai, è difficile portarlo via dal Porto dopo che hai vinto insomma, giochi la Champions, bello, sarebbe stata sicuramente una cosa affascinante, anche perché lui insomma legato all'ambiente fiorentino, Farioli, io mi sarebbe tanto piaciuto vedere uno come Farioli, anche perché porterebbe qualcosa di diverso, porterebbe un calcio, un'idea di gioco anche internazionale, l'Ajax, adesso il Porto, insomma bello, sarebbe piaciuto molto anche a me.
0: Allora, c'è chi dice vinciamo sia col Como sia a Milano, e questa è la nostra speranza, ovviamente. Già che ci siamo, vinciamo anche quella dopo l'Atalanta, ossia si fa quello scatto in avanti. Riflessione di mercato.
2: Sì.
0: Calcolando anche le problematiche di Attà, lo ripeto, purtroppo qui non siamo di fronte a un problema che ha una data chiara di soluzione, è anche un fastidio che magari te lo puoi portare dietro a piccole pezzo anche strada facendo. Diciamo che il centrocampo era già nei numeri corto, sì, perché ci sono solo 5 centrocampisti, e che ti immagini per il centrocampo? Poi andiamo alla difesa, ti immagini possa arrivare qualcuno, ti immagini dalla Turchia per esempio parlavano del Galatasaray che poteva essere interessato a Ulay, io non credo che nessun tipo di nessun giocatore importante lascerà la Fiorentina, immagino più che si possa magari a vedere se si trova, non so, uno che completa, uno non serve nemmeno un fenomeno, secondo me però serve un pochino di personalità.
2: Secondo me si torna su Torsved, te l'avevo un po' annunciato prima, perché probabilmente a gennaio il Sassuolo non sarà salvo ma sarà abbastanza in su, perché ci sta facendo vedere belle cose, quindi a quel punto dici sai che piuttosto che perdere a zero Torsved ci prendo 3, 4, 5 milioni adesso e vivo sereno lo stesso. E la Fiorentina, insomma, credo di non dire niente di sbagliato sottolineando quanto abbia voluto Torsved per tutta l'estate, poi il Sassuolo non ha mai ceduto sulla valutazione, però quindi io mi aspetto un movimento in quel senso lì.
0: E sì,
2: o la in uscita no.
0: Non, io non credo vada via nessuno, io credo che poi dovranno fare una valutazione chiara sull'idea tattica, cioè non è la stessa cosa immaginare, allora premesso nel calcio si gioca in 16, premesso che i calciatori professionisti devono essere in grado di interpretare più diamo per scontate tutte queste cose, no? Però devi avere anche un'idea di qual è il tuo approdo su quale vuoi costruire qualcosa nell'immediato, e un conto è giocare un centrocampo a 3, un conto è giocare un centrocampo a 2. Allora se giochi a 3 è evidente che devi andare a cercare un altro giocatore, perché sei veramente il numero limitato.
2: A 2 ci ha spiegato Budel che è difficile,
0: per me è impossibile, non ne hai nemmeno una, esatto, adatto per giocare a 2, che io penso che quella sia una strada impossibile. Ecco, ti chiedo però se continueresti a dare totale fiducia a Fagioli, o il fatto che lui in nazionale è tornato a fare la mezzala, l'ha fatta anche bene, e che Mancini su questo non ha dubbio. Mancini, ragazzi, state attenti, allora Simone Bernabei fa anche la nazionale, Mancini poi utilizza Fagioli anche in due posizioni nel corso della stessa partita, cioè non è che Fagioli è vietato anche di abbassarsi e impostare la manovra nel caso in cui la squadra avversaria andasse a chiudere le linee di passaggio, lui usa un Fagioli su due versioni, mezzala, e se serve viene a fare, si abbassa e fa anche un po' il regista. Ecco, te continueresti però su Fagioli regista o andresti, perché già lì è una scelta importante, divisiva per quello che poi possa essere scelta di mercato.
2: Ma sai che io continuerei con Fagioli regista, perché a Vanoli piace lì Fagioli, ci ha lavorato tanto e a quanto pare lo ha fatto rendere, perché poi lo scorso anno ha chiuso molto bene Fagioli, quindi sì, io continuerei su quella strada lì, ma perché l'allenatore che lo vede lì e quindi probabilmente lo sa anche valorizzare al meglio. Mi sembra di capire, o almeno io mi auguro che Genova sia stata veramente un episodio sfortunato, probabilmente mi ha fatto vedere che aveva ragione Vanoli a dire Ulay e Fagioli insieme, aspettiamo, serve equilibrio, perché io non li ho visti per niente bene insieme, anzi mi sembrava che volessero pestare più o meno le stesse zone di campo.
0: Sì, tra l'altro insomma ho visto anche uno scontro di gioco con Mastantuono. Allora, chi abbiamo? Pier. Allora, allo 055 7711 171 c'è Pier, grazie di essere con noi.
9: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
9: Io ieri ho visto la partita.
0: Sabato, magari tu l'avessi vista ieri, almeno non era finta e l'hai sabato.
9: Uguale, dai.
0: Sì, no, scherzo. E,
9: A me non mi è piaciuto Ray, perché non si sa mai dove sta o dove lo mettono. Non mi è piaciuto Vanoli, perché ha messo Subietto, che secondo me è un ex giocatore. E poi vabbè, l'approccio veramente, eravamo sulle ginocchia già dal quinto del primo tempo, hai capito? E allora insomma, voi vai a prendere quella partita lì, loro si giocavano tutto.
0: Ma non è che noi scoppiavamo di salute, però non è che noi scoppiavamo di salute.
9: Ci deve andare nelle gambe, hai capito? Ci deve andare.
0: Appunto.
9: Cioè, non puoi farvi passare così come hanno fatto i gol. Insomma, ci devi giocare, perché anche se prendi un punto a Marassi è un punto importante, anche per la testa, hai capito?
0: Vabbè, la cosa che ti ha dato più fastidio qual è stata? E poi ti saluto.
9: Il mio fastidio è stato Ray, secondo me Vanoli ha dovuto mettere per forza, se no le rompevano tutte le palle, e praticamente non ha giocato, cioè,
0: non ha giocato, quindi diciamo che lei
9: costa 30 milioni e se sei un po' più avanti del centrocampo qualcosa fai, ecco.
0: Esatto, quindi diciamo che la tua riflessione, il tuo focus in questo caso è sulla I. Va bene, grazie davvero, grazie ancora.
9: Grazie.
0: Ricordo ancora, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Chiuderei, Simone, l'analisi sul mercato con i difensori. Allora, ora improvvisamente c'è chi rivuole Pongracic, che era scomparso dai radar, via Pongracic. Non butterei la croce addosso su Ranieri, che secondo me ha giocato una partita da incubo, ma per me Ranieri ci sta bene come alternativa. Nasce un problema se lui è il titolare, ma se come alternativa per me ci sta benissimo. Abbiamo fatto un grande investimento in estate su Vieri, ma è per il momento, anche a Genoa è partito titolare in riserva, e che si fa lì?
2: No, e poi quando è partito titolare mi sembra sia stato usato anche terzino, voglio dire,
0: sì.
2: È stato preso appunto per essere la coppia titolare, lui e Dragusin.
0: Esatto.
2: Che si fa? Boh, io gli darei un po' di fiducia a questo ragazzo, ti dico la verità.
0: A Vieri,
2: sì.
0: Quindi provato finalmente titolare con Dragusin.
2: Sì, in coppia con Dragusin, in coppia con Pongracic, quello lo deciderà ovviamente Vanoli. Io non lo so, io su Pongracic mi ero sempre espresso in modo abbastanza critico lo scorso anno. A me è un giocatore che non fa impazzire, per usare un eufemismo. Gli vedo fare tanti errori, tanti piccoli errori decisivi all'interno delle singole partite, e quindi ti dico la verità, io è uno di quei giocatori di cui ne avrei fatto a meno quest'estate, molto volentieri, di Pongracic.
0: Secondo me anche loro.
2: Probabilmente
0: poi alla fine
2: loro,
0: non è arrivata nessuna offerta. Si era parlato del Milan, ma sì, mi sembra un barzelletto.
2: Insomma, era una roba così. E, quindi io farei Dragusin, Vieri tutta la vita. E vediamo, Ranieri te lo tieni buono lì, è uno che comunque ci sta per il suo attaccamento anche alla maglia, magari può dare qualcosa in più alla squadra. Però ecco, Dragusin Vieri è la mia coppia delle prossime partite sicuramente.
0: Poi ti chiederò anche dei terzini, dei due esterni, ma allo 055 7711 171 abbiamo Gianni. Ciao Gianni, grazie di essere con noi.
10: Ciao Luca, ciao al tuo ospite.
0: No, non è un ospite, è un collega, che è Simone Bernabei, collega di Tutto Mercato Web.
10: Perdonami se non lo conosco.
0: No, ma è un collega bravissimo.
10: Ho aperto la televisione, quindi chiedi scusa.
0: Vai.
10: Al tuo...
0: No, non c'è da scusare di niente, te l'ho solo
10: ascolta,
0: raccontato per com'è.
10: Ascoltate, io voglio partire da un altro ragionamento. È due mesi che la Fiorentina sta facendo questo campionato. La stiamo esaltando a più non posso. Parlo dell'ultima settimana, che non si è fatto altro che parlare del gol di indurre il nazionale da 70 metri, bellissimo. E quindi non si è fatto altro che parlare di Bastantonio, grande astro nascente del futuro argentino. Ma della Fiorentina in sé per se stessa, dei problemi o non problemi che potesse avere, non se ne è mai parlato. Allora facciamo un po' di riassunto. La Fiorentina ha iniziato male su il campionato, poi è arrivato Vanoli, e che ha fatto? Ha vinto contro il Venezia, che secondo me è la squadra materasso di questo campionato, con 11 morti in campo. Noi si è fatto un gran parlare di quella partita perché si è vinto 4-1,
0: perché ci si aveva tanta paura, si può dire, Gianni. Okay.
10: Poi si gioca col Pisa, anche col Pisa, grandissima partita, bella, siamo passati, prossimo turno a destra, a sinistra. Ma che cos'è il Pisa se si guarda bene? Una squadra medio classifica del campionato di Serie B. Poi abbiamo il Napoli che pareggiamo su autogol del Napoli, e incontriamo il Napoli in una fase talmente brutta, oscura e scadente della sua storia, che noi le abbiamo tirato fuori come se avessimo vinto chissà contro chi. E anche lì grande Fiorentina, benissimo. Poi c'è stato tre settimane di stoppe, che si è parlato a destra, a sinistra, di Cristo e Madonne, senza pensare che il Genoa, bruttissima squadra, perché è una bruttissima squadra, che dopo Venezia penso arrivi il Genoa, abbiamo sottovalutato, perché purtroppo i numeri del calcio prima o poi si ribaltano. Una squadra, purché giochi male, prima o poi ti fa la controtendenza, e così ha fatto il Genoa. Però che è successo? Noi andiamo in campo sicuramente sottovalutando quella partita e sottovalutando il Genoa, e che ci hanno fatto? Ci hanno asfaltato. Ora, avendo fatto questo piccolo riassunto, tiriamo una bella riga di sotto, come si faceva a scuola, no? 6+8+2 uguale risultato. Che risultato diamo, Luca, a questa Fiorentina? Scadente, mediocre, sufficiente?
0: Io ho ricevuto, Gianni, anche molte critiche per quello che ho detto all'inizio, ma io lo ribadisco. Io non penso che questa squadra lotterà per salvarsi, perché secondo me ci sono dei valori oggettivi importanti in tutti i ruoli. Penso che comunque Paratici, secondo me, ha fatto un mercato così, ma è un uomo di calcio, cioè non è una squadra abbandonata a se stessa. Penso che ci sono dei tifosi fantastici. Questo è il mio pensiero, poi magari io mi auguro di non sbagliare. Il problema è che io prima di andare a Genoa, andate a riguardare le trasmissioni, io dicevo: guarda, la partita a Genoa è importante, perché qui si vede se, come prendendo il tuo riassunto, Gianni, se quelle prime tre partite, dentro quelle prime partite c'era qualcosa di vero, o lì proprio aveva mollato, e quando una squadra molla. E se era vero, guarda che ti dico, il secondo tempo col Napoli, non la vittoria di Venezia, dove pure erano andati sotto, nemmeno il Pisa, dove pure all'inizio ti aveva fatto soffrire, il secondo tempo del Napoli, no? E poi Fagioli torna contento, Dur torna contento, Mastantuono torna contento, cioè pensavo che tutta questa positività, sommata alla speranza che la Fiorentina vera fosse quella del secondo tempo del Napoli, ho detto: no, bisogna andare a Genoa e lì si deve vincere, che lì deve partire la squadra, no? Deve partire per andare a lottare per le prime 6-7 posizioni del campionato. Ecco, io purtroppo l'ho detto, anche se avessimo pareggiato non cambiava niente, cioè lì a Genoa ha dimostrato che non ci sei, questo è, non ci sei per quel tipo di percorso, capito?
10: Le prossime due partite, se non sbaglio, siamo a Como,
0: Como in casa e l'Inter, ma sai, guarda, lo sai quanto io sono più vecchio di te sicuramente, sai quante?
10: No, io ho 64 anni,
0: quindi
10: Luca,
0: sono più vecchio di te,
10: ma di poco.
0: Quindi sai quante ne ho viste di queste partite, magari trovi il Como distratto alla Champions, non è questo, però era lì a Genoa, che dall'allenatore che sbaglia la formazione ai giocatori, ma come fai ad andare in campo a quella maniera? Ma me lo devi dire, ma che roba è? Perché poi quando hai ripreso un minimo di decenza, cioè nel secondo tempo, alla fine la Fiorentina meritava di pareggiare, no? È che sei andato con arroganza, modestia e presunzione a quel primo tempo da tutti, e lì però vuol dire che c'hai, che manca qualcosa. Però speriamo, bah, chi lo sa, magari ripartiamo alla grande. Grazie Gianni, grazie. Allora, 348-7513-933, 3925-7277 per gli ascoltatori di Lady Radio, e poi le telefonate allo 055-7711-171. Ale dal Casentino dice: il discorso è sempre lo stesso, abbiamo una proprietà non all'altezza, anche Paratici da solo a Naspa. Simone, io voglio dire, ma che cosa volete dire a una proprietà che mette 92 milioni l'anno scorso e 122 quest'anno? Ma che gli dovete dire? Che prende uno de oggettivo, uno dei migliori direttori che ci siano in circolazione in Italia e probabilmente anche in Europa, ma che colpa può avere una società? Cioè, potete dire una è fortunata, ma sul piano della disponibilità economica, di ricercare quello che noi per primi chiedevamo, uomini di calcio, ma che deve fare? A me me lo dovete dire, che deve fare?
2: Infatti no, io in questo momento, e io tendenzialmente sono sempre stato molto critico verso la proprietà della famiglia Commisso, ma in questo preciso momento storico non mi sento di dire assolutamente niente, perché i soldi, ragazzi, hanno messo più di 200 milioni in due estati, ma cioè per la Fiorentina, per una squadra come la Fiorentina col bacino d'utenza della Fiorentina, cioè 200 milioni in due sessioni di mercato sono tanti soldi. Se poi però poi non è Commisso che va a scegliere il giocatore, e grazie a Dio Commisso si affida a Paratici, che tendenzialmente, potenzialmente dovrebbe essere uno dei migliori. Se poi lì vengono fatte delle scelte sbagliate, non è certamente colpa di Commisso, della Mediacom o di tutta la famiglia, ecco. Quindi no, in questo momento la proprietà non posso dire assolutamente niente.
0: Non solo i soldi, hanno messo anche le figure, quelle che processano. Noi non stiamo. Io impazzisco, scusa. Allora, l'ho detto in partenza: no, Vanoli non era un fenomeno dopo aver pareggiato con Napoli, non è da cacciare ora. Ma dobbiamo dire che stava bravo? Cioè, secondo voi ha preparato bene la partita? Quando poi va in conferenza stampa e dice: abbiamo approcciato. E chi la deve far approcciare la squadra? Io e Simone? Non, è un allenatore, è pagato per mandare in campo, ma l'ha approcciata male e li ha scelti male gli 11 giocatori, secondo me. E non lo dobbiamo dire? Dopodiché, ripeto, quando io ribadisco il principio, per me la Fiorentina non andrà a vivere gli incubi che abbiamo vissuto per cinque mesi l'anno scorso, perché secondo me Vanoli è preparato, paradossalmente proprio preparato a gestire situazioni di questo genere.
2: L'anno scorso te l'ha fatto vedere.
0: Ecco, dopodiché, ve lo ripeto, io non so se Vanoli è l'allenatore giusto per andare in Europa League, o come ci ha detto Paratici, per mirare al terzo posto, al quarto posto nel tempo, non lo so, ma che sia una persona per bene ne sono sicuro, che sia una persona seria ne sono sicuro. Ha sbagliato una partita importante.
2: Sì.
0: Ecco, è punto, capoverso. E mi auguro, Simone, che lui non commetta l'errore di voler tenere in piedi un qualcosa di mercato che non è suo. Traduco. A Genoa, secondo me, Brescianini doveva partire titolare. Proprio per quel ragionamento che facevamo prima. Però se non metti Ulain nemmeno a Genoa, nemmeno quando non c'è Attà, e metti Brescianini,
2: sembra proprio una bocciatura totale.
0: Sembra una bocciatura totale. Allora io capisco l'allenatore che dice: no, io non voglio a metà ottobre far passare per bocciatura totale un investimento a 25 milioni e passa. Ecco, ora mi dispiace, ora io penso che Vanoli debba fare le scelte con quelli che ritiene i giocatori giusti. Cioè, per me Jimenez e Valdepeña, non so che ne pensi, insieme sono troppi.
2: Spingano un po' troppo.
0: E per esempio, te andresti a provare, Simone, poi ti ringrazio, veramente andresti a provare a recuperare Dodò?
2: Ma intanto João Mario, vediamolo, nel senso che a me, ti dico la verità, non era dispiaciuto in quelle poche volte in cui in cui si è visto. Quindi io, prima di Dodò, io proverei João Mario nel suo ruolo a destra, Bellino. Dodò, probabilmente l'idea è quella un po' di recuperarlo, altrimenti non lo butti in campo in un momento di massimo sforzo come a Genova. Quindi magari c'è questa idea di recuperarlo, magari la società ci sta anche lavorando, anche in ottica futura. Ti dico, per le prossime partite io mi aspetto due cose. Una, probabilmente, ma è un'idea mia, non credo che rivedremo, almeno non rivedremo a breve, Ulay insieme a Fagioli. E la seconda, ti dico, spero che venga fatta una scelta sull'attacco, sul centravanti, perché anche questa alternanza secondo me non va particolarmente bene. O meglio, come dicevi tu prima, quando le cose girano puoi anche permetterti di fare questa alternanza, certo. Ma ora devi dare un attimino una direzione, una stabilità alla squadra. Quindi io farei una scelta: gioca Pellegrino, gioca Beto, e portare avanti questa scelta per 2, 3, 4, 5 partite. Io sceglierei Pellegrino in questo momento, certo. però
0: devi scegliere,
2: però una scelta, ecco, non fare una partita lui, una partita l'altro.
0: Allora, la prima ora è volata via. Ringrazio Simone Bernabei, andate a cercarlo anche su Tutto Mercato, le sue analisi sono sempre pungenti, precise, stimolanti. Continuiamo a aspettare le vostre telefonate allo 055 77 11 171, e anche i messaggi al 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio 3925 727775. Una breve pausa e torniamo.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Buongiorno a tutti. Ieri alla fiera ho avuto il piacere di conoscere Luca Calamai con un chef di Bosco Tommaso e chiedo se mi posso permettere di fare il fondo. Napoleone Bonaparte ieri ha trovato la sua Waterloo, Paratici direttore generale della Panini, e Grosso forse non aveva tutti i torti, diciamo, perché questa squadra mi sembra veramente inallenabile. Ci sono tantissimi problemi.
2: Scusate, sono Guido, ma abbiate pazienza. Ma volete prendere Torreira da mettere davanti alla difesa quando abbiamo la I e non è mai stato messo nel suo ruolo fino ad ora? Appena sopra la difesa a fare il play basso e magari mettere Fagioli a fare la mezzala o l'interno di sinistra come faceva Montolivo nell'ultima apparizione della Fiorentina negli ultimi anni di permanenza a Firenze. Cioè, però ragazzi, noi ce l'abbiamo già il giocatore, perché andare a prendere Torreira? Cominciamo anche per definire una strada a seguire, ma a capire esattamente cosa abbiamo in mano prima di fare altri acquisti. Guido.
3: Giusto, Guido.
4: Ciao ragazzi, Luca, io ti pregherei da ora fino a giugno, perché ti ritengo un bravissimo giornalista, di evitare di parlare di coppe europee. Te lo puoi fare, lascialo fare a gente più inesperta. Stop, anche se se ne vince 3 di seguito, basta parlare di ma si potrebbe, allora se ne vince una, allora forse si potrebbe arrivare, basta, si illude solo la gente, Federico.
5: Buon lunedì, soliti lunedì degli ultimi anni. Ma a voi la partita lì di Genova, ok, Marassi che adesso è diventato come giocare alla Bombonera o in casa del Partisano della Stella Rossa, ma vabbè, non vi è sembrato una partita strana a livello di atteggiamento del Genoa e di atteggiamento dell'arbitro? Questo non per dare alibi o chissà che, però a me è sembrata stranissima.
6: Eccoci qua, inizia la seconda ora, vi ringrazio per tutti i messaggi, li leggiamo tutti, quindi non c'è problemi. Se, per esempio, c'è Stefano da Modena, o Monza, Modena, che dice cosa dicono le previsioni del tempo, come soffia oggi il vento di Calamai, siamo forti o siamo scarsi, Vanoli in o Valoni out, dai che domani è un altro giorno e cambia tutto di nuovo. Come dico sempre, Stefano, a me interessava molto cosa pensavi te della Fiorentina più che cosa pensi di me, ma se te sei contento così, come vedi, noi leggiamo tutto purché non offendete naturalmente, e queste sono valutazioni. Allora ringrazio di cuore un amico, Michele Fratini, un grande intenditore di calcio, una persona che mi auguro poi magari fra qualche tempo ci possa dare ulteriori notizie sul suo percorso di crescita. Per oggi ce l'ho qui, me lo tengo qui questa ora, e Michele, io vorrei partire dalla tua analisi a mente fredda, perché io a mente calda ero proprio, sai, svuotato, non arrabbiato, ero svuotato.
7: Tutto, ciao Luca, buonasera a tutti. Percorso di crescita, continua a dire Nemo profeta in patria, purtroppo certe volte bisogna prendere le scelte che magari ci fanno anche allontanare, ecco, non parlo di me in generale, sì. E dispiace soprattutto quando hai il cuore in una città dove sei nato e dove vorresti dare tanto, tantissimo, o potresti dare tantissimo.
6: Ma l'ha detto te, Nemo purvete in fase.
7: Purtroppo,
6: noi
7: certe volte è così.
6: A scoprire talenti altrove. Che ne pensi di questa Fiorentina?
7: Ma della Fiorentina dico, se su 6 partite ci sono 18 punti a disposizione, oggi ne vanta solamente 4 in senso negativo, abbiamo subito 14 reti, solamente il Monza pari merito, peggio di noi, quando mi permisi di dire che la difesa ballava, qui sembra che facciano corsi tutti i giorni, a tutti i minuti corsi di ballo, veramente, cioè di ballo e di imballaggio, ecco, sinceramente allucinante. Chi dava la colpa a Grosso? Grosso, nonostante tutto, forse ha sbagliato i toni nel dire inalienabile, perché mancava rispetto volontariamente ai calciatori che avevano rosa e sicuramente a dei professionisti, poi sono seri, lo saprà il tempo, però aveva anche aggiuntivo la sua ragione, perché l'avete, io mi permetto, la squadra era fatta, era difficile anche farla, perché in corsa mettere 9 risorse nuove su 11, mettere un assemblaggio del genere era difficile, però io continuo a non vedere chi smista la palla a centrocampo, chi riesce a fare geometrie intelligenti, chi riesce ad avere l'equilibrio del centrocampo dove si vanno a vincere le partite, ovvero il regista Fagioli, ma non perché l'ha detto Mancino una settimana fa, io mi permisi a dirlo tempo e di ribadire che non è e non sarà mai un regista. Per giocatore moderno, centrocampista moderno, si intende quando uno ha la doppia fase, ma non c'entra nulla, non costruisce il gioco, rompe e si appoggia, rompe e si appoggia. Poi magari se lo metti più avanti sulla tre quarti ti fa anche l'assist, ma non ho mai visto un cambio campo, un cambio direzione, un tiro a fuori aria, dunque dove si vede la personalità, sicuramente in crescita, in crescendo, però non basta. Io parlo di lui perché in lui sono stati spesi diversi soldi, gli è stata data una gran fiducia che in parte, in quota parte sta riponendo, però lì a centrocampo non c'è uno faccia il gioco, perché Ndur non lo fa il gioco, Ulai non la vede mai, scusate la battuta, nel senso, dunque lì Luca si vede proprio quanta pochezza c'è attualmente in questa Fiorentina, purtroppo, perché dopo 6 risultati si può tirare un po' le fila negative che un po' ricordano l'anno passato, se non erro, ma quest'anno c'è l'entusiasmo, c'è il centenario, c'è stato il centenario, c'è stata la vicinanza anche bellissima, direi, da parte dei media, e in questo caso metto Franco Morabito, metto Sarameini, metto tutti coloro che fanno parte dei media, perché è bellissimo vedere tutti uniti, credimi, c'è stato tutto positivo, solamente è lì che si va, ma la scelta dei giocatori, ma si conoscono i giocatori o no?
6: Ma ti chiedono, c'è ancora tempo per andare sugli svincolati? Lorenzo parla di Acerbi,
7: ma
6: parla
7: bravo, ma ne parlavo anch'io da Acerbi, ma dico, ma boh, non lo so, io penso che uno come lui, nonostante l'età, che non che incomba, però insomma che passa, ha l'esperienza lui, perché quando ha l'esperienza magari non farà lo strappo di 20 metri, si gestirà, metterà accanto, però è un nuovo d'ordine. Lui, una chiacchierata, facciamola, ma ti dirò di più, non è umiliante, è fermo, lo prendo una settimana
6: e vedi, lo guardi,
7: vedi come sta,
6: lo guardi come hanno fatto a Bologna
7: con Darmian, Giovanni Sartori, senza fare comparazio, Giovanni Sartori, uomo di calcio, mi permetto, lui veramente vuole la cattedra, no, d'onore, ma effettiva, perché può insegnare e impartire lezione a chiunque. Dunque Acerbi io lo valuterei, ecco, tutto qua, ma anche Torreira,
6: ecco, lo prenderesti te Torreira?
7: Io andrei a prendere un collo, perché tanto penso di farcela, insomma, visto la mole fisica che adesso rappresento, più largo e lungo, dicono a Firenze, io lo prenderei volentieri, cioè, a parte la battuta, Torreira, perché veramente mancano proprio, posso permettermi, gli uomini di esperienza. Poi direi, ma quelli sono grandi, manca proprio questo alla Fiorentina. Basti pensare che ieri sabato De Gea è stato il migliore in campo e ha subito anche lui, ha cercato di rimediare
6: sul primo gol,
7: no, ma è stato però giudicato, non da me, uno dei migliori, uno fra partitivo migliori in campo. Allora dico, questo vuol dire che ha incassato, ha subito, non è riuscito nemmeno. Manca tanto in questa Fiorentina. Beto o Pellegrino? Di due Rimangono in due, dai, voglio far battuta.
6: Allora inseriamo nel dibattito anche Costantino Nicoletti. Ciao Costantino.
8: Ciao grande, ciao Luca, Costa. Grande Michele Frattini. Te Michele ti puoi permettere di tutto e di più. Vai Michele, libero, vai Michele, libero. Non grande. Chiedere l'autorizzazione, dimmi caro.
6: Senti,
8: Luca.
6: Costantino, cioè, qualche amico ci chiede, ma si può andare a trovare qualcosa tra gli svincolati?
8: No. Io valuterei. Allora, intanto c'è da fare una. È il solito lunedì che ci accompagna un po' negli ultimi anni
6: tempo,
8: di passione, che dove ci lecchiamo un po' le
6: scatole,
8: ferite.
6: Mamma mia.
8: Anche farvi analizzare, e lì c'è Michele che è un grande uomo di calcio, la classifica comunque, perché alla fine, se guardi bene Luca, c'è 9 squadre in un punto e 6 squadre addirittura a 4 punti.
6: Sì.
8: Cioè, dispiace perché dopo la sosta, dopo aver fatto la preparazione, quindi mettiamo anche in considerazione un po' qualche giocatore imballato, e c'è ancora un campionato che si deve comunque sviluppare ancora, insomma è mediocre la Serie A, dai, con la squadra che abbiamo.
6: Sì, però la domanda, Costantino, è diretta, no?
8: Sì.
6: Cioè, te sei, sì, è vero, e su tutti lì, ma te non puoi aver speso 120 milioni per arrivare dodicesimo, no?
8: No, se hai perfettamente ragione.
6: La domanda è,
8: oggi
6: questo gruppo di giocatori dà la sensazione di poter ripartire? Perché io, guarda, io lo ribadisco prendendomi dei rischi, io dico che per me questa squadra non lotterà per retrocedere, perché per me c'ha dei valori che verranno fuori. Però io ho dei dubbi che questa squadra possa andare a fare un livello, uno step superiore. Allora, se coi soldi che ha speso non puoi lottare per il settimo posto, mi dispiace, c'è un problema.
7: No, però fermi, non lotterà, ce lo spieghiamo tutti.
6: Oh, io lo spero.
7: Potresti gentilmente ricordarmi, Luca, se puoi, tramite il regista, l'ultimo. Le quattro gare che dovrà disputare la Fiorentina.
6: No, le quattro gare
7: Como
6: in casa, Milano, Inter a Milano, l'Atalanta in casa, Sassuolo a Sassuolo,
7: perfetto,
6: e poi la Juventus.
7: Perfetto. Faremo 16 punti?
6: Ma io spero di farne 15, ma
7: anche 17.
6: Se ne danno 4.
7: Sulla carta non è così, sulla carta.
8: Esatto. Parte allora Michele, Luca, io mi ero sbilanciato nel mio equilibrio entusiastico, ho detto a Genova un punto, perché a me piace fare i pronostici prima, lo sai.
6: Sì.
8: Avevo pronosticato un punto e chiaramente era più una speranza di dire vinciamo e comunque torniamo a casa con un punto. La domanda che ha fatto Luca è precisa ed è molto chiara. Allora, bisogna capire una cosa, anzi due cose bisogna capire. Primo, Vanoli è pronto per fare l'upgrade? Perché al netto di una coppa vinta in Russia con lo Spartak è sempre stato comunque un allenatore che ha guidato squadre da metà classifica.
6: O ha fatto il vice, diciamo.
8: O ha fatto il vice importante,
6: che è un ruolo importante, ragazzi, non è mio ruolo da
8: poco. Ci vuole l'upgrade di Vanoli ora. Secondo, fare anche gli amici a casa. Mi fate capire, perché questo è un cruccio che a me mi tarlo proprio nel cervello. Una io e Fagioli sono giocare insieme, e se sì, cosa ci vuole per farli giocare insieme? Mi spiego. Un Beppe Iachini di turno, un Beppe Furino di turno, un Beppe Gattuso di turno, basta che si chiamino Beppe, no scherzo, sì, ovviamente, ma vanno bene tutti, cioè uno che fa legna, uno che gli fa il lavoro sporco alle loro spalle, perché è un peccato sacrificare. Infine, terza domanda, così vi do anche degli argomenti di spunto. È quello vero o nel sequestro?
6: No, non ho capito, ti è andata via la parola.
8: Dicevo, terza domanda.
6: Sì.
8: Sulla I, quello del mondiale che ci ha rubato gli occhi, o nel fantomatico sequestro hanno fatto un cambio di persona e lui è su una spiaggia di Capocabana a prendere il sole? Queste sono le domande che devono darci una risposta.
6: Michele, che ne pensi?
7: Ma io Mullahi l'ho visto danzare, sempre attinente al ballo, prima della gara ho visto un balletto che ha fatto, ben interpretato, bravo, si muove bene. Costantino, manca l'uomo d'ordine in questa Fiorentina, manca il regista, manca Alfaro, manca colui che detta tempi,
6: anche l'uomo di
7: perché Fagioli, Fagioli il lavoro sporco lo fa, e anche bene, capta il pallone in ricezione e lo ripropone anche rapidamente, magari non è uno che fa un

0: dietro. Gli manca colui, lo faccia correre.
1: Perché
0: in questo, bravo, in questo calcio, in questo calcio, purtroppo meno male, ma meno male, siamo anche più rapidi, qualità magari meno, tecnica meno, si parla solo di tatti, infatti, però gli manca il passo. Se devi accelerare, perdi 1-0. Domanda: mi potete ricordare chi ha quel passo di cambiamento, chi ha quell'accelerazione al centrocampo?
2: Certo.
0: Non ce l'hanno. Dici gli esterni, possiamo dirlo, Mastrantonio non è un esterno, è un trequartista. Dici, ma oggi l'esterno gioca tre quarti? No, no. Ha le caratteristiche, paradossalmente, di Bernardeschi, no? Prima maniera, quando sta bene, è un trequartista, sta bene dietro le punte, perché crea e manda in profondità. Se metti Mastrantonio, lo posso dire, sprecato. Dunque, l'allenatore è bravo, sia che sia Vanoli, Grosso, Allegri, deve essere bravo a leggere in base a quello che ha. Lo chef inventa in base a quello che ha,
2: agli ingredienti,
0: agli ingredienti, esatto, allora dico, e ripeto, qui abbiamo Coverciano nemmeno lontano, a 3-4 chilometri, nel calcio non si inventa niente.
2: Nulla.
0: Chi vuole inventare, raccogliere, no, calcio si gioca larghi, signori, perché più spazio hai, più possibilità hai. Invece no, oggi il fazzoletto per soffiarsi il naso conta. Questo Mastrantonio, Mastrantonio, proviamo a rimetterlo dove è nato. Dove è nato? È nato solo alle quarti.
2: Poi, Michele,
0: abbiamo scusa co.
2: Prego.
0: Hanno rovinato, e poi ti lascio, scusami, perdono infinitamente. Allora, oggi hanno rovinato un calciatore, sia per infortuni, ma Castrovilli era un trequartista, no, che Corvino, che conosci bene, portò da Bari insieme a Scalera, il terzino Scalera, lo portò a Firenze e lui brillava. Castrovilli brillava, arrivò in Serie A, brillava, lo misero a fare la mezzala che non era il suo, non aveva le caratteristiche. Uno che crea non può rompere, uno che crea, crea e punto.
1: Bene, Costantino.
2: Sì.
1: Io sono marginale, siete due fenomeni. Ora il problema è, si rimette insieme questa squadra o bisogna già pensare che serve un centrocampista con delle caratteristiche, un difensore con delle caratteristiche, che si fa ora?
2: Assolutamente, tu dovrai intervenire sia in difesa per gennaio,
1: sì,
2: perché Ranieri io l'ho sempre considerato la prima riserva, perché sì, Ranieri per me sì, rimane la prima scelta sì, della panchina.
1: Così in abbiamo mezzo risposto al campo, a Crista Campi che ci dice, ma due parole su Ranieri. Ragazzi, Ranieri cioè non è
2: Ranieri,
1: che è diventato, cioè,
2: non è un giocatore da primi sette squadre in campionato, esatto, di Serie A, senza
1: però un'ottima
2: nessuno,
1: riserva, ragazzi.
0: Uomo spogliatoio,
2: uomo spogliatoio. A parte sull'uomo spogliatoio, Michele, manca anche quella figura lì, quello è da anni che noi la lamentiamo, questa figura, il famoso senso di appartenenza, perché tu non vai a Genova e approcci la partita in quella maniera. Dopo tre settimane, capisco, come ho detto prima, un po' imballati dal ritiro rifatto, perché hanno rifatto la preparazione quasi da zero, tutte le attenuanti che vuoi, però a Genova solitamente una squadra di talento e qualità come la nostra va e prova a imporre il proprio gioco, non si fa schiacciare dopo già 16 minuti subendo due reti, ecco, solitamente.
0: Certo, ricordiamo ai nostri amici,
2: avevamo il nostro gioco a Genova, una squadra che aveva fatto un gol, aveva un punto, cioè non possiamo sempre comunque essere i crocerossini di turno,
0: no,
2: che dobbiamo risuscitare sempre le squadre in enorme difficoltà.
0: Costa, ma ricordiamo ai nostri amici radioascoltatori che il Genova giocava con sei titolari in meno, cioè sei titolari non c'è, tra i quali anche Colombo, che in questo Genova fa la differenza, per loro è un po' Batistu, diciamo, è riferimento, il mancino ex Milan,
2: certo,
0: è riferimento, sei titolari mancanti.
2: Sì,
0: abbiamo perso con un Genova rimaneggiato, no, lo dico
2: Luca,
0: perché lo ricordo, tu
1: dimmi.
0: Dico, prego, prego.
2: Volevo fargli una domanda, poi mi spiegate una cosa, ma sul contratto, che l'ho sentita stamattina e mi ha divertito tanto e la voglio ribadire, ma sul contratto di Beto, che c'è un bonus a rovesciate? No, domando, magari per capire se debba per forza fare delle rovesciate, almeno una o due a partita, cioè anche la scelta di far partire dal primo minuto Beto, che veniva dalle nazionali, e l'hai detto te Luca benissimo,
1: sì,
2: prima, che chi era il tecnico storico che ti ha detto chi segna va sempre fatto
1: Barone Lidl, chi
2: c'entra
1: avanti, ecco, che segna gioca la partita dopo,
2: io non capisco
1: sempre
2: perché aver dato fiducia a Beto dal

0: primo minuto il re delle rovesciate e non mettere Pellegrino dal primo minuto. Insomma, Vanoli qualche spiegazione, ma di campo è il suo lavoro, ce la potrebbe dare magari prossimamente quando parlerà, perché ha fatto delle scelte che tutti, penso, tra tifosi, addetti ai lavori, ci hanno lasciato un po' perplessi quando è stata presentata la formazione. Quindi non lo so, via, a volte anche Vanoli magari non capisco a volte certe invenzioni che...
1: Ecco, l'ultima domanda che ti volevo fare, Nicola Costantino, è questa. Per me Vanoli va difeso a spada tratta, ora più che mai, perché se c'è un allenatore che sa come levarci da questi problemi, secondo me è lui. Ma te sei nessuno è convinto, perché ragazzi serve il tempo, che lui sia la figura giusta per un progetto ambizioso?
0: No. Guarda, ti rispondo seccamente, l'ho detto prima, se fa lo switch, l'upgrade successivo, che mi auguro lo faccia per la sua carriera, ben venga, perché oggi ce l'ha i giocatori a disposizione, non lo neghiamo, ha una buona rosa a disposizione, ha dei giocatori di talento, però diciamo che la storia oggi ci racconta di un allenatore, l'ho detto prima, che al netto di una Coppa di Russia ha sempre giocato per la metà classifica. E però c'è da dire una cosa, e Michele lo sa bene, il buon Fabio Paratici, che io mi ho sempre detto, vi ho sempre raccontato, che non è il padre eterno, perché appena arrivò doveva battezzare anche i figlioli, se vi ricordate bene, sì, sì. Con la sola imposizione delle mani lui benediceva e salvava tutti. È un ottimo dirigente, è un ottimo manager, ma ha incontrato delle difficoltà nell'individuare il tecnico di questa stagione, sì, sappiatelo, sì, sì. Ma enormi, perché prima sentivo un amico diceva con Farioli lo doveva prendere l'anno scorso, che era disponibile, però fu fatta una scelta puntare su un allenatore di esperienza, quindi arrivò Pioli, ti ricordi? Quindi sì, fu una scelta conservatrice in buona sostanza. Quindi lui ha provato a prendere tecnici di valore indiscusso, non che Vanoli non lo sia, tecnici diciamo con un pedigrio, con un palmarès importante. Oggi la Fiorentina è questa, ragazzi, se non si salgono le posizioni in classifica, se non si sale il famoso ranking, come dicono quelli bravi, fai fatica a coinvolgere un certo tipo di profili di allenatori, a meno che non vai a scovare lì, ecco, l'abilità di un buon dirigente, un tecnico emergente, garroso, che arriva anche dalla Serie B o da categorie inferiori.
1: Ma a Firenze non è semplice, ragazzi.
0: Poi abbiamo lanciati l'italiano di turno, il palladino di turno.
1: Però poi allora c'è bisogno di spendere 120 milioni per questo progetto, 90 l'anno scorso. Cioè, io mi domando.
0: Ma cosa devi fare, Luca? Te dovevi rivoluzionare e rifondare un gruppo che l'anno scorso ha lottato per non retrocedere. Non che quest'anno stiano lottando per altri obiettivi ad oggi.
1: Siamo penultimi, come direbbe un mio amico.
0: Tra l'altro, quindi te dovevi farla questa rivoluzione, hai fatto una strategia diversa, quindi sui giovani, e quindi di conseguenza ti prendi rischi. Michele lo sa, a Empoli, che lavorano con i giovani, alterni una partita bene e tre male. Ora a Firenze non te lo puoi permettere, francamente, questo trend. Te devi avere un rendimento più costante nell'arco di una stagione, ecco.
1: Certo, grazie a Costantino Nicoletti, un grandissimo piacere.
0: Ciao.
1: Niente, che dobbiamo, allora innanzitutto mi chiedono del gol annullato alla Fiorentina. Io penso che a me non è piaciuto l'arbitraggio, lo dico subito. Ribadisco che il risultato, per quello che si è visto in campo, per me era il pareggio, ma ribadisco anche che col pareggio io sarei stato ugualmente deluso, perché se ripeto, però non vinci questo tipo di partite,
2: è una sconfitta.
1: Sì,
2: quel punticino che moralmente torna a casa, giorno ti comodi, la sconfitta pesa, Luca. Ti senti
1: a livello di
2: dietro.
1: Progettualità che, sì, che hai visto? Cioè, dopo quella partita, che ti resta?
2: Non fa una piega.
1: Cosa ti resta?
2: Non fa una piega. Poi posso dire la mia. Qui siamo andati a prendere Pioli, incolpando Pioli, che veniva dagli Emirati Arabi, che aveva vinto lo scudetto del Milan 2 anni prima. Siamo andati a colpare Vanoli, nonostante abbia salvato la baracca, diciamo così, l'anno scorso. Siamo andati a prendere Grosso, colpa di Grosso. Abbiamo preso Vanoli. Domanda: ma non è che magari è stato sbagliato il mercato? Punto interrogativo. Non è che magari, a parte molti calciatori che abbiamo preso, non hanno mai giocato nel campionato italiano, dunque l'adattamento non c'è, salvo Attà, Pellegrino e qualche altro. Io vedo giocare, non giocare Dodò, perché ha detto che molto probabilmente non firmerà. ma tra Dodò e Jimenez, che non è nemmeno male per la Fiorentina, tutta la vita Dodò. Almeno Ledi, almeno va, almeno spinge, almeno conosce questa squadra, ha avuto l'anno scorso i bassi come tutti, ma poi si è ripreso bene. Secondo me, ecco, c'è qualcosina. Capisco, un direttore che arriva vuol far vedere che lui riesce a cambiare, certo, le cose. Il problema è che non gli sta riuscendo. Il problema è questo. Anche quando andarono alla Juve, lui e Marotta, il primo anno fecero non bene, la Juventus fece non bene,
1: non bene,
2: mi ricordo io, non bene. Secondo anno iniziava a vincere, dunque dettero forma al progetto, mi va benissimo. Però questa Fiorentina ricorda tremendamente quella dell'anno passato, scusate. E poi quando si fa alcune scelte, uno dice col progetto giovani ti salvi sempre, perché dici non ho speso molto. Ci sei, Luca?
1: Sì.
2: Però bene o male ho mantenuto i giovani, faccio un progetto,
1: certo,
2: diverso.
1: Certo.
2: Il problema è se da via anche loro, la spada di Damocle è un gran problema, grandissimo problema. Tutt'oggi la Fiorentina, col settore giovanile, fino all'anno scorso ha fatto successi pazzeschi. Quest'anno sta trovando qualche difficoltà, sperando si riprenda. Allora dico, diventa un po' difficile quando cambiano i calciatori, ripeto, è difficilissimo. Una svolta andava pur data, mi ricordo bene Pradè quando arrivò Montella con i vari Pepito Rossi, Borga Valè, squadrone, fece uno squadrone,
1: sì.
2: Però è difficile amalgamare tutti, cioè non è facile, soprattutto che viene da campionati diversi con caratteristiche e mentalità completamente diverse. E poi sinceramente posso dire la mia,
1: certo,
2: di solito vince chi è abituato a vincere. In questa Fiorentina chi è che è abituato a vincere?
1: No, ma chi è un leader?
2: No, è questo,
1: soprattutto De Gea, chi è un leader?
2: Ma anche chi è abituato a vincere, dice uno, certo, viene dall'Inter,
1: certo,
2: viene dall'Inter, dà una certa mentalità, ragazzi, meno male.
1: Ma infatti ti ricordi quando arrivò Cataldi dalla Lazio,
2: bravo,
1: Bove dalla Roma, e quello del Milan, non era il centrocampista,
2: il 2000, dici?
1: No,
2: il
1: 2000. Tra...
2: Adri, il 2000.
1: Adri.
2: Sì.
1: Cioè, era gente che portava squadre che avevano vinto nel loro piccolo in Italia, no? Vabbè, questo, giusto, è il caso. Allora, vola il tempo con Michele Fratini. Ci avviamo lanciati all'ultima mezz'ora. Continuate a scriverci al 348-7513-933. Per gli ascoltatori Lady Radio, 3925-727775. Le vostre telefonate allo 055-7711-171. Sto cercando di organizzare anche una sorpresa. A me sarebbe straordinariamente bella per l'ultima parte di questa puntata, spero di riuscirci, quindi state con noi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Cioè, ma per piacere, eh. Ora, sui disastri che sta nuovamente facendo Vanoli, si costruisce già il recupero di Grosso? Per cui in fondo Grosso non aveva tutti i torti e evidentemente non era lui il problema. Cioè, ma risparmiateci per favore da questo. Cioè, è la logica per cui la Fiorentina da anni sui direttori sportivi e sugli allenatori si guarda sempre indietro. Andiamo avanti, era sbagliato Grosso, si era già visto che era sbagliato Vanoli, si è richiamato e continua a essere sbagliato. Ma non lo riabilitiamo quell'altro.
3: Caramai, per non lottare per la salvezza bisogna che quei 3-4 giocatori in ruoli fondamentali che hanno giocato sabato stiano a sedere a guardare compagni giocare. Vogliamo capire, Ranieri non è un difensore proponibile in Serie A. Indur, anche se Antonioni e Baldini diano gli un forte centrocampista e parla in campo in Serie A, sparisce dai campi.
4: Buongiorno, sono Patrick e volevo fare una domanda a Luca. Io credo che il mercato di Paratici in prospettiva sia stato un bel mercato con giovani interessanti, giovani che possono crescere. Ma in questo mercato mancano in squadra giocatori di esperienza e di personalità che possano accompagnare questi giovani. Tu che cosa ne pensi? Buona giornata.
5: Buongiorno, padre. Sono Claudio. Mamma, per me la squadra è buona. Ora poi la partita dell'altro giorno, se iniziamo male, se approcciamo male, mi dite che quante parate ha fatto? Ha preso 2 gol, un tiro su punizione, poi già ha fatto 3 tiri, 2 gol. E noi si è giocato un'ora su metà campo, si è creato poco, ma insomma 2 gol annullati, un palo, qualche parata, 2 gol mangiati. L'Inter con l'Udinese perdeva 2-0 in casa. E se si guardava quello, l'Inter ha fatto, cioè, critiche a gogo, poi ha vinto 5-3. Se te la partita la pareggio, Genova, dovevo vedere se tutti i discorsi c'erano. Cioè, ragazzi, è così. C'è poco da fare. Per me la squadra è buona. Se ha sbagliato l'approccio, ha sbagliato il mister delle scelte. Però ora non è che si può dire che il mercato è tutto sbagliato, i giocatori sono tutti scarsi, che fino all'altro giorno siamo tutti contenti, se no è troppo facile così, eh.
6: Allora, Grosso era una scelta che non ha funzionato, quindi nessuno vuole rivalutare Grosso. Che cosa prendiamo in questo momento di Grosso? Quel messaggio che questo gruppo di giocatori sono difficili da mettere insieme. Quindi non c'è nessuna rivalutazione di Grosso. Grosso non ha funzionato, ma che forse questa squadra non è stata costruita bene, qualche dubbio ce l'ho. Se permetti, dico la verità, l'ultimo amico che ha chiamato, l'ho detto subito a Scandicci sabato, il pareggio avrebbe cambiato poco per quello che io penso, cioè che quando te investi 200 milioni devi costruire una squadra che come minimo lotta per il settimo posto, come minimo, ecco. Allora, io oggi ho il dubbio che questa squadra possa lottare per il settimo posto,
7: ma anche per altre nazioni.
6: E te oggi c'hai 4 punti, lo ripeto, e ti hai giocato contro Frosinone, Genoa, Torino e l'altra si è giocato un'altra e Venezia, va bene? Quindi delle 6 partite, 4 le hai giocate a squadre di medio-bassa classifica. Non è che hai incontrato...
7: Anche l'Udinese perdevi, eh?
6: Roma, stavi... Inter,
7: no,
6: Milan...
7: Rispondendo al signore, con l'Udinese stai perdendo. Il risultato poi di Genoa abbiamo vinto, meno male, però insomma...
6: Mi dispiace, cioè io... per me la partita al Genoa era il bivio per capire... Te parti a handicap, ragazzi, ti ha perso dei punti, eh? Per gli scudetti si vincono anche per 1 o 2 punti, in Europa si va per 1 o 2 punti, cioè te per recuperare quell'handicap iniziale dovevi accelerare, e dovevi se non acceleri col Genoa è più facile accelerare col Genoa a Marassi e con
7: che poi sono
6: Milano.
7: Sconti diretti ad oggi, sono sconti diretti,
6: ecco, lasciamo
7: Genoa, Torino fare. Sono sconti diretti ad oggi,
6: però lo ripeto, almeno da parte mia o anche di Michele, poi le valutazioni personali sono un conto,
7: certo.
6: Diciamo che Grosso non ha funzionato, non è che stavo dicendo, così come ripeto, io non ho detto che Vanoli era Dio sceso in terra dopo le prime sue 3 partite e non dico ora che va cacciato via, ci mancherebbe altro,
7: no, però si può dire la Fiorentina nell'ultimo anno non ha indovinato tre allenatori, con tutto rispetto, perché lo stesso Manoli, che per carità ad oggi non ha colpa, anzi bisogna solamente ringraziarlo, è vero che insomma la Fiorentina ha un entusiasmo, ha investito, il direttore, se non erro, a parte Fagioli da Barcellona, lasciamo sta questa sua valutazione, che per carità rispetto ma non condivido, la rispetto ma non lo condivido, perché l'attesa a Barcellona ora, però insomma lui stesso ha detto non è abituato a stare dall'altra parte della classifica, anche se al Tottenham ultimamente ha avuto sfortuna, diciamo così. Dunque speriamo, siccome manca tutto il girone, ancora il girone d'andata e tutto il girone di ritorno, tantissimi punti a disposizione, ripeto, l'entusiasmo c'è, dodicesimo, anche tredicesimo uomo, uno in più, c'è tutto quanto, a Firenze è sempre stato quanto, secondo me, ecco, nei ruoli cardini la Fiorentina dovrebbe rintervenire, perché il regista non ce l'ha, l'ha adattato, l'ha adatta, ma non lo è, il difensore centrale, uno veramente di non ce l'ha, perché la prima riserva è per Ranieri, ma i titolari per ora non sono, diciamo, proprio da Fiorentina, e poi l'attaccante, l'attaccante sono due, di Molefisa, tutti e due sono messi bene, però insomma il bomber è andato via, Ken per carità è stato anche criticato, per carità, però non è che hai sostituito un Ken, non l'hai sostituito, tutto rispetto, in due speriamo ne facciano uno, ma non lo so, ecco, io mi aspettavo una mossa diversa, c'era il, diciamo, lui ci stava parlando col Como, era normale volesse portarlo via, no?
6: Certo.
7: Allora dico, uno sul taccuino di riserva dovevi prenderlo, a prescindere da Pellegrino, che è stato un anno in Italia, ha fatto una verità, in doppia cifra, però uno doveva averlo sul taccuino, non lo so,
6: non c'è dubbio. Allora, mentre chiedo a Stefano poi di preparare ancora qualche ultimo audio, perché ne abbiamo tanti, e ripeto, in questa giornata in cui è anche giusto e bello sentire i pareri della gente, insomma, mettere tutto in campo quello che voi ci avete mandato, ti chiedono di Parisi, sì. Michele, Parisi quando rientrerà? Lo prendiamo in considerazione e in che ruolo?
7: Vanoli gli ha ridato, diciamo, la stima che aveva da piccolo, da ragazzino, perché il ragazzino giocava alto, giocava alla sinistra addirittura nel suo piede, e lui l'ha rivalutato lì, ha fatto molto bene a mio avviso Parisi, anche per non a rimetterlo per le caratteristiche che aveva. Dunque è stato preso Valdepenas, parte da Madrid, perché appunto ha caratteristiche più difensive, cose che Parisi non aveva, perché essendo appunto un vecchio attaccante, un'ala di, diciamo, di corsa, di spinta, anche esile, dunque rapida, insomma, hanno preso questo Valdepenas. Parisi quando rientrerà, secondo me suo spazio ce l'avrà, ma io ribatto su Goncalves, perché questo è il giocatore che vorremmo vedere, il portoghese, diciamo, che dà del tuo pallone, che calcia fuori aria, che ha detto in chiare note addirittura che è un centrocampista, non è un esterno come l'hanno dipinto appena arrivò. Dunque al centrocampo qualcosa serve, o sbaglio Luca?
6: Certo, no, non c'è dubbio. Che formazione metteresti in campo, Michele? Allora, 4-3-3?
7: No.
6: 4-3-1-2.
7: Sì, allora, e farei giocare addirittura.
6: Allora, no, perché... piano, portiere De Gea. De Gea. 4 difensori.
7: Schierati in linea. Allora, Dodò.
6: Dodò a destra.
7: A sinistra, che c'è il Mancino, ora c'è questo ragazzo, Valdepenas, va fatto giocare per prendere anche Chiellini, quando iniziò sbagliava, scusate la comparazione, però devono iniziare a, ecco, insomma, non ho dubbi che abbia qualità, tra l'altro una bella mole fisica, va solamente registrato, perché ci vorrebbe il vecchio in difesa, perché direbbe quello che dovrebbe fare e quando dovrebbe farlo, ecco. E poi lì c'hai Dragusin, che purché ne voglia è un Pogracic, metterei
6: Dragusin, Pogracic,
7: loro due, perché uno esce bene con i piedi, Pogracic, e l'altro invece tiene l'uomo, cerca di tenere l'uomo.
6: I tre centrocampisti?
7: Metterei Goncalves, perché Goncalves, perché vuole giocare, vogliamo vedere chi è. Poi metterei sulle mezzali, metterei Ulai e Fagioli.
6: Questo è il centrocampo,
7: perché hanno rapidità, qualità.
6: Mastantuono, mi sembra che
7: abbia. Bravissimo.
6: E i due attaccanti?
7: Beto e Pellegrino.
6: Ah, tutte e due. Cioè, per vedere se i due si
7: no,
6: fa...
7: sai perché? Perché anomale fisica, potrebbero arginare le difese. Uno attacca lo spazio e l'altro è l'orea. Metteranno due.
6: Potrebbe essere una...
7: 4-3-1-2.
6: 4-3-1.
7: Però il vero.
6: Mi dispiacerebbe
7: il
6: per un po' per in G. Perché in G mi piace.
7: Sì, ma quelli li metti
6: tu.
7: Però il vero Nico Paz di Firenze, Mastantuono, ha le stesse caratteristiche. Lui gioca dietro le punte, deve avere autonomia, ma anche tutto campista, giocatore. Se lo metti in quello spazio lì, dove deve addirittura, dovrebbe rincorrere il terzino che perde sulla fascia, mi viene guarda i brividi, ti giuro. A me uno che crea deve creare, Giotto creava, non stava lì tanto a ragionare. Uno che crea, crea Luca.
6: Crea, crea. Allora c'è una bella provocazione di Rivo 7. Ma Conte a Firenze verrebbe?
7: Ma io vorrei ricordare Conte prima di arrivare nelle volte di Torino, Chelsea, Inter, forse Milan, dicono, dice sì, se dovesse andare male sia pronto ad andare a me, Chelsea o torna al Chelsea. Lui è stato a Siena, è stato a Bari,
6: sì,
7: è stato a Bergamo, all'Atalanta, che venne
6: mandato,
7: è retrocesso pure, con l'Arezzo. Anche lui ha avuto le sue esperienze, poi ha dimostrato di in nazionale non ha fatto benissimo, perché lui, come tutti gli altri andati fuori primo secondo turno, non ha vinto nazionale. Io rispondo non con provocazione o dalla provocazione, rispondo per quello che ricordo.
6: Allora Picasso suggerisce De Gea, poi Jimenez, Dragusi, Vieri, Valdepeñas, Fagioli, Ulai, Atta, Pedro non so, Mastantuono, poi Mastantuono, Pellegrino, cioè lui mette un attacco, così ci si salva con il 4-3-2-1.
7: Allora casomai 3-5-1-1 con Mastantuono dietro alla punta e mette allora Atta aggiunto nel centrocampo dei 5, allora andrebbe bene, ma nei 3 non lo so, ecco, mezzala va, a me piace, però ancora secondo me la giusta condizione non l'ha trovata, ecco.
6: Allora mentre chiedo a Stefano di preparare l'ultimo allungamento, c'è Manu da Campi, dice Fratini, se il Cina ti sente parlare di Dodò e Acerbi ti offende lui?
7: Il Cina è un caro amico di Campi Bisenzio, che saluto tanto, Gianpaolo Gaias, e non so se l'abbia scritto Ferini Gianluca sto messaggio o Mirko Danti, siamo amici tutti quanti, dunque.
6: Poi ti saluta Andrea Betti, insomma c'hai veramente tanti tanti amici che non perdono occasione di salutarti. Però caro Michele, come ti ho detto, volevo prendere, poi finiremo con i pareri, perché oggi ho letto una cosa che mi ha emozionato, cioè che c'è la volontà, anzi è stato deciso di dedicare a Riccardo Magherini l'area sportiva di Piazza Tasso. E allora saluto il nostro comune amico, lo posso dire?
7: Amico per me è come
6: Guido Magherini. Ciao Guido, c'è Michele Fratini che ti saluta.
7: Per me
0: è grande Michele, ti ho visto bambino,
7: è bravo,
0: un personaggio molto molto molto importante.
7: No, io
0: ciao,
7: devo dire
0: buonasera,
7: fatemi
0: ciao.
7: Presentare l'ospite,
6: perché ha bisogno di presentare.
7: No, scusate, per me non è solamente Guido il babbo di Riccardo con il quale ho avuto una fraterna amicizia, e tuttora quando vedo i post di Guido provo, non so se mettere il pollicione e amarlo. Io sono stato un fraterno amico di Riccardo, l'ho seguito ovunque, e Guido lo sa dove giocava, e in casa in Viale Campora ci ho fatto la casa loro, ci ho fatto la giovinezza, e quando mia madre morì il primo a giungere a casa mia furono Guido, Andrea e Riccardo.
6: Quindi
7: questo,
6: hai già detto tutto,
7: vi dico solo questo.
6: Hai già detto tutto.
0: Andiamo oltre.
6: No, ma è bellissimo. Grazie. La radio serve anche per fare questi, per ricordare queste cose che poi fanno parte del vissuto di gli amici.
0: Lo so.
6: E voi siete,
0: ma sai, se io e Michele ci mettiamo a parlare,
6: amici,
0: sicché... Luca, se io e Michele ci mettiamo a parlare di noi, non si finisce.
6: No.
0: E allora andiamo oltre.
6: Allora, Guido, mi sembra che, e lo dico, Guido Magherini e la sua famiglia hanno combattuto, cioè tutto ciò che hanno fatto nel ricordo di Riccardo è stato frutto di grandi sacrifici.
0: Luca, abbiamo combattuto e sofferto, di una cosa indecente,
6: infatti sofferto,
0: capito? Vergognosa. Non mi stancherò mai di dire che Garlasco è simile, capito? Sì, abbiamo fatto

0: senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buongiorno dalla redazione. L'Italia non siede in Europa per dire sempre di sì.

è uno dei paesi che l'Europa l'ha fondata, il diritto e il dovere di dire quando le cose non vanno. A dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la premier, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Aleksej Grinkevich. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini i russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio e le Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia, la Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstovic. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati con l'appuntamento del martedì con Buongiorno Firenze. Andrea Giannattasio che vi sta parlando. Sono le 7:05 minuti, parte puntuale come sempre un'altra puntata del nostro palinsesto. Oggi giornata lunghissima, siamo partiti alle 7, arriveremo alle 9:30 perché poi, essendo martedì, riprende anche l'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione dalle 21 alle 21:30 in collaborazione tra Radio Firenze Viola e RTV 38, in onda appunto dalle 21 alle 21:30 sia sul canale 10 che sul nostro canale 92. Sarà una giornata ancora una volta di riflessioni. D'altra parte è la prima stagione dopo 4 anni consecutivi di Conference che la Fiorentina non fa all'Europa, quindi avremo la settimana lunga per discutere, approfondire quelli che sono i mali tanti della squadra viola e per iniziare, direi, da giovedì a concentrarci sui prossimi avversari della squadra di Vanoli, ovvero sia il Como. Como che proprio mercoledì sera sarà impegnato a Rotterdam contro il Feyenoord, la prima di due gare di Champions League di spessore che il club lariano giocherà a cavallo tra la partita con la Fiorentina. Mercoledì il Como giocherà contro il Feyenoord, come detto, e poi la settimana successiva, dopo la gara di Firenze, ospiterà al Sinigaglia il Manchester United, e la speranza è che la Fiorentina abbia da sola le armi e le carte in regola per provare a fare punti contro il Como, ma che magari poi la squadra di Fabregas un pizzico o si stanchi o si distragga, pensando ovviamente anche agli impegni di prestigio internazionali. Leggeremo i giornali, approfondiremo i temi che troviamo in rassegna stampa, lo faremo chiaramente grazie all'ausilio dei quotidiani edicola, ma soprattutto, come al solito, sfruttando il vostro punto di vista, le vostre opinioni, che arriveranno, mi auguro tante, come sempre. Ieri veramente siamo stati invasi, era tempo che non avevamo un'invasione di telefonate, messaggi, come è accaduto 24 ore fa. D'altra parte, insomma, siamo stati 3 settimane a girarci pollici, tra virgolette, durante la sosta. Girarci pollici si fa per dire, perché poi qua a Radio Firenze Viola ci siamo fatti il mazzo, insomma, tra trasmissioni che andavano avanti comunque regolarmente, interviste speciali, quindi insomma, abbiamo fatto, spero, dei contenuti abbastanza interessanti per voi. Però diciamo che, essendo tornato il calcio giocato, anche per voi ieri è stato più facile iniziare a riprendere la felice routine di ascoltare e di interagire con Radio Firenze Viola. E oggi, come domanda del giorno, intanto saluto Stefano Carlesi, che è al di là dal vetro e che in regia sta coordinando la parte tecnica di questa trasmissione. Oggi, come domanda del giorno, voglio concentrarmi su un singolo che è stato a lungo atteso, sul quale si è fatto un gran parlare anche da parte della stampa, perché non è che la stampa è esente da critiche o da, come posso dire, linee editoriali che possono spostare il pensiero degli ascoltatori. Assolutamente no, anzi, siamo noi che spesso, no, tiriamo fuori un argomento e vi suggeriamo di approfondirlo. Direi che dopo la prova di Genova non possiamo non parlare di Chris Ulahi. Perché? Perché è un giocatore che tutti sappiamo il suo valore, chi lo ha seguito al mondiale, chi lo ha magari già, l'aveva già presente quando giocava al Trabzonspor negli anni scorsi, chi lo ha ammirato nelle amichevoli, chi lo aveva già apprezzato in alcune gare ufficiali viola. Mi viene in mente per esempio la gara di Coppa Italia col Pisa, dove vinse il premio MVP, no, da parte della Lega, anche se poi la sua prestazione mi ricordo che divise, perché il giorno dopo la gara con il Pisa c'erano giornali che gli davano 7 e c'erano giornali che gli davano 5 e mezzo. Quindi è un giocatore che sicuramente deve crescere, ma questo già lo sapevamo, non era certamente sicuro che avrebbe dato una resa costante e positiva fin da quando era arrivato, e quindi forse la partita di Genova ha confermato questa sensazione. Diciamo che la gara di Genova non ha visto quasi niente di positivo, perché la difesa ha continuato a imbarcare acqua. Io vi dico la mia, l'impressione che ho avuto io a Marassi dal vivo, dalla tribuna, è che anche il portiere sul gol dell'1-0 non è che faccia proprio il massimo, nel senso che quella respinta sul tiro del Sharawi poteva farla meglio, ma comunque non è sicuramente il motivo principale per cui la Fiorentina ha preso gol e ha perso quella respinta lì. Quindi, però, ci voglio mettere tutto quello che non ha funzionato, volendo quindi anche il portiere, la difesa che è peggio di un Groviera da quanto è perforata, il centrocampo che, e qui ne parleremo oggi, no, lungamente in trasmissione, non dà garanzie, almeno la coppia Ulaifa-Gioli non sta dando garanzie, non ha dato garanzie, e l'attacco che non è che abbia punto tanto, o almeno finché ci sono stati in campo Beto e altri interpreti non è che ci abbia convinto. Magari quando è entrato un Gie un po' più Pellegrino la squadra si è mossa. Ha detto che secondo me Gnonto ha fatto una buona partita, è stato uno dei meno peggio. Su Mastantuono ho letto giudizi contrastanti e sono d'accordo, nel senso che secondo me si è dato da fare ma ha perso 10.000 palloni. Però oggi, quindi, per dire che non ha funzionato niente a Genova, questa è la premessa doverosa. Ma a maggior ragione al centrocampo, se tutti avevamo gli occhi su Ulai, direi che la prova, il test è stato fallito. E allora la domanda del giorno che vi faccio e con la quale spero di intrattenervi per le prossime due ore è questa: ma adesso come gestireste Ulai? Cioè, come dovrebbe secondo voi Vanoli utilizzarlo, questo calciatore che, parliamoci chiaro, è stato bocciato a Genova? A Genova lui all'intervallo ha fatto due cambi, ha tolto Ulai e ha tolto Ranieri. Ranieri per forza di cose, perché aveva la testa a tutt'altra parte, aveva fatto una buca in difesa che nemmeno, non lo so, il più scarso dei difensori, e Ranieri non è un difensore scarso secondo me, è un onesto difensore che quel giorno veramente aveva la testa da un'altra parte. Però ci sta, Ranieri però ha dimostrato nella sua carriera, anche negli anni in Viola, di poter essere un giocatore affidabile. Non sempre, però alcune volte sì. Io so che nella mia radio, nella nostra radio, ci sono decine e decine, centinaia, migliaia di detrattori di Luca Ranieri. Lo so benissimo, infatti questa mia considerazione mi costerà critiche adesso. Però è un giocatore che non è che ha 10 partite di Serie A alle spalle, ce ne avrebbe un centinaio, quindi probabilmente la sua esperienza ce l'ha, e credo che se ha fatto 100 partite in Serie A e la Fiorentina gli ha rinnovato il contratto, non l'ha fatto perché vuole virarsi, perché vuole tagliarsi i genitali la Fiorentina, non credo l'abbia fatto, no, l'ha fatto perché lo ritiene un giocatore valido. Bene, l'altro bocciato dopo Ranieri, che aveva fatto un gesto tecnico da libro horror, è stato appunto Ulai, che è la novità, è una delle novità di questa Fiorentina. E forse, se togliamo Attà, che però ha dei problemi oggettivi fisici, è la delusione più grande di questo mercato della Fiorentina, perché è stato pagato tantissimo. Io mi riferisco a quei calciatori che sono stati pagati una tombola in questo mercato, e sono tre essenzialmente: Pellegrino, Ulai e Attà, sono questi quelli più pagati. Gli altri sono prestiti, oppure Beto a cifre contenute, quindi non è che Beto è stato pagato 8-9 milioni, mi sembra. Quindi Ulai è oggettivamente quello che fin qui sta più deludendo, perché fisicamente integro, gioca poco, e quando gioca la resa l'abbiamo vista a Genova. Quindi io vi chiedo, amici da casa, i 45 minuti di Marassi sono stati indicativi in tal senso, ci hanno fatto capire che Paolo Vanoli una grossa considerazione di questo ragazzo non è che ce l'avesse prima, e insomma, per bocciarlo così all'intervallo di Fiorentina, di Genova-Fiorentina, insomma, non dico che l'ha giubilato, ma gli ha dato un bel segnale, gli ha detto: ciccio, se giochi così del campo non lo rivedi, e io sono convinto che col Como non lo rivede il campo, ecco. E allora io, precorrendo quello che può essere poi lo svolgimento del campionato e le future scelte di formazione dell'allenatore, chiedo a voi, amici da casa, d'ora in poi, o almeno d'ora in poi, adesso, nelle prossime gare, nel prossimo ciclo di partite, che è difficilissimo, no? Como, Inter, Atalanta, Sassuolo, Juventus, come gestireste Ulai? Giocatore sicuramente di livello, giocatore che certamente rappresenterà un valore aggiunto nei prossimi anni della Fiorentina, io non ho dubbi su questo. Fa parte della classica schiera di quei talenti che hanno bisogno di un periodo di tempo per essere avviati a certi livelli, ma attualmente forse poco funzionale alla Fiorentina. E allora aspetto il vostro parere sull'argomento. Sono convinto che sarà molto dibattuto l'argomento AI, perché così come mi ricordo nei giorni prima di Genova ci eravamo sperticati, no, in opinioni di più tipi, tra l'altro deve giocare, no, non deve giocare. Io personalmente mi ero permesso di dire, ma era una mia opinione questa, perché ho seguito tutto il ritiro della Fiorentina a Firenze, in Inghilterra, tutte le amichevoli. Mi ero permesso di dire, guardate che se Vanoli, prima di lui Grosso, ma anche la dirigenza ci dicono che va gestito con calma, buttarlo dentro pronti via, come direbbe il mio collega Lorenzo Marucci, buttare dentro ai macellai, che è un modo di dire nostro che non vi sto a spiegare, ma insomma vuol dire buttarlo dentro in modo rude, non avrebbe avuto grande effetto. E tranne appunto la gara di Coppa Italia col Pisa, dove in effetti giocavi contro le riserve di una squadra di Serie B, non aveva mai incantato questo ragazzo. Quindi ripeto, c'erano stati grandi dibattiti prima ancora di Genova, ma aspetto adesso che dopo la partita di sabato sul temore AI ci siano di nuovo altre spaccature, perché per esempio sono certo che una fortissima fetta di voi dirà non può giocare in Serie A per ora, deve stare in panchina. Io non sono di questa opinione, io penso che debba essere gestito ogni tanto, cioè inserito a gare in corso piano piano, e poi dopo magari la sosta di novembre vedere se può tornare a essere un titolare. E c'è chi invece dirà, se la Fiorentina, come ieri abbiamo auspicato, deve battezzare un 11 di partenza, lo deve battezzare con una I, quindi lo deve far giocare con continuità, permettergli di sbagliare ancora, ma almeno in quel modo il giocatore cresce e si ambienta nella squadra. Ecco, io quindi chiedo a voi, tra questi 2/3 modi di gestire il ragazzo, cioè panchina, gestione avrebbero detto i latini, cum grano salis, no? Gestione parsimoniosa del giocatore, cioè dentro gli ultimi 20-30 minuti, o totale titolarità costante per rimetterlo subito alla prova, come quando un bambino cade dalla bicicletta, no? Se un bambino cade dalla bicicletta, se non lo rifai andare subito in bicicletta, poi si terrorizza e non ci va più. Come quando io qualche anno fa si parla di una quindicina d'anni fa almeno, ebbi un piccolissimo incidente stradale, non successe niente, nemmeno la macchina praticamente, e io mi terrorizzai e mia madre mi disse, guarda, non ti devi terrorizzare, riprendi subito ad andare in macchina, certo stai attento, stupido non me lo disse, ma insomma il senso era quello, evita di sfasciare la macchina, però devi tornare subito in macchina, perché se no poi ti prende la paura di guidare e non guidi più. E fu un consiglio giusto, quindi della serie, è cascato dalla bicicletta o la I, bene, deve risalire e deve riprendere a pedalare, e magari in quel modo lì si ritrova nel suo contesto migliore e riesce a fare prestazioni migliori anche rispetto a quella di Genova, che è stata oggettivamente da 4.5 in pagella. Ecco, fatemi sapere che cosa ne pensate. Oggi dedicheremo la puntata, almeno per quanto riguarda le vostre opinioni, al tema Ulahi. Per rispondere a questa domanda, a come gestireste il calciatore ivoriano, avete come al solito due modalità per mettervi in contatto con la redazione e con il sottoscritto: il numero di WhatsApp per i vostri vocali o per i vostri messaggi scritti, 348 75 13 933, oppure per chiamarci in diretta 055 77 111 71. Vi aspetto con ovviamente grande ardore, perché sono certo, ripeto, che questo argomento dividerà. Allora, a brevissimi iniziamo con la rassegna stampa. Vi ricordo che ieri sono giocati due posticipi di Serie A, quello di Bergamo tra l'Atalanta e il Venezia che resta ultimo perché ha riperso, 0 punti in 6 partite. Direi che è una delle candidate fortissime alla retrocessione. Il Venezia, ecco, probabilmente rispetto all'anno scorso c'è una squadra materasso quest'anno in Serie A, che è proprio il Venezia, che guarda caso è la squadra l'unica contro cui la Fiorentina ha vinto 3-1, e ieri ha perso appunto il Venezia 3-1 a Bergamo con l'Atalanta. Non una gran bella Atalanta, cioè non è che l'Atalanta abbia fatto, ha rischiato di prendere gol dal Venezia. E poi ieri sera la vittoria un po' fortunosa del Torino contro l'Udinese 2-1 con il gol di Kulenovic, decisivo per appunto il successo del Granata. Udinese, altra squadra che quest'anno mi sembra abbastanza in difficoltà, a 4 punti come la Fiorentina. Questo giusto per chiudere il panorama per quanto concerne le gare di Serie A. Abbiamo però già una telefonata, e era inevitabile, no, che il tema Ulai avrebbe scaldato. Poi ripeto, se avete anche altri argomenti, domande, suggerimenti, non è che siete assolutamente non è che vi è vietato proporceli, eh. Sentiamo però l'amico Federico Dai Boschi, che ci ha chiamato la linea fissa, che cosa vuole dirci. Ciao Federico, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a te e complimenti per la tua trasmissione.
1: Grazie.
2: Allora, senti, due riflessioni. La prima, senso d'appartenenza. Tutti questi giocatori giovani, nuovi, nazionalità diverse l'una dall'altra, via discorrendo, mi dà questa impressione che loro non hanno ancora capito cos'è Firenze e cos'è la Fiorentina per Firenze, e quindi è difficile da trasmettere sicuramente questa cosa qui, però dovrebbe essere la struttura che la trasmette, cioè la società, l'allenatore e tutti quelli che sono lì, che però è un mondo isolato al Viola Parche, e sì, lì e c'è un punto interrogativo su questa cosa lì, perché da quando sono lì questo senso d'appartenenza, noi tifosi della Fiorentina, non si sente più coi giocatori, va detta questa cosa qui. Poi sul discorso Ulai, secondo me, se lo fai giocare nel suo ruolo, è un giocatore che può dare qualcosa alla Fiorentina. Se lo fai giocare in un altro ruolo è un problema. È un problema perché lui non lo sa fare. Si vede benissimo, si trova in difficoltà. Terza mia...
1: Sì? Scusami Federico, quando dici nel suo ruolo intendi regista, punto e basta?
2: Certo, okay. Certo, okay. Assolutamente. Quindi o sposti, siccome si è visto che in nazionale Fagioli ha fatto quello che gli ha chiesto Mancini e non ha giocato regista, no? Quindi nella Fiorentina non lo può fare, e magari lui si mette nel ruolo che realmente sa fare Ulai, cioè questo che io non capisco. Provali in allenamento, vedi un attimino, ma mi sposti sempre lui, e quando gioca male. Solo con la Fiorentina gioca male Ulai, perché se lo guardi in nazionale è un altro giocatore. Ma questo è un discorso che Vanoli ci dovrà lavorare,
1: sì, sì.
2: Speriamo. L'altra cosa che ti volevo dire, sì, era sull'attacco, sì. Allora, questo attacco benedetto è veramente, cioè, noi ci sa un giocatore che di testa è fortissimo, ma non si fa i cross noi, quindi lo usi poco per quello che è buono a fare. Metti l'altro, che è invece un giocatore che ti dovrebbe dare il contropiede, la velocità, via discorrendo, e non lo sai servire. Quindi anche questo è una cosa di squadra. Cioè, se te non metti a posto questa cosa qui, è un problema, perché te non sfrutti né l'uno né l'altro.
1: Chiaro,
2: ciao, ti
1: chiaro,
2: ascolto.
1: Grazie, sono d'accordo, sì. E tra l'altro arrivo a dirti che Pellegrino è un giocatore che, nonostante ancora non abbia fatto un gol di testa, ma mi è piaciuto incredibilmente di più rispetto a Beto, non solo perché ha fatto 3 gol e Beto 0, ma perché mi pare un giocatore molto più funzionale a questa squadra. Infatti uno degli errori, secondo me, più evidenti della formazione di partenza di sabato a Genoa è la scelta anche del centravanti, e c'è poco da dire, insomma. Non che quando è entrato Pellegrino la squadra è cambiata, ma la partita era quasi andata, comunque sia erano saltati gli schemi, era tutto un assalto alla diligenza, quindi non è che potesse cambiare molto. Però se c'è un giocatore che sta meglio, che in questo momento è più forte, bisogna utilizzare le parole più chiare, e deve giocare basta, punto e basta. Ngie è più forte di Gnonto, deve giocare Ngie. Cioè, e Gnonto ha fatto una partita da 6-6 e mezzo, secondo me, a Genova, pur nel disastro collettivo. Quindi non è che... Però Ngie è uno che ti dà il cambio passo, che ti dà qualcosa sicuramente in più rispetto agli altri. Dai, c'è poco da fare, devono giocare i migliori, punto e chiuso. E infatti, della scelta dei migliori, dell'undici da battezzare e della scelta dei titolari, parla questa mattina la Gazzetta dello Sport. Così entriamo a gamba tesa anche sulla rassegna stampa, in attesa che magari arrivino volentieri altre telefonate come quella di Federico. 055 77 111 71, mentre vedo che stanno arrivando già tantissimi messaggi vocali e scritti, 348 75 13 933. Continuate a mandarceli, vi ricordo domanda del giorno, perché se fosse collegato adesso, come gestireste adesso Ulai, che chiaramente a Genova ha fallito la prova. Mentre per quanto riguarda la Fiorentina, la Gazzetta dello Sport, la stiamo vedendo in grafica grazie al lavoro di Stefano Carlesi in regia, ha ancora una fisionomia tutta da trovare. Praticamente la Fiorentina si guadagna a pagina 27 della Gazzetta una metà pagina insieme al Bologna. Il Bologna che sembra aver svoltato con la vittoria di Lecce, la Fiorentina invece che ha ancora delle difficoltà evidenti da risolvere, no? I dubbi di Vanoli, la sua Fiorentina non è una squadra, leggiamo nel pezzo di Claudio Lenzi. Dalle scelte discutibili con il Genoa al modulo, il tecnico deve ancora definire le gerarchie. Quanti grattacapi per Vanoli, scrive la Gazzetta dopo la sconfitta col Genoa. Al cospetto della squadra di De Rossi, ultima fino a sabato, sono venute meno quelle poche certezze maturate nel successo di Venezia e poi col pari strappato meritatamente al Napoli. La lunga sosta delle nazionali avrebbe dovuto favorire fluidità di gioco e amalgama, invece la Fiorentina è tornata al punto di partenza, o quasi. Non si è capita infine in fondo la logica di certe scelte, come Ranieri preferito a Vieri o Pongracic di rientro dalla Nations League con la Croazia, ma non Gonsalves a Ulai, che pure è stato impiegato con la Costa d'Avorio sulla tre quarti, e così anche Beto al posto di Pellegrino e Mastantuono schierato titolare a tutti i costi nonostante le fatiche del viaggio transoceanico. Il mancino in prestito dal Real è forte e ci poteva anche stare in mancanza di alternative, ma se Gigliati hanno un pregio è proprio quello di avere una rosa nutrita e molto versatile. Si è visto nel secondo tempo del Ferraris, quando Mastantuono è diventato trequartista al posto del deludente Ulai. Prima con Gie, che poi ragazzi, ora per rimanere sul discorso Ulai, no? Io ho letto ieri in questi giorni trequartista, ma io sono andato a vedermi ieri su il sito della Lega, che è un sito direi affidabile, le posizioni medie e in particolar modo la cosiddetta heat map, la mappa di calore dei giocatori, cioè ti fanno vedere su base di dove è più rossa la zona, c'è una scala di colori, no? Verde, giallo e rosso, dove il giocatore singolo ha stazionato per più tempo durante la partita. Ora per Ulai si fa abbastanza presto perché ha giocato 45 minuti e basta, quindi c'era soltanto un campo, no? Quello del primo tempo. Ulai non è che abbia fatto il tre quarti, cioè ha giocato sulla tre quarti, è vero, perché ha giocato molto avanzato, ma non ha fatto il trequartista centrale, non era in mezzo a Mastantuono e Gnonto. Lui ha fatto sostanzialmente la mezzala sinistra molto avanzata, quindi lui ha fatto una roba che non sa bene cosa fosse. E perché se voi prendete il campetto del primo tempo della Fiorentina e di Ulai in particolare, vi vedete le posizioni medie, vedete che Ulai è stato più a sinistra, perché in effetti era mezzala sinistra, quello di Genova era un 4-3-3, ma ha finito per stare quasi sempre in avanti. Ora, se giochi contro una formazione che in teoria è disperata, come lo era il Genoa, e tu Fiorentina sei sceso in campo col cervello collegato alla testa, magari un giocatore in quella posizione ti può anche servire, no? Un giocatore offensivo in più che si smarca. Ma in quella circostanza, siccome i primi 20 minuti ti hanno preso a pallonate, anzi a pesci in faccia, visto che siamo a Genova, probabilmente non serviva un giocatore così in zona offensiva. Magari ti serviva un giocatore un pizzico più, come posso dire, attento.

sbagliata, a un inquadramento del giocatore sbagliato, perché è un elemento che secondo me Vanoli ancora non ha ben capito che cacchio deve fare, soprattutto quando c'è insieme con lui Fagioli. D'altra parte, nella gara col Pisa, dove lui ha fatto benissimo, Fagioli non c'era, se non mi ricordo male. Cioè lui faceva il play, ora non mi ricordo la formazione titolare qual era, ma faceva il play in mezzo ad altri calciatori. Fagioli mi sembra o entrò nel secondo tempo o proprio non entrò. Ora vado a vedermi il tabellino, vediamo un po' se lo ritrovo. Eccolo qua, il tabellino della Coppa Italia. Allora, c'erano Undur, Ulai e Brescianini, e i tre centrocampisti erano questi. Ulai a fare il play, Undur a destra e Brescianini a sinistra, che così è correttissimo, perché hai due mezzali in interdizione e lui fa il play, e infatti in quella partita ha fatto bene, pur con le riserve del Pisa. Però, ecco, ripeto, è proprio secondo me una questione di crescita del calciatore, ma anche di mala gestione del ragazzo. Questo è il mio punto di vista e voglio sapere un po' che cosa ne pensate voi. In generale, visto che ora ci fermiamo, vi ricordo che avete a disposizione lo 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, oppure il numero WhatsApp 348 75 13 933 per mandare WhatsApp scritti o audio non troppo lunghi per favore, su come da adesso in poi, nelle prossime 5 gare prima della sosta, gestireste Ulai. Panchina fissa? Lo rimettereste subito titolare per valutare come ha reagito, è riuscito a somatizzare questa sostituzione, direi bocciatura, all'intervallo di Genoa-Fiorentina, oppure panchina all'inizio ma poi piano piano gradualmente lo inserireste sempre in partita? Ecco, fatemi sapere. Linea al buon Stefano in regia, e poi tra pochissimo riprendiamo ancora con la rassegna stampa e poi pian piano ci avviamo anche sui vostri messaggi scritti e audio. A tra poco.

0: Vuoi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
1: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
3: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
6: Giusto, parliamo di mercato.
5: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
6: Mercato!
5: Ma poi ci arriviamo, con calma.
6: Chi si compra? Flash!
5: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
6: Bravo!
5: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
6: e Luca Calò.

0: di Firenze Viola anche in dub. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in dub. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Rientriamo in diretta. Ero convinto che l'argomento Ulay avrebbe attirato la vostra attenzione. D'altra parte, prima ancora che scendessi in campo a Genova, c'era stato veramente una lotta intestina, un diverbio, un acceso confronto tra queste fazioni che lo riguardavano. Deve giocare, non deve giocare. Ora che l'abbiamo visto, seppur in una zona non sua, seppur all'interno di una partita cannata completamente dall'allenatore e da tutti i compagni di squadra di Ulay, quindi non è che Ulay è ovviamente il capro espiatorio, cioè non sto dicendo questo, così come ieri parlavamo, non mi ricordo di chi, che si diceva di Ranieri forse, che era colpa di Ranieri. È colpa di tutti, ragazzi, colpa dell'allenatore che ha messo una formazione evidentemente sbagliata e di tanti singoli, tra cui Ranieri che ha fatto un erroraccio sul gol del 2-0, tra cui Ulay che ha fatto una partita modestissima, Beto anche e tanti altri. Sinceramente, insomma, io ci metto anche Jimenez che ha fatto il giusto, ci metto Mastantuono che ha fatto il giusto, cioè, ragazzi, tutti hanno deluso. Oggi ci concentriamo su Ulay, non perché vogliamo affossarlo, ma perché voglio sapere, lo dico anche a beneficio di chi si fosse collegato in questi istanti, come gestireste adesso l'ivoriano nelle prossime partite prima della sosta di novembre. Ricordiamoci che l'8 novembre ci sarà Fiorentina-Juventus, è l'ultima partita prima appunto della pausa per il campionato, la seconda nel giro di un mese. Stavolta però sarà più breve, non sarà 3 settimane ma di 2 sole, quindi una sola settimana non si gioca, poi dopo si riprende. E quindi ecco, nelle gare con Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus, come gestireste questo ragazzo? Lo rimettereste subito in campo per vedere di che pasta è fatto, per vedere come reagisce alla bocciatura di Genova? Lo invece confinereste alla panchina perché non è adeguato e non può giocare in Serie A? Io non credo che sia così, non credo, perché ha del talento. Oppure lo gestireste con attenzione e pian piano, gradualmente, lo fareste subentrare alle partite, nelle partite della Fiorentina al posto di Fagioli nel ruolo di play, oppure magari nel ruolo di mezzala al posto di qualcuno tra brescianini, attacco quando Dio volesse un giorno tornerà, visto che purtroppo ha un problemino che non è un problemino, per quello che so io, insomma, un problema un po' serio, cioè serio, è un problema rognoso che hanno purtroppo tanti calciatori, e quindi, perché problemi addominali, come l'ha definita la Fiorentina, non esistono, cioè esistono ma non è un report medico, non esiste un report medico problema agli addominali, esiste, cioè quando uno dice ho il mal di gola, sì, bene, ok, il mal di gola è un sintomo, che cos'hai? Hai un virus? Hai il raffreddore? Hai qualcosa? E lui ha il problema agli addominali perché ha qualcosa, quindi vediamo quando tornerà che cosa farà. Ecco, fatemi sapere, mi raccomando, 055 77 111 71 oppure 348 75 13 933, questi numeri per interagire con noi, il primo quello fisso per chiamarci, il secondo per mandarci i vostri WhatsApp scritti o audio. Stefano in regia ne ha già raccolti tantissimi di vocali e a breve li manderemo. Rapidamente, abbiamo visto la Gazzetta dello Sport, quello che scriveva questa mattina, abbiamo quindi dato un'occhiata alla testata milanese, adesso diamo un'occhiata, uno sguardo anche ad altri due giornali che sono in nostro possesso questa mattina. Chiudiamo il giro dei nazionali con il Corriere dello Sport, perché tutto sport non ha pezzi dedicati alla Fiorentina. Il Corriere dello Sport invece sì, una pagina intera, la numero 20. Il pezzo è tutto dedicato a Franco Mastantuono. Masta e avanza, questo è il titolo scelto dal quotidiano romano. Tra i più criticati della Viola, porta il peso del talento, scrive Francesco Gensini. Ha perso troppi palloni, ma le sue pressioni rischiano di sfiduciare. Mastantuono. Questo l'analisi del Corriere a proposito del classe 2007, che secondo me, ragazzi, a Genova ha fatto una partita modesta, ma perché veramente fino a 2 giorni prima era sull'aereo, era chiaramente in business class, non era sicuramente in economy, non ho dubbi su questo, quindi immagino avrà potuto riposare con la copertina, con il beauty, con il pranzo o cena portati direttamente al posto, avrà visto magari un bel film, quindi non è che io sfortunatamente non sono mai andato oltre l'Europa, quindi non ho mai fatto un viaggio così lungo. Però se io fossi un miliardario, come lo è sicuramente Mastantuono, non viaggerei in economy né in premium economy, viaggerei in business naturalmente. E qui, cosa che non potrei permettermi attualmente, lo dico senza problemi. E qui, forse una volta nella vita potrei farlo. E quindi, siccome avrò avuto tutti, però, nonostante tutti i comfort, è un dato oggettivo che fino a due giorni prima era tra Buenos Aires e il volo che l'ha riportato in Italia. Quindi, insomma, io credo che già col Como vedremo un Mastantuono diverso, anche perché ci sarà il confronto a distanza con Nico Paz, che sarà sicuramente argomento di approfondimento dei prossimi giorni. Chi prenderà la 10 di Messi? È chiaro che Nico Paz, che è di due anni più grande, è molto più avanti, però insomma, e oltretutto, oltre ad essere più grande, ha già dimostrato molto di più rispetto a Mastantuono, sia in Serie A che, mi verrebbe da dire, in nazionale. E quindi vedremo che tipo di partita farà, ma sono convinto che Mastantuono con il Como farà molto bene. Mi fermo un attimo perché ho un'altra telefonata, che è quella di Michele dall'Isolotto. Buongiorno Michele, ben trovato.
1: Buongiorno Andrea.
0: Ciao.
1: Allora, ti volevo dire questo: per quanto riguarda Unai, cioè io avrei preferito spendere soldi più per un incontrista che abbia avuto più fisicità. Ad esempio, a me l'ideale sarebbe stato, non dico uguale, tipo con quello della
0: Roma, certo.
1: Che gioca a tutto campo, cioè parte di insomma. Quel tipo di giocatore, per intenderci, sì. Fare in qualsiasi latitudine, a me sembra un po' leggerino per il campionato italiano questo ragazzo. Tanto vale, si poteva tenere a Matucci e anche a Matulli, secondo me sono state due cessioni secondo me sbagliatissime, per tenere per giocatori pagati un botto e si poteva risparmiare e investire su altri tipi di giocatore, con il mio profilo. Se è possibile, se a rivendere a gennaio e per riprendere un giocatore di questo tipo,
0: cioè rivendere a gennaio Ulai?
1: Sì, a me non mi convince tanto, a prescindere dal ruolo. Cioè noi abbiamo Fagioli come regista e non lo vedo nel centrocampo della Fiorentina, sinceramente.
0: Bene, grazie Michele,
1: buona giornata.
0: Tra l'altro Michele dice una cosa che non è del tutto campata per aria. Mi spiego meglio. Non è che la Fiorentina lo vuole vendere. La Fiorentina, secondo me, non lo vuole assolutamente vendere. È giusto fare questa premessa. Però non è la prima volta che, se noi apriamo i social o comunque andiamo su internet e cerchiamo l'informazione turca, ci sono varie fonti di informazione, più o meno credibili, questo poi dipende dal vostro punto di vista, che dicono... Però, siccome sono più fonti, alla fine magari un fondo di verità c'è, che il Galatasaray, che è in testa al campionato turco, tallonato dal Beşiktaş di italiano, sarebbe pronto a fare un'offerta alla Fiorentina per riportare in Turchia Ulai, che veniva dal Trabzonspor, ovviamente. Ora, ripeto, l'amico Michele che ha chiamato ha fatto una sua valutazione che io francamente non condivido. Io penso che se la Fiorentina lo vendesse a gennaio sarebbe una sconfitta, quindi secondo me ci può insistere. Oltretutto è un 2006, è un nazionale della Costa d'Avorio, ha fatto un mondiale pochi mesi fa che lo ha fatto notare, quindi se anche non lo rivendi ora ma decidessi di rivenderlo a giugno prossimo, non è che si svaluta. L'hai pagato 25, lo puoi rivendere a 22, ma hai comunque sia fatto ammortamento del primo anno, quindi non ci rimetti niente praticamente. Quindi lo rivendi bene, perché rivenderlo ora? Io non vedo la necessità, piuttosto ci insisterei, ecco, prima di gettare la spugna. Mi sembrerebbe opportuno valutarla ancora. Però ecco, dalla Turchia, ripeto, di sicuro degli estimatori ce li ha, e anche qualche acquirente magari che è pronto a comprarlo. Ma non credo, ripeto, che sarà questo il caso, sicuramente a gennaio. Ecco, mi stupirei tantissimo sulla Fiorentina. Cioè, o lui impazzisce, prende a pugni i compagni dello spogliatoio, manda a fare in culo, scusate la parola, Fanoli, e allora si fa fuori da solo. Ma siccome non mi sembra il tipo, mi sembra un ragazzo abbastanza mite, sereno, che si mette a fare i balletti e tutto, non credo che sia, non abbia questo temperamento. E allora soffrirà in silenzio, come mi diceva la mia maestra elementare quando mi facevo male, mi diceva soffri in silenzio. Ho avuto un'infanzia complessa alle elementari, non sto scherzando, saluto la maestra Silvana se è ancora viva, e dicevo e soffri in silenzio la panchina e prima o poi il suo turno arriverà. Allora, torniamo velocemente, caro Stefano, su Stadio. Abbiamo visto il pezzo su Mastantuono, almeno il titolo l'abbiamo visto. Poi c'è un box dedicato al lavoro della squadra, che ieri ha avuto 24 ore di libertà, ha fatto scarico domenica, ieri ha avuto giorno libero e oggi riprende a lavorare. Chiaramente occhi puntati su Attà, che ha questo problema particolare, insomma, che speriamo risolva il prima possibile, anche se, insomma, vi ricorderete, no, la conferenza di venerdì di Vanoli, il tecnico non se l'è sentita di fare previsioni sul recupero e questa cosa un po' mi perplime, se devo dire la verità. E niente, insomma, vedremo se, come scrive Stadio, il giocatore, cioè Attà, sarà disponibile per la gara col Como. Io personalmente sono molto pessimista che recuperi prima della sosta prossima, cioè se va bene lo rivediamo a novembre il buon Attà, ve lo dico adesso, perché purtroppo quando si dicono certe cose, ma non sa quando recupera, si danno questi report medici così vaghi. Tra l'altro, peraltro, la Fiorentina, vi ricordo che fino a settimana scorsa non diceva che il giocatore aveva questo problema che ci ha manifestato l'altro giorno. Diceva che stava recuperando la miglior forma fisica, poi improvvisamente si è scoperto che aveva un problema fisico. Quindi c'è qualcosa che non torna, ecco. Questa cosa l'ho già evidenziata, ho già tirato le orecchie allo staff medico, che non è nuovo a uscite a vuoto. E quindi anche in questo caso direi che siamo in attesa, speriamo di ricevere buone notizie presto. Chiudo la rassegna stampa per il momento, archiviamo anche il Corriere dello Sport con il terzo e ultimo giornale che prendiamo in esame dopo Gazzetta e Corriere, che è La Nazione che ha due pagine di Fiorentina nell'inserto del QS. L'apertura della Nazione è dedicata a un tema che certamente analizzeremo, magari non oggi, non domani, ma direi tra giovedì e venerdì, che è Moise Kean. Insomma, è chiaro che, no, che poi la partita di domenica chiama in ballo anche Moise Kean, che in realtà poi è tornato infortunato dalla nazionale, tant'è che ha saltato la gara del Como di domenica alle 12:30 con la Roma. Vedremo se recupererà in tempo per la Champions League e per la gara di Firenze. Pagina 2 del QS, siamo sulla Nazione, pezzo di Riccardo Galli, la possiamo anche vedere. Firenze ritrova forse, dice giustamente la Nazione, l'ex bomber. No, eccolo qua, il pezzo di Riccardo Galli con Ken che si faceva questo selfie davanti allo specchio, presumo. Non segna, sta male e fa litigare. Moise l'affarone dell'estate, 40 milioni senza Marcord. La polemica su di lui con la nazionale, il Franchi all'orizzonte, ma anche Beto puntini puntini. Insomma, è un pezzo questo di Riccardo Galli dove si analizza questa avvio di stagione di Ken, che onestamente 6 partite di campionato, la nazionale di mezzo, il Como ha già giocato anche una gara di Champions League. Ken ha fatto fin qui un assist e basta nella gara di Marassi contro il Genoa, poi per il resto è rimasto a secco sempre, sia con il Como che con la nazionale. Credo che sia un po' prematuro per dire che è stato un affare per la Fiorentina, vediamo, diciamo dopo le gare di fine di ottobre-novembre, alla sosta, che bilancio facciamo di Ken. Però sicuramente per il momento è un giocatore che sta lasciando a desiderare. E tra l'altro, scrive la Nazione, un po' tutti gli ex viola non è che stiano facendo granché, perché Gudmundsson ha fatto un gol e poi si è spaccato la spalla alla Lazio in nazionale. Piccoli ha fatto un gol col Bologna e rizzati. E in generale anche gli altri ex viola, tranne forse Mandragora e Comuzzo, che hanno un impiego continuo e tutto sommato hanno fatto bene, tutti gli altri ex viola stanno faticando. Per esempio Fortini alla pubalgia, Balbo allo Sturm Graz ha fatto poco, Quadio il giusto, insomma Gosens il giusto, quindi insomma un po' tutti gli ex viola stanno faticando. Nella pagina accanto si parla del ballottaggio in attacco, cercasi bomber titolare, piace a Vanoli ma va piano, Beto proprio non decolla, vai Pellegrino, tocca a te, il pezzo di Alessandro Latini, in attesa del portoghese, in difficoltà l'argentino si prende il posto fisso, e io mi auguro che sia così. E poi un pezzo anche sul fresco, cioè su come sta la squadra, riposo di 24 ore, oggi allenamento, da rivalutare le condizioni di Attà, scrive il quotidiano. Allora, possiamo staccare con i giornali, li mandiamo al macero, come dico sempre. Siamo pronti per, dopo queste prime telefonate che ho ricevuto, molto gradite, spero ne arrivino anche altre, a dare spazio a voi, amici da casa. Ci sono tantissimi messaggi tra vocali e scritti che sono arrivati. Ricordo ancora i numeri per interagire con noi: 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, 348 75 13 933 invece per i vostri WhatsApp scritti o audio. La domanda del giorno, per chi si fosse collegato da poco, è la gestione di Ulai dopo la bocciatura di Marassi, 45 minuti brutti e poi la sostituzione. Come adesso gestireste questo ragazzo? Lo lascereste in panchina? Lo rimandereste subito in campo? Lo inserireste gradualmente nella squadra a partite in corso via via? Fatemi sapere. Partiamo, Stefano, con una bella carrellata di note audio e poi torniamo in diretta, vai.
2: Come tu lo gestisci male, Andrea, perché lei ha un problema. Lei ha un problema per il fatto che Fagioli sta facendo benissimo e loro credevano di vendere Fagioli e non ci sono riusciti. E ora lì, essendo la fotografia precisa di Fagioli, ora non può giocare, è tutto lì. E speriamo che col tempo riescano a giocare insieme, ma la vedo dura.
0: Rieschi.
3: Secondo me, e questo lo penso da quando si prese, questo non è stato il momento storico giusto per acquistare un giocatore come Ulai. Cioè, è un grande talento sì, ma non pronto ora. Cioè, noi oggi, quest'anno, si aveva bisogno di certezze, non di scommesse, o perlomeno scommesse sì, però con dei titolari affidabili già presenti, che al momento non ci sono. Perché ancora, appunto, lei, come del sondaggio che ha fatto Andrea, non sa neanche di preciso che lo abbia, quindi speriamo bene.
4: Buongiorno a Stefano Arlesi, l'ho conosciuto alla fiera. Buongiorno Andrea, ma a me Ulai è un m'incanto, è un giocatore 1,70 m, non ci serviva, dice è troppo giovane, vabbè, a me non mi sembra questo gran fenomeno, strapagato. Ho visto il ragazzo Barculà, come si chiama, di Sassuolo, c'ha fisico, cambio passo. È 2007, pagati giusto. Lui sì, è giovane. Comunque, il prossimo domandone, Andrea, lo farei. Ma questa dirigenti, perché non ne funziona mai uno? Come mai? Qual è il tarlo vero di questa società?
5: Buongiorno Andrea, secondo me Ulai va lasciato un po' stare, ecco, anche da parte della stampa. Mi ricordo che Luca Calamai aveva creato quasi un caso se non giocava Ulai, era un caso aperto, ecco. Allora, si è visto che già ha giocato fuori posizione sabato, anche questo grazie all'errore, secondo me ha sbagliato Vanoli, l'ha messo insieme a Fagioli che non aveva provato mezzo schema insieme perché erano entrambi in nazionale, quindi cosa ci si doveva aspettare da un ragazzo di 20 anni o 21, poco più, insomma, niente, quello che è successo va aspettato piano piano, senza parlarne con parole un po' troppo pesanti, insomma, perché insomma una delusione come ti ha detto stamane non lo è di sicuro Ale della Val di Sieve.
6: Io lo rimetterei subito titolare, non ci si può permettere di perdere un giocatore pagato quanto lui, piuttosto io valuterei molto Ndur. Io per me Ndur, io non so cosa ci trovano allenatori, per me anche Domenica ha fatto una qualità orrenda.
7: Buongiorno dottor Andrea, premesso che io il mondiale non l'ho visto se non qualche partita, la finale, queste cose qua, perché mi ha interessato il giusto e quindi non posso esprimere un parere sulla I del mondiale perché non l'ho visto, ne ho sentito solo parlare. Devo dire che quello che ho visto a Firenze è un giocatore confusionario che raccatta anche poi i palloni a giro a differenza di quello che si diceva, Ha delle potenzialità, si vede il ragazzo ha delle potenzialità, però per esprimere deve giocare nel posto di Fagioli. Forse era stato comprato per questo, molti pensano di sì, quindi io assolutamente lo farei partire in questa fase dalla panchina, perché non può sostituire in questo momento Fagioli. Si alleni, metta a posto la testa, trovi concentrazione e posizione in campo e poi se ne riparla, Riccardo dallo stadio.
6: È da ieri che sento tutti scandalizzati per l'infortunio di attacco. Ragazzi, ma gli infortuni capitano nel calcio, non è. Sembra che sia una cosa caduta dalle nuvole. Mi ricordo che l'anno scorso abbiamo sopportato un centravanti, c'aveva la bua anche se scendeva le scale. Quindi capitano gli infortuni. Aspetterà. Attà è un gran giocatore, vale la pena di aspettarlo. Punto.
0: Bene, benissimo, grazie anche a quest'ultimo ascoltatore. Sì, diciamo, se posso dire, Save, l'amico ultimo che ha mandato l'audio è lui, e su Attà non è tanto l'infortunio che ci sta, tra l'altro, insomma, ripeto, per quello che so io, al di là di come lo ha definito la Fiorentina, questo problema muscolare che lui ha è molto vago, ecco, non si capisce benissimo. Ora vado a riprendermi la sovraccarico funzionale all'addome, questo l'ha definito la Fiorentina, che non vuol dire nulla. Tutti i medici del mondo, compreso il nostro amico Manzuoli, dottor Manzuoli, ha detto così. Quello che lui potrebbe avere realmente è una roba che hanno tantissimi calciatori. È un po' noiosa, fastidiosa, ma insomma, ci sta. Quello che mi fa un po' arrabbiare su Attà è stata proprio intanto la comunicazione sul calciatore e poi ovviamente il modo in cui è stato gestito questo ragazzo, perché se tu noti che ha questo sovraccarico funzionale all'addome, come lo definisce la Fiorentina, in modo molto vago, e allora non lo fai giocare tutte le sante partite, perché Attà ha giocato tutte le partite, ha saltato soltanto il Pisa per scelta di recupero, poi le ha giocate tutte. Allora, se ha questo problema, che mi auguro lo staff medico fosse riuscito a individuarlo per tempo, lo fermi prima, non lo fermi nel cuore della stagione dove devi fare un recupero perché sei in mezzo alla melma. Ecco, pensiero personale. Allora mi fermo un attimo con gli audio e rimando a dopo la pausa delle 8 la lettura dei messaggi scritti, perché ci ha chiesto di intervenire il direttore TMV Niccolò Ceccarini, perché quando chiede di intervenire vuol dire che ha delle notizie. Allora, caro Niccolò, buongiorno, carta bianca per te, ciao.
8: Buongiorno a te Andrea, buongiorno a tutti. Sì, un aggiornamento su Dodò, perché comunque la questione anche del futuro di Dodò tiene banco in casa Fiorentina, visto che lui ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027. Si pensava che ci potesse essere un incontro già in questa sosta per poter capire se c'erano i margini per rinnovare il contratto. L'incontro poi è stato posticipato. Ora la sensazione è che bisognerebbe capire se ci sarà prima del mercato di gennaio oppure direttamente dopo il mercato di gennaio. Perché dico questo? Perché la Fiorentina potrebbe anche farlo slittare a febbraio, mettendosi d'accordo col giocatore. Cioè, l'idea è questa: Dodò è sul mercato, a gennaio arriverà qualcuno che cerca di fare un'offerta o meno? Non si sa, potrebbe accadere come non accadere, perché chi è interessato a parametro zero chiaramente non si muoverà. Chi invece vuole anticipare magari qualcuno per il parametro zero potrebbe farsi avanti. La Fiorentina ha comunque la convinzione di non perderlo a parametro zero e infatti hanno pronto un rinnovo di altri 2 anni, che potrebbe essere, diciamo, anche, non dico con una clausola dentro perché non, ancora non ho questi dettagli, però un rinnovo che magari dal primo di febbraio la Fiorentina si tutela con un accordo, diciamo, preventivo fino al 2029. Questa è un po' la situazione che ho capito. Quindi a conferma che i rapporti con il suo agente Giuliano Bertolucci sono buoni, però Dodò sul mercato c'è e c'è a gennaio, e la Fiorentina è convinta di non perdere a parametro zero, perché secondo me hanno già una sorta, diciamo, di gentleman agreement, come ho sempre detto, per un rinnovo di altri 2 anni. Ora poi magari nelle prossime settimane cercherò di capire meglio i dettagli, però c'è questa fiducia totale di non perdere Dodò a parametro zero, che magari possa anche partire nel mercato di gennaio. Però sicuramente loro sono convinti che non sarà una cessione a zero.
0: Perfetto, grazie Niccolò, grazie mille.
8: Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao Andrea.
0: Grazie,
8: ciao,
0: grazie. Ciao. E tra l'altro ricordiamo che Dodò proprio al Marassi è tornata a giocare dopo un po' di partite che non aveva visto il campo. Penso che nella gestione Vanoli non avesse ancora mai giocato. C'erano state alcune polemiche social, no, con lui, qualche post su Instagram, avevo iniziato a bloccare a nastro i giornalisti. Ora a me ancora non mi ha bloccato, ora durante la pubblicità vado a controllare se mi ha bloccato per sicurezza. Ma insomma, poi aveva fatto invece un post, non dico di scuse, ma dove aveva fatto capire di volersi rimettere a disposizione della squadra, della rosa e tutto, e al Marassi è entrato. Ora non ha compicciato nulla, ma non è nemmeno colpa sua, perché la gara era già, ripeto, un po' compromessa, saltati tutti gli schemi, quindi non era nemmeno il contesto giusto per valutarlo. E oltretutto fatemi dire che Jimenez, che non è un fuoriclasse, tutt'altro, però ha fatto fare autogol, cioè, ha fatto gol via col Napoli e ha fatto autogol col Genoa, quindi tutto sommato ci ha sempre messo la firma nelle ultime partite in positivo, quindi ha anche un concorrente che gli rompe un po' le scatole. Vedremo, come ha detto Nicolò Ceccarini, che tipo di gestione verrà fatta adesso su questo calciatore, su Dodò ovviamente. Allora, 8 in punto. Abbiamo sentito un bel po' di vocali, ce ne sono molti altri che manderemo nel corso della seconda ora naturalmente. Dobbiamo ancora iniziare a leggere tutti i messaggi scritti, lo farò, ve lo prometto, non appena rientriamo. Adesso però linea alla regia, la seconda pausa pubblicitaria di questo bel Buongiorno Firenze, e tra poco riprendiamo.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
7: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
8: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
9: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
10: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
11: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
12: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'auto officina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
13: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
17: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
18: Radio Firenze Viola.
19: Bene, bene, bene, bene. La seconda ora di Buongiorno Firenze con Andrea Giannattasio che vi parla, Stefano Carlesi in regia e soprattutto voi amici da casa che state continuando a scriverci e a mandarci i vostri messaggi al 348-75-13933 per tutte le vostre considerazioni via WhatsApp. Ricordo anche che è disponibile, come sempre, la linea fissa allo 055-77-111-71 per interagire con noi e farci pervenire tutti i vostri pensieri telefonici anche sul tema del giorno, che ricordo, lo dico a beneficio di chi si fosse collegato soltanto adesso, a inizio della seconda ora della nostra puntata, il tema odierno riguarda la gestione di Ulai. Alla luce del primo tempo, direi modestissimo, del Livoriano di Genova e della sostituzione che sa tanto di bocciatura proprio a Marassi, adesso nelle prossime partite, prima della prossima sosta, come gestireste questo ragazzo che è giovane, che ha talento, al quale deve essere permesso, lo ribadiamo, di sbagliare, perché nessuno nasce imparato, soprattutto se sei giovane e arrivi da tutt'altro campionato come quello turco e da un'altra realtà come quella africana, lui è nato comunque sia in Costa d'Avorio, e però è un oggettivo problema, quindi come va gestito questo ragazzo, con la panchina, con una gestione parsimoniosa in partita, oppure ridandogli subito la maglia da titolare? Ecco, queste sono un po' le domande, cioè questa è la domanda e queste sono un po' le possibili soluzioni che vorrei affrontaste insieme a me. Abbiamo però un'altra telefonata, ci ha raggiunto quella di Marco che ci chiama da Livorno. Buongiorno Marco, ben trovato.
20: Andrea, buongiorno a te.
19: Ah, grande Marco, eccoci, ciao ciao.
20: Dicevo, no, ti do un piccolo contributo da un punto di vista, e volevo anche sapere il tuo parere, che già hai chiaramente enunciato. Allora, nelle tre soluzioni che te giustamente, che poi sono quelle diciamo ricorrenti, utilizzo, posizione, un parsimonio suo utilizzo, io penso che la domanda di fondo, se sei presuntuoso, posso ne parlerà quando eventualmente avremo qualche modo di valutare tutto, è nella scelta del modulo che la Fiorentina d'ora in poi deve finalmente decidere di fare.
19: Sì.
20: In un centrocampo a due, nonostante tutto, noi siamo una squadra che non può giocare a due, chiaramente, perché non abbiamo né un incontrista né un regista puro. E giocando a tre, come ha fatto l'ipotesi sabato scorso in maniera molto infausta, purtroppo per noi, anche per lui Vanoli, io penso che un centrocampo con Ulai e Fagioli o la Vera sia difficilmente sopportabile, perché noi abbiamo poi un mastino o un incontrista. E sabato, e questo è stato il mio pensiero, abbiamo visto anche quando una mossa normale che tanti faranno d'ora in poi, di marcare uomo anche con un marcatore diciamo non vero come Traoré, Fagioli, di fatto gli ha molto limitato di raggio d'azione. Quindi a due non può giocare, a tre per il momento è un ragazzo che ha difficoltà perché gioca nel ruolo forse di Fagioli, e va gestito bene. E poi a quelli che diciamo va mandato via, è l'ennesimo sbaglio, è l'ennesima scommessa, io faccio due nomi: De Ketelaere, pagato 38 milioni il primo anno, ha tuppato e poi dovuto andare via, e l'anno scorso Yashari, pagato 35 milioni, non ha visto campo.
19: Ma guarda, ti faccio anche un altro nome, Marco, poi ti saluto, che è quello di Baturina del Como. Baturina, esatto, del Como, ora è un giocatore completamente trasformato, ma l'anno scorso insomma, ha avuto delle difficoltà a inserirsi in squadra, ma la storia della Fiorentina è piena di talenti che per un anno hanno visto poco spazio. Io non penso che Battistuta, era un bambino, ma Battistuta quando è arrivato non è che ha sfondato le reti fin
20: era,
19: da subito.
20: Era la terza punta di Cobranche e Borgolò.
19: Ecco.
20: Io sono proprio datato,
19: ecco.
20: Chiamato il Gordo, e quindi. E poi è chiaro che ora io poi ti lascio.
19: Sì.
20: È chiaro che io l'auspicio mio è che finalmente, come tutti si dice, senza essere allenatori, si individui un 11 titolare.
19: Certo.
20: E più che altro si individui la coppia centrale che devi giocare sempre. Devi giocare, la coppia centrale non può cambiare ogni domenica. Noi fa una scelta, ma Pongracic e Dragosin. Dragosin e Vieri, Dragosin, cioè, devi trovare la maniera di avere finalmente una coppia centrale sulla quale settimanalmente lavorare. Io guardo Gattuso, è un fenomeno, gioca con 11 titolari, sicuramente ha trovato la cosa giusta, non cambia mai nessuno e gli manca giocatori, però
19: certo.
20: Ogni anno vanno in campo gli 11 sempre. Noi invece ogni tanto si cambia, si guarda, e purtroppo a partita è un bottino di go che noi non possiamo sopportare.
19: Marco, grazie per il tuo pensiero.
20: Ci siete preso con voi. Ciao,
19: grazie,
20: buon lavoro.
19: Grazie davvero all'amico Marco da Livorno. Allora, come promesso arrivano i messaggi scritti, una bella carrellata. Allora, Damiano, buondì, pensavo fosse impossibile allestire una squadra peggio dell'ultimo Pradè. Paratici mi ha sbalordito. Antonio, per me Ulai deve essere messo insieme a Fagioli davanti alla difesa in un 4-4-2. Alberto dal Belgio, non capisco, spendendo tutti questi soldi, non avere ancora una squadra in campo degna del decimo posto. Squadre come il Como comprano giocatori funzionali e hanno subito risultati. Noi a Firenze è anni che aspettiamo una squadra degna. Redo Viola, buongiorno. Ulai, fatelo gestire. Poi fa una serie di nomi di colleghi che non sto a fare, di altri emittenti, tutta quella ciurma di soggetti, scrive Redo, che sono sempre pronti a tirare cacca, e qui ha utilizzato un altro termine. Ora ti devo dire che nell'elenco che tu hai fatto ce n'è sicuramente uno che è avvezzissimo a tirare cacca costantemente, penso si diverta anche a tirare cacca quando le cose vanno male. Il primo no, è una brava persona alla quale voglio un gran bene. Il secondo non lo conosco sinceramente, caro Redo Viola. Ecco, ora non faccio i nomi perché sennò poi qualcuno si ribella. Ecco, si ribella, mi scrive arrabbiato. Però hai messo insieme tre nomi che, ora ripeto, qualcuno sì, ma il primo no, sicuramente. Il primo lo possiamo dire, il primo nome che ha fatto Redo Viola è quello di Stefano Cecchi. Gli altri non li dirò mai chi sono. Stefano Cecchi è una persona alla quale voglio un gran bene ed è un bravissimo collega, e sicuramente non è uno che tira cacca addosso, anzi è uno che, se può, una parola in più positiva la dà alla squadra, perché è un vero amante della Fiorentina, il grande Stefano, che saluto tra l'altro. Allora, e gli altri due non li saluto. Davide da Firenze, buongiorno. L'argomento Ulai lo affronterei intanto cambiando il punto di vista. Mi dite che differenza c'è per esempio con Valdepeñas? Sono due ventenni che per adesso hanno dimostrato di non essere pronti, con la differenza che il terzino Mancino gioca nel suo ruolo e il centrocampista no. E sì, ti ci aggiungo una seconda cosa, che Valdepeñas gioca perché non ha un reale competitor, perché Vieri è adattato, João Mario è adattato, Parisi è rotto, Ranieri può fare il terzino sinistro ma ora fa il centrale, quindi hai detto tutte cose giuste, Davide, ti ci aggiungo che non ha un'alternativa, quindi Valdepeñas gioca in assenza di alternative vere. E poi aggiunge, inoltre, come può un ventenne giocare bene in una squadra senza un gioco come la Fiorentina? A centrocampo siamo completamente allo sbando e sicuramente Ndur fino a oggi non ha giocato meglio, anzi a livello difensivo credo abbia creato più problemi dell'africano. Poi Gianluca da Modena, buongiorno. Domenica sera ho visto la partita del Modena insieme ai Butei, devo dire che Galloppa è davvero bravo, il suo Modena gioca che è una meraviglia, non si poteva davvero fare un pensiero su di lui? Che ti devo dire, Gianluca, io ti dico la verità, nonostante io abbia grandissima simpatia per il Verona, è l'unica squadra tra quelle gemellate con la Fiorentina verso la quale ho grande stima, sono abbastanza indifferente a Catanzaro e Torino. Anzi, il Torino non mi sta nemmeno molto simpatico, sono sincero, mentre voglio un gran bene al Verona. Ho fatto un grande tifo per il Modena l'altra sera, perché perché io spero che il Galoppo lo porti quantomeno ai playoff, poi si riesce a portarlo anche in Serie A, farebbe una grande cosa. Devo dire che in questo momento il Modena è terzo in classifica, mi sembra, ha fatto un campionato strepitoso fin qui, e devo dire che gli hanno anche messo a disposizione una bella squadra, perché comunque sia c'ha Belotti in attacco, c'ha Bianco a centrocampo. Ragazzi, Bianco non sarà un fenomeno, penso sia un giocatore da bassa Serie A, però in Serie B porca miseria ci può stare, e anche a dei livelli molto alti, quindi secondo me è una buona squadra. Però anche Galoppo è molto bravo. Allora, poi altri messaggi. Massimiliano, titolare fisso, parla di Ulai come mezzala destra nel 4-3-3. Poi Michele dice che secondo lui Attà ha la pubalgia. Io non l'ho detto, lo stai dicendo tu. Gabriele D'Amestri, ciao Andrea, a parte la Coppa Italia, quando è l'ultima volta che la Fiorentina non ha subito gol in campionato? Quella con la Juventus, quando abbiamo vinto 2-0 a Torino, mi sembra. Abbiamo una difesa inguardabile e imbarazzante. Daniele Da Lucca, il Viola Park invece di darci 6 punti ci ha rovinato, perché siamo la squadra più polentona del mondo. Ragazzi, il tema Viola Park so che è estremamente divisivo, perché per esempio ieri ne parlavamo e proprio qua in diretta, e qualcuno diceva queste cose qua, cioè che il Viola Park è un luogo dove la gente si lascia andare al lassismo, non si impegna, e chi invece diceva ma che dite, allora il Real Madrid, il Bayern Monaco che hanno questi centri sportivi, dovremmo allenarci a Rocca Porena tutte le volte. Non lo so ragazzi, io credo che un po' abbia cambiato le cose il Viola Park, e non sono sicuro se in positivo, ecco. Questo ho un dubbio, però non penso che sia il principale dei problemi, ecco, perché la Fiorentina ha fatto buone stagioni anche col Viola Park. Allora Maurizio, ma perché Paratici non parla e non si espone mai? Penso che vista la situazione dovrebbe almeno parlare dei problemi Viola, se non addirittura giustificare e spiegare i movimenti di mercato. Sembra solo interessato a vedere come gioca il figlio alla Roma. Ma io non credo, sinceramente, credo che sia molto... Ragazzi, Paratici è tornato in Italia accettando un'offerta come quella della Fiorentina, che probabilmente non era nemmeno in linea con il suo status, perché arrivava da una squalifica, da una valanga di cacca che lo ha riguardato, perché si è detto che era un disonesto. Lui è tornato qui e ha accettato una sfida anche personale, dove ha voluto, secondo me, con questo mercato dove ha speso un sacco di soldi, ha voluto dire bene, è tornato Fabio Paratici in Italia. Quindi secondo me, io non credo proprio che se ne freghi di questa storia, ecco, che in assoluto non credo che ci siano dirigenti che se ne fregano, ma a maggior ragione lui è uno che si è voluto rimettere in gioco tornando in Italia alla Fiorentina. Poteva andare al Milan, poteva andare alla Roma, invece è venuto la Fiorentina, che è un gradino sotto queste squadre, anche due. Quindi non è uno che secondo me se ne frega. Magari sono d'accordo con te, gradirei anch'io che parlasse di più, questo sono d'accordissimo. Allora, intanto Stefano, puoi andare con la telefonata dell'ospite che abbiamo in scaletta. Poi abbiamo Roble, mi scrive ma i tempi di recupero certi per Attà non ci sono? No, io ti ho detto che secondo me sarebbe importante rivederlo dopo la sosta di novembre, perché credo che abbia da faticare, ecco. E poi non so se potrà rientrare prima. A me pare che l'allenatore sia stato molto vago. Oggi la Fiorentina riprende ad allenarsi, sicuramente farà a parte, però vediamo. Marco 64, lasciamoli crescere questi giovanissimi invece di criticarli dopo una partita. Poi Save ci dice: non dite che non ha ancora segnato Ken, che porta male. È vero, direi che non va più detto. Antonio Dannovoli, ciao Andrea, in questo momento non mi sembra che abbia capito bene il calcio italiano. Ulai dovrebbe ancora aspettare per giocare titolare. Andrea Lascandicci, buongiorno, il problema è Vanoli, non Ulai. La sua intervista prima di diventare nuovamente allenatore Viola, che dice che con questa Fiorentina si poteva sognare, lui pensa che si potesse giocare per la Champions, invece questi sono tutti doppioni, perché il signor Paratici pensava di vendere Fagioli. E poi vorrei che aprissero il Viola Park nei prossimi giorni per stare accanto alla squadra. Vedremo se ci sarà questa possibilità. Va bene, allora mi fermo un attimo qui con la lettura dei vostri messaggi, ce ne sono ancora moltissimi, così come tantissimi vocali, li riprenderemo tutti nell'ultima parte di trasmissione. Fatemi però dare il buongiorno e il ben ritrovato a un caro amico e collega come Duccio Magnelli, che ritrovo anche in questo martedì. Ciao Duccio, ben buongiorno, ben svegliato.
0: Buongiorno Andrea, a te e a tutti gli ascoltatori.
19: Amaro risveglio anche oggi, come purtroppo tanti martedì della scorsa stagione. Siamo partiti direi male anche quest'anno. Che cosa ti ha più lasciato perplesso della sconfitta di Genova, caro Duccio?
0: No, la partita di Genova è stato un disastro, soprattutto il primo tempo, ma guarda anche il secondo, perché poi se prendi il secondo, se ha giocato 20 minuti, non ha trovato un ragno da un buco, perché è venuto fuori solo il piede di Indur che ha preso il palo, poi Indur stesso si era fatto gol da 70 metri, da 10 metri la tirata alta, vabbè, lasciamo perdere. Quindi è stato un disastro, ma è stato un disastro si mette in un inizio di campionato altrettanto disastroso, inizio di campionato che aveva solo Roma e Napoli come partite difficili e altre quattro partite assolutamente abbordabili, e dovevano servire queste partite anche per, diciamo così, l'iniziazione di tanti giocatori di questa squadra che sono nuovi e che quindi hanno bisogno di entrare nei meccanismi. La Fiorentina adesso, il problema della Fiorentina adesso qual è? È che fare esperimenti o comunque tentare di far giocare questi giocatori è difficile col mercato che ci aspetta, perché sono cinque partite, perché ci sono trovate anche Sassuolo, in cui tra l'altro Milani sta facendo ottime cose.
19: Ha battuto la Juve e ha fermato il Milan, il Sassuolo.
0: Non è solo galloppa, perché è che Milani sta facendo ottime cose. Quando io ti dico che i buoni allenatori magari potremmo farceli crescere in casa, insomma, non credo di dire cose sbagliate. Il problema è quello, è che la Fiorentina a Genova ha giocato una partita terrificante, un primo tempo assolutamente assurdo, cioè Mexias e El Shaarawy, che con tutto il rispetto sono due quasi ex giocatori, hanno messo a ferro e fuoco il centrocampo e la difesa della Fiorentina. Non esiste una situazione del genere, cioè non c'è possibilità in Genova ha giocato l'unico modo che poteva fare, ha iniziato forte per provare a mettere in difficoltà la Fiorentina. Tecnicamente non c'è paragone, il problema è che Genova l'ha messa sul campo, diciamo sul piano anche fisico, e la Fiorentina cosa ha fatto? È prima tutto andata all'arrembaggio e poi ha scoperto delle praterie enormi a due giocatori che tecnicamente sono bravi e che comunque ci mettono anche il centravanti, Osmic, comunque come si chiama,
19: Osmic, sì,
0: hanno messo a ferro e fuoco la Fiorentina. Non esiste che una squadra del genere possa subire questo da una squadra che aveva fatto tre reti e un punto. Cioè io veramente non ho il primo tempo di Genova non l'ho capito come è stato preparato, non ho capito i giocatori in campo cosa hanno combinato. Questo è stato un sasso molto più delle partite precedenti, perché col Frosinone la Fiorentina comunque ci ho preso due pali, ebbe tante occasioni, col Torino il Torino segnò in modo abbastanza casuale, il primo tempo il Genova poteva fare altre due reti,
19: secondo
0: la parata di De Gea un'altra azione che potevano segnare. Cioè veramente la partita di Genova è stato un tutta, perché ci metto anche il secondo tempo, non è stato questo granché, e a questo punto mi chiedo come possiamo pensare. Ora, se parlavi di Olai prima, Olai diceva aveva bisogno di tempo per, ora si è rotto anche a Tà,
19: sì.
0: Questo è un altro problema, Olai ha bisogno di tempo per entrare nei meccanismi.
19: Ecco, la domanda successiva, Duccia, era su Olai. Tu come lo gestiresti? Ecco, voglio sentire la tua opinione.
0: Abbiamo il tempo, ora con questo calendario, il tempo e il modo di fare esperimenti, perché questi ragazzi si mettano subito nel meccanismo, che poi non so nemmeno quali sono questi meccanismi, perché secondo me, per esempio, Fagioli e Olai, io non te l'ho già detto, difficilmente potranno convivere in una squadra che è stata costruita, Marosa è stata costruita secondo me in modo troppo offensivo, una squadra che è a centrocampo in difesa, troppi giocatori offensivi, e questo è un problema, è un problema strutturale questo qui, e io temo che Vanoni possa avere problemi proprio a mettere in campo questi giocatori. La Fiorentina non ha terzini, o comunque ha delle ali come terzini, e quindi si è visto anche nel primo tempo di Genova. Cioè, Jimenez e Valdepenas, bravissimi sicuramente, però in fase difensiva sono inesistenti. I centrali difensivi lasciamo perdere, cioè siamo in una situazione secondo me drammatica.
19: Certo.
0: E Como e Inter, soprattutto l'Inter, la trasferta di Milano, se giochi in questo modo rischi il tracollo. quindi bisogna che Vanoli cominci a pensare, secondo me, in un altro modo, a gestire questa squadra in un altro modo, in modo meno offensivo, e provare a difendere meglio, a difendere in un altro modo, ma non solo la difesa, anche il centrocampo. Questo è il problema di Olai, qual è che non abbiamo tempo per gli esperimenti. Questo è il fatto. Quindi non so a questo punto che cosa fare. Olai purtroppo mi ha deluso, perché sì, è tutto vero che ci vuole tempo per entrare in cena, però il gioco è pagato 26 milioni più 4 di bonus, se non sbaglio, e 10% sulla rivendita.
19: Sì, sì.
0: Secondo me è uno dei tanti strapagati di questa stagione, io se lo dico molto francamente, ci sono state delle situazioni che io non ho capito bene, ci metto dentro anche Vieri, ci metto dentro anche Attà, e anche Beso, che finora ha fatto poco o niente, quindi non ho capito bene questo mercato, no, questo è un altro discorso. Però a questo punto bisogna trovare delle certezze, e delle certezze vuol dire mettere in campo la squadra in un certo modo e lasciarla così e vedere un po' per qualche partita e cosa si ottiene. Io non so che dirti, però la situazione io la trovo veramente drammatica. E rispetto all'anno scorso c'è un altro problema: non puoi più permettere di andare all'allenatore.
19: Sì, è vero.
0: Non è che dice mando via Vanoli e che fai, prendi grosso, cioè, la situazione. Quindi bisogna andare avanti in questo modo. E bisogna che Vanoli cerchi di sistemare l'azione meglio possibile, soprattutto tatticamente, e soprattutto fare in modo che questa squadra difenda meglio. 7 reti fatte e 14 subite. Ora l'Inter ha speso 8 reti, e 8 reti sono tante, perché sono tutti un gol a partita, però ne ha fatte 18.
19: Sì.
0: Anche la Fiorentina ha preso 14, ne ha fatti 7.
19: Sì,
0: è un bilancio assurdo, cioè, capito? Se continui così, veramente. Come giocatori per ora sono questi. Si parla già del mercato di gennaio, e poi per mettere un mercato da 150 milioni, pensare al mercato di gennaio è un po' una follia, però vabbè, questo lasciamo perdere. Si parla del mercato di gennaio, ma fino a gennaio devi andare avanti con questi, devi sistemarli in un modo in campo, in modo di non fare figure come il primo tempo di Genova, che è stata una cosa allucinante.
19: Senti, il calendario quanto ti preoccupa adesso?
0: Il calendario è terribile, cioè, come Inter, Atalanta, Sassuolo, Juventus, sono 5 partite in cui rischi veramente tantissimo. Quindi bisogna che questa squadra soprattutto sia messa in campo in un altro modo, perché se giochi con queste squadre con questo sistema tattico, vai da poi, non so, tornare a una difesa a 3, non so, inventarsi qualcosa, bisogna che Vanoli si inventi qualcosa, perché questa squadra ripeto, rischia tanto. Io, è stato uno sfogo quello di stamani, perché come c'è scritto,
19: sì,
0: va tutto bene meno per la Viola. Sì, ragazzi, la partita di Genova è stato un disastro totale, guarda, veramente ci sono.

0: E quindi il caffè nero bollente vedrà protagonisti Tommaso Loreto e Pietro Lazzarini. Oggi e domani il direttore, giovedì e venerdì il buon Pietro, e quindi insomma ci, che peraltro è il vice direttore, quindi insomma avremo pesi massimi sicuramente alla cornetta per dire il loro punto di vista sulla Fiorentina. Quindi linea alla regia, e quindi oggi, essendo martedì, tocca al direttore Loreto prendere la voce di la voce e le veci di Luca Calamai per quanto riguarda il caffè nero bollente. Linea a Stefano in regia, e tra poco riprendiamo.
1: Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domenica e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: E sono in nacchero, fai bucanare clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola ai 23C ogni volta e campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
2: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli. New
4: message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito a tavola.
9: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
10: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
9: Che giornata.
8: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
9: Luciana Magistrato
10: e Tommaso Borghini.
4: Fiorentina, Viola, Firenze.

0: ascoltala, guardala.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Bene, rientriamo in diretta alle ore 8:36. Andrea Giannattasio che vi parla, Stefano Carlesi regia, e gli ultimi vostri messaggi scritti e vocali che arriveranno, cioè che sono già arrivati e che naturalmente manderemo e leggeremo nel giro di non molto. Ricordo anche per i ritardatari anche la possibilità di interagire alla linea fissa 055 77 111 71 per tutte le vostre valutazioni sul tema del giorno. Ripeto, abbiamo scelto di concentrarci su Ulahi, ma niente vieta possiate fare riflessioni su altri temi, no? Dal tecnico al mercato, apparati, c'è la dirigenza, e a chi più ne ha più ne metta. Abbiamo detto che Luca Calamai non ci sarà per qualche giorno, ma la rubrica del Caffè Nero Bollente resta, ci mancherebbe altro, un appuntamento quotidiano, e allora oggi ci gustiamo il Caffè Nero Bollente con Tommaso Loreto.
6: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
5: Buongiorno Tommaso.
7: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, ben ritrovati. E sì, effettivamente sì, questi giorni ci alterneremo con Pietro e prenderemo noi, ecco, questa tazza di caffè nero bollente. Io devo dirti anche che in apertura di questa settimana, almeno per ciò che riguarda questa rubrica, stavo pensando un po' dove andare a parare, e devo dirti che purtroppo da Casa Viola continua la tradizione del silenzio dopo le sconfitte, quindi grandi spiegazioni al di là di quelle di Vanoli non le abbiamo avute. E stamattina ci siamo svegliati con testimonianze del presidente alla corte di Donald Trump, quindi poi sul fronte sportivo praticamente il niente. E quindi mi consentirete per una volta uno slancio di autoreferenzialità, e stamani il caffè nero bollente lo voglio dedicare più che volentieri a Radio Firenze Viola e a tutto il suo gruppo di lavoro giornalistico e tecnico, perché siamo all'alba della quinta stagione della nostra amata Radio TV, e sono orgoglioso, insomma, di anticipare a tutti un altro nuovo palinsesto invernale nel quale non mancherà assolutamente niente, una media di 14 ore di diretta ogni giorno con tutti gli ambiti del mondo viola che andremo a toccare, chiaramente la prima squadra, ma poi il calcio femminile, i giovani, proprio con te Andrea, che troveremo il giovedì sera, un focus sul calcio storico, perché teniamo alla città, teniamo alla storia, alla tradizione della nostra città, e poi tutto quello che avete imparato a conoscere, gli amici di Calcio Più il martedì sera. Ieri sera siamo ripartiti con Chiara Andrea Bevilacqua e in giro per il mondo, insieme peraltro al centro coordinamento Viola Club, quindi siamo veramente, come dire, al massimo, no, perché l'obiettivo forse è davvero arrivare a 24 ore di diretta tutti i giorni, come del resto è capitato già di fare con la nostra maratona, ma insomma è un bell'orgoglio essere di fatto su piazza gli unici a potervi proporre un canale e, come dicevo, 14 ore di diretta al giorno per parlare di Fiorentina, di Firenze e soprattutto della passione che ruota intorno al colore viola e ai colori di questa meravigliosa città. Quindi bravi a tutti voi del gruppo di lavoro e un consiglio a tutti coloro che hanno a cuore Firenze e la Fiorentina, seguiteci, perché sinceramente io un'offerta così a giro non la vedo.
5: Grazie Tommaso, buona giornata.
7: Ciao ragazzi, a dopo.
5: Grazie a Tommaso Loreto, al direttore. Sì, in effetti da ieri siamo ripartiti, vi avevo già fatto capire, no, che grazie alla nostra redazione, insomma, siamo riusciti anche quest'anno a proporvi un palinsesto ricchissimo. Ieri Chiara Andrea Bevilacqua è stata la prima a riprendere le redini del suo in giro per il mondo. Tra l'altro, insomma, ieri in studio era presente anche il presidente del centro di coordinamento Viola Club, Filippo Pucci, a confermare il fatto che saremo molto vicini ai Viola Club quest'anno, molto più di prima. E poi via via tutte le rubriche dei vari giorni. Oggi, come diceva Tommaso, Calcio Più on air, gli amici di Calcio Più per 2 ore di trasmissione. Per quanto mi riguarda, lo dico perché era una trasmissione molto apprezzata nella scorsa annata, e devo dire che l'azienda, il direttore, l'editore mi hanno riconosciuto comunque sia un valore aggiunto al focus sui giovani. Mi riferisco a Made in Viola, che lo scorso anno andava in onda in un orario un pizzico sacrificato, cioè dalle 20 alle 21 di sabato. Stavolta, da questa stagione, andrà in onda il giovedì, cioè da dopodomani, dalle 19 alle 20, quindi un orario di grandissimo livello, di grande prestigio, per il quale ringrazio veramente tanto l'azienda, perché insomma è un orario di grande spessore. E parleremo di giovani, e poi naturalmente se quel giovedì c'è una roba grossissima sulla prima squadra, e si parla anche della prima squadra, non è che diamo gli occhi foderati di prosciutto. Però siccome insomma la primavera ha vinto il campionato l'anno scorso, quest'anno è una stagione un po' più di sofferenza, ma l'ho vista meglio, a tutte le altre under che sono fortissime, la 18 è fortissima, la 17 è fortissima, la 16 è la più forte di tutte, la 15 è partita male ma si sta riprendendo anche lei, quindi sono tutte messe bene, è giusto dedicare tanto spazio anche ai giovani. E il giovedì, per quanto mi riguarda, dalle 19 alle 20, Made in Viola, con tante interviste, e per queste ringraziamo veramente tanto la Fiorentina, e tanti approfondimenti, spero anche da parte vostra. Un ascoltatore ci ha chiamato, Carmine, buongiorno Carmine, ben trovato.
8: Buongiorno Andrea, buongiorno, anche se pensando alla Fiorentina non è un buongiorno,
5: no,
8: purtroppo. Senti, una riflessione che faccio già da un po', prima di questa bella partita di Genova, e che ha detto anche prima Duccio Magnelli, secondo me, e io aborro, te lo dico, aborro il modulo, ma secondo me sta squadra col 3-5-2 potrebbe trovare un po' più di equilibrio, soprattutto per proteggere la difesa, perché i gol che si prendono sono veramente incredibili. Il primo gol preso a Genova veramente... Ma io, cioè, sembra, non lo so, sembra un film di quegli anni Ottanta, cioè una cosa di parodia del calcio, perché i giocatori che stanno tutti fermi, che si scansano, cioè, veramente incredibile. E invece io penso, magari, Pongracic, Vieri, Dragusin in difesa a 3, 2 sulle fasce, di cui uno in G, perché l'unico che salta l'uomo, messo a fare un ruolo alla quadrato, Ulahi davanti alla difesa, ecco, io su quello che chiedevi tu di Ulahi, io Ulahi davanti alla difesa, Fagioli invece giocare come giocava nella Juve, come gioca in nazionale da esterno, l'altro interno o Brescianini o Ondur, e poi uno fra Gonçalves o Mastantuono dietro a una punta, che in questo caso io a questo punto, visto Beto, proverei Pellegrino sempre, farlo per giocare 5-10 partite di seguito, dagli fiducia come fece sempre Prandelli con Vlahovic, una formazione di questo tipo, cioè magari non so se Manolic l'abbia nelle sue corde in questo momento, però mi sembra l'unica un po' più equilibrata, anche per queste 5 partite che ci aspettano, che veramente, come dicono alcuni, rischiamo, se va bene, di fare 4-5 punti.
5: Grazie Carmine.
8: Grazie a te.
5: Grazie.
8: Ciao.
5: E io sono un po' scettico sulla difesa 3, in generale sulla linea di 5, perché intanto un G a fare il quinto proprio non ce lo vedo, perché è uno che in difesa non fa nulla, cioè, e soprattutto sacrificheresti secondo me tutti gli esterni che hai, cioè lo stesso Mastantuono, metterlo dietro la punta io non ce lo vedo tanto. Gnonto, Gonçalves, non lo so, non sacrificheresti, cioè questa qui è una squadra che è nata per giocare 4-3-3 o 4-2-3-1, quindi puoi provare magari a fare un 3-4-3 eventualmente, ecco, a quel punto lì sì, ma non lo so, io sul giocare a 3 sono un po', anche perché abbiamo giocato talmente tanto l'anno scorso con la difesa a 3 che le perdevamo tutte. È un brutto ricordo la difesa 3, quindi se possiamo evitare per qualche anno di tornare al 3-5-2 meglio. Comunque accettiamo anche il parere del buon Carmine. Allora, e abbiamo direi 8 minuti di tempo prima di chiudere la trasmissione. Caro Stefano, vai pure con una carrellata di audio.
9: Buongiorno Andrea, vai. Paolo da Grosseto. Ma senti, io ti dico la verità, Ulahi è un ragazzo giovane che deve essere, secondo me, ancora un po' inquadrato da un punto di vista soprattutto tattico, secondo me, perché probabilmente venendo da un calcio come quello turco, non lo so io quanto sia preparato da questo punto di vista in un calcio come quello italiano, che sicuramente fa della tattica uno dei punti di forza. Però questo non significa, io farei un po' più come dici te, cioè nel senso lo fai parte dalla panchina e poi lo fai giocare a gara in corso, fino a che non impara a giocare come si deve. Ciao.
7: È da ieri che sento tutti scandalizzati per l'infortunio di Attà. Ragazzi, ma gli infortuni capitano nel calcio, non è, sembra che sia una cosa caduta dalle nuvole. Mi ricordo che l'anno scorso abbiamo sopportato un centravanti, c'aveva la bua anche se scendeva le scale, quindi capitano gli infortuni, aspetterà. Attà è un gran giocatore, vale la pena di aspettare, punto.
10: Buongiorno a tutti, Stefano da Lucca, tifoso viola scuro. Il problema di Ulahi non è che non è un giocatore di prospettiva, anche di qualità, è un giocatore di difficile collocazione tattica in una squadra come la Fiorentina. Cioè la Fiorentina dà proprio l'idea di essere una squadra che è stata costruita così, senza un criterio chiaro. E magari ci sono dei giocatori di qualità, ma che sono tutti più o meno nello stesso ruolo, che sono di difficile collocazione, che non possono giocare insieme. Cioè manca un'idea di squadra fin dalla sua costruzione, e in questo un po' di ragione grosso ce l'aveva. Mi dispiace. Ciao a tutti.
11: Ciao Andrea, buongiorno. Anche questa cosa qui, no? Di pensare sempre che fanno per gli altri. E come deve giocare con il Feyenoord, poi c'è il Manchester, ma forse magari sono stanchi, Ken non ha fatto nulla, quell'altro Gutmund, ma che ce ne frega, ma sa poi i problemi noi, ma pensiamo al nostro, ma che ce ne frega degli altri, per fai che, per distrarre la massa.
12: Ciao Andrea, buongiorno, Stefano da Pescia. Su Ulahi allora ha giocato male, però secondo me non si può colpevolizzare, è un ragazzo giovane ancora, e poi praticamente per quasi 40 minuti a Genova la squadra non è entrata in campo, secondo me, perché tra errori difensivi e svarioni vari poi abbiamo visto anche il risultato, però ecco, bisogna continuare a dargli fiducia, altrimenti niente, non si riprende. E vediamo se con il Como Vanoli decide di schierarlo, sempre forza Viola.
13: Oh, finalmente è arrivato il piatto preferito di Firenze, un bel giocattolino da mettere sulla brace e cocerlo per bene, eh? Ora sì, ora è il momento di distruggere Ulahi, vai avanti così, poi avanti il prossimo. Ecco perché a Firenze si combina più nulla. Comunque anche voi giornalisti, ragazzi, e vuole alimentare queste cose. Cioè, diamoci una armata, perché qui si fa fuori un giocatore di giorno. Buona giornata, ciao. Io non ne posso più di sta roba.
14: Ciao. Buongiorno. Io lo farei giocare subito, Ulahi. Lo metterei a fare il mediano davanti alla difesa e Fagioli e Ndur davanti a fare le mezzali. Può fare anche la mezzala e il regista Fagioli. quindi non vedo dove sia problemi. Mi sembra che lui è più interdittore che regista.
15: Buongiorno Andrea, per quanto riguarda la I gli va da fiducia ancora e basta, cioè, non è che per una partita sbagliata si può mettere il crocione su un giocatore e venderlo. Per quanto riguarda Atta sono d'accordo con te, cioè, il problema è la comunicazione da parte dello staff medico e non riusciamo mai a capire questi giocatori effettivamente cosa abbiano e di conseguenza diventa difficile poi giudicarne anche le prestazioni in campo, perché se questo ragazzo si è sacrificato inizio campionato per la squadra nonostante non stesse bene ha ricevuto tante critiche inutilmente, anzi sentissi di grazie se sentivo dire ancora non è lui ma come gioca male, per cui un po' di calma ragazzi, dai. Tommaso all'impronta.
16: Buongiorno, ma purtroppo occorre dire che la Fiorentina paga gli errori del direttore sportivo, perché qui non è questione di un giocatore o di un altro giocatore sbagliato, qui la questione è quella dell'allenatore. Lui ha sbagliato l'allenatore che ha scelto ed è stato costretto a riprendere Vanoli, che palesemente lui non aveva scelto. Quindi è chiaro che tra direttore sportivo e allenatore non ci può essere un grande rapporto, perché Vanoli sa benissimo che non ha la fiducia del direttore sportivo. A questo punto speriamo bene, salvezza tranquilla, ciao.
5: Benissimo, grazie a questi messaggi, alcuni molto divertenti devo dire, soprattutto quello dello sport dei fiorentini che mettono sulla brace i giocatori, mi ha fatto molto ridere, è proprio lo spirito fiorentino quel messaggio lì, mi è piaciuto proprio, anche se mi permetto di dire che insomma io non penso di aver contribuito almeno questa mattina a mettere sulla graticola Ulai. Io vi ho chiesto semplicemente come lo gestireste, ecco, non è che ho detto va mandato via, va legato alla panchina, va messo in tribuna, cioè non è che l'ho messa in negativo, vi ho anche detto se qualcuno ritiene che sia opportuno rimetterlo subito in campo che lo dica, lo può dire serenamente, non è che viene preso a fucilate se uno lo dice. Ecco, quindi non penso, caro ascoltatore, pur nella ironia del tuo messaggio, di aver contribuito a mettere sulla graticola il povero Ulai, del quale peraltro io ho ancora grandissima fiducia, quindi io ho molta fiducia di Ulai. Rispondo a Chris da Campi, perché io dico del Como della Champions, ma non perché, tanto perché mi auguro che, siccome il Como, partiamo dal presupposto che il Como è più forte della Fiorentina, sono anni purtroppo che è più forte la Fiorentina, quindi se si può stancare, se può avere qualche infortunio, se può avere la testa distratta, io ci devo sperare. Sarò antisportivo? E chi se ne frega? E se posso sperare in un problema degli altri, ci spero, punto e basta. Detto che poi il Genoa aveva 25 assenti l'altro giorno e ha vinto senza problemi con la Fiorentina, quindi non contano nemmeno alla fine gli assenti, conta come interpreti la partita. E però ne parliamo del Como perché è l'avversario della Fiorentina della prossima partita, quindi secondo me sarebbe sbagliato proprio non parlarne, cioè se io giovedì, mercoledì, domani non vedessi Feyenoord Como farei un errore proprio come giornalista, perché non mi documenterei sui prossimi avversari. Gioca Paz, gioca Baturina, gioca Ken, devo vedere chi mette Fabregas, come gioca, a parte gioca sempre alla stessa maniera, cioè, e valutare pro e contro di questo impegno del Como in vista di Firenze, normale, cioè, credo che sia una cosa che tutti dobbiamo fare. Allora, gli ultimi messaggi, ce ne sono tantissimi, non ce la farò a leggerli tutti. E intanto salutiamo Al Casentino che ride, no, per un congiuntivo scazzato da un ascoltatore prima in un vocale. Paolo dice che Ulai deve giocare sempre 95 minuti. Gianlugol mi scrive: buongiorno, bisognerebbe tu leggessi i messaggi e mandassi in onda i vocali del giorno dopo l'acquisto di Ulai, che secondo i tifosi viola e gli opinionisti era il nuovo Vieira, ora pare sia peggio di Piacentini. Coerenza questa sconosciuta. Gianmarco: se il vicepresidente disse con una metafora che se ti offrono per uno scarsone questa cifra non ci penso due volte a venderlo, a quei gonzi della Fiorentina parateci Ferrari, Goretti, Gomme, che commisso vendano, perché gli hanno fatto buttare via i soldi a Rocco che ai loro successori. Alessandro: ha fatto giocare nel suo ruolo, punto. Chimo da Trecella deve giocare davanti alla difesa, sempre Ulai ovviamente. Peter curva Fiesole facendogli fare ciò che deve fare, ovvero il mediano, è molto semplice. Questo è il pensiero di Peter su Ulai. Piero, la soluzione sarebbe dare la possibilità di seguire gli allenamenti a tutti noi tifosi e vedere come lavorano al Viola Park. E salutiamo il grande Piero Coppini del Viola Club Medicio. Alberto, squadra costruita malissimo, in difesa e a centrocampo, siamo i peggiori della Serie A. Ora, peggiori no, direi che il Venezia, che ne ha perse 6 su 6, è messa un po' peggio. E Paratici ora dal 1 gennaio deve mettere a disposizione a Vanoni, che non penso sia la compianta Ornella, ma è Vanoli, nuovi giocatori funzionali per non prendere più due reti a partita di media. Va bene ragazzi, mi devo fermare, e non ho letto una decina di messaggi e non abbiamo mandato un paio di audio, mi scuso, ma capite bene che quando ricomincio la settimana siete come sempre un sacco. Ma lascio in dote le vostre riflessioni a Dario Baldi, che arriva dopo di me, non prima di aver ascoltato tutti insieme un'altra bella puntata di Almanacco Viola il centenario, a cura di Massimo Cervelli del Museo Viola. Grazie a Stefano Carlesi, grazie a tutti voi. Adesso Almanacco, poi Dario Baldi con C'è Polemica, con il sottoscritto, e Buongiorno Firenze. Ci troviamo domattina alle 7 puntuali come sempre. Buona giornata, ciao.
2: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
1: Il centenario.
17: Dall'estate del 2015 la grande storia viola aggiunge un capitolo importante. Nasce la Fiorentina femminile, che viene iscritta in Serie A subentrando all'Associazione Calcio Femminile Firenze, società fondata nel 1979, di cui mantiene l'allenatore Sauro Fattori e l'organico. È un'intuizione del club, allora di proprietà della famiglia Della Valle. È la sezione femminile della società ed ha come presidente Sandro Bencucci, mentre Vincenzo Vergine è l'amministratore delegato. Alla seconda stagione, 2016-17, la Fiorentina vince il campionato con 21 vittorie su 22 partite e vince anche la Coppa Italia. Le cigliate vengono sconfitte all'inizio della stagione successiva nella Supercoppa dal Brescia. Il 13 ottobre 2018 la squadra viola, allenata da Antonio Cincotta, gioca nuovamente la Supercoppa, avendo rivinto la Coppa Italia. La partita si gioca al Picco di La Spezia e di fronte alle atlete cigliate c'è la Juventus Women, campione d'Italia. È una partita equilibrata, con un primo tempo molto combattuto. La Fiorentina sfiora il vantaggio nella parte iniziale, mentre il bianconere colpiscono una traversa nel finale del tempo. All'inizio della ripresa la Juventus aumenta la pressione, ma viene affondata da una ripartenza delle fiorentine. Su un'imbeccata della Cleland, dalla sinistra, Ilaria Mauro brucia tutte in aria e segna di piatto destro. È il 68esimo. Le ragazze viola resistono alla reazione bianconera e aggiungono la Supercoppa alla loro bacheca. È il quarto trofeo in 3 anni, segno di una competitività che pareva destinata a durare. Ma quello, purtroppo, è stato l'ultimo successo delle ragazze viola. Una vittoria che chiuse un ciclo d'oro.

0: una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
0: Radio Firenze Viola.
7: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, a dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
10: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
8: Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto intanto al rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5 dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. È quanto si legge nel World Economic Outlook. Aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dallo 0,5 di luglio. Nel 2025 il PIL si è attestato al più 0,5%. L'inflazione dovrebbe aumentare a più 3,3% nel 2026 dal più 1,6% del 2025 per rallentare al più 2,8% il prossimo anno. Il tasso di disoccupazione frenerà al 5,6% quest'anno dal 6,1% del 2025 per poi risalire di 0,2 punti percentuali al più 5,8% nel 2027.
9: Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'ONU. L'occasione è il Warsaw Security Forum, stando alle parole del comandante supremo Aleksej Grinkevich. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino.
8: Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, i ricchi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Ruba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio.
9: Papà Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana l'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre.
8: Il basket è arrivato ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025 con ingresso operativo dal 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Attenzione, attenzione, attenzione, non so se avete seguito le ultime 24 ore, insomma, perché nelle ultime 24 ore si sono accesi i ventilatori, ma non perché fa caldo, perché ancora è il 13 ottobre, l'inverno stenta a venire, quanto perché si è deciso di accendere il ventilatore e metterci dei pannolini pieni di popò, pronta a girare intorno a qualsiasi cosa ruota intorno alla Fiorentina. Ed ieri ne abbiamo sentite di ogni colore, di ogni tipo, di ogni forma, verso ogni singolo calciatore, direttore sportivo, allenatore, tutti quelli che c'erano ad attaccare ieri sono stati attaccati, ovviamente pronti a cannoneggiarli nel nome della sconfitta contro il Genoa. Ma davanti a tutto questo, davanti alla rinascita del fungo pioppino che riviene fuori sotto l'albero appena piove, perché poi la cosa bella è che perdi contro il Genoa e tutto va male, se per puro caso dovessi fare un risultato contro il Como, guarda caso tutto quello che viene detto questa settimana si annulla e si ricomincia da zero. Diciamo che in questa città bisogna stare molto attenti a quello che le persone dicono, a quello che le persone pensano e anche a quello che appunto le persone, mi riferisco specie agli opinionisti, ai giornalisti, i miei colleghi che spesso e volentieri esagerano in momenti come questi, perché sembra la canzone della Vanoni, no? Senza fine. È tutto senza fine in questa città. È tutto senza fine perché davanti a una sconfitta che, ripeto anche stamattina, può starci nell'ottica di un campionato che devi ricostruire, devi ripartire e quant'altro, nonostante tu abbia una squadra forte, ecco, noi siamo pronti a smentire anche noi stessi tutto ciò che abbiamo detto fino alla settimana scorsa nel nome del fatto che si è persa una partita, quando siamo alla sesta giornata, quando c'è ancora, ci siamo a 10 punti dalla zona per la Champions League, ma senza considerare la Champions League come obiettivo, ma comunque sia 6 a 7 da quella che potrebbe essere una zona vicina all'Europa. E in tutto questo si è acceso tutto e si sono sparati cannoneggiando colpi verso la Fiorentina, colpi verso la società, per dire la qualsiasi. E io quindi oggi riparto da un punto che è quello che io mi fido ancora di Paolo Vanoli, io mi fido ancora di Fabio Paratici, senza se e senza ma, anche dopo la sconfitta con il Genoa, perché è facile cannoneggiare, imbracciare il fucile, sparare così all'impazzata senza neanche una mira. Pum, pum, pum, pum, pum. Si cerca chiunque, si va a cercare De Gea piuttosto che Mastantuono, piuttosto che Beto, e si va a prendere la difesa e Dragusin che non è più buono. È bello come ci sia questo sentimento altalenante, l'andamento lento, ecco, più che andamento lento è un andamento, un divago, ondeggiante, un andamento caotico, direi in questa città, perché siamo veramente allo sparare a chiunque, ma va bene così, cioè a noi ci piace anche forse avere delle idee contrastanti tutte le volte che la Fiorentina gioca, ma va benissimo. Io ripeto, I trust in Paolo, I trust in Fabio, anche oggi, anche dopo la sconfitta, anche dopo un periodo dove appunto non, sicuramente è difficile esserne positivi e essere pronti anche a pensare alla prossima partita contro il Como, e sembra un totem insormontabile, che poi può esserlo, per l'amore del cielo, può essere che tutto possa andare per il peggio anche domenica, e io sinceramente di andare a fare quel giochino, quanti punti facciamo nelle prossime 5 partite, me ne posso accontentare anche di 5, io francamente non ci sto, io guardo partita per partita e vi posso dire, se perdiamo settimana prossima, sì, l'incazzatura è ancora maggiore perché sei in zona retrocessione, perché sei ancora a 4 punti, perché casomai non hai giocato, ma ovviamente non ci devono essere scusanti, ma da qui a accendere il ventilatore alla sesta giornata, sparando la qualsiasi, smentendo anche se stessi rispetto a quello che si è detto fino alla settimana scorsa, è un gioco che francamente non mi piace. Il primo che viene cannoneggiato, ieri ho sentito una roba folle, ovvero che Mastantuono non la passa, e questa è una di quelle poesie che vengono recitate nella nostra città: Mastantuono non la passa. Io non so quanti di voi hanno visto la serie TV sugli 883, che a me piace tantissimo, e voi direte: cosa c'entra gli 883 con Mastantuono? C'entra che nella serie degli 883, nella seconda serie, fanno un parallelismo con i Righeira, e c'è Johnson Righeira che dice sempre: i sudamericani non la passano. Io su questo, perché non la passa mai mentre gioca a calcio, io giustifico così Mastantuono, e comunque sia lo assolvo da tanti peccati che gli vengono appunto affidati rispetto alla partita contro il Genoa. Secondo me Mastantuono non si può criticare perché non la passa. Mastantuono si può criticare perché casomai può creare delle situazioni di difficoltà in difesa quando perde il pallone, ma da qui a dire che non la passa, cioè, ce ne abbiamo di giocatori da criticare più che Mastantuono. Questo è il primo. Il secondo, invece, in un mare di pannolini versati sui ventilatori, c'è quel gigante di Nedo Sonetti che secondo me va ascoltato in silenzio, e anche forse capito, perché giustamente ieri Nedo Sonetti, più che fare una critica alla squadra in sé, fa un passaggio fondamentale, che è quello che dice: manca la belvaggine. È quello che dicevo ieri, c'è un fondamentale che solitamente nelle squadre si può allenare, che è la cattiveria, che è appunto la belvaggine. È quello che dicevo ieri, ovvero entrare in campo con la voglia di mangiare il fumo alle schiacciate, cosa che a questa Fiorentina manca, cosa che a questa Fiorentina è mancata. Cosa è a questa Fiorentina? Cioè, intorno a se stessa, intorno a sé, più odio, più cattiveria rispetto alla belvaggine. Cioè, noi dovremmo essere arrabbiati perché questa squadra entra in campo senza mordente, nonostante abbia 4 punti, nonostante abbia giocato contro il Genoa, è una squadra che era alla nostra portata, soprattutto della quale siamo stati capaci di resuscitare giocatori che non avevano mai segnato, o giocatori che appunto avevano 35 anni in 70 anni in due, El Shaarawy, Messias. Quindi io francamente, di tutti i commenti che ieri ho sentito, quello di Nedo Sonetti, ovvero che manca la belvaggine, francamente è quello più concreto e reale che mi sento di sposare. A ieri poi ho sentito dire: Beto è il peggior Cabral. Ecco, Beto è il peggior Cabral, anche lì mi sembra francamente una esagerazione. Sì, Beto è uno che esagera in certi momenti, Cabral non si mette in dubbio, perché secondo me è stato un buon attaccante che la Fiorentina ha avuto nel presente, che è maturato anche grazie al lavoro fatto da Vincenzo Italiano, e questo non va sottovalutato, perché comunque sia quando arrivarono Cabral e Jovic, ricordiamo che entrambi ne hanno segnati di gol per questa Fiorentina, quindi da dire che da qui a dare un giudizio su Beto, vediamo quanti ne segna. È chiaro che esagera, specialmente nelle rovesciate, e non si sta trovando per il momento con quello che è il reparto d'attacco della Fiorentina, ma io resto ancora saldo a fianco di Beto e sul carro di Beto. Io poi ho letto ieri, vabbè, una follia, dove si mette dentro il calderone dei risultati anche il fatto che Parati ci vorrebbe non fare più il ritiro a Viola Park, forse perché anche questo che incide sul fatto che la Fiorentina giochi così male. Non credo sia questo, non credo, non lo penso, e non, secondo me non ha senso neanche evocarlo oggi. Diciamo che alla sesta giornata, per tanti di noi, se uno dovesse essere, diciamo, una persona ignorante, nel senso che ignora quello che succede intorno alla Fiorentina, e aprisse semplicemente le dichiarazioni fatte ieri sul tema Fiorentina da chiunque, cioè ce n'è veramente di ogni genere, specie, età e quant'altro, penserebbe la Fiorentina sia una squadra fatta con l'indovina chi, e che appunto sia tutto un disastro, sia tutto sbagliato, sia tutto un errore, sia tutto uno schifo. E Può anche essere, cioè nel senso, può anche essere che il risultato non arrivi, però da qui a definire un disastro o a raccontarci un disastro c'è tempo, cioè nel senso abbiamo un allenatore da 3 giornate, abbiamo sì perso contro il Genoa, ma è ricominciato un altro campionato, hai 5 partite dove puoi dimostrare realmente chi sei perché giochi con squadre di assoluto livello, penso al Como, l'Inter non la considero perché è di un livello decisamente superiore, c'è l'Atalanta, c'è la Juventus che comunque sia abbastanza nervosa per il proprio allenatore, cioè ci sono delle partite dove te veramente ti puoi giocare tanto, e dal passare dal disastro totale all'esaltazione totale del vanolismo il rischio è elevatissimo, e quindi io invito anche chi commenta a avere un pochino di tatto verso il momento in cui siamo, perché se poi dovesse per caso arrivare un risultato nella prossima partita, cos'è? Torniamo tutti sul carro, è finita tutta la polemica, non è vero che tutto è quello che succede. Io poi mi sento anche di difendere il ruolo di Dragusin, che è stato scelto appositamente dal direttore sportivo per fare quello che guida la difesa, e tutti cioè non ce n'è uno che ha una posizione positiva su Dragusin. Certo, Dragusin arriva molto male nell'inizio di questo campionato, ma da qui a dire che sia uno scarpone, uno scarzone, secondo me ce ne passa alla grande. Cioè io credo francamente che non serva ora il bomba libera tutti al 13 d'ottobre. Mi dite, guarda, siamo al 13 d'aprile, la Fiorentina sta lottando per la retrocessione, posso capirlo il mettere la merda nel ventilatore, ma oggi il 13 di ottobre alla 6ª giornata il dover andare su tutti i singoli e dire che quello non va bene, quell'altro non va bene, quell'altro non va bene, quell'altro non va bene, quell'altro non va bene, quando poi le stesse persone sono quelle che hanno giustificato per anni i Biraghi, i Dodò, i Belotti per tornare indietro, cioè io tutta questa indignazione non l'ho vista per esempio quando Palladino era costretto a giocare perché aveva Cataldi rotto, Bove rotto con 4 scarsi ignudi, oppure quando Italiano si presentava in finale con Kwame e si diceva che si perdeva le finali dove ci sarei arrivati grazie all'allenatore, perché l'allenatore era costretto a far giocare Kwame e casomai a mettere Cabral che non era neanche in forma. Io tutta questa indignazione non l'ho vista in quel periodo lì, perché ora la vedo? Perché forse casomai è cambiato il kingmaker, perché casomai Paratici non sta simpatico, perché casomai Paratici a differenza di Pradè non aveva non ha questa influenza positiva anche nell'opinione pubblica riguardante appunto noi della stampa, il mondo degli opinionisti, perché casomai Paratici passa anche molto più antipatico, perché casomai il messaggino non te lo manda. E ragazzi, c'è anche questo da considerare, come mai prima davanti a momenti bui andava tutto bene e invece adesso va tutto male, anche perché quelli che poi si sono ritrovati nel momento di Palladino che la Fiorentina era 6ª, era 7ª, quello che era, si trovavano a dire ma è l'anticalcio, ma è l'antigioco e quant'altro, ricordando che Palladino non aveva la formazione che ha oggi a Vanoli e non aveva neanche i giocatori che oggi a Vanoli, ma dico Palladino per dire Italiano, cioè può essere in entrambi i casi. Nei momenti bui la colpa lì era dell'allenatore, che però lui uno faceva giocare la difesa troppo alta, quell'altro aveva troppo culo, però poi ora non si dice più che l'allenatore c'ha delle colpe, non si dice più che ci sono dei problemi diversi, si dice che sì, la colpa è di Vanoli, ma la colpa è anche di Paratici perché il mercato non è stato completo, e quindi rimaniamo sempre al solito concetto di quello che dicevo prima, ovvero che ho detto anche ieri, ovvero che l'equilibrio ci manca e ne abbiamo veramente bisogno di equilibrio, anche perché poi se arrivano i risultati finisce come quelli che si sono costretti a ricrederci. È brutto questo cambio continuo di opinione, di concetto anche, secondo me. Poi ecco, io volevo dire un paio di cose. La prima, oggi c'è un titolo sulla Nazione nella sezione sportiva che francamente non capisco. C'è un parallelismo tra Beto e Ken. Io francamente non lo capisco, e lo dico agli amici della Nazione che titolano da Ken a Beto stessa zuppa. Zero gol, zero assist, pari livello, in effetti sì, soldi a parte. Io francamente mettere sullo stesso piano Moise Kean con quello che ha fatto a Firenze e Beto non me la sento, non me la sento, perché è vero sì che Kean ha fatto zero gol e zero assist, ma parte da un'altra posizione al Como, anche di grandezza sportiva, di grandezza calcistica. Da qui a dire che Beto e Kean sono allo stesso livello mi sembra molto forte e anche troppo affrettato. Secondo me non sono paragonabili, non devono essere paragonati, secondo me. Poi ragazzi, ci sta che uno faccia bene anche a raccontarlo questo, o anche a crederci per il proprio subconscio, dire che Ken e Beto, siccome hanno fatto zero gol e zero assist, sono uguali, soldi a parte. A me, per me non sono uguali, e Beto ha tutto da dimostrare quello che è stato sempre la Fiorentina nel recente presente, specialmente 2 anni fa. Poi io ero il primo a volerne la cessione, ma metterli ora a paragone, francamente, è come quando si paragonava, si diceva che Callejon di nuovo Chiesa piuttosto che Vlahovic andava bene sostituito da Jovic. Questo è esattamente il background che abbiamo e che dobbiamo anche considerare. Oltre a questo, un paio di notizie di politica qua e là. Il primo, sono molto felice che il Comune di Firenze abbia deciso di intitolare a Riccardo Magherini il campetto di Piazza Tasso. Secondo me c'è bisogno di ricordare Ricky, c'è bisogno di far sì che la memoria di Riccardo sia indelebile nella nostra città e nella nostra vita, e quindi sono felice che il campetto di Piazza Tasso, un simbolo della nostra città, sia dedicato a lui. La seconda invece è una notizia un pochino più, diciamo, più di concetto, perché ieri sono uscite le classifiche del Sole 24 Ore su la criminalità, e Firenze resta sul podio, cioè seconda in Italia. Una città che conta 400.000 e rotti abitanti è seconda in Italia alle spalle di Milano, e sì, ne conta decisamente di più, ma ne è decisamente più grande, e soprattutto sopra anche Roma. È vero che c'è una questione di denunce, ma è inutile negare che vedere la città di Firenze seconda per furti, sesta per violenze sessuali, sesta per danneggiamenti, ottava per lesioni dolose, seconda per rapine, quarta per truffe e frodi informatiche, ci deve far capire che è vero che il dato arriva dalle denunce che uno fa, quindi ci sta che a Firenze si denuncia molto più che a Roma piuttosto che a Napoli, ma ecco, francamente ritrovarsi secondi in questa classifica secondo me dovrebbe accendere un paio di campanelli d'allarme, specialmente nella classe politica fiorentina, anche solo per avere un dato importante, anche per quando si parla di sicurezza si dice non è vero, il Firenze è una città insicura. Ragazzi, lo dicono i dati, lo dicono le denunce, lo dicono tutto ciò che appunto ha una rilevanza. Quindi Firenze al momento, secondo i dati, è una città che ha dei problemi con la sicurezza, perché comunque sia è seconda in Italia per nella classifica della criminalità, e non è un premio che ci deve far piacere. Quindi questo deve aiutarci tutti a riflettere su questo fatto. Però oggi parliamo ancora un pochino di Fiorentina, poi su questo caso mai ci torniamo dopo. Alberto dice: i problemi gravi sono in difesa, a centrocampo. Paratici deve intervenire in maniera sostanziale fin dal 1 gennaio, rinforzando i reparti, altrimenti non ci salveremo. Vedi, io questo non lo penso, perché siccome abbiamo sentito giudizi su giudizi dove Paratici veniva detto che aveva fatto un grande mercato, 7 che volavano come se fosse a dare in terra, io credo che francamente se il mercato è da 7, il mercato resta da 7, e quindi se un mercato da 7, andare a rinforzare a gennaio non ha senso, cioè non è un qualcosa di fondamentale. Certo, devi mettere dei puntelli, ma se tu rifai la squadra a gennaio, quindi prendi un centrocampista, che ti può servire. Cambi difensori significa, allora il mercato non era da 7, quindi vuol dire che un mese fa, quando abbiamo dato i voti, più della quasi della totalità delle persone che hanno dato un voto al mercato, tra chi dà i voti al mercato, si è sbagliato. E quindi è per questo che chiedo l'equilibrio, perché sennò anche lì si esonda sempre in giudizi troppo di pancia in certi momenti, che poi ritornano a essere giudizi troppo di pancia in secondi momenti. Beh, non lo so, ragazzi, io francamente non capisco. Ciao Dario, ma Santoro deve mettersi di più al servizio della squadra, perché tenendo troppo il pallone perdi tante occasioni di vantaggio. Befe è un ripiego perché gli obiettivi erano altri, ma bisognerebbe fargli capire che non bisogna provare le rovesciate ogni volta. Parate ci ha fatto degli errori, ma abbiamo sopportato, e per adesso ha toppato 4-5 giocatori in ogni sessione. Ma di che si ragiona? Però forse era più bravo a fare pubbliche relazioni di Paratici, che Paratici passa come lo stronzo cattivo puzzone, mentre prima non era così. Grazie Dario, con questa introduzione hai dato voce a tutte le persone equilibrate e veramente tifose. Ma no, ma in realtà non mi sento veramente tifoso. Io non, la patente del tifoso non me la do. Però mi sembra sempre tutto troppo affrettato, tutto troppo lanciato per aria, tutto troppo anche pesante. C'è un alone di ombra su di noi, su Firenze, ragazzi, è di una pesantezza. Cioè, io vi ho detto, se io fossi ignorante e guardassi il telefono solo mentre faccio la cacca la mattina, come faccio normalmente prima di prepararmi alla trasmissione, e leggessi solo quello che viene detto, senza andare a sapere chi lo dice, senza conoscere chi lo dice, cioè io penserei che la Fiorentina sia veramente una squadra da retrocessione che fa ridere i polli. Però la Fiorentina non è questo. Buongiorno Dario, mi rendo conto, dice Vaianese, che noi a Vaiano in Vallata siamo molto meno critici dei fiorentini, che amano far polemica anche su come hanno dormito. Mi chiedo, ma vogliamo dare del tempo a questo gruppo di giovani talenti di capire il calcio italiano? Se poi falliremo gli obiettivi che ci siamo previsti all'inizio campionato, allora sarò io il primo a mettere tutti sui carboni ardenti. Ma Vaianese, ma io la penso totalmente come te. Ancora, da quando si fa la preparazione al Viola Park, con Palladino 6 punti in 7 partite, con Pioli 6 punti in 3 partite, con Grosso Vanoli 6 punti in 4 partite, praticamente il nostro campionato inizia sempre a fine ottobre. Se non è colpa del Viola Park, allora porta solo male. Questo è giallo e dà una giustificazione anche più diciamo di struttura. La seconda cosa ci può stare senza problemi, che possa avere dell'influenza negativa sui risultati, perché appunto casomai ci si sta troppo chiusi dentro, ma sicuramente non è sulla preparazione, è più su il fatto che si crea una sorta di pentola a pressione di cui si chiude il coperchio tutte le volte che ci si rientra dentro. Fanculo l'equilibrio, non sapete dire altro, sto cazzo d'equilibrio, l'equilibrio in campo nei giudizi, parola da abolire, non vuol dire nulla. No, in realtà vuol dire tanto, vuol dire casomai avere una speranza verso il domani, un futuro per il domani della Fiorentina, un'idea di futuro del domani, senza dover per forza passare da mettere il ventilatore che gira con la merda, poi pulirlo e metterci i petali di rosa perché poi appunto si è vinto un paio di partite. E in quel caso lì cosa fai? Chi oggi ha detto che Vanoni non capisce nulla, la squadra fa schifo e quant'altro? Se dovesse arrivare un risultato nelle prossime due partite, che cosa fai? Scendi dal carro, risali sull'altro, cioè ragazzi, è una fatica scendere e risalire. Poi ti viene il quadricipite importante. Poi, Dario, tu sei solo a difendere l'indifendibile Paratici, ha fallito sempre a parte quando era sotto l'ala di Marotta, è solo bravo a far buttare via soldi delle proprietà. No, ora lo leggo Francesco, lo leggo assolutamente. No, guarda Bombe, posso essere anche il solo, però diciamo che io, come non avevo rapporti prima, non ho rapporti adesso e non mi interessa averli, però mi sembra molto strano che si sia passati, o comunque si sia messo in silenzio tanto di quello che succedeva con Pradè, e ora con Paratici invece Paratici è sporco, brutto e cattivo, perché casomai ha un modo di gestire completamente diverso la vicenda fiorentina rispetto al passato. Però anche questo è un dato che dobbiamo portarci dentro, perché tra quello e quello che succedeva prima, guardate il metro di giudizio, guardate il metro di paragone, ragazzi, non è scontato, non è tutto così. Cioè, prima con Pradè mancava quest'odio che c'è verso Paratici, perché casomai ti dava una notizia, ti dava una soffiatina, cose che ora non succede, e quindi ti incazzi. Ci sta che ci sia anche questo sentimento. Chi ha dato 7 al mercato non capisce niente di come si deve costruire una squadra. Guarda, penso ci sia più gente che ha dato 7 che ha gente che ha dato 5 in questa città. Dario, facciamo pena, ma col Frosinone abbiamo preso 2 pali sullo 0-0, con i raccattati liguri ci hanno annullato 2 gol. Bisognerebbe avere il culo della Lazio, spesso presa a pallonata anche col Monza, ha rischiato tantissimo di pareggiare, comunque 4 punti nelle 6 è miseria. Sì, certo, però poi la Lazio ha portato a casa il risultato. Anche la Lazio, no, si dice che Gattuso è un miracolato, uno scappato di casa e quant'altro. Però lui aveva da fare un compitino: portare la Lazio alla vittoria di certe partite. L'ha fatto? Cosa gli si deve dire? Sono primi. La Lazio è prima con una squadra fatta su Football Manager, ragazzi, di che cosa si deve dire? Allora, facciamo così, mentre chiami il nostro ospite regia, l'ottimo Carlesi,

0: non vedo questo, cioè, il sentimento di odio lo percepisco. Uno può criticare, però poi deve essere libero anche di sentirsi dire: ma che cazzo critichi? Come io mi sento dire sono un cretino e quant'altro. Io penso che loro, se tu gli dici questa roba, ti rispondano. Non penso che si tirino indietro dalla polemica e dalle questioni, Francesco. Poi ognuno la pensa appunto come vuole. Saluto il mio amico Lorenzo Somigli della Firenze che vorrei. Ciao Lorenzo, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, come stai?
0: Caro Lorenzo, ti senti anche te della schiera dei per forza negativi, o sei come me che dici: aspettiamo un attimo, siamo alla sesta giornata, c'è ancora tempo?
1: Resto vanoliano, mettiamola in questi termini, nonostante tutto, nonostante si sia visto in questa triste performance di Genova, una delle peggiori fiorentine del passato, no? Non so se vi ricordate. Prendevamo sempre questi gol con le difese sguarnite, no? A me è sembrato proprio un déjà vu, non so se anche i nostri
0: Sì.
1: ascoltatori hanno avuto la stessa idea, ecco. È riemersa un po' quella fragilità che ci ha sempre un po' contraddistinto e quando andava bene anche negli anni passati ci impediva di fare il salto di qualità. Ora, insomma, nulla di irrecuperabile, ecco. Diciamo che non facciamoci grandi illusioni. La stagione è partita molto male, ci sono anche delle difficoltà oggettive extra terreno di gioco, però no, tutto è recuperabile. Diciamo che brucia, mi sembra comunque sia stata affrontata bene internamente, ecco, anche dall'allenatore.
0: No, ma
1: Mia
0: io guarda, no,
1: idea, naturalmente.
0: no, no, ma io ho un'idea che condivido. Diciamo che ne abbiamo sentite di tutte. Ho detto che è un ventilatore con un pannolino di un bambino davanti, che dove si spruzza odio, perché è giusto far così, casomai, per qualcuno. Io però ti chiedo, Lorenzo, insomma, siccome la pensi come me, resti vanoliano e restiamo su questa barca, ti chiedo appunto come la Fiorentina può uscirne già dalla partita contro il Como, e se sei come me che guardi più in alto e dici: comunque sia, il settimo posto è a 7 punti.
1: Sì, allora ribadisco, è molto presto per fare queste valutazioni. Lo sappiamo bene che vincendo 3 partite cambia la classifica, oggi come oggi a maggior ragione. La squadra è valida, sono stati fatti degli ottimi innesti. Lui tra l'altro conosce già l'ambiente, conosce già un po' anche i nostri problemi, ha già salvato una situazione una volta, però ribadisco, l'impostazione deve essere prima puntellare la classifica, poi eventualmente pensare a qualcosa di più in alto, ecco, quindi fa tanto materiale su cui lavorare questo comunque buon mister che abbiamo. Io poi comprendo che la delusione è tanta perché ogni anno siamo sempre alle solite, cioè nel senso si parte in un modo, ci si trova in una brutta situazione e si deve sempre un po' mettere l'intonaco, mettere lo stucco, cercare di tamponare le falle ove possibile ancora. Però insomma restiamo positivi, dai, ora non, insomma, non è compromesso niente ancora.
0: No, anche secondo me. Però Lorenzo, siccome poi ti voglio salutare perché so che hai da fare, ti chiedo anche è arrivata adesso la foto del mio osservatore allo stadio, che dice una cosa positiva: l'aggiornamento dello stadio, non mi aspettavo che il tetto venisse così bello. Sul tema stadio, ti senti positivo al di là della polemica dei lavoratori senza protezioni, che sono stati allontanati e quant'altro? Ti chiedo, insomma, ti senti positivo? Ti senti co come ti senti? Perché insomma c'è tanta gente che dice: spererei di vederlo presto, però poi si vede che il cronoprogramma va sempre di più in avanti. Insomma, dimmi anche te la tua su questo.
1: Allora, lo stadio era sicuramente molto bello, rientrava in un grande intervento urbano, una grande progettazione urbana degli anni 30. Mi sembra che stia venendo una sorta di mega soppalco in curva Fiesole, poi insomma, come posso dire, discutibile da un punto di vista architettonico ed estetico, però insomma a questo punto speriamo bene, speriamo che ci sia il cronoprogramma e che sia quantomeno completato in tempo. Credo un po' meno alla possibilità degli europei, mi sembra che siamo, insomma, come posso dire, a rincorrere un qualcosa che si allontana sempre di più. però insomma, vedi,

0: Amo, dai. Non, cerchiamo no. sempre di non essere, di essere anche un po' propositivi magari nelle cose. Esteticamente a me non piace. Poi è chiaro che si dovesse trovare una soluzione per i parametri europei. Siamo sempre alle solite, perché non lasciarlo fare alla proprietà come avrebbe preferito la, Rocco Commisso. Siamo sempre
1: qui poi tra l'altro siamo nei giorni caldi di capire se ci sarà appunto l'ingresso della proprietà nel project financing oppure no, secondo questo bando del comune. Vediamo quali saranno i tempi. L'ultima cosa che ti chiedo è, ieri ho sentito dire Mastantuono non la passa, sei d'accordo con me che eviterei di andare a toccare, diciamo, qualcuno che può diventare un mostro sacro in questo momento?
0: È molto valido questo ragazzo, molto valido, è entrato con la mentalità giusta, c'ha voglia, è giovane, sta ritagliando il suo spazio. No, è giusto criticare per quanto legittimo, però diamo il tempo di sbagliare anche, magari, ecco, sbagliano quelli più grandi, insomma, facciamo sbagliare anche un ragazzo di appena 20 anni, insomma.
1: Eh no, infatti io sono pienamente d'accordo con te, caro Lorenzo. Lasciamoci con un messaggio di positività nella partita, verso la partita contro il Como.
0: Io penso che comunque Vanoli sia l'uomo giusto per tenere la barra dritta in una situazione difficile, già conosce l'ambiente e conosce i nostri problemi, quindi restiamo positivi.
1: Restiamo positivi e ci sentiamo prestissimo. Grazie mille a Lorenzo Somigli per essere stato con noi. Grazie mille. Allora, riparto dal tema dei dati della criminalità, perché giustamente l'amico Marco da Barberino mi dice: ti vede bene anche a te sull'ammiraglia di Tenerani e Colotta, fatti mettere sul seggiolone dietro, così giovedì andate a dare la responsabilità al comune anche dello scioglimento dei Beatles, pensando di sponsare consenso invece non spostare neanche sotto micchiare il McDonald's. Ma io non l'ho mai spostato né consensi né sotto bicchieri. L'ultima elezione a cui mi sono candidato sono quelle universitarie, quindi figurate un po'. I dati che hai citato riguardano l'intera provincia di Firenze, comunque la prima responsabilità del controllo territoriale del Ministero dell'Interno. Nota a margine, reati denunciati sono scesi dal 2,9 verso il 2024. Certo, sì, per l'amor di Dio, ma non mi puoi dire che la provincia di Firenze sia più grossa della provincia di Milano, perché codesta mi sembra una grande cazzata, e che comunque sia la provincia di Firenze abbia, diciamo, una rappresentazione nella città metropolitana della super sindaca di Firenze, perché c'è il famoso super sindaco, chiamatelo come cazzo mi pare, nelle città metropolitane che sono normalmente le grandi città, è il sindaco della città più grande, è la stessa cosa. Però quando si dice non c'è un problema di sicurezza, e c'è un problema di sicurezza, lo dicono i dati. Cioè, io poi posso anche andare a dire, io non dico che sia colpa di Sara Funaro, io ti sto dicendo un'altra cosa, ti sto dicendo che c'è un problema nel comune di Firenze, nella provincia di Firenze, nei comuni di Firenze, della provincia di Firenze, di tutta una serie di fatti. E adesso sono suffragati da questa anche dai dati che sono calati, certo, ma quando tu vedi hai secondo posto per sesto posto per denunce per violenze sessuali, sesto posto per danneggiamenti, ottavo posto per lesioni dolose, secondo posto per furti, dei dubbi uno se li fa, secondo posto per rapine, quarto posto per truffe e frodi informati, e ti ho preso 5 indicatori che sei sopra il decimo posto, poi c'è tutti quegli altri, c'è l'estorsione del decimo posto, cioè, secondo me delle domande uno se le deve fare. E io vi ripeto, io che non ti cito Bannacci, ti cito De Luca, io penso che il metodo che porta avanti Vincenzo De Luca, e l'ha spiegato benissimo anche alla Festa del Foglio sabato a Firenze, è la realtà, è quello che servirebbe in una città, perché purtroppo chi parla di sicurezza si pensa che sia qualcosa di assolutamente schierato per parte. In realtà io la penso come lui, e penso che in una città come Firenze serva veramente un nucleo operativo solo per la sicurezza, come ha fatto lui. E tu mi dirai, ma c'è l'antidegrado? No, ci vuole una roba notturna di 30-40 persone, fanno un turno dalle 23 e finiscono alle 6 la mattina, fine, e vanno a girare nelle strade e quant'altro. È quello che fa De Luca Salerno, cioè che la sicurezza sia uguale al lavoro oggi deve essere una base, secondo me, per chiunque si voglia candidare, destra, sinistra, centro, quegli altri e quant'altro. Quindi francamente, vedi, ma allora tu mi stai dando ragione, per furti, borseggi, rapine, aggressione, responsabilità all'autorità statale, comunque poi deve concorrere alla prevenzione attraverso gli strumenti di cui dispone. Ma io ti dico, posso dire che il consigliere è troppo di destra perché dice che c'è un problema di sicurezza? sii tu a proporre una cosa del genere, dato che i dati sono sotto gli occhi di tutti e lo sai anche te, fai te qualcosa per aiutare anche le autorità statali, perché come fanno a Salerno, governo amministrato dai centrosinistra, guidato da Vincenzo De Luca, hanno fatto un nucleo che nella città di Salerno conta 15-18 persone che fa solo quello, che fa solo quello e può intervenire insieme con carabinieri, polizia e quant'altro. Ma siccome sappiamo che c'è un problema di sicurezza in questa città dovuto da anche numeri bassi, cioè, sotto organico, quello che vuoi, buttiamolo sul tavolo questo tema, facciamo sì che sia un tema primario del dibattito pubblico, non per trattarlo così, ve lo dico io che vi sto citando l'esempio di Vincenzo De Luca, che è un sindaco che è stato sindaco per anni, che giustamente dice: la sinistra quando parla di questo si schifa di parlare di sicurezza perché hanno paura, perché pensano di essere un tema fascista, di sinistra e quant'altro, quando in realtà non è così, perché oggi la sicurezza è il bene comune della città, fine. Cioè, te lo sta dicendo uno, ha fatto il presidente della Campania per 10 anni, che fa il sindaco in una città amministrata da lui, che di certo non è di centrodestra, non è di quello che è. Quindi, secondo me, è un esempio positivo, perché non si può provare a farlo anche da noi? Perché non si può provare a fare? Questo sto dicendo alla luce dei dati che abbiamo. Il mercato era buono, Parati ci ha preso degli ottimi giocatori, ma ci ha cagato sopra con gli allenatori. Che c'entra l'equilibrio? Se si vince il Como l'analisi rimane la stessa. Bah, francamente non sono d'accordo, perché secondo me forse la tua sì, perché sono una persona decisa. Prossima settimana, se invece si vince, succede il disastro. Ma smettetela di fare i tifosi dei partiti, in questo caso del PD, perché questo signore minimizza, ma non minimizza la situazione. Vedi le cascine dove da un trentennio è in mano la malavita africana, avete il coraggio di dire il contrario. Ma infatti io ti sto dicendo un'altra cosa, ti sto dicendo di quella roba lì devi crearne un nucleo apposta che fa un turno notturno e che casomai non mi guarda solo gli incidenti. Questo è quello che penso. Buondì, tutte le volte vengo allo stadio e penso: ma tutti questi poliziotti e carabinieri normali dove, durante tutti i giorni, dove sono? Sì, è istituito il nostro, ma gli ha dato degli orari, gli ha detto dove andare, gli ha detto cosa fare. Il nucleo antidegrado del comune di Firenze, che l'ha mai vista a giro te la notte a Novoli? Io non l'ho visto e ci vedo la gente che si picchia su Viale Redi, e questo è quello che dico. Cioè, è un pochino più anche una questione di percezione delle persone, vedere una pattuglia che gli gira sotto casa fissa, delle persone che sono sempre lì quando scendi alla stazione al posto di controllare i documenti a Dario Baldi, se lo può controllare, perché non vai da quello che si fa le pere lì davanti, che casomai ti chiede soldi. È una questione anche di percezione delle città, di sentirsi sicuri, di sentirsi tranquilli. Cioè, è questo quello che dico, è quello che secondo me bisogna imparare da De Luca. Buongiorno, io penso che col Como si va, questa è un'altra, ora si riparla di calcio. I nostri numeri sono gonfiati dall'incredibile mole di turisti che assaltano la città ogni anno e che diventano facili prede per borseggiatori e delinquenti. 370.000 residenti e 10.000 turisti tutto l'anno. Sì, vabbè, però sono esposti su tutta la provincia. Questo tema di Jacopo e dei poliziotti, Jacopo, ci sono anche altri reparti che arrivano da fuori, che vengono a Firenze, non sono solo della città. Andiamo, ma no, abbiamo una barcata di audio. Sì, tutti devono parlare. Firenze culla della lingua italiana e della grammatica, sulla fiorentina fa orgoglioso la Sineddo, che figura retorica in cui la parte diventa il tutto. PTNI partita in bilancio definitivo. Non penso che la parte diventi tutto, ce n'è diverse di parti. Ciao Dario, calmo e sangue freddo. Al netto dei regali che domenica abbiamo elargito, si poteva e si doveva raddrizzare il gol annullato per 3 mm di fuorigioco. Paolo e pallone che sbatte sulla spalla del portiere 9 volte su 10 entra. Gol annullato a Fagioli perché non si sa perché. A me l'arbitro Maresca non è piaciuto, per niente lo mandele a coltivare le cozze. Vabbè, questo è la tua opinione. Diciamo che secondo me c'è molta confusione anche tra gli arbitri, perché il nuovo metodo orzato, che io condivido, quello di non fermare il gioco, di non ricorrere troppo alla tecnologia, diciamo forse l'hanno digerito un pochino male. Andiamo con con il primo audio, vai.
2: Buongiorno Dario, sono perfettamente d'accordo sul tuo pensiero. Siamo all'inizio del campionato, quindi è assurdo tirare già delle conclusioni. E poi, per onestà intellettuale, la partita di sabato con il Genoa potevamo anche pareggiarla, perché nel secondo tempo il Genoa non ha fatto un tiro in porta, quindi non è che abbiamo perso 4-5-0, abbiamo perso 2-1 e abbiamo anche molte eliminazioni. Poi sappiamo che il calcio è così, la squadra è una squadra giovane e ha bisogno di tempo, quindi forza Viola sempre e ovunque. Una buona giornata, un saluto da Giovanni da Piombino.
1: Grazie Giovanni, almeno c'è qualcuno anche la pensa così. Grazie mille, andiamo con un'altra.
3: Buongiorno, davvero è Mastantuono, è un po' innamorato di pallone, va riconosciuto, ed è vero anche che sabato ha cominciato a dialogare un po' con i compagni a fine partita. Bene, lui però ti porta sempre via due o tre giocatori che raddoppiano o triplicano su di lui. Bene, detto questo, siccome si gioca 11 per parte, mettercene tre su Mastantuono, quelli liberi della Fiorentina dove sono? Dove sono? Cerca funghi, dove sono? A pascolare dove? La matematica la ne ho un'opinione.
1: A quello sicuramente, ma infatti è facile attaccare Mastantuono, ma secondo me non è quello che non bisogna farlo. Andiamo con un altro audio, dai.
4: Dario, buongiorno, Luca da Fucecchio. Allora, ciao Luca. Io la metto un barzelletta, via, buttiamola così. Diciamo che Paratici sta cercando di fare l'Under 23 in Serie C, ma nel frattempo ha fatto più o meno l'Under 22 in Serie A. C'è un problema, che magari c'era un paio di ruoli che l'Under 22 non vanno tanto bene, ecco, il discorso è quello lì, e spero li vada a colmare a gennaio. Detto questo, il giramento dei gioielli di famiglia praticamente non mi passa mai con questa squadra, perché sinceramente non avevo messo in preventivo di perdere a Genova, visto anche la squadra che metteva in campo, sì, Marassi, il pubblico, tutto quello che volete, ma insomma, quando poi si va a leggere la formazione del Genova, insomma, sinceramente Vanoli l'ha cannata alla grande, ecco, tutto di forza vera sempre.
1: Ma no, ma guarda, amico mio, ma nessuno dice che non l'abbia cannata, cioè qui non siamo a assolvere a Vanoli per gli errori fatti, cioè che Vanoli abbia cannato la partita con il Genoa è ovvio, che l'abbia cannata la squadra e la Palissiano, e siamo tutti d'accordo sull'essere su questa roba qui. Però da qui a venirci a dire che appunto vada tutto male, che è tutto cambiato, che fa tutto schifo, anche no. La prima cosa che farei con la squadra antidegrado sarebbe quella di obbligarti a tagliare quella barba furciosa piuttosto degradante. In realtà, guarda, la mia barba io la faccio una volta in due settimane da un ottimo barbiere per farla crescere, voglio farla diventare arabeggiante. Mi piace l'effetto arabeggiante della barba. Quindi mi dispiace, ma non la perderò la barba. Vai con un altro audio, regia.
5: Buongiorno Valerio da Roma di posizione. Ciao, lo stanno dando un accanimento dopo la partita con Genoa, dramma sportivo, una squadra che ha sbagliato approccio, ma abbiamo giocato a Genoa, una squadra che stava in crisi, una squadra che doveva salvare l'allenatore, hanno fatto 25 minuti di boccaccio, dopodiché hanno fatto un'ora dietro la palla, 10 giocatori in difesa, calcio dell'anni 30 e anche sportivi, perché sono antipatici da vedere, quindi si buttavano in terra per tempo, hanno menato come Fabri, aiutati dall'arbitraggio, che secondo me è scandaloso, perché il Mastantuono l'hanno massacrato e soprattutto non hanno annullato, quindi comunque occasioni da gol. Io mi arrabbio solamente perché non abbiamo buttato dentro la palla, ma è una squadra viva, quindi fiducia, non sempre questo pessimismo cosmico. Dario da Scomortone, io sono convinto che con il Como faremo una grande partita. Ciao, forza Viola.
1: E io sono d'accordo con te, sono meno d'accordo su abbiamo avuto occasioni da gol, perché alla fine i dati ci raccontano che abbiamo fatto un tiro in porta nel secondo tempo, e questo mi sembra il dato più forte, cioè il fatto che la Fiorentina sì possa segnare, ma poi alla fine si dimostra tutto che non si fa gol, quindi è un pochino diverso. Vai con un altro audio.
6: Dario, ma l'equilibrio va bene nella vita normale, nella politica, in famiglia, ma nel calcio no. Io sono tifoso, io non voglio usare equilibrio. L'equilibrio si può usare se la Fiorentina avesse avuto risultati decenti negli ultimi 10 anni 15 anni, ma noi non si va in Champion da 16 anni, in Europa League da 11, non si vince un trofeo da 20 27 anni. Cioè come fai a chiedere equilibrio dopo una stagione come l'anno scorso? Quest'anno si ripresentano dopo aver speso milioni su milioni d'estate con un altro inizio del genere. L'equilibrio, devo avere equilibrio io, Simone dalla Sambuca.
1: Sì, ma secondo me sì, uno dovrebbe avere equilibrio anche per vivere meglio i risultati che arrivano, anche se sono negativi, perché se te poi vinci il Como, cosa fai? Vieni qui lunedì e mi dici: ah, quanto mi fa godere questa Fiorentina. E ragazzi, l'equilibrio è anche questo, l'equilibrio è anche questa roba qui, perché poi si fa presto ora a essere incazzati neri. Poi te tu citi, sono 16 anni, non si va in Champions. Non sai quante volte la Fiorentina sta in Champions League? Tolto quello che ci hanno tolto, 5 volte nella sua storia. Quindi non è un dato, secondo me, sensibile. Su quello dell'Europa League ti ci posso anche capire di più, ma se te vai a vedere tutta la storia della Fiorentina da quando c'è la Coppa Campione, Fiorentina c'è stata 5 volte in tutta la sua storia in Champions League. Se la funerale la commissaria Campi Bisenzi vi mette in coprifuoco alle 21 e uscire fuori alle 10 di mattina per telefonare alla Vera, io farei il doce. Vabbè, questo è Marco, come sempre. Dario, ma ti rendi conto? Ora questo non lo so, se c'era qualcuno che si lamentava e c'erano troppi militari a pattugliare le stazioni, non me lo ricordo, però diciamo che secondo me, appunto, lo dicevo prima, è una questione molto di percezione anche visiva, anche umana, anche di sentirsi sicuri. È chiaro che se vedi esci dalla stazione e vedi una camionetta dei militari, ti senti più sicuro che sicuramente se non vedi nessuno, specialmente lato scalette. Ma cito Firenze perché può essere Firenze piuttosto che Roma, piuttosto che Milano, piuttosto che Torino. Porco cazzo, Dario, se si vince il Como siete decesimi che ultimi, che cambia? Non ci fare incazzare di prima mattina. Ma guarda, ma cambia che comincia a dire: ah, si è vinto il Como, ah, che grande vittoria contro il Como. E cambia questo. Cambia che c'è proprio una modificazione anche dell'umore, perché hai vinto contro il Como e quindi inizia la narrazione, ve lo dico già, di quelli di Rana: visti il grande Como, si è battuto il grande Como, quello che gioca la Champions League, quello di Fabregas. Cambia anche questo, quindi è l'equilibrio, è quello che ti stavo dicendo adesso. Io se vinco il Como dirò che si è fatto una grande partita, poi non succede, ma se succede lo racconterò così. Di certo non mi metto a fare l'analisi sociologica di quello che pensano i giocatori dopo Genova, perché è quello che si sta facendo adesso. Regia, finisci gli audio perché sennò si fa tardi.
7: Dario, buongiorno, scusa, che poi mi sono dimenticato, volevo aggiungere una cosa. Io, siccome vado spesso a Roma e in autostrada purtroppo mi devo ascoltare i streaming perché esco dalla Toscana, e tutte le volte che perdi il segnale riparte e vi riaggancia, riparte la pubblicità ogni volta, e ci sta, è giusto così. Però questo di conto che mi dice che il 30 giugno devo pagare tasse, ma ha fatto vedere due scatole in questa maniera, perché non lo sopporto.
8: Ciao, buongiorno. Io ieri sono rimasto imbarazzato, non riuscivo a ascoltare trasmissione alla radio senza cambiare, e anche trasmissione televisiva, per non parlare di post sui social letti. È pieno di persone che rinnegano se stesse, e tutto quello che avevano detto la settimana prima è o dimenticato o contraddetto. Sono persone che ruotano intorno al mondo del calcio, hanno interesse a essere polemici. I veri tifosi non sono così. Io darei tutto per la maglia e ci credo sempre fino a fondo. Ieri l'elemento più clamoroso di tutti era Ulai e Fagioli insieme. Fino a settimana prima dovevano già andare insieme per tutti, settimana dopo niente, due scherzoni. Boh. Ciao Dario.
9: Diciamo, buongiorno, ma ragazzi, se il mercato l'è sbagliato, e non si può dire ora, e bisogna andare da gennaio o febbraio per vedere dove siamo. Per me la squadra è forte, ragazzi. Per me basta mettere i giocatori nei ruoli che sanno fare. Perché tante volte anche lui sbaglia la formazione, ma gli è successo tante volte anche l'anno scorso, c'ha questi vuoti di formazione ogni tanto, mamma mia, ma fai giocare i giocatori migliori nei loro ruoli, basta, semplice, poi si sarà a vedere che succede.
1: Buongiorno Dario, giovane da campo, ma chi non percepisce prima di sicurezza, ma dove sta? Cioè a Trento, a dove sta? A Trieste, perché se no non può, cioè non sono in buona fede, via.
10: Questo è Giovanni da Campi. Siamo arrivati in chiusura, io vi lascio a chi si compra. Ci sentiamo domani dalle 9 alle 10, sempre se mi sveglio. Mi raccomando, prendetevi cura di voi e di tutti gli altri, insomma. Fate i bravi. Ciao.

0: l'ultima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto alla aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
6: Sul tema è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni che nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda ha ricordato che la crescita italiana è debole, specificando comunque che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
8: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
7: 2 navi in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni, lo ha reso noto il primo ministro bulgaro Rumen Radev. Era accaduto già il 6 ottobre che imbarcazioni fossero prese di mira nelle stesse acque e secondo la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello appunto il Mar Nero. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza.
6: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margherita, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
7: Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. Nella notte un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese, ma invece di sottrarre dati o richiedere un riscatto nel modo tradizionale, gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi frigo e celle congelatrici portandoli fino a 50 gradi. Un danno calcolato per milioni di euro.
6: Lo sport e il tennis. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wang in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols.
7: È tutto, a più tardi.
5: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
10: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Radio Firenze Viola.
9: Chi si compra?
15: Io, Carmen, vi dico solo una cosa, che qui ci siamo abituati a perdere. Allenatore, squadra, società e tifoseria. E stampa metto anche. Qui ci siamo abituati a perdere e non c'è cosa peggiore, quindi perdere non ci fa né caldo né freddo.
16: Scusate, tanto l'allenatore si merita da aver perso perché l'ha persa lui.
17: Anche De Gea però ha fatto una bella cappellata, eh.
18: Buongiorno e grazie di esistere, almeno voi, in questo universo.
19: Paratici, bocciato! Paratici, bocciato! Paratici, bocciato! Paratici, bocciato!
20: Gran palla per Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo, Brecalo! Icone, Icone, Icone, Icone!
9: Chi si compra? Non tira mai, Icone! Non gliel'hai messo.
21: No, perché doveva essere coerente con Paratici, bocciato, Paratici, bocciato. Tra l'altro è un WhatsApp audio quello di Paratici, bocciato, che ho completamente stravolto, perché tra un Paratici bocciato e l'altro c'era anche una motivazione spiegata dall'ascoltatore, ma io ho preso.
9: Ti scusi.
21: Zac, zac.
9: Ti scusi con l'ascoltatore.
21: No, non mi scuso, nel senso.
9: Hai
21: però
9: cambiato il senso del suo messaggio.
21: Ho cambiato il senso come in ogni copertina del resto.
9: Vabbè,
21: perché
9: certo,
21: la regola numero uno delle copertine è decontestualizzare tutto il possibile.
9: Comunque, allora, intanto benvenuti. Benvenuti Francesco e benvenuti a voi. Questa è Chi si compra, la Firenze Viola, 348-75-1393. Se volete mandarci i vostri messaggi audio di testo, se no, se volete chiamarci 055 77 11 171, anche sul canale 92, mi raccomando, seguiteci anche in video se potete, se volete. Presto grandi novità anche sul canale, non le spoilerò perché non le posso spoilerare. Poi ovviamente ci potete seguire col DAB e con tutti gli altri metodi che ormai conoscete a memoria. Dicevo, ieri mi ha fatto molto pensare questo messaggio che hai utilizzato per l'apertura della copertina. Questo messaggio dove si dice ci siamo abituati a perdere. Perché lo trovo tristemente molto vero.
21: È la famosa decrescita felice di cui parla. Sì,
9: pure infelice. Pure infelice. Nel senso, la mia abitudine a perdere, per esempio, mi fa girare i coglioni.
21: È vero.
9: Cioè, non è che
21: però
9: mi fa essere
21: fine,
9: felice.
21: Però alla fine è felice, secondo me, perché comunque
9: non c'è un moto di rivoluzionario.
21: No, ma poi voglio dire, nella nicchia che per gli anni è stata la Conference, il senso di appartenenza, l'infamata a quelli che sono andati via, in senso ovviamente non totalizzante, però una bella fetta di questo ambiente ha trovato un po' così la sua capacità anche di così respirare. Cioè, ah, che bello, faccio un esempio, Vlahovic che finisce in Turchia, ah che bello, Nico Gonzalez che alla Juve fa malissimo, ah che bello, ah che bello, in conference le vinciamo tutte, mentre che so, il Bologna in Europa League o in Champions League non passa il turno. Voglio dire, ecco, siamo arrivati poi a talmente tanto a questo che, come dice l'ascoltatore, tutte le parti in causa comunque, ecco, sì, va bene, perso col Genoa, però va bene, ora inizia un altro campionato, sei lì sempre a trovare le attenuanti, ma anche la stessa Fiorentina, mi viene da dire, tutta una ricerca continua di attenuanti, quando non è che abbiamo iniziato a parlare di Fiorentina da due mesi, perché vai a vedere su Wikipedia c'è scritto società fondata nel 2026. Cioè, siamo sempre all'interno di un anno che è un po' particolare come il centenario, e voglio dire, a maggior ragione dopo questo turno, la Fiorentina è penultima dopo sei giornate. Guarda, potrà essere tutto vero, eh? I giovani, non giovani, l'inesperienza, la Serie A che è ancora più competitiva rispetto agli ultimi anni, tutto vero, però uno guarda la classifica, penultimo, e non va tutto bene.
0: No, ecco, e soprattutto volevo fare una sottolineatura, perché ieri ho letto un po' anche in giro sul web e sulle pagine dedicate alla Fiorentina, non si può a Firenze, ogni volta che succede un imprevisto si manda tutto in vacca, cioè quindi la colpa, la responsabilità è dell'ambiente che manda tutto in vacca.
21: Grande classico.
0: Allora io su questa cosa mi incazzo come le iene, perché se a voi sta bene di continuare a fare queste figure, di perdere una percentuale di partite molto superiore a quelle partite che vinci, o quantomeno una percentuale superiore a quelle che vinci o pareggi, se vi sta bene, ragazzi, vuol dire proprio che si guarda due sport diversi, perché a me non mi sta più bene a mano. Io non mi sono rotto i coglioni di perdere tutte le domeniche e di arrivare dopo tre settimane in cui si è detto si deve preparare questa partita in modo straordinario perché l'ambiente a Genoa chissà che roba è, hanno anche confermato De Rossi, hanno più nazionale di noi fuori, hanno l'attaccante che non c'è, hanno tutto quello che ci siamo raccontati per tre settimane. Se arriva la partita a Genoa si perde e io mi devo sentir dire che il motivo per cui si perde è la squadra è troppo giovane, e la squadra è troppo giovane dal primo giorno, se proprio uno dovesse dirlo, e per me non lo è,
21: e poi comunque per scelta della Fiorentina,
0: scelta
21: stessa
0: della Fiorentina,
21: nessuno
0: Fiorentina
21: ha obbligato la Fiorentina a comprare Ulahi, Mastantuono, esatto, Valdepeña, esatto, e via discorrendo.
0: Per l'approccio, ma che vuol dire per l'approccio? Ma come ti fa a venire in mente te allenatore di andare dopo la partita e dire abbiamo perso perché abbiamo sbagliato l'approccio, ma aspettavo un approccio diverso? Ti aspettavi? Ma è tua responsabilità, mia ma se la squadra nel primo tempo fa schifo non è mia colpa, non è mia colpa di quei quasi 2000 tifosi che sono andati a vedere la partita al Ferraris, non è mia colpa di tutti i tifosi che ascoltano la radio e che giustamente poi dicono ma come cavolo si fa a perdere una partita del genere, perché la differenza tra perdere una partita per mancanza di abitudine, come potrebbe, ne so, se la partita la perdi al 90esimo perché dopo una gara dove hai fatto 40 tiri non riesci a fare gol e il Genoa con un rinterzo fa gol e perdi 1-0, ti gira le scatole, ma hai la sensazione che sia dentro a un percorso di crescita quella sconfitta, no? Qualcosa che ti insegna qualcos'altro. Cioè, vedete voi che cosa ha insegnato alla squadra la sconfitta di Genoa? Io ve lo chiedo, rispondetemi voi. Cioè, cosa ha insegnato ai giovani virgulti della Fiorentina la partita, il primo tempo contro il Genoa? Perché io non ci trovo insegnamenti, io trovo disperazione. Cioè, trovo una squadra che continua a giocare ognuno per conto suo, e non per difetto proprio, perché se Mastantuono, ora ho visto partire la mambola, Mastantuono è troppo individualista, che se invece magari ne scarta tre e fa gol, date palla a Mastantuono e non la deve passare a nessuno.
21: Ovviamente contro il Venezia non lo era stato,
0: capito? Cioè, nel senso, sarà colpa di Mastantuono che prova da ragazzo di 19 anni a risolvere una partita per trascinare la squadra se la Fiorentina ha perso 2-1? Non credo. Cioè, le responsabilità dei singoli ci sono, ma è la squadra che non funziona, ragazzi. Cioè, non funziona, e non è perché non è, perché ora poi qualcun altro è tornato a fare ironia e a dare a crosso la giustificazione della squadra inallenabile. Per me non è così. La Fiorentina è allenabilissima come tutte le squadre di Serie A, e che continua, secondo me, a vivere una, boh, non lo so io, un equivoco verso se stessa. Perché se la Fiorentina gioca normale, da Fiorentina, una formazione giusta, messi corti, messi stretti, con attenzione, senza colpi di testa, io credo che la partita di Genoa sicuramente non la perdi, magari non la vinci, ma non la perdi. Invece qui tutte le volte si ricambia atteggiamento, si ricambia tattica, si ricambia giocatori. Beh, io ragazzi ci vedo delle grandi responsabilità a 360 gradi e continuo a dire che non si può giustificare una sconfitta come quella col Genoa, che era stata sottolineata dall'allenatore il giorno prima dicendo le partite della ripresa del campionato sono le più importanti, non si può giustificare dicendo sono giovani, l'atteggiamento, l'approccio, non è giustificabile. Dice ma è una partita su 35, su 40 partite, no, è un cavolo, è un'altra partita che ti allontana ancora di più dall'obiettivo che ti eri posto inizio anno. Poi che non si arrivi in Europa è una cosa che non solo può succedere ma è molto probabile, però tra sì. dire e fare c'è di mezzo che partite in questo modo non sono più concepibili, perché se, scusami, sono andato lungo, poi ti lascio la parola, ma se noi si dice Vanoli ci deve dimostrare la crescita e Vanoli dice non voglio più parlare dell'anno scorso, perché lo dice lui, e dovete, si deve valutare ciò che stiamo facendo quest'anno, e se io valuto quello che stiamo facendo quest'anno, c'è stata una partita di reazione di nervi contro il Venezia, c'è stata una buona partita non ottima con Napoli, quella col Pisa non la nomino nemmeno, e c'è stata una partita terribile contro il Genoa. Cioè quindi col passare dei giorni, dopo l'effetto nervi, invece di migliorare lavorando sulla tattica e sulla qualità del gioco, si è fatto passi da gambero, tre passi indietro. Questo si potrà dire, oppure siamo disfattisti se si dice una cosa del genere.
1: Guarda, stavo guardando ora semplicemente come riferimento, perché c'è poi di mezzo anche lo stesso Vanoli. Nell'anno solare, quindi se prendiamo
0: gennaio,
1: quello che viene anche definito, no, il girone di ritorno della Fiorentina, di crescita e questo inizio di stagione, la Fiorentina ha fatto meno punti del Cagliari. Cioè la Fiorentina è decima, che è un po', se si va a vedere, la dimensione dei suoi ultimi 18-24 mesi. Cioè una dimensione di mediocrità assoluta, ma mediocrità proprio nel senso di rimanere nel mezzo, di non essere né carne né pesce, di avere la testa e la coda troppo lontane, visto che l'ha detto anche Vanoli parlando del pressing, di essere nella terra di nessuno. Ecco, e siccome mi sembra che in un momento in cui, giustamente lo sappiamo, non ci sono, perché Paratici non è un dirigente che parla con continuità, e non ci sono altri dirigenti in grado, secondo me, anche di, da un punto di vista mediatico, avere attrattiva e avere anche quel forse carisma necessario per spiegare e accompagnare la piazza in un momento così delicato. Come di consueto, allora uno deve basarsi e discutere anche di quello che viene detto dall'allenatore. Ecco, secondo me, ripeto, solo da un punto di vista comunicativo, il post partita di Genova è stato abbastanza deleterio, perché ha aperto tutto un contenitore che si pensava assolutamente, e secondo me è giusto continuare a considerarlo così, assolutamente positivo. Però lo si è iniziato, perché lo ha detto Vanoli, perché lo ha detto De Gea, a usare in modo un po' strumentale. Allora, se il progetto giovani viene utilizzato in modo strumentale a seconda dei risultati, e quindi a seconda della vittoria o della sconfitta nella singola partita, poi diventa anche un elemento per spiegare perché la Fiorentina, per esempio, nel primo tempo sia stata annichilita da El Shaarawy e Junior Messias, che hanno 34-35 anni a testa. Ma mi viene anche da pensare, se l'esperienza allora è un valore, perché la Fiorentina ha fatto un mercato di under 20. Se l'esperienza è un valore, quando la Fiorentina qualche anno fa era, se non erro, la quindicesima squadra per età media della Serie A, perché non è arrivata in Champions? Cioè, se tutto si riduce all'età, o al fattore anagrafico, o al fattore esperienza, si rischia di mettere una foglia di fico su un problema che non riguarda la Fiorentina da agosto, ma riguarda la Fiorentina da 1, 2, 3, 5, 10 anni. E in un momento in cui, per fortuna aggiungo io, il calcio è anche molto volubile, molto dinamico, ce lo hanno detto in tutti i modi le competizioni europee per club in questi ultimi anni, ce l'ha detto l'europeo stesso per nazioni, ce l'ha detto il mondiale, ce lo dicono tutte le competizioni, che la geografia del calcio sta cambiando, e mentre la geografia cambia la Fiorentina è sempre immobile nella sua dimensione, cambiando giocatori, cambiando allenatori, cambiando dirigenti. Io lo so che
21: che Paratici non è un dirigente appunto mediatico, nel senso che non è il Carnevali della situazione, il Marotta della situazione, quello che era Galliani della situazione, e mi può anche star bene, però in questo momento, siccome c'è grande silenzio, allora uno basa tutte le discussioni che fa solo su quello che viene detto da Vanoli. Io richiamo ancora una volta l'attenzione sul fatto che secondo me manchi a questa società una persona, un dirigente a cui affidarsi, da ascoltare e da seguire nei momenti di maggior difficoltà, perché se rimaniamo ancorati a quello che Paratici ha detto 2 mesi fa, però nel frattempo arrivano i risultati, arriva una situazione di classifica in cui non retrocedi a ottobre, questo è ovvio, però devi spiegare perché a ottobre, dopo aver speso tutti questi soldi, hai vinto una partita e hai perso col Frosinone, hai perso col Torino, hai perso col Genoa. E questo va al di là delle scelte degli allenatori, cioè non è solo e soltanto una questione che riguarda Grosso o Vanoli, è una questione che riguarda la Fiorentina. L'allenatore dà una sua posizione, dà un suo punto di vista, giusto o sbagliato che sia. Il problema è che oggi è all'unica posizione da inizio anno, praticamente, al di là di quando Paratici a DAZN spiegò l'addio con Grosso. Ecco, mi sembra un po' pochino, considerando il valore che avrebbe dovuto avere anche questa stagione e il fatto che siamo sempre al punto di partenza ormai da anni.
9: Allora, abbiamo Claudio, credo, in linea. Ci scusiamo per l'attesa, scusa Claudio, ma nell'inizio trasmissione di solito prendiamo un po' di fiato dando il nostro spunto.
2: Tra l'altro Francesco ha detto quasi quello che volevo dire io, nel senso, secondo me a questa società manca un presidente, ma non perché non lo deve essere Jose Scommisso, ci deve essere quella persona a cui faceva riferimento, e quando si perde una partita qualcuno gli gira le scatole. Perché si perde una partita, gira le scatole a Paratici? No, perché nessuno gli dice nulla. A Ferrari? No, perché nessuno gli dice nulla. Ma se ci fosse un De Laurentiis, chiaramente prendilo così, con il beneficio di inventario, chi arriva dentro e chi è il padrone, o quantomeno la diramazione vera del padrone e non Ferrari, e che comincia a far girare le scatole a tutti, perché qui se si perde cosa succede? Nulla. Il giorno dopo c'è il riposo, poi si ricomincia, la squadra è giovane, è tutto trovare un alibi l'uno con l'altro. Ma non può andare bene così, e secondo me questa figura che diceva Francesco deve essere non tanto un direttore sportivo, ma proprio passatemi il termine, il presidente, cioè il presidente.
9: Il direttore generale, dai, tanto l'amministratore delegato, se vogliamo. Se il presidente è convinto, l'amministratore delegato. Qualcuno è che quando c'è da incazzarsi si incazzi.
2: Sì, ma qualcuno è faccia girare le palle anche all'amministratore delegato, perché se no qui alla fine, se il presidente è in America, a questi che sono qui, a nessuno si sposta nemmeno di un centimetro. Chi fa nulla a nessuno, chi fa nulla a Paratici, chi fa nulla a Ferrari. Probabilmente a Vanoli qualcosa gli viene detto, ma a quegli altri non gli viene detto nulla, e questo secondo me è il problema. Questi vanno a cena dopo la sconfitta e non c'hanno il cagnaccio che gli dice: ma che cazzo state facendo? Scusa,
21: no, ma giusto Claudio, ma infatti guarda, ci sono tanti esempi anche in giro per l'Italia, senza andare a scomodare anche le big, dove magari i dirigenti ci sono, parlano quando necessario, ma poi quando c'è da spiegare determinate cose si fa magari, appunto, si sale un po' di grado. Il problema è che a me sembra che sopra Paratici, al di là del ruolo, che poi può essere head of football, direttore sportivo, capo del mondo, non conta tanto il ruolo, mi sembra che proprio in generale, nella considerazione generale, ma anche interna al Viola Park, sopra Paratici ci siano solo le nuvole. Cioè non c'è nulla che in questo momento possa anche portare, da un punto di vista mediatico, a un dirigente all'interno della Fiorentina a dire quello che serve per l'ambiente, perché poi internamente negli uffici è ovvio che vengono fatti dei discorsi che è anche giusto restino negli uffici, però se poi dall'esterno, o meglio all'esterno, deve solo arrivare quello che dice Vanoli, a me sinceramente, per come io considero la Fiorentina degli ultimi anni, sembra un po' poco. Però evidentemente è un parere che non trova favori all'interno del Viola Park.
2: Ti dico solo una cosa e poi vi lascio chiaramente. Ma per Paratici. L'unico momento che ha funzionato tutto il giochino è quando ci abbiamo Marotta della situazione, perché si vede che lui è bravo a fare delle cose, non è bravo a farne altre, ma è normale che sia...
21: Come ogni essere umano, tra l'altro, mi viene da dire.
2: Ma al momento che deve fare tutte e due le cose, non le fa. O perché, o per carattere, o per... non lo so nemmeno io, però fatto sta che non vengano fatte. E qualcuno le deve fare, e non è certo Ferrari. Però spiegatemi voi, a parte la parte burocratica, cioè qual è il peso di Ferrari in comunicazione, in qualsiasi cosa. E non c'è mai stato una volta la società, con uno o con quell'altro, il fatto di essere penultimi in classifica ha cominciato a dire qui si gira veramente le scatole a tutti. Cioè, nulla, si va avanti, è ragione della copertina, ci si abitua a perdere, ma è vero.
21: Grazie Claudio.
0: Ciao Claudio, grazie.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Ciao. No, che poi... Stavo guardando adesso le immagini del presidente, che giustamente per lui è uno dei momenti più belli della sua vita, essere stato Grand Marshal della parata per il Columbus Day, che è il giorno in cui negli Stati Uniti si celebra gli italo-americani, qui Columbus ovviamente, Cristoforo Colombo, primo italo-americano fra virgolette riconosciuto dalla storia, e quindi nel suo nome viene fatta questa parata, dove vengono insignite delle personalità italo-americane, soprattutto in questo caso del New Jersey, di New York, e quindi di casa Commisso, e Commisso è stato convocato, chiamato, insignito di questo ruolo, e è tutta stata una mattinata di celebrazioni, autocelebrazioni della presenza di Commisso, prima nel corteo, poi alla Casa Bianca, dove in prima fila ha ascoltato un altro vaneggiamento di Trump, come se fosse quello la cosa più importante, perché purtroppo ci hanno abituato anche a questo. Cioè, e io non lo dico criticando Giuseppe Commisso nel come persona, perché giustamente nel suo club vuole anche autocelebrarsi, cioè giustamente, lo capisco fondamentalmente. Quello che non capisco sono tutte le altre mancanze. Cioè, io mi sono anche stufato tutte le volte di dire non ha parlato nessuno a fine partita. Cioè, invece è sempre così, si lascia sempre allenatore dover dire abbiamo sbagliato l'approccio, la squadra giovane, ma ci va De Gea perché è capitano. Tutto giustissimo che il capitano e l'allenatore parlino dopo una sconfitta, ma sacrosanto, ma che non ci sia mai nessuno che ci mette la faccia come club, lascia sempre il dubbio che si scarichi tutto nei confronti della parte tecnica.
21: Anche perché è chiaro che è anche la posizione societaria, però la stessa frase detta dall'allenatore non ha lo stesso peso della stessa frase detta dal dirigente massimo, che in questo momento è Paratici. Inutile girarci intorno, cioè voglio dire, non è una diminuzio per Ferrari dire che in questo momento la Fiorentina a livello societario dirigenziale è Paratici. Poi su quello che dicevi sul presidente, io da uomo che ama la comunicazione ho qualche dubbio sul fatto che un tifoso, ma magari ce lo diranno i tifosi stessi, stamani si sveglia, apre il profilo Instagram o TikTok o Facebook della Fiorentina e si trova due video del presidente a fare un qualcosa che non c'entra nulla con la CF Fiorentina. Ma queste sono scelte di comunicazione del club e anche di reazione di ogni singolo tifoso. Ecco, io non penso che se De Laurentiis dovesse, che so, produrre...
0: vincere l'Oscar.
21: Sì, ecco, o produrre il film XYZ, si penserebbe mai di mettere in collaborazione Aurelio De Laurentiis con il Napoli per il trailer del nuovo film con Russell Crowe. Ecco, credo. Però, ripeto, sono scelte di comunicazione.
0: Comunque basta prendere... Allora, vi invito a fare questo esercizio, chi ha tempo, ma è facile, prendo una lista su Twitter o su X come si chiama adesso, dove c'è tutte le squadre di Serie A, e gli dà un'occhiata. Non troverete mai l'autocelebrazione del presidente. Questo vuol dire cosa? Che forse nemmeno ai tempi di Cecchi Cori o di Moratti, cioè Moratti, che incarna, no, il presidente mecenate, tifoso, che investe fior di miliardi per far vincere la propria squadra e quindi potenzialmente autoreferenziale, autocelebrativo, perché è lui che si mette in ballo per la propria squadra, può essere, no, assimilato un po',
21: sì, sì,
0: a quello che è il ruolo, pur a distanza e pur non essendo tifoso di Commisso. Ma io, che l'ho vissuto gli anni 90 come avete vissuto voi, e i primi anni 2000 fino al triplete, Io non mi ricordo mai di aver visto Moratti messo in pubblica piazza perché ha vinto, non lo so, il premio, non lo so, quello che volete, il Lambrugino d'oro.
21: Sì, no, anche fosse imprenditore dell'anno.
0: Imprenditore, cioè, dell'anno, non
21: da Confindustria Lombardia.
0: Ecco, questo vuol dire che sbaglia commesso? No, non vuol dire che sbaglia commesso, però è un qualcosa, un dubbio comunicativo che a me viene, come dice anche Francesco. Cioè, perché cosa deve fregarne? Ma l'altro giorno, secondo me, si è toccato l'apice. E ripeto, con tutto il rispetto delle persone che sono coinvolte nella questione, ma che sul sito della mia società, del mio club, che parla di calcio, ci debba essere la celebrazione del pensionamento d'Italia commisso, scusate, ma a me è venuto da ridere. Cioè, perché ho detto, ma che c'entra? Cioè, ma io sono qui come tifoso al bar a parlare delle condizioni di Attà, e esce il comunicato su Italia commisso. Sono qui a cervellarmi perché la Fiorentina perde un'altra partita, c'è il pensionamento di Italia commisso. Ma ragazzi, ma ora, quando si dice che chi deve consigliare ogni tanto bisogna anche che alzi la mano e si metta anche un pochino, no, nel mezzo a questo discorso. Cioè, qui mi sembra che anche dentro la Fiorentina non ci sia mai nessuno che alza la mano e dice: presidente, forse non è il caso oggi di mettere il pensionamento di Italia commisso, mi farete una festa e magari si mette due foto. Ma non ha senso. Qual è il senso? Invece mi sembra che tutti va tutto bene. E io torno anche su Ferrari, perché Ferrari continua a essere il trade union degli ultimi 8-9 anni di Fiorentina, perché parte dai Della Valle e arriva fino all'attuale situazione, dove è il direttore generale, dove si fa vedere in tutte le situazioni in cui si può far vedere, perché poi anche questo è vero, dal Festival della Gazzetta ci va Ferrari. E allora perché Ferrari non si prende la briga di dire: cavolo, abbiamo sbagliato ancora, scusateci un'altra volta, ci faremo ancora di più, saremo più forti, saremo più grandi, ribaltiamo i tavoli, ci alleniamo meglio, ma che cazzo ne so. Ma non c'è mai, cioè, quando c'è da dire: madonna, il centenario, siamo bellissimi, siamo fortissimi, Commisso è stato bravissimo, il Viola Park è un fiore all'occhiello per il mondo, avremo i giocatori più belli, abbiamo fatto un mercato milionario, ci siamo sempre. Quando c'è da metterci la faccia per una piazza che giustamente si sta rompendo le palle, anche poco però, come si diceva prima, cioè ormai si è abituata a farsi schiaffeggiare da qualsiasi società in Italia, tutti zitti.
21: Tutti zitti.
0: È fastidioso, almeno dal mio punto di vista.
21: Sì, e poi tra l'altro col risultato che ovviamente se dall'alto parte questo tipo di narrazione, è ovvio che a un certo punto chi è più in giù, quindi il tifoso, l'osservatore in generale, reagisce facendosi anche un po' via via sempre di più condizionare da quello che è la comunicazione che gli arriva dall'alto. Noi non dall'alto, ma dinanzi nel nostro orizzonte abbiamo Stefanino Cherubini, numero uno per distacco.
0: Forte, eh?
21: Vai con due WhatsApp audio, Young Cheruba.
3: Ciao Firenze Viola, sono Manuel dalla Svizzera tedesca. Anch'io sono rimasto molto deluso dalla partita di Genova e appunto dai primi minuti, però vi devo dire la verità che io sa che sono sempre positivo e ottimista, che ho visto che questa squadra ha grosse potenzialità proprio quando ha deciso di chiudere Genova in un angolino, l'ho fatto, Genova è anche forse più stanco e tutto, però ci abbiamo i mezzi per veramente, secondo me, fare un bel campionato. Ci vuole costanza, fiducia a questi giovani, perché anche la scelta Jiménez Valde Peñas mi piace, anche Vieri, bisogna dare fiducia a questi giocatori e dargli il tempo. Ulai è imprescindibile, tenerlo lì, fargli capire come gira la palla, e forza Viola, dai.
4: Ah, che soddisfazione, voi due fossi veramente un'oasi felice in mare magnum della trivialità di medioevo digitale fiorentino, o siete un presidio proprio dell'illuminazione in una città dove la dissonanza cognitiva praticamente le diventa una disciplina olimpica e il pensiero critico viene considerato un'infrazione del regolamento, porca caccia della puttana, ragazzi, siamo proprio all'antropologia d'emergenza. Cioè, uno a Firenze può cambiare opinione su Paratici 3 volte in 24 ore e accusare te di incoerenza perché non tu non hai cambiato la tua.

0: non fai l'Europa League da 9 anni, mi spieghi, caro Emanuele, a cosa serve? Cioè, mi sembra, voglio dire, l'ABC è quello che un tifoso speri che la propria squadra si salvi, vinca lo scudetto. Ebbene, siamo tutti d'accordo. Ma siccome siamo all'interno di un percorso di decrescita dei risultati, perché quantomeno su questo, visto che siamo ormai a 1 anno e 6 partite in cui parliamo di zona retrocessione, di salvezza, si potrà anche smettere di dover ribadire tutte le volte no ma io mi fido di quello, no ma io mi fido di quell'altro, no ma vedo delle cose positive. Sì, le vedi, certo, come in tutte le cose, non è tutto da buttare, ma voglio dire, l'anno scorso non sei neanche arrivato a 45 punti e quest'anno ne hai 4 in 6 partite. Io inizierei ogni tanto a considerare anche l'arte della critica come un qualcosa di fondamentale per pensare di poter parlare di qualcosa di diverso rispetto a la prossima andrà meglio, ho visto delle cose belle. E si è mai perso col Genoa, che aveva un allenatore
1: in bilico
0: e che non ha fatto altro, anche in conferenza stampa nel pre, di ringraziare la proprietà per aver fatto un qualcosa di anomalo rispetto a quello che solitamente si fa, cioè mandar via l'allenatore prima della sosta o durante la sosta, quando hai perso tra l'altro uno scontro diretto col Parma. Il Genoa il giorno dopo la partita ha ufficializzato l'addio del direttore sportivo, che aveva fatto la squadra fino a 1 mese e mezzo prima, per prendere 2 dirigenti nuovi. Ha perso in settimana uno dei suoi 2 attaccanti titolari come Colombo, aveva fatto 1 punto in 5 partite, quindi aveva anche tutto il contesto proprio anche per sentirsi spalle al muro, però ci se ne esce con no ma la prossima andrà bene. E allora aspettiamo la prossima. Cioè sembra il presente.
1: È il giorno della marmotta.
0: Sì, invece che il presente, come diceva Sant'Agostino, che è l'unico che esiste perché il passato e il futuro sono intangibili, qui è il presente essere intangibile perché ci sarà sempre la partita dopo.
1: Ma poi aspettare la partita dopo è. Cioè, allora, che si aspetti tutti, chi ha una squadra del cuore, che aspetti che le cose vadano meglio la partita dopo, cioè, è oggettivo. Chi si aspetta che la prossima vada peggio? È chiaro, e anch'io spero che la prossima Fiorentina giochi meglio, la Fiorentina vinca, figuriamoci, ma che tifoso sarebbe uno che non spera che la propria squadra la volta dopo vada meglio? Però qui si vive sperando e insomma, parafrasando degli artisti del presente e del passato, chi visse sperando, cioè, lo sa come va a finire. Cioè, io poi quello che mi inquieta è anche lo dico, basta, mi sono rotto coglione. Anche una certa stampa che dice proprio ma in questa piazza, visto, ci sono i detrattori, i criticoni, ancora ogni volta che c'è una sconfitta si critica. Ma che si deve fare, stare qui a dire vabbè, dai, alla fine si è perso 2-1 e Genoa si poteva perdere 3-1. Cioè, ma che discorsi sono? Ma anche il ruolo della stampa sarà quello di cercare di capire dove le cose non funzionano e di accompagnare la squadra nelle cose che invece funzionano. Per esempio, a me, lo che ho sentito in queste ore, tipo uno dei tanti processi, il processo a Valdepeñas. Uno dei tanti processi è stato un processo a Valdepeñas. E io invece sono contrario a questo. Cioè, Valdepeñas per me è una cosa positiva della Fiorentina, che migliorerà, crescerà e sarà un valore. Mastantuono deve migliorare sulla gestione della palla, certamente, ma posso io gettare la croce addosso a Mastantuono? Qualcuno gli ha dato 4, ho letto, ma una roba che non ha senso. Ma come si fa a fare una cosa del genere? Ma ecco, quello è una cosa che è l'eccesso, no? L'eccesso per accredine, l'eccesso per farsi leggere, l'eccesso per chiacchierare, quello che volete, quello è l'eccesso. Invece poi c'è una critica giusta che va soprattutto a cercare i responsabili macro e non perché sarebbe troppo facile dire la Fiorentina ha perso col Genoa per colpa di Ranieri, no? Sarebbe un gioco facilissimo.
0: Voglio dire, poi è anche un gioco anche semplice, perché hai l'allenatore che 16 ore prima ti dice Luca è la Fiorentina, Ranieri fa quel disastro, e allora voglio dire,
1: vai, tutto
0: ha già impacchettato
1: Ranieri.
0: Tutto. Però ecco, quello che mi viene da dire, appunto, se uno va a vedere poi nella fattispecie della partita, non c'è un elemento comune per cui sei giovane e quindi hai perso contro una squadra esperta, oppure sei esperto ma hai perso con una squadra giovane. Cioè, perché l'ascoltatore diceva, sempre Emanuele, nel secondo tempo hai schiacciato il Genoa. Ora, io ribadisco, nell'era del calcio con i 5 cambi, non è che ci sono tante partite dentro le partite, ce ne sono un'infinità, soprattutto nel secondo tempo. Ora, se io guardo i cambi,

0: la Fiorentina, che ha una rosa molto profonda, ha messo Gie, Vieri, Pellegrino, Dodò e Gonçalves, che sono, al di là delle situazioni dei singoli, il mercato, non il mercato, sono cinque signori giocatori per provare a riprendere in mano una partita contro una squadra che nel secondo tempo mette Vitigna, Viaffe, che è un ragazzo del 2008 che l'anno scorso era al Modena, Marcandalli perché si rompe Otoa difensore, e nel finale, per resistere, toglie gli esterni e mette Pusca e Sabelli. Ora, ma vorrei anche vedere, cioè dobbiamo fare i complimenti alla Fiorentina perché con questi 5 cambi sotto 2-0 dopo un primo tempo di quella portata negativa, nel secondo tempo mette sotto il Genoa? Ma voglio dire, se no allora veramente parliamo di nuvole e di atmosfere.
1: Capito, ha messo sotto il Genoa, ma se dire, si fosse messo sotto il Real Madrid,
0: peraltro producendo un tiro in porta, uno, e il palo di Indur che non viene conteggiato come tiro in porta, cioè lo sforzo offensivo della Fiorentina ha prodotto questo. Non è che si stia parlando di 40 occasioni da gol, 3 salvataggi sulla linea e i miei cari amati expected goals che bruciano. Cioè la Fiorentina nel secondo tempo ha prodotto 0,47 expected goals, cioè sì, ha tenuto la palla, evviva, è il trofeo del possesso palla, lo festeggiamo tutti insieme senza saperne cosa fare. Allora, ti leggo qualche messaggio. Fagioli lo venderei al Barcellona. Ho sentito che lo cercano al posto di Rodri. Confermate? Questo è Ale dalla Val di Sieve.
1: Val di Sieve che è polemico contro Sauro Fattori, che ieri ha detto questa cosa.
0: Ah, ok, però vale. Ora, questo sai, io non sono Sauro.
1: Vabbè,
0: neanche
1: siccome, siccome io lo so, fortunatamente, okay, lo posso dire, ti posso leggere questo messaggio in questo senso.
0: Okay.
1: Non sono d'accordo con quello che ha detto Sauro, però diciamo possiamo anche andare avanti.
0: Certo,
1: lo dico anche
0: è
1: ad
0: un'opinione,
1: Ale,
0: dai,
1: con cui
0: Ale.
1: Ho, no, con cui ho discusso ieri dicendo che non tutte le opinioni sono condivisibili, io di Francesco, Francesco della mia,
0: certo,
1: io di Sauro, Sauro di Galassi, Galassi di Costantino, eccetera. Non fossilizziamoci su questa cosa. Per me Fagioli è un ottimo giocatore, io lo voglio al centro del mio progetto. Certo è che se qui l'allenatore non riesce a trovare una collocazione stabile a tutti i centrocampisti a disposizione, si rischia la frittata. Cioè, per esempio, Dur,
0: certo,
1: grazie a questo gol da 70 metri, già sempre per forza in eterno.
0: Dure altri 9 di movimento?
1: Cioè, nel senso, non perché io ce l'abbia con Dur, oppure Dur può fare centrocampista 2 con Fagioli? Oppure Ulai può fare centrocampista 2 con Fagioli? Cioè, queste domande che bisogna farci. Sicuramente il primo tempo contro il Genoa ci ha dimostrato che Ulai in quel modo di giocare non lo può fare, perché mi sembrava veramente un pulcino bagnato in mezzo, cioè, a niente. Non capiva dove doveva andare, non ha toccato 10 palloni, non è mai stato dentro all'azione, non è mai stato utile a recuperare la palla, cioè, e non è quello Ulai. Perché anche qui bisogna dire questo. Cioè, è troppo facile dire, avete visto perché l'allenatore non lo fa giocare? No, ragazzi, l'allenatore lo deve far giocare e lo deve far giocare bene. Non avete visto perché non lo fa giocare, perché altrimenti è inutile.
0: Anche perché poi voglio dire, è vero, Ulai ha fatto una brutta partita, io continuo a cioè lui ha fatto la mezzala sinistra perché non ci sono mappe né di calore né di tocchi che dicano Ulai ha fatto il trequartista. Ulai non ha fatto il trequartista, però ha sempre occupato una posizione intermedia tra la mezzala sinistra. Poi in alcuni momenti ha fatto quasi non l'esterno, però troppo vicino a Gnonto, troppo,
1: ragazzi,
0: lontano da Fagioli.
1: Ha fatto il ruolo di Attà.
0: E quindi alla fine di questo che cosa emerge? Che purtroppo anche quest'anno singolarmente possiamo elogiare tutti i centrocampisti della Fiorentina, poi la somma delle parti, siamo a metà ottobre,
1: non sta funzionando
0: e secondo me non sta portando da nessuna parte, e sarà talmente complesso assemblare il centrocampo che poi magari da gennaio potremmo vedere una nuova forma. Però anche lì, per arrivare a gennaio, sempre l'idea di dire no, ma tanto c'è il mercato. Ho capito, già ora hai 5 partite con squadre che fanno l'Europa, a parte il Sassuolo, dove magari non sbagli l'approccio, perché voglio dire, non sbagliare l'approccio con l'Inter o con la Juventus riesce un po' a tutti, voglio dire, le partite, quelle delicate, sono quelle in cui devi
1: concentrazione
0: un
1: viene,
0: po' le mani.
1: Ma poi viene da sé,
0: ecco,
1: no?
0: Sì, cioè affronti l'Inter o ti arriva al Franchi il Napoli, ecco, voglio dire.
1: Ma infatti, questo, guarda, è quello che deve inquietare di più, è proprio questo. Cioè il ragionamento sull'approccio contro una squadra che te devi battere, perché è il tuo compito battere il Genoa. anche se sei a Genova. E quell'approccio lì è la cosa più brutta di tutta la partita. Ma l'approccio è figlio della gestione dell'allenatore e del club, non solo dei calciatori, perché è troppo facile tre volte dire i calciatori fanno schifo. No, i calciatori sono responsabili assolutamente del loro rendimento in campo, ma l'approccio è figlio anche della tua gestione, di come l'hai preparata. Ragazzi, ma il Genoa ha avuto la stessa situazione della Fiorentina in queste tre settimane, anzi peggio per quanto riguarda gli effettivi. Eppure l'approccio del Genoa è stato giustissimo.
0: Poi anche, voglio dire, anche perso Colombo in amichevole, quindi un disastro ulteriore. Cioè, il giocatore comunque è titolare.
1: Io questo non mi spiego. Non mi spiego come si faccia a giustificare che dopo tre settimane di sosta, con una squadra che tutti raccontano essere qualitativamente più forte, con una squadra di talenti, con una squadra che deve lottare per l'Europa, eccetera, eccetera, si arrivi a dire: vabbè, andrà meglio la prossima. È stato l'approccio, sono giovani. Ma che giustificazioni sono queste?
0: Sì, poi considerando chi era il tuo avversario.
1: Ma poi sono giovani, andiamo a rileggere la formazione. De Gea è giovane?
0: Guarda, l'unico aspetto su cui gli si può dare un po' di credito su questo discorso è, ma questo lo si diceva anche in estate, sono tanti i giocatori che non conoscono la Serie A.
1: Ma basta.
0: Però voglio dire,
1: la Serie A, ma che cos'è la Serie A, ragazzi? No. È l'inferno dantesco.
0: Però
1: su,
0: io lo metto sempre come quando si danno i voti al mercato della Fiorentina, no, lo metti sempre nel contesto di paragonarti a chi sono i tuoi avversari. Allora, siccome i tuoi avversari sono il Genoa, con Ellerson, con Eisibue, con Otoa, con El Shaarawy, che non è El Shaarawy di 10 anni fa, ecco, voglio dire, se uno li mette in un contesto rispetto agli avversari, anche Fagioli, che è rientrato ovviamente galvanizzato dalla nazionale, nel primo tempo è stato annichilito da Frendrup e Traoré, ma completamente annichilito. Idem Dur, anche lui grandi risate, gol da 70 metri, siamo grandi, siamo forti. Le barricate l'anno scorso dopo il gol di Indur, se dobbiamo essere contenti di avere un giocatore così in rosa, ecco, poi bastano, con tutto il rispetto, perché sapete, per me Frendrup top di gamma, ma uno come Frendrup e Traoré e il centrocampo della Fiorentina nel primo tempo non esiste,
1: ma
0: non esiste. Idem ovviamente Ulai, ci mancherebbe.
1: Allora, abbiamo da dare l'esonero di Stroppa da allenatore del Venezia, che vabbè,
0: chiama, diciamo, dopo ieri.
1: Ieri,
0: cioè, non tanto perché ha perso, ma perché ha preso tre gol nei primi 30 minuti.
1: La Venezia è una squadra, due nei primi 15.
0: Sì. Venezia è una squadra bellina, però difensivamente non, noi arancio nero verdi, non confondo i nero verdi, perché c'è l'arancio davanti, siamo fragili, quindi vediamo.
1: Zanetti o Nicola al suo posto, almeno queste sono le ultime indiscrezioni, però abbiamo anche Stefano in linea.
0: Molto
1: ciao
0: bene.
1: Stefano, buongiorno.
2: Buongiorno, io volevo dire una cosa abbastanza semplice, cioè quando te dici io non capisco quelli che chiamano per dire che no, bisogna aspettare, no, va bene, allora chiariamo un concetto numerico. I mediocri, cioè quelli che fanno parte della massa, che non sanno fare, sono il 90% della popolazione, anche di più. Loro giustamente difendono la categoria. Noi oggi viviamo in un'epoca nella quale non esiste la meritocrazia. Non mi fate fare gli esempi per favore della politica, dell'amministrazione pubblica. Cioè, oggi ci sono trasmissioni televisive guardate da migliaia di persone che ti dicono che una ballerina classica può essere 20 kg sovrappeso perché si esprime, perché è espressiva, perché mi trasmette. Ti trasmette cosa? Quella deve stare su due punte di gesso, se non è anoressica si sfonda le gambe, non può essere obesa. Io non, sai perché io non gioco a basket professionista? Perché sono 1,72 m e non ci posso far niente. Un fantino non può essere obeso perché il cavallo porta un peso, quindi il fantino sarà sempre 45 kg. Nel calcio, io ti ho detto l'altra settimana, io adoro Undur, cioè per carità, tutti questi ragazzi sono bravi ragazzi, però ci sono le categorie.
1: Sì.
2: Le categorie cosa vuol dire? Vuol dire che se io prendo Torreira, che è un giocatore di una categoria superiore, non ho bisogno di un allenatore che dice Ciccio, fai così, stai lì, non trovi la palla sulla tre quarti, arretra, vieni incontro al pallone, non riesci a prendere il pallone in mezzo, allargati. Cioè, queste sono robe che quando se c'hai giocatori veri, quelli veri, guarda, ti dico uno, Jorgens, non importa Maradona, era uno e la posizione in campo se la trovava, ma non lui, migliaia di questi giocatori, quelli veri. Se compri un centrocampista forte, lo metti come fece Pradè per fortuna quando ci aveva Vassià, metti Pizarro lì, non hai bisogno dell'allenatore, metti Aquilano e Borca Valero, non c'hai bisogno dell'allenatore, la squadra giocherà sempre bene. Noi diamo la colpa a Vanoli, però io vi chiedo a voi, ragazzi, ma 10 anni fa, perché sono 10 anni va avanti questa storia, era colpa di Vanoli? 9 anni fa era colpa di Vanoli? 8 anni fa era colpa di Vanoli?
0: Ma noi non diamo la colpa a Vanoli, infatti.
2: No, voi no. Io sto parlando di quelli che telefonano.
0: Ah, ok, ok, ok.
2: Che Endur ha fatto un gol a 70 metri, quindi il prossimo anno è candidato al pallone
0: d'oro.
2: Sì,
0: sì, sì, ok,
2: 70
0: okay.
2: metri. Lo fa un terzino che rinvia per sbaglio. Voi guardatemi mai dire gol, si sono visti i gol lì. Ma è stato bravo. Però poi conta il campo. Cioè qui non si chiacchiera di bischierate, il campo è meritocratico. Se te c'hai uno più forte, se te dall'altra parte c'hai Frendrup, ti mangia. Perché fra te e Frendrup, in campo, buttati il pallone per terra, come nel calcino Varilla, su quel tappeto verde, lui se la piglia 7 volte su 7. Allora, o noi si riesce a far giocare Urai nel suo ruolo, cioè davanti alla difesa, Fagioli fa quello del nazionale, fa la mezzala, e poi mettiamo di qua l'altro che sarà un duro Brescianini, e cerchiamo a prezzo di sacrificio, gioco di squadra, aiutandoci, di stare in campo in quel modo lì, cercando di riuscire ad andare a mettere il cuore oltre l'ostacolo, oppure compriamo delle persone, non dei ragazzi che potrebbero forse diventare magari se una volta, quando, no, compri qualcuno che purtroppo negli ultimi 10 anni abbiamo preso raramente, cioè un giocatore vero, che non c'ha bisogno della mammina che lo prenda per mano, e che se Frendrup gli fa bu non sparisce dal campo, ma anzi gli pianta un gomito nello sterno, lui va via e gioca la palla.
0: Grazie Stefano, grazie Stefano, siamo a posto.
2: Grazie,
0: abbi pazienza, ma siamo con i minuti contati anche per dar spazio a tutti gli ascoltatori. E il tuo ragionamento non fa una grinza, io però ribadisco, indipendentemente il riferimento fosse agli ascoltatori, non agli ascoltatori. Tu ora giustamente allarghi la riflessione agli ultimi 10 anni sui giocatori veri, non giocatori veri. Questo però ricordati sempre che intanto è una valutazione ovviamente soggettiva. Questo riguarda tutti, attenzione, perché io ho letto anche titoli di quotidiani fare dei giochi di parole con Jovic, con Cabral, che ora, con tutto il rispetto, ecco, c'è chi è finito in Brasile e chi è andato a giocare in Grecia, non propriamente è tornato al Real Madrid o dopo il Basilea e la Conference è andato a fare la Champions. Secondo di poi è la stessa Fiorentina che ti dice in questa fase, con questo mercato, che è stato fatto un mercato con un occhio al futuro. Quindi quello che a me dispiace è che questo occhio al futuro poi sia stato accompagnato da un silenzio, e che sia passato, al di là delle responsabilità di Grosso, comunque sotto traccia, per la gravità della cosa, che tu, partendo con l'idea di fare un progetto lungo nel tempo, con un mercato sontuoso, dopo 3 giornate non solo hai cambiato allenatore, quello ci può anche stare, ma sei andato a riprendere l'allenatore, poteva anche essere Mourinho, ragazzi, indipendentemente dal cognome, che a maggio avevi ritenuto non idoneo per il nuovo progetto. Cioè, per me questo, siccome è tutto un dire calcio, il calcio, a Firenze è tornato il calcio, per me questo non è molto sinonimo di calcio. Auguro a Vanoli di far 70 punti da qui alla fine dell'anno, ma il problema è che dietro Vanoli c'è una società che ha sbugiardato se stessa dopo 2 mesi.
1: Questi sono fatti, cioè, non è che allora si sta facendo
0: ora Vanoli è tornato a essere, come dire, l'uomo giusto per questo gruppo, e io glielo auguro fortemente, anche se al di là di aver ora allenato, o per meglio dire guidato in panchina per lo stesso numero di partite di Grosso, quindi ora anche il fatto di guardare indietro, come dice Vanoli, non si guarda l'anno scorso, però non si può neanche più ora più di tanto guardare a quello che non ha fatto Grosso, se no anche quello diventa un alibi. Perché abbiamo detto che Grosso è stato un disastro, benissimo. Abbiamo detto che il mercato è stato bello, benissimo. Ora, siccome Vanoli sono 40 giorni, 30 giorni, non lo so, che è allenatore della Fiorentina, ecco, ora basta. Ora basta, ecco. Ora bisogna iniziare a valutare il presente senza farsi ancorare dal passato, benissimo. Però senza neanche continuare a ignorare quello che è uno stato dell'arte, che la classifica ti dimostra in tutta la sua, diciamo, brutalità.
1: Soprattutto perché fondamentalmente ha fatto una nuova preparazione, al di là dell'atletismo, e non mi interessa, una preparazione intesa mentale.
0: Certo, certo.
1: E alla prima occasione ha fallito. Perché la verità è questa, ragazzi, se no si fa finta di nulla. Cioè, è quello che dice Francesco anche su ciò che sono state le cronache delle decisioni della Fiorentina. È cronaca, non è neanche, non c'è nemmeno dibattito in quello. Cioè, la Fiorentina prima, in 3 mesi, fa questo. arriva a maggio, tiene a bollire un allenatore per un mese, salvo poi dire che non è idoneo per il progetto del futuro. Viene scelto Grosso, che è un allenatore normale, che giovane, leggermente più giovane di Vanoli, che poteva e doveva in teoria portare delle idee nuove, che però in base al mercato si ritiene non idoneo per allenare questa squadra. Viene cacciato e viene richiamato l'allenatore che non era idoneo per il futuro della Fiorentina. Questa è cronaca degli eventi, cioè non c'è aggettivi che noi abbiamo dato per spiegare quello che è successo, poi ognuno se li dà da sé, ma che ci sia stato già nella nascita del primo vero anno del nuovo futuro della Fiorentina, legato a Paratici, legato a una nuova gestione, legato al presidente Giuseppe Commisso, quello che è, ci sia stato pronti via un errore macroscopico, è cronaca. E adesso ci si lecca le ferite con la speranza, e si torna al fatto di essere o non essere tifosi, che Vanoli riesca a trovare un po' la quadra andando oltre il fatto nervoso. Perché dopo la partita col Genoa io mi sono detto, allora le tre partite prima della sosta erano figlie dei nervi della squadra che viaggia sull'entusiasmo di un nuovo allenatore? È una domanda che bisogna porci, Cioè, perché se si interrompe la crescita alla prima vera occasione, qualcosa vorrà pur dire,
0: Sì, questa è una verità innegabile. E considerando poi il fatto,
1: cioè,
0: che
1: quando si stabilizza la squadra non gioca meglio.
0: Sì, ma infatti voglio dire, anche sulle valutazioni che si fa tra il primo e il secondo tempo della gara di sabato,
1: ma la Fiorentina ha giocato bene il secondo tempo?
0: A me non è piaciuto neanche il secondo tempo, perché, però sembra appunto che però si riparte dal secondo tempo. Fiorentina ha fatto un tiro da fuori area, ha fatto un gol su autogol.
1: Io,
0: il Genoa
1: per
0: voglio
1: me
0: dire,
1: ha giocato male anche il secondo tempo, ragazzi.
0: Il Genoa per ovvi motivi non avrebbe mai potuto reggere l'intensità del primo. Però intanto nel primo tempo, se il Genoa avesse fatto anche il terzo, non ci sarebbe stato nulla di... Ma non tanto per i meriti del Genoa, che sono stati in dubbi, ma per il fatto che la Fiorentina non è scesa in campo per mezz'ora abbondante.
1: E però, e quello è stato il grande difetto della partita, no? Se in quella mezz'ora, come dicevo prima, la Fiorentina gioca male, ma ordinata, stretta, corta, senza farsi prendere in infilata, senza gli errori tecnici singoli, eccetera, magari stai 0-0 e la partita la porti a casa, perché nel secondo tempo dai picchi e mena gol lo fai, ma con i sei e con i ma non si fa nulla. E soprattutto io non, questo lo dico come Pietro, come tifoso della Fiorentina Pietro, io non sono soddisfatto del secondo tempo della Fiorentina, perché non ho visto niente da un punto di vista del gioco, non ho visto idee di gioco, ho visto una serie di calciatori che spesso in via singolare, diciamo, no, ha provato a fare qualcosa, ma non ho visto un gioco corale, tambureggiante, con tutto il possesso palla che ha fatto la Fiorentina. Una squadra che vuole vincere la partita la vince,
0: sì, poi
1: anche sotto 2-0.
0: Sì, poi oggettivamente, indipendentemente dal valore della Fiorentina stessa, cioè il secondo tempo del Genoa è stato di sofferenza, sì, ma ha anche dimostrato di essere una squadra perforabile. Certo non dalla Fiorentina vista sabato, che ha fatto sì un secondo tempo di possesso, ma molto sterile. Se Mastantuono perde 18 palloni a partita, 18 potenziali ripartenza della squadra avversaria, si potrà dire o si può dire solo che sarà l'erede di Messi? Allora, Chris, non c'è dubbio che Mastantuono abbia fatto un inizio di stagione, diciamo, in cui si sono visti i pro e i contro. Per me sono uno e uno insindacabile. Il pro è il fatto che la Fiorentina, i suoi compagni di squadra, gli abbiano già riconosciuto un certo status tecnico e lui non abbia paura a assumersi certe responsabilità. Non era scontato, e quindi mi sembra sia entrato dentro la nuova realtà con il giusto spirito tecnico, e dico, non parlo del carattere, proprio tecnico. Dall'altro lato, però, da ascoltatore attento quale sei dovresti ricordartelo, perché ne abbiamo parlato anche in estate, quando raccontando i suoi numeri con River e poi messi a confronto col Real Madrid, si diceva la sfida vera per Mastantuono sarà quella di essere efficace e decisivo, sapendo che in Serie A non potrà toccare così tante volte il pallone come gli è successo in Argentina. Fin qui, secondo me, non l'ha ancora del tutto capito, perché è evidentemente innamorato del pallone, è evidentemente innamorato dell'uno contro uno, secondo me ha ancora molti margini di miglioramento per imparare a dialogare con i compagni, anche nel tempismo di certe scelte. portando così tante volte il pallone, è ovvio che abbia un numero di palloni persi particolarmente alto. Non è 18, è 14 e mezzo, ma comunque sono numeri alti.
1: Ma certo.
0: Questo poi, se sei interessato al dibattito su Mastantuono, Nico Pass per la 10 di Messi,
1: ma beh, c'è diciamo, Dinardo.
0: Ecco, vai da Dinardo e ti fai raccontare il suo punto di vista. La parola approccio viene usata come alibi, dice il Pelle. L'Europa non va nominata, dice Federico da Grosseto. Se all'undicesima giornata siamo ancora sopra il Venezia, siamo fortunati.
1: Ora,
0: questo invece è un parere, diciamo, completamente all'opposto rispetto a Emanuele dalla Svizzera. Alberto da Roma: a parte l'approccio, io vedo una confusione tattica. Dopo tre mesi non sappiamo ancora chi sono i centrali difensivi, non abbiamo capito chi gioca a centrocampo, non sappiamo quale punta far giocare. Tutto questo caos non fa bene, bisogna trovare i titolari e le riserve. È vero, la Fiorentina fin qui, oltre ad aver fatto giocare tutti i giocatori di movimento almeno un minuto, e oltre ad aver avuto sempre tutte formazioni l'una diversa dall'altra, tanto con Vanoli quanto con Grosso, io non so se sta inseguendo, diciamo, quello che fa Fabregas col Como, per cui oggi giocano Diao e Jesus Rodriguez e domani giocano altri due esterni. Oggi giochi Dovicas, domani gioca Ken, oggi gioca Perrone, domani gioca
1: Però
0: Cacchè.
1: Guarda, a me quello mi può stare bene.
0: Però cioè, tiene risultati, cioè no, il Como tiene risultati in questa variazione, la Fiorentina no.
1: Oltre a questo, secondo me c'è una lettura diversa tra il ruotare gli attaccanti e il ruotare la rosa. E mi spiego. Mentre te hai sei attaccanti a disposizione che hanno caratteristiche tutte diverse l'uno dall'altro e quindi ti puoi permettere partita in partita, in base alle caratteristiche dell'avversario o gioco che vuoi fare, di cambiarli, perché poi c'è anche cinque cambi, quindi puoi giocare una partita per i primi 60 e cambiarla in corso per giocare gli ultimi 30. Sull'attacco dico, quello che tu non hai ancora trovato e tutto il resto, che poi è quello che fa la differenza non nel gol ma nell'andamento di una partita. Quindi una solidità difensiva che ancora è assolutamente fuori dal contesto Fiorentina, perché se si analizza il secondo gol, certo fa una topica a Ranieri, ma è tutto sbagliato.
0: Tutto, ma anche Dragusin che lascia due metri al...
1: Dragusin lascia crossare, ma cross, poi prima la palla gli passa... Io due o tre volte l'altro giorno ho detto, ma com'è possibile non intervengano? Non so se hai avuto la stessa reazione. Io ho avuto la reazione, non solo sul gol, in altre due o tre occasioni. La palla gli passava a mezzo metro dal piede e non intervenivano. Non ce lo mettevano il piede. Perché non ce lo mettevano il piede? Chi ce la dà questa spiegazione? Io non la posso dare. Ce la dovrebbero dare loro. Va bene. Quindi, la difesa che oggettivamente ha delle difficoltà. E ti dico la verità, che quando ha giocato Vieri da centrale, la Fiorentina è stata più solida. Io non lo so se è perché c'è Vieri, perché è entrato in momenti in cui la cosa rinsavisce, per carità. Però io non capisco, per esempio, sto ragazzo per quale motivo non deve giocare. Uno a caso.
0: Sai, se Luca è la Fiorentina...
1: Va bene, allora Luca è la Fiorentina, un po' come indurre il calcio mondiale. A centrocampo si continua a girare gli effettivi e non si sa dove si vuole andare a parare. Fagioli un giorno gioca bene, un giorno gioca male, un giorno gioca più mezzala, un giorno gioca regista. Ulai un giorno gioca trequartista, un giorno ala, un giorno mezzo e mezzo,
0: un giorno non gioca,
1: un giorno non gioca, anzi più giorni non gioca.
0: Ricordiamo che Vanoli ha esordito in campionato a Genova,
1: ecco. Ndur gioca sempre quel ruolo lì, non glielo levi nemmeno quando va a due all'ora. Io non sono preoccupato dell'attacco, perché credo che l'attacco sia un punto di forza della Fiorentina, che sta nascendo, evolvendo. Quello che è, quello che mi preoccupa è che nessuno, né Grosso né Vanoli, per ora è riuscito a dare una quadra e una continuità agli altri giocatori, che sono sei giocatori di movimento su 11, cioè su 10 per quanto riguarda il movimento.
0: E poi guarda, secondo me venerdì o sabato, quando parlerà poi Vanoli, ci sarà anche da tornare un po' sull'argomento con Salves, perché...
1: No, anche ella, 8 minuti.
0: Cioè, così, se Mastantuono è giovane... Certo che può giocare anche dopo tre partite, lo ha fatto anche Vasquez nel Genoa, che ha fatto lo stesso planning di rientro di Mastantuono, e non è giovane come Mastantuono, quindi non è quello di per sé un problema. È un problema nel momento in cui però la sosta, che sembrava quasi fatta su misura per Gonçalves, ci lascia un giocatore e fa mezz'ora col Pisa, 25 minuti col Napoli, quindi io sinceramente me lo aspettavo addirittura titolare, o al massimo titolare contro il Como, però se non titolare con il Genoa, almeno per 30-35 minuti in campo, e invece sotto nel risultato gioca 8 minuti. Allora evidentemente cioè la domanda è: in queste tre settimane non è cresciuto fisicamente, atleticamente, non regge un tempo,
1: mezz'ora.
0: Non regge mezz'ora, visto che appunto la sosta sembrava quasi appositamente costruita per lui e per attacchi, poi abbiamo scoperto avere tutt'altro. Ecco, queste sono decisioni e scelte di campo di cui nello specifico deve rispondere Vanoli, e magari prima della partita col Como ci
1: lo farà
0: tutto. Ma soprattutto vedo Stefanino con gli occhi sgranati, perché sono le 11:01 e dobbiamo fermarci.
1: Ci fermiamo allora
0: agli ordini.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico: ma secondo voi, alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va!
5: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
6: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
7: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio, e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
12: In Parlamento è iniziato intanto l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
13: Si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello del Mar Nero. A sottolinearlo è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo che altre due navi sono state colpite da droni mentre erano in navigazione in acque bulgare. Il Mar Nero è diventato un altro fronte di escalation della guerra russa in Ucraina ed è inaccettabile, ha scritto su X. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza. I responsabili, avvertito, ne dovranno rispondere.
12: Oggi è il giorno del ricovero di Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy di Prevost. Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al decimo piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
13: Un visitatore è morto e diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente andato in scena al parco divertimenti Six Flags Over in Georgia, a circa 24 chilometri da Atlanta. Le cause dell'accaduto non sono ancora state chiarite e sono ora al centro di un'indagine. Le autorità mantengono il massimo riservo sulle generalità della vittima e sulle condizioni dei feriti. In una nota ufficiale, la direzione ha dichiarato che il personale di sicurezza e soccorritori sono intervenuti immediatamente e che la azienda sta collaborando con gli investigatori.
12: Oggi è in programma la simulazione del collasso della diga di Malgabissina nel Trentino per testare il sistema di allarme pubblico IT Alert che sarà attivato nella Valle del Chiese, nei comuni di Valdaone, Pieve del Bono, Prezzo, Borgo Chiese, Storo e Bondone e in Lombardia, in alcuni comuni delle province di Brescia, Mantova e Cremona. Tutti i telefoni cellulari presenti nell'area interessata riceveranno un avviso accompagnato dal caratteristico segnale acustico. L'iniziativa rientra nel programma della settimana della protezione civile.
13: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
15: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
14: Radio Firenze Viola. Eccoci qua, torniamo in diretta. Questa è Chi si compra, Radio Firenze Viola. Pietro Lazzarini e Francesco benvenuti. Anzi, Francesco benvenuti e Pietro Lazzarini. Voglio sottolineare questo dato. Stefano Cherubini a curare la parte tecnica. Tutti voi, tra poco continueremo a leggere e ad ascoltare le vostre versioni di quello che sta accadendo. Stiamo parlando, insomma, a 360 gradi. Quindi è brutto dire tema libero, ma noi stiamo cercando di andare un po' in tutte le direzioni. Quindi ognuno di voi sicuramente avrà un pensiero su quello che sta accadendo. Ci sarà anche chi magari, pur non essendo soddisfatto, è speranzoso, come diceva Emanuele prima dalla Svizzera tedesca. C'è chi invece vede tutto nero, chi vede tutto rosa, perché c'è anche chi dice: ah, ma voi siete criticoni, lo vedi la Fiorentina ora decolla, decolla, decolla. Como, Inter, Atalanta, Sassuolo, Juventus, questo è di 5 partite, dice: i conti si faranno alla fine di questa di questi 5 partite. Tutte le volte i conti si fanno dopo, cioè sì, ho capito, prima o poi però qualcuno li faccia questi conti, perché sennò si rimane sempre con la penna e il block notice in mano senza saper far di conto. Detto ciò, però, prendiamo un piccolo spazio per ricordare come oggi Firenze sia, diciamo, faccia da cornice a una partita importante per la nazionale italiana femminile di calcio. Chiaramente il Franchi sarà aperto stasera Speriamo sicuramente ci sia un grande pubblico. La partita Italia-Bielorussia, se non sbaglio, perché potrei assolutamente sbagliarmi, all'andata è finita 2 all'andata, credo si dica.
17: Tutto
14: no?
17: giusto.
14: È un playoff,
17: giusto,
14: quindi 2-0 per l'Italia. Stasera appunto si gioca al Franchi, e al Franchi anche per Firenze Viola ci sarà Stefano Berardo, che salutiamo. Ciao Stefano.
17: Ciao.
18: Buongiorno Pietro, buongiorno Francesco.
14: Allora Stefano, diciamo che la parte più interessante di questa partita, almeno per noi che entriamo un po' in un terreno, almeno per il sottoscritto, forse anche per Francesco, un po' scivoloso, perché non siamo così abituati a parlare delle ragazze, perché ci sono professionisti come te che ne parlano sicuramente meglio, è diciamo anche quello che c'è stato intorno alle convocazioni per questa partita, che ha fatto un po' di rumore anche sul sito, tante letture, quindi evidentemente è un tema per chi segue il calcio femminile da vicino, che ha toccato determinate corde. Quindi io direi che prima di addentrarci e di dare un quadro delle probabili formazioni, di chi scenderà in campo, spiegandoci anche magari chi della Fiorentina potrebbe effettivamente, io non credo che ci sarà grandi rappresentanze della Fiorentina, ma ce lo dirai te Stefano. E appunto sulle convocazioni che cosa possiamo dire?
18: Ma possiamo dire che c'è stata una rivolta sul web che non si è mai vista per la nazionale femminile. Forse l'ultima volta che è successa una situazione simile è stata quando Milena Bertolini ha diramato la lista delle ragazze che poi andarono al mondiale in Nuova Zelanda e uscirono ai gironi, quindi fecero una brutta figuraccia. Il rimprovero principale al CT Soncin è quello di non aver ingiovanito la rosa. Ci sono moltissime ragazze che fra queste inizio di stagione, ma anche la stagione precedente, hanno fatto molto bene e sono state lasciate a casa. Ragazzi anche che stanno facendo molto bene in Under 23, penso per esempio alla nostra ex attaccante della Peruta, che ieri ha segnato una doppietta contro la Francia, ha fatto 8 gol con il Feyenoord. Sono state invece chiamate giocatrici, faccio un nome, come per esempio Cambiaghi, che l'anno scorso con la Juventus ha fatto tanta panchina, quest'anno è tornata all'Inter ma non ha ancora ripreso forma. Poi soprattutto la questione più spinosa è quella dei portieri. Ha fatto molto rumore l'esclusione di Margot Shore, addirittura i tifosi del Canada hanno invocato alla ragazza di tornare a giocare con loro, perché è a doppio passaporto. E stasera si aspettano tutti che faccia il suo esordio Astrid Gilardi fra i pali, però le scelte del CT Soncin fin qui hanno dimostrato di essere molto, forse anche troppo conservative, quindi è difficile captare insomma quelle che saranno le scelte di stasera.
17: Stefano, pensando al risultato e alla prestazione della gara d'andata vinta 2-0, che cosa è lecito attendersi dal ritorno? Cioè, per il divario che può esserci tra le due selezioni, credi che il passaggio poi al turno, quello che sarà il vero momento decisivo contro Finlandia o Serbia, sia già abbastanza apparecchiato, o è comunque una partita da tenere in considerazione d'occhio anche per magari il tentativo di rimonta della Bielorussia?
18: Ma io penso che sia più la prima cosa che hai detto, nel senso che fra Italia e Bielorussia c'è un divario molto importante, quindi i due gol che sono stati realizzati in Georgia, e secondo me potevano anche essere di più, pongono l'Italia in una posizione di vantaggio. Io non penso che stasera assisteremo a una debacle, e se così fosse sarebbe veramente, diciamo, qualcosa di totalmente inaspettato. Il risultato di andata sicuramente, della gara di andata, può sicuramente consentire al CT di fare delle scelte diverse, e secondo quanto abbiamo captato ci saranno delle novità di formazione per questa sera. Diverse ragazze che hanno giocato titolari a Tbilisi saranno lasciate in panchina in virtù di altre che invece hanno riposato nella gara di andata. Certo è che comunque il CT Soncin ha detto che questa partita non va assolutamente sottovalutata, siamo d'accordo con lui, fermo restando che comunque non è una gara, diciamo, difficile, però se i ritmi saranno bassi, poi il rischio di ritrovarsi contro una nazionale come la Finlandia, che invece è un pochino più difficile da battere, potrebbe essere, diciamo, potrebbe non essere una cosa positiva insomma per l'Italia.
17: Stefano, allargo un attimo la riflessione, ovviamente pensando intanto alla partita di ritorno di oggi, ma un po' in generale anche a quello che è il momento della nazionale, e non tanto del movimento femminile, ma un po' della nazionale, perché siamo reduci da due partecipazioni consecutive agli ultimi mondiali, quello in Francia e quello in Oceania. Quanto sarebbe cruciale dare continuità intanto di partecipazioni anche dopo i risultati dell'Europeo? E però anche quanto all'interno di questo percorso sarebbe grave non qualificarsi invece a un mondiale, cioè che tipo di se vogliamo, spartiacque è questa partita e le potenziali due successive?
18: Ma la partecipazione al terzo mondiale consecutivo secondo me sarebbe un passaggio storico fondamentale, perché sostanzialmente sarebbe, diciamo, anche uno smacco, io lo vedo come uno smacco nei confronti dell'Italia maschile, che per tre edizioni, le stesse tre edizioni in cui le ragazze andranno al mondiale, hanno invece mancato l'appuntamento. Quasi a dire, visto che il calcio maschile sta in queste condizioni, perché non provate ad investire su di noi? Provo a metterla un po' su questi termini. Se invece l'Italia dovesse per qualche assurdo motivo non qualificarci al mondiale, probabilmente ci ritroveremo a dire, ve l'avevamo detto, non abbiamo investito abbastanza, siamo indietro, che sono già cose che ci stiamo dicendo in questo momento, perché comunque il movimento italiano rispetto a tanti altri sta crescendo, ma sta crescendo molto più lentamente. Quindi diciamo che raggiungere il mondiale sarebbe come dire, ok, abbiamo pochi mezzi ma ce l'abbiamo fatta lo stesso e quindi siamo bravi. Se invece non raggiungiamo il mondiale, sarebbe come a dire, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto prima per niente.
17: Giusto.
18: È finito tutto.
17: Quindi insomma un significato, e va al di là, ecco, della semplice qualificazione o non qualificazione. Vogliamo ricordare, Stefano, l'appuntamento per la partita?
18: Sì, stadio Artemio Franchi, ore 18:15, c'è la diretta ovviamente su Rai 2 e no, ovviamente Firenze Viola e Radio Firenze Viola ci sarà.
17: Ottimo, Stefano, allora appuntamento a più tardi con Italia Bielorussia, buon lavoro e grazie.
19: Ciao Stefano.
18: Grazie a voi, buon proseguimento.
17: Questo dunque anche per quello che è poi l'attualità che riguarda il contesto della città e della nazionale femminile, che come detto oggi si gioca il passaggio a quello che poi sarà il turno decisivo per qualificarsi o meno al prossimo mondiale. Si terrà in Brasile, dove ci saranno ovviamente tutti i nostri inviati, Niccolò Ceccarini, Alessandro Di Nardo,
19: Stefano Berardo,
17: e Stefano Berardo
19: magari l'unico competenza
17: serio, esatto, della lista. Allora Matt, che si trasforma in Match Analyst,
19: ci manda... Matt C.
17: Bello, guarda, dovrebbe essere quasi il nome per un suo profilo su Instagram.
19: Bello.
17: Ci manda questo screenshot,
19: sì,
17: sul gol di Junior Messias. Sostanzialmente vediamo Ranieri da una parte, Jimenez dall'altra, guardare e essere completamente focalizzati sul pallone, ignorando che a metà strada tra loro ci fosse appunto Junior Messias. Però guarda, in realtà se uno allarga anche un po' l'immagine,
19: c'è il terzino di là.
17: Manca Dragusin, che non si capisce perché, anche lì bisognerebbe tornare un po' indietro, sia lui a doversi allargare e andare così tanto su Osmaic che fa il cross, perché Ndur sia in ritardo, perché Ehlers non sia davanti a Olai, perché la Fiorentina si sia fatta fregare così facilmente in ripartenza. È vero, come dici tu Matt, è illegale marcare così, però ricordiamoci sempre che se la Fiorentina arriva a subire così tanti gol in area piccola, vuol dire che ci sono degli errori di reparto,
19: di automatismo,
17: e di collegamento tra i reparti, non è solo il singolo che si perde l'uomo. Poi nel caso specifico ovviamente l'errore di Ranieri
19: è
17: da matita blu. Comunque abbiamo poi andate a risentire la conferenza di Gattuso quando ha perso la prima partita con la Lazio. Lui sì che dice le cose come stanno. Sì, perché la Lazio inizia perdendo in Coppa Italia, e poi da lì ora è in testa la classifica con l'Inter. Quindi insomma,
19: sta facendo
17: il campo
19: il suo,
17: ha sempre ragione.
19: Più del suo.
17: Poi Jacopo da Firenze, siamo sempre la squadra fate bene fratelli, quando qualcuno si trova in difficoltà arriva il match contro di noi e tac, noi si regala e loro pigliano fiato. Ora sai Jacopo, sì,
19: forse perché gli altri ci studiano.
17: Ecco, cioè detta così tu dici quando si trova una squadra in difficoltà. La Fiorentina è da un anno e mezzo a essere bassi in difficoltà.
19: No, ormai siamo in difficoltà più noi degli altri.
17: Quindi io eviterei di guardare gli altri in difficoltà, perché quelle, le difficoltà della Fiorentina sono anche superiori. Poi invece abbiamo sulla I Fabri da Sansepolcro dice va fatto giocare.
19: Bene.
17: Credo che la squadra sia nata per fare la partita e dominare il gioco, il problema è che gli allenatori presi giocano invece sull'avversario.
19: Beh, questa è una bella riflessione.
17: A
19: però.
17: Genova dovevano dominare e non ripartire in contropiede.
19: E io sono d'accordo. Sono d'accordo nel senso, al di là del dominio è una parola che secondo me per la Fiorentina sarà mai utilizzabile, perché non è propriamente nelle corde della Fiorentina essere dominante. Però da un punto di vista del palleggio, con i giocatori che tu hai devi importelo. Cioè, quello che io penso che Vanoli dovrà farsi violenza, perché Vanoli non è un palleggiatore come allenatore, no? Non predilige il gioco palleggiato, però se lo dovrà un po' imporre, soprattutto nelle squadre meno qualitative, chiamiamole così, per non dire meno forti, perché poi se ti battono dimostrano il contrario. Però se la Fiorentina si fosse messa lì tranquilla, giocando in 40-50 metri e non in 70-80, palleggiando, tenendo il pallino del gioco, evitando di prendere le buche, stando stretti anche non solo tra reparti ma anche tra giocatori dello stesso reparto, il Genoa non vinceva mai quella partita, ma mai se la rigiocano 20 volte. Invece, con alcune scelte oggettivamente per me incomprensibili, come far giocare sto Beto, che al di là di tutto, Beto non è che ce l'ho con Beto, ce l'ho con chi mette Beto in queste condizioni, perché è evidente che si è in ritardo ancora di condizione, perché ragazzi, se questo è Beto non può più giocare nella Fiorentina se non da riserva sempre. Comunque, quindi ti sei votato Beto, Gnonto, a un gioco di rimessa che non ha senso se poi giochi con Fagioli, Ulai e Indurra a centrocampo. Allora gli devi imporre di palleggiare, non di giocare sulla rimessa, perché non sono giocatori da rimessa. Questo per me è stato l'errore più clamoroso di tutta la partita, che poi ti ha portato all'approccio sbagliato, al gioco che non è stato buono da nessun punto di vista, eccetera eccetera.
17: Massimo! Ciao Massimo!
19: Auguri per ieri.
20: Grazie.
19: Ho fatto gli anni, 107. 107 anni.
17: Sì, considerando i riferimenti calcistici di Massimo, si ferma agli anni 70.
19: Sì, 107, per, dai.
17: Sì, quasi contemporaneo alla nascita della Fiorentina.
19: Il genio,
17: dai,
19: delle tartarughe, sì, di mare.
20: È meraviglioso. E io, vabbè, insomma, penso sempre, come cazzo ho fatto ad arrivare a 67 anni?
19: Beh,
20: è meraviglioso. E vabbè. No, perché c'era una battuta di Linus in cui Linus dice a Charlie Brown: mio padre si meraviglia del fatto che adesso è più vecchio della gente che una volta considerava vecchia. Ecco, sono io. Sono io.
19: Succede una volta nella vita.
20: No, allora, quello che hai appena detto mi offre l'estro su Beto per dire che io non ce l'ho con Beto, ce l'ho con chi l'ha preso. È evidente. Perché qui sono d'accordo con Francesco, incredibile, siamo d'accordo su due o tre
17: troppe volte, Massimo, troppe volte.
20: No, sull'atteggiamento complessivo di moltissimi nei confronti della squadra, che ci vuole pazienza, che aspettiamo, andrà meglio la prossima. No, non esiste. Quella cosa nel calcio non funziona, non ha mai funzionato. Allora, il problema è che si sta parlando di tutto, dappertutto, leggo, sento, c'è di Vanoli, dei giocatori, dell'ambiente, tranne che del principale responsabile di questa vicenda, che si nasconde, che è il signor Fabio Paratici, che ha preso Beto e Pellegrino dicendo che sarebbero stati forti come Kenno migliori, che ha sbagliato quando ha mandato via Vanoli, che ha sbagliato quando ha ripreso Vanoli, che ha sbagliato quando ha preso Grosso, che ha sbagliato per conto mio quando ha preso Ulai, perché non c'entra niente col nostro modo di giocare questo giocatore, che ha sbagliato un mucchio di scelte ed è scomparso. Perché quando facevo il cronista noi l'avremmo aspettato sotto casa dopo una roba del genere, capito? Dopo sei giornate così. Invece questo qui non si fa vedere, non si fa sentire, non parla con nessuno. È inaccettabile, francamente, perché è lui il plenipotenziario della Fiorentina. Abbiamo parlato, avete parlato di Ferrari, di Commisso, ma non c'entrano niente. Il plenipotenziario del campo della Fiorentina è Paratici ed è lui che deve venire a spiegarci cosa sta succedendo, a spiegarvi almeno. E io lo trovo folle che stia andando così e che lui sia scomparso, come se non ci fosse, come se non c'entrasse niente con questa squadra. È il responsabile unico di quello che accade. Scusate, non io la vedo, no, così, appunto, dagli anni 70.
17: No, Massimo, comunque è assolutamente condivisibile, ti abbracciamo e ci ovviamente sentiamo presto, però la questione è... Allora, da un lato secondo me era anche un po' nota, perché non è una notizia la poca mediaticità di Paratici. Si torna lì, però, se sopra Paratici non c'è nessuno e Paratici non parla... Risultato: la Fiorentina non parla, perché il presidente Commisso ha parlato tanto, però non ha mai fatto un'intervista, cioè non ha mai risposto a una domanda di un esterno.
19: No. E ti posso dare uno spoiler?
17: Non lo farà. Bravo. Mai. Quindi Ferrari ha un ruolo, ma sugli argomenti che in questo momento, non in questo momento, che in questi ultimi anni...
19: Ma a te ne fregherebbe qualcosa sapere cosa pensa Ferrari di campo?
17: No, perché non ha, appunto, non ha la competenza di campo per poter questo spiegare quello che è successo ora e quello che succede da anni. E quindi se ti resta Paratici e non parla, il risultato è che la Fiorentina non parla e fa parlare, ripeto, con tutto il rispetto, i video di Commisso abbracciato con i tifosi,
19: Dodò
17: video
19: al mare,
17: oppure mette il resoconto di quello che sappiamo tutti, come sono finite le partite, come sono finiti i primi tempi.
19: Ma
17: ecco,
19: visto che Dodò è un tema di oggi, ma Dodò al mare?
17: Dodò al mare,
19: ma certo che può andare Dodò al mare, ma non da mettere la foto. Ma perché devi mettere la foto? Ragazzi, però, ma comunque, qualcuno li consiglia a sta gente? Ci sarà, prima o poi.
17: Beh, io guarda, voglio dire, ora è anche curioso il fatto che al di là dell'episodio singolo, dico, negli spogliatoi io magari a un giocatore farei in modo, cioè lavorerei un po' anche sulla testa del giocatore per evitare quella storia che ha postato Fagioli, sinceramente. Cioè non mi è sembrato un comportamento social da professionista mettersi lì a riprendere un video di un telefono, dicendo il Genoa ha meritato, ma questa non l'ho capita, per salvo poi cancellarla perché gliel'hanno fatta cancellare dopo 10 minuti. C'era un, credo fosse Boskov, quando parlava della testa dei giocatori, certo, buona solo per portare cappello. Ecco, lì però io responsabilizzo le società, perché un giocatore può avere la testa buona per i cappelli, ma avere sopra una struttura che ti impedisce, ecco, di postare una foto al mare.
19: No, anche perché se c'è una polemica all'interno dello spogliatoio per quello che è successo in campo, per parlare di Fagioli, se c'è dentro, vai capitano a dire: comunque a noi non c'è tornato questo episodio, no?
17: Sì,
19: è successo tante volte.
17: C'era De Gea, avrebbe potuto dirlo e impazzire davanti ai microfoni da Zona.
19: Oppure va la società, va a Paratici e dice: oh, tutto bene, il Genoa ha meritato, non sono stati migliori di noi, però volevamo dire che ci deve essere un'attenzione un pochino più particolare, perché questo arbitraggio non c'è garbato, XY non c'è stato. Allora a Fagioli gli devi dire di stare tranquillo, perché
17: sono d'accordo. Altrimenti... cioè, l'ho trovato proprio inopportuna, soprattutto perché io credo non avesse ancora neanche parlato Vanoli in conferenza stampa e c'era già questa storia Instagram, appunto, durata 10 minuti. Speriamo non durino 10 minuti i prossimi 2 WhatsApp audio. Stefanino,
1: buongiorno. Pietro, benve, io volevo chiedervi una cosa perché non riesco ancora a capirlo, forse ci vorrà un po' di tempo, ma secondo voi che tipo di gioco vorrà fare Vanoli con questa squadra?
19: L'avrà capito?
1: A sentire lui sembrerebbe che sia un tipo di gioco differente da quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso ci si doveva salvare e quindi si doveva badare al sodo. Quest'anno qual è la direzione che lui vuole prendere, lasciando perdere il modulo, ma proprio come principi di gioco? Perché io ancora non l'ho capito.
21: Io credo che spostare anche in parte il focus del ragionamento in questo momento sulla società e su Ferrari sia temporalmente sbagliato. Più che prendere uno dei presunti migliori dirigenti italiani, dargli pressoché carta bianca dal punto di vista economico, oltre che sul resto, cosa altro avrebbero dovuto fare? Ricordo a me stesso che su questa radio il direttore, un autorevole giornalista fiorentina, anche dopo l'esonero di Grosso, hanno dato 8 in pagella a Fabio Paratici. Quindi facciamolo scendere dal piedistallo il messia, perché la responsabilità di tutto e gli eventuali meriti sono di una sola persona, Fabio Paratici, che in questo momento ha carta bianca anche sul giardiniere al Viola Park, Adolfo L'Aquila.
17: No, ma allora il messaggio è molto molto duro, ma parlare anche della società non vuol dire distogliere l'attenzione da Paratici, che è vero, è stato accompagnato, come a volte scherza qualche ascoltatore, da tantissimi che dicevano Fabio, che come ai tempi di Pioli, quando si chiamava col nome proprio, era un po' il suo nome, dire numero uno, oh, grande, messia, divinità. Ecco, è verissimo quello che dice Adolfo. Ricordiamoci sempre che non c'è solo la costruzione di una rosa per fare grande una società. Anche il Venezia ha fatto un mercato bellissimo, punti dopo le prime 6 giornate, 0. Ora non sarà solo colpa di Antonelli se credo abbiamo speso 50 milioni di euro sul mercato e siano arrivati 0 punti. Però non vuol dire, allora, se parli solo per 10 minuti di Ferrari, allora vuol dire non incolpare Paratici,
19: No.
17: Anzi, in questa trasmissione è quasi successo più il contrario, e infatti molti in estate, quando la Fiorentina ancora non era scesa in campo, erano arrivati a dire: ecco, i soliti rosiconi, criticoni, cioè il messia in società, voleremo verso lo scudetto.
19: Ragazzi, ma questo purtroppo, cioè, noi si può dire che è arrivato un professionista con un passato di questo con portando degli acquisti che abbiamo salutato anche noi positivamente, e non ci rimangiamo farlo, questo
17: no,
19: non ce lo rimangiamo, perché non vuol dire che se viene fatto un grande acquisto tutto il resto viene in secondo piano. Purtroppo la verità, la realtà è che al di là del mercato,

0: Parche, per ora risultati ovo, quindi ci vorrà del tempo, bene, glielo daremo, ma bisogna anche dire che ora i risultati non ci sono. Si è parlato in lungo e in largo di un grande mercato, per ora 4 punti in 6 partite. Cioè, se non si tallona un po' anche il dirigente, il presidente, la società, il direttore generale, quello che volete, vuol dire che allora non gliene frega nulla a nessuno. Cioè, perché noi siamo qui ogni tanto a essere un pochino si cerca di essere pungolanti nei confronti della dirigenza, della società, del presidente, dei dirigenti, dei direttori, dell'allenatore, oltre che dei singoli calciatori, che poi è quello che ci piace di più, il calcio in sé per sé, ma intorno al calcio c'è tutto il resto. E lo facciamo perché se non lo facessimo e si parlasse solo della topica di Ranieri o dell'errore in chiusura di Dragusin o di De Gea che mette male la mano, si nasconderebbe la polvere sotto il tappeto.
1: E che è già stato fatto
0: abbastanza volte, e francamente è un giochino che non ci rappresenta, non ci garba, e non mi garba nemmeno che passi il messaggio che magari qualcuno qui dentro dice ve l'avevamo detto, perché non è questo, non ce ne frega nulla se una volta Francesco in estate vi ha detto vediamo cosa succede di questo e poi si è verificato. Non è questo che ci interessa sapere perché la Fiorentina sta in silenzio, non si migliora, non si cambia, non si verificano i miglioramenti che c'erano stati proposti. E ripeto, poi questo silenzio è sempre un silenzio fastidioso dal mio punto di vista.
1: Anche perché viene occupato da chiunque, e chiunque poi con il proprio parlato
0: dice qualsiasi cosa.
1: Definisce anche la narrazione della Fiorentina stessa. Averne di Frendrup e Traoré, averne, dice Marco il moviolista. Malvoluto non è mai troppo. Vanoli, questo è il pensiero di Nicola. Visto che prima avevamo citato Cabral, Federico ha rivisto adesso il gol di Cabral al Napoli, che bello, segnò anche Iconè,
0: è vero,
1: bellissimo. Indipendentemente dai risultati, si può dire che l'allenatore non è quello a cui pensavano in estate? Questi sono i fatti. Per chiudere con l'anno scorso, non si doveva richiamare di nuovo Vanoli, bravo, anzi bravissimo, ma come si diceva l'anno passato, ai primi 3 risultati sbagliati l'allenatore sarà nell'occhio del ciclone. Quindi cosa è cambiato dall'anno scorso? Ma, Filippo, potrebbe anche cambiare qualcosa, però io continuo a pensare che questa squadra a quel punto avrebbe dovuto, una volta chiuso il capitolo grosso, avrebbe dovuto essere allenata da un allenatore straniero. Tanto, avendo, siccome ora emerge l'inesperienza della rosa, allora a quel punto hai costruito una squadra che sarebbe stata perfetta per la Premier, tutti giovani, futuribili, senza una cultura calcistica specifica, perfetta per la Premier, quasi da Tottenham, per citare una squadra a caso.
0: Che però,
1: che non so se è un complimento per
0: nessuno, non è un complimento,
1: visto il Tottenham di oggi. Ma se proprio doveva essere italiano l'allenatore, ecco, questa cosa ormai va bene, si guardano i risultati e tutto, ma io continuo a non capire il senso di aver richiamato l'allenatore che a maggio era stato decretato come non
0: adeguato,
1: adatto, non idoneo, non pronto, ma anche solo non meritevole di ripartire con il mercato, con le valutazioni condivise per chi tenere, chi non tenere. Poi 3 partite di campionato e si torna su Vanoli. Boh, per me continuerà sempre a essere un mistero, ma indipendentemente dai risultati, dico. De Rossi gli ha incartato la partita con 5 centrocampisti e Vanoli non ha trovato le contromisure. Non si corre, sono lenti. Roberto, meno male durante la sosta era tutto un dire: ah, Vanoli fa le doppie sedute. Le doppie sedute di Vanoli, e magari nel frattempo gli altri erano a allenarsi col Subbute o un vecchio Pro Evolution Soccer. Niccolò dice: tra Venezia e Napoli non c'era la mano di Grosso. Questo non l'ho capita. Finora Vanoli è riuscito a trasformare la Fiorentina in un gruppo che si aiuta e lotta, che è già qualcosa, ma manca l'organizzazione difensiva e offensiva, gli equilibri e un assetto base, cosa ancora più difficile, manca completamente la mentalità. Walter, Benve e Pietro, vogliamo sottolineare che Ulahi è stato fatto giocare nel suo ruolo solo contro il Pisa, dove peraltro fu eletto MVP e poi messo da parte? Ora è anche vero, Walter, che con tutto il rispetto ovviamente per quella vittoria, io faccio un po' fatica a valutare come elemento utile per il campionato di Serie A una partita di Coppa Italia contro una squadra di Serie B, dove è vero Ulahi fece una prova
0: buona
1: con dati personali molto così brillanti, però era il Pisa. Era un Pisa che aveva diversi panchinari. Così, ma questo vale per tutti, eh? Cioè, vale per il gol di Pellegrino, vale per il gol di Gonsalves. Cioè, non hanno segnato contro il Napoli, hanno fatto una buona partita contro il Pisa.
0: Anche se il gol di Gonçalves

0: non serve a nulla perché
1: infatti,
0: poi non gioca,
1: sempre giocato meno tra l'altro.
0: Ma perché? Facciamocela questa domanda.
1: Venerdì non la farò io la domanda, ma qualcuno la dovrà fare. Sai che non sono un grande fan delle domande sui singoli, ma è troppo
0: ho capito, però qui si sta parlando del giocatore che ha segnato più gol di tutta la rosa.
1: Sì, sì.
0: Da professionista.
1: Anche uno di quelli che forse è proprio quello che ha più esperienza nelle coppe europee tra quelli in rosa, quindi è uno insomma sempre giocato per vincere, contesti di pressione, esperienza.
0: Stai perdendo la partita, a un certo punto devi provare a mettere tutto ciò che hai a disposizione per vincerla.
1: E invece
0: io non me la sono spiegata.
1: L'hai messo per ultimo, cioè alla fine tra quelli per vincere l'hai messo per ultimo.
0: L'ha messa al posto di Gnonto?
1: L'ha messo al posto di Gnonto.
0: Può darsi?
1: Sì, perché c'è stato l'interregno di Mastantuono trequartista con Gie e Gnonto. Poi Mastantuono è tornato a destra e è entrato Gonsalves che ha fatto il tre quarti.
0: Non si poteva fare subito? Cioè non poteva essere Mastantuono rimane a destra, Gie va a sinistra al posto di Gnonto e lui entra per fare...
1: Niccolò Santi ti direbbe invece no.
0: E invece no?
1: Invece no, perché entra a 9 minuti dalla fine. Al posto di Gnonto con Dodò che entra al posto di Jimenez. Poi Luca, io guardo i commenti anche di giornalisti e sinceramente mi sembra una giostra impazzita. Un giorno uno è buono, un altro è un catorcio. Basta un po' di equilibrio. Però Luca, ora te lo dico, siccome qui il rapporto è sempre diretto, scrivete a noi e noi rispondiamo a voi. Troppo comodo dire di giornalisti. Se c'è qualcuno in studio che ti sembra incoerente, di Benve, Pietro, siete incoerenti per questo, questo e quest'altro. Se ce l'hai invece con altri giornalisti, vai a cercare le loro trasmissioni. Ora, io del pensiero degli altri non posso dirti nulla. Io ti dico del mio, Pietro ti dice del suo, basta. Quindi dei giornalisti, c'erano i dei giornalisti un tempo.
0: Per fortuna non ci sono più.
1: Ci sono più, i giornalisti ci sono, però devi selezionare quello che non ti pare equilibrato nei giudizi. Proprio di equilibrio, Alessio scrive: quest'anno si retrocede. Vorrà dire, troveremo i motivi, il lato positivo della retrocessione.
0: Grazie Alessio di questa.
1: Se l'abbiamo
0: ottimismo.
1: Già deciso a ottobre.
0: Grazie.
1: Duccio da Firenze. Io avevo fatto una previsione dopo le sconfitte con Frosinone e Torino. Saremo arrivati a novembre con 6 punti. Mi sa che purtroppo ci ho dato. Quindi, secondo Duccio,
0: due pareggi.
1: Bene. Bello.
0: Buoni.
1: Ottimo. Ora, magari aspettiamo prima Duccio, prima di dire
0: hai vinto
1: che
0: qualcosa?
1: Ci ho dato.
0: No. Ha vinto qualcosa Stefanino, non so. Sta facendo il segno della vittoria, continua a fare così.
1: Ne vogliamo ascoltare due, ne dobbiamo ascoltare due.
0: Dobbiamo o vogliamo?
1: No, no, te avevi la faccia da dobbiamo, ora non fare il fenomeno.
0: Decide lui.
1: Vai.
2: Buongiorno ragazzi, sono io il disfattista tra virgolette che ha mandato il messaggio che questa piazza si è abituata a perdere, ma è
1: grande.
2: La verità,
1: utile
2: si è assuefatta alla mediocrità questa piazza, compresi tutti, tifosi, giocatori, società e parte della stampa. E soprattutto sono io lo stesso che ha mandato il messaggio l'altro giorno quando c'era il Benve che diceva che dall'inizio dello scorso campionato in 44 giornate ben 36 le abbiamo passate in zona retrocessione e io sinceramente mi sarei rotto le palle di lottare per non retrocedere. Se la gente è contenta, bene, io mi sono altamente rotto le palle.
3: Ciao ragazzi, ciao grande Benve. Allora, io ve lo dico, ora non penso che le prossime quattro le perdiamo tutte, spero che le vinciamo qualcuna, ma dopo una vittoria, per favore, non riniziamo a parlare di coppe, di conference, forse Europa League, ma se ci spingiamo oltre di Champions, per favore non parliamo più di coppe quest'anno, Federico.
1: Guarda, sono d'accordo nel senso che ieri, per esempio, ora c'era un ascoltatore che aveva mandato un messaggio,
0: sì.
1: Una domanda,
0: sì.
1: Su quanto potesse già essere oggi compromessa la corsa all'Europa. E la risposta, devo dire, anche di molti ascoltatori è stata: ma la Fiorentina è penultima, con 4 punti, ha perso 4 partite su 6, ma cosa ci mettiamo a ragionare di Europa? È un po' come se nel golf hai da fare 18 buchi, inizi a dire la 18esima la devo fare così e cosà, quando sono lì sul tee devo fare questo e quest'altro.
0: Birdie.
1: Ecco, iniziamo dalla prima buca. La prima buca è, tra l'altro letteralmente, sei in buca. Cioè sei in buca, sei infilato in questa buca e non ti riesci a uscire da più di un anno.
0: Sei nel bunker.
1: Ecco, intanto vediamo se si riesce a non dover guardare, cosa che l'anno scorso era stata anche abbastanza umiliante, cosa fa il Monza, ah meno male l'Udinese ha perso così no, possiamo guadagnargli un punto, il Monza, cioè alla fine se no forse lo dico soprattutto a Gabriele, diventa una lotta con Juric, cioè diventa per me ancora di più un pretesto per parlare di Juric tutti i giorni, Pietro e Benve, ho più paura dello scorso anno. Vanoli non è adatto per questa squadra.
0: No, dai, ragazzi, via.
1: Calma, Aldo, calma. Il 13 ottobre, calma. Serve equilibrio in una direzione, come diceva
0: anche
1: prima,
0: nell'altra, se no,
1: Federico, ma anche da quest'altra parte. Poi c'è Omar, ce l'ha con un ascoltatore, ma non so chi, dice non capisce nulla questo che chiama, non so se era chiamare nel senso intervento o WhatsApp audio. Testa di giocatore buona solo per fare treccine, dice Chris da Campi, benissimo,
0: bello
1: per chi può, ovviamente,
0: tra l'altro le treccine di Indur non mi garbano,
1: no, neanche a me, non...
0: quel coso circolare strano,
1: no, molto meglio quelle di Okoye per esempio, o di Oyo,
0: però io un giorno vorrei vedere Indur afro, proprio versione.
1: Sì, sì, con i capelli lasciati andare
0: con la molletta dentro. Proprio.
1: In tutto questo ho visto, quando ho detto che invece c'è chi sta bene le treccine, ho visto la faccia di Stefanino completamente scioccata. Cioè, per te proprio le treccine sono un incubo, anche solo a pensarci.
0: Dalle tendine alle treccine un attimo.
1: Vero, ma secondo me, guarda, però deve farsi un po' allungare i capelli, perché così non basta, non c'è materiale
0: non
1: a sufficienza.
0: Stefano, se vuoi continuare a lavorare qui dentro, già sei in bilico con questi capelli, figuriamoci le treccine.
1: Personalmente, dice Francesco da Firenze, so che non si può fare niente di male a questi signorini super tutelati, toglierei loro molto molto volentieri i social per non fare più confusione di quanto già non ci sia. Francesco, non si può fare,
0: e soprattutto
1: solo.
0: Mi dispiace, non siamo d'accordo. Cioè, almeno io non sono d'accordo, credo dire, di parlare anche per Francesco.
1: Oltre a non potersi fare, non avrebbe alcun senso anche proprio di costituzionale. E se fosse grosso, il prossimo allenatore del Venezia non può, perché non si può fare un passaggio da Serie A a Serie A, quindi i vari Questa, Grosso, non possono essere, non li possiamo rivedere in altre panchine. Si può fare invece in Serie B, è successo ora a Pagliuca, che dall'Empoli è passato alla Carrarese dopo l'esonero.
0: Solo in Serie B, solo si può fare prima del 17 dicembre.
1: Esatto, esatto. E questo è anche, diciamo, va a tutela anche delle società di Serie B, per evitare di avere magari due allenatori a libro paga, perché in Serie B è un po' meno, diciamo, è un po' più impattante rispetto ai bilanci della Serie A. Marco dalle Cure, se a fine partita sabato facevano cori di incitamento senza una grande incazzatura, secondo voi la società si sente tanto giù di morale? Durante la partita mai, ma a fine partita se si fa schifo non si osanna ma si contesta almeno un po'. Questo è Marco dalle Cure.
0: Beh, questo, sai, noi non possiamo metterci nei panni di chi guida il tifo organizzato,
1: però è una posizione comprensibile, Marco. E poi dice, al comparto medico hanno fatto un contratto a vita, che Checco Zalone a confronto
0: però
1: era meno tutelato?
0: È cambiato però il medico principale, sì, quello che va in campo non è più il dottor Penguin.
1: Non mi ricordo il nome, ma non è il dottor Penguin.
0: E nemmeno Penguin.
1: Nemmeno Penguin. Nemmeno Pingu, tra l'altro, che insomma, io ricordo nella mia infanzia con grande...
0: Sei polacco, fra.
1: Bellissimo, un momento veramente alto. Salutiamo Galassi, attenzione, 11.46 Galassi, titolare di una grande trasmissione. Benvenuti a Garri Scalvento!
0: Galavski!
1: Sì, le sue origini polacche. Un po' come Zaleski, ce lo troviamo in nazionale.
0: Galavski.
1: O comunque a Radio Varsavia giallorossa.
0: Così. Bene.
1: L'unico messia.
0: Varsavia c'è giallorosso?
1: No, inventato. Ah, magari c'è qualcuno che non è giallorosso a Varsavia. L'unico messia è quello che ci ha bucato sabato.
0: Purtroppo è vero.
1: Il Viola Park è stato costruito sopra un cimitero indiano, perché non c'è verso.
0: Non è indiano, però hanno trovato effettivamente necropoli etrusca.
1: Poi Vanna.
0: Sì.
1: Quanto, non c'è un riferimento, in generale, quanto lo avete aspettato questo momento? Non vedevate l'ora. Più le cose vanno male e più siete contenti. Peccato non sia un WhatsApp audio, perché altrimenti questo sarebbe finito in copertina.
0: Grazie Vanna. Grazie, perché Vanna, guarda, ti avrei fatto vedere la mia faccia quando al 90esimo ho buttato il telecomando spengendo tutto, perché ho detto non voglio ascoltare un secondo di niente, di nulla, grazie a questa squadra. Guarda, proprio grazie per aver detto che noi siamo pronti a gongolare quando si perde. Grazie Vanna, grazie.
1: La signora Vanna. Quello che mi fa innervosire, dice Steve da Bologna,
0: a me
1: vedere...
0: Vanna.
1: A te vanno. A Galassi? Chi lo sa. Buongiorno, benvenuti a Garrisca al Vento.
0: Un pigiamato oggi.
1: Sereno, sta
0: fresco, fresco, sì, fresco. Sì. Ha dormito stanotte.
1: Quello che mi fa innervosire è vedere una squadra come il Bologna che, venduti i migliori, fa la corsara a Lecce. Noi con un Genoa decimato torniamo mazzati.
0: Vabbè, però, ragazzi, nella singola partita. Vediamo, dai. Io non l'ho vista 90 minuti la partita del Lecce.
1: No, poi comunque sai, il Bologna aveva pareggiato la prima a Torino, deve risalire. Non è detto che Palladino abbia risolto tutti i problemi. Certo, la singola partita, rientri dalla sosta meglio. E vinci e sei contento. Poi Stefano da Roma ci ricorda le avversarie della Fiorentina dal 18 all'8 novembre.
0: Ricordiamo anche noi Como, Inter, Atalanta nell'infrasettimanale di giovedì, Sassuolo grande. E Juventus.
1: Esatto, quindi sono 22-23 giorni.
0: Nick è partito a piedi, per essere a Sassuolo nel giorno
1: giusto. Ce la fa.
0: No, ce la fa. 21 giorni ci potrebbe essere.
1: Fa anche prepartita, dai.
0: No, te considera quanti chilometri c'è a piedi da Firenze a Sassuolo, allo stadio? Ci saranno 170? 150
1: sì, se ne
0: piedi.
1: Fa una ventina al giorno in
0: una settimana sereno,
1: 8-10 cioè, giorni, può anche fare un po' di
0: cammino di Santiago.
1: Sì, poi può fare un po' anche di collegamenti lungo la rotta.
0: Cammina mentre fa collegamenti.
1: Sì, anzi, il suo marchio
0: hobby,
1: di fabbrica.
0: Sì, hobby principale.
1: Hobby principale. Benve, non mi stuzzicare su Ivanuccio nostro. No, no, io ti stuzzo invece Gabriele su Juric.
0: E Vanna che dice?
1: Per ora niente
0: vabbè.
1: Cioè, ha lasciato quel messaggio.
0: Grazie,
1: lì
0: Vanna.
1: E poi adios. Le doppie sedute malissimo per il corare. Stovanoli, secondo voi l'ha voluta riprendere veramente, assolutamente al 100%, senza condizionamenti, fortemente,
0: no,
1: esclusivamente
0: sì,
1: Fabio Paratici?
0: Ah, pensavo Vanoli è tornare. Questo
1: cioccomente.
0: Io non credo che si faccia condizionare Paratici una scelta del genere.
1: No.
0: Credo però che si sia oggettivamente sconfessato nel giro di pochi giorni.
1: Perché ha riscelto un allenatore che non aveva scelto lui. Quindi sostanzialmente ha dato valore alla scelta di Goretti Ferrari.
0: Certo.
1: E per uno che fa 13 acquisti, 28 cessioni, che parla con i presidenti, che parla con i grandi agenti, è una notizia. Ecco. Parlare di coppe è da psicopatici.
0: Bene.
1: Si rifarà la stagione appena finita. Solita zuppa triste e scontata, come la salvezza che sarà scontata, ma poco più. Non vedo nemmeno un lavoro di prospettiva.
0: Guarda Stefanino oggi piano la
1: ancora?
0: Brava. Guarda, vai a vedere che scrive.
1: Addirittura
0: decide
1: scrive
0: lui.
1: In privato.
0: Decide lui.
1: No, ora guarda, rompiamo tutto.
0: Lui.
1: Vuol sapere anche come abbiamo intenzione quindi di dividere i WhatsApp audio e rimangono. Va bene, mettiamo nei tre allora, forza. Vai.
4: Ciao ragazzi, se proprio ci vogliamo ispirare al Como, il primo anno di Serie A con Fabregas, i lariani sono arrivati a metà classifica e si è poco a poco consolidato un progetto. È questo che si deve fare. Quando viene ribaltata la rosa ci vuol tempo e pazienza. Saranno montagne russe fino a giugno, ci vuole pazienza. Ciao da Marco, il mobilista.
0: Michele?
5: Buongiorno, sono Patrick. Io vorrei solamente dire che il mercato di Paratici in prospettiva è un gran bel mercato, ragazzi giovani di talento. Il problema è che non abbiamo messo in questa rosa gente di esperienza e di personalità per farli crescere. Ecco dov'è tutta questa confusione nella Fiorentina. Grazie e buona giornata.
6: Buongiorno Federico dai Cameo. Questa squadra, a parer mio Paratici, l'ha fatta per rientrare in Europa, ma perlomeno in Europa League, perché spendere tutti questi soldi, va bene, e non rientrare in Europa vuol dire che tutti i riscatti tu devi fare. Penso che io con un misto tiri fuori a 300-150 milioni per riscattare tutta la gente che tu ha preso un prestito, e quindi almeno se non dal campionato ma dalla Coppa Italia bisogna che in Europa tu ci arrivi, perché sennò succede un po' un patatrac.
1: Però questa non è la posizione della Fiorentina, cioè questa è una intuizione, una ricostruzione dell'ascoltatore, ma la Fiorentina non ha mai neanche ufficiosamente fatto passare il messaggio: se non entriamo in Europa quest'anno è un disastro. Poi sulla gestione delle finanze valuteranno loro il da farsi senza Europa la prossima estate. Grappino ti domanda se vuoi indurre così come Shorty in Scary Movie, quindi sostanzialmente con i capelli al vento, certo, da quello che dicevamo
0: è
1: prima.
0: Quella, sì, con la, non è una molletta, è tipo quella che usano proprio per districare, esatto, il ricciolo, esatto. E negli anni 80 veniva lasciata come... come addobbo, francamente, quindi sarebbe bellino. Non credo potrebbe giocarci, però.
1: Però voglio dire, abbiamo il componente della nazionale di nella partita Anguilla contro Antigua e Barbuda con i capelli, con i dreadlock che gli arrivavano fino alle caviglie. Magari potrebbe anche adeguarsi. Lorenzo da Ponte Rosso,
7: esclusiva,
1: grazie,
7: eh?
1: Niccolò Ceccarini, sì, sempre, sì, un piacere sentirlo, soprattutto leggerlo su X, visto che ha fatto anche complimenti al Sassuolo per l'1-1 col Milan, meno male. Scusate, mi sono dimenticato Benve Gobbo. Ma sei sempre in tempo, caro il mio Lorenzolone. Poi ricorda ai pessimisti, Roberto. Attenzione, ricorda ai pessimisti.
0: C'ho
1: che lo scorso anno, dopo 15 giornate, avevamo 6 punti.
0: Infatti abbiamo vinto tutto.
1: Quindi effettivamente, Roberto, se il termine di paragone è e sarà i 6 punti dei primi 4 mesi dell'anno scorso, guarda, ora ci sarebbe da sbocciare, che ne hai già fatti 4 in 6. Ti manca una vittoria e fai più punti delle prime 15 dell'anno scorso.
0: Straordinario.
1: Roba che scotta.
0: Ai pessimisti, pessimisti, no, forse lui intende proprio quelli che dicono si retrocede, per carità.
1: Sì, certo, certamente. Però
0: ecco, non gongoliamo sul fatto di avere 4 punti dopo 6 giornate, perché altro che crescita felice.
1: Sono ancora in tempo per dire Benve Gobbo? Dido, certo, siete tutti in
0: timbrata.
1: Tempo. Timbrata. Godi delle nostre sconfitte oppure già tardi? No, io non godo di nessuna sconfitta, caro Dido. Anzi, sto volando sulle ali dell'entusiasmo per il Cittadella, che dopo la sconfitta con Albino Leff è tornata a vincere in casa del Novara, 8 vittorie in 9 partite, siamo in testa alla classifica. Per risalire le posizioni non si può fissare gli stipendi, dal 10° posto in giù tetto a 1 milione a stagione. Salutiamo Tonelli, vedrete che sfioriamo l'Europa, è l'unico metodo. Poi
0: l'unico metodo,
1: se tra Como, Inter, Atalanta e Juve Vanoli non fa punti, viene esonerato. Ragazzi, comunque siete veramente incredibili,
0: straordinari,
1: cioè state studiando tutti i possibili scenari, tra già retrocessi, 0 punti con in 4 delle prossime 5, il futuro di Vanoli. Abbiamo detto, ora cerchiamo di non guardare troppo in là col nostro muso, non andiamo a mettere l'orizzonte troppo in avanti, ecco, che mi sembra già il presente sia abbastanza inquietante. Non è inquietante, ma è sempre sfizioso invece il treno di WhatsApp audio per chiudere la trasmissione. Vai in scioltezza,
0: vai, ciuf, ciuf,
1: come
0: vai.
1: Solo te sai fare, Stefanino.
8: Ciao ragazzi, sono Guido, volevo dire questo: il dubbio più forte che ho io nei confronti di Vanoli non è che sia o meno adatto a questa squadra, è che non so se sia la persona adatta per fare lui stesso l'upgrade e passare da una situazione di lotta per la salvezza a un tentativo di piazzamento in Europa oppure qualcosa di più. Non so se sia la persona dal punto di vista tecnico giusta e che abbia le idee giuste per fare questo. Ciao Guido.
9: È bellissimo perché siamo passati da parlare di ambizioni a potenzialità. Bellissimo, è veramente bello, è tutto bellissimo. E gli aggermi da massa.
10: Un assuefatto martedì a Pietro e Bente. Sono 7 anni che ci propinano dei film della Marvel, che a voi piacciono tanto, che a giugno, luglio ti presentano tutti questi supereroi bellissimi, sexy, incredibili. Poi va a vedere il film e fa cacare, perché invece di mettersi lì a scrivere una storia bella, ganza, con un po' di succo interessante, pigiano un pulsante davanti a uno schermo verde e sperando che faccia tutto il pettorale. Allora, la gente non capisce nulla di cinema, ma un pochino di calcio ci capisce, e è normale che poi gli girino le palle e non sia affatto assuefatta alla sconfitta.
11: Pietro, ma Ferrari, e che deve fare? Ci ha preso un giro, ha insultato i tifosi, ha fatto lo sborone, ci ha quasi portato in Serie B e ora è nella sua comfort zone. Continua a fare il direttore generale e nessuno gli dice nulla, perché ormai la responsabilità è tutta di Paratici e si fa i suoi eventi mondani. Ma figurati se va a rimettere la faccia per la Fiorentina. E poi, Bembe, io ti capisco, tu ci richiami sempre all'equilibrio. Guarda, io ti apprezzo, sono d'accordo, ma te non tu n'hai capito. Cioè, chi tifa per la Fiorentina c'ha un giramento di coglioni che non tu ti immagini nemmeno.
7: Ciao ragazzi, sei Jack. Ciao. Ma, presidente, ragazzi, ma è... Dai, allora prendete tutto ciò che è logica, mettetela un attimo da una parte. Prendete tutto ciò che è sensato e mettetela un attimo da una parte. Ecco, bene, this is our present. Andiamo avanti, dai, andiamo avanti. L'importante è che in campo si faccia meglio dell'altro giorno, che questi ragazzi crescano. Le balls sono cadute under the ginocchi.
1: Under the ginocchi. Questo era, diciamo, un mix in cui è entrato un po' di tutto. Ci sono tutto. Entrati, sì. Tutto. Cioè, riferimento al presidente, ma anche un po' una dinardiata. Una sì. Dinardinata.
0: Bello anche per questo.
1: Comunque, bello, sono soddisfatto. Ci sono.
0: C'è
1: sempre,
0: succo?
1: Sì, il treno era sempre.
0: E Vanna?
1: Vanna,
0: no,
1: c'è un ascoltatore ha detto ci sarà la Vanna, ma c'è anche chi come me sta soffrendo.
0: Bene.
1: Formazione sbagliata, non c'è un 11 titolare, ci manca un mediano, ci manca un mastino e questa bellissima chiosa. Che Dio benedica Vanna. Questo a prescindere però dal calcio.
0: Certo, ecco. Ci mancherebbe altro.
1: Però mi è piaciuto addirittura che Dio benedica chiosa. Vanna.
0: Bella, caro Francesco, ti assolvo dai tuoi appunto. Compiti e ci vediamo venerdì. Sarà regolarmente fatto. Nel Tridente.
1: Evviva.
0: E mentre domani torna ovviamente chi si compra con la versione uno di noi e noi invece ci risentiamo alle 14 insieme al direttorissimo per Palla al Centro. Ciao ciao, a dopo.
1: Ciao. Radio Firenze
12: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: La prossima ora di trasmissione è offerta da
14: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
15: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità. Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
16: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
17: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
12: Radio Firenze Viola.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Restano stazionarie le condizioni dei due ciclisti ricoverati in prognosi riservata a Careggi dopo l'incidente avvenuto domenica alle 9 in via Arte della Paglia a Signa. Secondo la prima ricostruzione, una 65enne alla guida di una Seat Ibiza diretta verso Campi Bisenzio avrebbe perso il controllo e invaso la corsia opposta, travolgendo diversi componenti di un gruppo di circa 25 cicloamatori del gruppo sportivo Gastone Nencini di Prato. La donna è risultata negativa all'alcol test. I carabinieri stanno concentrando gli accertamenti sul suo cellulare per verificare un'eventuale distrazione. Sono 8 le persone accompagnate negli ospedali di Firenze e Prato. Le conseguenze più gravi hanno riguardato i ciclisti in testa al gruppo. Alcuni sono stati sbalzati in aria, altri hanno colpito il parabrezza dell'auto. Tra i feriti c'è anche Saul Nencini, classe 1970, figlio proprio del campione Gastone, già corridore e meccanico di squadre professionistiche. Ancora con la cronaca, era stato accusato di aver ucciso la madre con 50 coltellate per poi incendiare la casa nella quale vivevano, situata nella frazione di Montepiano nel comune di Vernio in provincia di Prato.
18: E ieri, 12 ottobre, la Corte di Assise di Firenze ha accolto le richieste del procuratore di Prato Luca Tescaroli. Il 24enne David Morganti è stato assolto per incapacità di intendere e di volere dal reato di omicidio volontario, aggravato dal grado di parentela e dalla crudeltà. A seguito di ciò rimarrà per i prossimi 14 anni nella Reims, dove era stato trasferito sin dall'arresto. Un episodio che nel 2025 sconvolse la placida tranquillità di Montepiano, frazione di circa 600 anime. Morganti fu accusato di aver accoltellato più volte la madre, Anna Vigliani. Dopo l'aggressione, l'abitazione nella quale il ragazzo viveva con la mamma è stata incendiata in più punti. Gli investigatori ipotizzarono che il giovane possa aver utilizzato allo scopo un accendino ed alcune sostanze infiammabili facili da reperire. E intanto la Procura Generale di Milano ha impugnato con ricorso in Cassazione la sentenza con cui la Corte di Appello lo scorso 23 aprile ha assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, i due giovani calciatori Mattia Lucarelli, 26 anni e figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano, e Federico Apolloni, coetaneo, e i tre loro amici, dall'accusa di aver abusato di una studentessa statunitense 22enne 4 anni fa. Il secondo grado, infatti, accogliendo la linea dei difensori, tra cui gli avvocati Leonardo Cammarata e Francesca Nobili, aveva spazzato via le condanne a 3 anni e 7 mesi di reclusione per Lucarelli Junior e Apolloni a 2 anni e 8 mesi per un imputato e a 2 anni e 5 mesi per gli altri due, che erano arrivate anche dopo gli arresti con misure dei domiciliari del gennaio 2023. E chiudiamo con il classico appuntamento con il caffè nero bollente, quest'oggi affidato al direttore di Radio Firenze Viola, Tommaso Loreto. Nell'occasione sono stati presentati i palinsesti che riguarderanno la nostra emittente per la stagione invernale.
19: Siamo all'alba della quinta stagione della nostra amata Radio TV e sono orgoglioso, insomma, di anticipare a tutti un altro nuovo palinsesto invernale nel quale non mancherà assolutamente niente, una media di 14 ore di diretta ogni giorno con tutti gli ambiti del mondo viola che andremo a toccare, chiaramente la prima squadra, ma poi il calcio femminile, i giovani, proprio con te Andrea, che troveremo il giovedì sera, un focus sul calcio storico, perché teniamo alla città, teniamo alla storia, alla tradizione della nostra città, e poi tutto quello che avete imparato a conoscere, gli amici di Calcio Più il martedì sera. Ieri sera siamo ripartiti con Chiara Andrea Bevilacqua e in giro per il mondo insieme peraltro al centro coordinamento Viola Club, quindi siamo veramente, come dire, al massimo no, perché l'obiettivo forse è davvero arrivare a 24 ore di diretta tutti i giorni, come del resto è capitato già di fare con la nostra maratona, ma insomma è un bell'orgoglio essere di fatto su piazza gli unici a potervi proporre un canale e, come dicevo, 14 ore di diretta al giorno per parlare di Fiorentina, di Firenze e soprattutto della passione che ruota intorno al colore viola e ai colori di questa meravigliosa città. Quindi bravi a tutti voi del gruppo di lavoro e un consiglio a tutti coloro che hanno a cuore Firenze e la Fiorentina, seguiteci, perché sinceramente io un'offerta così a giro non la vedo.
18: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon proseguimento di giornata con i programmi di Firenze Viola TV.
20: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
21: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
20: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
22: Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari amici di Radio Firenze Viola. Tante riflessioni da fare sulla Fiorentina, sugli uomini su cui dovrà ora puntare Paolo Vanoli. Servono delle scelte precise per iniziare a risalire, serve puntare su quei giocatori che possono davvero determinare. È una domanda ricorrente in queste ultime ore, è perché Pedro Gonçalves, ad esempio, ha giocato così poco. Dopo 3 settimane di lavoro ci si aspettava che potesse essere arrivato a
2: poter essere considerato anche nella formazione iniziale che ha giocato contro il Genoa. Perché ha giocato così poco? Insomma, è ancora indietro di condizione. Finora ha giocato in tutto tra campionato e Coppa Italia 84 minuti, nemmeno si arriva ad una partita intera. Parleremo di questo ed altro anche grazie ai vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. 348 7513 933, il numero che ormai avete imparato a memoria per intervenire in diretta, 055 7711 171. Saluto Tommaso Borghini.
1: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: Non so se la tua citazione è legata a questo e quindi sono curioso.
1: È una domanda. Tu mi hai chiesto perché questo Pedro Gonçalves non è ancora pronto, perché ha giocato solo 83
2: minuti,
1: perché
2: non viene ritenuto in gamba, magari ci sono delle questioni anche tattiche, non lo so.
1: Esatto, e io mi pongo una domanda più, diciamo, di carattere generale, che secondo me fotografa il momento storico della Fiorentina, ed è Quo Vadis, celebre locuzione latina di origine, diciamo, storico-religiosa, e Dove vai, no? Che è stato prima un romanzo, poi un film, un colossal, sì, anche cinematografico, e successivamente, se vogliamo arrivare ai giorni nostri, anche declinato in maniera simpatica da Checco Zalone in Quo Vado. La domanda è: dove vai, o meglio, sì, dove andiamo, sì, dove stiamo andando, dove sta andando questa Fiorentina? Questa Fiorentina che già ormai da anni fa una rivoluzione a stagione, sostanzialmente, e anche nelle ultime due stagioni con investimenti molto importanti, no? Però gli investimenti fatti, diciamo, sono di scarsa resa, se non di scarsissima resa, no? Per il secondo anno consecutivo ci troviamo in fondo alla classifica. L'anno scorso eravamo ultimi, quest'anno siamo penultimi. E più o meno gli stessi punti realizzati dell'anno scorso. L'anno scorso furono investiti circa 100 milioni di euro sul mercato, quest'anno addirittura 150 circa, e questa è la situazione. Quindi secondo me la domanda da porsi è questo: a che fine tutto ciò? Qual è l'obiettivo di tutto questo? Ecco, io credo che qualcuno della Fiorentina potrebbe anche spiegarlo, perché credo anche che, insomma, i tifosi, dopo un'annata come quella dell'anno scorso e un inizio di annata come quest'anno, avrebbero bisogno di capire quali sono gli obiettivi, dove stiamo andando e quale fine ha tutto questo.
2: Sì, anche perché io francamente non posso accettare la logica dell'anno di passaggio, oltretutto dopo che in estate sono stati spesi così tanti milioni. Non posso già adesso alla sesta giornata sentir parlare di stagione anonima, perché comunque il rischio concreto c'è di una stagione anonima, però fino a che è possibile provare a raggiungere qualche obiettivo, a lottare magari anche per entrare in un posto in conference, vediamo di farcela, ecco, vediamo. Certo. Di provarci, perché insomma, se già la sesta giornata ci arrendiamo alla stagione anonima, alla stagione di passaggio, beh, insomma, diventa molto difficile.
1: Sì, io ti dico, mi piace il tuo ottimismo, nel senso che questa Fiorentina possa ancora agguantare delle zone di alta classifica, delle zone di Europa. Io ti dico che secondo me c'è un concreto rischio, invece di essere risucchiati come siamo adesso, nella lotta per la salvezza, però, e non ne abbiamo gli strumenti.
2: Però ti interrompo, perché abbiamo in collegamento con noi, è un piacere salutarlo, José Luis Vidigal, ora dirigente dello Sporting Lisbona. Ciao, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ex centrocampista di Napoli e Livorno, tra le altre, lo ricorderete. Come stai? Innanzitutto, sei in Francia, vista la partita dei Champions dello Sporting?
3: Sì, siamo qui per una partita di Champions. Vi sentivo prima, aspettando anche che la Fiorentina raggiunga questo obiettivo di arrivare in un posto di Europa, diciamo così.
2: Magari. La Champions, ancora per la Champions il cammino è molto lungo, lontano, ecco, soprattutto guardando la classifica di oggi diventa difficile pensare ad una Fiorentina che possa entrare in Champions, però ecco, ci si augura naturalmente che possa risalire. Vedendola dall'esterno, che idea ti sei fatto di questa Fiorentina? Poi entriamo più nello specifico con una domanda su Pedro Gonçalves.
3: Allora sì, seguo con molta attenzione il calcio italiano, come dovete immaginare. È vero che vedo la Fiorentina che in partenza non è andata bene, però c'è ancora tempo di recuperare. Non è semplice, immagino che sia una stagione dura, perché tante altre squadre hanno fatto un bel lavoro, diciamo, per quanto riguarda ad aggiungere giocatori importanti, comunque la storia della Fiorentina ci dice che è possibile, bisogna far credere ai giocatori che c'è ancora tanto da fare e magari arrivare in questi posti.
22: Ecco, tra i giocatori che hanno il miglior curriculum, hanno grande esperienza internazionale, hanno anche grande classe, c'è certamente Pedro Gonçalves. A Firenze c'è grande attesa su di lui, si è visto poco fino a questo momento, però lo si ritiene un elemento in grado di fare la differenza. Cosa ne pensi, tu che lo conosci molto bene?
3: Assolutamente, assolutamente. Allora, Pedro è un ragazzo che ha raggiunto questi livelli alti col suo lavoro. Nessuno l'ha dato nulla, un ragazzo che è uscito da casa presto ancora, ha avuto delle esperienze dure in Spagna col Valencia, metà stagione senza giocare, appena ad allenarsi, e dopo andati in Inghilterra nel Wolfsburg le cose non sono ancora andate bene, e dopo è tornato in Portogallo ed ha fatto delle cose incredibili. È un centrocampista che è un attaccante e può fare tutti e due i ruoli, ha una capacità davanti alla porta come pochi giocatori, e quindi sarà una questione di capire un po' il calcio in Italia, come si gioca, e naturalmente avrà bisogno anche di una mano dei compagni dallo staff tecnico, perché è un giocatore che può fare la differenza.
22: Ecco, ma nello specifico lo vedi come un numero 10, un giocatore
3: bravo,
22: che rende al massimo dietro la punta?
3: Bravo, bravo, bravo, perché lui ha tanta facilità di far gol, non ha bisogno neanche di forza. È troppo intelligente davanti alla porta, non appena a far gol, ma anche ad assistere i compagni. Quindi il suo ruolo è quello lì, non proprio il numero 10, ma quello che gioca dietro la punta, che può fare tutti questi movimenti, soprattutto dalla sinistra in diagonale, a giocare dentro, diciamo così, dietro la punta. È quello il suo ruolo, giusto?
22: Tommaso Borghini,
1: sì, ecco, no, quindi prendendo spunto dalle parole di Vidigal, gli domando anche: secondo te quindi non è adatto a giocare sull'esterno in un 4-3-3 oppure 4-2-3-1,
3: no,
1: che dir si voglia,
3: no,
1: ecco, partendo
3: no,
1: magari largo?
3: No, si perde,
1: ecco.
3: Perdiamo il giocatore, e non sarà mai uno a giocare in questo 4-3-3 fuori, diciamo così. È difficile per lui, non ha il suo gioco, lui deve essere più vicino alla porta, lì è fortissimo, lui sa anche giocare un po' più vicino al centrocampo, ogni tanto anche a prendere palla più vicino ai difensori, perché ha questa capacità di gestire anche il pallone, e dopo quando non immagini neanche, lui arriva in zona gol o a far gol o a ricevere anche un assist di un compagno, perché è fortissimo, si muove benissimo dentro l'area. È un giocatore veramente interessante che sicuramente farà la differenza anche lì.
22: Eh sì, poi c'è bisogno poi di giocatori che abbiano in questo momento così delicato una certa esperienza, e lui ne ha tanta, al di là della qualità, della classe che ha mostrato di avere.
3: Sì, sì, ci ha fatto vedere non solo nel campionato portoghese, ma soprattutto in Champions League, ha fatto delle partite con grosse squadre che ha fatto la differenza.
22: L'ultima domanda per
1: sì, sempre a proposito del giocatore, ovviamente, che ci interessa, cioè Gonçalves, è arrivato a Firenze dopo un periodo, diciamo, nel quale non giocava sostanzialmente. Adesso è passato oltre un mese, però ancora non lo si vede, diciamo, almeno l'allenatore non lo giudica pronto a recitare una parte che vada al di là dei 10 minuti come ha giocato a Genova. Secondo te quanto tempo gli ci vorrà per rientrare in forma, e a livello fisico che tipo di giocatore è? Cioè, un giocatore che recupera rapidamente, che può anche aiutare la squadra nella fase difensiva?
3: Allora, noi sappiamo, e soprattutto voi che siete lì da tanto, che la quantità nel calcio italiano conta tantissimo,
4: e lui ne ha questa quantità, però non dovete guardare a quello che può dare dal punto di vista agonistico, tutte cose. E lui sembra di non essere forte, di non avere questa quantità, diciamo così, in una partita, ma lui è forte veramente, lui è veramente tosto, di quei giocatori che non appena la tecnica fa parte del suo gioco. Quindi è una questione di farlo giocare, capirete sicuramente la qualità di giocatore che avete, perché è veramente bravo, non avete preso un bidone sicuramente, è un giocatore di alto livello.
22: Ecco, ma secondo te, anche se non fai l'allenatore, poi ti salutiamo e ti ringraziamo davvero, due giocatori come Gonçalves e Mastantuono, due giocatori così di classe, possono convivere là davanti?
4: Allora, nello Sporting lui faceva con Trincão, che è un fenomeno, e anche con un altro Catamo, che è un altro fenomeno, tutti i giocatori bravi con la palla sul piede, e dopo è la dinamica collettiva che ti deve dare questo sostegno per far la squadra giocare bene e anche vincere, soprattutto perché senza questi giocatori è difficile che vince le partite. Sono questi giocatori che fanno la differenza.
22: Sì, sono quelli che determinano poi alla fine questi giocatori di classe, questi giocatori di grande tecnica. Va bene, grazie mille davvero a José Luis Vidigalda. Alla prossima, ne riparleremo poi di Pedro González. Grazie. Insomma, abbiamo anche cercato di far chiarezza sul ruolo, sul valore del giocatore, casomai ce ne fosse bisogno. Tocca a Vanoli, ha detto Vidigalda, in sostanza.
1: Tocca a Vanoli trovargli, diciamo, la collocazione stabile all'interno della Fiorentina, tocca al suo staff riportarlo al piano della forma, perché ripeto, io mi sorprendo del fatto che un giocatore che è vero che non aveva giocato nel precampionato con lo Sporting per ragioni di mercato, ci hanno spiegato, però che dopo un mese e mezzo non sia ancora pronto di allenamenti sostanzialmente, perché c'è sempre stato, no? Non mi risulta sia stato neanche convocato in nazionale, no, eccetera. Quindi ecco, mi domando perché possa giocare soltanto così poco e perché in una Fiorentina che ha questa estrema difficoltà a sbloccare le partite, a fare gol, perché se andiamo a vedere gli ultimi due gol fatti dalla Fiorentina in campionato sono due autoreti sostanzialmente, un tiro deviato, completamente cambiata la traiettoria di Jimenez, e un cross di Jimenez sempre che è andato in gol. Poi nei 90 minuti e passa delle ultime due partite non abbiamo trovato un gol, non l'abbiamo trovato nelle prime tre partite nella precedente gestione neanche un gol, soltanto grazie a Mastantuono e all'esploit di Mastantuono abbiamo trovato, io parlo del campionato ovviamente, i gol, tanti gol a Venezia, un Venezia che sta perdendo con tutti, tant'è vero che è esonerato adesso
22: Stroppa.
1: Quindi mi domando, ecco, una squadra che ha problemi a segnare, che ha problemi a finalizzare, hai un giocatore che ha fatto 97 gol se non ho visto male nel suo ruolino negli ultimi anni nello Sporting Lisbona da centrocampista, li ha fatti non solo in campionato ma li ha fatti anche in Europa contro avversari di alto livello, tutti di alto livello, e ecco, mi domando come mai ci sia tutta questa difficoltà a inserirlo all'interno della Fiorentina. La coesistenza con Mastantuono potrà essere anche questo un problema, però se Mastantuono parte largo non vedo perché non possa fare lui trequartista, ecco. Lo stesso Vidigalda l'ha detto,
22: sì.
1: Due giocatori di un certo di tecnici che dialogano fra loro possono sbloccare, farti vincere le partite, è quello di cui la Fiorentina ha bisogno in questo momento, di segnare e di vincere le partite.
22: Sì, perché è vero che la Fiorentina deve iniziare a blindare la difesa, però poi c'è anche da capire chi li segna,
1: ma se non fai gol al massimo
22: perché questa è un'altra domanda, chi segna in questa
1: Fiorentina?
22: Ma infatti
1: è quello che ti stavo appena dicendo, se vai a vedere le ultime due partite sono stati due autoreti, altrimenti la Fiorentina sarebbe a secco, è stata aiutata un po' dalla fortuna. Poi abbiamo preso i pali, il palo di Indur per esempio, con la palla che poi rimbalza sul portiere e non va dentro, anche quelle sono cose, ci sono state anche delle circostanze estremamente sfortunate, però abbiamo bisogno di gol, abbiamo bisogno di giocatori che segnino, abbiamo bisogno di giocatori come Gonçalves ha dimostrato di essere in tutta la sua carriera.
22: Ci sarebbe stato bisogno in questa Fiorentina anche di un certo Pietro Maiellaro, che è in collegamento con noi. Ciao Pietro.
5: Ciao, buongiorno a voi.
1: Buongiorno Pietro.
22: Dicevamo prima, quando ci siamo sentiti questa mattina, cambia l'orchestra ma la musica è sempre la stessa, la Fiorentina purtroppo.
5: Pronto?
22: Sì,
2: Sì, ti ascoltiamo. Sì, ti senti?
6: Sì, dicevi?
2: No, dicevo, quando ci siamo sentiti stamattina commentavamo questa Fiorentina, questo andamento della Fiorentina, cambia l'orchestra, ma la musica è sempre la stessa.
6: Ma la musica è sempre la stessa. E purtroppo gli interpreti col calcio che corriamo e viviamo adesso, insomma, è troppo facile farli diventare grandi giocatori, campioni. C'è il tempo, ci vuole tempo, il calcio italiano comunque sia, per tutte le deficienze che ha, per tutte le problematiche che ha, comunque rimane sempre un campionato difficile. Però sì. Però purtroppo quest'anno, dopo tutto quello che si è speso, insomma, si pensava di partire in un certo modo. Certamente in Italia non si dà il tempo e i modi e i tempi giusti per aspettare, perché Grossi in questi 2 o 3 anni ha fatto benissimo, ma purtroppo il calcio italiano non aspetta e ha pagato lui per primo.
2: Sì, c'è anche da dire che qui a Firenze la pazienza
6: è finita
2: probabilmente.
6: C'ha pochi limiti e tempi ristrettissimi, però.
2: Sì, ecco, sì, però sono anni che si aspetta che questa Fiorentina possa dare delle soddisfazioni. Si dice sempre: beh, aspettiamo. Insomma, poi però c'è un limite anche alla pazienza.
6: Lo so, ci vuole un limite, c'è un limite a tutto. Purtroppo voi state. Cioè, anche se siete magari guardati, siete seduti oppure scrivete, però comunque di calcio per intendere è normale che non ci vorrebbe tanto tempo per realizzare delle cose, dei sogni e per creare una squadra importantissima, ma purtroppo il tempo in Italia è corto. Il tempo purtroppo in Italia è come se tu dicessi un'ora, invece non è né un'ora, non sono neanche mezz'ora qui in Italia. C'è il tempo, noi non lo aspettiamo e purtroppo i sacrifici si fanno, magari le intenzioni ci sono pure per le società e per la Fiorentina, magari spendendo anche soldi, però purtroppo mettere insieme tante cose non viene fatto mai un lavoro come si deve, e per me è un dispiacere grande non vedere la Fiorentina magari ai vertici, non dico di lottare, però sicuramente per fare un campionato tranquillo, un campionato buono, ottimo, valorizzare tanti giovani, però purtroppo questo non succede da un po' di tempo e la gente soffre e ne paga di conseguenze.
2: Ecco, ma secondo te c'è stata un po' troppa esaltazione quest'estate per la campagna acquisti? Perché comunque bisogna anche dire che c'erano stati giudizi quasi unanimi, ecco, sulla bontà degli acquisti della Fiorentina.
6: Sì, non c'è troppa esagerazione anche con questi giocatori, è normale, ci si esalta subito, magari solo perché la calcio italiana, come ti dicevo, non è una cosa semplice, nel senso che anche se abbiamo delle difficoltà adesso a livello mondiale, però il calcio italiano è particolare, il calcio italiano ti studia e tu sicuramente ci devi mettere la testa per giocare in Italia, insomma. E poi diamo giudizi affrettati sui giocatori che devono ancora far vedere molte cose, insomma. Questo è.
2: Certo. Tommaso Bolini.
8: A proposito di giudizi, vorrei sapere il tuo da grande ex fantasista numero 10 su Mastantuono, giocatore della Fiorentina molto giovane, che insomma ha fatto l'exploit dei 3 gol a Venezia, poi diciamo prova in chiaro oscuro. Come lo vedi, come lo giudichi?
6: Vabbè, il Venezia insomma, in quel momento lì si faceva gol da solo, cioè, non è che ha detto adesso, poi è normale, segnare non è mai facile, lui ha fatto un'ottima prestazione, però quella giornata il Venezia è incappato in errori proprio madornali ed è stato ancora dimostrato. Purtroppo il Venezia ha grossi problemi, che non è l'allenatore lì, perché l'allenatore lì anche la qualità, la quantità dovrà cambiare. Però per quanto riguarda Mastantuono non lo conosco da adesso che è andato al Real Madrid, io lo conosco già da 4 anni. Sì, un ottimo calciatore che si deve fare, però secondo me è stato pompato troppo. È un giocatore molto esaltato, cioè nel senso che dalla stampa l'hanno. Poi le quotazioni, quando uno incomincia a quotare 40-50 milioni, è normale che ci sono delle aspettative diverse del giocatore. Però le qualità ci sono, si dovrà fare. Anche se secondo me l'hanno fatto. A livello proprio mediatico, l'hanno fatto diventare più maturo di quello che è. E questo non è un bene per un giocatore di quella caratura, insomma.
2: Cioè, che cos'è che non ti convince comunque di questo calciatore?
6: Non mi convince perché si vuole tutto in fretta, un ragazzo che insomma secondo me è stato catalogato troppo in fretta, andato al Madrid, non è una cosa semplice, doveva secondo il mio punto di vista
9: doveva rimanere ancora lì e farsi ancora le ossa.
22: Cioè doveva rimanere ancora in Argentina
9: e crescere in Argentina. Perché poi ti paragonano subito a grandi fenomeni, a grandi campioni, e non è una cosa semplice mantenere le aspettative.
22: Sì. Intanto c'è tra gli altri un nostro amico ascoltatore Fede Scandicci che ci scrive: grande Maiellaro, spiega a questo gruppo cos'è Firenze e dove sono a giocare. Io ti ho visto giocare per fortuna. Cosa dici a Fede?
9: Volevo dire. Nonostante il tutto, insomma, comunque resta una piazza straordinaria, non è semplice, insomma, non è che è una cosa che tu arrivi lì, ti metti la maglia della Fiorentina e sei arrivato. La maglia va onorata, va sempre, anche se io non è che abbia fatto molto, però per quel poco che ho potuto fare, quel poco che ho dato, sicuramente mi hanno trasmesso cose importantissime, insomma. E indossare la maglia della Fiorentina non è una cosa che la squadra ha più di 100 anni, non è una cosa, certo. Bisogna sudarsela e non farsi prendere dal panico, perché a Firenze se ti prende il panico non giochi più a calcio.
22: Anche questo è vero.
8: Sì, a proposito di quello che ha fatto, consentitemi un amarcord, vedendo il gol in nazionale di Indur, poi io il giorno dopo ho fatto una serie di, diciamo, esaminato i gol Viola da centrocampo, certo, dalla lunga distanza, e mi è venuto in mente anche il gol di Maiellaro a Milano contro il Milan. Non era forse da centrocampo, Pietro, però fu un gol molto bello, sì, e soprattutto difficile, perché bravo, lì c'era il portiere, che era, ecco,
9: bravo, là non c'era il portiere, insomma, non era più
8: lì c'era il portiere.
9: Faccio le partite adesso a 63 anni, faccio ancora le partite, calcio da centrocampo, vado ancora a vedere le persone che stanno fuori dai palle. Un problema è stare col portiere in porta a 5 metri, 10 metri dalla porta, un altro è quando non c'è per niente, insomma.
8: Ecco, quello tuo fu perché c'era, poi c'era un Sebastiano Rossi che era altissimo,
22: era
8: tra
22: la forma, sì.
8: Difficile da scavalcare, fu un tocco di classe.
9: Prima ti dovevi conquistare un qualcosa di prezioso, ci dovevi un altro po' fare una carriera. Adesso ti conquisti un bracciale di plastica, ci vuole mezzo minuto per fare un trofeo, per crearti qualcosa. Adesso subito ti identificano come un giocatore straordinario, cioè non ci vuole niente adesso. Se ritornassi indietro adesso sarei capitano, non so.
22: Certo, è vero. Ecco, ma su Undur che idea ti sei fatto? Perché questo calciatore viene comunque apprezzato da tantissimi allenatori, però comunque a Firenze ancora non convince.
9: Chi è questo?
22: Undur, il giocatore di cui stavo parlando, che ha segnato anche con la Defezione.
9: Vabbè, ma i ragazzi sono ragazzi, poi specialmente sono anche di, insomma, non è una cosa semplice, insomma. Il ragazzo, tra virgolette, da aiutare, perché non è che adesso uno arriva in nazionale e pensa che sia arrivato. È lì che diventa il problema, perché una volta che fai parte delle nazionali, lì devi incominciare a crescere in modo diverso, a comportarti in modo diverso, a giocare in modo diverso. Perché loro, essendo un nazionale, vuol dire che tu sei arrivato ti sei elevato, il livello si è alzato e devi dare prestazioni importantissime, e questo non è semplice,
22: sì.
9: Perché magari come personalità magari non, i ragazzi si devono ancora completare, per la gente le aspettative sono importantissime, le aspettative sono, vogliono subito vedere, questo non è semplice nel calcio italiano, insomma.
22: Senti, restando sul centrocampo, anche parlando di personalità, Fagioli è un giocatore che secondo te potrà diventare una guida per la Fiorentina?
9: Fagioli c'ha delle grandissime qualità, però Fagioli è bello da vedere, ma è anche bello e buono da mangiare. Questo è per il cognome che si ritrova, insomma, lui ha delle grandi responsabilità, perché il giocatore c'è, è geometrico, sa giocare a calcio, però poi ci vuole anche carisma, personalità per fare quel tipo di ruolo, e lui magari non tutte le partite riesce ad esprimersi come le qualità che si ritrova, con quelle qualità.
22: Sì.
8: E Vanoli invece è l'uomo giusto secondo te in questo momento per la Fiorentina?
9: Si sta facendo quell'etichetta lì, sarà il salvatore della patria, specialmente per Firenze sarà il salvatore della patria. Però io credo che quest'anno, rispetto all'anno scorso, io penso che
7: Sì, sì, si prende quest'andaccio, quest'anno mi sa che sarà ancora più difficile dell'anno scorso. Ah. Perché comunque l'anno scorso tu potevi farti un'idea sulla squadra che doveva giocare il sabato, la domenica, e poi ti andava a fare la Conference League con gli altri e magari che giocava con... Invece quest'anno senza Conference League non ce n'è, vero?
10: No, sì, no,
7: non
10: c'è,
7: non c'è nulla. Quest'anno fare la squadra, prepararci, giocare con tutti questi non sarà una cosa semplice, perché... secondo me i giocatori saranno sempre con l'obiettivo, concentrati in un certo modo. Invece l'anno scorso potevano scaricarsi mentalmente, perché quelli là che riposavano e poi gli altri giocavano giovedì, la domenica arrivavano con la mentalità. Invece avendo un solo obiettivo...
10: Cioè paradossalmente secondo te c'è una rosa anche troppo ampia solo per affrontare il campionato, e soprattutto di un livello abbastanza simile. Bravo,
8: quindi un po' di malcontento si può creare.
7: Bravo, e non sarà semplice.

0: hanno una rosa vastissima e giocatori importantissimi, insomma. Non sarà una passeggiata, mi auguro che si faccia risultato.
1: Eh sì,
0: perché sennò complicherebbe molto di molto.
1: Sì, anche perché c'è un calendario molto complicato, sì.
0: Sicuramente l'umore non sarà semplice, poi portarsi dietro tutte le scorie del, se ne dovesse succedere una partita negativa, non so.
1: Sì. Pietro, grazie mille come sempre.
0: Grazie a voi,
1: a presto.
0: E forza Fiorentina.
1: Grazie, ciao. Grazie a Pietro, ciao. Magliellaro. E adesso, dopo queste considerazioni di Pietro Magliellaro, andiamo a leggere anche qualche messaggio arrivato a 348 753 933. Aspettiamo anche le vostre chiamate come sempre allo 055 7711 171. C'è Marco che ci scrive: io, se posso permettermi, mi dico che lavorare con i ragazzi di oggi che hanno 19-20 anni, da fuori li consideriamo uomini, ma loro sono veramente veramente ancora acerbi rispetto ai nostri 20 anni, quindi io non ho paura di questi ragazzi, ho solo la pazienza di aspettare rispetto ad altri tifosi, perché i nomi quest'anno ci sono, e sulla carta sì, però insomma sulla carta c'erano dei nomi anche l'anno scorso, anche dei giocatori di maggior personalità rispetto a quest'anno, però poi la situazione è stata quella che è stata. Però io resto sulle mie posizioni in questo momento, non mi allarmo ancora di fronte ad una posizione così brutta della Fiorentina in classifica, non mi allarmo ancora, però è chiaro che bisogna tenere le antenne dritte. Dice invece Stefano da Firenze: io penso che tutti gli anni si cambia allenatori e giocatori, come si può aspettarci che la squadra possa andare bene? È chiaro, bisognerebbe avere una maggiore stabilità, su questo c'è.
2: Sì, è quello che dicevo praticamente all'inizio, quindi cioè tutte queste rivoluzioni dove ci stanno portando? Ci stanno portando allo stesso identico, la rivoluzione estiva ci sta portando per adesso, e questa è cronaca, allo stesso identico punto dell'anno scorso sostanzialmente, con una classifica che a guardarla ti dici non bisogna allarmarci. È giusto come atteggiamento che la squadra non debba andare in campo con la paura, ci mancherebbe, però insomma qualche preoccupazione a me sinceramente me la crea, anche alla luce di quello che è il calendario che ci aspetta nelle prossime partite. Sono tutte molto difficili, e quindi bisogna prenderla seriamente, ecco, questo dico, cioè meno tacchi e più diciamo efficacia, perché io ho visto, sì, più concretezza, ho visto tanti leziosismi anche nelle partite. L'unica partita nella quale non sono stati fatti leziosismi è quella col Napoli, e infatti secondo me è stata probabilmente la miglior partita in campionato, al di là di quello che possiamo dire di Venezia, ma ha ragione Pietro Maiellaro, in quel momento il Venezia, come lo è oggi, è una squadra, insomma, ha fatto 6 partite, 6 sconfitte, insomma è difficile, ha preso una quantità di gol, l'unica squadra che ha preso più gol della Fiorentina tra l'altro, però ecco, nelle altre ho visto un po' di leggerezza eccessiva, perché la leggerezza è giusta, fa bene ai giovani, ma quando giochi le partite e sei in campi difficili come può essere quello per esempio di Genova eccetera, certe forme diciamo possono essere anche eccessivamente leziose, e quindi costarti le partite. E qui io vedo questo anche nella Fiorentina, una scarsa consapevolezza anche di quella che è la situazione, e una scarsa consapevolezza di quella può diventare una situazione nella quale hai già fatto 4 sconfitte in 6 partite, hai la miseria di 4 punti, hai la difesa seconda difesa peggiore del campionato, e fai, a parte Venezia, una fatica terribile a fare gol su azione in qualsiasi modo, e quindi bisogna prenderla sul serio, ecco questo. E mi sorprende che Vanoli non sia riuscito a far prendere sul serio la partita di Genova, almeno nella prima mezz'ora, perché è scesa in campo una squadra, sì, che ha dato l'impressione di non averla presa sul serio, sì, di non essere consapevole di quelli che fossero i pericoli che correva a giocare in quel modo.
1: Il messaggio di Stefano da Pescia ci saluta, dice: complimenti per l'intervista a Vidigal, ci ha fatto capire che con Salves deve giocare titolare e subito, soprattutto nelle prossime partite dove incontreremo squadre forti. Ma sul gol ingiustamente annullato a Fagioli nessuno ha detto nulla, sempre forza Viola. Beh, c'è stato anche quell'intervento via social dello stesso Fagioli che si chiedeva perché è stato annullato,
2: sì,
1: il suo gol.
2: Ho letto, poi tra l'altro forse quell'intervento è stato rimosso.
1: Sì, è stato rimosso, sì,
2: ecco,
1: sì.
2: È una cosa che poi è stata probabilmente rimosso, si è Instagram, tra virgolette, pentito, non lo so, qualcuno lo ha portato a più miti consigli, però aveva ragione. Tra l'altro, per chi ha seguito la partita in televisione non è stato fatto nemmeno rivedere bene la cosa, perché ha sorpreso anche le telecamere, diciamo. L'arbitro secondo me in quel caso lì ha avuto un po' paura di questo tipo di gol, infatti all'inizio ha come dire si prosegue, poi ha messo il fischietto in bocca prendendo scusa, come scusa quella della sostituzione, che non può certo essere

0: però in quel caso lì una motivazione per fermare il gioco. Io non mi è piaciuta affatto la direzione di Maresca, una direzione direi di una certa protervia, ho visto, cioè come dire io sono io e non potete, e in realtà ha sbagliato tanto, secondo me. Io lo dico, secondo me anche lo sbilanciamento di Fagioli quando stava calciando nel primo tempo è stato spinto, no? Chi ha giocato a calcio sa che certi tipi di interventi, se stai calciando, ti tolgono completamente la possibilità di colpire il pallone, quindi andava giudicato in maniera diversa. Lì il VAR non può intervenire, si dice, perché l'arbitro è un fatto di campo, però in generale mi è sembrata una direzione superficiale e molto pieno di sé, ma in maniera ingiustificata, perché non mi sembra che sia un arbitro che abbia, diciamo così, le qualità, no? Per diventare un direttore di gara di quelli autorevoli, come sembra voler dimostrare di essere.
1: Intanto c'è Pinza da Campi che ci ha mandato la foto della schedina del Totocalcio del 22 di settembre del 91 e fa riferimento Maiellaro alla partita tra Milan e Fiorentina con il gol di Maiellaro. Aveva messo X2 in quel caso per quanto riguarda
0: la prese. Se non fosse stato dato, mi pare, un calcio di rigore inesistente al Milan, che è trasformato poi da Van Basten. Sì. Mi pare per un fallo forse di Fiondella, se non mi ricordo male, e fallo, un non fallo, la Fiorentina avrebbe vinta quella partita. Era una Fiorentina, e comunque anche quella.
1: Guarda, infatti, lo sai cosa c'era scritto? No. Pinza da Campi commentando questa foto della schedina. Dice che quella partita con il gol di Maiellaro fui derubato di un 13 più corposo. Mi sono accontentato di 98 milioni di lire. Insomma.
0: Accidenti,
1: insomma, un bel 12,
0: complimenti
1: comunque,
0: però perché sì, all'epoca insomma 98 milioni di lire non erano mica,
1: non
0: so, da
1: mica
0: buttare
1: caramelle, come diceva qualcuno.
0: Cioè non era non facciamo il conto agli euro di oggi, ecco, erano soldi importanti. Non sapevamo questa tua capacità, dacci qualche consiglio allora su come. Ovviamente mi raccomando, insomma, giochiamo ma in maniera responsabile, ecco, questo ci mancherebbe. Il Totocalcio del resto era un gioco assolutamente responsabile, perché investivi, sì, potevi fare dei sistemi e ti poteva costare un pochino di più, però alla fine potevi fare anche con le 1000-1500 lire, anche meno, la tua schedina. Ora non mi ricordo, è variata tanto il prezzo, cioè, però vincevano in pochi, ma quando si vinceva bene.
1: Sì. Poi tornando invece al discorso che facevamo in precedenza a proposito della squadra dell'anno scorso, c'è Marco che mi chiede chi sono i giocatori che, a parte quelli arrivati dal Tottenham, che l'anno scorso meritavano, non ho detto che meritavano di giocare, di essere titolari, ho detto che certi giocatori di personalità c'erano l'anno scorso e nonostante la loro presenza la Fiorentina poi è sprofondata fino ai bassi fondi della classifica, salvandosi soltanto quasi in extremis. Mi riferisco ad esempio a un nome su tutti, Gosens. Ecco, Gosens ha giocato poco per una serie di problemi,
0: sì,
1: però
0: aveva problemi in quel
1: doveva
0: momento.
1: Essere un punto di riferimento dello spogliatoio, perché comunque era diventato un leader senza fasce,
0: diciamo,
1: senza essere capitano, era
0: erano giocatori sicuramente. Gosens, hai detto bene, più anche di personalità, come ha dimostrato poi anche quando è rientrato, ha fatto comunque cose importanti, per esempio, se non mi ricordo male, il gol che fece alla Lazio vincere la partita, poi se vai a fare il conto sono stati punti decisivi anche quelli,
1: certo.
0: E comunque al di là di questo erano giocatori senz'altro più esperti, perché a livello di età.
1: Non voglio riaprire anche tutte le polemiche su Mandragora, però comunque anche lui poteva piacere o non piacere, però era un giocatore che si faceva ascoltare.
0: Io l'ho visto,
1: tra l'altro, il migliore in campo ieri.
0: L'ho visto giocare ieri. Ti ricorderai quando ho detto di Mandragora, qualcuno mi ha detto vatti a incatenare, ti ricordi?
1: Sì,
0: per la cessione di Mandragora, vatti a incatenare al Viola Park per protestare.
1: Sì.
0: Io non era una protesta la mia, era soltanto un segnalare che giocatori del genere potevano far comodo quest'anno, proprio alla luce di quello che dicevi te, cioè della mancanza magari di una certa personalità. Lui gli si può di tutto, ma tranne che non abbia personalità. E infatti anche ieri è stato, io l'ho visto, osservato tutta la partita, una partita tra l'altro ci voleva anche un po' di coraggio per vederla, perché onestamente non è che sia stata una gran partita, ma la son sorbita tutta e ho visto un giocatore che dettava i tempi e stava, cioè ora a Firenze noi siamo abituati, no, a vedere sempre l'erba più verde di quegli altri, e quando poi arrivano da noi sono tutti brocchi.
1: Sì.
0: E anche Mandragora con i suoi 28 gol mi sembra in 4 stagioni ufficiali, non nelle amichevoli, da centrocampista è stato giudicato un giocatore da dare via così, insomma, e secondo me oggi farebbe comodo, perché tipo ci poteva stare in questo centrocampo un po' sgangherato che stiamo vedendo della Fiorentina.
1: Stare anche proprio come riferimento per la squadra, no?
0: E nello spogliatoio, esattamente, perché insomma, poi chiaramente mi diranno, ma no, è un brocco, insomma, come cose sono state dette e ridette. Lì a Torino, non so, avrà ritrovato la sua dimensione. Ieri ha fatto una gran bella partita.
1: Andiamo a salutare anche Mauro Bressan. Ciao Mauro, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Si avvicina la partita con il Como, c'è qualche ascoltatore che inizia ad essere particolarmente preoccupato, non solo per la partita con il Como, ma anche per questo calendario che metterà di fronte la Fiorentina ad una serie di impegni notevoli, perché dopo il Como ci sarà l'Inter, poi l'Atalanta, poi il Sassuolo e poi la Juventus e poi si arriva alla prossima sosta. Ecco, ma in questo momento la Fiorentina, secondo te, quanto deve preoccuparsi? Quanto deve preoccuparsi il tifoso della Fiorentina?
2: È sempre preoccupato il tifoso della Fiorentina.
0: Una vita e viviamo preoccupati.
2: È una vita di
0: capelli bianchi che arrivano precocemente.
2: È vero, quindi questo modus non si può mai estirpare, secondo me. Però vabbè, è ovvio, quando poi vinci una partita, poi fai una prestazione come il primo tempo contro il Genoa, è normale che tutti cominciano a farsi venire dei dubbi. Però bisognerebbe capire un attimo la situazione in modo generale, perché se noi analizziamo la partita è giusto analizzarla, capire e vedere. Però se si riesce un po' a non prendere il particolare, capire un attimo quello che sta penso cercando di fare la Fiorentina, ovvero quello di dal mercato anche che ha fatto, di poter fare una squadra giovane che possa crescere per i prossimi anni, è normale che in questi momenti si aspettano degli alti e bassi. Il tempo per diventare squadra tutti si spera che sia il più breve possibile, però può durare anche 10 partite, 12, non lo so, 15. E quindi bisogna prenderne atto di questo, essere pronti a soffrire, sì, come sempre fa il tifoso della Fiorentina, perché se questi sono i giocatori, io vedo un futuro che sia quello nei prossimi mesi.
1: Però sarebbe, Mauro, triste un'altra stagione, non dico di sofferenza come è stata quella dell'anno scorso, ma anche solo di passaggio, anche se dovesse essere di transizione, sarebbe comunque triste. Sarebbe anche necessario farsi fare delle riflessioni, perché in questo mercato estivo sono stati spesi 120-130 milioni e non credo siano stati spesi per poter fare una stagione di transizione, ecco.
2: Sì, ma è ovvio che tutti sperano che sia il tempo sia breve, questo che ho detto io, però poi dopo pensiamo, magari in questo momento mi sento di dire, come magari anche tanti di voi l'hanno notato, che la Fiorentina sì, è una grande, può essere una squadra giovane, talentuosa, che però manca magari di qualche elemento di esperienza, qualche elemento di personalità, qualche elemento che prenda nei momenti critici come i primi 25 minuti di Genova la squadra e la galvanizzi, gli aiuti, perché non può fare tutto l'allenatore da fuori, deve esserci anche qualcuno in campo che incarni queste caratteristiche da leader, che attualmente purtroppo non le vedo io nei giocatori della Viola. Magari andando avanti col tempo verranno fuori, però è ovvio che questa caratteristica manca
1: e quindi insomma ci sono delle responsabilità da parte di chi ha costruito questa squadra, il mercato che poteva essere magari anche fatto in una maniera diversa, al di là della qualità di certi giocatori che è indiscussa, però comunque
2: esatto,
1: se andiamo a vedere manca
2: insieme
1: quella guida, quel leader, quel giocatore che possa prendere per mano, possa prendersi sulle spalle la squadra. Un po' di domande, poi lascio la parola anche a Tommaso Borghini, un po' di domande attraverso i messaggi dei nostri ascoltatori. C'è Luciano da Empoli che dice: in Serie A per un professionista non è ammissibile che un allenatore o un giocatore dica che abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, pensate lo dicesse un chirurgo o un pilota di aereo. E poi Matteo ti chiede anche per chi farai il tifo domenica.
2: Allora, l'approccio alla partita, io ti faccio esempi, l'Inter ha sbagliato l'approccio, è andato sotto 2-0 nelle partite, sì, di campionato, anche in Champions, quindi aspetto, se sbaglia anche l'Inter l'approccio alla partita, non vedo perché non posso sbagliare la Fiorentina, che è una squadra, come abbiamo detto, in costruzione. E, beh, è ovvio che faccio il tifo per la Fiorentina, perché sì, vabbè, è normale.
1: Scusami, il messaggio arriva da Matteo che ci scrive da Como, dice forza Viola da Como.
2: È ovvio che io a Como ho lasciato veramente tanti anni e mi fa piacere molto che sia in questa posizione, mi fa piacere molto che a Fabregas faccia un calcio che spero svegli tutti gli allenatori italiani a dare una direzione, però ovviamente le emozioni sono più verso la Fiorentina.
1: Quasi pochi.
0: Intanto gli chiedo, prima eravamo in collegamento Mauro con Vidigal, no? Che ci ha spiegato un po' come, che tipo di giocatore è, perché l'abbiamo visto veramente poco qui a Firenze, Pedro Gonçalves. E diciamo una cosa mi ha colpito, almeno a me, quando gli ho domandato: ma può giocare lui sull'esterno? Dice assolutamente no.
1: Lo perdi in questo modo.
0: Deve giocare trequartista. Ecco, secondo te, proprio anche alla luce di quello che dicevi prima, cioè il fatto che manca una personalità a questa squadra, si è visto, ecco, un giocatore così di 28 anni che ha la carriera che ha lui, con tanti gol fatti, esperienze in Europa, nello Sporting, comunque una squadra importante a livello internazionale, eccetera, ecco, non sarebbe il momento di provare a innestarlo con più, diciamo, minuti, e anche poi di individuargli questo ruolo che potrebbe comportare un cambiamento anche a livello tattico della Fiorentina?
2: Ma sì, nel senso che è uno dei giocatori più esperti che c'è la Viola, e se non gioca in questo momento qua, penso che Vanoli non sia stupido, nel senso che certo, è un giocatore importante, è un giocatore che ha delle qualità e anche di esperienza che può essere molto utile in tutti e due i sensi, come hai detto tu. Però se in questo momento magari gli dà poco minutaggio, perché magari, io non lo so, non lo vedo,
0: non
2: sta molto bene in forma, cioè vuole portarlo a uno stato ottimale di fisicità, di atleticismo, che possa essere utile alla Fiorentina, perché ovviamente le sue qualità non si discutono, però per essere stabilito della squadra in questo momento qua serve anche fare anche la partita, non dico 90 minuti, ma 70 minuti almeno di ottimo livello, soprattutto a livello atletico, perché se tu spegni dopo 20 minuti, hai capito, non ha senso. Quindi secondo me in questo momento non lo vede bene fisicamente, però penso che sia in futuro una soluzione molto interessante per la Viola, perché incarna queste cose che hai detto te, l'esperienza, le giocate, la geometria, quel ruolo lì di trequartista, perché anch'io sono convinto, l'ho visto poco, ma è quello che può fare, perché sull'esterno ovviamente non c'ha anche l'atleticismo di poter stare defilato, e poi dopo c'è anche il fatto dell'esperienza di poter aiutare la squadra, dato anche le partite che ha giocato e l'età che ha.
1: Proiettandoci proprio alla partita con il Como, secondo te come va preparata, come va affrontata, come si mette in difficoltà la squadra di Fabregas?
2: Sarà dura, perché ovviamente il Como gioca ormai in una maniera molto idealizzata, che fa la partita sempre il possesso palla, gioca molto alto, la difesa è alta, fa molta pressione, molto aggressiva, molto coraggio. Sono un po' le doti che in futuro mi aspetterei di vedere nella Fiorentina, perché se si vuole giocare con questi giocatori qui bisogna avere personalità, coraggio e essere aggressivi, e pian pianino è uno stimolo anche per Romoli, penso per tutta la squadra, di vedere come si è raggiunto, si è arrivato a questo livello. E nella partita in sé è ovvio che può essere una partita difficile, però come sappiamo bene, in questi alti e bassi, giocando contro una squadra forte, magari si esalta nel sotto e possono fare una buona partita. Io me l'aspetto, no? Non sono convinto che la Fiorentina ovviamente possa subire una sconfitta o una brutta partita, sono convinto che possa fare una bella partita e anche vincere.
1: Anche vincere, insomma, quindi niente è precluso alla Fiorentina, nonostante il Como in questo momento sia una squadra molto più avanti,
2: più pronta, sì, esatto, più avanti, più pronta rispetto alla Fiorentina a livello di idee, di squadra, questo è chiaro, no, sotto gli occhi di tutti.
0: E come la si mette in difficoltà secondo te? Perché il rischio è di impostare una partita di attesa, non so se la pensi.
2: Si
0: è già fatto anche a Genova all'inizio, abbiamo visto un disastro.
2: Esatto. No, ma anche per i giocatori che ci sono, secondo me il futuro, poi dopo quando sarà, poi il futuro è che la Fiorentina deve avere le palline di gioco, deve mettere a disposizione il talento della squadra, deve cercarlo, quindi deve avere il gioco in mano, deve cercare di dialogare il più possibile al centrocampo, di non rischiare di essere più accorta, più brava in difesa, più attenta soprattutto, per favorire il gioco offensivo. Questo è quello che succederà alla Fiorentina in avanti, penso. Nella partita col Como ovviamente Como presterà molto, se riuscirà a essere corta anche la Fiorentina può diventare una bella partita, perché anche il Como può subire ovviamente il talento che hanno dei giocatori della squadra di Ova. Ovvio, deve avere molto coraggio e molta personalità, mi aspetto, anche se all'inizio della partita non ha fatto vedere.
1: Beto Pellegrino, chi sceglie a questo punto, guardando il Beto di adesso ancora un po' fuori posizione, Pellegrino?
2: Ma guarda, se dovessi vedere la partita è ovvio che ti direi Pellegrino, però non sottovaluterei anche il fatto che magari contro una difesa che gioca molto alta come quella del Como, magari Manoli possa pensare di riproporre anche Beto, ma non lo so, guarda, dipende anche come va la partita, ovviamente lo stato di forma, se tu mi dicessi oggi preferirei Pellegrino.
1: Insomma, è stata abbastanza deludente, senza anche sì. Abbastanza direi deludente Beto.
2: Sì, non solo lui comunque.
1: No, non solo lui, però insomma se mi devo concentrare sull'attacco, sul centravanti, mi aspettavo un impatto molto diverso da parte dell'ex Udinese.
2: Sì, ci vorrà tempo anche per lui, dai.
1: Sì, certo, va bene. Sei molto benevolo, sei molto benevolo, Mauro.
2: Ma non mi va di criticare dopo 7-8 partite, cioè bisogna dare un attimo di tempo anche a questi giocatori qua che sono arrivati, anche Beto non alla fine, quindi un attimo di tempo per giudicarlo mi sembra il minimo, dai.
1: Sì. L'ultima considerazione.
0: Ha ragione Mauro, però a Firenze lui sa perfettamente perché c'era quando si è vinto l'ultima volta. Sono passati un quarto di secolo, se non mi sbaglio, no?
2: Io dico queste cose, ma so che il tifoso non le accetta, non le aspetta, perché lui si aspetta tutto e subito, ma è normale, ci sta, è ambizioso, sappiamo com'è il tifo viola, è molto ambizioso, molto voglioso di vedere subito i risultati, e però bisogna avere anche un po' di equilibrio. Dai.
1: Vabbè, proviamoci. Mauro, grazie.
2: Grazie a voi.
1: A presto, ciao. Grazie a Mauro Bressan. E torniamo subito ai messaggi dei nostri amici ascoltatori. Ce n'era uno e lo vado subito ad analizzare, quello di Stefano Taxi, che si sofferma su Mastantuono. Dice: temo che possa diventare un problema. Credo che un 4-2-3-1 con Gea a destra, con Salves al centro e Attà a sinistra sarebbe meglio, con attacchi in fase difensiva a scala a centrocampo, formando un 4-3-3 più prudente. Tutti insieme non potranno mai giocare e l'abbondanza sta diventando un problema. È di difficile risoluzione la formazione della Fiorentina. Non voglio ora tornare a parlare di Grosso, che aveva definito inallenabile questa squadra, però evidentemente sono problemi che anche Vanoli
0: sta riscontrando. Però ecco, è tutto vero questo, però è un po' particolare la cosa, perché quando abbiamo pochi giocatori, diciamo, l'allenatore si gira in panchina, vede chi sceglie in un calcio con 5 cambi, com'è possibile non avere delle riserve all'altezza della situazione? Quando ci sono le riserve all'altezza della situazione diventa un problema gestire l'abbondanza.
1: Certo. Cioè, però è una squadra, come abbiamo detto prima, che ha tanti doppioni, cioè non ci sono quei giocatori che magari ti offrono. Sì, doppioni sono importanti, perché
0: i doppioni servono per fare le coppie, no? Cioè, nel senso, gioca l'uno, gioca l'altro.
1: Non hai quei giocatori che magari all'occorrenza possono darti veramente un cambio totale alla squadra, cioè con delle caratteristiche diverse che possano stravolgere.
0: Secondo me, i giocatori per fare il cambio ce l'avrebbe la Fiorentina. Il problema non ha magari il giocatore che ti sa dare come la personalità, la gestione, il controllo, il ritmo che ci sarebbe Fagioli, ma deve crescere in personalità, cioè che ti gestisce la squadra nei momenti di difficoltà. Il giocatore che te la può spaccare la partita ci sarebbe, l'abbiamo detto mille volte, c'è Ngie che è un giocatore che ha grandi numeri e lo può fare, ma Mastantuono, al di là del messaggio che si può anche in parte condividere adesso, però è uno che comunque le qualità tecniche ce l'ha, e Attà è un altro che ha grandissime qualità tecniche. Poi ci mettiamo Pedro Gonçalves, che anche lui è uno che ha fatto 100 gol circa, e quindi è uno. Il problema forse in questo momento è proprio la mancanza dei riferimenti, no? Che in questa squadra non credo la mancanza di qualità o comunque di giocatori che possano risolvere la partita, e quindi io non la vedo come un problema.
1: Ma io facevo riferimento poi anche alla difficoltà nello scegliere un 11 di base da parte di Vanoli, ecco.
0: Però l'allenatore è lì
1: quando
0: apposta.
1: Parlo di caratteristiche dei vari giocatori,
0: cioè vuole,
1: è difficile scegliere per un allenatore come Vanoli, lo è stato anche per Grosso.
0: Sì, è difficile scegliere, però l'allenatore bravo si vede proprio in questo, cioè quando sa gestire un gruppo anche numeroso e sa diciamo imporsi, come è lui che sceglie, è lui che decide chi far giocare e è lui che utilizza i giocatori in base alle necessità delle partite. E questo però è chiaro, se noi diciamo che ora l'abbondanza è diventato un problema, un po' mi interrogo, perché a volte dicevamo l'esattamente il contrario, cioè dicevamo che non c'erano alternative all'altezza dei titolari, che se ti manca Attà non sai come fare. Ora, se ti manca Attà e non sappiamo quanto tempo Attà starà fuori, cioè le riserve, non so nemmeno le riserve, i giocatori che lo possano sostituire ci sono. Il problema è che non si riesce a farli rendere al meglio, non siamo riusciti a renderli una squadra, secondo me. E forse perché manca il collante per renderli una squadra.
1: Sì,
0: dall'allenatore, sia dalla mancanza forse di un elemento un pochino più esperto che probabilmente a centrocampo avrebbe fatto comodo. Non penso a Mandragora e basta. Penso anche a un nuovo giocatore. Non lo so, un nuovo giocatore che poteva arrivare, no? Che magari ci si poteva pensare e dire: ma aspetta un attimo, qua ho tanti giocatori bravi, però forse mi manca un po' quello che combatte, un po' quello che sa nei momenti di difficoltà, ecco, aiutare la squadra. E non c'era forse bisogno nemmeno di spendere così tanto per andarla a prendere. Cioè, per me non è Brescianini, ecco, questo giocatore, con tutto il rispetto che ho per Brescianini, che non c'entra nemmeno nulla perché ha giocato veramente poco, quindi non si possono dare colpe a lui. Però ecco, in questo momento forse l'unico un po' di più quantità eccetera è Brescianini, no? Che potresti inserire, però è chiaro, forse serviva un qualcosa di diverso, ma è chiaro che tutto questo è tutto valido. Allo stesso tempo non è possibile, secondo me, che una squadra del genere si ritrovi con soli 4 punti in classifica dopo 6 partite, che abbia perso tutte le partite che abbiamo perso noi. Secondo me è qualcosa che stona in maniera evidente in un campionato così povero come quello della Serie A.
1: Prima parlavi dell'allenatore, della necessità che, insomma, Vanoli trovi le soluzioni, e un nostro amico ascoltatore scrive: quando compri una Ferrari non la metti in mano a chi è abituato a guidare un trattore. Insomma, una sentenza
0: quella nei confronti dell'allenatore. Ma questo, molti la pensano così, ho sentito anche altre similitudini relative, non so, a chi è abituato a mangiare, no, in trattoria, e poi invece si trova a mangiare in altre situazioni di lusso. Però insomma, non lo so, io Vanoli l'abbiamo esaltato nelle prime 2 partite dicendo: finalmente è tornato, lui sì che risolve il problema. Ora è diventato anche lui uno inadatto da buttare via. Ora non voglio dire che prendiamo le parole di Bressan, forse un pochino più di equilibrio ci servirebbe nei giudizi, e fermo restando che capisco l'impazienza, perché Firenze è stufa anche l'anno scorso abbiamo vissuto un'annata drammatica, e quest'anno purtroppo dai presupposti che ci stanno ponendo il rischio di riviverla c'è, e quindi la gente è avvelenata, e questo è assolutamente comprensibile. Però bisognerebbe anche capire che ci sono ragazzi, alcuni molto giovani, sono arrivati ora e devono avere un pochino di tempo per imparare il calcio, e tocca a Vanoli dargli una scossa in questo momento.
1: Ci dobbiamo fermare, piccola pausa, poi rientriamo con altri collegamenti, tutti i vostri messaggi al 348 759 393.

0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Al ristorante e pizzeria Acqua

0: Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
2: Ciao a tutti, sono Giuseppe Maschi Abriodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ab esempio, ero giovane e codenti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
0: Radio Firenze Viola.
3: Un saluto dalla redazione.
4: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo, tracciando un bilancio quantomeno preoccupante per l'economia. Per i beni industriali non energetici nel loro complesso, l'incremento dei prezzi è stato di poco superiore al 25%.
3: Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia, ha commentato sarcastico Giorgetti parlando con La Repubblica. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari a una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
4: 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
3: Papa Leone arriva all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un importante piano di sicurezza, a cominciare dal fatto che Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
4: Un 22enne ricoverato a Padova per un'infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è attualmente in isolamento. I sanitari hanno attivato la procedura per reperire il siero antitossico attraverso il centro antiveleni di Pavia. Il trattamento è stato somministrato già sabato, mentre la conferma microbiologica dell'infezione è arrivata domenica. Profilassi per 100 persone.
3: Lo sport e la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993, dai rimbombi dei motori aspirati a Kialami.
4: È tutto, al prossimo appuntamento.

meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Maresca, buongiorno. Ha sbagliato tutto, no tanto, ha sbagliato tutto, anche la spallata su Mastantuono non è mica una spallata regolare quella, non è un contratto di spalla, l'ha buttato fuori dal campo su Mastantuono, su Fagioli era rigore perché l'ha sbilanciato al momento del tiro, ma che discorsi fa? Ma che discorsi si fa? Lo gol era regolare, Maresca ha fatto un bel casino perché non è all'altezza, è un arbitro vergognoso.
1: Ragazzi, con la buona giornata, fate sentire a Vanoni l'intervista che è stata fatta su per forse capirà.
2: Ciao ragazzi, sono Guido. Volevo dire questo: il dubbio più forte che ho io nei confronti di Vanoli non è che sia o meno adatto a questa squadra, è che non so se sia la persona adatta per fare lui stesso l'upgrade e passare da una situazione di lotta per la salvezza a un tentativo di piazzamento in Europa oppure qualcosa di più. Non so se sia la persona dal punto di vista tecnico giusta e che abbia le idee giuste per fare questo. Ciao Guido.
3: Il paradosso è che l'allenatore precedente di Rosso e probabilmente sicuramente Vanoli non hanno scelto questi giocatori e l'ha scelto Paratici, e Paratici però secondo me ha toppato in gran parte il mercato perché ha più tutti i giocatori, e poi basta prestiti come quei due del Real Madrid che chiaramente a loro gli interessa giocare per se stessi, della Fiorentina gli interessa il giusto, parliamoci chiaro, e quindi ci vuole a gennaio subito uno tipo Acerbi in difesa, uno tipo Torreira in centrocampo, anzi due, se no qui non se ne leva le gambe, ricordate ragazzi, la situazione è ancora diciamo rimediabile, ma non si può andare troppo oltre.
4: E insomma, tanti messaggi al 348-7513-933 che riguardano anche Vanoli, come avete sentito, un Vanoli che diceva un nostro amico da casa, bisogna capire se lui stesso sarà in grado di fare questo upgrade, sì, e quindi allargando il concetto bisogna capire se è l'allenatore giusto per la Fiorentina, fondamentalmente per una Fiorentina sempre più ambiziosa,
5: sì,
4: o se non sia veramente soltanto quell'allenatore che deve essere chiamato nelle situazioni di emergenza per rimettere insieme un po' i cocci.
5: Sì, sì, esattamente il discorso con cui avevamo chiuso la parte precedente. Vanoli deve dimostrare anche lui di essere in grado di gestire una squadra che soprattutto debba avere una sua identità precisa, perché in questo momento la Fiorentina non ha nemmeno quella, perché a volte fa delle partite cioè cambia identità da un tempo all'altro, per esempio, no? Cioè a volte come a Genova nel primo tempo è attendista e prende l'imbarcata, poi nel secondo tempo si trasforma in squadra più coraggiosa col baricentro più avanti eccetera, ma è forse troppo facile quando non hai niente da perdere e ormai hai due gol sul groppone come è successo appunto a Marassi. Quindi noi si chiede quello che chiede, credo che ha chiesto la Fiorentina e che si chiede noi a Vanoli, è quello di essere un allenatore più coraggioso, che metta la squadra anche a cercare di fare la partita e non in attesa, che alzi il baricentro e che dia quindi a questa squadra la possibilità di esprimersi secondo quelle che sono le sue caratteristiche, no? Perché se vogliamo fare di questa squadra una squadra di contropiede, credo che non si vada da poche parti, così come aveva cercato di fare l'allenatore precedente, no?
4: Sì, sì, sì.
5: Però il fatto di aver inserito per esempio Beto e non Pellegrino, il sospetto che volesse fare, e poi l'atteggiamento con cui è scesa in campo la Fiorentina, è forte il sospetto, e lui abbia preparato la partita di Marassi dicendo li aspettiamo, li facciamo sfogare e poi andiamo a colpirli in contropiede. In realtà loro si sono sfogati e bene, ma la Fiorentina non è mai riuscita a ripartire. Nel secondo tempo si è cambiato atteggiamento, si è rivoluzionato un po' l'assetto e la Fiorentina ha cominciato a funzionare, ma ormai i buoi erano già scappati, quindi a quel punto secondo me sono queste le cose che si chiedono all'allenatore, no? Di fare uno step da questo punto di vista, sì, in coraggioso. Detto questo, guardo la classifica e mi dico attenzione, perché a proposito dell'ultimo messaggio, perché effettivamente i punti sono pochissimi che abbiamo, siamo penultimi in questo momento, anche se in compagnia di altre squadre, però siamo lì, e quindi in certe situazioni bisogna anche cercare di fare prima di sistemare la classifica, e quindi sono situazioni abbastanza confliggenti, no? Che si vanno a verificare. Bisogna che l'allenatore dimostri maturità, tanta maturità in questa fase. Ce la farà Vanoli? Non abbiamo altre alternative che sperarlo. Sì. Perché se no che cosa possiamo sperare? Un altro cambio di allenatore?
4: No.
5: Però qual è se no l'alternativa? L'alternativa non esiste. Sì. E quindi bisogna che Vanoli faccia questo salto di qualità e gestisca nella maniera migliore una situazione molto delicata.
4: Assolutamente. Quentin ci scrive: formazione di partenza non l'ho capita, nel primo tempo siamo stati dei fantasmi, non male che Genoa nel secondo tempo sopra i due gol si doveva difendere, sì, oltretutto aveva speso tanto nel primo tempo, aveva giocato alla morte, quindi il calo era prevedibile, però ecco, non è bastato questo calo del Genoa per consentire alla Fiorentina di arrivare al pareggio, e anche il pareggio comunque poi sarebbe stato un risultato certamente non positivo.
5: Sì, però il pareggio avrebbe fatto una rimonta da 2-0, anche a livello psicologico ti avrebbe dato tanto, ti avrebbe dato un po' più di fiducia. Ora la fiducia è sotto i tacchi, e poi anche questo punticino in più in classifica che ripeto, i punti vanno fatti, non solo dire siamo la squadra talento, abbiamo tanto talento e quindi siamo tranquilli. Io tanto tranquillo non sono, ti dico la verità, forse esagero, forse sono troppo preoccupato, no, come, certo, diceva, poi, insomma, come diceva, sai, Bressan, però
4: l'esperienza dell'anno scorso è chiaro, è ancora fresca, è ancora sotto gli occhi di tutti, e quindi,
5: e soprattutto le statistiche sono impietose, le statistiche contro questa squadra sono impietose. Sì. Mi direte, il calcio non è tutto numeri, non lo metto in dubbio, però se andiamo a vedere le statistiche di questa squadra sono veramente impietose. Se togliamo Venezia, è una squadra peggio della Fiorentina non ha fatto nessuno. Sì. Sotto tutti i profili. E quindi insomma un pochino, una puntina di preoccupazione io ce l'ho addosso.
4: Sì, sì,
5: forse qualcosa di più.
4: Ma non sei solo, non ci mancherebbe.
5: Il calendario non ha...
4: che non sono allarmato perché voglio ancora aspettare, ecco, prima di allarmarmi, sì, voglio sperare,
5: certo,
4: che
5: mi possa
4: sorprendere positivamente, possa finalmente decollare, che Vanoli possa trovare la squadra giusta, la squadra, quell'11 su cui puntare, che ti possa dare delle soddisfazioni, ecco, perché ripeto, la qualità c'è, è vero, manca il leader, mancano i giocatori di esperienza che possono in qualche modo riuscire a prendere per mano i giovani, però ecco, questa qualità facciamola per il fuoco.
5: Allarmarsi non serve a nulla, perché strapparsi i capelli serve soltanto a peggiorare la situazione, no? Però allo stesso tempo la preoccupazione ti deve far fare un tacco di meno e magari una conclusione in porta di più, sì. No? Davanti alla porta spesso si indugia, non si tira in porta, si vede la squadra che traccheggia, come si dice in genere, no? Cioè io ho visto anche questo atteggiamento, ripeto, a Genova, ma non soltanto a Genova, in altre partite tranne quella col Napoli, quasi che la Fiorentina, avendo affrontato comunque quasi, anche quello ci deve preoccupare, perché noi abbiamo affrontato quasi tutti avversari sulla carta che erano inferiori a noi e abbiamo perso, sì. A parte il Napoli, no? E la Roma nella prima partita, e con questi avversari l'atteggiamento è stato sbagliato, è stato un atteggiamento di squadra presuntuosa, e questo è un grave difetto per una squadra che ha 4 punti in classifica in 6 partite.
4: Matteo ci scrive: la Fiorentina è da 4-3-3 con De Gea, Jimenez, Dragusin, Vieri, Valdepeñas, Fagioli, Ulahi, Attama, Stantuono, Pellegrino, Gonsalves, con Ulahi davanti alla difesa, quindi con Fagioli mezzala, così come viene utilizzato
5: in nazionale.
4: Bomba e Viola dice: ci vuole il Mago Telma, questa squadra sconclusionata, ripeto quello che ho detto tramite il vocale, ci vogliono assolutamente 2-3 giocatori di esperienza a gennaio in difesa e a centrocampo. Sì, al mercato,
5: però
4: può
5: essere anche giusto, però gennaio calcisticamente parlando è una distanza siderale,
4: sì,
5: perché quante partite bisogna fare prima di arrivare a gennaio, quindi cioè, pensiamoci, ma pensiamo all'ora, pensiamo all'oggi, pensiamo a far punti ora,
4: certo, se arrivi, sono almeno una quindicina di partite,
5: almeno. Di campionato, cioè con questo andamento bisogna cambiare l'andamento, perché altrimenti gennaio diventa quasi inutile. Quindi detto questo, mi sembra un giocatore nominato da Bomber Viola, però possa eventualmente è libero, cioè lui parlava di Acerbi, credo, sì, che sì. Quello, ma ora non so, a questo punto forse avrà pensato di
4: non
5: poter,
4: non credo ancora abbia pensato al ritiro, magari al ritiro. Spera ancora,
5: è ancora lì che lavora,
4: sì. Poi bisogna vedere
5: te lo metti in casa, se Pedro Gonçalves perché non ha giocato il precampionato, è un mese e mezzo e non può ancora giocare più di 10 minuti. Sì, immagino uno è fermo da 4 mesi, sì. Quanto tempo a quell'età, quanto tempo ci possa volere per poterlo mettere in campo.
4: Andiamo a salutare anche Claudio Merlo. Ciao Claudio.
6: Ciao.
4: Benvenuto.
5: Ciao.
4: Sei profondamente deluso da questa Fiorentina, immagino.
6: Io non parlavo sempre bene della Fiorentina, sì, sono molto deluso. Forse abbiamo troppi giocatori tecnici e non abbiamo quel giocatore che è cattivo in mezzo al campo, un mediano così. Però io sono sempre fiducioso perché la squadra tecnicamente è molto valida. Purtroppo prendiamo molti gol, quello bisogna mettere rimedio per la nostra difesa. Poi per le altre cose penso che prima o poi andremo bene.
4: Ecco, a proposito della difesa, è tornato sul banco degli imputati Ranieri, che ha commesso un errore grave in occasione del secondo gol del Genoa, e in tanti tornano a chiedersi: ma Ranieri è un giocatore da Fiorentina?
6: Non lo so, è stato sempre un giocatore della Fiorentina. Ranieri a me non è che mi faccia impazzire, perché la cosa parla sempre. E non sta, io credo, la sua attenzione nel parlare invece che nel difendere. Però noi abbiamo questo brasiliano che può giocare anche a posto di Ranieri, è un mancino. Sì. Bisogna provarlo prima o poi, se vedono che Ranieri non è al top, se abbiamo questo brasiliano che hanno preso, facciamolo giocare.
4: Come ti è sembrato, ecco, fino a questo momento Vieri, quando è stato chiamato in causa? Soprattutto difficile da giudicare, magari da terzino, da centrale dovrebbe essere il suo ruolo.
6: Sì, da terzino penso che sia, non può giocare, ecco, però io non lo conosco, però l'hanno preso come centrale mancino così, io penso che prima o poi lo faranno giocare, anche per cambiare un pochettino, quando le cose vanno male in difesa qualcosa deve cambiare.
4: Però ti chiedo anche, sei un po' sorpreso nel vedere così poco considerato Pongracic, che l'anno scorso comunque ha giocato quasi sempre a titolare, in fondo?
6: A me Pongracic non mi fa impazzire, era uno di quelli che chiedeva che a posto di Pongracic, ecco, hanno preso il brasiliano così, però è sempre una buona alternativa sicuramente. Però non è che cambiamo il meglio, ecco, per il mio conto, per il mio parere.
4: Sì.
5: Tommaso, invece, andando al centrocampo, come hai giudicato la prestazione di Ulai a Genova? Secondo te questa incompatibilità con Fagioli c'è davvero? Dove lo vedresti bene, insomma, il centrocampista?
6: Io penso che possono giocare tutti e due. Per me Fagioli è un centrocampista a tutto campo, è spiegato a stare davanti alla difesa, perciò anche il nazionale gioca a centrocampo così. L'altro può giocare davanti alla difesa perché è cattivo, è uno che combatte, è uno che ti viene a pressare così. Io non vedo perché non possono giocare tutti e due. Fagioli a centrocampo che è bravissimo, e lui davanti alla difesa che è uno che tampona tutti.
5: Quindi in maniera diversa rispetto a come l'abbiamo visti però a Genova, dove sì, hanno giocato un tempo insieme, però Fagioli davanti alla difesa, l'altro a fare, insomma, il trequartista, la mezzala, non so bene cosa abbia fatto, perché
6: non lo so neanche io, ecco. Giocava esterno, non so perché l'abbia messo lì. Fagioli, lui è un giocatore davanti alla difesa, senz'altro. Fagioli per me è spiegato davanti alla difesa perché è un giocatore tecnicamente valido, può segnare, può dare le palle gol, perciò possono giocare tutti e due insieme. Certo, metti a lui laterale a sinistra o a destra, scompare, ecco, quello sì.
4: Senti, invece là davanti come ha giudicato la prestazione di Mastantuono, perché i voti per l'argentino sono stati quasi tutti molto bassi, è anche vero che probabilmente risentiva del viaggio internazionale che aveva fatto, però ecco, sì, ha perso tanti palloni, però mi ha dato la sensazione di essere sempre pronto a prendersi delle responsabilità, perché comunque il pallone non gli scotta tra i piedi, veniva a riprenderselo anche in fase difensiva, insomma non è un giocatore che si nasconde.
6: La stanchezza, c'ha 19 anni, 20 anni, non esiste. Lui è, per me è un grande giocatore, è un esterno che ti libera sempre l'uomo, perciò lui a quei giocatori lì li farei sempre giocare, perché momento e l'altro tipo far gol, tipo dare l'assist, ma Santola adesso è il punto fermo della Fiorentina.
4: Certo, no, che quello sicuramente, io mi riferivo proprio nello specifico alla partita con il Genoa, però insomma hai spiegato bene qual è il tuo punto di vista, ci mancherebbe. E come si può, ecco, come si può arrivare ad una definizione del centravanti titolare? Perché in questo momento Pellegrino sembra 100 volte meglio rispetto a Beto.
6: Sì, lo penso anch'io, è più mobile, è uno che si muove di più, Beto è molto macchinoso, così io penso Pellegrino sia il giocatore che adesso bisogna fare giocare sicuramente, poi dipenderà dall'allenatore come può giocare, perché Atta può giocare anche dietro alla punta, secondo che modulo fa.
4: Sì, anche se c'è chi sostiene che probabilmente da mezzala potrebbe dare il meglio di sé, avendo tanto campo davanti a sé, potrebbe anche riuscire, no, a mostrare il meglio di sé, insomma, potrebbe anche in progressione essere quel giocatore in grado di andare a penetrare all'interno dell'area di rigore o comunque insomma a scambiare con i compagni.
6: Ma senz'altro, Atta può fare tutto, così detto. Secondo modulo può fare anche detto dietro la punta, può fare tutto centrocampo. Però il punto fermo è il nostro centrocampista, come diciamo, Kung Fu.
5: Dur,
6: ecco, quello è il punto fermo nostro, che per me è un grande giocatore. Con Dur, Atta e Fagioli dovrebbe essere, oppure il Merettino davanti alla difesa, Fagioli e Kung Fu e Atta può giocare dietro
4: Quindi insomma sei un grande estimatore di Ndur, giocatore che però tra i tifosi della Fiorentina non trova ancora quei consensi totali, eh?
6: E certo, quindi così non lo trovo, non trova più Mazzantona. I tifosi vogliono vedere la grande giocata, i numeri 10, no?
4: Sì.
6: Ormai i numeri 10 sono i numeri 10 per sempre, perciò, però è un giocatore fondamentale per la Fiorentina.
4: Sì.
5: Per quanto riguarda, Claudio, prima parlavamo di una problematica sollevata anche dai tifosi, che l'abbondanza in questa Fiorentina potrebbe diventare anche un problema, ecco. Te come la vedi questa eventuale problema? Cioè l'abbondanza davvero può diventare un problema, avere troppe scelte e l'allenatore magari un giorno decide una cosa, un giorno sceglie un altro giocatore, può diventare un problema alla lunga non avendo nemmeno l'Europa come sfogo?
6: Ma io penso più ai giocatori bravi e meglio è un allenatore, però lui deve partire sempre da una base, cioè io parto dagli 11 che vedo durante la settimana e vado avanti così, poi lo preseguo nel campionato, ci sono tante partite, perciò può anche cambiare, però in testa deve far giocare per me sempre la stessa squadra.
4: Eh sì, a questo punto bisogna trovare l'11 e bisogna insistere su quello.
6: Certo. Poi per cambiare, se c'è bravi giocatori non hai problemi.
4: Sì. Sei preoccupato per la partita di domenica con il Como?
6: No, giochiamo con quelli bravi e meglio è. Giochiamo con quelli così diciamo come noi e peggio è. Perciò con Como faremo una grande partita. Como è una buonissima squadra, però ce la giochiamo a Firenze, perciò nel nostro campo dobbiamo dar tutto e penso che la Fiorentina possa far bene.
4: Va bene, insomma, con la tua fiducia adesso siamo un po' rinfrancati.
6: No, ma io ho la fiducia perché vedo nella Fiorentina una buona squadra.
4: Però bisogna fare in fretta adesso a ecco riemergere questo, da quella
5: non
4: posizione.
5: Non sei preoccupato, Claudio, per questa posizione di classifica? Insomma, rischia un pochino di assomigliare a quella dell'anno scorso o no?
6: Sì, ma sono passate poche partite ancora, abbiamo un po' di tempo. Uno certo pensa all'altro anno, però tutti gli anni sono uguali. Però io penso che la Fiorentina possa uscire da questa classifica prima o poi.
4: Va bene Claudio, allora con la tua fiducia, come dicevo, siamo rinfrancati, dunque grazie.
6: Grazie a voi.
4: A presto.
5: Ciao.
4: Grazie. Ciao. Grazie a Claudio Merlo. Andiamo un po' con i messaggi, poi aspettiamo le vostre considerazioni anche al numero 055 771171, il numero da comporre per entrare in diretta con noi. Invece al 348-7513-933 i messaggi dei nostri amici da casa. C'è Quentin che dice: probabilmente Ranieri è più bravo quando canta rispetto a quando gioca a calcio. Come dicevo in precedenza, adesso sono rimesse tante domande, no, su Ranieri, ma è davvero un giocatore che può giocare titolare nella Fiorentina, un giocatore addirittura qualcuno dice da Serie A. Insomma, è chiaro, il livello rispetto agli anni 80-90 è calato, però non è che possiamo adesso stravolgere il giudizio su Ranieri, che non sarà Vjerkovod, però comunque è stato un giocatore molto utile per la Fiorentina, per l'attaccamento alla maglia e anche per certi momenti difficili che lui ha affrontato al meglio.
5: Sì, lo vedi, è così, cioè nel senso, ma è anche giusto che sia così quando sono i tifosi a commentare, no? Perché fino a dopo il Napoli, Ranieri invece era colui che, diciamo, per il suo anche spirito d'attaccamento, per la sua, diciamo, esperienza, aveva anche fatto bene a Dragusin. Ricordo anche dei giudizi e dei commenti, dei messaggi di questo tenore. Quindi zitto zitto, alla fine Ranieri è di nuovo un titolare e se lo merita. Adesso è un giocatore da prendere, impacchettare. Proprio ora ha rinnovato il contratto, sì, tra l'altro, sì, fino al 2029 con opzione fino al 2030. Adesso è da impacchettare, nemmeno in Serie B probabilmente. E questo è un po', fa parte dell'altalena dei giudizi. È chiaro che gli errori che ha fatto sono errori gravi, cioè l'errore in particolare sia sul primo che sul secondo gol, il liscio che ha fatto, insomma, è raro vederlo in Serie A. E quindi ci stanno delle domeniche, dei sabati in questo caso, nella quali non riesci proprio a fare niente. L'errore del difensore, l'errore dell'attaccante davanti alla porta, che ti sbaglia un gol a porta vuota, dice madonna cosa si è mangiato, però alla fine puoi anche fare il risultato, cioè non scaturisce un gol contro, no? E invece l'errore del difensore così marchiano ti fa perdere magari la partita, e quindi è giudicato in maniera ancora più grave. Secondo me Ranieri è uno che nella Fiorentina ci può stare, ci starà, perché ha rinnovato il contratto fino al 2029, immagino che sia stato fatto per farlo restare, non per cederlo. E però allo stesso tempo, che sia un titolarissimo in una difesa nella quale si è speso così tanto per migliorarla, e mentre l'anno scorso eravamo in fondo alla classifica, mi pongo degli interrogativi. Cioè anch'io avevo detto che è utile in un determinato momento, certo. Ci possono essere dei momenti in cui però bisogna avere anche il coraggio di, a quel punto, tenendo Ranieri pronto a intervenire quando serve, di provare a dar fiducia a giocatori nuovi, come per esempio, come diceva Claudio, Vieri, che è vero non ha sempre dato prestazioni convincenti, ma spesso e volentieri è stato utilizzato in un ruolo non suo. Diamoli però 5-6 partite per giocare al fianco di Dragusin e vedere se questi due giocatori riescano a trovare l'intesa, a essere compatibili fra di loro. Secondo me Vieri non è così lento, no, come lo si dipinge. Non a caso poi era stato impiegato anche sulla fascia. Non è adatto a fare il terzino, però come centrale io non lo vedo lentissimo,
4: sì, come abbiamo detto, cioè, spesso deve stare attento ai cartellini, anche se fammi finire con, sì, il Genoa l'arbitro è stato un po' troppo fiscale, perché non mi sembrava quell'intervento da
5: quella munizione giallo. È assurda, ecco. Ma lo sai perché gliel'ha data? Perché lui aveva protestato sempre per un intervento dello stesso giocatore, non ricordo mai il nome del centravanti che ci ha fatto gol,
4: Osmaic,
5: che gli aveva messo le mani in faccia in pochi minuti, era andato a protestare, l'azione dopo ha fatto fallo, l'arbitro l'ha interpretato come un fallo, diciamo, di vendetta, no? E l'ha ammonito, altrimenti una ammonizione assurda, cioè non inspiegabile, e fa parte dei difetti secondo me di Maresca come arbitro, di questa famosa un po' presunzione con cui lo vedo arbitrare. E al di là di questo, non mi sembra che anche Ranieri sia stato parecchio imprudente, perché ha preso ammonizione dopo 10 minuti per un fallo.
4: Ha rischiato anche il rosso.
5: Che rischiava il rosso dopo 10 minuti, un fallaccio a centrocampo, una posizione inutile, entrando scomposto e fuori tempo. Quindi voglio dire, fanno parte del gioco queste. Io ripeto, io proverei a dare fiducia ad una coppia centrale, Dragusin, Vieri, che sono i giocatori sui quali la Fiorentina ha investito tanti soldi, e credo che, viste la situazione della difesa, visti tanti gol incassati, eccetera, eccetera, tanto peggio della coppia Ranieri-Dragusin non penso possa fare. Perlomeno valorizzi un giocatore che hai pagato tanto, tanti milioni, inizi a fargli capire il calcio italiano, a farlo giocare, e però gli devi dare un po' di fiducia.

0: C'è anche il rischio che possa arrivare qualche offerta anche importante per lui da parte della Turchia, in particolare si parla del Galatasaray. Ecco, la Fiorentina in questo caso, visto l'investimento che ha fatto, dovrebbe avere la forza di continuare a credere in questo giocatore e aspettare che si possa trovare anche la condizione giusta per farlo esaltare. Ecco.
1: A me preoccupa sinceramente un po' anche l'entourage che ci può essere intorno a questo giocatore. Io mi ricordo quello che successe nel momento della trattativa, della definizione della trattativa, quelle voci su questo presunto rapimento, il giocatore che non arrivava, non si sa dov'era, con chi era. Ecco, sono cose un pochino chiaramente non giocando condivido la sua preoccupazione, perché è un ragazzo giovanissimo, c'ha 19 anni, è un ragazzo che vale 30 milioni, perché la Fiorentina lo ha pagato circa quella cifra lì, 26 più eventuali bonus, e sta in panchina, non viene messo nel suo ruolo. E all'inizio si può capire, se la situazione dovesse andare avanti per un altro paio di mesi sarebbe più difficile da gestire,
0: soprattutto come gestisci il giocatore,
1: come gestisci lui, come gestisci l'entourage,
0: altre aspettative sicuramente,
1: poi le società turche che si fanno di nuovo vive, perché lì era un giocatore che faceva la differenza.
0: Si parla del Galatasaray
1: comunque società importante a livello di tra l'altro la società dove c'è Torreira, se non mi sbaglio, e quindi anche questa è una circostanza particolare che la Fiorentina ha cercato, no? Torreira nella fine del mercato, quando un po' c'era il caos di non capire e sapere come poi andare a parare, e quindi sì, è una situazione che se va avanti può diventare una situazione difficile. Sta al professionista, che nonostante sia giovane,
0: sta anche alla società a tenere duro, nel senso che se sono stati
1: Paratici,
0: investiti questi,
1: io non credo sia uno
0: non credo
1: che
0: però,
1: si fa
0: però
1: tanto
0: non è che,
1: prendere in giro,
0: non è che
1: però,
0: semplicemente per il fatto che Vanoli non riesce a trovargli una collocazione, allora bisogna cederlo. No, andiamoci piano.
1: No, andiamoci molto piano, perché in passato poi cedendo i giocatori, a parte lo cedi a quanto? Cioè non sei certo valorizzato. C'è una società che ti ridà i soldi che hai speso ora? Credo di no. In questo momento magari il Galatasaray te lo chiede, che so, in prestito, un diritto di riscatto. Insomma, bisogna vedere anche se non mancano i soldi.
0: Sì.
1: Bisogna vedere la formula. Però ecco. Allora ci hai scommesso tanto, l'hai strappato alla concorrenza eccetera, dopo pochi mesi lo rivendi, mi sembrerebbe una circostanza molto particolare, da nemmeno da vecchia Fiorentina, insomma da società proprio che non c'è, e quindi io spero che non sia così. Mi fanno riflettere le parole però anche di Claudio Merlo, no? Che insomma di centrocampo se ne intende, è stato un grandissimo centrocampista, e non è il primo, e dice: ma perché non proviamo a metterlo nel mezzo e a mettere Fagioli nella posizione? Cioè io credo che Fagioli,
0: un altro nostro ascoltatore, appunto facendo la formazione metteva Fagioli mezzala.
1: Fagioli è vero che è stato ricostruito da Vanoli in quella posizione, però in questo momento c'è un CT della nazionale che lo vede mezzala e lo sta utilizzando come mezzala, quindi non so dentro di sé, siccome è un ragazzo anche particolare, non so se dentro di sé, ecco, la convinzione di giocare un determinato ruolo possa essere minata dal fatto di essere in nazionale cercato per un altro tipo di ruolo, no? Che lui può fare, perché l'ha fatto con la Francia, l'ha fatto nell'altra partita contro la Turchia, se non mi sbaglio, e l'ha fatto anche discretamente, no? E quindi se potrebbe esserci anche questa variante da provare nella Fiorentina, perché tanto, cioè, non è che le cose stiano andando bene, cioè io capisco, non si cambia una squadra che funziona, questo è verissimo, ma una squadra che non funziona, che ha 4 punti in 6 partite, si può anche provare a cambiarla.
0: Assolutamente.
1: Si può provare a metterci dentro un'idea nuova, no? Per vedere di dare una scossa a questo tram-tram che sinceramente è molto preoccupante, e quindi perché in futuro potrebbe essere una soluzione, magari non da adottare subito domenica con il Como, però se le cose continuano ad andare male qualcosa bisogna fare.
0: E poi si aspetta il ritorno di Attà, che in questo momento sta
1: anche
0: lavorando
1: quello.
0: A parte, anche quello è un altro capitolo francamente abbastanza misterioso, perché ha giocato probabilmente senza essere al 100%, e infatti si è visto che non era l'Attà che ci aspettavamo, e adesso è box chissà per quanto tempo, perché ieri ha lavorato a parte, e vedremo questa settimana che tipo di lavoro effettuerà. C'è anche un messaggio al nostro ascoltatore che dice: Attà è ancora infortunato, al momento nessuno se n'è accorto. No, ci siamo accorti, così come ci eravamo accorti che non era il rendimento all'altezza del valore di Attà, quello che
1: è anche qui sono 25 milioni che la Fiorentina non sta utilizzando sostanzialmente, se vuoi.

0: vogliamo essere concreti, no? Quindi sì, è un giocatore da cui ci aspettavamo tanto, che nel precampionato aveva fatto vedere di poter essere un giocatore decisivo, e poi l'abbiamo perso. Gestione, io non, su questo terreno sinceramente mi risulta difficile dare dei giudizi, perché non conosciamo niente. Solo Vanoli è stato quello che ci ha un po' svelato, ha detto, sì, ha parlato di sovraccarico addominale
1: funzionale all'addome,
0: funzionale all'addome. Quindi ha vestito un po' i panni del medico ortopedico, non lo so, sì, perché è difficile anche poi vedere da cosa è scaturito. È arrivato così, sembra di no, è stata la Fiorentina e la gestione precedente a portare questo problema. Sono tanti gli interrogativi da porsi, però se non c'è una controparte che ci dà delle spiegazioni, come possiamo avanzare delle ipotesi? È chiaro, così a cazzotto sembra una gestione sbagliata,
1: sì,
0: cioè quando non c'è il chiarimento ti pare una gestione sbagliata. Però ripeto, bisognerebbe capire bene come sono andate le cose. Io non so, questo infortunio, poi c'è mistero anche sul recupero, no?
1: Certo,
0: cioè non essendo stato fatto per adesso nessun comunicato, se non mi è sfuggito,
1: no, no, al di là delle parole di Vanoli non ci sono stati comunicati,
0: quindi non si, in genere si fa comunicato, sono stati svolti gli esami, il giocatore ricomincerà la ripresa nel gruppo più o meno, e si dà una tempistica. Non c'è niente, quindi come possiamo saperlo? Questo avvolge di mistero ulteriormente la situazione.
1: Sì, e poi insomma non è neanche una buona decisione nei confronti del calciatore stesso, perché nel momento in cui fai chiarezza sulle sue condizioni, anche sui tempi di recupero, sai come affrontare il discorso, no? su questo, sì, giocatore. Magari fai anche una precisazione sul fatto che ha giocato magari non al 100%, insomma, ha cercato,
0: si è sacrificato,
1: e allora a quel punto, ripeto, il giudizio cambia anche sul giocatore. Invece,
0: però,
1: se poi lo mandi in campo e non dici che in quel momento non è proprio al 100%, allora poi ti aspetti delle cose, vero, che lui non può dare, e quindi poi
0: la trasparenza
1: anche
0: paga, sì, sempre, secondo me, no? E questo, sì, però è un problema non solo della Fiorentina, in generale anche vedo nel calcio ad alto livello c'è poca trasparenza, e quindi spesso si prendono fischi per fiaschi anche, sì, nei giudizi. Io dico, mi sembra un giocatore che comunque si stia impegnando tanto nel recupero, leggo che è giustamente,
1: sì, sì,
0: magari però lo svelare che ha giocato con un problema può essere un boomerang magari per chi gestisce il calciatore, perché se tu lo fai giocare con un problema e aggravi il,
1: certo,
0: problema stesso,
1: lo so, e allora,
0: allora quindi forse da lì che può nascere una certa reticenza. E sono i misteri, già l'anno scorso avevamo, e negli anni passati per altri giocatori, no? Ken per esempio, ci fu all'inizio,
1: sì, sì,
0: un mistero nella gestione, quindi non lo so se è un vizio e perché debba esserci questo modo di gestire. Certo, a Tange quello vero ci farebbe un gran comodo, perché è uno che sa unire le due fasi, e c'ha tante qualità, fa assist, è un giocatore sulla mezzala che ci farebbe tanto comodo avercelo, visto anche la scialba prestazione di chi lo ha sostituito nella partita di Genova.
1: Silvano da Montemurro ci scrive che questa squadra in mano a un Farioli andrebbe alla grande, altro che Vanoli.
0: Farioli. Ok, sai, tutto è valido, si può dire qualsiasi nome, tutto può essere valido. Adesso ripeto, abbiamo Vanoli, l'abbiamo preso dopo aver cacciato un allenatore dopo 3 giornate, mi sembra un po' eccessivo metterlo in discussione. Anch'io l'ho criticato molto per le scelte di Genova, però mi sembra un po' eccessivo metterlo in discussione anche lui dopo 3 partite di fatto di Serie A,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: a parte la Coppa Italia, le prime 3, compresa la Coppa Italia, erano andate bene. Ora c'è stato questo enorme passo falso, però insomma, prima di dire cambiamolo un'altra volta, se no si fa, io mi ricordo c'erano i mangia allenatori, purtroppo non ci sono più. Zamparini era uno di questo, per esempio, chi era poi, se vi ricordi, altri presidenti,
1: anche Cellino.
0: Ce n'erano tanti,
1: agli anni 80, chi ci viene in mente?
0: Sì, ma a me viene in mente anche Spinelli, per esempio, che era un altro, cioè,
1: insomma, ce ne sono stati tanti, poi magari qualche altro nostro ascoltatore
0: ci darà dei suggerimenti,
1: qualche altro nome. Andiamo a salutare adesso Cesare Natali. Ciao Cesare.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Ben ritrovato. Stiamo parlando ovviamente della Fiorentina.
0: Ivanoli in questo caso.
1: E di tutte le difficoltà che sta incontrando a sorpresa, francamente, perché dopo la campagna acquisti di quest'estate ci si aspettava tutt'altro cammino da parte della Fiorentina. Che succede, secondo te, vedendola da lontano?
2: Ma non so, ho parlato con vostri colleghi durante la sosta, un paio di settimane fa. Mi sembra che la Fiorentina stesse ricominciando con Vanoli, chiaramente, che non ha iniziato la stagione, comunque è stato richiamato diciamo in corso d'opera. Mi sembrava che stesse camminando su una linea positiva, su una prospettiva diversa da quella che è stata poi la stagione scorsa. Poi la sconfitta di Genova, io sinceramente non ho visto la partita e non ho grandi informazioni, sicuramente potete aiutarmi voi, però è chiaro che se poi dopo una partita persa si ricomincia ancora col calderone di allenare, mi sentivo parlare di mangi allenatori, vecchi presidenti, più erano della mia epoca rispetto a
0: sì, infatti ci potresti aiutare te a trovare
1: Gaucci, ad esempio,
0: Gaucci, no, perché Gaucci, sì, i tifosi stanno dicendo, alcuni,
2: anche Pozzo all'inizio era mangi allenatori,
0: non scherzava. Anche lui all'inizio, i tifosi stanno dicendo tramite i commenti, stavano alcuni tifosi dicendo bisognerebbe cambiare, bisognerebbe dare la Fiorentina a un altro, era stato
1: a un Farioli ad esempio, insomma è chiaro, poi ognuno ha i suoi pallini.
2: Ci sta tutto, nel senso, perché poi l'ambiente di Firenze è giustamente esigente, ambizioso, e quindi la critica ci sta, però se oggi si ricomincia col... ma non è che non mettere in discussione, perché poi alla fine sono i risultati che mettono in discussione qualsiasi cosa, dai giocatori all'allenatore, partendo al contrario da una proprietà in giù, chiaramente.
1: Sì.
2: Le scelte che sono state fatte quest'estate non sono state sicuramente, non dico positive, comunque non hanno dato l'impatto immediato che tutti si aspettavano, perché se no non cambia allenatore dopo 3 giornate. Sì. Quindi il ritornare su Vanoli, a me sinceramente l'ho già espresso, mi è sembrata una mossa intelligente, perché comunque ha fatto bene l'anno scorso. Io personalmente l'avrei anche confermato, non avrei cambiato Vanoli dopo quello che aveva comunque dato. È vero che poi nel calcio tante volte la riconoscenza non c'è, non devi neanche né cercarla né aspettarla troppo, però comunque se l'era guadagnata una riconferma. Non è stato così, è ritornato e adesso bisogna comunque farlo, anche perché sennò, cioè, se cambi ancora allenatore
1: La situazione precipita, insomma. Sì.
2: Cioè, la situazione io penso che se l'allenatore, a parte che è bravo, ma anche comunque il polso dello spogliatoio, tanti giocatori nuovi, la squadra secondo me è una buona squadra. Io penso che abbia fatto un mercato forse anche troppo numericamente un po' troppo ampio, probabilmente, perché quando metti tanti giocatori nuovi insieme chiaramente non è facile. Però a livello qualitativo c'è del materiale su cui lavorare, ci sono giocatori forti la Fiorentina.
1: E allora guarda, partendo dalla difesa, ti sottopongo questi nomi: Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas. Questa è stata la difesa che per lo più è stata utilizzata fino a questo momento da Vanoli. Cosa ne pensi, pregi e difetti soprattutto?
2: I due esterni, uno è un po' più consolidato, l'altro è un po' più giovane, più emergente, diciamo, più scommessa. Però sicuramente non lo so se è pronto per far titolare, parlo di Valdepeña. Ripeto, non ho visto grandi partite della Fiorentina.
1: Sì, però sono più portati a offendere che a difendere, questo è un problema.
2: Sì, vabbè, ma offendere va bene, nel senso, vogliamo parlare di un calcio moderno, un po' più europeo, le squadre è normale che vogliono attaccare, però chiaro, poi dopo devi avere, non dico degli equilibri, ma devi avere dei giocatori che poi ti fanno la differenza quando perdi palla. E non so se la Fiorentina ce li ha, centralmente non l'ha dimostrato fino ad oggi, qualcosa ho visto, non ho visto molto, ripeto, però il rendimento di Dragusin sicuramente non è a livello delle aspettative che pensavano. Ranieri comunque è un giocatore solido, affidabile, però non è un giocatore probabilmente che ti può permettere di giocare una squadra ultra offensiva con giocatori che hanno grandi qualità dalla metà campo in su, però poi quando bisogna tornare indietro fanno più fatica, e quindi poi chi compensa deve essere 2,5 e 2 centrali fondamentalmente.
1: Sì.
2: Questo un po' parlando dell'aspetto difensivo.
1: Sì.
2: Poi l'equilibrio comunque sta in mezzo, alla fine, se la squadra se vuol giocare, vuol gestire, devi avere un play di riferimento che secondo me può essere benissimo Fagioli, perché sembra che comunque sia cresciuto, sia arrivato a un livello più che buono per quelle che sono le sue qualità, e chi gioca a fianco a lui deve trovare meglio un po' l'equilibrio, l'affinità con i giocatori. Atta adesso è fuori, mi sembra, visto che non stia giocando, è un giocatore che a me l'anno scorso aveva sinceramente impressionato, ma non credo solo a me, aveva impressionato.
1: No, tutti. Certo, sì, infatti l'avrebbe voluto in tante squadre, sì, però poi ecco. Dicevi degli equilibri e la Fiorentina ancora non li ha trovati, e chissà se li trova, ecco, con queste caratteristiche di giocatori a centrocampo.
2: Sì, ma anche lo stesso ragazzo che hanno preso, Ulai, c'è un giocatore che comunque ha delle caratteristiche precise, comunque gli piace avere la palla, forse anche troppo portatore, però non è secondo me un play. È un regista classico, è un giocatore che potrebbe diventare di grande intensità, un aiuto nella fase di transizione, recupero immediato, comunque a chiudere un po' un tappabuchi per le sue caratteristiche anche fisiche, la resistenza. Allora, secondo me, parlare di qualità più o meno della squadra, non dico che è superfluo, però i giocatori sono questi qua, il mercato è chiuso, quindi ripeto, secondo me i giocatori a livello medio sono di buono se non potenzialmente alto livello, quindi è un discorso di, secondo me, di cercare di, conoscendo un po' anche la piazza di Firenze, di compattarsi un po' e dare anche tempo a Vanoli di lavorare, perché io lo so che voi giustamente fate il vostro lavoro e analizzate, giustamente potete criticare, perché la critica fa parte di qualsiasi lavoro, però è chiaro che poi se vai a mettere tutto in discussione ogni volta dopo anche una sconfitta, è vero che hanno avuto la sosta, hanno lavorato, però poi ci sono i nazionali, porta via tanti giocatori, tante dinamiche non sono gestibili così, o come potrebbero sembrare semplici da gestire, quindi adesso la Fiorentina, che c'è un periodo di tante partite, dovrà dimostrare di avere comunque una squadra competitiva per degli obiettivi che non siano salvarsi alla terza ultima giornata come l'anno scorso.
1: Certo. Tommaso Borghini.
0: No, ritornando al discorso dell'equilibrio, no? All'inizio Vanoli, all'inizio quando è arrivato Vanoli, aveva optato per la soluzione di schierare un centrale sostanzialmente come Vieri nella posizione di terzino sinistro, e secondo te è una soluzione che poi dopo ha abbandonato, in particolare nella partita di Genova e anche nel secondo tempo con il Napoli, che c'era l'esigenza di recuperare, ecco, una soluzione che vedi adesso in questo momento, visto anche le difficoltà, che possa essere riproposta in modo da far diventare poi all'occorrenza la difesa sostanzialmente a tre in certe fasi, no? E poi
2: sì,
0: e avere
2: prego. Tu hai l'idea di costruire a tre, quindi alzi il terzino destro, è chiaro che poi lui scivola da terzino sinistro, diventa braccetto di sinistra, centrale di sinistra con un centrale e con il centrale destro che va braccetto destro. Però se tu parti con un giocatore che tu hai preso come centrale, hai fatto anche un bel investimento, mi sembra, a livello economico.
1: Sì,
2: avrà delle caratteristiche ben precise, cioè non lo so, io se invece non lo conosco bene, però mi sembra che abbiamo preso un difensore centrale mancino. Quindi il giocatore centrale mancino, secondo me, se tu giochi, vuoi costruire a tre è un discorso, ma se vuoi fare una difesa a quattro con un terzino classico, con i due centrali, deve giocare in mezzo, deve fare il suo ruolo, perché poi i giocatori alla fine si esprimono bene quando giocano nelle loro posizioni. Poi uno si può adattare, però se prendiamo che è sudamericano, giovane, adattarsi non è così immediato. Io penso che a prescindere da lui, un allenatore intelligente come sicuramente Vanoli, devi cercare di valorizzare i giocatori per quelli che sono le loro caratteristiche, quello che piace fare il giocatore, piace o sanno fare fondamentalmente. Se io all'epoca avessi fatto il terzino, sicuramente sì, potevo fare il centrale da terzino, stavo fermo, superavo la metà campo e stavo lì. Quindi io credo che la prima cosa più importante è aver chiare le caratteristiche dei giocatori e mettermi in condizioni di fare quello che sanno fare, o comunque che hanno sempre che hanno fatto o che è il potenziale massimo, dove possono raggiungere il loro potenziale massimo per le caratteristiche che hanno.
1: Ecco, in questo momento con la difesa della Fiorentina, che è la seconda peggiore del campionato dopo quella del Venezia, Pongracic sì. Non può proprio trovare spazio un giocatore come lui che ha fatto mondiali?
2: Ma è un buon giocatore, anche lui ha fatto, cioè infatti è un giocatore anche a livello internazionale, e lì non è che stiamo parlando di giocatori né troppo scarsi o né troppo forti, che dici sono abbastanza omogenei nel loro livello. Dipende tanto da quello che è l'aspetto settimanale, cioè quello che vede il mister durante la settimana, il lavoro. Poi ripeto, per quello che ha fatto finora Dragos, non mi sembra che abbia avuto un rendimento eccezionale per quello che probabilmente l'impatto che tutti si aspettavano certo. Potesse avere. Non mi stupirei se magari a breve possa rientrare a giocare quell'altro che comunque aveva fatto bene in tante situazioni. È un giocatore comunque affidabile, che conosce bene la Serie A, quindi stiamo parlando di una rosa che non sarà di primissimo livello in tutte le posizioni, però ha dei giocatori forti in tanti ruoli e in tante caratteristiche. Quindi secondo me è un discorso di lasciar lavorare l'allenatore, dargli il tempo che giustamente avrà bisogno, perché comunque non ha fatto un mese di lavoro all'inizio, non è facile comunque allenare una squadra o tornare ad allenare una squadra che comunque è cambiata per
1: quasi totalmente, sì, vero
2: circa.
1: Va bene Cesare, grazie mille per il tuo intervento.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Presto. Ciao, grazie, ciao. Grazie a Cesare Natali, e siamo ai saluti, lo spazio Marcord proprio in
0: non ce la secondo. Facciamo, tanto o giovedì oppure venerdì al Brivido Viola vi faremo, abbiamo un po' di roba.
1: Sì, abbiamo roba anche legata al passato,
0: roba, tanti, dalle 20 Brivido Viola, ricordate,
1: e poi anche a tante edizioni del passato di Fiorentina Como. Grazie a Tommaso Borghini, grazie a tutti voi, vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La politica è in primo piano, nell'aula della Camera si vota il DFP, ossia il documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'economia Giorgetti. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari ad una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
6: Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per dirigersi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi, secondo alcune fonti intorno alle 16. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale.
7: La condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori è stata annullata. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, che ha dichiarato la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato 2 assistenti, a loro dire, senza giusta causa. Il provvedimento è stato trasmesso alle parti nella mattinata di oggi. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare con il procedimento che ora ritorna davanti al Tribunale.
6: 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
7: Economia, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%. Si tratta delle sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, per i servizi di istruzione e sanità. Una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo.
6: Lo sport, con il calcio salta un'altra panchina di Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Per Stroppa, quello di Venezia è il quarto addio da allenatore di una squadra di Serie A. Per sostituirlo, chi convince di più al momento è Davide Nicola, considerato uno specialista in salvezze quasi impossibili.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, bentrovati, buon martedì, un minuto dopo le 14, il 13 di ottobre, per ora sta andando tutto bene, ma occhio perché può sempre peggiorare la giornata. Pietro Lazzarini, bentrovato.
3: In che senso oggi sta andando tutto bene?
2: È colpa i tonnelli, che saluto di là dal vetro, il buon Marco, gli auguro buon lavoro, ma mi ha guardato in questa apertura, mi ha portato fuori strada, nel senso che per ora fila tutto liscio, tra un'oretta la Fiorentina riprende ad allenarsi.
3: Ha cambiato il risultato di sabato?
2: No, però direi che si può cominciare a pensare di voltar pagina, anzi lo si deve necessariamente fare. Poco meno di un'ora si torna in campo, si comincia a preparare questa sfida al Como. Peraltro gli avversari hanno ben altro a cui pensare, la Champions, la gara in Olanda e, non si è ben capito, anche qualche acciacco del bomber Principe acquistato in estate, perché su Moise Kean non arrivano buone notizie sul fronte delle condizioni fisiche, tanto che potrebbe anche saltare il suo ritorno al Franchi.
3: Qualcuno mi ha scritto in privato: ti aspettavi qualcosa di diverso? Sinceramente no, nel senso che poi i problemi che ha avuto con la Fiorentina mi sembra se li stia portando dietro anche al Como.
2: Però mi sembra benino almeno in quelle tre partite, cioè sul piano
3: se
2: fisico.
3: Hai un problema cronico, puoi stare bene due partite e stare male per sette, e lui evidentemente questo problema che si porta avanti dai tempi della Juventus non lo ha mai ancora superato. Avrebbe dovuto operarsi, probabilmente, continua a dire,
2: forse sì.
3: E invece non l'ha fatto, e quindi ha scelto una via conservativa e non invasiva, e quindi continua a essere sempre un grande dubbio per, anche per il Como. Noi ce ne frega il giusto, nel senso, io meno lo vedo e meglio sto a questo punto, visto che è di un'altra squadra, e quindi se salta il Franchi,
2: sì,
3: pace, meglio
2: indubbiamente.
3: Poi tra l'altro noi siamo abbonati ai gol dell'ex, quindi
2: meglio così,
3: evitarli
2: assolutamente,
3: sarebbe meglio
2: così. No, citavo un po', almeno in questo caso di riflesso, una notizia che riguardava i nostri prossimi avversari in campionato, perché sul fronte viola direi, rispetto alla chiusura delle trasmissioni di ieri, grandi novità non ce ne sono. Oggi vediamo di capire se ci riusciremo, come sta attacco. Ieri ha fatto terapia al Viola Park, è chiaro che il punto interrogativo principale in vista di domenica è lui, e credo che resterà un punto interrogativo, nel senso che difficilmente potrà tornare in campo. Per il resto avanti con i dibattiti tattici, con le eventuali domande sulla coesistenza o lei Fagioli, sul perché dell'approccio sbagliato a Genova, eccetera eccetera. Ci interroghiamo, lo facciamo con voi, anche perché da casa Viola non arriva una voce che sia una, e prosegue insomma l'abitudine: quando si perde nessuno va a parlare, e sappiamo da Vanoli che il gruppo non è squadra, il perché non lo sappiamo, che lo dovrebbe rendere lui squadra. E per ciò che riguarda la dirigenza, oltre i primi piani in tribuna di Ferrari e Paratici, non abbiamo novità. Su Attasce l'ha detto anche lì Vanoli, che c'è un sovraccarico, quindi poi informazioni mediche sostanzialmente non arrivano. E quindi che si fa? Si spera di fare tre punti col Como, perché sennò siamo sempre più in basso in classifica. Ricordiamo che però la presidenza, perché stamani lo abbiamo visto, su questo
3: Grand
2: sono
3: Marshall
2: molto puntuali, il presidente della Fiorentina e sua madre, Joseph Commisso e Catherine Commisso, ricevuti alla Casa Bianca. Si vede fra l'altro anche proprio uno scambio di sguardi tra Donald Trump e il nostro presidente.
3: Bene,
2: su questo puntuali nell'aggiornarci.
3: Posso evitare di ribadire quello che è il mio concetto a proposito di questo, o lo devo
2: mi
3: ribadire?
2: Mi tengo alla larga dalle opinioni.
3: Hai fatto cronaca, hai fatto
2: sì,
3: bene.
2: Perché questo comunica la Fiorentina delle
3: certo,
2: ultime 30
3: Columbus
2: ore.
3: Columbus Day, siamo forti, siamo grandi.
2: Sì.
3: Detto questo, no, io... vedi, mi hai fatto perdere il filo. Si stava parlando degli approcci, di che cosa stava? Di Lai?
2: Sì, dei dibattiti tattici aperti da questi 90 minuti
3: nel
2: di
3: senso...
2: Genova, dalle scelte di
3: Vanoni, te mi hai chiesto
2: eccetera.
3: Di tre punti col Como. Allora, io prima di tutto vorrei vedere una squadra che dimostra di essere in crescita e di non aver avuto dei risultati positivi prima della sosta solo grazie ai nervi. Cioè, vorrei che venisse scongiurato il fatto che la squadra nervosa per la presenza di grosso mal digerito dello spogliatoio cambia allenatore. Vanoli va bene, gli va bene, viva, c'è Vanoli sull'onda dei nervi, riesce a fare delle prestazioni che portano a due vittorie, comprensiva di quella della Coppa Italia, il pareggio con Napoli. Tornano dopo tre settimane di sosta che annacqua la parte nervosa del cambio di allenatore e si vede il patatrac di Genoa. Quindi partiamo dal presupposto che col Como, squadra più forte, più strutturata, gioca la Champions, insomma, la squadra che è evidentemente in questo momento più ambiziosa della Fiorentina, ci vuole un passo avanti da parte della squadra in quanto gioco, in quanto espressione, in quanto... Poi è chiaro che il risultato me lo può fare anche 1-0 con una scarpata all'ultimo minuto, saremo tutti contenti.
2: È quello che
3: però,
2: dicevamo l'anno scorso.
3: Siccome
2: no?
3: Dobbiamo vedere anche al medio-lungo, e al medio-lungo Vanoli ti ha detto: ah, io quello che ho fatto l'anno scorso non ne voglio più parlare. Benissimo, parliamo di quello che si è fatto quest'anno. Per ora si è fatto una buona vittoria con una squadra che è ultima in classifica e ha cambiato allenatore oggi. Stroppa esonerato, arriva Nicola probabilmente. Pisa in Serie B, il Napoli decimato, con cui pareggi una partita, è giusto che abbia pareggiato. Poi ti ha perso dopo uno contro il Genoa, una squadra che nel momento in cui la Fiorentina ha iniziato un po' a palleggiare ha smesso di giocare, quindi sbagliando sì forse l'approccio ai giocatori, ma sicuramente la tattica dell'allenatore, l'approccio dopo tre settimane di studio da parte di tutti, perché tre settimane per studiare una partita e te l'approcci male. Solo questa è cronaca, tre settimane di sosta per arrivare a una partita che approcci male, poi c'è il commento, è roba difficile da digerire. Quindi io dal Como in poi vorrei vedere una squadra che torna a evolvere, torna a avere un'idea, un'identità, almeno un lumicino di identità,
2: una direzione. Chiara. Ma ci ha stupito a tutti la Fiorentina di Genova, penso anche Malù Pasincato sia rimasto molto perplesso. Ciao Malù, ben trovato.
4: Buon pomeriggio a tutti.
2: Grazie che sei con noi, ti rubiamo poco tempo perché poi so che sei di Youth League, giusto?
4: Molto piacere. C'è anche i cavalli, come dico io, l'hanno visti quando sono a quest'età. Detto questo, l'avevamo anticipato che l'approccio sarebbe stato fondamentale, perché avrebbero trovato una bolgia, una squadra che non aveva mai vinto in campionato, che pur non vincendo però non aveva fatto le prestazioni negative. Dunque gli mancava sempre qualcosa al Genoa, però che l'approccio sarebbe stato fondamentale. E fin da subito è stata una Fiorentina non in partita, bisogna capire le cause le capirà Vanoli, però fin dai primi minuti si è vista una squadra che anche in campo non si vedeva che qualcosa non, i meccanismi non erano ben oliati, e dunque poi il fatto che Genoa è passato in vantaggio ha creato ulteriore apprensione. La squadra ha dovuto aspettare il secondo tempo per cercare di incominciare a giocare, tant'è vero che alla fine quando ha giocato poi poteva anche arrivare a ottenere il pareggio. So che da come sto leggendo su dappertutto si sta parlando tantissimo del discorso sempre che tiene banco di Ulai e Fagioli, che se in coppia non possono giocare, nel senso che in questo caso Ulai è stato messo avanti nei tre e lui cercava di giocare più sul centro-sinistra anziché stare più sul mezzo, addirittura qualche volta cercava poi di abbassarsi per andare a fare quello che naturalmente diviene più congeniale, ovvero giocare più basso per cercare in qualche modo poi di cercare di fare le giocate. Sicuramente ancora secondo me non gli ha trovato l'abito giusto Vanoli a Ulai. Io come ho detto insisterei su lui e Fagioli in mediana, e a quel punto, tipo come la partita di sabato, avete tenuto Kündür avanti rispetto a Ulai. Questo è un po' quello che mi sento di dire. Sicuramente il giocatore ivoriano deve fare di più, bisogna aspettarlo, perché comunque si parla di un ragazzo, come diciamo da sempre, per tutti, che arriva da un altro campionato, a volte tra virgolette un po' anarchico anche lui nel suo modo di giocare, tutto quanto.
5: Grande, come stai?
2: Salutiamo
4: nel suo modo di giocare tutto, e praticamente va assolutamente fatto capire che tatticamente in Italia gli viene chiesto altre cose, però secondo me ha tutta la voglia di farsi apprezzare da Firenze. A volte la subentrante quando entra difficilmente entra male, è sempre entrato bene. Se a questo punto inizialmente farlo partire in panchina finché ancora non diciamo non c'è quel mood per partire dall'inizio, va bene.
3: Ma non è che anche questa intoccabilità di Indur può essere in qualche modo rivista per cercare anche di dare un taglio tattico diverso, un vestito diverso allo stesso
2: dire, questa cosa di dover far giocare Indur,
3: cioè,
2: no?
3: Nel senso, l'altro giorno secondo me nel secondo tempo, probabilmente che dove è stato sostituito l'AI, io per sopperire al fatto che De Rossi aveva ingabbiato in qualche modo Fagioli con Messias addosso, io invece avrei abbassato la I, dando quindi un doppio play a Messias da gestire, che sarebbe stato un compito molto più difficile per un attaccante, e magari sì, o come dice Malou, metto un Dur più avanti, addirittura lo posso anche cambiare, cioè perché quando sto sotto 2-0 non levo un Dur, abbasso la I e non metto Pedro a fare il trequartista, invece certo. Tutta la confusione che c'è stata anche con Mastantuono a fare il trequarti, ecco, questa intoccabilità di Indur è necessaria, dicevo Malou?
4: No, guarda, non è fatto di intoccabilità, è fatto che comunque Indur arriva da una parentesi positiva con l'Under 21, anche a livello mediatico il suo nome è girato in tutta Europa per l'Eurogol che ha fatto, diciamo che sono anche queste componenti, no, che possono incidere, diciamo che un allenatore guarda anche proprio il momento personale di un giocatore e cerca di sfruttare questa scia, se possiamo così dire. Però detto questo, nessuno è intoccabile, bisogna trovare la giusta collocazione, perché quei bassi fondi, quando uno legge la classifica e vede la Fiorentina in quei basso fondi, sembra che, diciamo, rispetto all'anno scorso non è cambiato niente all'inizio della stagione, no? Della scorsa. Allora bisogna, visto che la rosa è forte, lo dico sempre, bisogna recuperare tutti, da qui a ta, e cercare di fare molto meglio. Per quanto riguarda il giocatore portoghese, io l'ho sempre detto, il giocatore non è forte, è fortissimo, dunque anche lui bisogna dargli minutaggio, bisogna dargli anche la possibilità di partire dall'inizio per dimostrare le sue qualità, che sono qualità importanti.
3: Anche perché l'altro giorno, ma lui poi passa la palla a Tommaso, assolutamente, lo stesso Pedro che gioca 7-8 minuti, a me mi ha lasciato un po' perplesso, nel senso che ha giocato Gnonto per 83 minuti, se non sbaglio, Gnonto francamente abbastanza altalenante verso il basso nella partita contro il Genoa. Me l'aspettavo prima Pedro, nel senso che è il giocatore che nella tua rosa ha più gol nella sua storia, nel suo bagaglio, hai da recuperare una partita complicatissima perché ti sei autocomplicato e già era complicato dall'inizio. Far giocare 7-8 minuti Pedro dopo 3 settimane di sosta in cui sicuramente ha lavorato alla condizione atletica, un po' mi incuriosisce, perché un conto è dire non riesce a partire al primo perché non mi garantisce 70 minuti, ci sto, ma che non riesca a fare nemmeno mezz'ora un calciatore della sua esperienza, della sua qualità e con i suoi gol nel bagaglio, un po' mi ha incuriosito.
4: Sì, sì, infatti siamo tutti curiosi, perché il giocatore può essere veramente uno di quei giocatori che può far cambiare il passo alla squadra, e vanno sfruttate le sue qualità, che ripeto sono qualità importanti, ma adesso c'è proprio, non ci sono più scuse tra virgolette, adesso c'è che tutti i giocatori devono fare molto di più, perché lo ripeto sempre, la rosa della Fiorentina individualmente è una rosa forte e non merita quella zona di classifica, deve risollevarsi al più presto, e infatti c'è subito una partita che viene proprio capita a fagiolo, permettete questo termine, proprio perché il Como è una squadra che sa giocare a calcio, e dunque la Fiorentina, se vuole non perdere, deve fare una partita di altissimo livello.
3: E poi prometto, passo la parola a Tommaso. No, ma cos'ha Beto, Malù?
2: Guarda, perché, anche Damiano.
3: Perché francamente, a parte che io ho visto qualche highlight delle partite della sua nazionale e non mi ha dato un'impressione di aver fatto grandi cose nemmeno lì, dove magari è anche più facile per lui determinare, avendo una qualità di calcio all'europea, in partite dove poteva effettivamente essere protagonista assoluto. Ma oltre questo, io l'altro giorno l'ho visto veramente in grande difficoltà, e non solo in difficoltà atletica, perché quella mi sembra oggettiva, nel senso che poi, avendo anche un peso specifico di un certo tipo, sicuramente avrà bisogno di più tempo per dare il massimo a livello atletico, però mi è sembrato proprio pesce fuor d'acqua, ecco.
4: Guarda, secondo me, essendo un giocatore da un fisico importante, a volte i giocatori così hanno bisogno di carburare un po' in maniera diversa rispetto agli altri giocatori. Detto questo, anche io mi aspetto molto di più, ma come capita per gli attaccanti, il gol, se si sblocca, a quel punto vedremo un Beto importante, formato attaccante, di quelli che praticamente servono alla Fiorentina, perché è stato preso proprio per fare la differenza. Lui a tutti i costi ha voluto tornare in Italia, un campionato dove aveva fatto bene, e deve tornare a segnare. Manca il gol e manca ancora la condizione fisica, che non è ottimale.
2: Beh, è sempre più in crescita il partito dello scegliere un gruppo di titolari, ma lui forse soprattutto lì davanti. Non so, Pellegrino, tutto sommato, quando gli hanno dato fiducia, ha sempre risposto positivo.
4: Eh sì, ma anche oggi, al giorno d'oggi, secondo me, anche questa cosa qui è un po' demodé, il discorso degli 11 titolari, perché con i 5 cambi, con l'allenatore che magari, come ho detto prima, il discorso di Ndur, ha delle percezioni su un giocatore che in quel momento sembra dargli maggiori garanzie, dunque è difficile ogni settimana vedere sempre gli stessi giocatori, gli 11 titolari. La competizione, secondo me, è sempre la strada migliore. La cosa importante è che i giocatori devono sapere cosa devono fare, cioè se l'allenatore cambia l'assetto tattico, io da giocatore devo trovarmi bene, nel senso devo sapere quelli che sono i desiderati del mio allenatore, senza che alla fine, mettendo diciamo un giocatore, si trova veramente fuori dal contesto. Questo che non deve succedere, però, che bene o male sono sempre gli stessi titolari, è un po' difficile, quasi nessuna squadra riesce ad avere sempre un 11 titolare di base al giorno d'oggi.
2: Va bene, ti lasciamo a questo Inter Brugge. Sarei curioso di capire chi vuoi seguire da vicino nell'Inter o nel Brugge, perché poi
4: anche un giocatore che si può segnalare per la Fiorentina, Jesse da Silva.
2: Da Silva del
4: Brugge.
2: Del Brugge,
4: Jesse da Silva.
3: Bene. Lo segniamo panca, anche noi.
2: Sì, no, stavo guardando le formazioni ufficiali, è in panca, però va bene, ce lo segniamo.
3: Beh, entrerà, dai.
2: Sì.
3: Ma che giocatore è? Almeno raccontacelo.
2: L'allenatore dell'Inter.
3: Sì, sì,
2: lo
3: sì.
2: Sapevo.
4: Un giocatore che può giocare sull'esterno, che può giocare sulla tre quarti, un giocatore offensivo moderno, multiruolo d'attacco, e che al giorno d'oggi sono importanti.
2: Sì, ma direi che siamo belli coperti su questo.
3: Vabbè, però in futuro.
2: Sì, guarda se vedi un ben mediano di quelli da mettere davanti alla difesa. E qui mi
3: sì, un Ederson, un Kone, esatto. Di questo materiale qui.
2: Lo so, magari questo Putzen o Elam Madui dell'Inter, hai visto mai? Non lo so, ho tirato a caso.
3: A caso. Beh.
2: Malù, grazie.
4: Grazie a voi. Grazie
3: ciao,
4: a voi.
3: Ciao Malù. Ciao, ciao.
2: E buon match per ciò che riguarda la Youth League. Non so perché mi era preso Youth.
3: Youth mi sembra
2: un po' più come nel Dakar, no? Nel Wisconsin.
3: Sì, ti ci vedo.
2: Diciamo.
3: Sei stato da Trump anche te?
2: No, però
3: non gli hai fatto così quando ti ha indicato.
2: Non mi stuzzicare. Hai visto perché Donald fa così?
3: E lui?
2: Vabbè,
3: certo,
2: sono
3: ognuno
2: opinioni.
3: Ma poi è presente Stati Uniti.
2: Sai
3: che negli Stati Uniti
2: da lui.
3: Lo
2: però
3: sai che negli Stati Uniti il rispetto verso il presidente è una cosa molto più rispetto a quella che invece magari c'è qui. Però ecco, non ce lo vedo Mattarella, Tommaso Loreto di farti E te a Mattarella.
2: Gioca bonito, va bene. Francesco da Montreal, la Fiorentina sta facendo di tutto per non fare il proprio dovere, cioè vincere contro le squadre che sulla carta sono di livello inferiore, cosa invece fanno i nostri competitor. Questo è un sintomo.
3: Quali sono i nostri competitor?
2: Questa è una bella domanda. Diciamo la media
3: borghesia,
2: media alta. Vabbè. Borghesia è un sinonimo abbastanza chiaro che siamo ancora nelle mani di una dirigenza incompetente, incapace di creare gruppo squadra senza identità e visione precisa, oltre ad un allenatore che non è una garanzia ma una scommessa. Quindi il lupo perde il pelo ma non il vizio.
3: E Ceccarini vuole
2: e
3: rinnovare Dodò.
2: Ceccarini,
3: sì, perché vuole rinnovare Dodò?
2: Versione Happy Days.
3: Ma pigli
2: direi.
3: I soldi? Meno male.
2: Sembra veramente
3: te.
2: Uscito Harry da Arnold a mangiare un hamburger. Bene,
3: bene, vuole venire a dire ciao.
2: Bene. Stamattina ci hai svegliato con notizie,
6: sì,
2: su Dodò.
6: Ho già fatto tutto, ho preso 150 centesimi di commissione per questa operazione.
3: 1,50 euro, quindi.
6: Sì, 1,50 euro, però 1,50 euro vuol dire nemmeno alle poste.
3: No, è che sembravano di più 150 in
6: sì,
3: effetti.
6: Ma infatti l'ho messa
2: ti
6: così.
2: Vedo, sai, sì. Veramente
3: più
2: una
3: biondo.
2: Specie, è una specie di Ralph Malfoy.
6: Sì, perché io allora mi do le tinte, mi metto l'ombretto,
3: no,
6: e altro
3: di
6: voglio
3: no.
6: dire, no, scherzo.
3: Mi auguro di no.

0: dovresti fare il ricciolino alla.
1: Sono venuto a intervistare. Io naturalmente sono venuto un po' prima solo per dirvi che sto praticamente per intervistare il mio direttore sportivo.
2: Carnevali?
1: No. Di quale squadra faccio il tifo?
0: Palmieri.
1: Palmieri e Tancredi. Questo Palmieri, invece è Checco Palmieri. Palmieri, che tratta un amico anche di Lorenzo
0: ex
1: Marucci.
0: Lecce, giusto,
1: sì.
0: Attaccante.
2: Sono molto amici,
0: vero, di quando il calcio era bello.
1: Esatto, va bene. Via, ragazzi, io vado
0: sì,
1: via,
0: credo
1: è stato
0: di sì. Guarda, cioè, vuole Damiano, di... ma Checca lancia una linea di magline bianche, sì, anche perché altre magline al momento non ce ne sono. Bello anche altro. È un mix tra Ralph Malf e Alf.
1: Esatto, però sono
2: posso farvelo vedere. Cioè, però Alf
0: bene,
2: ti assomiglia.
1: Bene, è stato un piacere Tolo, sì. Ti volevo segnalare che all'acquario di Livorno hanno portato un nuovo squalo balena.
0: Sì, ma sì. Dell'oceano indiano.
1: Ma glielo puoi dire un attimo a Pietro come fa lo squalo balena? Ma non è Borrelli questo
2: è Borrelli.
1: No, Borrelli invece il collega di Milano di Netwick fa quando c'è un tiro
0: nelle profondità.
1: Che tiro Lautaro.
0: Nelle profondità dell'oceano ogni tanto si sente
1: che abbiamo messo.
0: Insomma, fanno anche
2: Tonelli, puoi mandare in video l'immagine di Ceccarini?
0: Il problema è che capito, invita la lepre a correre. Io ti volevo giusto, hai sentito la disamina.
2: Ma certo se lo
0: Boni,
2: chiede.
0: Sì, fermi. Avete sentito la disamina di Francesco da Montreal? Sì. Che era molto severa a 360 gradi.
1: Sì. Io l'ho già detto.
0: Comunque pazienza.
1: Sì, bisogna assolutamente
0: calma.
1: Aspettare un attimino perché non si può cambiare
0: male.
1: Non si può cambiare allenatore ogni due settimane. E comunque ribadisco, io penso che abbiano sbagliato tutti. Sentivo stamani mattina Peter Pan. Sì, quello sul Checco. Però è bellissimo. Però c'ho anche vedi,
0: ci segue sul canale 92.
1: Sì, che tra l'altro
2: c'è il ciuffo come lui, lo vedi?
1: Sì, sì, uguale.
2: C'ha un po' il naso un po'
1: sì,
2: promito,
1: naso, vabbè,
2: un po' abbondante.
1: Naso siamo uguali. Il problema
2: c'è
1: è che
2: questi occhioni delicati,
1: sì, e poi
2: no?
1: Questa pellicetta addosso, no?
2: Ce l'hai?
1: Che su questi sono quelli della montagna ai grassi, stai spelati, quindi, no, stavo dicendo una cosa quasi seria, poi siamo ritornati con questa mischerata sul fan. No, dicevo che avevo sentito Peter Pan questa mattina, sì. Proprio in Chi si compra, che diceva una cosa che condividevo, cioè nel senso ha sbagliato anche la società, cioè non ha sbagliato solo l'allenatore o la squadra. Quando si prepara male una partita sbagliano tutti, la società perché non annusa che probabilmente non c'è il clima giusto o quantomeno forse non si sta entrando con quella giusta concentrazione, l'allenatore che probabilmente non capisce che la squadra, non è che non capisce, che magari non avverte il pericolo che la squadra magari può essere, anche se è stato rivelato, no, che nella partita contro la Primavera nel test congiunto si era un po' arrabbiato Paolo Vanoli, e i giocatori che sono scesi in campo in una certa maniera che non era quella giusta. Quindi io credo che questa partita sia uno spartiacque, però io vedo fiducia, perché alla fine quello che è accaduto no,
0: che cosa stavi mostrando? No, perché io in realtà ho l'altra versione
1: live.
0: Dice, carini.
1: Cioè, tipo diretta.it bullone 2. Guarda, che qui questa è una banda, poi dite a me. Ma
0: quindi
1: qui,
0: Checca
1: questa
0: mangia
1: è una banda
0: i gatti
1: di grulli.
0: Perché Alf mangia la
2: gatti. Un po' Vicentino.
1: Io oggi ho mangiato dei grandi
0: invece
1: cicci.
0: La versione Happy Days di Niccolò Ceccarini. Eccolo qua,
1: sì.
0: Ralph Mouth.
2: Insomma, no, più simile a
0: lui è più rossiccio, però come personaggio.
1: Però il naso ce l'ha meglio lui.
0: Sei più su Ralph.
1: Sì.
0: Sei poco Pozzi, ecco.
1: Gol.
0: Pozzi non
1: questo
0: ne
1: ci stava bene. Quindi comunque stavo dicendo che può essere una partita spartiacque,
2: quella del Como. Sai quante abbiamo belle fatte di partite spartiacque?
1: Lo so, ragazzi, ma tanto qui ormai so che quello che sto per dire non verrà mai accolto bene, ma ho la sensazione che nella società ci sia la percezione, cioè loro ce l'hanno questa percezione,
0: quale?
1: Che sarà un'annata di semisofferenza.
0: E perché non lo dicono?
1: Questo non lo so, te l'ho detto
0: perché,
1: io.
0: Fra l'altro è anche un modo
1: portavoce,
0: per mettere le mani
1: ufficiale.
0: Avanti. Dateci un attimo di tempo, se è ripartito.
1: Ma sai,
0: perché
1: dirlo
0: più
1: hai ragione,
0: eh.
1: Però dirlo a questa cosa naturalmente ai tifosi non piace, lo capisco, però loro hanno capito che
2: non ci piace nemmeno stare, non ci piace nemmeno essere penultimi.
0: Sarà un anno di cacca,
2: no,
0: basta
2: senso,
0: dire.
2: I tifosi non piace lo dicano.
0: Il progetto è nuovo, hai preso un sacco di giocatori, la squadra è nuova, è giovane, dateci tempo, magari quest'anno no, ma in un paio d'anni contiamo di tornare a certi livelli. Quando devono spiegare i concetti astrali di questo progetto, saremo competitivi nel tempo, non esistono scorciatoie, sono sempre molto convinti di quello che dicono, solo che poi si perde e non se ne vede uno, e deve venire l'allenatore a dire non siamo squadra. Per cui, se fosse possibile fare una seconda domanda, sarebbe: e quindi che avevi fatto in questi 20 giorni a Villa Park se ancora non sei squadra?
1: No, no, io capisco quello che
0: c'è
1: dici.
0: C'è qualcuno che può dire come mai c'è qualche problema?
1: Io
0: o no?
1: ti posso dire quello che so io, e che naturalmente è qualcosa che quando lo dico è perché l'ho saputo e perché comunque l'ho verificato, che quest'anno non è che si sono fatti in testa dei progetti clamorosi di campionato fiorentina. Cioè, questo è un anno nel quale loro costruiscono, l'anno prossimo competitivi,
0: l'anno
1: dopo ancora molto forti. Questa è la loro idea. Costruiamo forti, fortissimi.
0: Grazie Nick, sono le tre cose riportato.
1: Questa è la loro idea. Poi io non lo so se è vera questa cosa, perché naturalmente io non sono un dirigente della Fiorentina, però nella loro testa c'è: costruiamo forti l'anno prossimo, competitivi, molto forti l'anno dopo ancora, che fa il paio un po' con il discorso del progetto di Triano. Io non capisco perché Tonelli faccia questi applausi sul nulla. Va bene, mi fermo. E
0: no, guarda, invece sta un intervento più scaltro di quello che si può pensare. Cioè, hai dato una prospettiva.
1: Questa è quello che so, una lettura. Questo è quello che so io. Te lo do anche abbastanza fresca questa cosa.
2: Ah, sì,
0: Grazie.
2: Sì. Vedi?
0: La metto in microonde allora.
1: Con lo squalo balena.
0: Caldina.
1: No, squalo balena non si mangia.
0: Grazie, Nick.
1: Grazie a voi. Vado
2: dopo,
1: a mettere.
2: Dopo.
1: Nick, volete Berardi? Glielo chiedo. Fiorentina su Berardi a sorpresa per gennaio?
2: Io voglio il ragazzo. Come si chiama? Il ragazzino che ci hanno preso da poco.
1: No, pagava.
2: Bacolà.
1: Bacolà è un buon
2: dai, Bacolà?
1: Ma qua il vecchio Palmieri, ragazzi,
2: Tancredi?
1: Zitto. No, Tancredi no, fa chiudere la porta.
0: Tutti gli spettatori del Tre Soldi Show.
1: Eh beh, voi dell'Inter contro il Brugg e poi?
0: Poi che c'è? No.
1: C'è Napoli a Villarreal.
0: Ah, bellera.
1: La Juventus gioca a Celta Vigo giovedì.
0: Como domani.
1: Como gioca domani a Feyenoord. E poi rigioca contro
2: e
1: il...
2: E a Faye Sud?
1: Luis.
0: Con okay, questa mi fermerei. Feyenoord,
1: vado via e...
0: Sud.
1: Grazie Tolo di esistere. E
0: grazie Ralf. Ci vediamo da Arno.
1: Bene, quando rifate uno spot con quei maglioni bellissimi che avete, io vengo la maglia bianca.
2: Bene.
1: Mi si è rotta anche il Bluetooth. Peraltro. Mi si è
0: no,
1: anche rotto.
0: Fatto.
2: Lo faremo.
0: È tempo di Bluetooth.
1: Siete forti. Ciao.
2: Ciao.
3: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: prima possibile.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze.
5: Scusate, se posso, volevo fare una domanda, un paio di domande a Ale dalla Val di Siepe. Oh Ale, ascolta una cosa, ma che partite ti ha visto? Oh, ma che classifica c'è dalle tue parti, dottor Stasi? Fammi capire, perché le Tagliari mattina ti sento un pochino dappertutto. Mi sa che, dottor Stasi, c'è una...

0: mezza S, come una I, fagioli, poco di più. Cioè, che poi dice, ma una I fate falli, e per forza il fisio si trova, se un prende la rincorsa li butta giù, come fa a fermarli? Oggi c'è duelli. Comunque, Pietro, bellissima festa alla fiera Scasnicci sabato, però avevi detto magliette, non c'era nemmeno un adesivo.
1: Ci sta il primo allenatore che le è stato mandato via perché l'ha detto che questa squadra era inallenabile. Si è ripreso l'allenatore che si era mandato via 2 mesi prima, che ora ci dice che questo è un gruppo ma non è una squadra. Il direttore generale sembra la Fiorentina un sia affar suo, il direttore sportivo un parla e il presidente fa gli ammicchi con Trump. Una notizia buona che ci sa?
2: Possiamo dire che Ken sarebbe stato meglio a Firenze che a Como, al posto di Beto?
3: Scusate, ma io mi sono rotto le balle anche di questa faccenda del fatto che nel secondo tempo abbiamo messo sotto il Genoa. Il Genoa vinceva 2-0, che dovevamo fare? Stare ancora ad aspettare? Che poi in realtà sono stati gli ultimi 25 minuti, sì e no, che siamo andati avanti e abbiamo fatto gol su autogol. Perciò tutta questa gloria del secondo tempo io non sono riuscito a vederla, perché poi se il primo tempo finiva 3-0 non c'era niente da dire. E comunque il responsabile è sempre Fabio Paratici, il responsabile di tutto è questo signore che scappa e si nasconde, che ha sbagliato tutto fino adesso, perché altrimenti non avremmo 4 punti in 6 partite, ha sbagliato tutto, eppure è ancora uno che sembra che cammini sulle acque.
4: Va bene, mi sembra che abbiate un po' tutti le idee molto molto chiare, non mi intrometto, me ne guardo bene nella diatriba tra il primo ascoltatore e Ale, ve la vedete voi, poi un giorno veramente faremo il format solo per gli scambi di vedute tra ascoltatori. Sul resto c'è qualcosa che volevi replicare, Pietro, al volo dei vari
5: interventi? No, io sulla questione di Ulai, del centrocampista fisico, ma anche questa cosa, cioè è chiaro che la fisicità serva, questo è ovvio, e infatti secondo me alla Fiorentina è rimasta in canna la cessione di Brescianini per prendere un centrocampista con caratteristiche diverse, gli è rimasta in canna, perché manca un centrocampista con determinate caratteristiche a questa Fiorentina, un centrocampista che giochi al posto di Ndur. Ora, con tutto il rispetto per tutti gli amanti dei gol da 70 metri, cioè, Ndur è un buon giocatore che però ancora non ha mai dimostrato,
4: cioè,
5: di essere,
4: se ti limita a livello anche di collettivo in campo,
5: ma non, cioè, poi ragazzi, non voglio dire che mi limita, non voglio dire che lui è lui l'ago della bilancia di questa Fiorentina, però per me è un centrocampo che è nella figura del centrocampista di inserimento o di interdizione difetta in Dur e in Brescianini, che è peggio di Ndur, quindi è lì che manca quello che dovrebbe giocare titolare, perché poi ora ce l'hanno tutti con Ulai, ma Ulai non deve giocare lì. Ora facciamo la battuta, l'altro giorno se te lo metti a fare il doppio play, questo famoso doppio play che sembra una cosa incredibile, sono piccoli, non sanno, sono troppo, non possono fare interdizione, perdono la brocca, te mettili uno accanto a quell'altro e fai sì che l'attaccante che è andato a prendere Fagioli schermandolo, cioè Messias, debba decidere chi schermare. Dopo un quarto d'ora è morto, c'ha la lingua sotto i piedi. Io l'ho fatto
4: perché,
5: per lì. Perché ce n'ha due e non sa mai da chi andare, cioè se Fagioli è occupato da Messias, vabbè, gestisce la pallola lì e viceversa. E io avrei fatto subito questo tipo di ragionamento. Nel momento in cui parto e vedo che ciò che ho pensato è sbagliato, succede. La missione di colpa deve essere immediata, la missione di colpa in campo. Allora, arretro la I, gioco a due.
4: Questo
5: se il primo tempo voglio giocare sempre con Durre in campo, lo avanzo. Non c'è stata correzione, ragazzi.
4: Sono d'accordo, mi sembra Massimo era l'ultimo, sono d'accordo, e poi sto secondo tempo all'arremaggio.
5: Ma smettiamola, si è giocato male anche il secondo tempo, basta.
4: Esatto, mi posso accontentare di un gol su deviazione, un tiro da fuori sul palo e una simil bove di Ndur che
5: non
4: l'ha messa alta. Stefano, ciao. Stefano in linea con noi, ciao, ci senti? Eccoti, ora sì.
6: Io ho permesso a tutti, si cerca buio, perché io da tempi di Prandelli non vedo crescere un calciatore a Firenze. Arrivano e sono tutti calciatori attivi, determinati, belli anche da vedersi, anche la praticità, ci vede

0: Una volta poi vengono qui i fenomeni che c'è in panchina dappertutto, perché a parte Gasperini e qualche un altro, poi io mi fermo, tutti questi maghi della panchina che sono secondo me considerati oltre, anche perché guadagnano tanti cattivi, se non ne valga nemmeno, a parte anche uno umile che dice che i giocatori mi hanno retta. Io dico, ma perché non si limitano a lavorare sugli errori dei calciatori? Bene, sulle carenze individuali dei calciatori, che possono essere tecniche, possono essere tattiche, possono essere emotivo affettive, socio-relazionali e via dicendo. C'è tante situazioni in cui un calciatore può migliorare, ma perché non si limitano a migliorare l'individualità? Perché migliorando l'individualità di calciatore poi il collettivo rende a sé. Se uno costantemente fa sempre gli stessi errori, mi spieghi che fa l'allenatore? E sono 10 persone a lavorare nello staff, non mi scappa a ridere. Ma gli hanno detto a Ranieri che forse ne andava fuori tempo, o la presa di posizione era scorretta, lavorisse la presa di posizione. Oppure lavorisse la marcatura se quello è un San Marcare l'uomo. Uno l'ha detto.
1: Stefano, sintetizzando, più che come le hanno costruite, come sono state allenate le fiorentine degli ultimi anni, te dici?
0: Ma capito, ma allora io non vedo mai la... ma che lo vedo, mi fa la domanda, perché non li vedo veramente, devo darti anche gli sbagli, io non voglio avere ragione, ma lo personalizza il lavoro su un allenatore, no, perché ogni tanto per personalizzare anche il lavoro su un calciatore, perché se qui il calciatore costantemente fa sempre gli stessi errori, me lo vuoi migliorare oppure rimane sempre uguale? Perché se uno è da 5,5 ti ha allenato e tu me l'hai portato a 6, tu me l'hai portato sempre a 6. Perché se non arriva la responsabilità è tua, oppure lui non ci arriva, allora non puoi già essere A, perché se uno a 5,5 va a 6, bisogna.
1: Grazie Stefano, è chiaro, è l'annosa questione, no, del quanto incide l'allenatore, lo stesso Paratici ti ha disegnato tutta la struttura,
2: sì,
1: no,
2: dico
1: per
2: a
1: farmi
2: Stefano,
1: rendere
2: sì, però
1: di più.
2: Dico a Stefano, non si può pensare che l'allenatore che adesso siede sulla panchina fiorentina non provi ad aiutare a cambiare quello che fanno i giocatori, no? Non credo che a fine partita sia andato da Ranieri dicendogli te sei la Fiorentina, non me ne interessa niente dell'errore che hai fatto sul gol, no? Non credo, io credo che sia andato a cercare.
1: Però Ranieri ha fatto degli errori sabato che potevano essere gli stessi che faceva 6 mesi fa, in questo
2: sono
1: caso
2: d'accordo,
1: siccome
2: certo,
1: l'allenatore,
2: ma su questo
1: sono
2: d'accordo, però che si dica
1: Stefano,
2: non ci prova nemmeno,
1: no,
2: è sbagliato,
1: forse non ci riesce
2: o perché i giocatori non sono all'altezza della crescita che noi ci aspettiamo, o perché l'allenatore non è all'altezza della crescita dei giocatori,
1: o forse non è l'allenatore a insegnare. Stefano diceva dopo Prandelli,
2: sì.
1: Prandelli quante volte abbiamo detto era un insegnante,
2: sì, però ragazzi
1: di
2: anche Montella prende Quadrado,
1: vero,
2: che non è un terzino molto banale che arriva in un certo modo e diventa il
1: anche
2: Quadrado
1: Sosa,
2: e fa la differenza.
1: Anche Sosa il primo anno te li ha fatti rendere molto di
2: sì,
1: più,
2: cioè Kalinic non ha mai fatto nulla di più di quello
1: poi
2: che ha fatto
1: italiano,
2: a Firenze,
1: poi
2: sì,
1: italiano,
2: diciamo che è riduttivo ricordarsi solo di Prandelli. Il problema è che noi si rimane all'ultimo allenatore che ha avuto un ciclo alla Fiorentina, che è stato Italiano. E dopo Italiano la Fiorentina non ha azzeccato più un allenatore, non tanto per i risultati, perché Palladino i risultati ti ha portati, quanto per creare un progetto dentro alla Fiorentina. Palladino ti è andato in tasca dopo che il presidente aveva detto il giorno prima era un figlio. Pioli, mamma li turchi. Vanoli era stato mandato via perché inadeguato, salvo poi essere stato richiamato nel giro di poche settimane perché Grosso non riusciva ad allenarli. Anche lì la responsabilità grossa è quella, cioè te non puoi cambiare 15 giocatori di media a stagione negli ultimi 10 anni per poi non aver mai qualcuno che riesce a costruire qualcosa insieme a te. E soprattutto perché succede questo? Perché spesso e volentieri, purtroppo, anche da dentro la Fiorentina è arrivato il messaggio che è tutta colpa dell'allenatore brutto e cattivo, che è capro espiatorio immediato per tutti, perché si espone con delle scelte e se le sbaglia paga, ma poi da dentro al club non si è mai detto cavolo, è l'esimo allenatore che abbiamo sbagliato, cavolo, non ci riesce a costruire nulla, cavolo, abbiamo mandato via Italiano o in generale non siamo riusciti a convincerlo della bontà del progetto perché la colpa era sempre sua, perché così è, Cioè, il giochino del colpo dell'allenatore a Firenze è il gioco più facile di tutti.
1: Sì, sì, e poi sentiamo anche il prossimo ospite. Tutto ciò non cambia il fatto, su questo sono d'accordo con Stefano, che anche quest'anno è presto, vedremo, nessun giudizio, eccetera. Poi, però giudizio. È comunque presto, no?
2: Per sì, però, diamo
1: però
2: i giudizi,
1: cominciano a essere 6-7 partite, mi viene da dire che tanti calciatori arrivati in estate per ora stanno rendendo meno,
2: certo,
1: di quello che
2: valgono
1: teoricamente o di quello che avevano fatto vedere, perché a tappe un motivo per un altro, come quello dell'Udinese, non lo vedi, non l'hai visto nelle prime 5. Walid del Mondiale ancora non l'hai visto. Che altro c'è?
2: Vabbè, ma tante situazioni.
1: Dragusin non ancora visto, non certo, l'hai visto. E cioè, quindi sembra. Perché poi, magari
2: poi quando i giocatori
1: via,
2: segnano, si mettono in panchina.
1: Oppure vanno via e invece l'anno successivo si ritrova.
2: Te mi devi spiegare la titolarità di Beto. Quando mi spieghi questo, allora secondo me abbiamo risolto tanti problemi.
1: Vediamo Ernesto Poesio, che ritroviamo con piacere. Ciao Ernesto.
3: Ciao
2: Ernesto.
1: Così prima si dice se c'è la criptonite al Viola Park, che è un aspetto che io ogni tanto ho tirato in ballo, e poi il perché del Beto Pellegrino con il primo titolare a Genova.
3: C'è la criptonite, non lo so, non credo, non esiste, quindi mi sembra difficile ci sia, magari c'è qualcos'altro di molto più terreno che andrebbe capito da parte di chi lo frequenta maggiormente già da parte, quindi quello che dicevate prima di sentire è sacrosanto, è il chiedersi il motivo per cui certe cose sono successe in questi anni, per cui non si è riusciti a portare avanti un percorso che non fosse quello con l'italiano, che comunque, fatemi dire, è stato più volte minato, tra l'altro, perché insomma gli è sempre stato tolto magari il giocatore più importante da sotto il naso, da Vlahovic in poi, gli esempi ce ne sono stati, e poi insomma dalla fine di italiano non c'è stata più pace, no? Non hai avuto più una continuità tecnica di allenatore, ovviamente siamo entrati in questo tourbillon che francamente sembra non avere fine, adesso appunto siamo tornati su Vanoli, ma a Firenze dicevate prima, no, il capo espiatorio è facile, si è dentro anche la società, sì, ma molto agevolato anche dalla città, francamente, perché diciamo la colpa all'allenatore viene, è il primo che viene dato, che immediatamente viene messo.
1: Anche no, oggi, secondo te, Ernesto?
3: Non lo so, io oggi Vanoli è in una posizione un po' diversa, perché Vanoli è rientrato dopo che lo scorso anno era stato l'unico ad essere applaudito, ed è rientrato dopo essere stato richiamato, e quindi per una ammissione di colpa da parte della società per non averlo mantenuto. Quindi secondo me in una posizione più forte rispetto ad altri allenatori del passato con Comizio. Resta il fatto che l'andazzo di questa società è un po' questo, non c'è una tutela nei confronti dell'allenatore, questo è evidente, insomma, gli allenatori spesso si trovano da soli a dover gestire molte situazioni. Speravamo appunto che con l'arrivo dei Paratici un po' questo problema si fosse in parte risolto.
1: Perché no, ma te lo chiedevo perché in questo momento, chiedo anche a Pietro, mi sembra che il partito del sta sbagliando tutto Vanoli, ripensando anche a Genova, è molto più ampio del forse sta squadra non è semplicissima da allenare,
3: certo,
1: come ebbe a dire Grosso.
2: Però mi permetto di dire che per fortuna, avendo avuto a che fare con altre piazze oltre a quella della Fiorentina, il
1: è
2: gioco
1: normale
2: del dare all'allenatore è molto italiano, tant'è che siamo il paese dove gli esoneri sono all'ordine del giorno. Oggi ce n'è stato un altro, se andate a vedere qualsiasi altro campionato top a livello europeo, comprendendo anche il Portogallo, magari anche addirittura la Grecia, la Turchia, cioè noi siamo per dispersione il campionato dove l'allenatore è il primo a pagare, e non è una questione solo legata, secondo me, all'ambiente, alla città, ai pareri delle persone, no?
3: Che l'Italia non va al mondiale.
2: Esatto, sì, sì, è proprio una questione italiana, dico.
3: Il movimento calcistico italiano è in un, voglio dire, si avvita su se stesso da anni, no? Quindi magari ci si dovrebbe chiedere invece come mai negli ultimi 10 anni circa le squadre italiane sono diventate dei porti di mare, cambiano giocatori 10-15 giocatori a stagione, tranne qualche squadra. Lo è stato in passato l'Atalanta, lo è stato il Napoli negli ultimi anni, e infatti guarda strada hanno vinto, ma insomma un po' tutte quante con l'arrivo degli americani, delle proprietà americane, poi si è ancora più accentuato questo discorso. Sono squadre tutte che non hanno più un'anima, che non hanno più uno zoccolo duro, chiamiamolo così, che non hanno più un gruppo di giocatori che portano avanti e che in qualche modo, a parte l'Inter, no? Ma poi che in qualche modo indirizzano anche i nuovi arrivati, insegnano dove sono, portano avanti un percorso per cui tu cambi l'allenatore, puoi cambiare dei giocatori, ma quello che resta è la società e la squadra che via via si auto, come dire, no? Si auto.
1: Va bene, in modo. Ti seguo Ernesto, ti seguo su tutto, però quest'estate
3: è un problema.
1: È vero, però ecco, riguarda un po' il passato. Tu quest'estate hai speso quasi 200 milioni, squadra completamente nuova. Io non ti dico di essere in vetta alla classifica, però pronti via, siamo penultimi, ne abbiamo perse 4 su 6, se non è l'ultima cioè la situazione è più preoccupante.
2: Il problema è che se fai i conti con i milioni e quindi con le figurine, ma l'album non c'è nessuno che le attacca queste figurine, e sei punta a capo. Cioè se te prendi le figurine dei Panini dei calciatori, ma a casa c'ho l'album di Dylan Dog, non è che collima molto,
1: allora,
2: la questione.
1: Dico, Vanoli ha sbagliato molto a Genova contro il Genoa. Però evidentemente sta macchina è non mi è facile guidare, non mi riesce a guidare la macchina a Formula 1. E se devo. Insomma, è stata probabilmente assemblata in modo non semplice da guidare. Questo solo per dire grosso. Forse
2: sì, vorrei evitare che venisse ridetta l'inallenabile, perché è una cosa che non mi rappresenta. È vero quello che dicevamo prima con Ernesto, che se una squadra in 10 anni cambia 150 calciatori, la difficoltà è oggettiva, anche perché tutte le volte devi ricostruire, devi chiedere pazienza alla piazza, non hai pazienza te, perché mentre chiedi pazienza alla piazza fai fuori l'allenatore. È questo che sto dicendo, è questo che sto dicendo, cioè, perché qui il fatto è che tutte le volte dice anche negli incontri che sono stati fatti per cercare di mettere insieme questi giornalisti brutti e cattivi, questa piazza inascoltabile, inallenabile, ingestibile che è Firenze, invece per me assopita, abituata ormai a perdere, ad essere nella mediocrità più assoluta, ci dicevano ci vuole pazienza, è un progetto a medio e lungo termine, vedrete. Poi Borda, dopo 3 partite allenatore fatto fuori, giustamente secondo me, però allora ora chi ci spiega che cosa sta accadendo? Perché è vero che una partita non può indirizzare tutta la stagione, ma io quello che non ho visto a Genova, quindi contro il Genoa, è che dopo 3 settimane di allenamenti questa squadra ha fatto 3 passi indietro. E non è possibile che sia solo un problema di Ulaic schierato male o di Vanoli che sbaglia l'approccio della squadra. Evidentemente c'è qualcosa che continua a non funzionare. C'è bisogno di pazienza? Ce lo vengano a dire, non a noi, non ai giornalisti, lo devono dire alla piazza che c'è bisogno di pazienza, perché se si fa sempre questo sotterfugio dell'Europa e si mette il pissi pissi baobao negli orecchi della gente, ma questa squadra è d'Europa, ha costato 200 milioni, altro è inallenabile, e poi alla prima battuta d'arresto non si presenta nessuno, e siamo sempre da capo.
1: Sacro santo, Ernest.
3: No, non ho nulla da aggiungere, anzi, sposo pienamente quello che ho detto, perché è così, che come fai a dire diversamente? Sono i fatti che ti dicono che è così. Il problema è questo, appunto il chiedere pazienza e poi l'esonerare l'allenatore, ma anche il continuare a chiedere pazienza, perché sono passati 8 anni di gestione comizio, quanti sono,
1: certo,
3: in cui si è promesso tanto e si è portato a casa molto poco. E quindi alla fine, a forza di chiedere pazienza, la pazienza si esaurisce, perché non vedi un progresso, non vedi un qualcosa che va avanti, non vedi un percorso. Cioè, se tu avessi visto una squadra che via via appunto ha portato avanti i giovani, li ha fatti crescere, via via ha aggiunto giocatori importanti o meno, ma comunque tu gli unici, quando sento dire ma noi siamo una squadra giovane, non siamo mica la primavera, noi non ci avevamo mica un gruppo di ragazzi, tra l'altro noi i giocatori della primavera li vendiamo, cioè quelli buoni li diamo via, Iode, Comunque, quindi non c'è neanche questo discorso. Tu hai speso molti soldi per acquistare, passatemi il termine abbastanza abusato, la meglio gioventù disponibile, ok?
1: C'è.
3: Disponibile per la Fiorentina, ovviamente, che ti viene alla Fiorentina, no, non quella che va al Manchester City, ovviamente, ma insomma quella che puoi arrivare a prendere. Il fatto di aver speso anche così tanti soldi, e che questi giovani sono costati così tanti soldi, devono essere già pronti.
1: Oh, su questo ti do ragione.
3: Qui non c'è un giocatore pronto.
1: No.
3: Voglio dire, comunque già dato,
1: se prendi scommesse non puoi spendere quasi 200
3: troppi,
1: milioni.
3: Si è preso troppi giocatori che vengono da fuori dal campionato italiano e che si devono abituare al campionato italiano. Il campionato italiano è certamente più brutto tra virgolette di altri, poi dipende dai gusti, ma è difficile. Perché ti marcano, perché ti tengono, perché stanno chiuse le squadre. Guardate il Cagliari l'altro giorno con la Juventus. La Juventus ha fatto una fatica matta lì a girontolare lì da tre quarti di campo con i passaggini. Cagliari stava dietro, l'ha fatto innervosire, Mina ha fatto il suo gioco di innervosire tutti, compreso Spalletti, poi tre passaggi in verticale, si va in contropiede e si va a gol. Il cartone di Varela è complicato, e bisogna, non è che ti puoi permettere di fare il passaggino, il dribblingino, è sempre la stessa cosa, perché poi te la tolgono la palla. E avere tutti i giocatori che non conoscono questo tipo di calcio, probabilmente sta mettendo adesso in difficoltà la Fiorentina. Non c'è altra spiegazione, questa è quella che ha dato Manoli sostanzialmente.
1: Sì, praticamente dice, sì.
3: Dobbiamo imparare chi sta dicendo questo.
1: Ma
3: abbiamo
1: quindi
3: una squadra che non conosce il campionato in cui gioca, è un problema.
1: E dobbiamo già metterci l'anima in pace, Ernesto, è il primo anno e quindi comunque sarà impossibile immaginare l'Europa? Stagione già compromessa, perché
3: ma ragazzi, ma come si fa?
1: Qui è tipo nuvolone, l'anno di transizione.
2: Ha già detto tutto Ernesto, ma come si fa oggi a parlare d'Europa? Siamo quarti, cioè siamo quattro punti penultimi in classifica, stiamo zitti e facciamoli pedalare.
1: Sto per capire.
2: Tra sei mesi siamo quarti e se ne riparla, ma oggi è inutile
3: fammi
2: parlare.
3: 4-3 vittorie di seguito, ma se ne riparla. Al momento io so solo che siamo penultimi in classifica e abbiamo di fronte Como, Inter, Atalanta. Sta solo che non mi pare una squadrina tanto semplice da affrontare, soprattutto a casa loro, e Juventus.
1: C'è il rischio di dover fare la corsa alla salvezza, almeno fino a Natale.
3: Io dico, vediamo come si arriva alla prossima sosta. Sono queste partite qua. Arriviamo alla prossima sosta, ma la Fiorentina non può fare altro, ma questo lo dicevamo anche prima, perché l'abbiamo detto anche prima del Genoa, abbiamo detto le prossime 5 partite ti diranno qual è l'orizzonte della Fiorentina, qualunque sia, che sia Europa, che sia mezza classifica, che sia crescita, che sia salvezza, te lo dicono le prossime 5 partite, perché ti dicono a che punto sei di maturazione, a che punto sei del livello della squadra,
1: soprattutto
3: squadre difficili
1: con avversari di valore, sì.
3: Devi dimostrare qualcosa. Certamente il Genoa era la più facile di tutte queste partite, non vinceva da 6 mesi, aveva il peggior attacco del campionato, però te c'hai la peggior difesa del campionato. Guardate che stare in Serie A con la peggior difesa del campionato non è che si sta tanto bene.
1: No, purtroppo ce ne siamo accorti.
3: Come si sta nei campionati italiani, dovete chiedere agli allenatori che dicono, perché poi noi in Italia siamo abituati così a innamorarci così degli allenatori che fanno i tiki-taka. Poi ci sono quelli che vincono, però quelli che hanno vinto gli scudetti, quelli che vincono le coppe. La prima cosa che ti dicono è non prendere gol.
1: Sì, ce n'è stato uno che però ha fatto divertire anche, ha vinto anche una coppa, andando tutti all'attacco, così lo volevo ricordare, ora la Turchia ai suoi piedi. Poi l'ha pagata
3: italiano.
1: Poi l'ha pagata cara la storia della difesa, però una coppetta a Bologna l'ha riportata dopo 50 anni.
3: Secondo me italiano avesse
1: curato la difesa
3: a Firenze, forse quella conference, una delle due forse arrivava.
1: Forse sì.
3: Ce lo ricordiamo il gol in finale?
1: No, ti prego, non girare il coltello.
2: Però l'hai tirato sei fuori il discorso.
1: No, infatti ho detto un po' l'ha pagata, però alla quarta poi
3: alla quarta.
2: Quando, però non a Firenze. Quindi...
3: Quando non era più qui, francamente. Io ti parlo qui.
1: Grazie Ernesto.
3: A voi.
2: Ciao Ernesto.
1: Break per noi, poi recuperiamo un po' di note audio e messaggi.

0: ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
4: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
5: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, Fiorentina.

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao Pietro, ciao Tolo. Endur è un polentone della miseria, dato che parlate di Endur adesso. In nazionale sembra un fenomeno, nella Fiorentina è un polentone che non chiappa mai un pallone. Uno. Due, il ragazzo Neretto lì o la I dovrebbe giocare nel suo ruolo. Fallo giocare nel suo ruolo. Fagioli, fallo giocare mezzala. Ranieri, basta. Titolare Vieri, fa giocare Vieri. E un Pogracic, Dragusin, quelli sono i titolari. Basta, basta, basta. Non se ne può più, non se ne può più.
3: Ciao, buonasera. Visto che Pietro ha parlato di Endur, io vorrei sapere. Mi dite una partita che quest'anno Endur ha giocato bene. A me Endur, ragazzi, non ti... per me è un palo in mezzo ai campo. Io tutti sto Endur, Endur. Io domenica a Genova, no, a me mi sembra, ragazzi, quando io ero nei migliori cenci ero correvo più forte di lui.
4: Salve ragazzi, ma cosa me ne frega a me dell'eco mediatico? Io sabato ero a Genova a vedere la partita e quello che ho visto era un palo infizzato nel campo che correva e pareva il compagno della Barbie. Correva, pareva il compagno della Barbie. Non sa correre, non sa ricevere palla, non ha un'idea. Ma è lento come un bradipo. Sì, ma di che si ragiona? Barbie, non può essere sostituito. Ma, sì, Kenny, ma a gennaio Barbie. Diamolo via, ma anche velocemente.
5: Ari tonfalo reso, sì, ma sì. Perché non ce lo devono? Ce lo devono dire.
6: Ce lo devono dire, sì.
5: Ma non a noi, Cioè io non la capisco sta storia che ve lo devono dire, ce lo devono dire, ma che ce devono dire? Perché non si vede? Che siamo penultimi? Ce lo devono anche dire, Loreto? E poi tra le tante, voglio dire, a me mi sembra che Paratici andato a Firenze e disse che da ora, da quando c'era lui, cominciava un progetto che durava 4 anni. E invece noi no, subito lì a fine mercato, vai sia in Champions, vai se presi il giocato di Real Madrid, ma sta Antonio, Osso, vai andiamo su tutta l'Europa,
7: sì. Buongiorno dai Daniel Viola, scusami perché io ci faccio la festa, ma o non ci capisco nulla di calcio io, o nessuno la pensa come me, perché ma non si può mettere Ulai davanti alla difesa, che è il suo ruolo, mettere Fagiola a fare la mezzala, che è il suo ruolo, e poi di là, se si lascia in campo Endur, lasciamo campo Endur, io lo leerei subito dal campo Endur, ma visto tutti gli allenatori lo vogliono far giocare, facciamo giocare Endur e fare centrocampo a tre con ognuno il suo ruolo, invece me andare, cioè ragazzi, ma sabato gli ha fatto giocare Ulai a fare il sottopunta, ma di che si sta ragionando? Cioè bisogna, cominciamo a mettere la gente nel suo ruolo, a fargli fare quello per cui sono nati di fare. Fagiolo è sempre stata una mezzala, cioè ora un po' tornare a fare la mezzala?
6: Beh, c'è un po' di tutto, c'è i dubbi tattici, c'è un bel polverone intorno a Endur che tu hai contribuito a sollevare, ma è giusto il tema.
8: Ho dato la mia impressione, non capisco l'intoccabilità di un giocatore che nella Fiorentina, se fa gol ci si ricorda che ha fatto gol, se non fa gol dice però ha preso il palo, ho capito, la mia nonna se c'aveva le rotole un carretto,
6: però in assenza di Attà, voglio dire, al massimo Bresciadini.
8: Ma scusami, ma la Fiorentina nel secondo tempo inizia che sta, cioè, Genova, che il risultato era al primo minuto del secondo tempo, il risultato c'era sul tabellino
6: 2-0.
8: Bene, allora per quale motivo io non devo immaginarmi una squadra che cerchi più il palleggio e la qualità, che quindi vuol dire magari togliere dal campo i muscoli di Endur, che tanto non ce ne facevamo niente, perché la Fiorentina non l'ha messa sul fisio perché non la può mettere, allora la metto sul palleggio, levo Endur, lascio la I, lo abbasso, giocano a 2, metto Pedro e guardo cosa succede, tanto se devo perdere 2-0, 2-1, 3-0 mi cambia poco. Ho bisogno di giocatori che provino a, possano fare la differenza col palleggio, accerchiando una squadra che aveva quella difficoltà, stando corti nei reparti e tra giocatori. Io questo lo dico io che sono un nessuno, signor nessuno, quindi la prendete col beneficio del dubbio. Ma io, se oggi avessi qui Vanoli sarebbe bellissimo poter stare un'ora con Vanoli a parlare di tattica, chiederei questo: perché una volta che hai visto Messias, ogni volta che Fagioli aveva possesso palla gli andava lì e lo mordeva sulle caviglie, non hai provato a trovare un'alternativa a quello? Perché quando sei sotto 2-0 lasci Pedro fino agli ultimi 7 minuti in panchina con Gnonto in campo
6: che
8: e non riusciva nemmeno a gestire la palla?
6: Quello più qualitativo che magari con un centrocampo avversario,
8: certo, perché
6: Genova,
8: gioca Beto che sembra nella forma atletica del terzo mese di ferie? Perché? Questi sono i perché che io chiederei all'allenatore, perché quello che si diceva prima è chiaro, ci sia una responsabilità allargata al club, al presidente, al direttore sportivo, al direttore generale, a tutto quello che vogliamo, poi c'è il campo. Allora se ci si mette a parlare 10 minuti di campo, questi sono dei dubbi leciti che uno può avere. Ranieri, che, perché ora c'è questa, la battuta è stata fatta dallo stesso allenatore, diciamo gli torna un po' indietro come un boomerang, ma gioca perché è la Fiorentina, sì, o perché è quello che è più in forma? Perché io te lo dico, mi dite voi una situazione dove Vieri quando ha giocato ha messo in difficoltà la Fiorentina una volta contro il Pisa nell'uno contro uno con Petagna e basta, perché Vieri per me ha sempre fatto nel suo ruolo prestazioni oltre il 6. Allora perché non deve giocare Vieri? Perché è brasiliano? Perché parla brasiliano? Dice non mi capisce quando parlo. Ho capito, in qualche modo ci si capisce,
6: no, magari l'ambientamento, magari
8: ma
6: Vanoli,
8: che basta con questa cosa l'ambientamento, ragione, ma pago ragione. 18 milioni di un giocatore e mi deve stare 3 mesi in panchina perché deve ambientarsi, ma basta ragazzi, anche la questione del campionato italiano, il campionato italiano è più difficile tatticamente, bene, ma se i giocatori sono forti e si abitano giocando non stanno a guardare.
6: Sì, sai, qui dovreste avere punti di vista direttamente dall'allenatore.
8: Vabbè,
6: e poi
8: non li posso avere,
6: tutti gli argomenti li puoi toccare, se no anche sabato c'era da stare,
8: no,
6: un'ora alla stampa.
8: Se ce lo portano per fare un'ora di intervista, in passato veniva fatto.
6: C'è anche, sono io il fanatico e si devono dire qualcosa, poi c'è anche a chi va bene tutto, tanto conta solo il campo, conta solo il risultato.
8: No, ma poi quello che dice, allora Francesco prima ha detto una cosa nella sua voglia lecita di mettere a nudo quelle che sono le nostre valutazioni,
6: certo,
8: giusto o sbagliate
6: esatto,
8: siano,
6: bene.
8: Ha detto una cosa che mi è piaciuta, ha detto noi, quindi si è compreso nel momento in cui in estate qualcuno andava oltre sulle autovalutazioni della squadra, no? Ha detto noi, si parlava di Champions, non noi voi, noi ha usato il noi, quindi si è messo anche lui, perché anche da dentro la parte pubblica era sì, un progetto, ci vorranno degli anni, cioè, però anche da dentro c'era questa spinta nel dire è una squadra già pronta, già capace,
6: sì,
8: per muoversi in quella direzione.
6: Sono giocatori mediamente giovani, ma hanno cercato grande qualità, però l'hanno detto.
8: Ma sì, ma poi dicono, Paratici ha detto
6: perché
8: pubblicamente che lui il primo anno può arrivare ottavo, ma viene qui per fare il quarto. Benissimo. Ora, e siamo penultimi. Cioè, quindi la questione non è l'ottavo, è vero che siamo a inizio stagione, ma non è l'ottavo, la questione è che qui, dopo aver visto i fantasmi dell'anno scorso, ci si ritrova alla sesta giornata con 4 punti e penultimi. Quindi va bene, Paratici dica ci vuole del tempo per arrivare a fare il quarto posto, e sono d'accordo, siamo tutti d'accordo, ma io vorrei vedere già intanto una piccola crescita, vorrei vedere una Fiorentina che quando va a Genova cerca di vincere e non che viene presa a pesci in faccia per mezz'ora. È questo che dico, che forse è una spiegazione ogni tanto di come l'evoluzione di questa pazienza che ci viene chiesta deve essere gestita.
6: Anche perché quando ti senti dire abbiamo sbagliato l'approccio ti innervosisci, perché puoi perdere, puoi sbagliare il gol, la chiusura o la parata. Sbagliare l'approccio è un qualcosa che peraltro incide evidentemente anche su come hai preparato la partita, e credo, lo ritroviamo con grande piacere, che anche il direttore Pietro Lomonaco, quando in carriera ha vissuto dei dopo partita dove emergeva che era stato sbagliato l'approccio, probabilmente un pochino si inalberava. Direttore, ben trovato, buongiorno.
9: Ragazzi, a voi tutti buongiorno.
6: Ma si fa a sbagliare approccio, direttore?
9: È la cosa che mi fa incavolare di più, sentire un'amenità del genere fa parte di quel corollario di frasi fatte che girano nel calcio, ma che non hanno niente a che vedere con quella che deve essere un'analisi seria. Questa è una squadra senza palle, mi dispiace, è un problema che si porta dietro dall'anno scorso. A livello caratteriale è una squadra molto labile, molto labile, e purtroppo, e dico purtroppo, e qua io tiro in ballo il tecnico, io non faccio una valutazione dei singoli, io faccio una valutazione di reparto. C'ha un reparto che è la difesa che rasenta il ridicolo, rasenta il ridicolo. Le cose che fanno là dietro non hanno la che minima giustificazione tattica, non sanno difendere come reparto. A cominciare, partiamo dalla destra, Jimenez è un esterno basso, ma quando mai fa una diagonale? Mai, non sa cosa significa. I due centrali cosa hanno della copertura reciproca? Sono allo sbando nettamente. Il difensore brasiliano ancora non pervenuto. Il ragazzino Valdepenas è un uccellino ancora alla ricerca di un nido adeguato. Ed è un settore che purtroppo gli crea problemi su problemi alla Fiorentina. Sì. Poi arrivo, vado a Genoa. Ragazzi, realmente io vado a Genova in una partita che al momento, nello storico attuale, è uno spareggio. È uno spareggio, perché una partita io la vivo come fosse l'ultima. La devo vivere, giusto? E la Fiorentina è penultima, Genova sta là sotto. Allora io vado a giocare una partita del genere e dico sbaglio l'approccio andando molli con un primo tempo letteralmente regalato, perché poi attenzione, secondo tempo Fiorentina con un po' di fortuna avrebbe potuto anche pareggiare la partita. Il Genoa è sceso un pochino, la Fiorentina è salita, e diciamo che alla fine il problema continua a non essere di valutazioni individuali, il problema è che non sono squadra, mi dispiace dirlo, ma è così. Se andate a vedere l'anno scorso, si portano dietro tutte le problematiche dell'anno scorso. A catena, a strascico, se le stanno portando anche in questa annata.
6: Può essere un discorso di lavoro non appropriato in allenamento, guarda, di psicologia, ascolta, non lo so.
9: È di lavoro, perché è di qua lavoro. C'è, allora, io tempo fa mi sono ho avuto un confronto. Scusate, ma prendete Pesto, un esperto di difesa, e fatelo lavorare. Quanti allenamenti settimanali fa la squadra come ciclo di lavoro settimanale? 5? Benissimo. La difesa ne fa 8. Gli altri 3 lavorano come reparto. Prendere un tecnico per il reparto. Cioè la butto lì. Un Filippo Galli, no? Che tatticamente, da un punto di vista difensivo, e ci lavora come reparto. Ragazzi, non sanno. Domenica, Ranieri, che non è un fulmine di guerra, ma quanto ha determinazione, quanto ha impegni, è uno che non ha fatto mai mancare. Ma domenica sembrava uno che avesse bevuto, cioè ha fatto delle cose incredibili. Allora io dico, oh, se le fa pure lui, che dovrebbe essere un applicato, che dovrebbe sapere che lui vive di applicazione, no? Cioè, e le fa pure lui queste cose, allora siamo messi proprio male. Hanno da lavorare, è inutile, voi stiamo qui a ragionare sui singoli, eccetera, eccetera, pensando che poi la Fiorentina è squadra, una squadra, parte da là dietro, ragazzi, parte da là dietro.
8: Sì, tra l'altro, direttore, dopo, ora è vero che nelle 3 settimane di sosta ci sono stati diversi assenti, ma però dopo 3 settimane di sosta parlare d'approccio fa venire le bolle. Mamma perché mia, vuol dire proprio che in queste 3 settimane la domanda è che cosa è stato fatto. Poi è chiaro che in 3 settimane sono 5 o 6, sono liberi, ma benissimo.
9: Scusami, no, non si rendono conto che una frase del genere, che ripeto, è del corollario delle frasi fatte, presa lì e buttata lì, no? Si tirano la zappa sui piedi da solo, perché la considerazione che giustamente stai facendo tu, ma come, io ho avuto 3 settimane per prepararmi a questa partita, è una partita che in questo momento fra penultimi in classifica e ultimi in classifica, fuori casa, e sbaglio l'approccio, ma devo scendere in campo come i tori che tirano il fumo dalle narici?
8: Cioè, ma, quello che, a me viene da ridere, direttore, perché quello che dice lei è proprio quello che io penso. Cioè, nel momento in cui, tra tutte le cose che io posso dire in un post partita dove perdo 2-1 in uno spareggio, come giustamente sottolinea lei,
6: ribadisco,
8: devo sentire,
6: lo dice l'allenatore, perché i dirigenti no,
8: certo,
6: ma è diverso.
8: Ho capito, ma l'allenatore deve darmi una spiegazione dire anche diversa. Forse ha sbagliato,
6: esatto,
8: qualcosa,
6: esatto,
8: per dire, no, per, nel senso, allora, poi lo può anche non dirlo, però parlare d'approccio è un boomerang, è un autogol, anche agli occhi degli stessi giocatori. Oh, ma chi me lo deve dare l'approccio? Forse la tattica che ho messo
6: allora
8: in campo mi ha sgonfiato ancora prima di entrare, mi viene da pensare.
6: Parlaci,
8: cioè,
6: e vai
8: giocare con dei contropiedisti quando devi essere te la squadra o il pallino del gioco, che in direzione dà alla squadra, al di là dell'approccio mentale?
9: No, vi faccio una riflessione, no? Ora, vi faccio fare una riflessione. Il Napoli ieri ha giocato, l'altro ieri, due giorni fa, quando è stato, ha giocato contro una squadra in forma, il Frosinone, ha battuto il Como, è una squadra che ha dato del filà a questo punto e nei quartieri alti della classifica, ben organizzata, ben messa in campo, una squadra che è rognosa. Benissimo, il Napoli che sa di avere dei problemi, intelligentemente cosa ha fatto? Ha detto: io voglio giocare con una squadra abbastanza offensiva, no? Quindi i due mediani là in mezzo, nei due mediani io ci metto De Bruyne, che è un offensivo, va bene, metto i due attaccanti esterni, io ho bisogno di cinturare tutta la squadra, ha messo la difesa a tre, il cuneo centrale l'ha rinforzato, se io ho problemi là dietro con i due centrali che non sanno nemmeno dove andare a mettersi, ma ricorda, io li copro. Quando non puoi vincere la guerra, contenti della pace.
6: Chiaro.
9: Ragazzi, è semplicissimo, queste sono le cose più elementari, e ripeto, io me ne accorgo se la squadra si presenta alla gara con la testa altrove, e come se la vivo me ne accorgo.
6: E lì interviene direttore o parla con l'allenatore?
9: Intervengo. Basta che mi guardano in faccia.
6: Si può dire che se hanno sbagliato l'approccio a Genova c'ha le sue colpe anche la dirigenza?
9: Io dico se, ma guarda, io penso sì, alla fine la determinazione la mettono dentro un po' tutti, è l'ambiente stesso che ti carica, no? Cioè, cominciare da chi dirige, per continuare all'allenatore, per finire a qualche giocatore un pochino più rappresentativo da un punto di vista della mentalità. Cioè, a me sembrano tutti leggerini. E mi sembrano anche che qualcuno se la faccia anche addosso, scusate il termine. Ma cioè, questo è una cosa che non può andare, anche perché, amici miei, a fine mese, quando vado a vedere la busta paga, non giustifica tutto questo. Le responsabilità sono responsabilità, sì. E uno se le deve prendere.
8: No, anche perché sembrava, anche nel secondo tempo, dove giustamente lei sottolineava come la Fiorentina sia venuta un po' su e il Genoa un po' giù, appunto si parla di un po', cioè una squadra che ha la sensazione di essere più forte, il secondo tempo dopo aver toppato il primo, li mangia vivi e finisce 3-2 la partita, perché la sensazione è stata a un certo punto che la Fiorentina non avesse, non dico la voglia perché sarebbe clamoroso, ma proprio le energie mentali per provare a ribaltarla, quando il Genoa aveva tirato i remi in barca definitivamente. E quella è la cosa che mi angoscia di questa squadra.
9: Sapete, quando c'hanno il pallino in mano, sapete l'impressione che danno? L'impressione del narciso, di quello che si guarda allo specchio e dice: mamma mia quanto sono bello, quanto sono bello. Non hanno quella cattiveria di dire: c'ho il pallino in mano, ora vi siedo col sedere per terra tutti quanti.
6: Ma la mentalità la costruisce anche il club e la società, giusto?
9: Ma su questo sono d'accordo, è generale,
6: c'è
9: un problema,
6: una presunzione
9: generale
6: in casa Viola da decenni, e la metà basta.
9: Ragazzi, purtroppo bisogna che capiscano che devono lavorare sotto questo aspetto. Devono lavorare sotto questa sfera. La Fiorentina non è squadra, mi dispiace dirlo, ma purtroppo mi dispiace che gli sono un po' affezionato,
8: certo,
9: no? Non è squadra.
8: E come si fa però, direttore? Come si interviene? Cioè, perché ora il mercato è lontano, l'allenatore è cambiato, no, e ora gli alibi sono finiti. Cioè...
9: Assolutamente. Io dico, i giocatori, se tu li prendi a uno a uno, no? A parte là dietro un po' così, che qualche scommessa di troppo, no? Ma se tu li prendi a uno a uno, tu non hai niente da dire. Nel senso che sono tutti giocatori che se ci lavori, sono giocatori che possono venire fuori, ma devi partire dalla consapevolezza che devi lavorare sulla testa di ognuno. Cioè, diversamente diventa un problema. Se non si trova una chiave per poter agire, per poter lavorare sulla testa di questa gente e renderli responsabili di quello che fanno, qua il rischio è che si fa un'altra annata di quelle tremende, di quelle turbolenti.
6: Dobbiamo, per esempio, dalle prossime partite ci dobbiamo aspettare che si comincia, insomma, già col Como, che non è banale.
8: No, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo, Juventus.
6: È tosta.
9: Ora devi veramente tirare fuori tutto il meglio di te, se no rischi grosso.
6: Cambierebbe qualcosa a livello, perché
9: gli aiuterei anche a costo di sacrifici eccellenti in questo momento. Intanto difesa a tre che gli dia delle coperture. Non lo so come sta Pongracic, no? A quel punto nella difesa a tre si possono pensare anche di buttare dentro il brasiliano nel braccetto di sinistra e vedere come evolve. Ma Dragusin è da una parte, Pongracic centrale e il brasiliano, mettere due esterni, Jimenez da una parte, con i due mediani Ndurre e Fagioli, e i tre là davanti, ma Santoro da una parte, quel ragazzo del Torino, quello che attacca la profondità e ti spacca in due, Brie. Quello che è. E poi bisogna che la Margherita la sfogli definitivamente. La punta centrale chi è? Pellegrino o Beto?
8: Mamma mia. Ragazzi, l'altro arriva da tre gol in tre partite di fila,
9: con questo modo di fare si rischia di non sensibilizzare nessuno dei due. Ed è un peccato, ma se ti hai preso Pellegrino, punta su Pellegrino e vai.
6: Tra l'altro aveva segnato con continuità e aveva lavorato anche a Viola Park. Quella è stata veramente
9: una discreta intesa con Mastantuono, voglio dire, esce fuori qualche cosina dalla loro diagonale.
8: È vero.
6: In chiusura, direttore, proprio su Mastantuono bisogna un po' intervenire su questa propensione al dribbling, al gesto individuale.
8: Ma perché bisogna sempre mettere le redini all'unico giocatore di fantasia di questa squadra?
6: Quanti ne ha persi? 12 palloni.
8: Sì, ho capito, e ci sarà qualcuno che recupera, ma se si leva anche la fantasia all'unico che può segnare, allora non scendiamo in campo. Scusi,
6: che
8: direttore.
6: Dici, direttore?
9: Io vi dico una cosa, intanto è una cosa che volevo, ho notato, che ho seguito un po' tutte le partite. Guardate che è una costante. Il fallo sistematico su Mastantuono da parte degli avversari è sistematico, in tutte le gare si è visto. Mastantuono appena esce dal primo dribbling, subito giù, subisce un sacco di falli. E lui sta entrando nel campionato italiano perché è un giocatore che produce calcio quando c'ha la palla, è inevitabile che sia così, perché bisogna sfruttarlo al meglio, il meglio di Mastantuono qual è? Ragazzi, metà campo in avanti, capacità di appoggiare la fase offensiva, di inventare situazioni da gol, di andare lui stesso a chiudere le azioni, e quindi bisogna sfruttarlo al meglio. Poi le coperture le devono dare gli altri.
6: Quindi come dicevi te, Pietro. Grazie, direttore, illuminante.
9: A voi, arrivederci.
8: Grazie, direttore.
6: Grazie, anche perché mi piacerebbe moltissimo, poi capisco che sarebbe.
8: Ma facciamolo venire qui due ore, direttore. Quando viene due ore qui, direttore?
6: Però sarebbe uno stravolgimento importante. Però Dragusin, me la sono segnata, Dragusin, Pongracic, Vieri, difesa a tre, Jimenez, Fagioli, Durval, De Peñas, Mastantuono, G, Pellegrino.
8: 3-4-3, io non sono d'accordo.
6: Alla Gasperini.
8: Non sono d'accordo, però...
6: Più che
8: il direttore, sì. Direttore,
6: no, non ti piacerebbe, cioè ha un videogame.
8: La difesa a 3 non ce la fa più. Basta, non la voglio più vedere. La difesa a 3, cioè piuttosto no, la gioco no, la difesa a 3 e mezzo, no? Quindi gioco, faccio giocare Vieri esterno, fra virgolette, terzino bloccato, e quindi diventa un 3 e mezzo. Però sì. Al di là di questo,
6: no, te l'ho detto. È uno stravolgimento improponibile.
8: Non è improponibile. Lui però, dice prima di buscarne, allora cerco di strutturarmi. Però io più che altro sposo tantissimo la tesi della difesa che deve lavorare. Cioè, gli allenamenti devono fare degli allenamenti dove la difesa lavora. L'attacco magari lavora anche separato.
6: Sì, ma
8: cioè,
6: questa è clamorosa.
8: Ho capito, ma te la tua da,
6: perché
8: ha conto, detto il direttore,
6: cioè la
8: io
6: difesa
8: dico,
6: ha preso gol.
8: Io ribadisco conto, le dichiarazioni che ha fatto Pietro Lomonaco. Sì, a un certo punto ha detto: Ranieri sembrava avesse bevuto. E io te lo dico, senza l'ha detto lui, io dico solo che ho avuto la stessa impressione. Ho detto qui o sono in una condizione mentale alterata o non si capisce cosa stanno facendo, allora, perché gli passava la palla a mezzo metro e non intervenivano. Lì, ragazzi, e non c'entra nulla, anche le preventive, proprio vuol dire non essere connessi come squadra. E allora però qualcuno lì dentro bisogna che faccia un reset e che capisca qual è il problema di questa difesa, perché io credo che se la Fiorentina trova la quadra di quei tre centrocampisti che possono giocare 2+1, 1+2, 1,5, mezzo e mezzo, e va bene, ma soprattutto trova un reparto che sta stretto, copre la preventiva, che fa la diagonale, cioè sono cose elementari. Questa Fiorentina non fa nemmeno le cose elementari in difesa. E allora, se si trova quello, allora si può iniziare piano piano a scalare questi passettini verso non si sa quale obiettivo. Ma se non si fa quello, le difese perforate di continuo come quella della Fiorentina fanno una brutta fine.
6: Break per noi, poi torniamo, ultima parte.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, addensamenti al mattino sulla Valpadana, specie centro-occidentale, ma in diradamento. Altrove condizioni di tempo più soleggiato, temperature stabili con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sul versante adriatico, temperature stabili con massime tra 20 e 23 gradi. Al sud, lieve variabilità sul basso Tirreno e sull'Adriatico, ma senza fenomeni associati. Altrove generalmente più soleggiato, temperature stabili con massime tra 20 e 24 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
5: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
5: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala.

0: Sì, capisco, c'è bisogno di pazienza, ragazzi, ma se ne anche comprato, pazienza, eh.
1: Io gli farei ben correre in Viale Mille. Sai, Pepa e cui si fa venire.
2: Opla, Ale.
3: Ciao, ci avessi avventurina. Ma di indurre di secondo tempo, ma perché invece di ricordare il palo si ricorda quando Pellegrino gli ha fatto la sponda e lì da 5 metri è riuscito a tirarla fuori dallo stadio? A Marassi non è nemmeno facile. Perché un si ricorda proprio di Monome che non ci ha dato nulla, che con il Frosinone ne ha fatto scappa uno sulla linea, che si mette il braccio da 2 metri per 3 lo butta nella ristrutturazione della Fiesoli ed è svegliarsi, se no rimane al palo lui.
0: Giusto per chiarire una cosa, allora nel Trabzonspor Ulai ha fatto 31 presenze in un centrocampo a 2 e non faceva il regista o giocava davanti alla difesa, ma era l'incursore, e ha finito con 8 ammonizioni e un'espulsione in 31 presenze. Per quanto riguarda Fagioli, per chi lo conosce in carriera, ha sempre fatto il trequartista con la punta davanti, che era Kulenovic. Ha fatto qualche presenza da mezzala solo con Allegri, ma roba risibile da pochi minuti.
4: Ragazzi, a me va bene sto giochino di sparare contro parate.

0: Io penso che a Genova Vanoli non fosse molto sicuro sulla strategia da fare, ha messo una formazione ibrida, perché se avesse pensato che Genova mi schiaccia per la foga, il Ferrari, Smarassi, bla bla bla, allora metto un GE che poi in ripartenza può colpire, no? E così Beto l'ha messo, un GE non l'ha messo. Quindi sinceramente non so, io da una squadra con questa qualità mi aspetto, mi dice Pietro, che schiacci, che metta la palla lì davanti e quegli altri poi ci possano colpire in contropiede, ci sta, ok, hai preso, però li hai schiacciati, forza, dai.
1: Va bene, tanti interventi per i quali ovviamente vi ringraziamo, interventi dove qualcuno diceva capisco sparare su Paratici, non mi pare, mi pare anzi si stia inevitabilmente sparando più sull'allenatore.
2: Ma io non voglio sparare su nessuno, dai. Questo ragazzi, cerchiamo di cerchiamo, cioè, a parte evitiamo questi termini in questo periodo, ragione, perché si rischia sempre, però, ecco, lunghi. Però mi sembra in realtà,
1: mi sembra si sia impostato, poi c'è chi dice la squadra è costruita male,
2: io, ma la squadra è costruita secondo le idee del direttore sportivo, che bene. Quindi secondo me non è una questione di male, bene, straordinaria, schifosa, è una questione. Paratici ha fatto un lavoro ad hoc per l'allenatore che aveva scelto dopo aver detto che quello che ha richiamato era adeguato? No. La squadra che ha ereditato Vanoli, pur lui andando al Corriere dello Sport e dicendo è una squadra che fa sognare, e non l'ha detto Pietro, visto che prima si diceva dell'Europa, è una squadra, è un mercato che fa sognare. Era una squadra per Vanoli, costruita per Vanoli? No. Allora, bisognerà che però Vanoli, che è stato richiamato nonostante il fatto che di fatto Paratici lo avesse messo alla porta pochi mesi prima, si metta nelle condizioni di far sua il più possibile la squadra che ha attualmente in dote, facendo fruttare il materiale umano che ha a disposizione, rendendolo il più giusto possibile fino a che non si potrà ricambiare. Che non vuol dire gennaio, perché non è che si può arrivare a gennaio e richiedere altri 10 giocatori, perché sennò siamo di borda.
1: Sì, certo.
2: E a Paratici forse la critica che andrà fatta è: hai fatto il mercato che per le tue corde era un mercato wonderful, visto che usa sempre termini inglesi? Yes, of course, però evidentemente c'è qualcosa che per strada non ha funzionato. È un mercato, e come dice sempre Francesco Benvenuti, vi invito ad ascoltarlo, chi si compra alle ore 10, che è molto all'inglese, cioè che ha reso una squadra molto inglese, qualità, gioventù, idee, estro, però in un campionato italiano, con un allenatore italiano, con una gestione italiana, e quindi è lì forse che è saltato un po' la costruzione. Ma la squadra che la Fiorentina ha a disposizione adesso, prima Grosso e poi Vanoli, non è da penultimo posto a 4 punti, questo ce lo dobbiamo dire, cioè, quindi da una parte c'è delle responsabilità del direttore sportivo che dice ma 7 anni senza di nulla a Pradè, forse non ha ascoltato tutti dentro a questo emittente, ma va bene. Ma ora io devo dire a Paratici, siccome Paratici giustamente dice di essere ambizioso e dice posso arrivare ottavo il primo posto, la prima anno, nono il primo anno, però poi voglio fare quarto, bene, io sono pronto a sposare la strategia in medio-lungo termine della società, ma che venga ribadita, che venga spiegata e che venga anche poi però come si dice, conquistata dalla squadra, perché questa squadra non mi sembra che sia pronta a mettersi a fare le battaglie come dovrebbe.
1: Ed è questo l'aspetto, così risveglio Francesco, che secondo me dovrebbe portare anche la società a gestire / allenare un po' l'ambiente, perché perdi a Genova per un episodio, per un rigore, per un errore, è un conto. Qui, dopo che già nelle prime tre partite di Grosso hai perso 3-0 in casa col Frosinone la sera del centenario senza reazione, cosa vuol dire se sbaglia approccio? Non avete lavorato, cioè non avete fatto i compiti a casa, perché poi in classe la professoressa va chiamato, interrogato, scena muta. Questo è molto più grave, è lì che mi aspetto che qualcuno, anche prendendo tempo, anche chiedendo pazienza, ma fornisca una minima spiegazione al perché dopo 20 giorni, se al trentesimo di Genoa-Fiorentina perdi 3-0, il Genoa non ha rubato nulla, perché t'hanno preso a palla.

0: parlate i primi 20 minuti.
1: Ma è tua testa.
0: E te dovevi arrivare bello, concentrato, ma attento, dai, stretto la in campo. E allora poi la domanda è: ma 20 giorni a Viola Park, al di là dei match di padel e tutto ciò che fa squadra, e va benissimo. Però siccome gli allenamenti sono blindati, siccome non si può sapere nulla dello stato fisico, siccome c'è le piscine rigenerative tipo Cocoon, la tecnologia per andare su Marte, e poi perdere 2-0 dopo 18 minuti dal Genoa, ma forse c'è stato un po' a coglionà, come direbbero a Roma.
1: Ma io non so se...
0: Almeno io mi sento preso.
1: Io
0: un
1: mi
0: po'
1: sento
0: così,
1: mi sento.
0: Anche perché poi finisce. Ciao ragazzi, l'allenatore a dire non siamo ancora squadra, e il capitano che ti dice siamo una squadra giovane, quando lui per primo è un over 30, Ranieri e Dragusin sono tutt'altro che giovani, Fagioli è tutt'altro che giovane, Beto pure, e potrei andare avanti.
1: Io più che perculato mi sento un po' arreso, cioè mi sembra sempre si dia le stesse cose, giorno della marmotta, una squadra che fa 30 e non fa 31, anzi fa 29 e non fa 30. Mi sembra sempre che poi quando c'è la possibilità, perché il Genoa ti aveva dato la possibilità di rientrare, ragazzi, il secondo tempo del Genoa è stato peggio di quello della Fiorentina, eppure hanno portato loro a casa la partita, perché tra l'altro non ti sei nemmeno incazzato quando hanno iniziato a perdere tempo, che ora in questo calcio è anche più complicato, loro sono riusciti, perché De Rossi è un maestro, De Rossi è un maestro a dire no, quello no, quell'altro, e poi però del suo calcio lo fa molto all'italiana, quindi quello va per terra, quello esce, quello è dolorino, ma funziona così, quando la vuoi vincere a tutti i costi ci metti un po' di tutto, perché a un certo punto anche la Fiorentina dell'anno scorso di Manoli lo ha fatto. Io mi ricordo un paio di partite dove la Fiorentina stava quasi terribile, però con qualche espediente, sparando anche la palla in tribuna, l'ha riportata a casa, perché funziona così, perché come dice Pietro Lamonaco, che non è l'ultimo dei bischeri ma è un grande direttore, conosce bene il calcio italiano, quello in quel momento lì è uno spareggio e te devi andare in campo come se fosse lo spareggio per andare in Serie B. E se te non assimili questo concetto e magari vai in campo dicendo sono più bellino, sono più bravo, sono più ganzo, ho speso di più, sono un fenomeno, cosa che delle volte te la fanno percepire, e alla fine è la fiducia che si è fatto. Perché questa è la verità. Non ti puoi trovare davanti Messias della Fiorentina, non si è mai nemmeno pensato per l'anticamera del cervello di prenderlo, anche giustamente. Però a Messias gli è stato dato un compito, gli hanno detto guarda Fagioli, gli deve mai arrivare la palla, e quando gli arriva tu gli devi essere lì. Oh, e lui l'ha fatto, e la Fiorentina è sparita.
0: Sì. E al tempo stesso
1: forse basta dare compiti giusti ai giocatori giusti,
0: esatto,
1: anche, no?
0: E magari cercare di creare un clima, un ambiente che ti porti alla partita di ripresa dopo 20 giorni con la massima concentrazione, non con la festa altrove.
1: Sì, però non è una questione d'approccio, Tommaso. L'approccio è figlio di come te metti in campo la squadra. Ma per quale motivo te devi preparare una partita?
0: Però
1: come fai a interpretare una partita dove te sei la squadra più forte al di là della classifica e metti in campo Beto Ognonto e Ulai a fare l'ala tre quarti mezza punta? Ma che è? Ma che roba è?
0: Va
1: ma
0: bene,
1: perché?
0: Questo però non mi spiega come mai nei primi 10 minuti,
1: perché ieri è andato tutte le parti
0: sul tiro di El Shaarawy in due indietreggiano Valdepeñas, non
1: gli
0: tiene
1: d'occhio,
0: andato
1: tutte le parti perché lui l'aveva studiata meglio
0: la chic, sì, ma lì in difesa Pietro
1: in difesa
0: erano,
1: te l'ha detto,
0: cioè,
1: il direttore, dai.
0: Guarda Messias sul secondo gol,
1: te l'ha detto
0: metri.
1: Il direttore, sembravano dopo una bella
0: non
1: festa
0: lavora di reparto.
1: Sì, ma
0: ragazzi,
1: sembrava
0: ma
1: non essere
0: pagati per lavorare.
1: Vabbè, ma questo,
0: cioè,
1: è
0: come se noi
1: glielo devono imporre, no,
0: o
1: di lavorare.
0: Oggi si sbaglia approccio,
1: ma glielo
0: dalle
1: devono 7 imporre.
0: Di stamani fino alle 21 di stasera chiamate, perché noi scalette non si sono fatte,
1: no,
0: non sai,
1: certo,
0: che dire. Sicché dai, ce li voglio gli spunti.
1: Ma va benissimo,
0: se sbaglia approccio,
1: hai ragione.
0: Ieri si è fatto l'asado in redazione, non è che si poteva pensare. Però siamo numeri uno, grande qualità, grandi conduttori, siamo i numeri uno su piazza.
1: Vabbè,
0: solo che oggi si è sbagliato
1: approccio. Certo, però il problema,
0: scusate,
1: è che quest'oggi è un giorno della marmotta, ripeto, non è capitato una volta, ogni tanto
0: sono
1: può capitare
0: anni
1: di sbagliare la partita,
0: quando
1: però
0: si dio la criptonite dentro il Viola Park.
1: Non può essere sbagliata una partita così profondamente dopo 3 settimane in cui l'hai studiato solo quella, perché fino a che c'è l'alibi che giochi 2 volte a settimana perché c'è l'Europa, devi preparare prima, devi andare a Selye e poi devi andare a Genova e poi devi andare a Losanna, Uno, è un alibi che ogni tanto uno può anche dare leggermente alla squadra, ma dopo tre settimane ti sei concentrato solo su questo e te poi alla fine della partita mi dici hai sbagliato l'approccio, è una roba da ricovero. E l'ha detto infatti anche Pietro La Monaco, dice una frase fatta e uno si mette lì a posto, l'ho detta la mia, perché te getti poi la spugna dalla parte della società che non è intervenuta. Io ti dico, questo è vero e sono d'accordo che secondo me l'intervento della società è importante, però altrettanto importante è spiegare all'allenatore che questa squadra non è più quella dell'anno scorso. Lui ci ha detto che non vuole essere giudicato sull'anno scorso e io sono d'accordo. E allora però digerire 2-1 a Genova, ragazzi, a me mi gira le palle fino a che non si giocherà con il Como, con la speranza che la squadra si sia rivitalizzata. Poi io sono sicuro, arcisicuro che la Fiorentina contro il Como in casa non avrà lo stesso atteggiamento e che la preparerà meglio, perché questa è una squadra e contro le squadre forti spesso e volentieri c'ha un atteggiamento positivo, propositivo, di gruppo, siamo dai, bisogna reagire forte. Quando trova la squadra presuntamente più scarsa, a casa.
0: Tra l'altro, guarda, nell'ottica di domenica ringrazio questo collega di Como, Luca Bianchi, che abbiamo già più volte ospitato, mi dice più o meno l'obiettivo potrebbe essere il Manchester, lo United per Ken, per quindi rientrare, quindi comunque non Firenze out domani in Olanda, ma siamo nell'ordine di una decina di giorni e quindi out anche al Franchi, detto che poi magari partirà alla panchina perché gioca più Duvicas.
1: Comunque non mi stupisce che non gioia contro la Fiorentina.
0: Perché? Per la fragilità o per
1: un po' di tutto?
0: E ti aspettavi in inserimento a Covo?
1: No, anche perché è una partita complicata.
0: Per lui,
1: sarebbe stata una partita complicata. Invece, in questo modo, lui in tribuna al Franchi ci veniva anche malvolentieri, quindi non verrà nemmeno in tribuna.
0: Questo è vero, non è una battuta. Nel frattempo Giacomo Galassi ci porta al Viola Park perché da una quarantina di minuti dovrebbero aver ripreso gli allenamenti e chissà come hanno approcciato l'allenamento di oggi.
1: Vai Giacomo!
2: Buongiorno a tutti, bentrovati, ciao Pietro, ciao Tommaso. Sì, dicevi bene, è iniziato allenamento pomeridiano, verso le 15 si sono ritrovati al Viola Park, dopo che il programma post Genoa aveva previsto per domenica mattina un allenamento di scarico, poi nella giornata di ieri giornata libera e oggi invece questo primo allenamento, diciamo vero, in preparazione del Como e con naturalmente ancora la Fiorentina che non ha aggiornamenti anche su quello che poi è l'osservato speciale, diciamo, degli allenamenti di questa settimana, cioè Artur Attà, che però francamente resta ancora un grosso punto interrogativo, nel senso che poi magari ci risentiremo in diretta più tardi, non noi ma naturalmente
1: ti chiamerai te stesso, bravo, chiamati te stesso,
2: chiamo me stesso più tardi, vi daremo aggiornamenti e vedremo se si sarà allenato in gruppo, però io tendo ad escludere insomma che già oggi Attà possa essere in gruppo, perché dal weekend non emergeva un ritorno a stretto giro di posta del calciatore, però la speranza è l'ultima a morire, quindi su questo teniamoci aggiornati.
0: Vabbè, in effetti se non sei convocato il sabato, immaginare peraltro con una gestione conservativa, par di capire, quindi
1: è stato detto che sarà un carico di lavoro più leggero, piano piano per farlo rientrare, quindi io non me l'aspetto in gruppo nemmeno questa settimana, francamente. Poi
0: tra l'altro io ieri sentivo circolava sta cosa, dice alle visite era tutto ok, va bene, cioè qui nessuno ha detto è stato preso rotto, no, per capirsi. Problema,
1: ragazzi, intanto bisogna capire bene qual è il problema perché non si può sapere fino in fondo.
0: Quello, Pietro. Il problema è che lui arriva, gioca le amichevoli anche abbastanza benino, poi fa tre partite, quindi da quando è arrivato è stato fatto giocare, è stato gestito evidentemente. Se poi dopo la maxi sosta o 20 giorni c'ha un sovraccarico, allora forse è stato gestito male.
1: Secondo me si sono
0: a prescindere
1: accorti,
0: da come è arrivato.
1: Secondo me si sono accorti, e poi lo chiediamo anche a Giacomo se è d'accordo, ma si sono accorti che la gestione di cui tu parli ha portato, è stata dannosa e non positiva. Cioè, se tu hai un problema cronico e tu gestisci, magari dici gioca, non si allena due giorni perché so che ha quel problema cronico, si allena altri due giorni e poi rigioca. Hanno provato a fare così, e invece di alleggerire il carico di lavoro sul problema che ha, gliel'hanno un po' appesantito. Tant'è che qual è stato quello, cosa ha detto l'allenatore? Ha detto: stiamo provando un cambio di gestione. Cioè, l'ha detto lui, ha detto proprio: abbiamo strambato, finora abbiamo fatto così. Non è medico, però te lo dice il medico, ti dice la stessa cosa. Mi sembra che il problema sia un qualcosa che può rientrare solo con un po' di tempo, un po' di riposo, un po' di terapie, e quindi siamo fermi ad aspettare che questa nuova gestione porti dei frutti, perché la precedente gestione, che come ripetiamo non aveva problemi a livello di nessun tipo di infortunio quando è stato acquistato, evidentemente è stato gestito male. Si può dire,
0: senza nessuno si offende.
2: Sì, e poi diciamo che stiamo qui a discutere, anche perché dalla Fiorentina continua a non emergere una posizione chiara. Siamo ancora alla posizione pre-Genoa, in cui ha avuto questo sovraccarico funzionale all'addome, può voler dire tutto e niente, e quindi si sprecano anche le ricostruzioni, tra l'altro insomma ben sapendo, no, che camminiamo sempre sul filo del rasoio, però ci sono colleghi di ricostruzioni che parlano della parola con la P, cioè che a tasso soffrirebbe di pubalgia. Io non mi esprimo su questo perché non ho notizie dirette, dico che a me torna poco che lui possa avere la pubalgia con la cessione della Fiorentina. Mi spiego, io mi sono informato anche, tra l'altro l'ho avuta nella mia breve carriera la pubalgia, cioè Altà ha comunque giocato tutte le prime 5 partite di campionato della Fiorentina.
1: Sì, però ti posso dire che se fai mente locale, Amrabat, dopo ci hanno detto che aveva la pubalgia, giocava. Quindi,
2: ma si gioca con la pubalgia?
1: Si gioca, però si gioca male.
2: Nel senso che quando c'hai male non ce la fai più a muoverti, non è che poi non corri.
1: Ma se c'hai paura che ti faccia male, giochi il freno a mano, eh?
2: Questa è una questione mentale evidente, però nel senso lui non è che quando è sceso in campo aveva delle limitazioni fisiche dovute da questi problemi. Ora, come segnalavi tu, Vanoli ha parlato di un cambio di prospettiva, insomma di carico di allenamento. Comunque, al di là che possa essere un problema muscolare, un problema cronico come può essere la pubalgia, eccetera eccetera, quello che noi diciamo ai nostri ascoltatori è che col Como all'80-90% non ci sarà, e se ne riparla quantomeno per la prossima settimana, tenendo conto che ogni giorno cioè è una questione che va tenuta giorno per giorno, perché con questa comunicazione anche della Fiorentina non esistono tempistiche certe sul calciatore.
0: Fra l'altro vi invito anche a leggere poi quello che ha scritto direttamente anche Giacomo su firenzeviola.it, perché poi c'è l'altra questione, quella di Gonçalves, che ad oggi, o meglio a Genova, ha giocato 9 minuti, non credo sia molti di più quelli complessivi. Lì c'era un ritardo nella condizione fisica, però o Vanoli è una pura scelta tecnica oppure è ancora un po' in ritardo fisicamente, fatto sta che ancora non lo abbiamo visto del tutto, credo per non più di 20 minuti, perché fino ad ora gli spezzoni sono stati
1: colpito,
0: al massimo, sì, ma
2: sì, comunque non è restato neanche colpito,
0: ecco.
2: Però a me risulta che sia una scelta tecnica, nel senso che poi magari può essere una scelta tecnica dovuta al fatto che Vanoli non lo vede ancora così pronto, però a prescindere dal fatto che per quell'Ulai che abbiamo visto contro il Genoa al posto suo, nel senso, poteva starci anche un calciatore non pronto, e non me la prendo direttamente col calciatore, ma insomma con anche il ruolo che gli è stato scelto, il contesto eccetera eccetera. Però è chiaro che tu citavi il pezzo su firenzeviola.it, io parlo di caso proprio perché Pedro Gonçalves è il calciatore che nella rosa della Fiorentina ha il curriculum per essere il più forte di tutti. Poi bisogna vederlo in campo, bisogna che stia al 100% eccetera eccetera. Il fatto che però dopo 3 settimane in cui a noi risultava che Pedro Gonçalves non solo stesse bene, ma l'aveva detto anche lui in un'intervista, no? Che comunque lui si sentiva presso al 100%, l'unica cosa che gli manca sono i minuti in campo, perché quelli non puoi mai simularli in allenamento, lo stress e anche la capacità fisica, no? Che devi avere nel momento in cui ti giochi la vita o la morte in campo, gli manca solo quello. Vanoli che lo tiene in panchina, anche per le ricostruzioni abbiamo avuto dal giorno dopo, è perché lui considerava la scelta di Ulai e poi, se vogliamo, anche di Gnonto come esterno, perché
1: se vuoi vogliamo anche Mastantuono trequartista.
2: Esatto, quindi insomma, al di là, lui ha fatto quella formazione perché la considerava la più solida, la più strutturata, quella che lo esponeva a meno rischi, e col senno di poi è stato un errore, direi, questo è sotto gli occhi di tutti.
0: Grazie Giacomo, e preparati, vai
1: Giacomo,
0: che come
1: vai,
0: ogni martedì sarà impegnato dalle 17.
2: Si suderà con Costantino Nicoletti, ma insomma è il suo bello, anche il suo brutto, ma insomma anche il suo bello. A più tardi.
0: Ciao, grazie a Giacomo Galassi, che poi ritroviamo con Garrisca al vento. Breve ma intensa questa esperienza, caro Lazzarini.
1: Quale?
0: Con questa maglia direttamente
1: rastafariana
0: da Giamaica, sì, indossata da qualche parente di Bob.
1: Non credo.
0: Di bella, di grande
1: valore. Tanto, tra l'altro ce l'ho da tanti anni, ci vengo in diretta tante volte e tutte le volte c'è qualcuno che sottolinea: ah, ma questa è bella. C'è Marco Tonelli che dice tutte le volte: ah, ti sei messo la maglia del Senegal, tutte le volte, e tutte le volte gli dico: ma com'è possibile?
0: Da parte tua.
1: Però questa è la vita.
0: Sarebbero ancora messaggi, ma non facciamo più a tempo. Però, giusto perché Francesco è sempre lì pronto, dice: come si gioca la pubalgia? Ma ci avevi mai giocato? Ma cosa ne sapete voi?
1: Io ci ho giocato la pubalgia.
0: Ma certo che sì, a bombo di Aulin, ma se per quello vallo a dire, come diceva Pietro ad Amrabat, ma poi vedo anche Balzaretti, Vlahovic, Dallinga, Odgard, no, Totti, Del Piero,
1: se, se c'è la pubalgia, sì, è un problema gravissimo, poi, perché sembra che vada via e ti torna.
0: No, il problema,
1: quindi,
0: è
1: delle volte ci giochi
0: dopo
1: e senti un re, no, ma ti senti un re, poi al sessantesimo ta,
0: ma
1: senti questo spillo che ti si infila.
0: Tu figli a nulla per giocare?
1: In che senso? Di antidolorifici?
0: Antidolorifici anche un paio.
1: Sì, però adesso è esagerato.
0: Poi insomma, in campo il niente, la mattina aprivi gli occhi
1: la sera,
0: e urlavi,
1: e la mattina,
0: perché non ti tiravi più.
1: Lo so.
0: Ti tiravi più su. Va bene, fine per quest'oggi. Andiamo avanti con i due Nick Ceccarini e Santi. Poi avete sentito Galassi e Costantino Nicoletti.
1: Domattina Viviano, alle 10.
0: Domattina Viviano, da stasera torna la redazione di Calcio Più, perché ieri, con peraltro in giro per il mondo, è ripartito il palinsesto invernale, quindi l'appuntamento del martedì con le giovanili e i dilettanti e la redazione di Calcio Più, e poi come sempre anche Extra Viola dal martedì ci riporta a concludere l'ampio palinsesto quotidiano alle 21:30. Sull'Edi Radio, musica, informazione e ancora Fiorentina dalle 18, quindi ringraziamo chi ci ha seguito in modulazione, in frequenza lo ritroveremo domani dalle 14. Lazzarini a Chi si compra, il sottoscritto a Pallancio Centro. Nel frattempo buon proseguimento, buon martedì e occhio alle pubalgie.
1: Ciao.
3: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
5: Da moltissimi anni a Firenze, Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenza e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
3: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. Sono stati poi rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti della struttura, a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Firenze. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato infatti dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
8: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione dunque riguardante lo scostamento di bilancio per cui era necessaria la maggioranza assoluta hanno votato a favore 109 e 61 contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra e una di Azione.
7: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo anche tra le donne. Lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno contano 230 vittime contro le 238 accertate nello stesso periodo del 2025. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17% al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43 al 36%.
8: La protesta degli olivicoltori pugliesi invade le strade. Un serpentone di una cinquantina circa di trattori è partito da Carpino nel Foggiano diretto al casello di Poggio Imperiale in A14, attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione è protestare contro il caro carburante, l'aumento dei costi di produzione e la grave crisi che investe uno dei settori primari dell'economia garganica come l'olivicoltura.
7: Gli esteri: almeno 4 persone sono morte in seguito al deragliamento di un treno vicino a Multan nel sud della provincia pakistana del Punjab. Le cause dell'incidente al momento sono ignote. Un soccorritore sentito dall'Agence France Presse ha dichiarato che i feriti sarebbero 25.
8: Nel calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte di Champions League all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale questa serata l'avversario, il Real Madrid. Sulla panchina degli spagnoli ci sarà una vecchia conoscenza giallorossa, José Mourinho. Lo Special One torna nella capitale per la prima volta ad avversario dopo la sua parentesi da allenatore della Roma. Giusto che ci sia un tributo nei confronti di Mourinho, c'è stato un amore importante da parte dei tifosi e quindi merita il riconoscimento che la gente gli tributerà, ha così dichiarato l'allenatore giallorosso Gasperini nella conferenza stampa pre-match.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
4: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Nick & Nick. Notizie, analisi, curiosità.
5: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
1: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
6: Però...

0: vostra compagnia fino alle 17.
1: È che non sento nulla, per questo, capisci? Eccoci.
0: Oddio, ecco. Io muoio. Ora senti?
1: Mi sì,
0: senti?
1: Sì, ora ti sento. Okay, c'avevo la cuffia staccata e non sentivo
0: t'ho
1: nulla.
0: Fatto
1: per
0: uno
1: quello.
0: Scherzo.
1: Ok, no. Come i giovani.
0: E si è messa a parlare al telefono perché non pensava che fosse.
1: Assolutamente. E che si deve diretta. Fare?
0: Io, vabbè, sto soffocando.
1: Buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao,
0: beh,
1: ciao.
0: E che, come stai?
1: Io bene, sono qui che sto alle prese con lo scooter. Sono alle prese con lo scooter della Giulia, quindi
0: che è successo?
1: Sono... No, niente, si deve cercare di sistemare alcune cose come giovani e via, insomma.
0: Se andava veloce,
1: sì, sì, sì.
0: So come fa, sì, perché poi c'è il babbo così che va sempre veloce. Io, ogni tanto torno a casa con Niccolò Ceccarini che ci affianchiamo in motorino con la gente che ci strombazza nel post trasmissione. Insomma, sì, ieri andavi forte, come direbbero Grassina più Ottavio.
1: Perché sono di corsa, capito? Anche oggi sono di corsa, per cui devo andare a fare giratine di corsa, diciamo.
0: Vabbè. Allora, grazie alla fantastica regia di Stefano Cherubini e Marco Tonelli, che è un po' come se fossero i piloti, no? Loro guidano, noi siamo qui invece passeggeri. Nick e Nick, per un'ora, come sempre, nel nostro magico palinsesto, per parlare di Fiorentina in maniera anche un po' scanzonata, con tutti i vostri messaggi al 348-75-13933, messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta, come sapete, siete nostri ospiti graditissimi, è una trasmissione molto... cioè democratica, nel senso che interviene un po' chiunque ed è giusto così. 055 77 111 71. Il tema che vogliamo proporvi, sì, oggi, e che è anche il titolo della nostra trasmissione, della nostra live su YouTube, è questo: perché Ulai non ingrana? Questa è una cosa interessante, sì, secondo me, nel senso che fino a questo momento Vanoli ne ha fatto un uso abbastanza, come dire, risicato. Ha giocato contro il Pisa e poi ha giocato contro il Genoa in una posizione insolita, come minimo, no, per Ulai, cioè quella di trequartista, perché non c'era Tai, perché Gonçalves probabilmente non è al 100%. Ma cos'è che non va in Ulai? Cioè, anche mi sembra che anche con Grosso non è che fosse esattamente sempre
1: sai,
0: in campo.
1: Quello che non va con Ulai, secondo me, dipende molto anche dal ruolo di questo ragazzo, perché alla fine dobbiamo capire dove possa giocare, se può giocare magari come centrocampista centrale in un centrocampo, oppure come mezzala in un centrocampo a tre. Di sicuro non può fare il trequartista, perché non penso che lui possa giocare, diciamo, dietro la prima punta. E forse il modulo più giusto per Ulai non è nemmeno quello di stare in un centrocampo a due, magari lui e Fagioli, perché non credo che questa soluzione possa funzionare. Per me l'idea finale, io quando sento dire che c'è la possibilità di giocare con due mediani, sì, non mi sembra quella, cioè i due mediani del 4-2-3-1 possono essere Ndur e Fagioli, mentre per quanto riguarda 4-2-3-1 con Ulai e Fagioli non funziona, anche perché poi comunque giochi con un trequartista e chi copre
0: la
1: fase difensiva?
0: Non l'ho mai visto insieme.
1: No, infatti, e io dico che da questo punto di vista penso che sia assolutamente da non pensare, ecco, una Fiorentina per far giocare Ulai. Secondo me, o fai giocare Ulai e Ndur e lasci fuori Fagioli, e allora a questo punto avvalori un po' anche quella che era l'idea di Fabio Grosso, che tutto sommato li vedeva in alternativa, oppure devi fare un centrocampo a tre in cui gioca Ulai, Fagioli e Ndur, e provare un minimo naturalmente
0: Ulai vertice basso, dici?
1: Ma oppure, okay, anche Ulai, se non lo vuoi far giocare come
0: senso,
1: vertice,
0: certo,
1: basso, o lo puoi far giocare anche come mezzala, cioè farlo giocare come mezzala da destra magari Ulai, a sinistra Ndur e Fagioli centrale. Perché
0: però
1: non
0: mi piace,
1: credo,
0: di quella prima, perché cioè? Fagioli mezzala, no, dico Ulai vertice basso e Fagioli mezzala di regia come in nazionale.
1: Però probabilmente lui questo ruolo lo deve imparare, lo deve ancora imparare, lo deve mettere secondo me dentro le sue corde, nel suo DNA, questo sicuramente lo deve fare. Però ribadisco, secondo il mio punto di vista è una questione che deve anche essere fatta con un'analisi ben precisa di un equilibrio del centrocampo della Fiorentina, che in questo momento non c'è, perché prendi troppi gol e quindi non riesci in qualche maniera a dare protezione alla difesa. Però Ulai, che quale sia il suo ruolo, secondo me deve metterlo lì in mezzo al campo con libertà di azione, di manovra, perché se comincia a condizionarlo, se comincia a mettergli un po' di freni, se lo sposti troppo in avanti, è chiaro che questo giocatore va un po' in difficoltà. Deve anche trovare forse una sua collocazione naturale e deve essere un po' disciplinato, perché secondo me anche questo deve impararlo nel calcio italiano. Però sappiamo bene che c'è anche una questione abbastanza evidente relativa al fatto che è il primo anno che gioca in Serie A e che quindi forse deve anche capire anche la questione, no, dei fatti. falli, no? Degli interventi fallosi che lui fa, credo che siano abbastanza evidenti segnali di come non abbia percepito bene come si gioca in Serie A, perché comunque lui se fa un fallo rischia magari di portarsi poi un cartellino giallo pesante, e poi a quel punto viene anche sostituito. Devi farci un lavoro sopra su Ulai, capire innanzitutto che tipo di giocatore è, e su quello poi magari crescerlo piano piano, perché non è che anche la storia è, ma Ulai l'hai pagato più di 25 milioni di euro, allora se fa la panchina non va bene. Sì, ho capito, però se poi dopo lo metti in campo e non riesce a rendere per quelli che sono i suoi, diciamo così, mezzi tecnici, è chiaro che allora conviene aspettare un attimo e fare una Fiorentina un pochino più equilibrata, ecco. Non lo so, a volte vogliamo creare a tutti i costi un caso su tutto, e certo, creiamo anche il caso sulla I, però francamente io credo che un allenatore debba anche valutare un attimo certe dinamiche in mezzo al campo, perché se poi la difesa è quella che è, l'attacco non lo puoi supportare, cioè non è che puoi giocare a calcio senza dare un minimo di protezione. Ulai probabilmente non è oggi il giocatore che la Fiorentina forse avrebbe dovuto comprare a tutti i costi, perché è un di più che si è ritrovata, che ha visto come investimento, e però poi tatticamente fa più fatica.
0: Però in effetti l'ha preso un po' a tutti i costi, perché sono 26 milioni più 4 di bonus più il 10% sulla futura rivendita in favore della squadra, insomma del Trabzonspor, quindi non, cioè, di fatto lo paghi probabilmente anche 40 milioni, dipende da quanto lo venderai. Però ecco, la domanda la facciamo anche a voi che ci state ascoltando, guardando, seguendo, insomma, se a vostro avviso Ulai è un giocatore forte che deve essere inquadrato, e quindi ci hanno capito poco prima Grosso e poi per adesso Vanoli, o se invece è un po' sopravvalutato, soprattutto a fronte di quanto la Fiorentina lo ha pagato, e ve l'abbiamo appena detto, ricordato, diciamo. Quindi 348 75 13 933, quella di Niccolò Di Ceccarini l'avete già sentita, la sua opinione, 055 77 111 71 per intervenire in diretta a Nick e Nick. Mi raccomando, siateci, fateci compagnia. Io continuo a pensare che Inao Ulai sia un giocatore fortissimo, solo che non lo puoi far giocare trequartista, solo che non lo puoi tenere continuamente in panchina, e evidentemente quello che pensa Vanoli è quello che vi ha appena detto anche Niccolò Ceccarini, cioè in coppia con Fagioli non c'è verso di farlo giocare. Però allora facciamolo questo benedetto centrocampo a tre, con Attà magari, che quando starà meglio non sappiamo che cosa abbia, non abbiamo nemmeno voglia di dirvi cose che non sappiamo. Ecco, quando starà meglio, un bel centrocampo, Ulai vertice basso, a destra mezzala Fagioli e a sinistra mezzala Attà, che è esattamente ciò che penso da agosto a questa parte. E gol, va bene?
1: Ci stava, stava tutto.
0: La chiosa. Va bene, un po' di messaggi, leggiamo un po' di messaggi. Dunque, ci scrive Valerio: ha già telefonato Walter da Roma? No,
1: ancora no, e sono solamente le 16 e 13 minuti, per cui tra poco Walter da Roma chiamerà, Certo.
0: C'è da parlare
1: certo,
0: del VAR.
1: Siamo qua.
0: Vedere. Poi, ciao, questo ce lo scrive Marco il Pecora. Una domanda: visto che abbiamo gravi problemi di difesa, non si potrebbe giocare con un modulo più coperto, ad esempio un classico 4-4-2?
1: Beh, e questa è una soluzione. Il 4-4-2 di solito è il modulo che crea, che copre quasi tutti gli spazi del campo. Infatti, perché una volta si andava avanti con il 4-4-2 per una motivazione di questo tipo, cioè nel senso che c'era la difficoltà di poter avere di fronte degli avversari che ti potessero mettere magari anche in zona pericolo in certe zone, e quindi a maggior ragione si usava il 4-4-2, perché quattro difensori, quattro centrocampisti e due attaccanti fondamentalmente coprivano tutto l'arco, diciamo, dell'area di rigore con i difensori, a centrocampo non lasciavi molti spazi sulle fasce e avevi due centrocampisti centrali importanti, quindi era un po' questo. Ora però il 4-4-2 sembra, no, che sia diventato uno schema per il quale non si debba più giocare, ormai fa parte quasi del passato, nel senso non è più considerato un qualcosa di attuale, quasi anacronistico dal punto di vista calcistico. Però io penso che anche le due punte, se ci pensi bene, oggigiorno non c'è quasi più nessuno che gioca con due punte, cioè una volta si giocava, no, con il 9 e l'11, che
0: erano... Pioli giocava con,
1: sì, però dico in generale oggi fai il 4-3-1-2, ma lo fanno rarissime squadre, si gioca più facilmente col 3-4-3, col 4-3-3, col 4-2-3-1, si cerca sempre comunque di andare a cercare uno schema che non preveda proprio le due punte classiche, cioè il centravanti e la seconda punta, ecco.
0: Va bene, poi ci scrive un altro Marco, dice: ora ragazzi, se vi strombazzano c'è da preoccuparsi, perché appunto raccontavo dei nostri ritorni, no, verso casa dopo la trasmissione, ci affianchiamo in motorino e poi giustamente, siccome andiamo a tre, allora la gente dietro comincia a suonare, a strombazzarci, e Marco dice c'è da preoccuparsi. E va bene, ne prendiamo atto. E poi ci scrive Guido, dice: buonasera, se non erro c'era Amrabat svincolato, sarebbe stato utile la povera Fiorentina. Sbaglio?
1: Ancora, ritornare a parlare di Amrabat, francamente, o mi sbaglio? Amrabat non credo che sia la soluzione migliore, perché da questo punto di vista Amrabat è un giocatore che c'è già stato, abbiamo fatto delle prove, l'abbiamo cercato di vendere, l'abbiamo venduto, ora andare a riprendere Amrabat squalificato, svincolato, mi sembra una cosa che non ha un senso.
0: Ma poi era sempre infortunato anche Amrabat, cioè, sì. Ci manca solo un altro centrocampista.
1: Anche Kerub non è contento nel caso dovesse tornare
0: Amrabat.
1: O mi sbaglio.
0: Ci scrive un ascoltatore che è Mario, forse lo conosci.
1: Tenerani?
0: Il lunedì sera so che conduce in televisione.
1: Numero
0: poi,
1: uno, Mariotto nostro.
0: Dice: ciao Nick, io sono d'accordo con voi. A me pare molto forte Ulaie, soprattutto potrebbe giocare davanti alla difesa con Fagioli, Ndur o Attà. Vi abbraccio forte.
1: È un grande Marione nostro che trovate tutte le sere sul salotto, nel senso non sul salotto di casa, cioè comunque al salotto, e poi naturalmente quando ci sono le partite della Fiorentina lo sentite anche sulle di radio. Grande concorrenza Andrea Giannattasio, naturalmente Giannattasio Tenerani, partita fatta.
0: Realtà no, perché la concorrenza è Dario Baldi alle 9.
1: No, io sto parlando delle partite.
0: Scusa.
1: Mariotto nostro fa le radiocroniche sulle di radio, e il nostro Giannattasione nostro invece le fa qua su Radio Firenze Viola.
0: Certo.
1: Io invece ascolto solo il Sassuolo. Senti, Radio Sassuolo è la mia radio preferita, ma questo vabbè fa parte del gioco.
0: Se sei d'accordo, ascolterei un primo messaggio vocale.
1: Come faccio a non essere d'accordo?
0: Vai.
2: Buongiorno Cecchi e Nick. Allora, io da quel poco che conosco di Vanoli, come giocano le sue squadre, e ho notato che quando si trova in difficoltà cambia formazione. In che senso? Nel senso che secondo me domenica col Como metterà un centrocampo più coperto con Brescianini, Ndur e Fagioli. Sono quasi sicuro, diciamo, di questo. Non ho la matematica certezza, però per me sarà così. Walter da Roma.
0: Bene, allora adesso Niccolò da Grassina ci dirà se è d'accordo o meno con Walter da Roma.
1: Ma io sinceramente sono sempre d'accordo con Walter da Roma.
0: È a posto così, l'abbiamo.
1: Sì, sono sempre d'accordo, anche perché Walter da Roma mi entusiasma, quindi io qualsiasi cosa lui dica sono sempre favorevole.
0: Vabbè, perfetto, quindi così. E poi ci scrive Claudio da Pistoia: Sulai non c'è nulla da capire, l'abbiamo preso perché era fortissimo, va rimesso in quel ruolo, è un cavallo di razza, la briglia non è per lui. Bene, però vedi, ci sono opinioni contrastanti, perché Gaemon su YouTube ci scrive: non ingrana Ulaì perché abbiamo un allenatore incompetente, semplice. Ecco, però Gaemon, ora io non voglio far polemica su
1: siamo con Gaemon, Lupin,
0: no, non c'entra,
1: cioè,
0: no, quella è una cosa di prescrizione, cioè. Sto dicendo, non voglio far polemica, però io questo messaggio me lo segno, e poi però tra un mese, nel momento in cui la Fiorentina avesse fatto, che ne so, 12 punti, 15 punti, voglio vedere se Vanoli sarà ancora incompetente. Perché qui basta una partita per cambiare l'opinione. No,
1: Da
0: A B, da B a C, cioè totalmente, va bene? Quindi, poi ovviamente le opinioni sono legittime di tutti, basta un po' di coerenza, tutto qui. 055 77 111 71, le vostre telefonate a Nick e Nick e i messaggi scritti ai vocali 348 75 13933. Andiamo con un altro messaggio vocale. Vai.
3: Buonasera, grandi Nick e Nick. Matteo 74 da Firenze. Una domanda per te, Nick. In relazione a ciò che ti ha detto prima, ossia che quest'anno la Fiorentina è in costruzione, l'anno prossimo sarà di miglioramento, e il terzo anno infine di vincere qualcosa, in poche parole, secondo te in questa triade di anno cambierà anche l'allenatore o rimarrà sempre Vanoli? Ciao e forza Viola, come sempre.
0: Sbilanciati, Cecca.
1: Io penso che allora in questo lavoro di costruzione la parte di Vanoli sia molto importante, perché credo che il suo contributo, soprattutto in questo anno, sarà determinante, sempre che naturalmente la scelta sia una scelta convinta da parte della società, come io penso, perché se hanno preso Vanoli il motivo è molto semplice, perché hanno la convinzione che Vanoli sia l'allenatore giusto e non lo sia stato Grosso, nonostante ci abbiano fatto un investimento abbastanza importante, perché anche Grosso l'hanno strappato al Sassuolo quando poteva rimanere al Sassuolo e l'hanno portato alla Fiorentina.
0: Quindi se non mi risulta che sia un autoesonero, quella è una... è un esonero, esatto. E poi continuano a pagarlo, ci manca di pagare anche il terzo,
1: sì,
0: allenatore.
1: Poi se il discorso è di altra natura, cioè nel senso che se voi immaginate che quando la Fiorentina sarà forte, molto forte, Vanoli sarà ancora l'allenatore della Fiorentina, io questo non lo posso prevedere, perché magari può essere un momento e anche un percorso di crescita per Paolo Vanoli, no? Quello di arrivare ad essere fondamentalmente un allenatore ancora più importante, e magari servirà anche a Vanoli questa esperienza, poi lo valuteremo alla fine, cioè tutti dicono, no, che Vanoli comunque non ha fatto grandissime cose nella sua carriera, però a parte ha vinto una coppa in Russia, però è un allenatore che secondo me quando gli è stato affidato un compito l'ha portato a termine, l'ha portato a termine a Venezia, l'ha portato a termine con il Torino, l'ha portato a termine con la Fiorentina salvandola in una situazione di classifica particolarmente,
0: sì,
1: delicata,
0: sempre in condizioni più difficili,
1: esatto, vediamo, magari è una sfida anche per Vanoli, poi magari è chiaro che ne so, se poi la Fiorentina va in Champions League per motivi X e la porta Vanoli, perché non si dovrebbe rimanere con Vanoli se questo accade con lui? Se poi si pensa che una volta cresciuti un certo step Vanoli non sia l'allenatore giusto, questo dipenderà poi da Fabio Paratici, poi è chiaro che ci sono degli allenatori che sono abituati, no, a un certo step, che hanno sempre fatto la lotta per lo scudetto, c'è chi l'ha vinto, c'è chi è andato in Champions, però qui si va su un altro target che in questo momento secondo me è molto lontano questo futuro che noi stiamo disegnando, che stiamo in qualche maniera cercando di immaginare. Il futuro presente, se si può usare questa espressione, è cercare di fare punti in classifica e vedere se la squadra poi prende consapevolezza della sua dimensione, fiducia, autostima, e poi ci sarà anche da misurare poi nel momento in cui sei un pochino più tranquillo, sì, l'organizzazione di gioco. Vediamo come giocherà poi la Fiorentina, quali saranno le dinamiche di gioco, perché anche quelle sono importanti per valutare un allenatore.
0: Altro messaggio vocale, vai, sentiamo.
4: Rosso verdi. Un saluto da Albano, forza Grassina.
0: Sì, perché tutto questo ieri ci ha chiamato Albano. Oggi mi aspetto come minimo la telefonata di Romina Power.
1: Felicità,
0: sì, certo,
1: e tenersi,
0: certo,
1: per mano, andare lontano con Nico Santi, si sa.
0: Senti, allora, dunque, ci scrive Ezechiele, da Favignana.
1: Lupo? No, dall'isola, no, Ezechiele Lupo, pensavo, dall'isola di Favignana, bellissima, l'isola di Favignana. Andremo d'estate?
0: Sì, sì, a fare Nick e Nick.
1: Trekking?
0: Una domanda per Ceccarini. Lei dice, io sto con Vanoli e Paratici.
1: Sì.
0: Ma lei sa che si può anche criticare senza essere anti-Vanoli e anti-Paratici? L'esercizio di critica va difeso e invece lei lo condanna.
1: Addirittura?
0: Eh sì, hai fatto arrabbiare Ezechiele,
1: Ah, Ezechiele che ha... Ho capito chi è Ezechiele Lupo, ho capito.
0: Sì. E come rispondi a Ezechiele?
1: Ha ragione lui.
0: Vabbè, però come, non è che poi
1: Ezechiele ha sempre ragione.
0: Si liquidi tutti così.
1: Ma
0: hai
1: no,
0: ragione.
1: Non liquido, ma poi Ezechiele Lupo non posso contrastarlo, ha ragione. Io ho detto sto con Paratici e Vanoli perché sono convinto che loro faranno un buon lavoro. Poi questo criticare ci si può certo criticare, non significa essere contro, però dico sto con loro perché in questo momento ho sentito troppe critiche, ecco, mi sembra un po' eccessivo, ma poi voglio dire, alla fine si vive lo stesso, però sono d'accordo con Ezechiele Golla.
0: Ecco, Stefano da Pesce ci scrive: "Ciao Nick e Nick. Ulai e soprattutto Gonçalves devono giocare titolari, soprattutto nelle prossime partite, fino a quella con lei." Lei, quella che non è il Sassuolo, ma la Juventus, se per
1: sì,
0: me.
1: Sì,
0: anche,
1: sì.
0: Però poi scrive: "Anche con i neroverdi sarà tosta, vero Cecca? Sempre forza viola."
1: Siamo sempre forti noi, abbiamo messo al centro il nostro problema, neroverdi, siamo forti, siamo grandi.
0: Bravo.
1: Sassuolo Frosinone,
0: allora,
1: saremo
0: una bella
1: lì,
0: estensione vocale.
1: Frosinone Sassuolo, saremo tutti là, anche lì grande partita, grande diretta gol insieme. Non lo so, che la giocano, no, giocano di sera, mi sembra, Frosinone Sassuolo. Vado a vedere.
0: Stai facendo tutto da solo.
1: Sì, perché volevo sapere se si poteva fare la diretta gol su questa radio.
0: Questo è uno stream of consciousness.
1: Sì, vado a vedere sempre che parta, ecco, internet. Andiamo a vedere domenica, eccola qua.
0: Sì.
1: Serie A, Udinese Lecce, no, 12:30, Fiorentina Como ore 15, Milan Atalanta ore 18, Juventus Lazio 20:45. Quindi noi del Sassuolo giocherà sabato, allora.
0: Vai, abbiamo 30 minuti,
1: sì,
0: ancora.
1: Sì, andiamo a vedere. Venezia Napoli, Bologna Inter, Roma Genoa. No, allora giochiamo di lunedì noi del Sassuolo.
0: Gol.
1: Andiamo a vedere Monza Cagliari, Parma Torino non si gioca proprio.
0: Bene.
1: Si giocherà di venerdì.
0: No, non si gioca e basta.
1: Andiamo a vedere venerdì Frosinone Sassuolo di venerdì, vedi? Tra tre giorni c'è Frosinone Sassuolo.
0: Bene, bene. Poi ci scrive Max 59, ok, che dice: "Ulai e Atta sono stati i primi acquisti ed è assurdo che uno giochi trequartista e l'altro da riserva. Atta è una mezzala e Ulai lo stesso, giocando un po' più dietro. Andava e andrà venduto Fagioli per ricominciare veramente da capo e programmare il futuro. O mi sbaglio?"
1: Non ti sbagli.
0: Però questo è interessante perché in effetti Fagioli quest'estate doveva partire. Quindi nessuno mi toglierà la testa che Olai sia stato preso anche nell'ottica di sostituire Fagioli, no? Propedeutico alla cessione di Fagioli, che poi in realtà non si è mai
1: però non era comunque Ulai il prototipo del giocatore da sostituire con Fagioli, oppure diciamo che potesse sostituire Fagioli. Secondo me era un di più. Per sostituire Fagioli ci vuole il Matic della situazione, non lo so, il Modric della situazione, ora faccio tutti esempi di giocatori, il Torreira, no?
0: Del regista, diciamo.
1: Ma secondo me sì, perché poi, cioè, voglio dire, Ulai io non credo l'abbiamo preso per sostituire Fagioli. Non mi sembra proprio lo stesso tipo di giocatore, mi sembra proprio con caratteristiche totalmente diverse. Io non credo che questa sia stata fatta un'operazione per dire si vende Fagioli e si prende Ulai, si prende Ulai e si vende Fagioli. Non era questo, secondo me. Non era questo, poi mi sbaglio. Vabbè. Non lo so, gol.
0: O mi sbaglio. Vai con un altro messaggio vocale, vai, sentiamo. Eccolo qua, ci siamo. In arrivo.
5: Buonasera Federico dai camion. Secondo me Ulai deve giocare davanti alla difesa con Fagioli più alto a fare regista, la mezzala bloccata come giocava a nazionale in tutta quell'altra parte. Una domanda, ma secondo voi contro il Como Vanoli che fa? Rimette il Capriolo come prima punta?
1: Il Capriolo non se l'ha mai sentito,
0: eh? No mai
1: Capriolo,
0: mai.
1: Però bello,
0: che sfondamento proprio.
1: Capriolo anche sulla montagna di Grassina si trova,
0: ma lo immagino,
1: vedi, certo. Bellini cucciolini di Capriolo, no, guarda, la cosa sono teneri,
0: sì.
1: C'è qualcuno li chiama anche Bambi, però sono cuccioli di Capriolo, ecco.
0: Ma quello non era un cerbiatto?
1: Sì, però comunque c'è Biatti, Bambi, Caprioli, voglio dire, faccio anche le, ecco, a proposito di Caprioli, voglio dire, le capriole anche di Beto, no? Voglio dire, possiamo dire.
0: Bello, vero, ha fatto un'ottima rovesciata anche a Marassi.
1: Devo dire che quando ero giovane anch'io mi piaceva fare le acrobazie di questo tipo. Devo dire che, insomma, i risultati del CECA sono stati una volta un traversone, pallone finito nel fiume.
0: Una volta una rotula,
1: sì. No, la seconda volta sdraiato di schiena completamente in terra a pelle di leopardo, terzo tentativo del CECA, completamente ho preso in pieno uno in testa, quindi ho deciso che quel giorno lì non potevo più fare le rovesciate.
0: Sì, però almeno te ne sei reso conto, ci hai fatto pace.
1: No, ho fatto pace, ragazzi, anche perché comunque sia stavo diventando un pericolo pubblico per la gente che era lì accanto a me, quindi ho detto ragazzi non faccio più rovesciate. Devo dirti però faccio sempre la solita finta, andavo sempre sul destro.
0: Però
1: poi
0: li fregavi sempre.
1: No, sì.
0: Ma attacchione.
1: Ma poi giocavo, facevo questa finta qui col destro, sinistro, destro, sinistro, sempre lì, e poi mi portavano via il pallone contropiede, gol,
0: sì.
1: Non come Loreto,
0: sempre così.
1: Fenomeno.
0: Senti, diamo un po' di spazio anche
1: Dinardo,
0: ai nostri amici di YouTube.
1: Mercoledì, domani.
0: Sì,
1: domani diamo il grande appuntamento, grande assenza del CECA, grande presenza di Dinardo, ex fenomeno, nuovo fenomeno, controfenomeno, forse fenomeno, alquanto fenomeno.
0: L'hai voluto anticipare.
1: Sì. Ci sarà, secondo te, o se lo ricorderà, bisognerà scrivergli.
0: Ci penso, è da ieri che glielo dico costantemente. E comunque ci scrive Pedro, dice, è l'aria del Luna Park, chi arriva a Firenze si addormenta. Il Luna Park, che sarebbe in realtà il Viola Park, ma l'ha scritto ironicamente, dice, è quell'aria lì, no, che fa addormentare i giocatori, anche Ulai, intende. Vabbè, questa è comunque l'opinione di Pedro. Poi Gaemon, no, controrisponde a quello che gli dicevo, guarda, io me lo segno questa cosa di Vanoli, e lui fa, caro Santi, hai detto che ti segna il mio messaggio precedente, bene, io invece mi segno il tuo che hai detto che andremo bene, ci sentiamo a maggio. Beh, è un po' generico.
1: Quindi c'è rissa?
0: Io non ho detto bene, può voler dire che la Fiorentina va in Conference League, o che la Fiorentina vince il campionato, cioè insomma c'è un po' di forbice.
1: Comunque,
0: ecco,
1: brutto episodio,
0: ampia.
1: Che addirittura, cioè, voglio dire, il povero Nico messo lì nel mezzo, mi segno il messaggio, contromessaggio. Non se lo merita,
0: certo.
1: Questo ragazzo, voglio dire.
0: No, ma lo faccio perché è questione di coerenza. Siccome io penso ancora che la Fiorentina farà un buon campionato.
1: Coerenza direi proprio no. Cioè, mi sembra sia proprio il posto sbagliato
0: questa
1: per parlare di coerenza.
0: In questa trasmissione spero che almeno quella.
1: In questa trasmissione in generale.
0: Io lo parlo per me, ovviamente, non per gli altri, ci mancherebbe.
1: Per me potresti parlare? T'ho firmato la delega.
0: Se me l'hai firmata.
1: Sì, e con Cherubini e i suoi genitori mi hanno dato l'ok. Sì.
0: Comunque, so, credo di averla sparata un po' meno grossa, tutto qui.
1: Sei il numero uno.
0: Leo scrive, secondo me Beto è mezzo...
1: Bonucci?
0: No, vabbè, dai, questo no.
1: Chi è Bonucci che scrive?
0: La prova ogni partita, ma non c'è verso, dice, vabbè.
1: Ma chi?
0: Un po' duro di comprendonio, secondo Leo, Beto. E vabbè.
1: Poi sì, però povero Beto, cioè ora francamente, ora perché Beto c'ha un problema, che ha il paragone con Zirkzee che doveva arrivare al posto suo magari, quindi tutto sommato poi,
0: la responsabilità è di Paratici.
1: Diciamo che qui la Fiorentina non è riuscita a chiudere l'operazione con il Manchester United e ha preso Beto, che secondo me loro dicono che sarebbe stato comunque il nome per il quale loro avevano già bloccato il giocatore da quest'estate, però è anche vero che poi secondo me stavano trattando Zirkzee, che comunque non è un bomber come non lo è Beto, cioè sono tutti giocatori da 10-11 gol se li fanno all'interno di una stagione, quindi loro hanno fatto una scelta che poi prendere il paragone con Ken, è vero anche che è stato detto, no, che sarebbe stato preso un attaccante dello stesso valore o più forte di Ken, e questa magari è stata un po'... Io credo che Paratici l'abbia detta in buona fede in quel momento lì, perché pensava di portare a casa.
0: Si è fatto un autogol.
1: Sì, poi naturalmente è chiaro che arriva Beto fa questo inizio qua e naturalmente se lo fanno pesare.
0: Che poi il bello è che lui non l'ha mai detto, non l'ha mai virgolettata questa cosa. Cioè si è parato le terghe, l'ha fatto dire.
1: Ah sì,
0: poi
1: è vero, sì, esatto.
0: Miliardi di portavoce.
1: Sì, esatto,
0: fare,
1: sì, va. Sì, non c'è, è vero, non c'era un virgolettato ufficiale, è vero, questo è
0: vabbè,
1: vero.
0: Vabbè. Cioè. Allora facciamo una cosa, piccola pausa, break pubblicitario e poi torniamo a Nick e Nick. State con noi perché ne sentirete delle belle.
6: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
7: guardala. Guardala. E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa, ovviamente, la 23C. Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. Perini, ripara l'irreparabile!
6: Radio Firenze Viola.
8: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino e rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
6: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
0: Ancora in diretta su Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle 17, Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini per tutti i vostri messaggi, 348-75.
1: C'è anche Luis La Serpe, quindi
0: 13933 e poi per le telefonate in diretta 055-77-111-71. Non c'è Luis La Serpe.
1: Peccato, perché io comunque sia ci contavo tanto sul The Snake nazionale.
0: Vabbè, però
1: vabbè, come al solito siamo così. Allora che dobbiamo
0: possiamo
1: fare?
0: Andare con due messaggi vocali.
1: Esclusiva?
0: Penso un po'. Nemmeno uno, due. Te li faccio ascoltare. Vai.
14: In società erano straconvinti di vendere fagioli a luglio e incassare una bella somma. Si sono accoderati con un giovane prospetto che può fare quel ruolo anche se ha caratteristiche diverse.
1: Vero.
14: Considerato un futuro crack. A questo punto va aspettato, inserito bene e magari per il ritorno o per il prossimo anno è un grandissimo giocatore.
15: Vi prego, Nick e Nick, non chiudete mai questo programma.
1: Non lo chiuderemo.
15: Prego.
1: Non ti preoccupare, noi non lo chiuderemo. Casomai ce lo chiuderanno, però eccoci. Noi non lo chiuderemo. Questo è un messaggio che vogliamo mandare. Cioè, noi non lo chiudiamo. Se ce lo chiudano, noi non possiamo farci nulla.

0: Per tutti gli altri, Dimitri Conti.
1: Come sbaglio?
0: No, no, no, non ti sbagli.
2: Alberto dal Belgio.
0: Ah,
2: che meraviglia.
0: Ma non è Aquilani?
2: No, è Alberto Daggan, che l'ho anche conosciuto.
0: Esclusiva?
2: Parliamo di
0: già,
2: tre
0: quando
2: anni
0: ci
2: fa.
0: Furono, ma quando è quella volta che ci fu quello che ti stava per strappare il telefonino? Brutto gesto, eh?
2: O pessimo gesto, fu una, quasi ho rischiato la beffa, c'era anche Mario Tenerani.
0: Ma eravamo in trasferta?
2: E io, Tommaso Loretto e Duccio Mazzoni eravamo a Vienna.
0: Brutto episodio, eh?
2: Persa 1-0 contro il Rapid Vienna.
0: E questo non ci voleva.
2: E quindi, capito, erano pure contenti di aver vinto e vabbè. Fecero un po' di casino, diciamo, i tifosi ospitanti. Senti, ci scrive al punto Alberto, no? Dice: sì. Salve, mi spiegate perché la Fiorentina ogni anno compra giocatori e le spende come una Ferrari? Questo è un tentativo di fiorentinismo.
0: Allora, diciamo, però,
2: e poi non prende un pilota che sa guidare la Ferrari. È meglio comprare un'altra macchina. Saluti.
0: Però secondo me bisogna fare una distinzione tra la Fiorentina numero 1 e la Fiorentina numero 2. La Fiorentina numero 1 fino all'anno scorso e la Fiorentina numero 2 che comincia quest'anno, se volete diciamo da gennaio di quest'anno. Per me c'è una differenza, cioè una differenza importante, nel senso che prima c'è stato un progetto che non si capiva bene, che era un po' più alla giornata,
2: sì.
0: Si viveva un po' più alla giornata, si prendeva dei giocatori magari anche di grido, che però poi non avevano una grande prospettiva, non avevano un grande futuro. Oggi si sono presi dei giocatori che possono avere del futuro. Saranno questi migliori rispetto a quelli del passato? Sulla carta qualcuno sì, qualcun altro forse uguale, tendenzialmente nella maggior parte dei casi credo che si sia andati a migliorare la rosa, poi però conta il campo e contano i risultati, per cui io credo che la Fiorentina abbia fatto qualcosa di diverso negli ultimi tempi, però se si pensa che, perché poi allora, ora si chiede tutto e subito e per 6-7 anni andava bene tutto quello che c'era, cioè nel senso non c'è mai stata sta fretta di dire ma vediamo, ricominciamo, ripartiamo. Oggi c'è una grande fretta, diciamo la stagione che sta per arrivare, sì, una grande fretta nel pensare che queste cose che la Fiorentina diciamo stia facendo debbano essere risolte in tempi rapidissimi, ed è giusto, perché chiaramente io immagino come la gente sia stufa ormai di vedere sempre stagioni della Fiorentina e perdi di qui e perdi di là e si pensa alla zona salvezza e comunque sia gli acquisti poi non funzionano e problemi, come dice il grande Carlo Vanzini quando fa le telecronache, no, della Formula 1, no, problemi, e quindi che ne abbiamo avuti fino a sopra i capelli, però ora è cominciato quest'estate effettivamente un progetto. Io credo che almeno un anno a questa società nuova, a Paratici, gli si debba dare, cioè voglio dire, sono stati dati dei tempi molto più lunghi a altri dirigenti che sinceramente non avevano forse quel percorso in questa maniera, per cui aspettiamo un attimo, cioè voglio dire, poi anche ha ragione, no, il nostro Ezechiele Lupo quando dice Ezechiele Lupo che diceva appunto che bisogna criticare, certo che bisogna criticare eccetera, però allo stesso tempo se non si appoggia ora un attimo questo corso e andiamo subito tra virgolette a evidenziare tutte le magagne che comunque ci sono, aspettiamo un attimino, di sicuro ci sono già delle cose che non funzionano, perché abbiamo detto che a centrocampo c'è un equivoco che va risolto, perché manca probabilmente un giocatore che non c'è e su questo siamo tutti d'accordo. Davanti
2: sì,
0: penso
2: tutti
0: la Fiorentina,
2: tranne il direttore sportivo e l'allenatore evidentemente,
0: sì,
2: ma fin dal principio
0: sì, ma sai, vuol dire l'allenatore quello di prima non mi sembra, perché Grosso era abbastanza poco convinto di questo centrocampo che era stato allestito.
2: Ora chiaramente Vanoli torna, il direttore sportivo e
0: sai, Vanoli ora è tornato, un po' non è mica dire, dice ragazzi ha ragione Grosso per dire, no? Quindi
2: no, però lo dimostri quei fatti, se Olai non lo schieri mai e se lo schieri è fuori posizione.
0: Però io credo che bisogna almeno avere un altro po' di pazienza, che non significa andare a aspettare il girone d'andata. No, non sto dicendo questo. Però vediamo cosa succede in queste 5 partite.
2: Un mesetto, dai.
0: Vediamo. Dopodiché si può andare, secondo me, anche a mano bassa, andare a criticare totalmente quello che è stato fatto. Però sulla carta non si può dire che sono stati presi dei giocatori non buoni.
2: Certo.
0: Si può discutere se sono funzionali oppure no tutti a quello che si vuol fare in campo.
2: Sì, totalmente d'accordo.
0: Questa è la mia idea, poi magari mi sbaglio.
2: Ascoltiamoci ben 3 messaggi vocali. Vai, 3.
3: Fantamercato, ma mettiamo che Fagioli comincia a fare un bel campionato in questi mesi che portano a gennaio. Squadra inglese che arriva e ti mette sul piatto 30-40 milioni, 35 milioni, diamo in mezzo. Che si fa? visto se era preso la I pensando, si dice tutti, che doveva essere venduto Fagioli.
1: Ragazzi, buonasera. Io dico che bisogna stare attenti. Ora domenica col Como, speriamo che loro giocano in Champions, abbiano una bella strinata.

0: Di stanchezza e noi domenica si riesce a fare tre punti con loro, perché altrimenti è un problema. Poi vi dico questo: se ci si ritrovano fischiati veramente per lottare con questi giovani è difficile sortirci fuori le gambe, ve lo dico. Paradossalmente era meglio l'anno scorso, c'era più anziani, era meglio per lottare per non
1: retrocedere.
0: Saluti dal Gabriel.
2: Lo sai che c'è un direttore che ruba le gomme all'Alfa 33, Cecca, oh grande Cecca, dai Cecca facci un gol.
3: Perché questa cosa?
1: No, era un coro su un giocatore che facevano, sai chi è quel giocatore che, e quindi lui l'ha preso a esempio. Il problema è che ora l'Alfa 33 non è più in circolazione, quindi ora anche volendo bisognerebbe fare un'autodemolizione per andare a prendere le gomme l'Alfa 33. Quindi voglio dire, già c'ho problemi con la gomma e lo scooter, quindi figurati un po'. Però ha ragione l'ascoltatore di prima quando dice, essendo una squadra giovane, se si ritrova poi nell'ambiente della zona di retrocessione poi entra in paura, questo può essere il vero grande rischio, perché questa è una Fiorentina che non è costruita chiaramente per lottare per la salvezza, non ha niente di un pedigree di una squadra che lotta per la salvezza, è una squadra che può diventare sbarazzina, che ha sicuramente anche delle ottime individualità, delle buone generali e ottime anche nel particolare, ma che se entra nella spirale di sfiducia può avere naturalmente delle problematiche, può salvarsi. Io su questo sono d'accordo, per questo ribadisco per la 100 miliardesima volta, pensiamo adesso a fare un po' di punti, a portare questa squadra via da questo momento negativo, dopodiché quando saremo tutti più tranquilli e loro saranno anche più tranquilli, io sono convinto che vedremo delle cose più importanti, perché oggi che sei in questa situazione non ti riesce, la giocata che prima potevi fare adesso la fai meno volentieri perché hai paura di sbagliare, può succedere qualcosa, quindi entri in quel loop nel quale inizi a pensare, quando pensi rischi di sbagliare perché l'istinto spesso ti porta nella direzione giusta. E poi dico anche un'altra cosa, è vero che il calendario porta la Fiorentina dopo il Genoa a giocare con il Como, con l'Inter, con l'Atalanta, con il Sassuolo e con la Juventus, però è anche vero che niente è scontato in questo campionato, cioè il Como gioca con il Feyenoord una partita importante. Io ho visto il Como quest'anno e non mi sembra il Como dell'anno scorso, cioè è sempre una squadra forte, più forte della Fiorentina,
3: è un Como più sovraccaricato,
1: ma non è detto che il Como venga qui e fa 3 gol alla Fiorentina in automatico. È chiaro che la media gol è 2,3, quindi è altamente probabile possano fare anche 2 gol se si guarda la media delle reti subite dalla Fiorentina, certo, ma non è scritto. Cioè la Fiorentina perché deve necessariamente dire c'è il Como e allora col Como non si fa punti, allora poi dopo cosa c'è l'Inter? Ecco, magari l'Inter è una squadra molto difficile da affrontare, ma perché la Fiorentina non è nelle condizioni di poter contrastare il Como, che comunque ti farà giocare dove con le ripartenze potresti essere determinante? Io l'ho visto giocare, il Como concede, quindi sono più forti, sì, ma non è detto che la Fiorentina queste partite non possa minimamente pensare a fare un risultato. L'Atalanta idem, ora il Sassuolo, vabbè, noi siamo forti e siamo grandi, ma insomma voglio dire non è che siamo più forti della Fiorentina. E poi la Juventus ha dimostrato anche a Cagliari che non è così semplice
3: questa missione, direi che ti fa onore.
1: Dico che non è così scontato che la Juventus sia una squadra che viene qui, certo, e fa 3 gol. Cioè qui sembra proprio che si sia diventati come il Borgo Rosso, no? Nel senso che qualsiasi cosa si può fare.
3: Allora,
1: invece no, io sono convinto che la Fiorentina ha dei valori e queste partite non sono scontate.
3: La Gazzetta, ci scrive Andrea, scrisse che la rottura arrivò perché Grosso voleva Højbjerg, forse non aveva torto, inoltre con Salves spacciato per esterno dice di essere un centrocampista. Ora, che la Gazzetta non avesse torto mi sembra chiaro, anche perché la firma era quella della nostra Ilaria Masini, quindi se permetti Andrea.
1: Højbjerg è veramente un grande giocatore che costa un sacco di soldi, che lo vorrebbe anche la Juventus, lo vorrebbero in tanti e quindi ha maggior ragione. Però ti ripeto, io ora credo sia il momento ora di
3: anni ha Højbjerg, scusa,
1: di spingere forte sull'acceleratore per cercare di far sì che questa squadra riparta subito, e probabilmente se riuscisse a prendere un risultato utile con il Sassuolo io sono convinto che questa cosa aiuterebbe tutti, anche per morale, perché comunque c'è molta preoccupazione, è inutile nascondersi, si vedono gli spettri dello scorso anno. Però io credo che oggi la Fiorentina abbia la possibilità, di rialzare la testa. Penso che questa settimana sia la società ma l'allenatore abbiano, secondo me, parlato alla squadra e lo stiano facendo, lo rifaranno per preparare nel migliore di modo questa sfida, che sarà molto delicata, perché se concedi qualcosa al Como sicuramente ti puniscono. Però partire già con l'idea un po' così, no? Che tanto abbiamo preso due gol dal Genoa, sì, ecco, sì, sì. Non sono scontate le partite in Serie A. Puoi perdere, ma devi andare con l'atteggiamento. Cioè la Fiorentina col Napoli, che è più forte, è entrata in campo con l'atteggiamento giusto.
3: Infatti,
1: cioè,
3: ha sempre lottato,
1: ha sempre stato, ha lottato su ogni pallone, è stato bravo la difesa in certi momenti, un po' meno sul gol, però comunque si hanno lottato tutti. Quindi se hai quello spirito, non è detto che tu perda, eh.
3: Certo. Altri messaggi vocali, facciamo tre, vai, che ne abbiamo diverse da ascoltare, sentiamo.
4: Buon pomeriggio ragazzi, sono Ale dalla Val di Sieve. Io do ragione a Niccolò Santi, per me Ouray è un grandissimo giocatore.
5: Oh, mi sbaglio.
6: Oh Nick, come so belli, cucciolini di Apriolo, come so belli. Via Nick, dai, mi piacete. Come sono buoni,
1: no,
6: come
1: no,
6: son
1: no,
6: belli,
1: no, ma cosa buono, stai dicendo? Bene, ma cosa stai dicendo?
7: Ma ciao, che Nick, ma mister Rassiano, ma mi spiegate Ulalai?
1: Sì, noi andiamo di solito sulla montagna.
7: Gioca con i vecchi numeri, un 4, è un 8.
1: Per me è un 8.
7: È un 11, è un 10.
1: È un 8.
7: Dovrebbe giocare? Dove dovrebbe giocare?
1: Mezzala. Io farei giocare a mezzala. Io lo farei giocare a mezzala. Poi vediamo.
3: Quindi la mezzala te la vedi come il numero 8.
1: Sì, no, di e solito se lui chiede i numeri, 4 è mediano, l'8 è la mezzala, 10 non lo vedo 10, cioè se si fa quello, se si fa con la vecchia numerazione lo vedo più da 8, però
3: ho capito, ma se
1: non
3: giocatore... giocare il Gambia il 3 è la punta, cioè dipende dai punti di vista.
1: Sì, no, dicevo della vecchia numerazione del calcio. Lui sì, diceva, come lo vedete nella, perché nel vecchio calcio, quello che naturalmente io ho visto e te fortunatamente hai visto meno.
3: Sfortunatamente.
1: Non lo so, dipende dai punti di vista. Poi ogni era ha il suo modo di interpretare il calcio. Però l'uno era chiaramente il portiere, due il terzino destro, il tre il terzino sinistro, il quattro il mediano, il cinque lo stopper, il sei il libero, il sette l'ala destra, l'otto la mezzala destra, poi il nove il centravanti, il dieci la mezzala sinistra e l'undici la seconda punta. Insomma, la.
3: Giardino però aveva l'11, era un centravanti.
1: Sì, no, ma io sì, ma io sto parlando
3: del ancora prima.
1: No, io sto dicendo che sì, no, no, non sto parlando delle numerazioni di ora, che no, io sto parlando del calcio di tanti anni fa,
3: sì, sì,
1: nel quale naturalmente la numerazione da 1 a 11, pensa un po', il 5 faceva, cioè il ruolo di, credo che tu stopper, la parola stopper non tu l'abbia mai sentita in tutta,
3: certo,
1: la tua, cioè nel senso,
3: sì,
1: ormai è figlia di un calcio degli anni 70, dove però il 5 giocava naturalmente in marcatura sul 9, il 3 stava sul 7, il 2 stava sull'11 e il 4 a volte stava sul 10, cioè se, io ho iniziato a giocare a calcio che si faceva così, mi dicevano io facevo il difensore centrale, te prendi il centravanti. Io probabilmente ho preso un po' alla lettera questa parola, nel senso ho preso il centravanti, lo prendevo ma lo stendevo, quindi naturalmente non era proprio il ruolo mio, ecco, evidente.
3: Massimo da Calenzano, ciao, benvenuto.
8: Ciao, buonasera ragazzi, buonasera.
1: Ciao Massimo.
8: Ciao. Ma dicevo, io proporrei una cosa a Niccolò Cittadini. Come mai il Sassuolo deve giocare in trasferta? Secondo me il Sassuolo deve giocare sempre in casa, perché giocare sempre in trasferta.
1: Hai ragione.
8: A questo punto il Sassuolo dovrebbe giocare sempre in casa. No, che tu dici? Anche perché il settore ospiti, non so qual è il settore ospiti a.
1: Dalla tribuna a sinistra, sì. Ho capito, si metterà un po' così, non di cartoncini.
8: No, ma anche quella a destra credo sia. Tutte e due mi sembra siano tutte e due.
1: Ho capito. Allora anche quello della tribuna e anche quello davanti, che si deve fare?
8: No, nuda.
1: Se tu vuoi, si ama qualcuno, si sente qualcuno nella provincia di Reggio Emilia, se ci viene a dare una mano. Purtroppo i tifosi sono quelli.
8: Sì, ma bisognerebbe fare anche un po' di pubblicità, perché
1: sì,
8: mi sembra un.
1: Pubblicità, insomma, un po' di propaganda, nel senso, sì, venite a vedere il Sassuolo, siamo forti, siamo grandi.
3: Sì, sì, sì.
8: Mi sembra un po' morto nello stadio.
1: Che ci deve fare? Insomma, tu capisci che Sassuolo non credo sia a New York, quindi non è che può avere una tifoseria.
8: Sì, ma io vedo Frosinone, cioè Frosinone.
1: Ho capito, ma che dobbiamo fare?
3: Ancora i capelli a Tommaso Lorenzo.
8: No, è così, magari cambierà anche i colori sociali.
1: Che colori si mette?
8: Per vedere un attimino se si riesce a portare un po' di gente in quello stadio.
1: E si farà il possibile, si farà delle promozioni per le scuole, che dici?
3: Va bene, dai, grazie per il tuo appello, Massimo, ci sentiamo presto.
1: Ciao,
3: grazie,
1: forte
3: grazie.
1: Massimo, sei grande.
3: Ciao, viva,
1: ciao
3: viva.
1: Massimo, ciao ciao ciao.
3: Andiamo con qualche altro messaggio vocale.
1: Perché
3: vai,
1: tra 4
3: vai,
1: minuti
3: vai.
1: Si va via.
3: Infatti c'è da velocizzarsi.
9: Vi aspetto alla mia nuova inaugurazione del nuovo negozio a Como alle Scale. Forza Neroberti.
3: Questo è torinese, scusate.
10: Dimmi
5: Dimmi quando i rosso verdi sfideranno i nero verdi. Ciao Nick e Nick, un saluto da Albano, da Albania, dall'Albania. Mi aspetto a Cellino San Marco. Ciao.
1: Quando i nero verdi affronteranno i rosso verdi.
3: Albano dall'Albania mi è piaciuto.
1: Nero verdi mi sembra sia l'Aglianese, per cui ci potrebbe stare una sfida Aglianese Grassina prima o poi.
3: Nero verdi anche la
1: Sassuolo la vedo più difficile, però insomma, spero di fare un'amichevole estiva.
3: Comunque bravo,
1: questo è bravo,
3: sì, parte Albano,
1: sì,
3: davvero, per come potrebbe non essere bravo.
1: Comunque non è normale questo fatto che noi ci si attiri di tutte queste barzellette, queste canzoni. Vabbè,
3: senti, mancano 5 minuti alla fine della trasmissione.
1: Come
3: 5
1: minuti? Sono 52 meno 3, perché poi ci deve dare la linea prima,
3: ma vogliamo fare, perché in realtà noi avevamo per te in serbo un giochino.
1: Sì,
3: facciamo una
1: dai, gol.
3: Devi indovinare un calciatore attraverso, diciamo, la descrizione della sua carriera.
1: Vai.
3: Quindi noi ti facciamo vedere
1: Luis,
3: le squadre in cui hanno giocato, anzi ha giocato, perché è un calciatore, te me lo devi indovinare.
1: Sì.
3: Ecco, questa è la sua, il suo prospetto su Wikipedia, cioè le squadre in cui gioca. Sassuolo 2016-19, Fiorentina 2019-21, poi Marsiglia e poi vedi tutte le altre, insomma, ha concluso al Verona. Ecco, chi può essere?
1: No, mi veniva da pensare a Boloca, perché comunque Boloca è stato anche a Frosinone, però parte dal Sassuolo 2016-2019, 81 presenze, 2 gol.
3: Io ce l'ho, perché in realtà non lo so nemmeno io.
1: Olympic Marsiglia.
3: Allora, pensa che è partito dall'Espagnol, quindi suppongo sia spagnolo. Perfetto.
1: E se fosse Lirola?
3: Anche secondo me. Sì, bravo, bravissimo, bravo, bravo.
1: Con Lirola,
3: Non lo sapevo,
1: No, perché ci ho pensato dopo. Grazie.
3: Va bene.
1: Vai, Gio.
3: Questo è Carletto,
1: Sì,
3: Conti.
1: Sì, questo è esatto.
3: Carlo Conti.
1: Pollirola.
3: Ti è piaciuto,
1: Sì, diciamo che comunque ci sono arrivato un ragionamento, perché lì per lì poi ho visto che era Fiorentina, poi quando ho visto, lo sai cos'è che mi ha dato la finale? Il Verona, perché non me lo ricordavo che è andato
3: un altro,
1: a Verona.
3: Un altro, andiamo con un altro, che vediamo, sì, voglio fare un altro calciatore da indovinare, perché mi sta piacendo,
1: sì,
3: evidentemente anche
1: Steaua
3: a
1: Steaua Bucarest,
3: sì,
1: ho giocato alla Fiorentina 2 anni, 2 presenze, Rangers, Alaves, Alania Spor.
3: Sì, te guarda sempre la prima squadra in cui ha giocato, perché evidentemente è la nazione di provenienza.
1: Steaua Bucarest. Sì.
3: Non è semplicissimo.
1: Questo francamente faccio più fatica. Ha giocato 2 anni nella Fiorentina facendo 2 presenze.
3: Ha giocato allo Steaua Bucarest nella giovanili, anche dell'Accademia Agi, quindi parliamo della Romania, giusto?
1: Sì. E se fosse il figlio di Agi?
3: E poi c'è il... però scusa, manca il tempo di... Yanis Agi, bravo.
1: No, perché comunque mi ricordavo che nella Fiorentina aveva fatto proprio poco o nulla, e quindi poi dopo è vero, sì.
3: Bravo,
1: sì.
3: Anche Igor, che l'aveva, sì, su YouTube, sì, l'aveva indovinato. Vabbè, vediamo l'ultimo a sto punto.
1: Ma questo cos'è? Tipo l'eredità, si fa una trasmissione.
3: Poi vinci un giochino.
1: Facciamo anche l'ultimo?
3: Tu, sì.
1: Ce ne abbiamo l'ultimo?
3: Andiamo con l'ultimo.
1: Vai, l'ultimo, vai. E poi si chiude la trasmissione. Questo è più difficile.
3: Allora, da dove parte?
1: No, Ideal Club Incisa.
3: Parte da, esatto, dall'Ideal
1: Club. 10 anni di Fiorentina.
3: Poi Fiorentina sempre giovanili.
1: Pescara
3: giovanili.
1: Brescia, Benevento, Lecce, Fiorentina, Lecce, Sampdoria.
3: Però dimmi un po' gli anni. Il Lecce nel 2018-19. 2019-23 la Fiorentina.
1: 4 anni alla Fiorentina,
3: Quindi arrivò con Commisso. Chi è che prelevò Commisso da Lecce nel 2019?
1: Allora, guarda, questo che...
3: Però in realtà era di proprietà della Fiorentina, perché quelli sono tutti prestiti, fin dalle giovanili.
1: Quindi, cioè, lui giocava nella Fiorentina...
3: E poi è tornato a Lecce l'anno dopo. Io forse ce l'ho, Forse... No.
1: No, poi la Sampdoria dal 2004... Ah, ho capito!
3: Forse ho capito.
1: È, diciamo, l'ex capitano della Fiorentina, forse, non mi viene in mente. Ora,
3: sì, vabbè, l'ha indovinato forse anche Igor,
1: Credo sia l'ex capitano, ora non mi viene
3: anche
1: in mente.
3: Anche Chiucca, complimenti.
1: Che dice lui?
3: Lollo Venuti.
1: Venuti, sì.
3: Venuti.
1: È l'ex capitano, sì, Venuti.
3: Bene, bene.
1: Bene, bene, via. Siamo forti. Siamo
3: bravo anche a Matteo 74.
1: Bella questa cosa del concorsino, sì, beffa.
3: Bravo,
1: sì,
3: anche a Max, complimenti Murgio, bravissimi,
1: Sì, sì, Lollo Venuti, bravo.
3: Giocate,
1: bravo,
3: con noi.
1: Sì.
3: Nick e Nick.
1: Una trasmissione, una beffa continua, ma noi saremo sempre qua a regalarvi gioie ed emozioni.
3: Dovrebbe essere così, una trasmissione ridicola.
1: La risata, è la risata, sì, di Piccari. Sì. Un saluto a tutti e ben trovati.
3: La estrapolo, grazie a Stefanino Cherubini per questa ingegna.
1: Questa cosa ingegnosa. Sì, esatto. Domani ci sarò, ma ci sentiremo giovedì come giovani sempre qua, quindi, su Radio Firenze.
3: Niccolò Ceccarini a giovedì. Linea Garisca al vento. Ciao.
1: Ciao.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola il 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
7: Radio Firenze Viola.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: La politica in primo piano, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento per cui era necessaria la maggioranza assoluta hanno votato a favore 109, 61 i contrari, 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dalla PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una di Azione.
10: Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato ad ore per l'asportazione di un modulo al polmone. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, sono stati rafforzati i controlli per tutelare le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vicepresidente Jerry Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
9: Nel torinese una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato con l'accusa di tortura. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema, inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. Tracce di cocaina ed eroina sono state trovate nell'appartamento. Le sostanze stupefacenti sarebbero state consumate da entrambi. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Torino, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.
10: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2026 contano 230 vittime contro le 238 accertate dello stesso periodo dello scorso anno. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quelli della fascia 25-40 scende dal 43% al 36%.
9: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale di Dobrich, nel nord-est della Bulgaria. Intanto in Germania è cessato l'allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea.
10: La cronaca sportiva: 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e la pena decisa dopo un patteggiamento del secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud Milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che portò agli arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da quell'ultima accusa è stato assolto. Nel patteggiamento erano comprese anche altre condanne definitive.
9: Ed è tutto, a più tardi.
11: come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
13: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
11: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
14: Siamo tutto questo.
11: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: La trasmissione Garrisca al Vento è offerta da Pizzeria 00, via Lorenzoni 8 a Firenze, da sempre al fianco della Fiorentina.
11: Garrisca al Vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
12: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. Giacomo Galassi che vi parla. La risata peggiore di tutto il palinsesto di Radio Firenze Velo l'avete già sentita. Ce ne vuole di un po' di sana follia, come porta regolarmente Costantino Nicoletti. A martedì e quindi ciao Costa.
17: Buonasera. A parte Giacomo, io e te siamo litigati, quindi non ti rivolgerò la parola. Sappiate, in regia di là dal vetro Marco Torelli, che deve avere frequentazioni nuove, il preboy da strapazzo.
18: Stefano
17: Cherubini, che ha spopolato sabato in quel del Fierone di Scandicci. Che è sta risata.
18: Oggi
17: le buscano. Con te siamo litigati e di là le buscano tutte e due.
18: Bene, Costantino, guarda, poi servi proprio te, perché questa Fiorentina ci deprime.
17: Fammi finire, c'era Cherubini.
18: Sì.
17: Selfie,
18: sì.
17: Autografi al Fierone.
18: Sì,
17: ma tu sei quello famoso che va coi costacivali, facevano, vero Stefano? Tutta la saga di Ranocchio,
18: non mi risulta, di Brozzi. Però va bene.
17: Poi c'era Niccolò Santi,
18: che sei stato anche alla presentazione di La vita da 10. C'eri anche tu a parlare di Giancarlo Antonioni.
17: Ho tenuto banco praticamente. Ero io l'unico 10, non era Giancarlo, vero Stefano? Ero io il vero.
18: Unico sei sicuramente unico.
17: Oggi però, caro
18: Giacomo,
17: ma non lo so, è un delirio lì in regia. Non so il martedì che cosa accade quando arriviamo noi in questo studio.
18: Effettivamente, già sono abbastanza.
17: Però oggi voglio essere un po' filosofo, vi dirò un detto cinese che è appropriatissimo in questi casi.
18: Grande è la confusione.
17: No, ancora meglio. Me lo so scritto perché lo sa la mia memoria ormai. Non dire gatto se non ce l'hai nel piatto. Questo è un grande detto cinese, appropriatissimo per questo momento storico della Fiorentina. Hai capito? Non dire gatto.
18: Io l'ho capito, è terrificante. E tra l'altro la comunità cinese credo è in pochi.
17: Ci salutiamo gli amici di
18: Radio Firenze Prato, Viola, ma tutte le volte
17: grandi
18: te la
17: ascoltatori della nostra comunità cinese.
18: Va bene, detto questo, la Fiorentina ha perso ancora, caro Costantino Nicoletti, nonostante la tua fiducia. Ricordo le tue parole
17: un paio
18: di settimane fa:
17: prossimo.
18: Il campionato della Fiorentina inizierà il 10 ottobre al Genoa. E meno male,
17: siamo litigati. Non mi devi
18: siamo litigatissimi. Ma tutto questo perché te sostieni di aver detto già tutto 6 anni prima e le cose succedano, cioè che attastava male, te lo sapevi già prima che a te stesso sapesse che stava male. Il tuo amico Vanoli ne ha combinata un'altra a Genova. 348 753 933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 invece per le chiamate. Sono contento che questa Fiorentina non ti porti via il sorriso, Costantino.
17: Ma ci mancherebbe.
18: Però diciamo che ce la mette tutta per deprimerci e renderci tristi.
17: Ormai sono lunedì di passione. Io non invidio Sauro, il mio amico Sauro Fattori, che lunedì era qui con te ieri, quindi
18: sì.
17: Perché sono diventati lunedì di passione. Prima era che eri venerdì di passione, non mi ricordo a livello religioso.
18: Sì.
17: Da noi ormai è un lunedì di passione. Nonostante tutto, perché avevo pronosticato l'1-1, ti ricordi?
18: Sì.
17: Mannaggia, quindi già quando scazzo i pronostici io vado, divento una iena, sappilo. Però ti racconto la mia partita di sabato. Al 16° minuto, quando eravamo sotto di 2-0, perché è stato un weekend, devi sapere, caro Giacomo, di scoperte. Te sai che io per la...
18: Meno male hai detto scoperte. Se scopo ho perso.
17: No, quello non è un rischio ormai, weekend, quegli altri mi sono finiti da mo'.
18: Bene.
17: Detto questo, più che quello, cosa succede? Io nella mia vita, 55 anni vissuti in maniera dissoluta, ho avuto la fortuna di viaggiare tanto. Penso di avere, se facciamo il giochino delle bandierine da mettere sul mappamondo, è più difficile trovare spazi vuoti dove non sono stato in posti dove sono stato. Cioè, penso di aver cavalcato un po' tutti i continenti. Quanti sono? 12 continenti, 7, 8, 5,
18: 63
17: continenti. Io penso di aver fatti 60 minimo. Però mi mancavano delle cose molto più vicine a noi. Quindi al 16° minuto io cosa ho fatto? Ho spento tutto e sono andato per la prima volta nella mia vita al Fierone di Scandicci. Ma è stata una sorpresa meravigliosa. Io non avevo mai visto il Fierone di Scandicci, organizzatissimo, bellissimo. La sindaca ci ha fatto gli onori di casa, carinissima. La si saluto, ringrazio l'assessore allo sport, la sindaca di Scandicci. Cioè, poi c'è quell'area dedicata. Provate a indovinare quale sarà stato secondo voi lo spazio che a me ha più intrigato e più interessato. Qual è stato?
18: Gastronomico.
17: Ma va? No, ho preso il colesterolo solo dai profumi. Cioè, è uscito il colesterolo alto solo dai profumi.
18: D'altra parte, il Costa ci va, questo.
17: Ovvio. Quindi, bellissima scoperta il Fierone.
18: Sì, ma soprattutto quello che emerge è che tu hai visto solo i primi 16 minuti di Genoa.
17: Certo, il 2-0 me l'ho preso. Guardate che per sconsolare me, per deprimere me, ce ne vuole, tu lo sai bene.
18: Sì, diciamo che non sei un grande fan delle partite, cioè la tua attenzione nelle partite che quando vai allo stadio,
17: un tempo.
18: Relativa, mentre
17: dopo 16 minuti ho mollato l'osso. Poi cosa ho scoperto venerdì sera invece? Lo sai, non ero mai stato al Tenax? No, che Tenax, ci ho fatto il solco. Venerdì sera sono stato a cena nel centro di Sesto Fiorentino. Ma lo sai che il centro di Sesto Fiorentino è carino, c'ha tanti locali bellini, non è sottovalutato, c'è tante panchine nuove, c'è i giardini. Ma guarda, è bellino il centro di Sesto.
18: Certo.
17: Te sei mai stato al centro di Sesto?
18: Cioè, sono cresciuto.
17: Te c'è casa,
18: Certo.
17: È vero.
18: Ho avuto una parte della mia vita.
17: Ma mi hanno raccontato il buon Sauro Fattori, che è il sindaco di Sesto, insieme a Alessandro Carotti, che è di Sesto anche lui.
18: Più di Castello. Sauro conosce molto bene anche la realtà di Sesto Fiorentino, certo.
17: Ma è meraviglioso, c'è tanti locali grandi, anche locali che a Firenze non trovi, per esempio, nella ristorazione in particolare, che sono quelli che a me interessano di più.
18: Assolutamente.
17: Quindi è stato un weekend che volevo condividere con i nostri amici di Garisca al Vento, dopo aver scoperto Brozzi quest'estate, con la saga del Ranocchio, la nostra amico Stefanino e da suo nonno Pietro. Dopo aver scoperto il centro di Sesto, non c'ero mai stato in vita mia.
18: Ma non è mai stato nel centro di Sesto Fiorentino.
17: Ma c'è anche negozi belli d'abbigliamento.
18: Molto bellina, a proposito di fiere, anche la fiera di Sesto Fiorentino è più o meno a settembre.
17: Ah, sì.
18: Ora sì,
17: ora ho deciso, mi faccio tutte le fiere. Quindi, amici da casa,
18: non avevo dubbi.
17: Mandatemi il programma delle fiere, presenzierò tutte le fiere di mondo.
18: Bene, detto questo, siamo via a parlare di Fiorentina. Considerando che la regia già sta rispondendo ai nostri ascoltatori, Crista Campi ci ha chiesto alla sindaca di Scandicci, io vedo la risposta dalla regia, lo dico all'amico Giacomo Galassi, non è Giacomo Galassi evidentemente, la sindaca di Scandicci. Se per favore dirà dalla regia, ci calmiamo un secondo e riprendiamo un attimo la serietà che normalmente ci contraddistingue.
17: Faccio,
18: Costantino ovvio. Nicoletti, questa Fiorentina è, per dirla in francese, nella cacca.
17: No.
18: Perché? Ma come no?
17: Ma perché?
18: Perché allora, siamo penultimi e tra l'altro un calendario devastante.
17: Oggi, amici da casa, avete la fortuna.
18: Fanoli ha già disimparato tutto quello che aveva imparato nelle due.
17: Non fare premesse, ti dico tutto io come vuoi. Punto numero uno: se guardi la classifica, ci sono, me lo sono scritto, 5 squadre come noi a 4 punti. 5. E le prime 8 sono racchiuse in 3 punti soltanto. Quindi è un campionato talmente mediocre, imbarazzante, che questa squadra ne può uscire serenamente molto presto. Ovvio l'amarezza di andare a Genova, non imporre il proprio gioco, o meglio, non avere nemmeno uno straccio di gioco, al netto di un richiamo, anzi che richiamo, di una preparazione rifatta per intero. Perché ti voglio ricordare, caro Giacomo, tu che eri al Vola Park prima.
18: Tanto arrivano notizie su Attan che oggi si è allenato a parte.
17: Questo lo sappiamo, facciamocene una ragione, quando starà bene lo vedremo in campo. Ti stavo raccontando che in 20 giorni più o meno, 3 settimane di sosta.
18: Che vuoi dirmi che Vanoli ha fatto un carico
17: 15
18: enorme.
17: Allenamenti più 2 partite.
18: Sì.
17: Non sono poche, l'unica squadra si è allenata tanto in Serie A. 15 gare, 15 allenamenti più 2 partite. due sgambate, non li chiamerei partite.
18: Però insomma dici allenamento sodo, insomma tosto.
17: Ha rifatto la preparazione, amici da casa, fate con la ragione. Quindi è come, è brutto dirlo, sì, ma non si può iniziare sempre la stagione noi regalando un mese e mezzo, le prime partite di campionato e quant'altro. Però in buona sostanza è accaduto questo. A livello fisico ti parlo, poi ti dico qual è il problema, ti arriverò anche alla questione problematica. Quindi la classifica oggi racconta che c'è Parma, Genoa, Monza e Udinese a 4 punti. Poi c'è fino a Torino, Lecce e Bologna sono a 3 punti più o meno,
18: sono
17: a 7. Quindi diciamo che il Venezia a 0, fanalino di coda. Quindi cosa vi voglio dire? Ancora non facciamo drammi, c'è tempo per fare i processi, per mettere per sul palo degli imputati, sul palo si mette l'imputato, non pensi, io non ho fatto
18: banco.
17: Giurisprudenza.
18: Se li metti sul palo, immagino
17: già che
18: quello...
17: la sentenza è fatta.
18: Sì,
17: allora
18: sì.
17: C'è tempo per mettere sul banco degli imputati chi sarà da mettere, c'è solo... Dirò una cosa che non ha mai detto nessuno in questi giorni.
18: Non dire aspettare.
17: No, pazienza, dico, che anche giocato da noi, Michele, pazienza, caro amico mio allenatore. Ragazzi, abbiamo... ora mi arrabbio. Avete avuto pazienza per 8 anni. Ora che io debba fare il pompiere e dire aspettare almeno una ventina di giorni, mi sembra ridicolo,
18: Sì, però 20 giorni fa hai detto aspetta una ventina di giorni, aspetta il Genoa. Ora ti 20 in 20, caro Costantino, prima o poi il campionato finisce. Sì, alla fine ci azzeccherai, però questa Fiorentina veramente a che cosa può aspirare in questa stagione?
17: Lì c'è un problema, niente, perché non c'erano obiettivi questa stagione, te l'ho sempre raccontato.
18: Almeno divertirsi.
17: Sì, quello è quello che ci auspicavamo tutti, ci auguravamo tutti, che è una squadra che avrebbe alternato una bella prestazione come può aver fatto con Napoli, e poi un cataclisma come ha fatto a Genova, perché a Genova è stato un disastro.
18: Io ancora, lo sai che l'ho citata spesso nelle 3 settimane di sosta, ancora mi tengo il dubbio, e anche l'anno scorso con Vanoli le prime due, compreso il big match in casa con la Juventus, tu facesti bene perché riuscì a darti lo
17: c'è l'adrenalina
18: shock
17: del cambio di allenatore.
18: Cominciamo a pensare, è vero che l'allenatore le sta sbagliando tante, ne ha sbagliate
17: tante anche sulla
18: a questione Genova,
17: Vanoli,
18: però il timore è che i problemi che erano stati riscontrati con Grosso, forse l'unico problema non era grosso, ma c'è dei problemi strutturali in questa
17: era
18: squadra.
17: Era anche grosso.
18: Sì.
17: Però Marco, guarda, Marco, lo sai che Galassi da quando sono 3 anni quasi, Marco Torelli. Stefano, sapete che da quando frequenta me ha il suo livello, vero? È alzato tantissimo, Cioè ora è un piacere ascoltarlo. È diventato veramente un intenditore di pallone. Amici da casa, votate Giacomo
18: questo
17: Galassi.
18: Questo si prima invece non fosse un piacere ascoltarlo.
17: Questo l'hai detto tu, io non volevo insinuare niente di tutto ciò.
18: D'altra parte
17: hai centrato le questioni, Prima questione. Questa squadra non è gestita bene a livello psicomentale, perché nel momento in cui l'allenatore che ti deve motivare, che è un gran motivatore come lo era Grosso, fa entrare la squadra in campo in quelle condizioni, vuol dire che non hai lavorato bene a livello come i coaching, i mental coach, tutte queste figure così. Quindi è una squadra
18: quelli
17: Coachella, io conoscevo il festival di Coachella.
18: Bene,
17: detto questo, è una squadra che devi trovare, come disse l'anno scorso Vanoli, che era un'altra squadra comunque, il famoso interruttore per far switchare questa squadra. E lì non lo può trovare che ora che inquadratura è questa? Da dove ci sta riprendendo Tonelli? Qual è la telecamera? La 1, la 2 o la 3? Dammi la 1! Ah, quella! Yeah, love and peace! Quindi, detto questo, bisogna far switchare questa squadra, perché secondo me vivono ancora in una campana di vetro. Vivono nella bambagia. Cioè, i giocatori mi sembrano qui in vacanza fondamentalmente, non conoscono Firenze, non conoscono la nostra storia, la nostra tradizione, niente di tutto ciò. E qui è un problema societario. L'altro switch, sai chi lo deve fare? Vanoli. Ma cosa vi aspettavate? Io te l'ho detto, io l'ho sempre difeso a spada tratta perché è un ragazzo straordinario, poi a me chi mi dà confidenza acquista subito dei punti a mio favore, ovviamente.
18: Ecco, io
17: non sono fazioso, lo sai. Quindi poi prima il buon Galassi ha assistito a una telefonata simpaticissima col direttore tecnico di Udinese Watford, giusto per farti capire il tenore delle nostre telefonate, insomma, hai visto qual è lo spirito.
18: Certo.
17: Detto questo,
18: l'avevi chiamato tra l'altro per sentire come stava e non avete parlato neanche per un secondo di
17: attacco. Abbiamo parlato di tutto, questo è da Bacca alla Romana, abbiamo parlato di chi pisce calcio e pepe,
18: di Cardi, tutto quello del Watford che gioca a Cardiff,
17: bravo,
18: i banchettaggi dei giocatori,
17: sì, ma è finita la luce fino bene. Con foto annesse che mi ha mandato molto, guarda come sto,
18: quindi non si è capito come
17: non
18: è
17: si è capito come è
18: stata ammesso, e quello possiamo dire ora senza spoilerare perché poi sono cose private, così che non lo sapevo, cioè nel senso
17: no,
18: il direttore tecnico dell'Udinese non era a conoscenza di nessun problema pregresso.
17: Ma sai, se fosse pubalgia ti può venire da un momento all'altro, fosse la pubalgia, nel caso in cui fosse la pubalgia.
18: Ma secondo te, se nel caso in cui fosse la pubalgia, se fosse la pubalgia, cioè, ma la Ferretti perché non lo dice?
17: Ah, questo dovremmo chiederlo a loro. C'è Luca Di Francesco oggi che fa la comunicazione interna, chiamiamolo. È un buon rapporto te con Luca.
18: Sì, ma Gian Lattasio,
17: Gianmarini. No, l'interna, il reparto sanitario è comunicazione interna, poi va all'esterno. Okay. Quindi di conseguenza c'è da capire il perché vogliono proteggere il ragazzo, c'è sempre la privacy, anche se sono personaggi pubblici. Poi a proposito di personaggi pubblici, poi schiariremo una cosa con gli amici da casa, ne parleremo nella seconda parte.
18: Okay.
17: Detto questo, Vanoli.
18: Quindi Vanoli deve fare,
17: torniamo sul caso Vanoli. Vanoli, l'ho detto anche ieri mattina o ieri, un miliardo a che ora, con Luca Calamai e compagnia cantante,
18: che in effetti intervenivi poco spesso, hai detto che faccio, ma io guarda, la vigilia più, di questo,
17: guarda, è diventato un lavoro per me, io guarda, questa cosa mi sta logorando, io te lo dico,
18: duri poco,
17: anche secondo me
18: un lavoro, duri poco, però ce ne faremo una ragione.
17: Bravo Giacomo. Vanoli, al netto che ha vinto una coppa di Russia con lo Spartak Mosca, poi la storia di Vanoli qual è? Io gli auguro tutto il bene a Vanoli perché lo merita, è un ragazzo straordinario, ma nel momento in cui te ti affidi a Grosso prima e a Vanoli poi, è normale che prendi un allenatore che ad oggi la sua storia ci racconta a metà classifica, un
18: però
17: allenatore
18: aspetta,
17: da metà classifica
18: aspetta, però è un allenatore che ha sempre raggiunto gli obiettivi che gli poneva la società, cioè va allo Spartak Mosca e l'obiettivo massimo può essere vincere una coppa, e vince una coppa, va al Torino e l'obiettivo massimo
17: è salvarsi
18: o comunque fare una buona stagione, e lui arriva a gennaio a essere nelle posizioni di testa, poi crolla dopo e Zapata gli si fa male.
17: Bene.
18: Viene chiamato dal, prima il Venezia lo chiama, che era una situazione pessima, gli chiede di portare prima squadra ai playoff, ce la fa, e l'anno dopo alla promozione, viene alla Fiorentina, gli chiedono, nessuna squadra si è mai salvata dalla posizione in cui è la Fiorentina, faccela Paolo Vanoli, e lui ce la fa. Quindi Paolo Vanoli arriva alla Fiorentina come un allenatore che ha sempre svolto il compito che gli chiedeva la società. Credo il problema sia che questa società non sa bene che compito chiedere di svolgere al suo allenatore, no?
17: Allora, se io chiamo
18: se
17: Paolo,
18: se prima mi dici non ci sono obiettivi, anche lo stesso Vanoli per che cosa lavoro, con che prospettiva,
17: fai il meglio che puoi, è quello il problema. Cerca di migliorare, di regalare delle buone partite, però il problema rimane lì, perché se io chiamo un altro tipo di allenatore, come ho sentito nominare anche in passato il Farioli di turno, o anche un nome emergente che viene, un giovane emergente che ha una sua filosofia, che viene anche dalla Serie B, posso, lo devo proteggere prima di tutto, ma vado su un profilo di allenatore che ha delle ambizioni diverse. Farioli comunque ha fatto bene in Turchia, ha fatto bene all'Ajax, ha perso un campionato sanguinoso con l'Ajax che era in vantaggio non so di quanti punti. Ora al Benfica si sta togliendo delle belle soddisfazioni.
18: Non è al Benfica, ma insomma,
17: è al Porto, bravo, sì, ma è sempre in provincia di Benfica, quindi diciamo sempre quella è la, sono stato sia a Lisbona che a Porto, io poi fra l'altro tra le bandierine.
18: Tanto non è neanche in provincia, non è neanche
17: non è,
18: la stessa
17: sono
18: città
17: totalmente diverse.
18: Sì, però ci avevi la scelta tra tre, in Portogallo, Benfica, Sport e Lisbona,
17: oggi
18: Porto.
17: Oggi professorino, ci ho capito. Oggi non c'ho un conduttore, c'è il professorino.
18: C'è Farioli, ora è l'allenatore del Benfica,
17: lavagna,
18: e io devo fare stare zitto e dirti ok, l'allenatore.
17: Ora mi mette dietro la lavagna.
18: Tanto amico tuo, l'hai scoperto te,
17: bravo,
18: naturalmente Farioli, nelle sue memorie, dirà grazie a Costantino Nicoletti.
17: Nicoletti, come è ovvio che debba fare.
18: Bene.
17: Detto questo,
18: quest'anno non ti ci veniva Farioli?
17: No, l'anno scorso devi prendere. L'anno scorso fu fatta una scelta conservativa, chiamalo come vuoi, chiamando un allenatore esperto, che fu Pioli, e si rivelò un flop clamoroso. Ci abbiamo l'abbonato in prima fila?
18: Sì, perché
17: vinto,
18: non ci sente, perché no, dalla regia stanno sentendo i vocali,
17: hai
18: vuole
17: vinto,
18: sentire.
17: Hai vinto una giornata con i conduttori e l'opinionista più forti di Radio Firenze Viola?
18: Sì,
17: Stefano Cherubini,
18: sì.
17: Diciamolo, a sedere qui davanti a noi, c'è l'abbonato in prima fila. Che
18: e si gode bilancio, queste perle.
17: Questo show.
18: Bene.
17: Quindi, in conclusione. Ah, lo sai chi era? A proposito, me l'ero dimenticato. Lo sai qual è il cantante neomelodico più famoso della Liguria?
18: No, chi è?
17: Gigi D'Alessio.
18: Mamma mia. Per favore, ma non me le butti lì mentre te stai parlando di cose che
17: mi stavo
18: interessano.
17: Dicendo di Vanoli.
18: Quindi,
17: da Vanoli non ci si può aspettare grossi espluà, anche se ce li auguriamo tutti. Cioè, io cosa ho detto qualche giorno fa prima della partita col Genoa? nella mia prudenza da uomo di pallone ho detto un punto, avevo pronosticato un 1-1 che mi sarebbe andato benissimo, magari mi sarei rammaricato perché speravo nella vittoria ovviamente, però l'entusiasmo, ecco dove volevo arrivare, bravo Giacomo, l'entusiasmo, lo devono avere i tifosi. I tifosi si devono saziare, bravo, di entusiasmo. Che io in queste 3 settimane si volava in radio per l'entusiasmo, per la ripartenza, l'attesa di una delle partite, della partita più facile, delle 5 che dovremo affrontare da qui alla prossima sosta. Non lo devono avere là dentro l'entusiasmo, o meglio, deve essere un entusiasmo calcolato. Perché io ho paura che là dentro si vive una realtà parallela,
18: sì,
17: che non è corrisponde
18: a questo punto ne sono quasi convinto, cioè,
17: anni ormai
18: di essere i più forti del mondo,
17: è 10 anni ragazzi siamo
18: però
17: in questo
18: torpore, però come
17: fa a
18: non avere una colpa anche la piazza, che quando Honduras segna l'Under 21 viene detto ah avete visto tutti voi che ponevate dei dubbi su Honduras, avete visto è fenomeno perché segna l'Under 21,
17: ma il tifoso
18: oppure avete visto Fagioli tutti a criticarlo eppure giocò la 10 della nazionale,
17: bravo, questo è il tifoso, deve avere questo entusiasmo, il tifoso si deve esaltare per le rovesciate di Beto, mi spiegate amici da casa, no, ma Beto c'ha per contratto un tot di rovesciata a partita,
18: ma allora io potrebbe anche darsi, ma più che altro ma rovesciate fallite ora su 4 fallite, ma almeno colpire il pallone, io dio non dio neanche,
17: io non,
18: guarda, io non la critico di se per sé la rovesciata,
17: la rovesciata
18: perché è un bel gesto,
17: certo,
18: ma prendi,
17: ma
18: pallone,
17: prendi il pallone
18: bambino mio, sì.
17: Quindi Vanoli, purtroppo tutti gli allenatori, come vi ormai potreste riascoltare le puntate precedenti, come dicono quelli bravi, gli allenatori sono tutti scienziati. Quando, perché poi ho sentito, anche io seguo anche gli altri appuntamenti, seguo anche la concorrenza, l'allenatore allena il materiale che ha a disposizione, vi ho sempre detto deve fare meno danni possibili e fare le scelte più appropriate.
18: Sì.
17: Non puoi, perché oggi sentivo Tola e Pietro, ah ma a gennaio chi gli si fa la squadra per Vanoli, questa non è la squadra per Vanoli, nessun allenatore c'ha la squadra per sé. Solo Conte.
18: Verissimo. Oh. E in più ti dico anche questa squadra può essere per Vanoli.
17: Certo,
18: però nel momento in cui lui sceglie Gnonto lasciando in panchina Angie.
17: Me la spieghi?
18: E Pedro Gonçalves.
17: Chi glielo domanderà? Chi ha qualcuno le ha domandato in sala
18: un
17: stampa?
18: Un po' sì, cioè
17: chi,
18: su Pedro Gonçalves Angie ha fatto un po' una super cazzo. Ha detto Pedro Gonçalves deve dare di più. Angie ho preferito Gnonto
17: perché
18: nel finale mi poteva dare qualcosa in
17: ma
18: più.
17: Angie,
18: ma siamo tutti d'accordo sul fatto che è semi-inspiegabile la
17: metti Pellegrino in getti titolari.
18: Posso mettere un like che gioca in un ruolo, già Ulai è un oggetto misterioso, in più lo metti anche in un ruolo che non è suo.
17: Allora, visto è spoilerato, parliamo anche di Ulai.
18: Sì.
17: Me l'ho segnato, vedi? Tutto
18: se
17: quello...
18: ti va,
17: No, vabbè.
18: Se non ti disturbiamo,
17: oddio, un pochino. Allora, voglio capire, amici da casa, ma Ulai, nella supercazzola del finto rapimento, secondo voi ci hanno mandato quello vero o ci hanno mandato...
18: Dici, come Vinicius, che se qualcuno
17: la
18: sostiene
17: di
18: ci sia la controfigura.
17: Ulai deve chiamargli... Oh, qui c'è stato un fuggi-fuggi generale, via Stefano Cherubini,
18: infatti,
17: via. Però meno male c'è la Sara. Ora meno male Torelli non ci sente, che c'ha giri nuovi.
18: Va bene,
17: no,
18: non vi perdere
17: indietro,
18: il filo.
17: Guarda,
18: dai, lascialo andare, ciao Tonelli.
17: Ciao Tonelli. Quindi, Ulai, devi trovargli un posto per valorizzarlo, questo non ha capito dov'è ancora, secondo me. Sbaglio.
18: Fare gli applausi.
17: No, chi lo dice questo, Saulo?
18: Questo, no, ma te lo dico io, interpretando.
17: Una frase storica
18: in questo
17: di
18: momento,
17: Saulo.
18: Il posto di Ulai è a fare gli applausi perché deve capire in che realtà
17: in che mondo
18: è.
17: Si trova.
18: Tra due mesi, Ulai lo buttiamo dentro e sarà pronto e bello carico.
17: E allora, adattati ai giocatori che hai. Qual è il modulo migliore, secondo te, secondo me? O un 4-4-2? Un 4, addirittura meglio la difesa a 3. Perché poi ti voglio toccare anche l'argomento difesa. Guardate quanti argomenti vi ho buttato così gratuiti. Pongracic lo devi recuperare. Ranieri è la prima riserva. Pongracic è un giocatore che sta bene di testa. E se è motivato, se è al centro del progetto, c'ha qualità. Oggi c'è quelli. Devi chiaramente far crescere Vieri e recuperare Pongracic. Luca Ranieri, cuore viola, io gli voglio un gran bene. È la prima riserva, punto. O ditemi se sbaglio, basta, gioca a 3 e fai 5, sacrifichi gli esterni, perché a quel punto vale la pena, e Gimenez o Joao Mario non ti servono più, sei d'accordo?
18: Sì, io non sono d'accordo sul fatto che Pongracic sia meglio di Ranieri, perché Pongracic e Dragusin è una coppia di centrale, mi fa venire i brividi.
17: Ma c'è
18: a livello
17: Pioli,
18: di concentrazione. Allora mettiamola a centrocampo, che me ne fa un difensore che un difensore
17: c'ha
18: abbia
17: la
18: di
17: vai, continua andare avanti con Ranieri.
18: Io continuo ad andare avanti con Ranieri, che ha fatto
17: squadra in giù della Serie A.
18: Ma secondo me non è vero, perché era super titolare, la squadra arriva sesta in classifica. Ranieri,
17: sesto posto, vi ha bevuto il cervello a voi sto sesto posto.
18: Ma scusa, cioè il tuo Dragusin e sarebbe inamovibile nella sua carriera. Ha fatto molto bene al Genoa, una squadra al dodicesimo, tredicesimo posto, e al Tottenham non l'ha strusciata, complice degli infortuni. Una squadra che comunque lotta per la retrocessione. Quindi, se uno fa di che cosa il valore dei calciatori, quando tu dici tu hai questo Ranieri, e Ranieri è un giocatore che ti sbaglia qualcosa. Ti dico, se tu lo esponi costantemente all'uno contro uno a cross in cui se sbaglia si è andigato, è messo male. Palladino, l'amico tuo, l'aveva capito questo, l'aveva capito questo, e teneva tutta la squadra bassa, così che lo stesso Ranieri ieri, Sauro, diceva una cosa interessante della partita contro il Genoa. Quello che ci ha fregato è stata la posizione di Messias, perché Messias, con quella posizione tra centrocampo e difesa della Fiorentina, ha totalmente mandato in Ciampanella Fagioli, che non lo marcava mai, e costringeva sempre la difesa a prendere una scelta. E se la difesa deve prendere una scelta per tutta la partita, o anche solo per 20-30 minuti, magari ne azzecca una, ma poi quella dopo la sbaglia, e così hanno
17: perso
18: fatto.
17: Perché i ragionamenti di Sauro mi piacciono, ma sono troppo articolati,
18: molto semplice.
17: Sono troppo tecnici.
18: La difesa te non la devi costringere a fare una scelta, la difesa deve sapere che cosa fa e fare quello, non è che deve scegliere vada a destra o vada a sinistra. E invece il gol del 2-0 nasce con Dragusin e Ranieri, e sono da soli in 2-2 in una situazione in cui Dragusin deve accorciare di più, in cui lo stesso Ranieri se sbaglia è gol, e invece non si devono creare delle situazioni
17: oggi
18: del genere.
17: Questi bene. Io per me Ranieri lo considero la prima riserva, un giocatore che dall'ottava squadra in giù può trovare spazio, ma non è il difensore centrale per una squadra
18: ma
17: che ha delle
18: ambizioni. Ma se il tuo panchinaro è Vieri, che ti viene
17: quello
18: dal campionato
17: problema
18: brasiliano, e l'altro è Pongracic, che tra l'altro a sinistra giocherebbe sempre, anche visto che dici vabbè, piedi sempre sul piede debole rispetto a destro, ti tieni Ranieri, che almeno dal punto di vista dell'atteggiamento 9 volte su 10 ha sbagliato contro il Genoa, assolutamente. Ma che il fatto è che col Napoli tu avessi registrato un po' la difesa, secondo me lo dovevi, soprattutto alla mentalità di Ranieri, che può piacere o non può piacere, ma di questa squadra l'ultimo dei problemi secondo me è Ranieri, e te lo dico
17: è uno dei
18: all'indomani
17: problemi,
18: o comunque dopo una partita in cui ha fatto dei disastri, perché io lo dico, ha fatto dei disastri, e anche la riflessione che tu facevi sulla preparazione a me lo
17: terza,
18: fa pensare.
17: Te sei la terza peggiore difesa della Serie A con 14 gol subiti,
18: ma sì,
17: e
18: ma
17: solo 7 gol segnati,
18: sì, e di quei 7 gol 4 ne segnati contro l'ultima in classifica, se non avevi segnati 3 e 2 sono mezzi autogol.
17: E allora
18: hai segnato
17: il
18: Pellegrino,
17: i numeri non mentono, i numeri non tradiscono. Per esempio, te lo sai, l'hai mai saputo, ecco, come si chiama il figlio di Alibaba? Il nome del figlio di Alibaba l'hai mai saputo qual è?
18: Quante ce n'hai di queste mischerate?
17: Alibebè.
18: Ciao Costantino, ti scrive Paolo, il mio dottore mi ha scritto una ricetta ma non è completa, perché ha detto di prendere vitamina E. Costa, hai viaggiato tanti in tutti i paesi in cui non c'è l'estradizione.
17: Bravo.
18: Questo è Andrea.
17: Grande
18: poi
17: Andrea,
18: buon pomeriggio, la soluzione per guarire la Fiorentina, questo è Francesco da Balatro, farli tornare ad allenarsi ai campini facendoli passare dal Franchi a piedi in mezzo ai tifosi. Sbaglierebbero meno approccio alle partite al Viola Park, dormono ed escono molli, ci
17: sono isolati, ha ragione su questo aspetto, non vivono molto. Ecco perché io li sollecitavo anche la Fiorentina a partecipare agli incontri dei Viola Club, a vivere un po', a fare delle cosine che capissero anche dove si trovano, perché fra la villetta che si fanno a Bagnarripoli, che tanti ormai vivono lì o sulle colline di Firenze, e De Gea lo vedo passare sempre davanti ai Giuggiolo, ma non so dove abiti francamente, però se passa da lì
18: alle
17: pendici di Fiesole abiterà. Però il resto, ma li vedete mai a giro? Ma li vedete mai confrontarsi anche quando attraversano campini?
18: Sì, che gli succedeva?
17: Qualche parolina gli veniva detta, nulla. Dai. Non deve succedere nulla.
18: Ti scuso un secondo, perché quelli della Roma invece c'è Malen che è a mangiare a Trastevere o a Testaccio tutte le sere.
17: Sì,
18: Dybala.
17: Ho visto il video.
18: Sì, dai, via. Ma sarà quella.
17: Come si chiama? Col Fiorito?
18: Sarà,
17: ma come si chiama? Campo dei Fiori, no?
18: Sì, ma sarà quella la situazione, ragazzi. Via. E quelli del Genoa invece che sono sempre.
17: Vabbè, Genoa, sì, la
18: Messias a fare i bagno a bocca d'asse.
17: Messias è uno che se lo conosci. Io
18: ma il problema dell'atteggiamento lo dà la società
17: al Genoa. Dobbiamo alzare il livello noi.
18: Bene,
17: per primi,
18: ma io
17: noi
18: ti
17: tifosi
18: prendevo
17: e noi opinionisti,
18: cioè,
17: noi
18: ma quello che ti dico è il Genoa vince la Fiorentina perché il Genoa passa da Pegli, non lo so, passa in mezzo a un cordone di tifosi,
17: compra la focaccia,
18: a comprare la focaccia ricco e poi gioca via. E
17: non è solo quello, perché anche quando io vi dicevo guardate il ritiro a Bagnarripoli è un problema, ma non era solo quello il problema, perché ora vedo attacchi frontali a Paratici, che ha fatto un mercato appropriato a quello che poteva fare grazie ai rapporti che ha, perché ti ha portato giocatori di qualità, ha detto bene i Bembe, a me piace tanto quel ragazzo, i Benvenuti, dice ha fatto un mercato all'inglese, ed è vero, perché a quel retaggio lì, lui quel background lì, squadra giovane, di talento, di qualità, chiaramente ci voleva il giusto equilibrio, perché giochi il campionato italiano c'erano ancora i 38enni, per non di quarantenni. Capisci che ti voglio dire? In Inghilterra a 33 anni già tu sei battezzato vecchio, manca poco, a meno che non sia un fenomeno. Quindi ci voleva il giusto equilibrio. Ora, dico io, è vero che sono 10 anni che supportiamo e accettiamo di tutto di più, verissimo. È vero che sono 10 anni che al netto di 3 finali che abbiamo anche perse, lasciamo perdere. È vero che abbiamo celebrato e osannato i 7° e gli 8° posti e un 6° posto raggiunto, un po' per fatalità, un po' perché la bendata ci ha aiutato, un po' perché tutto è girato a nostro favore. Ci vuole un'inversione di tendenza, ci vuole un cambio radicale. Ci vuole uno shock, sì, decisivo.
18: Ci vuole
17: più che altro, perché ragazzi, quest'anno non soffriremo come l'anno scorso, questo ve lo do per certo.
18: Per ora però
17: siamo lì, te l'ho detta prima la classifica, 8 squadre in 3 punti.
18: Va bene, comunque noi ci dobbiamo fermare per la prima cosa. Leggo,
17: ma lo sai che quando il tempo sempre
18: si diverti, leggo solo il messaggio di Lorenzo a Torregalli che dice: Garrisca al vento, un Giacomino e il Costa dovrebbe essere prescritto dai dottori come terapia per la depressione calcistica.
17: E allora io prima di chiudere volevo ricordarvi a
18: tutti, per forza,
17: lo sapete chi è la cantante preferita di una donnola? Te sai cos'è una donnola, vero?
18: Sì,
17: un animale.
18: Sì.
17: Chi è la cantante preferita di una donna?
18: Guarda,
17: dai, ci puoi arrivare.
18: Non lo so, ma non lo voglio sapere.
17: Madonnola.
18: Pausa e poi torniamo, che risca il vento.
19: Radio Firenze Viola
20: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
21: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
22: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino, il rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
20: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
23: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
24: Fabio Ferri.
23: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
20: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it
0: e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
18: Mentre prendo una caramellina per la gola, riparte Garrisca al vento, 17.36, Giacomo Galassi, purtroppo per tutti noi, anche Costantino Nicoletti, e anche se devo ammettere la Madonnola come miglior artista della delle donnole, non è male, Costa. Ci vuoi davvero te per strapparci un sorriso in queste giornate complicate? Partirei anche con un po' di messaggi vocali al 348

0: sono stato alla Solarella, sì. Certo che sì.
1: Grande ascoltatrice.
0: A Sesto, cioè, dei bei ristoranti ho visto, pulito, ordinata, le panchine, ha ragione, c'è un bangladescino che vende bibite e un kebabaro enorme, tra l'altro, grande, però pulito, ordinato nella strada quella principale, via Gramsci, insomma si chiama. Poi c'è questa piazzetta tutta bellina, luminosa, qual è la piazza grande di Comune, dove c'è un mio amico, c'è anche la ferramenta lì, tra l'altro. E c'è due o tre locali figlie, di pesce, di carne, c'è un ristorante storico, non mi ricordo come si chiama, lì in centro a Sesto, una trattoria famosissima. E poi questi amici della pizzeria napoletana, di cui eravamo ospiti venerdì sera.
1: Bene.
0: Però è stata una scoperta per me. Io Sesto ci passavo per sbaglio da sotto, verso lo Smannoro. E poi Sesto è grande, fa quasi 68.000-65.000 abitanti, non ti sbagliare.
1: Non mi sbaglio.
0: E poi c'è delle belle ville anche sulle colline verso Cercina. Cercina si chiama?
1: Sì.
0: Quelle
1: sì,
0: sulle colline.
1: Verso Firenze, ma certo, c'è Monte Morello. Monte Morello.
0: E sai perché si chiama Sesto?
1: Sì.
0: Perché viene dopo Quinto, ma c'è anche Quarto?
1: Sì.
0: C'è Quarto?
1: Certo, c'è anche a sud, peraltro, Quarto.
0: Sì, e Terzo?
1: C'è Terzolle, no? C'è
0: Terzolle, aspetta,
1: c'è
0: bravo.
1: Qualcosa. C'è sicuramente Settimello.
0: Settimello 7, bravo. Ottomello non c'è Otto.
1: Però Terzolle è un fiume, quindi sto pensando se c'è il Terzo, forse no, si parte
0: e
1: da Quarto.
0: Da Quarto chi è Quarto?
1: È lì vicino, c'è
0: tra Quarto a Terzolle,
1: tra Terzo e Quinto. Matteo da Pistoia ci aveva scritto, dici, prima entrassimo in diretta, dicendo, scrivo prima se no non vale, arriva e Costa dice la viola è forte e tutte le altre scarse, vediamo se ci azzecco. Non proprio, però Costa continua in questa sua opera che ha iniziato da inizio, dall'estate, da pompiere, perché continui a vedere.
0: Ma è bellina, dai.
1: Ma bellina, dipende cosa intendi per bellina. Perché
0: che c'è
1: Ulai sarebbe bellino.
0: Però non è quello che speravamo fosse per ora.
1: No, Valdepeñas sarebbe bellino.
0: Però non è quello che speravamo fosse.
1: Jiménez sarebbe bellino.
0: Però non è quello che speravamo fosse.
1: È tutto così, la Fiorentina, anche Mastantuono stesso, no? Che sì, è entrato nel mirino della critica perché ha perso tanti palloni a Genova.
0: Sì.
1: È chiaro che noi si continua a chiedere a dei 19enni, 20enni di decidere tutte le partite.
0: Allora dov'è il problema? Il manico?
1: Un po' sì, e anche un po' evidentemente questo alone che si porta dietro la squadra. Lo Monaco oggi è intervenuto a Pallacenta, ha detto è inutile girarci intorno, questa squadra non c'ha le palle,
0: vabbè,
1: e te lo
0: danno.
1: Porti dietro dall'anno scorso. Ora il quello che ti dico io è, avendo tu cambiato quasi 11 undicesimi,
0: certo,
1: a parte De Guerra, Ranieri, della formazione titolare, non può essere una questione di giocatori, perché o li trovi solo te Fiorentina tutti i giocatori senza palle, oppure c'è dietro anche una struttura societaria che lo stesso Paratici ha rivoluzionato e che avrà bisogno di tempo, credo,
0: per strutturarsi, sono d'accordo,
1: che però ad oggi fa scendere in campo i giocatori sottovalutando l'impegno. Io ho la sensazione, come dici tu, anche Vanoli, gli errori che fa, e lo faceva anche l'anno scorso, sono un po' di sottovalutazione o di superficialità.
0: Bravo.
1: Cioè lui dice mi manca Tà, vabbè, ma se metto la io adattato, che vuoi succeda?
0: Non funziona.
1: Metto
0: così.
1: Valdepeñas che viene alla cantera, vabbè, ma che vuoi succeda?
0: Non funziona sempre così. Bravo.
1: E metto Gnonto invece in GE, che vuoi succeda? E però poi alla fine di che vuoi succeda, succede.
0: Però Vanoli è questo, chi si aspettava, chi si auspicava che fosse il momento di fare il salto di qualità anche per la sua carriera, oggi rimane deluso. Ora aiutiamolo, chi deve aiutarlo, quindi troviamo quali sono i Baco, perché non si può andare avanti così. Benissimo che ha rimesso in sesto la squadra fisicamente, lo vedremo già magari dalla prossima partita, chi lo sa, dovremmo, no? Col Como dovremmo vedere una squadra atleticamente in condizione.
1: Sì.
0: Paolino, inventati il meno possibile, fa le cose semplici, sfrutta al meglio chi ha a disposizione e mettili dove ti è possibile nel loro ruolo naturale. Non ti inventare l'acqua calda. Esempio, perché non ha messo Pellegrino dal primo minuto? L'avete detto e ridetto, ma ci ha dato una risposta su Pellegrino perché non giocava dal primo minuto?
1: No, l'avevamo raccolta un po' noi, cioè preferiva Beto perché lavora più in profondità.
0: Profondità io, non si fa mia. Vabbè, che eravamo a Genova, non doveva andare mia sott'acqua.
1: No, e soprattutto
0: fa sub,
1: poi fai il centrocampo Hondur, Fagioli, Ulai, e mi devi dire chi è che riparte e ripartenza, dei tre che ci mettono 45 minuti a muovere.
0: Ora devi trovare, vuoi sfruttare al massimo Fagioli, Ulai? Bene, cerchiamo uno che fa legna in mezzo ai campo, un Gattuso, un Beppe Furino.
1: Ho capito, però te i 30 milioni hai speso per Ulai, in teoria l'avresti speso poco per trovare
0: ma
1: uno a centrocampo.
0: Lui.
1: Invece sì, non fa il a parte lo spaccalegna, te mi devi dire chi è che sono, perché te stai parlando su tutti i calciatori 30 anni fa.
0: So, vero,
1: ma al di là di questo te hai preso Ulai perché deve essere il centrocampista che ti possiede il centrocampo, ti prende in mano il centrocampo, ma c'ha 20 anni, viene dal Trabzonspor, il problema è stato dirgli guarda, Ulai è un fenomeno. Ulai sarà un fenomeno,
0: sarai,
1: forse
0: certo, vero,
1: tra un po' di tempo.
0: Ottima disamina.
1: Grazie, poi

0: Mando l'Iban. Io ci sono dei messaggi veramente non
1: dimmi,
0: so come leggere.
1: Prego, racconta, dai.
0: Lorenzo da Tavannuzza, Costa, lo sai cos'è un cavillo?
1: No.
0: È un animillo che tritta e galippa. Quando un giapponese è considerato vandalo, ci chiede, ci scrive invece Paolo,
1: quando?
0: Se ha rigato la macchina. Oppure che cosa fanno due aschi che scappano, i fuggiaschi.
1: Ah, questa la sapevo. E te lo sai invece come si divertono i maiali, per esempio? Sai
0: come
1: dove si divertono?
0: Come?
1: Nel porco giochi.
0: Questa non è male. E bella Sesto, ci scrive Francesco, ma mai come Costantinopoli, God save i Costa. Questo è Francesco, è evidentemente un amico stretto di Costa.
1: Allora, l'altro giorno in redazione qui è arrivato un WhatsApp. Io ero comodamente nella mia terrazza di interna di
0: già,
1: cucina.
0: È vero, il Fabrizio Corona
1: qui
0: di
1: veramente
0: Radio Firenze Viola.
1: Non vivo più, questa popolarità mi sta uccidendo.
0: È arrivata una foto di Costa in mutande nel terrazzo.
1: Che fumava un cicchino. Ed era il telefono, tra l'altro, col direttore sportivo del Bologna. Discussione anche abbastanza animata. Non ho più privacy, Giacomo, non so gestire questa mia popolarità.
0: Tanto potere, tante
1: e ora che faccio? Mi devo affidare a una sicurezza privata?
0: Sara Mastro Simone mi ha detto che voleva farti la sicurezza.
1: Senti, tu hai mangiato quella caramella che io ti ho offerto senza chiedermi cosa c'era dentro, per esempio?
0: Più che altro sto peggio di prima. Avanti con altri due WhatsApp audio. Cosa c'era in quella caramella?
2: Allora, quarto, quinto, sesto, settimello, eccetera, sono la distanza in miglia romane, credo fossero miglia romane, che ci sono tra Firenze e l'Interland, quindi
1: vedi?
2: Quinto sono 5 miglia romane da Firenze, sesto 6 miglia romane da Firenze, settimello 7 e così via. Questo è, ciao.
1: Per facilitare.
3: Ricordo che bene o male l'anno scorso Paolino Vanoli ha fatto un percorso da Europa League e il resto voi potete chiacchierare quante volete.
1: E così ci ha gassato.
0: E poi mi piace il bene o male, perché se tu prendi i numeri di Vanoli da quando è arrivato, la Fiorentina arrivava nona, è arrivata nona da quando lui è arrivato. Poi c'è chi dice nel girone di ritorno, tu hai fatto il girone di ritorno da sesto posto, tirati sulle, ora non voglio essere scurrile, però
1: hai reso l'idea.
0: Cioè, semmai vedo tutto il percorso di Vanoli, che vuol dire? Allora vince tre partite, hai quelle tre partite, sei da scudetto. No, vedo
1: anche
0: tutto.
1: Palladino ha vinto 8 partite di fila e poi ha perso per 2 mesi e mezzo la strusciavano a pallone.
0: Poi in tutto questo il discorso purtroppo è quello che fai tu, cioè nel senso, che cosa ci aspettavamo da Vanoli che non sbagliasse più? Ha sbagliato a Genova, è solo che è arrivato, anche perché bisogna anche dare secondo me le giuste responsabilità a Vanoli. Cioè Vanoli arriva in una situazione del Kaiser,
1: cioè, come sempre,
0: perché parti con 3 sconfitte prendendo 9 gol e segnandone solo uno. Allora, se te vai a vedere tutti i numeri della Fiorentina prima di risistemarli devi fare dei miracoli, perché se parti con un handicap del genere è semi impossibile, e in più non ti puoi mai permettere di sbagliare. Cioè,
1: ma
0: magari se avevi
1: perso,
0: fatto 3 punti col Frosinone o col Torino, banalmente perdevi con il Genoa, e non era un disastro. Tu ora ti ritrovi 5 partite in cui, parliamoci chiaro, puoi perdere tutte e 5
1: sulla carta,
0: perché sono tutte e 5 complicate. A me se la Fiorentina tu mi devi spiegare
1: Sassuolo
0: con chi è che non
1: quella meno complicata.
0: Sassuolo?
1: Dai.
0: Ci ha perso la Juve, ci ha pareggiato il Milan,
1: per l'amor di Dio. Ma allora parliamoci chiaro, ogni stagione ovviamente è una stagione a sé, ogni partita è un evento, è una partita a sé. Tutto sta, a me la cosa che ha preoccupato è quando un allenatore, che è il condottiero di un gruppo, mi dice abbiamo sbagliato l'approccio.
0: Oh, lì ti volevo. E su questo anche lo Monaco è impazzito.
1: Ma anch'io. Ma come me lo fai? È come se arrivassi qui martedì, arrivassi tu mo ciao, come lei.
0: Sbagli l'approccio.
1: E te giustamente sei il mio motivatore, sei il mio sparring partner, sei quello che mi esalta, capito?
0: Certo.
1: E io vado a gas.
0: Infatti guarda, si guarda a Dio.
1: Infatti le camomille mi prepara per andare in onda, dobbiamo dirlo.
0: Però, no, ma più che altro,
1: come fa a dire una cosa del genere?
0: Sì.
1: Siamo giovani, ho sentito dire siamo giovani.
0: Anche.
1: Siamo... Ma di che si ragiona? L'Empoli può ragionare così.
0: Beso comunque c'ha 16 anni.
1: Strallato.
0: De Gea deve prendere la patente domani l'altro. Ranieri stesso, un giovane, deve crescere.
1: Alibi. Prendetevi le vostre responsabilità. Ma chi ve lo deve far capire? C'è 2 strumenti che te lo fanno capire. Uno, i manager, i dirigenti, la proprietà, se esiste una proprietà. 2, che oggi sarà Major League del Columbus Day, ha visto in prima fila con la fascia tricolore.
0: Major League?
1: Sì, Major qualcosa. No, Marshall, Us Marshall. Che caspita ne so, gli abbiamo messo sulla fascia.
0: Sì, più probabile.
1: Con Trump, con Donalds. E poi chi deve farglielo capire? La città, i tifosi. belli, tipo, guardate, io ho visto delle immagini della curva di Genova, non so quanti erano, perché c'è sempre una passione, nonostante tutto si fa cagare, ragazzi, la passione dei tifosi viola, sì, si smorza un po' perché c'è la delusione, l'amarezza di essere meleggiati dai mondi intero, ormai, ecco, questo fa, oggi voglio fare un appello anche, non ci facciamo il callo a questa cosa, alle sconfitte, all'amarezza, a essere meleggiati, non ce lo facciamo il callo, perché la Fiorentina non è quella degli ultimi 10 anni, o meglio, non è tutta la non è la Fiorentina per tutto di quella dell'ultimo decennio. Fortunatamente abbiamo 90 anni alle spalle, con tanti alti e bassi, dove ci hanno rispettato e ci siamo fatti rispettare ovunque, al netto dei tifosi che si fanno rispettare sempre e comunque. Perché ho visto, è stata fatta una coreografia anche a Genova, con tutte le bandiere, c'era numeri importanti in trasferta, grandi di servizi all'ingresso,
0: sono sold out tutte le trasferte a parte l'Inter,
1: per caro biglietti,
0: esatto, e quindi c'è una protesta, cioè,
1: non ci smorzate questo entusiasmo. Quindi chi può far capire? I tifosi ad oggi si stanno comportando da ultra fine partita,
0: perché l'anno scorso no,
1: idem, ma ormai anni dire. Ma anche quando criticavano o contestavano si comportavano d'ultra, perché quando Italiano portò la squadra sotto la curva a Fiesole, era San Valentino, li vociavano a lavorare, andate a lavorare, quello è l'atteggiamento dell'ultra, aveva sostenuto la squadra per 90 minuti, poi si pareggiò, si perse il Bologna, non me lo ricordo, e li portò sotto la curva a prendersi le infamate. E bene capiscano che non sono qui di passaggio, a me mi sembra una squadra di giocatori di passaggio. Dice, vabbè, ci facciamo stannetta a Firenze di relax, andiamo a mangiare la bistecca buona, ci andiamo a fare lo spritz con le bereto e poi tanto io
0: torno. Però hai detto che non vivono abbastanza la città.
1: No, vabbè, i locali magari qualche serata la faranno, oppure ordinano col delivero. Però comunque se, la sensazione che oggi mi dà questa squadra, di una squadra che non è una squadra prima di tutto, e questo penso sia sotto gli occhi di tutti. E chi c'è? Ditemi voi, da amici da casa. Chi c'è in questa rosa che può essere il Dainelli di turno?
0: Ranieri.
1: Il Davide Astori di turno.
0: Te mi critichi,
1: chi sono
0: i
1: leader?
0: Può essere quello.
1: Manuel Pasquale di turno, che ti prenda per mano. Il De Silvestri del Bologna. Chi è il Lollo De Silvestri del Bologna in questa squadra? Chi è, ditemi qualche altro nome, di quelli che arrivavano, ti prendevano per mano, ti sussurravano nell'orecchio, ti attaccavano in muro quando tu facevi cagare? Chi c'è che lo fa in questa squadra?
0: Te l'ho detto, l'unico che lo può, che ha i gradi per farlo è Ranieri.
1: Non lo voglio sentire, non me lo dire.
0: È l'unico anche ai
1: non lo voglio non voglio sentire quel nome perché non ha lo spessore per farlo, gli è stata tolta anche la fascia.
0: Questo non vuol dire però
1: vuol
0: che
1: dire.
0: Non possa averla lo stesso,
1: ha senso di appartenenza, ha attaccamento alla maglia, ma non ha quello spessore che poteva avere Davide Astori, lo stesso Manuel Pasquale, per Dio, cito quelli che mi vengono a mente a braccio, ne potremmo, ditemi voi i leader che hanno rappresentato gli spogliatori della Fiorentina in passato, ditemeli, perché mandatemi un po' di nome.
0: Uifaluci, penso a un
1: Thomas, bravo, era meraviglioso. Jorgensen,
0: sì,
1: dove sono ora questi giocatori? La Fiorentina perché non ha
0: sono. Io
1: costruito
0: ti dico, se vai a prendere
1: accettati.
0: Dei ventenni di buona prospettiva non puoi neanche chiedergli di essere dei leader,
1: ma
0: banalmente Mastantuono
1: leader,
0: è tra quelli almeno dal punto di vista dell'atteggiamento, poi perderà palloni, ma almeno uno che se quando perde palla gli dispiace, gli altri
1: vero.
0: Perdono palla e vabbè, dai, che succede, si
1: sì
0: recupererà.
1: Quello ti dico io, cioè, a noi ci fa arrabbiare quello. Perché se sudi la maglia, per l'amor di Dio, torto arbitrale, arrivi, perdi, ma perdi perché hai lottato. Ma io ho visto i primi 16 minuti, Giacomino mio, ma mi ha preso veramente, guarda.
0: Sì, e ti dirò che nel secondo tempo in cui la Fiorentina ha fatto meglio, ma insomma fare
1: ma
0: peggio era impossibile. Comunque c'aveva contro un Genoa che era facilissimo da aggredire,
1: certo.
0: Perché si erano
1: questa
0: spaventati
1: fatto
0: molto.
1: Un gol, aveva vinto una partita in 5 partite.
0: E te non sei riuscito a fare gol se non su un tiro deviato, un cross
1: certo.
0: deviato, e con
1: certo.
0: Andurra che sbaglia un tiro clamoroso, ma poi tira da 30 metri e colpisce il palo e poco altro. Perché nessuno parla del gol regolare annullato a Fagioli, ci chiede Stefano Taxi, con un pareggio, tra l'altro operando a 0-2, oggi parleremo di tutt'altro. Allora io ti dico, uno può anche parlare, ho visto anche le critiche all'arbitro che ha fermato, però ragazzi, se l'arbitro dice ho fischiato
1: prima, il VAR non può intervenire.
0: E che gli vuoi dire? Può essere anche un piccolo errore dell'arbitro, e c'è stato quel momento in cui chiamava il cambio, un po' non lo chiamava.
1: Però se io ho una squadra forte di qualità, così c'è stata decantata e venduta e ci siamo anche illusi di averla, perché per me lo è, non posso star sempre a recriminare sulle sviste, sugli errori. Io devo andare a Genova a impormi, devo avere un approccio diverso, visto che si parlava di approccio. E come ha detto, non mi ricordo chi, se Luca Calamai o qualche altro autorevole firma,
0: Giacomo Galassi,
1: bravo, li devo attaccare in muro i primi 20 minuti, un li fuscino a metà campo,
0: tutti.
1: Oh, giocava con Messi e Sciaravia. Sembrava la partita di Over 34.
0: Sembrava
1: sei titolari gli mancava il Genoa.
0: Sì.
1: Sei, non uno, sei. Che immaginati i titolari di Genoa, una squadra in lotta per non retrocedere, con una situazione anche societaria un po' particolare. No, guarda, no, guarda, non...
0: Vedi, è rientrato il sorriso, sono riuscito perché, a toglierlo, bravo, 50 minuti.
1: Perché ho scoperto anche...
0: Oh no.
1: C'è un attore,
0: meno male, no,
1: un attore
0: famoso, speravo tu non riuscissi a leggere.
1: Infatti ce l'ho fatto. C'è un attore famoso che è anche chirurgo, lo sai chi è?
0: Chi?
1: Mickey Rourke.
0: Sentiamoci due WhatsApp audio, ti prego, Sara, grazie.
1: Grazie, Sara.
4: Sì, quinto, sesto, settimello, vi siete dimenticati Ottawa, che sono Ottawa Miglia, in centro di Firenze.
5: Il problema di Vanoli, però, cari ragazzi, è che quest'anno ha firmato un biennale con opzione del terzo. Certo. Quindi, se non fa vedere qualcosa il prossimo anno e c'è ancora, oppure viene esonerato un'altra volta.
1: Bravo.
5: Cioè, lui quest'anno deve far vedere un salto di qualità della squadra. Vediamo.
1: È quello che diciamo tutti, ma per lui stesso, non solo per noi. Però i contratti non vi fasciate il capo. Abbiamo la seconda proprietà più ricca della Serie A, sì o no?
0: Sì.
1: Oh. Che problema è? Non mi sembra che costi 5 milioni l'anno, non sto cioè, l'esonero di Pioli pesò tantissimo sulle casse dell'azienda, siamo tutti d'accordo. Ma ragazzi, questi in 7 anni... Non vi fate incantare dai numeri, hanno fatto tante plusvalenze, hanno sempre chiuso i bilanci in attivo, non hanno mai splafonato da dire rischiamo la bancarotta fraudolenta, capisci cosa ti voglio dire?
0: Sì.
1: C'è anche il bilancio che verrà chiuso ora, comunque ha un passivo di circa 10 milioni, non è che c'è un passivo di 100 milioni. Poi il rammarico è che sì, ha investito soldi nel mercato e sei sempre qui a traccheggiare in questa... Vi è questo mondo di mezzo che è più basso che di mezzo, capito? È quello che ci fa arrabbiare. Però che vi deve dire il costa vostro oggi più che andarci il costa? Che vi deve dire?
0: Guarda, tanto ci è arrivata una foto tua, una bella foto a Marco facciamo vedere, ci ha mandato Chris da Campi, cioè Costantino
1: come
0: Nicoletti.
1: Come hai fatto ad averla? Questa è della scientifica della questura di Firenze. Come hai fatto ad averla?
0: Le foto dalla questura di Firenze direttamente ci arrivano. A proposito, Mauro ci aveva scritto: grave incidente d'auto, perde il braccio destro, la polizia indaga sul sinistro. Poi Claudio ci scrive: quando poi Beto azzecca la rovesciata con tanti puntini, ci mancherebbe, cioè a quante può arrivare?
1: Ma l'ha detto un amico l'altro giorno, non so, in quell'appuntamento io sono morto. Dice: ma Beto ce l'ha sui contratto le rovesciate, io me la sto rivendendo serenamente.
0: Serenamente, grande classico da Costantino Nicoletti.
1: Lo sai qual è il colmo per un indeciso?
0: Ma quante ce n'hai? Basta!
1: Lo sai qual è il colmo per un indeciso?
0: Quale?
1: Oddio, non lo so.
0: Ma ce n'hai altre? Possiamo finire,
1: no, basta,
0: per favore. Cioè, te ne hai ripreparate veramente 60.000.
1: Io dopo una sconfitta che dovevo fare, amici miei? Ero meno male sabato, mi sono divertito ai Fierone. Ah, l'ho già detto questo, vero?
0: Sì, l'hai già
1: anche
0: detto.
1: Magnato a domani, bevuto, ma non c'è Carlone Antonioni, bello.
0: Claudio da Pistoia ci scrive: sento dire che Vanoli deve trovare come fa a giocare Ulai. Su Ulai non c'è da capire nulla, l'abbiamo preso perché era fortissimo, va rimesso in quel ruolo, è un cavallo di razza, la briglia non è per lui, è incredibile a dirsi, ma la qualità conta. E come proviamo a immaginarci Barcellona, Vanoli e Ranieri e la Fiorentina con De La Fuente e Cubarsì. Penso che sarebbero due squadre irriconoscibili con La Fuente e Cubarsì. Sabato si vi sarebbe portata a casa facilmente. Questo è il primo, grazie Graziella, e anche la terza.
1: Dado, ti mando un consiglio estetico, il mitico Dado.
0: A me?
1: Sì.
0: Ok.
1: Scusa, ti consiglia di farti ricrescere il baffo. Perché scaramanticamente...
0: Dado o Dido?
1: Dado io ho salvato, Dado Stein. Dado sarà...
0: Perché c'è un amico Dido e mi ama in continuazione Baffino, quindi non so se...
1: Quindi ha detto di farti ricrescere il baffo alla Ned Flanders. Però.
0: Benissimo, io rifiuto il consiglio e vado avanti.
1: Ned Flanders.
0: La coppia Ranieri-Comuzzo delle 8 partite di Palladino è per un po' affunzionato. Come si spiega? Con l'organizzazione di squadra si possono ottenere dei risultati. Questo è Emanuele Dagrosso.
1: Avevi centrocampo, Manu. Quelle 8 partite, ti voglio ricordare,
0: Adli, Bove,
1: Cataldi. Avevi un centrocampo che aveva trovato un'alchimia particolare ed erano messi più o meno tutti dove potevano rendere al meglio. Cataldi si voleva rilanciare, Bove anche lui soffriva del fatto che era stato mandato via dalla Roma. Adria era il pittore del Milan, quello più talentuoso. Poi mi ricordo c'era anche Walter Mandragora stesso, fu impiegato in quella stagione, certo, lì. Quindi di conseguenza c'è stato il... tanto ragazzi, vi dico un'ovvietà, una banalità, che chi gioca a pallone lo sa bene. Qual è il reparto che determina, sì, o
0: chi gioca
1: il
0: pallone
1: calcio,
0: lo saprà anche bene, ma la Fiorentina è da anni, a parte quel centrocampo, comunque pescato un po' a caso da Pradè, che l'ultimi due giorni gli hanno offerto Adli e Bove, Cataldi ha detto
1: perché questo? Perché i buoni i direttori di una volta preferiscono prendere le seconde linee dei top club, come si è sempre detto, che i giocatori dai Lecce, dai Genoa, dai Sassuolo, come è fatto il lavoranima di Gio Barone per anni. Tetto andava a rastrellare i giocatori dai Genoa, dai Lecce, dai Sassuolo.
0: Dai Genoa, sono due squadre diverse.
1: Poi mi sembra Salvini quando fa le liste.
0: Guarda, Bologna. Questo condividi più di quanto tu pensi con il nostro ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Costa, testa nel carro armato e presidente in campo sotto la curva in casa dell'ultima, tutto a posto. E stai Gabriele Amestre e segnala la proprietà che va in campo a Venezia per festeggiare sotto la curva, è provinciale da far paura.
1: Vabbè, è il suo giochino, lui li garba i bagni di folla, l'ho detto, l'importante è che non diano alla testa, perché la popolarità dà alla testa, la megalomania, però senti che gli dobbiamo dire a questa gestione alla fine, hanno fatto tanti errori, per l'amor di Dio, più che altro suo padre e il suo braccio destro, però non gli si può di nulla, cioè io lo sapete, sono di quello, io non ho mai avuto, a parte all'inizio, il primo anno e mezzo, non ho mai avuto un gran feeling con Gio Barone, non mi vergogno a dirlo. Ho avuto sempre dei grossi problemi con Gio Barone per la sua troppa presunzione e arroganza. Per l'amor di Dio, io sono altrettanto. Quindi metti insieme due arroganti, due presuntuosi, facevamo le scintille. Ma per il primo anno e mezzo andavamo d'amore d'accordo. Andavamo a vedere degli immobili insieme per acquistare, per fare la sede della Fiorentina. Andavamo a cena fuori, gli diedi dei consigli per il figlio. C'era un bellissimo rapporto. Gli suggerì dei profili professionali molto alti per lo scouting, per l'area commerciale e marketing della Fiorentina. Parlammo insieme dell'ipotesi stadio alla caserma Perotti, cose che ho sempre raccontato, non c'è segreti di Stato. Però poi la megalomania, la mania di onnipotenza incrinano i rapporti. Senti, io oggi tanto so che ha tempo questa gestione, perché comunque non avrà una scadenza. Appena raggiungeranno un certo obiettivo e una certa somma, ti posso dire che oggi non mi sento di dire niente in merito alla proprietà, perché ha investito anche su un manager di spessore facendogli 5 anni di contratto, non mica uno, quindi l'impressione di progettare, di creare qualcosa l'hai fatto, perché se fai 5 anni di contratto a Paparatici, che lo fai? Per baloccarti? Allora andiamo tutti e ci facciamo fare contratti così alla Carlona.
0: Va bene, saluto. Prego. Chris che mi ha mandato una mia foto con i baffi giganti.
1: No,
0: però
1: così Chris alla Ned Flanders le devi
0: ma questo
1: fare.
0: Esatto, così è più alla...
1: con l'occhialino.
0: Sì, cartone
1: ma
0: dei Looney Tunes.
1: Ma è già passato
0: Tunes.
1: Un'ora?
0: Già passato
1: quando
0: un'ora.
1: Stai in piacevole compagnia il tempo veramente vola, lo
0: ci
1: sai.
0: Dobbiamo fermare. Pausa e poi torniamo con la seconda ora di Carrisca al vento.
1: Neve in donde.
0: Aiuto. Mayday.
6: Radio Firenze Viola.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: La prossima ora di trasmissione è offerta da
9: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
10: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
11: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
12: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
13: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
14: Ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado.
15: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle, astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook.
16: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
17: Radio Firenze Viola.
18: Incoming message.
19: Leggila, ascoltala,
20: guardala.
21: Buonasera dalla redazione.
22: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva, ma l'assenza di margini di bilancio costringe il governo a selezionare gli interventi da finanziare. Dopo il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate a energia e difesa, con uno scostamento di bilancio di 28,8 miliardi di euro, tra il 2027 e il 2028 l'esecutivo è al lavoro per individuare le priorità della prossima manovra. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere in bilico.
23: Intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta con 219 voti favorevoli e 110 contrari la risoluzione di maggioranza che autorizzava lo scostamento di bilancio. Approvata pure con 216 sì e 116 no la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, precluso l'esame di tutti gli altri testi presentati dalle opposizioni. Posizioni e convocato alle 19 a Palazzo Chigi invece il Consiglio dei Ministri.
22: Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove è in corso l'asportazione di un nodulo al polmone. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione dei fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vice presidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
23: Sarebbero tre gli individui su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sul duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a dicembre scorso. Anche in questa ottica diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Monia, amica di Gianni Di Vita, Michele, marito di quest'ultima, e anche una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ieri sono terminate le perquisizioni all'agrario di Riccia. Nessuno dei 71 computer presenti nell'istituto è stato sequestrato. Oggi accertamenti informatici proseguono al liceo scientifico di Riccia.
22: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa in Bulgaria.
23: Il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Arriva inoltre il verdetto finale sullo scontro Spalletti-Pisacane, andato in scena al termine di Cagliari-Juventus. I due tecnici espulsi in campo sono stati squalificati per una giornata. Il mister dei Sardi per aver reagito, il bianconero per aver provocato.
22: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.it.

0: con Garrisca al vento, con Giacomo Galassi, con l'intelligenza artificiale,
1: cioè, oh, così
0: che ha fatto assomigli completamente a Gengis Khan. Mi ha detto Sara Mastrosimone, no, a cui do sì, la anche buonasera, sempre a quella cura e la parte tecnica. C'è Costantino Nicoletti, c'è la vostra follia che la fa da padrona, tanto più sempre la fa da padrona, ma quando c'è Costantino
1: bisogna essere folli,
0: si raggiunge veramente il picco della vostra follia. 348 75 13 933, sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali. 055 577 111 71. Stai zitto, non dire niente Costantino, non mi interrompere, perché volevo ricordare, l'ho già detto. Aspetta, un'oretta fa, non rispondere,
1: Ale,
0: al telefono.
1: In radio, ti chiamo dopo io, Ale, sono in radio.
0: Che è veramente, ciao, insopportabile. Direttore Loreto, io chiedo, faccio Garrisca al vento tutti i giorni alle 17:19, il martedì basta, non ce la posso più fare.
1: Voglio, grazie,
0: volevo Sara semplicemente dire che anche oggi Atta si è allenato a parte, l'ho già detto la prima ora, per chi si fosse
1: lì a Viola Park,
0: per chi si fosse messo in contatto con noi solo in questi istanti, okay, insomma, perché va bene le bischerate, ma se ci sono le notizie che riguardano la Fiorentina,
1: bravo,
0: noi ve le diamo in tempo,
1: bravo,
0: reale,
1: Giacomo.
0: Allora, questione dell'approccio l'abbiamo affrontata, detto, volevo affrontare anche la questione dei giovani, ma prima allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Daniele. Allora, buonasera.
2: Ciao,
0: Daniele.
2: Buonasera Giacomo, ciao Costantino.
0: Eccoci.
2: Sono Daniele di Capana.
0: Grande Daniele.
1: Ah, grande Dani, come stai innanzitutto? Come stai? Il tuo percorso di recupero come procede?
2: Benino, a Fiorentina, diciamo, lungo.
1: Ah, ok.
2: Io
1: okay,
2: ho periodi lunghi, no.
1: Mannaggia, non tocchiamo questo tasto. Eppure abbiamo il centro recupero infortunati più all'avanguardia del mondo, ci hanno raccontato, no, Daniele?
0: Sì, non credo che Daniele, però,
1: possa usufruire.
0: Posso usufruire.
2: Sì.
1: Vabbè, se parlo
2: io.
1: No, io
2: ho problemi più seri, vabbè.
1: Sì, sappiamo tutto, sappiamo
2: fare
1: tutto.
2: Dicevo, ma poi è questa depressione che ci dà la Fiorentina.
0: Non aiuta.
2: Perché veramente, io, cioè, ho 60 anni, cioè, andai nell'82 a Cagliari, che ti dirò da quanto la dico, ma
1: fate,
2: così è una cosa indecente.
1: Però non ti deprimere, Daniele mio, perché è sempre un gioco, anche se la nostra passione è sviscerale,
2: sì,
1: però
2: so,
1: non ti deprimere.
2: No, ma mai, quello uno è speranzoso.
1: Chissà, quando si gioca il Como? Domenica alle 15?
0: Sì, sì.
1: Chissà.
0: Sì, va bene, però al di là del chissà che ci portiamo dietro, io lo capisco un po', Daniele,
1: sì,
0: perché cioè, ci sono persone che tra l'altro, non dio, rinunciano alla famiglia, ma
1: vero,
0: comunque
1: vero,
0: organizzano le loro giornate per seguire la Fiorentina,
1: vero,
0: magari
1: giusto,
0: rinunciano a qualcos'altro,
1: bello,
0: e poi regolarmente vengono delusi, quindi io ti capisco in pieno, Daniele, perché non
2: ma
0: se ne può veramente più.
2: Dopo aver speso 180 milioni, non aver comprato un mediano, che è quello che ci fa prendere anche tanti gol, perché la difesa secondo me non è coperta, e allora di lì te scan fuori come perché se c'era un Ambarabat domenica brasiliano e un facevi
1: arginavi
2: che
1: di più, sì, sì, anche se a me non rubava mai gli occhi Ambarabat, lo conoscevo,
2: ma io ho fatto un nome a caso,
1: sì, sì, hai fatto un esempio,
2: cioè,
1: che
2: ho fatto un nome a caso
1: sulla figura tipo Ambarabat,
2: giocatori da 30 milioni,
1: certo.
2: E poi sono sempre da adattare, sono qua, sono sempre là. Cioè, ora anche ho sentito dire la cosa di quello di portoghese di Lecce, 30 milioni.
1: Sì,
2: ma
1: sì,
2: ragazzi,
1: Pedro Gasparri, Bruno Gasparri.
0: Chi è Pedro Gasparri? Tiago Gabriel.
1: Ah, quello di Tiago Gabriel.
2: Sì, sì, questo l'hanno comprato a 1,5 milioni
1: appunto,
2: anni fa.
1: Ma basta, ma anche basta.
0: Sì, siamo d'accordo.
1: Cioè, cioè abbiamo lo scouting oggi, sfruttiamolo. Preferisco uno sconosciuto che mi arriva da un mercato esotico, che magari ci esplode in mano, come sempre detto, il Kvaratskhelia di turno, che ne so, che non è facile, Daniele mio, lo sai che non è facile, ma lo scouting serve a quello. Ma quella medicina quale può essere? Perché noi oggi qui, oltre che analizzare, vogliamo trovare anche un rimedio, la medicina per questa squadra. Te cosa faresti?
2: Ma io, senti, secondo me le squadre sono sempre state create in un'amalgama, no? Che ci vuole quei 2-3 anni.
1: Ce l'abbiamo due o tre anni, ce l'abbiamo
2: paratici, è sbagliata nella Fiorentina, perché è sempre stato abituato a grandi squadre, e abituato che i 30 milioni non sono niente per un bilancio,
1: vero,
2: mentre invece
1: vero,
2: nella Fiorentina è tanto. Abbiamo preso uno come Sartori, uno abituato alle medie squadre, le piccole, ma è crescere insieme,
1: è un'idea, però è sempre un percorso di crescita. Magari con l'arrivo di Paratici l'auspicio era che facessi già lo switch superiore, lo step superiore.
0: Sì, è tutto uno switch da fare, devi far parare.
1: Su tutti lo switchiamo.
0: Daniele, ti salutiamo e ti ringraziamo.
1: Grazie, grazie Danielino, in bocca al lupo
2: voi,
1: per tutto.
2: A voi, buona giornata. Grazie,
0: grazie. Quindi è tutto uno switch. Poi, a quello che dice, io ne ho un argomento in cui non mi tuffo perché sento talmente tante persone dirlo, che è come un'onda che fai fatica a fermare con le mani, però quello hai detto anche tu prima, io lo ripeto e qui da questi microfoni ci proviamo a dire, lo proviamo a dire quanto più possibile, non diciamo la Fiorentina è una squadra a 160 milioni, sì, 200 appunto. milioni, perché allora ha più del 60% sono prestiti.
1: Beh, ovvio.
0: Cioè i oggi giocatori tu così. Hai pagato davvero sono a ta, che comunque i bonus non si stanno realizzando, quindi pagherai una cifra attorno ai 30 milioni di euro. Altrettanto l'hai Ngie e Vieri, ok? Per un totale di 70 milioni in un'estate in cui vendi Ken a 40 milioni di euro e di riffo di Raffa tu raccatti 2 milioni a destra e a manca.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi tanti sono i prestiti, perché allora che cosa diciamo? Che anche quelli che sono stati ceduti erano a 50 milioni, cioè Gudmundsson che valeva 24 milioni di euro, 26
1: 30 milioni in Napoli,
0: capito? Quindi smettiamo di dire questa squadra è una squadra a 160 milioni di euro, perché questa squadra è una squadra che sta costruita un rosso di bilancio di 10-12 milioni al massimo. Oltretutto tu l'hai fatto investendo su tantissimi giocatori molto giovani,
1: ovvio,
0: che tu paghi tanto non perché oggi siano di valore, ma perché tra 2 o 3 anni ti valgano molto di più. Quindi il discorso è che poi, senza fare i paragoni, però anche l'anno scorso la Fiorentina aveva una rosa che sulla famosa carta poteva essere, però hai lottato per la salvezza fino alla fine, ma potremmo fare l'esempio di tantissime squadre. La Lazio, che è costruita sul nulla, è una squadra costruita benissimo, però. E quindi chi se ne prende, puoi spendere 500 milioni a spenderne 10.
1: Bravo.
0: Se li spendi bene i 10, valgono molto più dei 500 milioni. Quindi spendere, tutto questo per dire, spendere tanto non vuol dire automaticamente avere una squadra forte. Questo voglio dire, no?
1: La regola dice, però la regola direbbe che chi più spende meno spende, per logica.
0: Qual è la regola però? Perché la Juventus ti sembra negli ultimi anni
1: la Juventus un disastro,
0: li abbia spesi i soldi eppure fa schifo. L'Inter prende quasi tutti i parametri zero, prende solo un due giocatori a 20-30 milioni eppure è nettamente la squadra più forte che c'è in Serie A. Quindi valutare quanto viene speso.
1: Napoli non l'ha fatto mercato quest'anno, per esempio,
0: sì, e l'anno scorso invece aveva speso 150 milioni di euro,
1: i soldi di Conte che ha speso quanto.
0: Cioè tutto questo per dire, non guardiamo quanto spende il club, perché ogni operazione ha il suo perché o il suo per come. Guardiamo il valore dei calciatori. Tu vai a prendere Gnonto, era un panchinaro al Leeds.
1: Bravo.
0: Vai a prendere Mastantuono, era un panchinaro al Madrid, titolare. Vai a prendere Beto e Pellegrino davanti,
1: ma oggi questi possono venire a Firenze, caro.
0: Certo, lo so, ho capito. In realtà
1: devi però fare in modo che questi ti facciano la differenza,
0: ora, senza andare su Matic, che a me non entusiasma nemmeno particolarmente, ma potevi benissimo ritrovare i Cataldi, gli Adlio, i Bove.
1: Sì,
0: che...
1: però quando li prendevamo qualcuno sorgeva il naso, sorgeva la bocca.
0: Sì, però poi quando facevi 8 vittorie consecutive ti passava la bocca.
1: Il fluidruz, è vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Ti faccio una domanda: era necessario, io continuo a dirlo, andare a spendere 15 milioni di euro per Vieri quando avevi Comuzzo in casa?
1: Però di prospettiva anche lui ne parla.
0: Perché Comuzzo, allora, che è lo stesso anno, non ha la stessa prospettiva di Vieri?
1: Non ha di crescita.
0: Ma chi te lo dice?
1: Però me lo dicono gente di mestiere.
0: Sì, ho capito. Vieri ti sembra che ci abbia
1: Vieri
0: mai... cioè,
1: mi è stato raccontato da gente che opera in Brasile che tu l'hai strapagato, sì, perché l'hai strapagato, però potenzialmente ha delle caratteristiche, delle peculiarità che può crescere notevolmente. Può
0: bene, ma io ti dico, oggi la Fiorentina che inizia questa stagione tra l'altro con tantissimi 2005-2006, Comuzzo forse in prospettiva sarà meno debole, meno forte di Vieri, ma oggi era più forte di Vieri, perché un calciatore conosce già la Serie A.
1: Il problema
0: che
1: è perché
0: tutto.
1: Non gioca, perché non riescono a recuperare Pongracic da anni, che sulla carta me ne parlavano tutti molto bene, lo stesso Pantaleo, però mi hanno sempre detto guarda lì ci devi lavorare di testa più che fisicamente o atleticamente, tatticamente. Allora perché non conoscono i giocatori che prendono? Questo a me è rammarico. O perché non vogliono conoscere i giocatori che hanno in rosa? Cioè questo mi sorprende, stanno ore e ore insieme in un ambiente protetto, finalmente un ambiente all'avanguardia.
0: Calciatori e dirigenti
1: Io li chiamo in causa tutte e due le parti. Conoscilo Pongracic, ci dici ma amico mio, che problemi hai?
0: Ma magari glielo dico, lui dice no, lo guarda, darò il massimo e poi non lo dà. 055 77 111 71 c'è Alessandro. Buonasera.
1: Ciao,
0: Alessandro.
1: Ale.
3: Ciao, buonasera a tutti e due.
0: Grande Alessandro.
3: Ciao.
0: Eccoci.
3: Grande Costa, è stato un onore quando abbiamo fatto la riunione del gruppo della Baronda Fiorentina conoscerti dal vivo.
1: Ma è stato un onore per me, Ale, intanto perché ti seguo, lo sai che ti seguo sempre con interesse, perché sei una voce pacata della Fiorentina, mi piace, onesta, è vero, guarda, io seguo tutti, lo sai, io non c'ho, io c'ho una mazza da fare tutti i giorni.
0: Questo allora, mi seguo lui, l'avevo annusata,
1: seguo l'India, come si chiama, India Violato, giusto Ale?
3: Sì, c'era anche India Violato,
1: c'era India Violato, e soprattutto come si è mangiato bene, Ale?
3: Sì, sì.
1: Da Dio, sopra a casa tua eravamo, a San Donato. San Donato, sì, in collina, sì, sopra a casa di Giacomo eravamo.
0: Bagna di Poli Pride. Dici tutto, Alessandro.
1: Dacci il meglio, Ale, dacci la medicina. Da te voglio la medicina, che tifi viola con passione da Roma. È una pagina seguitissima sui social.
3: Sì, beh, diciamo che al momento devo fare il karma quando faccio i video, scrivere, perché veramente mi stanno un po' facendo cadere le braccia. Guarda Costa, io volevo farvi due domande. La prima è, ma come mai, visto che io abito a Roma, quindi sì, insomma seguo, diciamo, non da vicino, perché c'ho la rivalità, seguo la Roma e quella, certo, Lazio, però per quale motivo la Lazio, come si dice a Roma, con una scarpa e una ciabatta, sta lì. Noi abbiamo speso 130-140 milioni di euro e già stiamo pensando al mercato di riparazione di gennaio.
1: Giusto.
3: Per me, diciamo che è l'ennesimo fallimento, perché dopo che hai ripreso una moglie a punto di grosso, già sto pensando a gennaio. E poi ecco, volevo sapere da parte vostra quale giocatore dovrebbe venire a gennaio per dare sia una maturità sullo spogliatoio e sia una mano anche al livello
1: psicologico. Grazie Superale, grazie per la tua,
0: grazie,
1: sei un mito, grazie Ale, ti seguo.
0: Siamo già a pensare a gennaio,
1: però gioco forza, ragione Ale,
0: ho capito, e nel mezzo c'è un,
1: ma faremo la nostra stagione, ti ho detto, Giacomo, quest'anno non soffrirai come l'anno scorso, dai.
0: Ma questa Fiorentina con chi può vincere?
1: Ma con tutto e con nessuno,
0: ma per ora con nessuno, perché hai battuto solo la squadra che batterebbe anche la squadra del Lussi,
1: comunque hai fatto un pareggio col Napoli, però hai perso con Torino e con Frosinone,
0: con la Roma,
1: vabbè, la Roma ci sta, dipende, qua Roma ci sta,
0: sì, ho capito, ma capisci che ti hai già perso contro Frosinone, Torino in casa con un altro allenatore, ma comunque te già c'hai 0 punti in classifica e hai perso anche a Genoa.
1: Allora, Ale ci ha fatto una domanda molto appropriata. Dice, perché la Lazio, che con una ciabatta e un, ha fatto la squadra? Allora, tendenzialmente l'essere umano, quando è in enorme difficoltà o quando c'è situazione di criticità,
0: dà il meglio di sé,
1: può avere delle reazioni strane, però
0: anche avere basse aspettative ti toglie pressione quando sei su un campo da gioco
1: e dopo quello che viene tu di guadagnato, sì. Bravo. Quindi cosa è successo? Intanto cosa ha fatto Lotito negli anni? Ha investito sugli allenatori, cosa che non è stato fatto a Firenze, perché comunque di riffo di raffa la Lazio si sono avvicendati Sarri, sì, Maroni Inzaghi prima.
0: Cioè, Maroni fece
1: cannò il finale, se non andava in Europa, perso il match in casa, se no andava lui in Europa al posto nostro.
0: Però
1: Baroni, che comunque arrivò settimo, ottavo, non mi ricordo, ma arrivò
0: settimo
1: e noi si arrivò sesti perché perse con il match in casa. Sarri l'anno scorso, se non vado errato, e Simone Inzaghi prima, e oggi Gattuso. Noi Gattuso l'abbiamo sempre un po' sottovalutato e snobbato, ma ragazzi, Gattuso ha fatto una carriera, ha mangiato la vera polvere, si può dire polvere?
0: Sì,
1: ecco, cioè ha allenato la nazionale per un non nulla, non è andato al mondiali, ha allenato squadre in difficoltà mettendoci soldi suoi, pertanto aggiunge traguardi anche importanti. Da noi è stato 10 giorni, io ve l'ho sempre detto, nessuno ha mai dato peso a quei 10 giorni, ma quelli sono stati un segnale forte. Poi la propaganda di regime vi ha raccontato, sai, aveva Jorge Mendes, non gli prendevano i giocatori di Jorge Mendes e quindi lui è andato via. E non funziona così, perché io ho assistito diversi allenatori, ma non è che se io portavo l'allenatore alla Carrarese era automatico il fatto che io portassi anche i giocatori alla Carrarese. Sono due operazioni e mercati ben distinti. Poi che discorsi, se il suo procuratore avesse avuto o aveva un profilo che faceva il caso nostro, perché lui voleva partire in ritiro con la squadra, non ti dico fatta perché sarebbe stata un'utopia, ma voleva almeno 2 o 3 giocatori suoi per trasmettere il suo mantra, il suo metodo di lavoro, perché poi il fondo schiena era il suo. Qui gli fu detto, parti in ritiro con la primavera, ragazzi, gli è stato detto vai in ritiro con la primavera, lui disse va bene, non ci siamo capiti in calabrese, si sono salutati, saluti e baci. È questa la differenza. Cioè, nel calcio, ha detto bene prima te, te prima hai fatto un editoriale meraviglioso. Non necessariamente i soldi ti portano a vincere. Tu hai battuto il monte ingaggi, oggi mi sembra che sei il nono monte ingaggi della Serie A. Quindi se tanto mi dà tanto, tu dovresti giocare per il nono decimo posto. Ecco. Ma non è una regola fissa. Perché anche se hai il nono monte ingaggi, puoi arrivare quinto, quarto, terzo. È
0: quarto,
1: difficile,
0: quinto è difficile, quindi, magari sesto, sesto, settimo. Sì.
1: Però capisci, non è necessariamente uguale che il fatto che te arrivi al nono monte ingaggi di arrivare a decimo, ottavo, nono. Puoi fare quell'esploit. È lì la mano dell'allenatore. Quando vi dico che un allenatore, oggi il vero allenatore, è quello che non si inventa nulla e che incide sul gruppo. Ecco cosa io sto rimproverando a Paolo Vanoli, nonostante tutto lo sostenga. Perché non sta incidendo su questa squadra ad oggi. Poi vedremo ora le prossime partite, non abbiamo la sfera di cristallo, io sono sempre qui nei miei pronostici. Avevo pronosticato Fiorentina come un pareggio, sconfitta a San Siro, vittoria con l'Atalanta, vittoria a Sassuolo e vittoria con la Juve. 11 punti, togli il punto che non abbiamo preso, possiamo arrivare a 10.
0: Ma magari
1: più 4. E sei sempre in una situazione, ma sei sempre in una situazione complicata. Vabbè, perché corta la classifica.
0: Sì, però ne esci già. Se fai 10 punti ma nelle prossime 5 sei già fuori.
1: Ma perché fai 3 vittorie di fila che ti danno entusiasmo, danno fiducia ai ragazzi.
0: Di tutto, perché nella zona salvezza, se te fai 10 punti, una squadra come il Lecce prima di fare 10 punti,
1: ma non è una squadra. Allora Giacomo, togliti dalla testa che questa sia una squadra che lotterà per non retrocedere.
0: Però io non lo dico finché non...
1: Te non lo dire, perché te sei pragmatico, sei padre di famiglia, tra l'altro tutto a posto, ti ha chiamato prima la piccola S.
0: Assolutamente, sta benissimo. Io dico che finché la Fiorentina è penultima, io al di là dell'ottimismo, cioè chi come Ale alla Val di Sieve non sopporta il mio pessimismo, ragazzi, sì, siamo penultimi.
1: Lui è così.
0: Io che
1: guarda,
0: bisogna fare? Quando saremo in Champions? Se io fossimo quarti e dicessi, Madonna, che schifo questa Fiorentina, ragazzi. Allora io posso anche comprendere,
1: mediate
0: del pessimismo.
1: Mio amico Ale, guarda Ale, che Giacomo è positivo e ottimista per natura, però sì, a volte è pragmatico. Perché parli di famiglia?
0: Penultimi, mi appezza che ho Genoa.
1: Io e te, Ale, siamo comunque. Te sei un artista, sei un sognatore come me, anche se sei pragmatico,
0: io
1: portiamo avanti
0: non so
1: un'azienda.
0: Come si fa a non vedere
1: noi
0: la realtà?
1: Io e te, Ale, siamo dei creativi. Lui è l'impiegato delle poste lì a Grassina, allo sportello.
0: Io, se davanti ho una casa, non dico davanti ho una villa di 650 metri quadri, dico davanti ho una
1: devi
0: casa.
1: Devi essere più folle, stay hungry, stay tuned.
0: Mi sembra che questo atteggiamento ci abbia portato dove siamo, perché tu continui a dire che i calciatori hanno questo alone che gli porta anche la dirigenza di essere troppo forti.
1: No, quello no.
0: Perché, per gente allora, come te, come Ale alla Val di Sieve, continui a dire ma siamo grandi, siamo fortissimi, le prossime 5 se ne fa 18 di punti, poi se ne fa 0 e o se ne ha fatti 0, ma tanto si rifanno alle prossime 5.
1: No, non lo direi.
0: E io non ce la fo più a stare
1: oggi,
0: in questa
1: oggi,
0: mentalità.
1: Oggi devi dare fiducia, perché siamo alla quinta giornata di campionato. Oggi devi sostenere anche quelli che dicono.
0: Ma io ti dico, ma se te perdi o Genoa 2-1 perché sei 1 perché inciampi, fai 18 tiri il portiere.
1: Detto,
0: te vai a Genoa e vieni arato per 60 minuti e negli ultimi 30 non è che fai oggi.
1: Esistono le vittorie che possono fare del bene. Sì, scusami, esistono le sconfitte che possono fare da medicinale.
0: Ragazzi, ma non è che se vinciamo col Como io vengo qui il giorno dopo e dico che schifo che si fa.
1: Ci mancherebbe, non lo sai.
0: Molto poco spesso, ma quando abbiamo vinto mi avete sentito qui in radio. Vengo gasato e anzi tutte le mie parole sono date dalla delusione, dalla sofferenza di vedere per l'ennesima volta una Fiorentina in queste condizioni. Comunque, contenti voi e speriamo...
1: No, tra tre anni
0: noi si vince lo scudetto.
1: No.
0: Quindi
1: quello
0: se ne frega
1: allora,
0: se si è perso il Genoa.
1: Quello io lo vinco ogni anno a luglio, sappilo. Io ogni anno parto col sogno, il desiderio, l'illusione che la Fiorentina vinca lo scudetto, da tifoso. Poi l'uomo di pallone mi fa fare l'analisi, capisco chi è stato comprato, calcolo anche gli investimenti fatti e poi do il mio voto al mercato, sempre il primo di settembre, giudicando le uscite e le entrate, che quest'anno hai fatto tanta fatica nel mercato in uscita e tu lo sai bene, ok? Quindi è stato complicato il mercato in uscita della Fiorentina. Il tifoso deve volare sull'ali dell'entusiasmo, quindi hai gli up and down, quindi entusiasmo, morale ai massimi quando fai risultato, quando perdi vedi tutto nero, ma fa parte del tifoso. Dentro i Viola Park no, ci vuole più pragmatismo, gli va fatto capire a questo gruppo di ragazzi, signori, non siete qui in villeggiatura, lo so che un anno vola, Ma dovete pensare a costruire la vostra carriera. Io questo gli direi. Cioè, per voi questa può essere una vetrina fondamentale per la vostra carriera. Una carriera che o svilupperete a Firenze o svilupperete lontano da Firenze, è sempre comunque una tacca importante nel vostro percorso. Cioè, quando esci dalla Fiorentina, nel curriculum non hai fatto un anno, dimmi un nome perché non voglio offendere nessuno,
0: al pizzichettone, di solito è la squadra che offendiamo sempre,
1: gli amici. Salutiamo gli amici pizzichettone, vi verremo a trovare molto presto. Quindi per loro gli va fatto capire anche l'importanza di quella maglia che indossano. Io parlavo sempre di numeri, il 10, il 9, l'1 a Firenze, il 10, il 9 e l'1 l'hanno sempre indossato, dei pesi massimi.
0: Sì, vabbè, ora si può fare anche un discorso anche in Serie A, guarda chi indossa l'1, 9 e 10
1: sono i numeri più chiaramente più importanti.
0: No, ma però, dico, è il valore,
1: cioè,
0: medio.
1: Quello che uno dovrebbe fargli capire a Olai, che viene dalla Costa d'Avorio, io ci ho lavorato, gli africani, amico mio, magari non era la destinazione che tu speravi dopo il mondiale che hai fatto, per l'amor di Dio. Ma oggi sei a Firenze.
0: Però l'ho vista, cioè, secondo me, nella carriera di Olai, dopo il Trabzonspor, la Fiorentina, certo, è una bella vetrina.
1: Sì, ma ti ricordi la super cazzola ci fecero prima che arrivasse?
0: Sì, vabbè, perché
1: lui pensava, facenti, perché ha fatto 3 partite a Garbo ai mondiale, che andasse a Liverpool. Approfitta della Fiorentina, stacci 2 o 3 anni. Certo. Impara a conoscere il calcio europeo vero, non quello turco, che anche se sta crescendo ancora indietro a quello nuovo.
0: Oh, il Trabzonspor, se mi dice
1: Galatasaray, Besiktas, Fenerba, c'è un altro discorso. Sì. Mastro Antonio l'ha capito questo, perché è argentino, vuole strafare, ma perché ha l'esuberanza di un ragazzo del 2007 e lì va gestito in maniera diversa, per esempio. E che ne so, lì ha fatto una cura ormonale. Capiscimi? Ricordi quel film? Non mi ricordo, che era un film con l'allenatore che portò in ritiro la squadra e poi c'era l'attaccante fortissimo, però aveva degli ormoni in eccesso e lo faceva sfogare la sera. Non mi ricordo con chi era, forse Borgo Rosso era, lo sai?
0: Può darsi. Costa da Pugliese, dovresti capirla. Brad Pitt, Eva Kant e Sharon Stone. Non so se vuol dire Kant o qualcosa del genere. E la squadra, aggiunge, la squadra chi l'ha fatta, però è stata rinnovata da poco. Aspetto gennaio per dire qualcosa di più.
1: Gennaio vai troppo in là, amico mio. Io aspetto la prossima sosta per trarre già un bilancio, non per fare i processi, ve l'ho detto prima.
0: Va bene.
1: Però il primo
0: dagli altri messaggi ripartiamo nell'ultima
1: sosta.
0: Parte che risca il vento, perché come
1: sta iniziando anche Italia
0: e
1: Bielorussia femminile,
0: assolutamente la seguiremo insieme, continueremo
1: molto
0: con
1: volentieri.
0: Queste riflessioni, pausa e poi torniamo.
4: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano, siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
6: Al ristorante pizzeria

0: Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: E ora via al treno di vocali.

0: Europa che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Fiorentina, Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: 18:35 di nuovo insieme a Gary Scalvento, Giacomo Galassi, Costantino Nicoletti, con l'Italia che è già avanti 1-0 contro la Bielorussia.
6: Sara, sei uno spettacolo.
5: Sara Massimo Simone,
6: abbiamo un ospite in studio.
5: Gengis Khan, Galassi Scan, direi, qui con noi.
6: Sei un fenomeno.
5: Molto bene, accidenti all'ascoltatore Chris da Campi ci ha mandato
6: si
5: questo.
6: Diverte, Chris è forte,
5: che si diverte così.
6: Devo venire anche a Campi, voglio scoprire anche Campi, mi manca perché, come ho detto, i continenti li ho girati tutti. E ma mi manca qui il nostro territorio,
5: certo.
6: Quindi Campi, anche andavo all'Happyland,
5: come ti direbbe,
6: come vi direbbe lui qui a Catania.
5: Va bene, dicevo, Italia femminile, chi se ne frega, deve andare a Campi.
6: Voglio andarci,
5: Italia femminile avanti 1-0 contro la Bielorussia, un tunnel pazzesco di una giocatrice
6: 1-0 che grande Soncio, Cobra Soncin al Franchi. Però un po' di gente in più poteva anche andare a seguire le bimbe, ragazzi.
5: C'è
6: dai.
5: Anche solo una giocatrice della Fiorentina, cioè Severini, che gioca dall'inizio, però per il resto nel senso. Anche però.
6: Ma ci sono gli operai sul tetto senza imbragatura, secondo me.
5: No, perché visto la sindaca Funari, una
6: come
5: furia.
6: Si fa, ragazzi?
5: Furia perché.
6: Oddio, io ho fatto di peggio, ma non ve lo posso raccontare. Però
5: erano altri tempi,
6: diciamo.
5: Comunque, complessivo 3-0 tra andata e ritorno. Sì. Quindi direi qualificazione al prossimo turno per la qualificazione mondiale, direi abbastanza in cassaforte.
6: Con Bellino c'è anche bene, sai?
5: Sì, non stanno giocando male.
6: Adesso il Cile è bravo, Andrea.
5: Bene, detto questo, abbiamo tantissimi messaggi vocali da sentirci. Abbiamo 20 minuti scarsi prima della fine della trasmissione. Allora,
6: e forse Martini prossimo è un ospite particolare d'eccezione, ma non ve ne anticipiamo nulla.
5: Ma è appena anticipato, ce l'avremo. Va bene,
6: non ho detto chi, però.
5: Non hai detto chi.
6: Vai.
7: Osta, e sta sempre ben figa in testa, anche se, eh.
8: Allora, vi fa un indovinello.
6: Sentiamo.

0: per i mondiali del 90. Anni 80, attaccante.
1: Va bene, ci pensiamo. Bellino, ci piace, che ci cosa fa un gallo in chiesa? Ci chiede Mauro. No, cosa il fa? Chicchiricchetto. Giuro, è l'ultima. Promette Mauro, ma non promettere, non fare promesse, non puoi mantenere. Ciao, Costa, come è andata la festa a Brescia? Ti chiede Andrea da Milano.
0: C'è la privacy, non posso raccontare nulla.
1: Bene.
0: Parte degli ospiti, però. Bella
1: e poi
0: cena.
1: Dice ci vuole un allenatore forte, per averlo devi pagare l'ingaggio, anche se è alto, altrimenti starei sempre nella mediocrità.
0: Bravo, quello che io dico da anni. Però ha fatto il Napoli, hai azzardato.
1: Parlavamo
0: con
1: ieri con Sauro, diceva come lo convinci un top allenatore?
0: Guarda,
1: perché allora, tu quest'estate non lanciavi Guardiola, quindi io ieri gli ho detto, ma e Sauro mi diceva giustamente, ma anche con i soldi, come lo, ma ti immagini Guardiola viene a allenare Ulai, Valdepeñas e Jimenez?
0: Chiaramente se chiami
1: poi
0: Guardiola,
1: devi spendere 300 milioni di euro.
0: Non ce ne necessariamente.
1: E tra l'altro si espone anche a un rischio, cioè non solo, te dovresti spendere 300 milioni di euro, dargliene 15 a Guardiola e non avresti la certezza perché prendi tutti i giocatori.
0: Non siete visionari. Non
1: è che siamo visionari, è che la Fiorentina non può spendere 400 milioni di euro.
0: Sì, Maresca, con Guardiola Paratici ci è andato a cena tre volte, poi magari due su tre hanno parlato di tutto, forché della
1: Fiorentina. Secondo me tre su tre, nel senso che comunque c'ha il rapporto, ce lo mantiene, ma non gli può offrire la panchina della Fiorentina. Te lo dico io, perché come lo convinci?
0: Gli fai fare il girone lì.
1: Non gli va, ma figure se Guardiola rischia di bruciarsi la sua carriera.
0: Non si deve bruciare, gli dai un progetto, dici, ascolta, io ho 150 milioni per fare il mercato. Dammi una mano, si fa insieme il mercato.
1: Guardiola ti dice piripi. Ma
0: milioni.
1: Va bene,
0: gli dai
1: 3
0: milioni
1: usare...
0: e mezzo a lui.
1: Ma 3 milioni 4. E mezzo?
0: Gli dai a Pioli 3 e mezzo.
1: Sì, ho capito, ma Guardiola deve dare 10.
0: No, non ha bisogno. No, gli davi 5 a Ribéry, non ne può dare 5 a Guardiola.
1: Comunque ne vuole più di 10, perché a Guardiola gli saranno 10. Arrivate delle offerte molto migliori della Fiorentina.
0: Ma
1: anche
0: non gli interessano.
1: Più di 10 milioni di euro.
0: Puoi mettere Firenze, campi da golf di Firenze.
1: 0557 111 71. C'è Andrea. Buonasera Andrea, ben trovato.
2: Ciao, buonasera. Parlare con il Costantino, ragazzi, insomma, il Guardiola doveva accettare Firenze. Vestigia negli anni 80 non c'era.
0: No, bravo, infatti fino agli 80 arrivò. Hai ragione Andrea, bravo.
2: E quindi era?
0: L'ho detto.
1: Sei tu l'ascoltatore che mi ha mandato il vocale?
0: Pagliari, è vero, conosco il fratello che fa il procuratore, bravo Silvio.
2: Dino Pagliari, Dino. Con l'Ascoli, poi c'è una dove vero. Stava, l'arbitro vischiò, passavano tutti, ce l'erano fatto in terra, una volta arrivato.
0: Un giocatore che viaggiava, che lui era molto di sinistra, vero Andrea, ti ricordi?
2: Sì,
0: era un giocatore di estrema sinistra.
2: Io sono uno dei pochi ad aver avuto l'onore e il piacere di prendere l'autografo, perché io ci andavo tutti i giorni a rompere le scatole e alla fine si ruppe veramente le scatole.
0: Sì, perché lui era allergico a queste cose, vero Andrea?
2: Non ci va nessuno.
0: Bravo, vero, vero, me lo raccontava.
2: Non l'ha mai fatto a nessuno.
0: È vero, lo sapevo anche. Grande Andrea,
1: però
0: non ci sarei mai arrivato a Dino Pagliari, perdonami.
2: Era difficile.
0: Non era facile,
2: molto,
0: bravo.
2: Molto difficile. Ciao ragazzi, complimenti, buona serata.
1: Ciao
0: ci
1: Andrea.
0: Facciamo del nostro meglio, grazie a te Andrea, che ci piacciono questi giochini. Lanciateli più spesso,
1: sì.
0: questi quiz.
1: Una domanda per il Costa.
0: Prego,
1: di chiede Silvano da Montemurlo.
0: Grande Silvano.
1: Questa squadra in mano a Farioli, grande rimpianto. Per me andrebbe alla grande.
0: Anche
1: che
0: secondo
1: dici?
0: Me, la penso come lui, pari.
1: Farioli disse in un'intervista Francesco. Un annetto fa abbondante, proprio a proposito degli interessi per l'Italia, lui disse io in Italia non ci verrò per diversi anni perché comunque mi vedranno sempre come un allenatore giovane.
0: Esordiente, ha
1: nonostante
0: ragione.
1: Io abbia alle spalle esperienza all'Ajax,
0: vero.
1: Esperienza a Lille, no? Dove
0: no,
1: era in Francia
0: a Nizza, in Turchia.
1: È vero,
0: Karagurgur, che è una squadra comunque importante.
1: Certo.
0: Però ha ragione, perché a quello ti dicevo a inizio puntata, a me se andava a prendere un nome esotico anche giovane, non dico esordiente del tutto.
1: Aquilani?
0: Perché
1: se ne parla di Aquilani,
0: perché
1: visto che
0: no?
1: Poi il Sassuolo sta facendo buone
0: perché
1: cose.
0: No? Ha fatto bene a Catanzaro.
1: Certo, se Paratici prendeva Aquilani, gli mettevano la maschera di Pradè e dicevano eccomi.
0: Però fregatene.
1: Però te ne
0: io me ne devo fregare, se faccio quel lavoro lì me ne frego dell'umore della piazza, come quando volevano prendere D'Aversa e li fecero tornare indietro. Se sono convinto che D'Aversa ci può dare la mano, cioè bisogna fare questo salto qualità a noi per primi, deve
1: sono
0: avere
1: d'accordo.
0: Le palle per fare.
1: Poi a me la scelta di Vanoli l'anno scorso piaceva, perché era un allenatore che nella sua carriera aveva preso squadre in difficoltà come la Fiorentina e le aveva fatte rendere molto. Poi devo dire di Riffo di Rafa alla fine l'anno scorso con un gioco un po' così, però i risultati li ha ottenuti.
0: Quello era interessante. L'anno scorso chi chiedeva il gioco? L'anno scorso chiedevamo di uscire dalle sabbie mobili e di salvare
1: sì,
0: la
1: magari
0: squadra.
1: Magari a un certo punto, quando poi avevi messo abbastanza in cassaforte la salvezza, potevi far vedere qualcosa.
0: Un po' di più, ma ormai avevi raggiunto.
1: Però te l'ho detto, io ti ho fatto la presentazione. Cioè, Vanoli gli obiettivi li aveva raggiunti sempre. Quest'anno si sta giocando la sua grande chance.
0: Ma io mi auguro
1: chance.
0: Che gli faccia lo step successivo.
1: Ma che scherzi, sì.
0: Io

0: proprio per lui stesso, perché avrebbe i crismi, ha allenato con Antonio Conte, è stato il secondo di allenatori importanti, ha esperienza internazionale. A me se Vanoli mi fa lo step successivo e diventa un tecnico di prima fascia, chi è che non è contento di noi?
1: Tutti, anche perché il ragionamento, sempre tornando agli allenatori di prima fascia, facevamo ieri con Sauro, probabilmente l'unico modo per avere un allenatore top per la Fiorentina è costruirtelo in casa, cioè pescare il Jolly. Certo. Ora il Como ha avuto un percorso molto diverso, però ha pescato il Jolly, cioè il Como non poteva permettersi anche con Fabregas socio di andare da Guardiola e dirgli vieni a allenare in Serie B. Ha beccato Fabregas, che è anche socio e che
0: è coinvolto nel progetto, fa la squadra lui, ci lavora.
1: L'Atalanta becca Gasperini a caso.
0: Assolutamente,
1: perché addirittura stava per esonerare dopo le partite.
0: Ma fa parte dei rischi del mestiere. Però
1: stessa Fiorentina pesca Prandelli un po' a caso, nella fortuna, nel senso era allenatore della Roma
0: per i problemi della moglie, di salute. Sì, però ci vuole palle per fare questi lavori. Se vuoi fare l'allenatore devi avere le palle, se vuoi fare il dirigente della Fiorentina soprattutto devi avere le palle. Se no vai all'Albino Leffe, giusto anche per nominare il Pergo Crema. I giocatori le palle gliele trasmetto io,
1: bene,
0: glielo insegno io a tirare fuori le palle.
1: Tanto mi risulta ieri tu fossi all'urologo, quindi chi tra meglio l'altro di te, insomma,
0: per sabato ore 16 prese, bravo, che assist mi dà Galassi, sabato ore 16 al Giunti Odeon, grande presentazione del libro del mitico prof Nicola Mondaini sull'organo sessuale maschile, come usarlo. Venite.
1: Cervello.
0: No, non è quello. Come usarlo? Quindi accorrete numerosi, che è un libro meraviglioso, molto molto leggero, non è un libro scientifico, ma dà tanti input che a te potrebbero tornare comodi.
1: Ma pensa a te, per avere una visita urologica gratis, cosa tocca fare? Tocca anche a leggere.
0: Anzi, ora devo fare una marchetta, devo rifare un dente. Amici dentisti.
1: Ecco.
0: Quindi fatemi
1: sotto. Offerente,
0: Chi vuole, se che dica il Costa ci vada, è dentista, lo dico. Bene. Anche per il dentista.
1: Hai bisogno di una capsula, di un ponte? Il Costa ci va. Non male il prossimo spot.
0: Quindi
1: ormai ci manca solo i denti.
0: Aspetto i
1: avanti con altri due WhatsApp audio, vai Saretta.
2: Costa, è un son d'accordo. Se Vanoli non è un Guardiola, e siamo fin qui, penso siamo tutti d'accordo.
0: Bravo.
2: Vanoli non deve fare l'inventore.
0: Bravo.
2: A Pellegrino ha fatto gol nelle ultime tre partite, gioca Pellegrino.
0: Bravo.
2: Beto sta in panchina.
0: Bravo.
2: E se da qui alla fine dell'anno gioca una volta,
0: va benissimo così.
2: Se la fa di più.
0: Sei un grande.
2: Perché abbiamo giocato un tempo e mezzo senza punta
0: attaccante.
2: Avanti.
0: Perfetto.
2: Poi ci sono anche altre cose sbagliate. Vabbè. Però essenzialmente abbiamo giocato un tempo e mezzo senza punta in Rio da Firenze.
0: Vangelo.
3: A me voi mi sembrate veramente numeri uno. Fino all'altro giorno se non giocava una I, come si fa a non far giocare la I, come si fa a non far giocare la I. Ora che l'ha giocato, se no, ma una I bisogna aspettare un paio di mesi prima di metterlo. È facile fare gli allenatori come voi li fate voi, Samuele.
1: Però allora, caro Samuele, prima di...
0: Non ci ha ascoltato.
1: Esatto.
0: Perché lui si è detto, come fa a rendere al... Te lo spiego, Samu, amico Samu, se vuoi venga anche a domicilio a fare le spiegazioni, che mi fa piacere conoscerti. Io ho detto, Ulai, come si può fare per farlo rendere al meglio? Chi è il vero Ulai? Quello delle tre partite al mondiale? O c'è stato uno scambio di persona all'aeroporto di Istanbul quando è partito? Te devi metterlo in condizione di giocare almeno nel suo ruolo per ambientarsi prima nel calcio italiano. Questo è il problema di Ulai. Io voglio che giochi Ulai, perché per me ha talento e ha qualità, però devo avere qualcuno che gli stia dietro, che gli corregga magari gli errori che può fare, che poi è anche particolarmente falloso. So che in Turchia l'anno scorso, giocando nel suo ruolo, se ha munizioni, un'espulsione, insomma, è uno che è sanguigno. Io lo voglio in una squadra un sanguigno come lui, però devo metterlo in condizioni di rendere al meglio, perché già è stato catapultato in un mondo nuovo, è arrivato come è arrivato, in una realtà completamente diversa, in un calcio particolarmente tattico. Allora il buon Vanoli, come diceva l'amico prima, non fare lo scienziato, mettili nel suo ruolo. Magari, guarda, siccome è molto considerato, sacrifico, se proprio devo sacrificare qualcuno, sacrifico, come si chiama, Bonavolta, Bonaventura, Bergamini, Brescianini, Brescianini, gli fa fare magari a lui quello che rompe le balle dietro e lascio più liberi di spaziare Fagioli da trequartista, perché poi tanti trequartisti, questa squadra c'è una valanga di trequartisti, Mastrantonio, Fagioli, quello il portoghese.
1: Fagioli non sarebbe, sarebbe ormai una mezzala, un
0: però
1: regista.
0: Rende molto meglio anche lui da trequartista, però mettili in condizioni di rendere al meglio, adattati, ti copri un pochino più dietro, faccio una difesa più ermetica. Capisci? Oppure metto Brescianini a fare legna, che ce l'ha il fisico per far legna, anche se lui è un giocatore offensivo, anche lui purtroppo. Noi ci manca un difensore, ha detto bene prima Daniele, ci manca un difensore, il famoso mediano, dai, ecco, quello ci manca.
1: Costantino, vieni a campi all'Hidron, così incontri anche il collega Lorenzo, ti scrive Stefano
0: Raccanti. No, sono stato, Chi è il collega Lorenzo? Marucci?
1: Di Stefano Raccanti.
0: Ah, di Stefano, pensavo di
1: e che ci aggiunge anche, per arrivare in zona Europa bisogna fare 65 punti, oggi media 1,80 punti a partita, però non è mica bassi, rispetto per la Fiorentina, vabbè, comunque bisogna fare 10 punti in 5 partite. Anno ne abbiamo fatti 2, fate voi, però ne abbiamo fatti 2 quando? Cioè c'è qualcosa che non torna in questi numeri, Stefano, perché non è che si possono andare un po' a caso, con Vanoli non mi risulta e ne abbiamo fatti 2 a partita, abbiamo fatto 1,7, 1,8.
0: Non mi ricordo, io non sono un amante, mi piace
1: del genere, però va bene. L'allenatore perfetto per questa Fiorentina era quello del figline, però abbiamo il famoso veto che impedisce di farlo.
0: Ha ragione. Ecco, su questo mi trovate d'accordo. Sarò populista, sarò banale, sarò ovvio. Io avrei dato le chiavi della Fiorentina per almeno un triennio a Maurizio Sarri, punto. Poi magari avremmo sbagliato come è successo con Pioli, ho i miei dubbi, perché comunque l'Atalanta non è che stia facendo sfacelli oggi, Maurizio Sarri. No,
1: però ieri bella vittoria,
0: la vita è sempre lì, quindi va bene. Però ecco, se volevo fare un upgrade migliore, mi affidavo all'allenatore che almeno avesse vinto qualcosa nella sua carriera, ma non la Coppa di Mosca. La Coppa di Russia. Oh,
1: Coppa di Mosca, bene.
0: Sì, la Coppa di Mosca.
1: Altri 2 WhatsApp audio. Ale.
4: Sì, sono d'accordo con Giacomo. Non solo si perdono tutte e 5, ma si perdono tutte e 5 male, ma tipo 3-0, 4-0.
0: No.
4: E dopo quelle 5, quando si ritorna dalla sosta, se ne perde altre 5 o 6. Poi forse se ne pareggia una e se ne perde altre 5 o 6. Almeno a dicembre siamo in Serie B. Come fosse negativi, mamma
0: no,
4: mia.
0: Pensavo dicesse sul serio, infatti.
5: Posta mi tocca la diretta come sempre. Dainelli, Ufalugi, Astori. E Giacomo ti viene a dire Ranieri. Ora, è vero, anche quelli che ti ho detto prima, non sono tutti Beckenbauer,
0: no,
5: per l'amor di Dio.
0: Certo.
5: Ma non sono nemmeno paragonabile a Ranieri. Ma c'è da vergognarsi a dire che Ranieri è che non può trascinare lo spogliatoio, che possa fare l'uomo spogliatoio. Ma per piacere, ma basta Ranieri. Poi darti il picio per il rinnovo, ma per piacere, ci han ridicoli. Date.
0: Sì, ha ragione, dobbiamo individuarlo però, perché purtroppo dice bene Giacomo, la rosa è questa. E Dragusin, io speravo in Dragusin.
1: Ma potrà anche esserlo, ma lasciargli almeno un anno, voglio dire.
0: Non ci abbiamo quell'anno, non ci abbiamo quel tempo.
1: Ho capito, ma cioè non esiste una squadra in cui un calciatore arriva dopo un mese e un leader indiscusso e comanda lo sport.
0: Se uno è leader, è leader.
1: Aspetta, fino a un certo punto, che cosa intendi per leader? Uno
0: Dario
1: è in campo,
0: Dario arrivò. C'era Bobone Vieni, mi ricordo, in quello spogliatoio facemmo la semifinale di Europa League con Glasgow Rangers, che sbagliò proprio il rigore Bobone Vieni.
1: Sì, ma mica il primo anno di Daniele Nelli. Ma che Daniele era già in campo quando la Fiorentina si qualificò in Champions.
0: Però
1: e non c'era Bobone Vieni.
0: L'anno di Bobone Vieni
1: c'era Toni in attacco.
0: No,
1: nel primo anno di
0: l'anno
1: Danelli.
0: Prima Bobone Vieni c'è stato prima di Toni, se non ricordo male.
1: Mm.
0: Eh sì.
1: Ora
0: non mi ricordo nemmeno la storia, perché arrivò come riserva.
1: Non mi sembra anche Dainelli, però è appena arrivato.
0: Sì, ma non è che ci ha messo due
1: per
0: anni.
1: Mano e
0: beh, ti posso dire, in quello spogliatoio Prandelli si affidava molto, perché entrò in mezzo a qualche scaramuccia fra Vieri e Prandelli, lanci di yogurt. E poi io quello spogliatoio lo vivevo, ti potrei raccontare tanti aneddoti di quello spogliatoio. E Dario era uno di quelli che quando ti guardava negli occhi, perché Dario era uno come Astori, non parlava tanto, è di uno stile, di un'eleganza, di un'educazione pazzesca, ironici tutte e due, però quelle poche volte che ti guardava negli occhi e ti parlavano, te ti addrizzavi, che tu ti chiamassi Bobone Vieri, che tu ti chiamassi Kuzmanovic, che era un cazzone di categoria estrema, che tu ti chiamassi, dimmi qualche nome di quella rosa, che erano quelli più le teste più calde, non tu stesso. Ecco, sono quelli i giocatori che danno equilibrio, perché si vedono poco ma hanno un peso specifico all'interno dello spogliatoio. Oggi io speravo in Dragusin,
1: Ce lo segnala un amico, guarda, non so, Vieri venne dopo Tony, ce lo
0: sì,
1: segnala
0: dopo
1: un amico.
0: Tony, o insieme a Tony alla riserva no, di
1: dai,
0: Tony.
1: Lì era già lì da diversi anni.
0: No,
1: io
0: diversi
1: dico,
0: no.
1: Non esiste.
0: Guarda,
1: almeno
0: dico.
1: Un paio, sicuro.
0: Si
1: no,
0: fece.
1: Non esiste.
0: Un anno ci si salvò,
1: dopo un
0: non
1: mese
0: so se
1: è già può permettersi di attaccare. Ma ci sono delle dinamiche negli spogliatoi.
0: Ma non c'è, se uno è leader anche
1: ma
0: se arrivo domani.
1: Vero. Ma non è cioè, Mario allora dipende cosa, ripeto, dipende cosa intendi per leader. Uno è quando è in campo, vuole il pallone, vuole decidere.
0: No,
1: questo allora puoi essere anche
0: quello.
1: Subito. Se te mi dici quello e vai in spogliatoi e attacca al muro chi non si comporta in maniera corretta,
0: sì.
1: Ci vuole del tempo.
0: Allora, Madonna, guarda, prendi qualcosa stasera, uno sciroppino. Allora, Dario arrivò alla Fiorentina nel 2004-2005, dal Brescia.
1: Bene, vuoi vedere mandare vuoi Bobo Vieri invece?
0: Vai.
1: Si è detto 2004-2005,
0: Dario.
1: Dainelli alla Fiorentina e Bobo Vieri alla Fiorentina ci arriva nel 2007-2008, quindi era da 4 anni a Firenze.
0: 2005,
1: quindi 2-0 per Giacomo Galassi e andiamo avanti. 2007. A Giovanni da Campi invece, che diceva no, aspetta, finiamo la trasmissione, perché sennò tu mi sbiasci in tutta la finella di
0: fatta questa.
1: A Giovanni da Campi, io che è lo stesso discorso alla Val di Sieve, tutti quelli che continuano. Io non capisco che cosa ve ne venga di continuare a fare finta alla Fiorentina sia prima in classifica. Poi che si possa essere ottimisti, eccoci, mi muoversi nel. Però, tra l'altro, credo forzasse un concetto che ho detto, e le prossime 5 per la Fiorentina sono difficili, in cui la Fiorentina non parte mai da favorita nelle prossime 5. Tu dicevi il Sassuolo, ma vai comunque a Sassuolo, una squadra che non è stata in grado di vincere neanche a Genova. Dico che non parte da favorita, e quando l'ho già detto, domenica vincerà contro il Como, io sarò il primo a venire qui e a festeggiare, ma finché non lo fa, se perde col Como non vengo qui a dire oh che bello, vinciamo la prossima contro l'Inter, perché se ha perso ha perso. Mi sembrerebbe un discorso abbastanza semplice, ma evidentemente non riesco a farmi capire. Detto questo, sentiamoci gli ultimi due WhatsApp audio, rispondiamo.
6: Sì,
1: e
6: buonasera,
1: poi
6: sono Simone dall'Isolotto.
1: Ciao Simone.
6: Volevo dare la mia opinione. Secondo me la rovina di questa squadra in generale, della primavera, delle ragazze, è stato il Viola Park.
0: No.
6: Perché da quando c'è il Viola Park le cose sono peggiorate sempre di più, perché è una zona, è un villaggio turistico, è una bolla dorata, c'hanno i parrucchieri, c'hanno le piscine, c'hanno tutto. Entrano lì, fanno tutto, stanno bene, escono, vanno a casa, villa, mogli, famiglia, non vivono più niente di quello che è il calcio, una contestazione. Vanno lì per fare la vacanza, tutto bello, tutto rilassante, e ovviamente anche chi viene da fuori arriva lì, si adagia, dice tanto qui è tutto bello, lo stipendio è buono, è tutto bello, non mi manca niente, sono servito e riverito, ristoranti, tutto alla grande, e secondo me non va bene. Ci deve essere un po' di sacrificio, un po' di impegno. E invece il Viola Park, invece che costruire giocatori, li adagia, li mette a riposo, tanto qui si sta bene, poi un giorno tanto troverò un altro contratto, vo via e a posto così. Buona serata, grazie.
7: Non capisco se l'opinionista lì non segue la Fiorentina o ha interesse a dire quello un po' che gli passa per la testa. La proprietà ha investito di tasca propria con una falsa sponsorizzazione 20 milioni all'anno per ripianare il negativo. Siamo stati, hanno preso pure la multa dalla UEFA per gli stipendi che sono troppo alti per quello che incassiamo e che mettiamo dentro attraverso la proprietà. Ma di cosa sta parlando? Ma non è vero che è andata in pareggio, ma quando mai è andata in pareggio?
0: Ho detto in pareggio, è quasi sempre in attivo, nemmeno in pareggio, amico mio. Studia poi.
1: Bello, mi piace perché
0: Napolitano,
1: chiudiamo una bella polemica.
0: Sì, dissing napolitano, dissing, poi dissing. Se vuoi ti racconterà per bene come funzionava la sponsorizzazione, i soldi che realmente sono stati messi, perché la Fiorentina non incassa nulla, amico mio. Diritti TV non ne prende, sponsor non ne prende, botteghino anche se poco non lo prende, plusvalenze, trasferimenti e tal. Loro, la cosa
1: quello.
0: Positiva, che quello che incassavano hanno rispeso,
1: sì,
0: quello bisogna riconoscerglielo,
1: sì.
0: non tutto
1: vabbè, però,
0: però è un discorso
1: club.
0: Su Viola Park non mi trova particolarmente d'accordo, anche se io l'avrei concepito in maniera diversa. Io ho visitato i centri sportivi tra i più belli che ci sono in Europa. Quello dell'Arsenal, per esempio, è nella periferia di Londra, è in una landa desolata di Londra, però i giocatori comunque vivono a Londra o in zone residenziali nella prossimità di Londra. È un'altra cultura, vero, un'altra mentalità. si possono rivedere certi ambienti, cioè puoi farglielo vivere di più anche ai tifosi, si è detto sempre di Viola Park, puoi fare una volta alla settimana uno o due allenamenti aperti al pubblico come era una volta ai campini.
1: Sì, è vero, lo so che oggi
0: non lo aprono mai, a parte quando facciano le serate ballanti, che già quello è un'utopia, perché
1: non
0: un training center, non con la squadra ovviamente, un training center che fa le serate danzanti. Poi amico mio, sono professionisti, sono abituati a stare in ambienti nel lusso, a viaggiare in business, a avere hotel 5 stelle. Ormai i centri sportivi li hanno tutti più o meno belli. Trigoria è bellissimo.
1: Non riapriamo, tanto ci dobbiamo salutare. Mi piace perché chiudono due messaggi. Tanto Giovanni a capo dice si fa perruzzare, è bello chiudere tutto, chiudiamo con un abbraccio. E bravo. Poi Max dice Viola Park è come quei villaggi e fanno per le persone l'Alzheimer che pensano di vivere in una città vera. Chiudiamo questo messaggio positivo dell'amico Max. Costantino Nicoletti,
0: ottimismo,
1: come sempre è stato un dispiacere averti qui con noi.
0: No,
1: ci vediamo martedì prossimo.
0: Scusa, un piacere,
1: no, è un
0: martedì
1: dispiacere.
0: Prossimo forse vi sorprenderemo con un'ora con un ospite straordinario.
1: Nulla è porta
0: però faremo banda, snack c'è salati, sfrizzi, studio.
1: Vabbè, grazie a Sara Mastro Simone. Ora arrivano gli amici di Calcio Più On Air. Da Giacomo Galassi è tutto. Che risca il vento. Torna domani. Ciao.
8: Radio Firenze Viola. La trasmissione Garrisca al vento è stata offerta da Pizzeria 00, via Lorenzoni 8 a Firenze. Da sempre al fianco della Fiorentina.
9: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: La prossima ora di trasmissione è offerta da
10: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
9: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
1: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. La segreteria regionale toscana dell'organizzazione sindacale FILT, CGL, ha proclamato uno sciopero regionale in adesione a uno sciopero generale regionale che interesserà il personale del gruppo FS Italiane della Toscana dalle ore 9 alle 17 di mercoledì 14 ottobre 2026. I treni possono subire ritardi o variazioni anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'app di Trenitalia, la sezione infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo FS, il numero verde gratuito 800 892 021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio. Uno sguardo alle istituzioni. A Firenze arriva il Festival delle Regioni. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha presentato in Sala Pegaso la quinta edizione del Festival L'Italia delle Regioni, che si svolgerà nel capoluogo toscano da domenica 25 a martedì 27 ottobre 2026. I presidenti delle regioni, spiega Giani, si riuniranno nella nostra città fino al 27 ottobre per dialogare con le istituzioni, il governo e con le società. Il festival si svolgerà in alcuni luoghi simbolo di Firenze e avrà come punto di riferimento il Villaggio delle Regioni, spazio diffuso allestito nelle tre piazze iconiche della città. Piazza Santa Croce, Piazza Duomo, davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, e Piazza della Signoria. Passiamo allo sport. Più tempo per richiedere il Buono Sport 2026 del Comune di Firenze. Il termine per presentare domanda è stato prorogato fino alle ore 12 di lunedì 19 ottobre. La misura sostiene le spese per la pratica sportiva dei minori residenti in città, con contributi fino a 200.000 euro per beneficiario. Quest'anno la soglia ISEE per accedere è stata ampliata a 20.000 euro, con importi diversi in base alla fascia economica. Lo sport deve essere un'opportunità accessibile a tutte le famiglie, senza che le difficoltà economiche diventino un ostacolo alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi, dichiara l'assessore allo sport Letizia Perini. Uno sguardo al meteo. Queste le previsioni del tempo in Toscana per la giornata di domani. Cielo sereno con transito di modeste velature, venti deboli settentrionali, mari poco mossi, temperature stazionarie o in lieve aumento le massime. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV e in particolare Calcio Pioneer.

0: Però di Firenze viola anche in dub. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in dub. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
4: Giusto, parliamo di mercato.
3: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
4: Mercato!
3: Ma poi ci arriviamo, con calma.
4: Chi si compra? Flash!
3: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
4: Bravo!
3: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
4: e Luca Calamai.
2: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino, il rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature in lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
8: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
9: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
8: Che giornata.
7: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
8: Luciana Magistrato
9: e Tommaso Borghini.
0: Radio Firenze Viola anche in dub, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in dub. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Il calcio a Firenze non è solo viola. Calcio Più On Air, la trasmissione a cura della redazione di Calcio Più su tutto il calcio dilettantistico fiorentino.
10: Per molti il 100 è un punto d'arrivo, un traguardo. Per noi invece quella puntata numero 100 con cui abbiamo chiuso la scorsa stagione è un punto di partenza, di ripartenza, perché Calcio Più On Air torna con la sua quarta stagione su Radio Firenze Viola. Allora buonasera amiche e amici di Radio Firenze Viola da Giulio Dispensieri e benvenuti, anzi bentornati a Calcio Più On Air, la trasmissione radiofonica di Calcio Più, che è il settimanale che da oltre 40 anni vi racconta le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico della Toscana. Non potevamo ripartire senza la nostra formazione. Allora, insieme a me anche quest'anno, Benedetta Ghelli. Ciao Bene.
11: Ciao Giulio, buonasera a tutti.
10: E Samuele Tofani. Ciao Samu, ben ritrovato.
12: Grazie, buonasera, buonasera a tutti. Del ritardo non si dice di chi è la colpa, questi 2-3 minuti di ritardo. C'è stato un sabotaggio, nessuno di quelli che c'è a questo tavolo, ma di quelli che c'erano prima, di uno di quelli che c'erano prima.
10: E... che salutiamo e mandiamo un abbraccio.
12: C'è un filo staccato.
10: Ma noi ci siamo, grazie anche alla nostra Sara che ovviamente ci ha salvati e che è in regia a supportarci anche quest'anno. La formazione ovviamente prevede anche la presenza del nostro Riccardo Palchetti, che tornerà a farci compagnia più tardi. E Calcio Pioneer non può non ripartire senza l'appuntamento che ormai è tradizione ogni anno, e quindi tra poco avremo con noi un ospite speciale che oramai, insomma, dalla prima stagione, quindi da 4 anni, ci tiene compagnia nella nostra prima puntata. Sarà una stagione di Calcio Pioneer ricca di contenuti, perché ovviamente sono ripartiti tutti i campionati giovanili e dilettantistici della Toscana. Sarà una stagione ricca di novità, come d'altronde lo è anche Calcio Più, che si presenta anche quest'anno in varie forme, in forme nuove, con una nuova applicazione che è l'app di Campionando Calcio Più, scaricabile sia per dispositivi Android che per dispositivi iOS, che si presenta con una nuovissima veste grafica. C'è stato un aggiornamento recente della nostra app, che adesso è tutta nuova, sia dal punto di vista appunto grafico che dal punto di vista dei contenuti. Allora, Campionando ora è molto più fruibile, scorre meglio, è anche più gradevole all'occhio, e soprattutto lì dentro trovate tutto quello che è il nostro lavoro. Se vi abbonate alla versione premium dell'app di Campionando, scegliendo il tipo di abbonamento che preferite, settimanale, mensile, semestrale o annuale, potete usufruire di quelli che sono tutti i contenuti, in particolar modo ovviamente le cronache delle partite del fine settimana, che cominciano a essere utilizzabili e leggibili sull'app già alcune dal sabato sera, quindi quasi in presa diretta grazie al grande lavoro anche tra l'altro dei qui presenti Samuele e Benedetta. Le cronache delle partite, non solo, perché ovviamente ci sono i risultati aggiornati e ufficiali già dalla sera del match day, diciamo, poi le classifiche aggiornate di tutte le categorie e le nostre top 11, altra grande novità. In realtà è un format che portiamo avanti da anni, ma da quest'anno,
11: diciamo,
10: si sono allargate, perché ci saranno le top 11 non solo dei campionati elite e regionali, ma anche di tutti i campionati provinciali. Quando dico tutti, intendo anche le fasce B, quindi allievi B e giovanissimi B, in aggiunta ovviamente a juniores, allievi e giovanissimi.
11: E
10: un bel
11: anche,
10: lavoro,
11: visto che me li ricordo bene, anche juniores femminile, la promozione femminile. L'anno scorso era un mix, diciamo, tra eccellenza e promozione. C'è anche la promozione maschile che si aggiunge,
10: esatto,
11: al campionato eccellenza, e non è detto, dai, che magari non se ne aggiunga qualcun'altra,
10: insomma,
11: strada facendo, diciamo, le richieste sono tante sotto questo punto di vista.
10: Esatto, c'è una sezione proprio all'interno dell'app che si chiama Top 11, lì le trovate tutte, ma le trovate anche poi all'interno dei singoli campionati, delle singole categorie. Se state sbirciando tra i risultati, le classifiche, ecco, lì trovate anche la Top 11 della giornata. Altre novità, perché sono davvero tante, velocemente, c'è una sezione che si chiama In Edicola all'interno dell'app. Per chi è abbonato alla versione premium, questa sezione dà la possibilità di leggere il giornale direttamente sull'app, così come lo trovate in edicola, così come lo trovate ormai da anni. Ecco, potete guardarlo anche lì, ce l'avete a portata di click, e lì trovate ovviamente tutto il giornale, quindi anche la sua prima pagina. Allora direi, Benedetta, come da tradizione, di andare a vedere quella che è la prima pagina di Calcio Più in edicola da questa mattina.
11: Però a proposito di tradizione, ora non ha senso dire il numero della puntata.
12: Numero 101.
10: Esatto, è facile,
11: iniziamo,
10: no? Il conto totale è facile.
11: No, non ce la possiamo fare così.
10: Però c'è l'altro numero da ricordare.
11: C'è l'altro numero, che come sempre è quello più importante, il 348-7513-933. Se ci volete scrivere o mandare un messaggio WhatsApp, vi rispondiamo come sempre molto, molto volentieri.
10: E noi li aspettiamo da parte di addetti ai lavori, calciatori, allenatori, dirigenti. Ovviamente siamo qui anche per voi.
11: Dobbiamo trovare anche un po' di nomi per le nostre rubriche.
10: Beh, no, le abbiamo trovate alla fine. No,
11: facciamo un sondaggio,
10: Eh no, dai, ormai quello è definitivo, ci siamo spremuti abbastanza, direi. Gioie la nostra di ripartire oggi con voi e gioie da copertina, quelle dei ragazzi della Rondinella, Benedetta.
11: Esatto, gli sono gli juniores nazionali della Rondinella, per chi ci segue in TV sul canale 92 può vederla, la prima pagina di Calcio Più, da oggi in edicola e non solo, come diceva poco fa Giulio, la foto del nostro fotografo Antonio Badalucco. Gli juniores nazionali della Rondinella hanno battuto il Tau con la doppietta d'autore firmata Manuel Lazzarini, che sta esultando appunto in questa foto circondato dai compagni. Un ottimo avvio di stagione della Rondinella in questo campionato e poi ne parleremo. Guardiamo anche gli altri titoli della copertina, partendo dall'eccellenza. Blitz a Viareggio, il Cecina si conferma al comando con la Lampo, in questo caso è il girone A. Promozione invece, andiamo nel girone C, dove c'è stato un ribaltone in vetta, adesso guidano Audace Galluzzo, Casentino e Sinalunghese. Prima categoria, nei sei gironi solo in due a punteggio pieno volano Tavola e Acciaiolo. Scendiamo nei campionati giovanili, partiamo dagli allievi elite, Scura di Simo Scura, 2-2 il big match tra Fucecchio e Sestese. Allievi B Elite, si materializza la seconda rivoluzione di fila, il Montemurlo sogna anche su questo specifico campionato e su questa società, torneremo nel corso della trasmissione. Juniores regionali, la Sansovino urla forte, Losone e Baglioni piegano 0-3 il finale, il Figline. Allievi regionali, è l'ora di Zenit Prato e Valentino Mazzola, adesso da soli in testa. Passiamo ai campionati giovanili nazionali, in particolare all'Under 17, Organi all'ultimo respiro, la Fiorentina tiene il passo della Roma. Under 18, in questo caso regionali, decide Rossi, il Pietrasanta fa 3-3 e mantiene la porta inviolata. Chiudiamo con un campionato provinciale, che sono i giovanissimi di Firenze, è un primo mese formidabile per Pontassieve, Impruneta e Albereta.
10: Questi titoli della nostra prima pagina, ovviamente Calcio Più lo trovate in edicola in versione cartacea, lo trovate sulla nostra app se siete abbonati alla versione premium, lo trovate sempre anche su calciopiu.org con il nostro sfogliatore. Abbiamo fatto un po' una panoramica dei vari campionati, stiamo leggendo la nostra prima pagina, allora cominciamo a vedere, perché c'è da fare un po' anche una sorta di riassunto delle puntate precedenti in un certo senso, perché noi cominciamo oggi 13 ottobre ma si sono già giocate diverse giornate nei vari campionati, una in più come sempre, d'altronde negli juniores regionali elite siamo alla quinta.
12: Una ragione nota, no? Questo campionato bisogna che finisca entro fine aprile, 30 di aprile, per comunicare alla Lega Dilettanti la squadra campione che parteciperà alle finali scudetto. Peraltro si gioca anche il 2 di gennaio, questo campionato come gli altri, come gli altri 2 e 3 di gennaio, proprio perché i fine settimana quelli sono, in questi e poi negli altri, anche nelle giovanili, in realtà c'è soltanto una settimana in più e siamo partiti una settimana dopo, c'è bisogno di finire in tempi ben definiti. Juniores regionali elite, si sono giocate 5 giornate, sono due squadre in testa, Fucecchio e Sporting Cecina, entrambe a 11, entrambe con 3 vittorie e 2 pareggi, ce n'erano 3 fino alla scorsa settimana. La terza è la Lampo Meridian. Lampo Meridian ha perso lo scontro diretto con il Cecina, lo scontro diretto è finito 2-0, il big match di giornata, la Lampo è rimasta in 9 alla fine del primo tempo per 2 espulsioni, addirittura ha chiuso in 8. Lo Sporting Cecina, che sta vivendo un grande momento non solo in questa stagione ma anche nelle scorse, si sta consolidando sempre più in tutti questi anni, prima la promozione in questa categoria, la salvezza serena, la qualificazione in Coppa, le vittorie, adesso lo Sporting Cecina punta in alto, ha vinto questo scontro diretto 2-0 con le reti di Artino e di Ceccarini. L'altra big, una delle altre big, è il Fucecchio, è tornato Giorgetti, sono tutte notizie dell'estate e di sicuro chi ci segue le conoscerà. Giorgetti, l'allenatore, era stato l'anno scorso per l'appunto alla Lampo, l'allenatore che aveva portato il titolo regionale a Fucecchio l'anno prima dello scudetto della Stegiana, quindi 2023 stagione 22-23. Subito dietro a un punto ci si è riformata la coppia che l'anno scorso a lungo ha duellato per il titolo, coppia molto rinnovata, è cambiata tanto la Fiore Agafir, che era una squadra esperta, è cambiato l'allenatore, è tornato Serri non più come secondo ma come primo allenatore. La Sestese è in gran parte la Sestese degli allievi dell'Under 17 dell'anno scorso, quindi 2009. 5 giornate sono abbastanza per capire a che cosa punteranno le squadre, non ancora così tante. Io seguo il criterio per il quale si capisce quali saranno gli obiettivi delle squadre quando il numero massimo di punti ottenibile da ciascuna è superiore al numero delle squadre. Sono 16 squadre, 5 giornate sono 15 punti, ancora c'è da mettere qualche scalino, però intanto la classifica si sta già configurando. È difficile ancora capire chi potrà lottare per il titolo. La se stessa non è la se stessa dell'anno scorso, tanto meno di due anni fa. Vediamo che cosa potrà accadere. Intanto vediamo chi sono stati i migliori a questo punto della quinta giornata.
10: Eh sì, perché parlavamo prima di top e quindi torna anche l'appuntamento qui in radio con i nostri top d'elite. Benedetta, cominciamo guardando proprio quelli degli juniores elite.
11: Aspettava gloria questo momento, tra l'altro, per tornare a leggere le top 11. Allora, Giuffredi in porta del Venturina, in difesa Gagigo del Bibbiena, Signorini dello Sporting Cecina, Di Martino del San Giuliano, Semeraro del Montelupo. A centrocampo Gabrielli del Fucecchio, insieme a Tinelli dell'Africo e Samuel Palmini della Lastrigiana. In attacco infine Pancella della Sestese, Orcesi dei Mobilieri Ponzacco e Burroni della Floria Gafir. Come allenatore Alessandro Magri dello Sporting Cecina. Cecina, abbiamo detto, ha vinto il big match con la Lampo e resta al comando col Fucecchio.
10: E noi continuiamo a parlare dello Sporting Cecina, di questa bella vittoria nel weekend, di questo primato condiviso in classifica. Torna con Calcio più on air anche l'appuntamento con le voci dei protagonisti e col nostro Juniore Soner, le voci dei ragazzi dell'Under 19 Elite e Regionale che ci raccontano quello che è accaduto nel weekend, la situazione un po' della loro squadra. Ovviamente sono i protagonisti del fine settimana. Abbiamo scelto proprio un ragazzo dello Sporting Cecina, il capitano dello Sporting Cecina. Ho fatto due chiacchiere con Giulio Battini, sentiamolo.
13: Siamo con Giulio Battini, capitano degli juniores regionali elite dello Sporting Cecina. Giulio, nello scontro al vertice con la Lampo Meridian per via delle espulsioni di Sostegni prima e di Di Sessa poi, avete beneficiato per oltre un tempo della doppia superiorità numerica. Nonostante questo però il gol continuava a non arrivare. Come siete riusciti a mantenere la calma fino a trovare il vantaggio e poi il raddoppio proprio nei minuti finali?
14: Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e anche con la superiorità numerica non era semplice trovare gli spazi. Forse è proprio il fatto di essere in superiorità che ci ha portato ad avere troppa fretta di trovare il gol e forse è per questo che non arrivava. Avremmo dovuto gestire la situazione con più calma. Poi abbiamo continuato a giocare, a muovere la palla e a crederci fino alla fine, perché poi sapevamo che prima o poi sarebbe arrivata l'occasione giusta e siamo stati bravi a sfruttarla, trovando prima il vantaggio e poi il raddoppio. Questi sono tre punti fondamentali.
13: Una vittoria che vi consente di mantenere il primato in classifica condiviso con il Fucecchio. Vi aspettavate una partenza del genere? Quanto e che cosa possono dirci queste prime 5 giornate sul campionato dello Sporting Cecina?
14: Sicuramente ci aspettavamo di partire bene, perché conosciamo il valore della nostra squadra e sappiamo quanto stiamo lavorando. Essere primi dopo 5 giornate è una bella soddisfazione, però siamo ben consapevoli che è solamente l'inizio. Questo è un campionato difficile e poiché ogni partita è insidiosa e queste prime giornate ci hanno sicuramente dimostrato e fatto capire che possiamo competere con tutti, ma per il momento bisogna solamente continuare a lavorare con umiltà e con voglia di migliorarsi partita dopo partita.
13: A San Giuliano avete vinto in rimonta, con la Floria Gafir avete trovato il gol del pareggio al 90esimo, sabato come dicevamo l'avete portata a casa nel recupero. Se c'è una cosa che possiamo affermare al momento quindi è che lo Sporting Cecina non muore mai. A cosa è dovuta questa mentalità e quanto potrà fare la differenza secondo te in un campionato così difficile e combattuto?
14: Secondo me questa mentalità è già presente da 2 anni, da quando sono arrivato a Cecina. Gran parte del merito va a Mr. Magri, che ogni giorno ci trasmette la voglia di non mollare mai e di crederci fino all'ultimo secondo. Però parte del merito va anche al gruppo, perché siamo dei ragazzi uniti, ci aiutiamo a vicenda poiché vogliamo arrivare tutti allo stesso obiettivo e io credo che in un campionato del genere la mentalità giusta sia fondamentale, perché riuscire a fare punti anche quando può sembrare una partita difficile a parer mio può veramente fare la differenza.
13: Giulio, a proposito di mentalità, il primo a trasmettere quella giusta devi essere tu in qualità di capitano. Che valore ha per te quella fascia e in che modo eserciti il tuo compito tanto sul terreno di gioco quanto nei rapporti con i compagni all'interno dello spogliatoio?
14: Per me indossare la fascia da capitano è motivo di grande orgoglio, ma soprattutto mi trasmette responsabilità. Cerco sempre di essere il primo a dare l'esempio in campo attraverso l'impegno, la grinta e la fame di lottare su ogni pallone. Allo stesso tempo però credo che il capitano debba essere importante sì in campo, ma soprattutto nello spogliatoio, cercando di tenere unito il gruppo e di aiutare i compagni. Questo per me è il secondo anno che faccio la Juniores Elite e credo che sia fondamentale alla fine trasmettere la mentalità giusta a tutti quelli che affrontano questo campionato per la prima volta, che siano 2009 che lo scorso anno facevano gli allievi o 2008 che sono appena arrivati a Cecina.
13: La vostra rosa è composta prevalentemente di ragazzi classe 2008 e 2009 ed è quindi minimo l'utilizzo dei fuori quota. Quali sono secondo te i vantaggi di affrontare il campionato con un gruppo così giovane?
14: Secondo me il vantaggio principale è che siamo un gruppo con molta energia, molto entusiasmo e tanta voglia di dimostrare il nostro valore. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento e possiamo crescere sia individualmente che come gruppo squadra, e credo che questo sia il campionato adatto alla crescita. Appunto, essendo ragazzi giovani, abbiamo anche tanta voglia di metterci in mostra e imparare insieme a raggiungere obiettivi importanti. E io credo che la cosa fondamentale alla fine sia trasformare questa voglia che abbiamo in prestazioni concrete, sempre mettendo avanti il gruppo al singolo.
13: La scorsa stagione, Giulio, per voi ebbe un epilogo fantastico con il trionfo nel torneo regionale. Lo step successivo quest'anno è lottare per il titolo?
14: Dopo aver vinto due volte consecutive il torneo regionale è normale voler fare uno step in più. Siamo consapevoli della nostra forza, quindi quest'anno vogliamo puntare in alto, vogliamo lottare per la vittoria del campionato. Sappiamo che non sarà facile perché ci sono tante squadre attrezzate e il campionato è ancora molto lungo, siamo all'inizio, però non vogliamo porci limiti. Dobbiamo continuare a lavorare, restare uniti e affrontare ogni partita con la mentalità giusta. Poi sarà il campo a dirci dove potremo arrivare.
10: Queste le parole di Giulio Battini, capitano degli Juniores Elite dello Sporting Cecina. Ve l'avevamo preannunciato, è l'appuntamento tradizionale di ogni prima puntata di ogni stagione di Calcio Pioneer. Anche quest'anno è con noi il presidente della LN di Toscana, Paolo Mangini. Buonasera presidente.
15: Buonasera, buonasera a voi.
11: Buonasera presidente, grazie innanzitutto.
15: Mi sentite? Vero?
10: Sì, forte e chiaro.
11: Grazie, dicevo appunto di essere qui con noi come da tradizione in questo inizio della stagione di Calcio Pioneer. Partiamo ovviamente da una domanda classica, insomma, il 2025-26 si è chiuso positivamente per la Toscana sulla scia delle stagioni precedenti, come dimostrano anche, insomma, i risultati a livello nazionale delle nostre squadre giovanili e prime squadre. Come riparte invece la Toscana in questo 2026-27?
15: Ma come riparte? Diciamo, da un punto di vista di iscrizioni, molto bene ai nostri campionati, perché a parte quelli regionali che hanno un organico predeterminato, ma penso per esempio alla terza categoria che ha aumentato quest'anno altre 14 società. E se si fa il conto a quelli che avevano aumentato l'anno scorso, siamo a più quasi 30 società di terza categoria, 226 squadre che formano la base del nostro movimento, che è fondamentale, senza contare l'Under 18, un vero exploit, l'anno scorso 45, quest'anno 67 mi pare. Quindi questo dimostra, come dire, la vivacità e la freschezza del nostro movimento, ma dimostra anche una grande passione dei nostri dirigenti, una grande volontà di andare avanti nonostante tutti quei problemi che la legge del 2023 ha prodotto nelle nostre società. Quindi io reputo che, insomma, i nostri campionati sono sempre campionati molto molto stimolanti, perché ovviamente e le squadre sono sempre molto attrezzate. Direi anche un plauso al pubblico, perché in tantissimi campi, anche di terza categoria, ma direi soprattutto di terza categoria, ma anche vediamo veramente un pubblico molto numeroso, e questo ci fa piacere perché fa il pari con la freschezza e la salute del nostro movimento.
12: Ciao presidente, buonasera. Io la porto su due categorie intermedie e due categorie di fascia B, o così definite. La prima è gli allievi B. Gli allievi B, il movimento sta cominciando a interrogarsi su sul fatto che basti un solo campionato regionale, di fatto un campionato di vertice elite, e poi perlomeno nella prima fase, prima che poi si componga la seconda fase a livello regionale, tutti i campionati provinciali. Si va avanti così ancora con questa doppia fase, o si può cominciare a pensare che forse un'articolazione analoga a quella di allievi giovanissimi, quindi di under 17, under 15, anche per la categoria di mezzo, quindi un regionale di vertice, un regionale elite e delle categorie regionali un pochino sotto, però sempre regionali già da subito, potrebbe essere una soluzione?
15: Ma dunque, al momento questa formula che ne abbiamo introdotto 3 anni fa è una formula molto apprezzata, cioè si parte, a parte gli allievi B di mezzo, ma gli altri partono da pari, e ovviamente poi c'è una, devo sapere, c'è una fase provinciale e poi una fase regionale in cui le società che si piazzano nei primi due posti, mi pare, fanno quindi anche per, come dire, omogeneità di capacità. Quindi questa è una, secondo me, è una formula che per il momento sta dando i suoi frutti, piace alle società, perlomeno quello che sappiamo noi, e quindi noi al momento continueremo in questa fase.
12: La seconda domanda che le faccio è sull'altra categoria B, i giovanissimi B. E come si può fare in questa fase a contenere al minimo gli scarti ampi? È una vecchia storia, primo anno di settore giovanile, però si comincia a vedere subito 23-0, 17-0. Come si può fare?
15: Guarda, noi sì, è una vecchia storia, perché non, comunque uno la giri, questo problema ci potrà essere sempre, cioè o un po' meno o un po' di più, ci potrà sempre essere. Noi stiamo cercando di capire, proprio ora lo stiamo valutando per l'anno prossimo, se è possibile mettere alcuni correttivi. Ora ovviamente non posso anticipare, anche perché li dovrà poi determinare il consiglio direttivo, che io dovrò appunto interpellare, sul quale dovremo riflettere. Noi siamo consapevoli che qui c'è questo problema, è un problema che c'era anche precedentemente, non è che dobbiamo fare ora. Questo problema c'è nella prima fase anche con gli esordienti. Con gli esordienti del secondo anno c'è lo stesso problema nella prima fase. Nella seconda fase in meno, perché c'è una come dire, omogeneità, quasi omogeneità di valori. Ma nella prima fase c'è anche in quel momento lì. Quindi, ora gli esordienti difficilmente si può intervenire. Con quanto riguarda gli allievi B, vediamo se è possibile. Come ripeto, stiamo allo studio una piccola modifica, vediamo se questa può portare a migliorare. Sicuramente risolvere sarà un po' difficile, risolverlo del tutto, Dio. Poi migliorarlo forse sì, evitando quelle numero di gol sproporzionati che non fanno bene a nessuno.
10: Presidente, parlava prima dell'under 18, allora io vengo proprio su questa categoria che è cambiata molto rispetto all'anno scorso. Da 3 gironi siamo passati a 5 gironi, cambia anche quello che poi sarà l'epilogo di questi campionati, no? Dopo la regular season non più solo una final four, ma un vero e proprio torneo a 16 squadre, si qualificano le prime 3 di ogni girone più la migliore quarta per coppa disciplina. Quindi le chiedo un po' anche come siamo arrivati a questo nuovo format, al di là della soddisfazione che già ci ha espresso riguardo alla grande accoglienza di questa nuova categoria.
15: No, il format si fanno sempre per rendere, come dire, sempre più vivace e più, come sarebbe dire, più attraente i campionati. In questo caso c'erano 5 gironi, quindi non era possibile fare come l'anno scorso. Abbiamo cercato di ampliare questo tipo di attività, questo proprio perché l'anno 18, come ripeto, questa formula, al di là della parte finale, ma la formula dell'anno 18, cioè l'iscrizione di questi ragazzi all'anno 18, noi abbiamo incentivato sia da un punto di vista economico e da un punto di vista del materiale sportivo, proprio perché se no questa fascia sarebbe stata quella che forse fra le più penalizzate. Perché è il primo anno di Unio? Perché è il primo anno di Uniores, non sono gli Uniores in quota, e quindi avrebbero trovato difficilmente posto tutti nelle squadre Uniores. In questa maniera si cerca di tenere all'interno del sistema ragazzi che forse purtroppo avrebbero potuto lasciare, e questo non va bene perché noi abbiamo il compito di coinvolgere, no? Di far lasciare.
12: C'è una componente del calcio toscano in questo caso, anche se ci sono tanti cambiamenti anche a livello nazionale, che è cambiata quest'estate. Parlo degli arbitri, è finito il lungo quinquennio di Reni alla guida della CRA. Peraltro Reni, Tiziano Reni, è stato eletto nel comitato nazionale dell'AIA. È cominciato una nuova esperienza, c'è Nicola Pierpaoli, noto arbitrato in Serie A, arbitro all'epoca della sezione di Firenze. Come si è posta la Federcalcio in questo momento di cambiamento? Sono sempre situazioni previste, però non è detto che non siano delicate.
15: No, la Federcalcio, intendendo la Federcalcio,
12: la Lega dilettanti.
15: Allora, il comitato regionale, noi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, come tutti sanno, con il presidente Reni, al quale abbiamo fatto iniziative veramente di coinvolgimento, di formazione, di attenzione agli arbitri, insieme al settore giovanile, facendo progetti veramente molto interessanti. Io conoscevo già il presidente Pierpaoli, ma l'ho trovato molto attento a tutte le nostre, cioè a tutti gli obiettivi e diciamo così i progetti che avevamo fatto, e credo che ci sia in questo una continuità. Ho visto molta disponibilità, credo che questi primi mesi abbiamo avuto una unità di intenti, credo non ci possa, cioè non si sia in una fase di continuità nelle attività che noi vogliamo fare, nell'attenzione che noi tutti, sia io che lui, vogliamo mettere nei nostri campionati, perché i direttori di gara rappresentano una parte importantissima del sistema calcio, sono quelli che danno credibilità al sistema, sono quelli che danno appunto, come dire, no, con il loro operato, hanno, come dire, danno non solo credibilità, ma danno anche stabilità al sistema. Quindi io credo che, perlomeno per quanto mi riguarda, ma credo che sia la stessa cosa anche per il presidente Pierpaoli, sia in, come dire, in continuità con le attività fatte precedentemente.
12: Faccio una domanda più leggera: stanno coesistendo a livello anche gergale oltre che ufficiale le doppie denominazioni, allievi under 17, giovanissimi under 15? Per le fasce B c'è ancora una dicotomia più evidente, allievi B, under 16, e la Federcalcio e il comitato stanno tentando di conciliarli, si vede sui comunicati. Come ci si muove? Cioè, dove si vuole arrivare, o ci si accontenta di fare così?
15: Noi dobbiamo pian piano lasciare alcune denominazioni e prendere quelle che ci danno a livello, diciamo, nazionale. Quindi le juniores si chiameranno under 19, under 18, under 17, eccetera. Queste sono le edizioni ufficiali. Quindi anche con un po' di passaggi, diciamo così, graduali, si arriverà anche da un punto di vista formale a questo tipo di attività. A questo tipo di denominazioni.
12: Sì.
10: Ecco, a proposito di nazionale, Presidente, mi proietto già a quello che sarà un evento che coinvolge tutta la nazione e le rappresentative di ogni regione, il torneo delle regioni che nel 2027 sarà in Sardegna. Sono arrivate le prime convocazioni in questi giorni, extra large poi per allievi e giovanissimi, con 60 atleti circa convocati, per immagino fare anche un primo incontro conoscitivo con tutti i ragazzi. L'anno scorso molto bene, i giovanissimi arrivarono in finale. Con che obiettivi si presenta la Toscana in asse di partenza di questa stagione delle rappresentative, che appunto si chiuderà in Sardegna col torneo delle regioni?
15: Noi non ci possiamo presentare con la ricerca del massimo risultato. Abbiamo tante società che formano tanti ragazzi bravi, che hanno, diciamo, qualità in tutte le, quindi noi attraverso la nostra staff, i nostri allenatori, ci presentiamo cercando il massimo risultato, perché abbiamo visto che lo possiamo fare anche questi ultimi anni, senza mai arrivare, a parte negli ultimi tre siamo arrivati due volte in finale con i giovanissimi, ma siamo arrivati in semifinale con i giovani e con le donne. Quindi l'anno scorso anche gli allievi uscirono ai quarti ai rigori, quindi abbiamo visto, insomma, noi come sempre la Toscana ha numeri, ha numeri e qualità importanti. Quindi noi siamo, si parte ora sperando veramente di apprezzare come tutti gli anni squadre all'altezza.
11: Ecco Presidente, per concludere mi fa piacere chiederle qualcosa anche sul settore femminile. Comunque abbiamo visto anche quest'anno, mi correggerà in caso, continua la crescita anche di questo settore, una crescita costante, graduale, insomma, squadre al via, conferme che non è scontato in questa categoria. Abbiamo visto in questi anni, insomma, anche tante società fare marcia indietro in questo senso, quindi un settore che si conferma e continua piano piano a salire nei numeri.
15: Noi il calcio femminile è veramente un settore in crescita per noi, molto. Tra l'altro posso dire che in relazione al nostro numero di squadre, scusate, al nostro numero di società e al numero di squadre che abbiamo tra eccellenza, promozione, se si vuole in maniera dilettante, juniores, noi siamo la regione con più squadre in relazione. Se invece, è chiaro, in assoluto c'è la Lombardia, ma in assoluto siamo la seconda regione, e questo dimostra la grande attenzione che questo comitato ha sempre dato.

0: prendere le misure a questi nomi nuovi e sono importanti in realtà, perché per citare uno dei protagonisti subito, come dice, ci tiene a dire Giancarlo Falcini, allenatore del Fushi, che sta facendo un gran campionato, e lo diceva quando allenava nell'Under 16, diceva: ma se si dice allievi B sembra serie B. Under 16, Under 15, Under 17.
1: Sì, a me basta, mi piace un po' meno quando si comincia a parlare di Under 9, insomma.
0: No, lascia stare, lascia stare.
1: Però diciamo soprattutto fino all'Under 14
0: con
1: mi va bene,
0: 18
1: dai.
0: Nel mezzo, a questo punto 19, 18, sì. 17, 16, sì. 15. Comincia a avere un 14, quelli che sono giovanissimi, bisogna cominciare a prendere le misure, e soprattutto in alcune zone della Toscana, penso alle zone un po' più periferiche, non a livello geografico, ma a livello di resa sportiva, è un po' più difficile, c'è più resistenza, perché sì, a alto fascio si parla da under 17 da 20 anni, tra un po' non c'è ritardo, da 10 anni si parla in questi termini, nelle zone nelle quali si fa il cosiddetto calcio sociale, perché è importante, è fondamentale che i ragazzi abbiano una società, degli spogliatoi, degli istruttori, sono giovanissimi e sono allievi, però e bisogna arrivarci, quindi noi per primi bisogna arrivarci, perché poi la comunicazione non è solo comunicazione ma anche costruzione di un'identità e di un'immagine, quindi ecco,
1: faremo del nostro
0: meglio,
1: c'è
0: anche noi questo sforzo, allievi regionali under 17 elite,
1: tre squadre al comando, dopo quattro giornate ovviamente.
0: Hanno pareggiato tutte e tre,
1: sì.
0: Due delle quali giocavano tra sé, uno per appunto il Fucecchio e l'altra è la Sestese, la terza è lo Scandicci, tutte e tre erano a punteggio pieno alla vigilia di questa giornata. Lo Scandicci ha pareggiato 3-3 contro il Venturina all'ultimo minuto, peraltro, e la partita raccontata, io ieri passandolo l'ho definito un articolo commovente, quello di Nico Morali, c'è tutto e non c'è nulla di più di quello che ci deve essere. Il Venturina l'ha un po' buttata via, è passato in vantaggio 2-0, poi era passato in vantaggio 3-2. Catarsi, uno dei grandi protagonisti dello Scandicci, può giocare dietro, difensore centrale, può giocare in regia, può giocare da mezzala, ha fatto questa categoria anche l'anno scorso sotto età, quindi la conosce bene, uno dei grandi protagonisti, ha pareggiato al 91esimo, 3-3 è finita questa partita, lo Scandicci è riuscito a evitare la sconfitta e a rimanere insieme alle altre rivali che giocavano tra sé, Fucecchi e Sestese 2-2, è finita la partita, hanno segnato Scura e Di Simo, e poi Di Simo e Scura, e questo è il gancio per dire che io penso, e penso anche che sarà un pronostico facile da convalidare, che sarà il campionato dei grandi attaccanti. Questo per dirlo basta vedere le rose e basta vedere la classifica marcatori. Di Simo, attaccante del Fucecchio, passato nei professionisti nella scorsa stagione, ha segnato 9 reti e Fucecchio finora ne ha segnate 10, quindi il 90% delle reti di Fucecchio sono reti di Simo, e le avversarie lo sanno è da marcare, però non ce la fanno a marcarlo Di Simo nell'ora poco più 65-66 minuti, quindi tre quarti di gara nei quali ha autonomia e resistenza, è chiaro che ci sta lavorando, all'inizio della stagione è immarcabile, palloni in area di rigore sono tutti suoi, ci sono portieri, ci sono gli avversari, segna 9 reti in 4 partite, triplette la prima giornata, poi 3 doppiette, 9 reti. Dietro c'è un altro dei grandi attaccanti in classifica marcatori, dico Mazzantini della Cattolica Virtus, Mazzantini venuto da Galluzzo l'anno scorso, giro d'andata faticoso anche per la Cattolica Virtus, poi grande exploit, ha sfiorato le 20 reti, 6 reti nelle prime 4 giornate, e poi ci sono Pugliese, non importa descriverlo, non importa una tripletta nella partita in casa con il Montignoso per capire chi è Giancarlo Pugliese, decisivo nel Montevarchi, 42 reti nelle ultime due stagioni, 21 e 21 nell'Under 16 e l'anno prima nell'Under 15. C'è Lisisco che è andato a Scandicci, non ha segnato stavolta ma ha già segnato 5 reti, Lisisco ex Tau come Blini ex Tau andato a Scandicci, e poi ci sono i grandi del Tau, e Tau è partito con un po' di difficoltà, ha vinto alla prima contro la Stregiana, poi ha perso la Cattolica Virtus, ha perso con l'Oltre la scorsa settimana all'ultimo minuto, di nuovo è stato raggiunto all'ultimo minuto questa settimana, ha pareggiato 2-2 con la Floria, Kane, altro grande attaccante della Floria, sarà il campionato degli attaccanti, io sento di poterlo dire, anche perché nelle prime 4 giornate sono state segnate 132 reti, peraltro conto pari, 132 diviso 4 fa 33 reti a giornata, 4,125 reti a partita, numero di 0-0 in queste 4 giornate,
1: 1,
0: esatto, Venturina Montignoso,
2: è studiato Giulio, bravo,
0: sì, come se non gliele avessi detto prima,
1: esatto,
0: domanda che avrei fatto,
2: ma infatti, se no non
0: è venuta abbastanza bene. Io mi aspetto sia il campionato degli attaccanti, ci sono tanti grandi attaccanti, questi che ho citato, quelli che non ho citato, tutti quelli della Sestese, ha fatto doppietta scura, è un grandissimo attaccante, la partita di Fucecchio, ce n'è tanti la Sestese, c'è Barbanti, c'è Monterisi, c'è Cetani, c'è Taddei, mi aspetto tante reti, da un certo punto di vista bene, da un certo punto di vista ci sono più cose da scrivere, quindi meno bene per chi in pagina, cioè il sottoscritto, però

0: insomma, credo ci sia modo non solo di divertirsi ma anche di vedere cose interessanti, e le cose interessanti fanno piacere non solo al campo sportivo ma anche in prospettiva, perché bisogna giocare a calcio, si sta vedendo un ritorno della tecnica. Io mi sono accorto di ritorno dei trequartisti, vediamo se poi regge anche durante la stagione ad altri livelli, però si cerca la qualità. Io ho visto una grande partita domenica mattina, ho visto due grandi allenatori, Falcini fa giocare benissimo la sua squadra di ferro, non c'è bisogno di niente, si è visto vincere l'anno scorso con questa squadra, si è visto sulle doppie categorie, ci sono grandi allenatori, io vedo tanto talento e dei grandi attaccanti.
1: E allora gli attaccanti li abbiamo già snocciolati, esatto. Però vediamola comunque nella sua interezza, la top 11 degli allievi elite.
2: Allora, Messeri in porta della Floria, in difesa Madio della Settignanese, Cavalzani dell'Oltrera, De Mattia del Venturina, due del Calci. A centrocampo Guxai del Tau, Diego Burgassi della Cattolica Virtus, Brandani dello Scandicci, in attacco li abbiamo citati poco fa, Pugliese dell'Aquila Montevarchi, Di Simo dei Giovani Fucecchio, Scura della Sestese, come allenatore Leonardo Torrini della Settignanese, prima vittoria stagionale per la Settignanese.
1: Questa è la top 11 degli allievi elite. Proseguiamo invece con l'under 16 elite, gli allievi B, Samu, andiamo a vedere anche qual è qui la situazione. È un primato condiviso fra due squadre in questo caso.
0: Abbiamo titolato la seconda rivoluzione, avremmo potuto titolare la rivoluzione d'ottobre, però poi ci sarebbero stati alcuni problemi con alcuni, quindi va bene la seconda rivoluzione, a parte le bischerate. E c'erano state la scorsa settimana due squadre in testa, Tau Altopascio e Venturina, insieme per come si era combinata la Sifia, per cosa avevano fatto le rivali oltre a loro, e hanno pareggiato entrambe. Ha pareggiato il Tau 1-1 allo Scandicci, peraltro secondo grande risultato consecutivo per lo Scandicci, aveva vinto la settimana precedente al Torrini di Sesto Fiorentino 1-0. 1-1 stavolta contro il Tau. Anche qui c'è un grande attaccante, Sascha Santorufo, lo conosciamo, conosciamo la sua storia, ha giocato a Fucecchio, tante reti. Finita 1-1 Scandicci Tau, e è finita 0-0 con un paio di legni per parte, pareggiato la Bielorussia peraltro, vedo nelle
1: sì,
0: donne.
1: Sì, cioè è in corso Italia, in questo momento proprio a Firenze, al Franchi, Italia-Bielorussia, primo turno delle qualificazioni ai prossimi mondiali femminili, un'Italia che era passata in vantaggio e che ha sprecato anche un paio di occasioni importanti, colpendo anche un palo, anche un po' sfortunata la nazionale azzurra, e in questo momento sugli sviluppi di un corner è arrivato il pari della Bielorussia con diciamo una azione difensiva non irreprensibile delle nostre ragazze,
0: infatti,
1: che non sono riuscite a spazzare l'area,
0: un po' distratto, ma ci sono delle
1: sì,
0: cose
1: poi un flipper che ha premiato le nostre avversarie,
0: sì,
1: manca,
0: però li bisogna rinviare veloci, capito?
1: Vabbè, manca un quarto d'ora alla fine, vediamo se le azzurre riusciranno a tornare avanti. Prosegui pure, Samu.
0: Va bene, sì, no, dicevo 0-0 Venturina Cattolica Virtus, la seconda rivoluzione, queste squadre erano arrivate da sole al comando la settimana precedente, e c'è un'altra coppia al vertice, è una coppia inedita perché metà coppia è la Sestese ha vinto in casa del CSL, che è ancora alla ricerca del primo punto, ha segnato la prima rete all'ottantesimo di questa partita finita 1-3, e l'altra capolista a metà è il Montemurlo ha 9 punti, ha perso per l'appunto la prima partita persa nettamente in casa della Sestese, poi ha fatto 3 vittorie, la terza 5-0 con il Terranova Traiana, secondo 5-0 consecutivo in casa. Il Montemurlo è una squadra in realtà, poi una squadra espressione di un club da tenere sotto controllo in tutte le categorie, sta andando bene o molto bene in tutte le categorie, ne ho promossa in questa categoria, ne ho promossa nell'Under 15 Elite, ci ritorniamo subito su Montemurlo, ma prima va fatto un interludio.
1: Eh sì, bisogna andare a vedere quelli che sono anche i top di questa categoria, i protagonisti, non solo le squadre che ovviamente ha citato Samu, ma dell'intero weekend di campionato.
2: Allora, Lucente in porta, il portiere della Floria, in difesa Chiaverini della Cattolica Virtus, Simonini del Calci, Crociani del Venturina, Santinelli del Foiano. A centrocampo Dani della Sestese insieme a Turco del Tau Altopascio e Mennini del Montemurlo. In attacco infine Ferri del Pietrasanta, Parolai dell'Aquila Montevarchi, Santorufo dello Scandicci. Come allenatore Alessandro Innocenti del Montemurlo.
1: Questa è la top 11 degli allievi B Elite. Samu, io direi di chiudere rapidamente anche il quadro sulle categorie Elite. Ci mancano i giovanissimi, l'Under 15. Parlavamo insomma di Montemurlo protagonista. Nell'Under 16 lo è anche in questa categoria in realtà.
0: Sì, è una delle quattro squadre al comando. Una delle altre quattro è il Fucecchio, che ha vinto l'anno scorso il campionato giovanissimi B, e poi due grandi, se non grandissimi, Africo e Scandicci, tre, per tutte queste squadre 10 punti, 3 vittorie, un pareggio. Tau Alto Pascio 9 punti, 3 vittorie e una sconfitta la prima giornata contro l'Africo, partita rocambolesca. E la Sestese a 7 punti, 2 vittorie, un pareggio, una sconfitta per l'appunto con il Montemurlo. E poi c'è già uno stacco, cioè 4 squadre a 10 punti, 10-10-10-10, 9-7 e poi si va a 5. E quindi sembra che questa classifica si sia già separata perlomeno a questo punto di... stanno facendo dei gesti, sì, ma
1: sì, allora io farei una cosa, dopo ci torniamo in maniera approfondita su questo campionato, ma
2: la spina a Samo, visto sennò va diritto,
1: beh, dopo approfondiamo ovviamente, esatto, il discorso, ci sono i top anche di questo.
0: Allora, finché ce n'è uno che fa gesti,
1: ma qui siamo in tre, capito?
2: Però stiamo continuando a perdere
1: tutto
2: tempo.
1: Questo, no, per dire che di Montemurlo, Benedetta, parliamo in maniera approfondita.
2: Esatto, ne parliamo adesso. Tanto stiamo all'interno di due categorie in cui il Montemurlo in questo inizio di stagione è grande protagonista. Ne parliamo appunto con uno dei protagonisti del Montemurlo, è il DS del settore giovanile, Alfio Berti. Buonasera direttore, grazie per essere qui con noi.
1: Buonasera.
3: Buonasera a voi. Buonasera a voi.
2: Allora, la prima domanda viene subito immediata, mi è venuta subito in mente quando appunto ci siamo messi a preparare le domande. Ve l'aspettavate questo inizio di stagione, questo impatto così positivo in questi due campionati elite, come dicevamo adesso, ma in generale con tutte le vostre formazioni giovanili?
3: Ma sai, far bene è sempre... è sempre la previsione migliore che quando si inizia bisogna avere. Però sai, il campionato è cominciato adesso, non è che sono 4 partite, però se il buon Dio si vede dal mattino, bene, è stato un buon inizio, anche e soprattutto per la tranquillità dei ragazzi, perché si viene specialmente nelle categorie elite, noi siamo nuovi, siamo arrivati adesso e quindi per noi sulle prime esperienze, non conoscendo neanche tanto bene i campionati, perché per conoscerli bisogna esserci dentro, certo. Quindi la prima cosa che ci siamo detti è cerchiamo di vedere quello che possiamo fare. Eravamo convinti di avere dei buoni gruppi, questo sì, questo senz'altro, ma tutti, soprattutto con gli elite, con gli allievi B e con i giovanissimi.
2: Ecco appunto.
3: Poi questi sono stati dei buoni risultati, specialmente all'inizio. Ora con gli allievi B abbiamo incontrato perlomeno sulla carta in questo momento qui squadre che in questo momento qui stanno un po' soffrendo, se vedi la classifica sono un po' nelle zone un po' più basse. Invece con i giovanissimi abbiamo incontrato anche delle buone squadre, perché la vittoria con la Sestese, il pareggio con l'Africa, la vittoria cattolica, insomma, ci hanno dato buone speranze anche per il futuro. Con gli MB vediamo ora, già da domenica sabato si va al TAO, vediamo un pochino come ci si confronta, perché poi l'importante per noi è confrontarsi nel modo giusto, il risultato poi vediamo quello che sarà.
2: Ecco appunto, lo dicevamo, dopo l'ottimo rendimento generale della passata stagione, culminata appunto con la conquista di queste due categorie elite, questo può essere l'anno del consolidamento per il Montemurlo. Come avete programmato e con quali obiettivi siete partiti per affrontare questa nuova stagione?
3: Gli obiettivi con tutte le squadre, a partire... io parlo di settore giovanile,
2: certo,
3: che questo ci inserisca anche la Juniores, perché insomma è una squadra giovane, è una squadra che ha tanti ragazzi del 2009 e tanti ragazzi del 2008 che sono cresciuti quasi tutti lì da noi con pochi innesti. Però la programmazione è stata quella di fare delle buone squadre per essere competitivi, ecco, per essere competitivi con tutti, che poi non c'è da dimenticare che questa società qui, io è 2 anni e mezzo che ci sono, ma questa squadra qui nel 2020-21 è partita da zero, perché viene fuori da un fallimento, non c'era più settore giovanile, non c'era più niente. Quindi grazie al lavoro in primis del direttore generale, che è Simone Giorgetti, che è stato quello che poi ha dato là tutto, poi con Magnotta, Andrea e con Innocente Alessandro è stato ricostruito ecco, tutto il settore e tutta la filiera. E dopo 5 anni, 6, ritrovarsi in queste categorie elite soprattutto, ci dà buone speranze anche per il futuro. La società è ben organizzata e ci preoccupiamo di organizzarla ancora meglio. Questo è il nostro intento, la nostra idea, soprattutto migliorare ancora di più il calcio scuola, che è poi la base per costruire tutto il resto.
1: Ecco direttore, i gruppi 2011 e 2012, quindi allievi B e giovanissimi, si stanno prendendo la scena, lo raccontavamo, con ottimi risultati, prestazioni convincenti in dei campionati nuovi. In che cosa l'hanno maggiormente colpita questi due gruppi di ragazzi, e si aspetta insomma che durante la stagione queste due squadre possano avere anche un cammino simile in un certo senso?
3: Ma quello che mi ha colpito, per modo di dire, mi ha colpito, io che sono dentro, insomma, si sono costruiti da giovanissimi B queste due squadre, anzi 2012 arrivano già dagli esordienti. Che mi ha colpito è la qualità dei ragazzi, soprattutto la disposizione che hanno a lavorare, a migliorarsi, a seguire gli istruttori, e questa è quella cosa. Poi sono tutti ragazzi, ecco, che anche la scelta nostra sono dei ragazzi, si è basata molto su, prima di tutto sulle persone, quindi su ragazzi che hanno voglia di lavorare, che hanno la passione per questo sport e lo dimostrano sul campo. Poi c'è tutto il lavoro dietro degli istruttori, naturalmente, che non va dimenticato neanche quello, perché è la base anche quello. Però ecco, per il futuro credo che ci diano delle soddisfazioni queste due squadre.
2: Ecco, appunto, resto proprio su queste due squadre e sugli allenatori, li citava poco fa, sono due squadre guidate da due figure di spicco del Montemurlo, come Alessandro Innocenti e Andrea Magnotta, lo ricordava anche lei poco fa. Com'è nata questa scelta di affidarle a loro dopo l'ottimo lavoro della passata stagione? È stato naturale, è stata una conseguenza naturale affidare a loro?
3: No, è stata una conseguenza naturale. La prima, ci siamo basati semplicemente sulla conoscenza dei ragazzi, perché sono ragazzi che, ecco, ci siamo affidati soprattutto a questa scelta qui. Prima di tutto erano due figure di istruttori che conoscevano già i ragazzi. Magnotta Andrea aveva guidato già i giovanissimi, quindi i 2012, l'anno avanti, nell'anno di giovanissimi B, e Innocenti, insomma, poi aveva gli allievi aveva fatto un campionato regionale, però aveva la conoscenza molto approfondita di tutto il gruppo dei 2011, che poi anche il gruppo del 2011, non c'è da dimenticarsi, è un gruppo che è partito da giovanissimi blu, poi piano piano c'è stato qualche innesto, quest'anno innesti a livello giovanissimi regionale, e poi quest'anno con altri innesti di altri ragazzi, che questi innesti di altri ragazzi venivano già da campionati elite, quindi ci hanno dato anche dal punto di vista di esperienza, ci hanno fatto fare un salto di qualità. E l'istruttore, la base è semplicemente questa, è la conoscenza del gruppo. Ecco, non si voleva partire magari in questi due campionati già che non si aveva la conoscenza approfondita, però bisognava avere la conoscenza del gruppo, delle qualità del gruppo, delle caratteristiche dei ragazzi, sia tecniche che individuali che umane. Ecco, siamo partiti da questo. Le scelte si sono basate esclusivamente sono basate semplicemente su questo.
1: Direttore, un'ultimissima battuta solo per chiederle un po' quello che è dall'interno, dal suo ruolo, ovviamente, il progetto del Montemurlo, che tanto bene sta facendo in questi ultimi anni in tutte le sue componenti.
3: Io a volte, con tutti questi ragazzi, siamo un gruppo di lavoro, ecco, che siamo uniti in tutto per tutto, ognuno ha un ruolo, va d'accordo perché di avere un lavoro, ma il nostro lavoro poi è un lavoro di collaborazione con tutte le parti tecniche della squadra. Le nostre programmazioni, le nostre idee è quello che si dice tutti noi. Adesso abbiamo fatto degli scalini importanti negli ultimi anni e bisogna lavorare per continuare a fare ulteriori scalini, anche se questi scalini poi diventano sempre più difficili da scavalcare, però con l'organizzazione credo e con il lavoro ce la possiamo fare, e la nostra base è questa: migliorare il nostro lavoro, le nostre conoscenze e lavorare con i ragazzi. Soprattutto è questo che ci permette, credo, poi di avere ulteriori soddisfazioni come abbiamo avuto in quest'anno.
1: Direttore, allora buon lavoro con il suo Montemurlo, in bocca al lupo.
2: Complimenti,
3: sempre a disposizione, grazie.
2: Grazie.
3: Ciao.
1: Grazie a lei, Alfio Berti, DS del settore giovanile del Montemurlo, con noi. Veramente un flash sui giovanissimi elite, come anticipava prima Samu: Fucecchio, Montemurlo, Africo e Scandicci, prime a pari merito, no? Poi c'è il Tau, poi c'è la Sestese, e sembrano un po' queste, Samu, le squadre che almeno per adesso potranno ambire al massimo risultato in questa classifica.
0: Si vede un bello stacco, mettiamola così.
1: Esatto, sì, vedremo poi insomma come proseguirà questo campionato, ma ovviamente gli obiettivi sono tanti e diversi, perché poi tra le retrocessioni insomma c'è la Coppa e c'è ovviamente la lotta per il titolo. Benedetta, ce la facciamo a leggere
0: una cosa velocissima, sì, no? Che è legata a quello che dici: il girone d'andata si vede ancora molto il fatto che sono ragazzi molto giovani,
1: ricordiamoci,
0: così come nell'Under 16 si vede ancora che sono ragazzi molto legati a questo campionato qui, nell'Under 15
1: ancora di più, perché insomma per l'appunto Under 15, quindi
0: facevano i giovanissimi bimbi l'anno scorso.
1: No, sono età in cui ci sono veramente tante sfumature.
0: Dopo Natale si vede tanto la differenza, perché c'è screen di crescita a livello fisico anche.
1: Assolutamente. Però questi ragazzi fanno ben parlare di loro, Benedetta. Chi sono quelli che abbiamo scelto per la top 11?
2: In modalità 2x vado. Allora, Cocchi del CSL Prato Social Club in porta, e insieme a lui Spiridioni dello Scandicci, Boncinelli dell'Africo, Falbo della Floria, Pierini del Monteserra. A centrocampo Torti del Tau, Bernocco del Montemurlo, Zazzeri dello Sporting Cecina. In attacco infine Attanasio della Sestese, Cencini dei Giovani Fucecchio, Campaioli dell'Aquila Montevarchi, come allenatore Matteo Vannucci dello Scandicci.
1: Sta per tornare in studio con noi il nostro Riccardo Palchetti, e insieme a lui torna anche la sua rubrica
0: Dilettanti On Air. Sentiamo com'è andato il fine settimana in Toscana.
4: Nel girone D di Serie D l'umore è esattamente opposto per le uniche due formazioni toscane ivi impegnate. Se da un lato, infatti, Motti regala alla Pistoiese il settimo successo in altrettante gare di campionato disputate, stendendo la Correggese, issandosi in solitaria in vetta alla classifica cannonieri e permettendo agli Orange di consolidare primato ed unplane, dall'altro lato il Pontedera si trova costretto a masticare amaro anche sul campo del Lentigione, andando incontro a un KO che non soltanto lo lascia ancora in fondo alla graduatoria con 0 punti sin qui raccolti, ma che al contempo costa anche la panchina a Giuseppe Mascara, il quale ieri è stato infatti ufficialmente sollevato dal suo incarico. Nel girone E, invece, Verde e Dorsi fanno ancora volare un Prato che, superando per 2-0 il San Donato Tavarnelle, approfitta dell'1-1 tra Follonica Gavorrano e Terranova Traiana per staccare di due lunghezze rossoblù e prendersi momentaneamente lo scettro. Se in eccellenza il girone A presenta al comando una diarchia tra Lampo Meridian e Sporting Cecina, mentre nel girone B basta Mencaglia alla San Giovannese per salire a quota 13 a fronte del successo sulla Baldaccio Bruni, nel girone A di promozione Luco e Carrarese Giovani impattano sul segno X contro rispettivamente Montelupo e Massese, facendosi raggiungere sul trono da una Fortis Juventus abile a sbancare il terreno del Settimello con la rete di Serotti. Nel girone B, invece, è l'Orbetello a guardare tutti dall'alto. L'ambizioso sodalizio grossetano, infatti, passa per 2-0 in quel di Castiglioncello, risultando ancora imbattuto dopo 5 giornate, e staccando al contempo un Castel fiorentino non andato oltre lo 0-0 interno col Cenaia. Come nel girone A, così anche nel girone C, la vetta si trova momentaneamente divisa tra tre pretendenti. Vale a dire, un Casentino Academy che dopo la cocente delusione dello scorso anno intende ancora dire la propria ai piani alti della classifica. La Sina Lunghese che spugna il Fortino delle Boschi grazie alla rete di Bucaletti, e un Galluzzo che, pur da neopromosso, dà ulteriormente continuità al proprio smagliante stato di forma, superando il Pontassieve nel finale grazie alla rete di Rascidi. Passando adesso alla prima categoria, questa stagione vede pressoché tutte le compagini dell'Interland fiorentino darsi battaglia in un unico raggruppamento, eccezione fatta per un'impronitata Varnuzze figurante invece nel girone E, dalle sfumature aretine e che l'ha appena vista cadere per 2-0 in quel di Tegoleto. È il girone C, infatti, a rappresentare in maniera più ampia la nostra provincia, con, per il momento, un tandem al vertice formato da Daytona e Gambassi, appaiate a quota 8 a fronte del pari dei Termali contro il San Piero Assieve, che ha permesso così ai rossoblù di raggiungerli in virtù del 4-1 sul Capraia. La distribuzione delle compagini fiorentine, peraltro, risulta più omogenea anche in seconda categoria, eccezione fatta per un Montaglione attualmente in vetta al girone G. Se, a questo proposito, nel girone E sono Rignano e Bagno e Ripoli a detenere lo scettro con 10 punti a testa, nel girone F la tripletta di uno scatenato Spanu consente all'audace Legnaia, reduce da una dolorosa retrocessione play-out, di superare anche la Virtus Rifredi, conquistare il quarto successo in altrettanti impegni e restare così a più 2 sul quotato Porta Romana. Nel girone F, infine, la Florence si aggiudica con un pirotecnico 4-3 il duello in casa del Firenzuola, tallonando perciò a meno 1 un San Giusto abile invece a imporsi nel derby pratese col Paperino.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
9: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Di nuovo in diretta su Radio Firenze Viola, calcio più on air, pronti per la nostra consueta mezz'ora dedicata ai dilettanti. Allora, come annunciato, ci ha raggiunto in studio e do anche a lui il ben ritrovato Riccardo Palchetti. Ciao Riccardo.
1: Ciao Giulio, grazie mille, buonasera a te, buonasera bene, buonasera a tutti.
0: Solo per dire che quest'anno cambia un po' questa mezz'ora, l'anno scorso la dedicavamo in maniera importante all'eccellenza, ogni tanto cambiavamo categoria, quest'anno gireremo un po' di più.
1: Esatto, ci sono anche degli indizi a questo proposito. Esatto. Uno lo si può cogliere già da Dilettanti On Air, perché il campionato che tratteremo più specificamente in studio durante questa mezz'ora è quello su cui farò una chiosa un pochino più piccola.
0: Giustamente, poi, poi lo andremo ad approfondire qui. L'altro sì, lo annunceremo tra poco, una piccola novità, però in realtà oggi manteniamo la tradizione e con questa prima puntata ripartiamo proprio dalla categoria regina, quindi dall'eccellenza, con i suoi consueti due gironi. Si sono giocate 5 giornate, giusto Riccardo, in entrambi?
1: Esatto, sì, considerando anche che il girone A, a differenza dello scorso anno, quest'anno non sarà più in sovrannumero. C'era stato il caso lucchese che l'aveva portato a 17, quindi c'erano anche dei turni infrasettimanali. Per il momento si sono giocate 5 giornate in entrambi i gironi, ci sono sicuramente delle aspettative che sono state rispettate per il momento, penso alla San Giovannese per il mercato che ha fatto, che per il momento è in vetta al girone B. Ci sono anche delle sorprese come quella per esempio della Lampo Meridian, che da neopromossa sta continuando a fare molto bene ed è in vetta al girone A, sia pur non da sola.
0: Prima di andare nel dettaglio di questi due gironi, perché c'è tante cose a cui pensare e ovviamente l'avevo toppata subito, ma tra le altre novità, Riccardo, ce n'è una e prendiamoci un po' l'abitudine. L'anno scorso questa rubrica la proponevamo ogni tanto, quest'anno invece sarà la rubrica, e mi riferisco alla nostra, anzi alla tua, rubrica musicale, che aprirà ogni puntata dedicata ai dilettanti e ci suggerirà proprio la categoria di cui parliamo. Spiegaci di più.
1: Esatto, questo è il secondo indizio. L'anno scorso avevo lanciato insieme a Schede d'Eccellenza, in modo però più sporadico, una rubrica che prevedeva l'accostamento proprio in termini cromatici tra un completo, una divisa di una squadra di eccellenza, esatto, e un album musicale fondamentalmente rock, e di fatto per l'appunto non era un appuntamento fisso. Quest'anno invece andremo a svelare la categoria che tratteremo in questa mezz'ora anche tramite questo secondo indizio, quindi andrò ad associare non soltanto divise di squadre di eccellenza, ma quindi anche di promozione, di prima categoria, di Serie D, a album, cercando sempre di mantenere un po' questa impostazione qua.
2: E quindi Giulio ti hai già spoilerato,
0: ho rovinato esatto, la sorpresa, però okay. Allora facciamo al contrario, quindi oggi chiaramente parliamo d'eccellenza, raccontaci la squadra che hai scelto, l'album a cui l'hai abbinato. Ovviamente chi ci sta seguendo in video, in streaming sul digitale terrestre, può anche vederla a video con la grafica come sempre stupenda realizzata dalla nostra Sara.
1: È un accostamento molto semplice a cui avevo pensato anche l'anno scorso, l'ho riproposto quest'anno. La squadra è il Fucecchio con il suo classico bianco-nero, questo suo tandem di colori sociali. L'ho abbinato a un album del 73 di una band americana rock, diciamo a metà un po' tra il rock e quello che cominciava ad essere l'heavy metal, che si chiama Blue Oyster Cult. È una band effettivamente un pochino più di nicchia, ecco.
0: Bene, molto
2: infatti
0: bene.
2: Infatti non la conosciamo, Giulio.
0: Ovviamente no. È finita 1-1, intanto Italia-Belorussia, purtroppo le nostre ragazze non sono riuscite a ritrovare il vantaggio nel finale, e allora ci arriviamo davvero a questa eccellenza. Riprendi pure il tuo discorso, Riccardo.
1: Passiamo adesso alla lettura quindi dei risultati dell'ultimo turno a cavallo tra i due gironi. Partiamo come sempre dal girone A, dove la Lampo Meridian, che ho citato in precedenza, ha superato di misura i Mobilieri Ponsacco nello scontro tra neopromosse. In seconda battuta lo Sporting Cecina, che si mantiene a 10 punti in vetta insieme alla Lampo, ha battuto per 2-1 in trasferta il Viareggio grazie alle reti di Scherma e di Panicucci. 3-2 tra Camaiore e Zenit Prato in favore della compagine rosso-blu, che ha tanta ambizione e tanta voglia di rivalsa dopo essere retrocessa l'anno scorso dalla Serie D. Tra Pietrasanta, altra neopromossa, e San Giuliano finisce 2-0 in favore della formazione di casa grazie alle reti di Remedi e di Anzillotti. Finisce invece 1-1 tra Castelnuovo Garfagnana e Real Forte Querceta. Il Fucecchio, di cui abbiamo parlato poco fa per la rubrica musicale, impatta sullo 0-0 contro la Ceretese, identico risultato tra Perignano e l'Arcianese. In ultima battuta il Belvedere prova a rifiatare un po' in classifica superando per 2-0 il Tutto Cuoio. Classifica che quindi recita: Lampo e Cecina appaiate a quota 10 in vetta, seguite da Camaiore a quota 9, Pietrasanta a quota 8 e Castelnuovo Garfagnana con 7 punti insieme a Fucecchio, Real Forte Querceta e Viareggio. Seguono Tutto Cuoio, Cerretese e San Giuliano con 6, aprono la zona playout Zenit Prato, Belvedere, Mobilieri Ponsacco con 5, chiudono la classifica l'Arcianese, Cremonese e Perignano con 2 punti a testa. Ovviamente sono passate soltanto 5 giornate, quindi è inutile prodigarsi in calcoli e anche in discorsi che si legano poi alle ambizioni delle singole squadre, perché ci sono ancora 25 giornate di regular season per scrivere tutto. Comanda la classifica marcatori per il momento Buffa del Camaiore, seguito da un suo compagno di squadra, di fatto Marabese, che di reti invece ne ha segnate 4. Passando adesso invece al girone B, la San Giovannese si conferma in vetta in solitaria, superando la Baldaccio Bruni per 1-0 con la rete di Mencagli, uno dei colpi da 90 che il Marzocco ha messo a punto durante questa estate. L'Antella, altra squadra dalle grandi ambizioni, ulteriormente testimoniate anche dalla campagna acquisti degli ultimi mesi, supera per 3-2 la Castiglionese. La Colligiana batte per 2-0 la Lastrigiana, finisce invece 1-1 tra Montespertoli ed Asta, mentre la Sansovino riesce a superare in rimonta l'Audax Rufina con il punteggio di 3-2. Termina sullo 0-0 lo scontro tra Sestese e Poggibonsi, così come quello tra Barberino Tavarnelle e Figline. In ultima battuta al Signa basta la sola rete di Manescalchi per superare di misura il Valentino Mazzola. Come detto, quindi in classifica San Giovannese che comanda a quota 13, seguita in zona playoff dall'Antella con 11 punti, Colligiana e Asta con 10 e Sansovino con 9. Poggibonsi, Figline e Signa seguono a quota 7, Baldaccio Bruni e Sestese con 6 punti, Valentino Mazzola con 5, che sono gli stessi di Montespertoli e Castiglionese che aprono la zona playout. Infine chiudono la classifica la Strigiana con 3 punti, Barberino Tavarnelle con 2 punti e Audax Rufina neopromossa, ha fatto una bellissima stagione l'anno scorso conquistando il double. Abbiamo anche intervistato a questo proposito mister Francini, però per il momento sta un po' pagando lo scotto e ha ottenuto 5 sconfitte in altrettante giornate di campionato. A comandare la classifica cannoniere Borri della Collegiana, che lo scorso anno era in forza alla San Giovannese, segnò una delle 2 reti decisive che permisero al Marzocco di vincere la fase regionale di Coppa Italia. Borri seguito da De Filippo della San Sovino con 4 reti.
0: E allora noi andiamo ad approfondire il discorso su una delle squadre protagoniste nei 2 gironi d'eccellenza, il girone B in questo caso. Riccardo, torna l'appuntamento anche con le nostre interviste, allora ti lascio presentare l'ospite di oggi.
1: La prima intervista di questa stagione è un'intervista al direttore sportivo di una squadra che lo scorso anno si è trovata a ripartire dall'eccellenza dopo un'amara retrocessione dalla Serie D. È riuscita a centrare la salvezza nonostante tutte le difficoltà di un campionato estremamente competitivo. E scopriremo anche intervistando questa persona quali sono magari le ambizioni per l'annata 26-27. Stiamo parlando del direttore sportivo del Figline, Nicola Del Grosso. Direttore, innanzitutto buonasera e bentrovato.
0: Buonasera.
2: Buonasera.
3: Buonasera a voi e buonasera agli ascoltatori.
1: Direttore, di nuovo buonasera, ben trovati ai nostri microfoni e grazie anzitutto per aver accettato il nostro invito. Partiamo però da quanto più recentemente accaduto, quindi lo 0-0 sul campo del Barberino Tavarnelle al termine di una gara che è stata ricca di opportunità da ambo i lati, ma che si è conclusa alla fine senza vincitori né vinti. Quali sono le sue sensazioni alla luce di questo pareggio, che comunque vi lascia ancora dati alla mano imbattuti dopo 5 giornate?
3: Ma il caso del Figline in questo inizio di stagione è come vedere un bicchiere, se lo vogliamo vedere mezzo pieno o mezzo vuoto. Cioè, nel senso, è una squadra che per ora di gol ne ha presi pochissimi, considerando anche i 2 turni di Coppa Italia. Però è anche vero che riusciamo a trovare con difficoltà il gol. I motivi possono essere tanti, sicuramente. Ricordiamoci che questa è una squadra rifatta, completamente nuova, sono rimasti 5 elementi della scorsa stagione e poi è stata fatta a tutti i giocatori nuovi, perché abbiamo cambiato l'orario degli allenamenti, ci alleniamo di pomeriggio e quindi siamo andati su un target di giocatori completamente diversi. Quindi sicuramente l'amalgama ancora non è ottimale. Sicuramente mister Beoni ci sta lavorando tantissimo per trovare la soluzione, magari qualche piccolo infortunio dei giocatori giovani in fase offensiva l'abbiamo avuto, e comunque poi dobbiamo anche dire che sia contro il Signa che contro il Barberino domenica abbiamo trovato squadre che ovviamente giocano con il coltello fra i denti e fanno dell'aggressività la loro priorità, e quindi in merito anche agli avversari. Quindi non guarderei solamente ai meriti nostri, ma guarderei ai meriti degli avversari. Però ricordo che finora le partite giocate finora siamo ancora imbattuti, e questo io penso sempre che chi prende pochi gol alla fine dell'anno sicuramente ottiene dei buoni risultati. Tra l'altro io sono arrivato quest'anno, la società mi ha chiesto di fare una squadra per fare un campionato tranquillo, una salvezza tranquilla, ma anche fare una squadra diciamo abbastanza giovane sulla quale poi poter lavorare magari per la prossima stagione per provare a fare qualcosa più di importante. Quindi quello che mi è stato chiesto quest'anno è una salvezza tranquilla e io credo che la squadra abbia tutte le possibilità di raggiungere questo obiettivo.
1: Ecco, effettivamente, direttore, anche in base alle sue parole, ovvero sia il fatto che non abbiate per il momento subito sconfitte, il fatto che per il momento abbiate anche subito pochi gol, per certi versi questo avvio di stagione sicuramente può dirsi molto positivo, ma come sarà più opportuno dargli continuità ulteriore nel brevissimo periodo, considerando che poi domenica ospiterete la capolista sangiovannese?
3: Bella partita da giocare, quindi stimolante. Come sapete, io sono stato 3 anni alla Sangiovannese come direttore sportivo, quindi diciamo ho un ottimo ricordo di quella società. Sicuramente è una partita importante, è una partita che ci dirà ancora di più qual è il nostro valore, qual è diciamo la forma che ha raggiunto adesso la squadra. Finora alla prima giornata abbiamo affrontato l'Antella, abbiamo fatto un'ottima gara e quindi pareggiando 1-1, quindi io penso che domenica sarà una partita dura, ma penso anche che il Figline farà una partita importante e interessante. Fino a che punto non lo so. Vediamo, abbiamo avuto qualche, come dicevo prima, ma tanto a questo punto, siccome è ufficiale lo posso dire, sia Dami che Betti purtroppo hanno avuto degli infortuni abbastanza, diciamo, abbastanza seri. Proprio questa sera abbiamo ingaggiato un nuovo attaccante, siamo corsi ai ripari perché ovviamente non potevamo affrontare già il reparto, diciamo non era il reparto migliore, quindi senza 2 attaccanti dal calibro di Betti e Adami non potevamo farne a meno, e allora stasera è tornato il figlio prodigo Cristian Iaionese. Ecco. E quindi da domenica sarà disponibile anche lui.
0: Bene, quindi ci ha dato anche una notizia, direttore.
3: È una notizia perché ha firmato stasera.
0: Molto bene, benissimo, perfetto. Non potevamo chiedere di meglio. Complimenti ovviamente per il colpo. Ecco, ci ha detto che cosa le ha chiesto la società, una salvezza tranquilla. Ci ha detto anche come avete fatto mercato, anche i motivi che vi hanno spinto a prendere un certo tipo di giocatori, legati anche ovviamente all'orario dell'allenamento. Io metto insieme questi fattori e le chiedo, secondo lei, in virtù del mercato fatto, anche di quest'ultimo colpo e della rosa che è stata creata, secondo lei, ovviamente si cercherà la salvezza, ma questa squadra potrebbe ambire anche a qualcosina di più sulla carta, al netto ovviamente dell'avversario che ci sono e lotteranno?
3: A volte c'è un filo sottile fra fare un buon campionato e un ottimo campionato, e questo sta solamente a noi e alla crescita che farà la squadra. Sicuramente sappiamo che ci sono squadre che hanno fatto mercati importanti come l'Antella, come il Sansovino, come il Valentino Mazzola, l'Asta Taverne, quindi sto già nominando la Sangiovannese stessa ovviamente, e quindi già sto nominando delle squadre che sulla carta hanno obiettivi dichiarati più alti dei nostri. Io voglio essere ottimista perché vedo il gruppo, perché vedo la squadra, perché conosco l'allenatore che ho avuto già con me a Montevarchi. Io penso che se facciamo un ottimo campionato possiamo anche ambire a entrare nei playoff. Se facciamo un campionato normale, secondo me siamo una squadra a metà classifica.
2: Ecco, abbiamo parlato di questo inizio di stagione, del prossimo impegno con la Sangiovannese. Mi proietto un attimino un po' più in là, cioè spostandomi al prossimo impegno in Coppa Italia, dove affronterete appunto nei quarti di finale la Sansovino. Esatto. Chiaramente a tutti fa piacere, no, spingersi più in là possibile anche in questa competizione. Voi vi siete posti un obiettivo in particolare per la Coppa?
3: Partita dopo partita cercando di fare sempre il massimo, quindi se andate a vedere la formazione con cui abbiamo affrontato la Baldaccio, era una formazione tra virgolette di tutto rispetto, quindi anche con il Sansovino giocheremo per cercare di passare il turno. Anche se la società mi ha chiesto di fare un campionato tranquillo, poi io, l'allenatore, la squadra stessa, siamo ambiziosi, vorremmo fare bene, vorremmo dare tante soddisfazioni al presidente, alla società, ai tifosi, quindi non ci poniamo limiti. Quindi per noi la Coppa Italia non è una manifestazione da fare così, da prendere sotto gamba, ma noi affrontiamo la San Giovannese domenica, poi avremo il tra l'altro il San Giovannese lo affronteremo due volte in pochi giorni, perché abbiamo San Giovannese, poi abbiamo la Rufina, poi giocheremo in campionato con il San Sovino e poi avremo lo scontro di Coppa Italia ancora con il San Sovino, quindi tutte partite importanti, ma non prendiamo nulla sotto gamba, rispettiamo tutti, però siamo anche convinti di essere una squadra che se facciamo un altro scalino ce la possiamo giocare con tutti e quindi ce le giocheremo tutti, quindi anche la Coppa Italia per noi è un obiettivo da portare avanti.
1: Più che condivisibile, direttore, considerando poi anche il palcoscenico che si apre in caso di successo in questa fase regionale, che sicuramente è di tutto rispetto. E proprio la Sansovino ci permette di fare anche una piccola chiosa sugli juniores, perché proprio gli Arancioblè hanno di fatto appena interrotto l'imbattibilità dei ragazzi di Mister Mori nell'ultimo turno. Ma al di là del KO in questione, quanto è stata innalzata l'asticella di questa squadra in vista del campionato regionale 26-27?
3: Ma io credo, c'ero anche sabato a vedere Figline e Sansovino, ho visto anche le altre partite, secondo me il livello degli juniores regionali del Figline è cresciuto, secondo me il Figline è una squadra che può arrivare nei primi 5 posti, ma lo dico con umiltà, senza, con il rispetto di tutte le altre squadre, ma ripeto, ho visto la San Giovannese, ho visto il Sansovino, ho visto il Casellina, quindi ho visto diverse partite, secondo me il Figline con gli juniores può raggiungere i primi 5 posti. Per la vittoria del campionato credo che ci siano almeno 2 o 3 squadre più attrezzate, però credo che nelle prime 5 ci possa arrivare anche il Figline.
1: Direttore, questa era l'ultima domanda, grazie infinite davvero per la sua gentilezza e disponibilità, salutiamo e ringraziamo il DS del Figline Nicola Del Grosso, naturalmente un grosso in bocca al lupo a te per il lavoro che dovrai portare avanti durante questa stagione e a tutto il vostro gruppo sempre per la stessa annata.
3: Grazie a voi dell'invito, vi auguro un buon lavoro e un saluto a tutti gli sportivi, buona serata.
1: Grazie ancora.
0: Grazie mille al direttore Del Grosso anche per la notizia che ci ha dato. Esatto. Abbiamo già attivato la nostra redazione, la troverete presto anche su Campionando. Ci proiettiamo anche al prossimo turno, Riccardo d'Eccellenza. Vediamo, oltre a Figline San Giovannese, che cosa ci attende nel prossimo weekend.
1: Ci sono senz'altro degli appuntamenti interessanti. Uno è uno scontro di nuovo tra due formazioni neopromosse, sempre partendo dal girone A, vale a dire quello tra il Pietrasanta, che farà visita al Belvedere, e la stessa formazione grossetana, che ha necessità di risalire la classifica, visto appunto lo stato in cui si trova adesso, anche le ambizioni che da neopromossa l'anno scorso già vantava. Interessante anche San Giuliano Lampo Meridian, per vedere se la formazione pistoiese riuscirà a mantenere la vetta, così come lo Sporting Cecina, che gioca in un appuntamento che ho cerchiato proprio in rosso, perché a giudicare dalla classifica è uno scontro al vertice, effettivamente va ad ospitare il Camaiore. Esatto. E sicuramente interessante è la sfida anche tra Zenit Prato e Perignano, con la Zenit che parimenti necessita di risalire dai bassi fondi anche dopo l'importantissimo campionato che ha fatto lo scorso anno, visto poi il sogno di immediato rientro in Serie D svanire ai playoff contro il Viareggio. L'appuntamento cerchiato in rosso nel girone B, sempre classifica alla mano, è quello tra l'Asta e l'Antella, ma sicuramente da tenere sott'occhio sono anche, per quanto riguarda i bassi fondi, Audax Rufina, Barberino Tavarnelle. Ci sono in palio punti pesantissimi tra le ultime due compagini per il momento di questo raggruppamento. Ne parlavamo anche con il direttore Del Grosso, non si può sicuramente non attenzionare Figline San Giovannese, uno scontro peraltro tra due compagini del Valdarno, e sicuramente interessante anche Poggi Bonsi Sansovino, con la formazione giallorossa che sta insieme per l'appunto allo stesso Figline e al Signa, tallonando a meno 2 la zona playoff.
0: Esatto, questi gli appuntamenti da non perdere, ve li racconteremo ovviamente qui in radio e sulle colonne di Calcio Più, ma come anticipavamo a inizio puntata, le categorie dilettanti, eccellenza e promozione in particolare, quest'anno presentano anche la top 11. L'eccellenza già dall'anno scorso, si aggiunge anche la promozione con il lavoro del nostro Edoardo Novelli. Allora, partendo proprio dall'eccellenza, Benedetta, vediamo i migliori 11 del fine settimana.
2: Allora, partiamo da Pupilli, che è il portiere del Barberino Tavarnelle. Insieme a lui Orsucci della Real Cerretese, Gonfiantini della Zenit Prato, Anzillotti del Pietrasanta, Del Sorbo della Lampo Meridien, Pupeschi dell'Antella, Zoppi dell'Audax Rufina, Veronesi del Belvedere, Borri della Collegiana, Benucci della Sansovino e Panicucci dello Sporting Cecina capolista, così come dello Sporting Cecina e l'allenatore della nostra Top 11, Miano.
0: Grande protagonista sia con la prima squadra che con gli juniores, dunque lo Sporting Cecina nel fine settimana. Vediamo anche quella di promozione a questo punto, Benedetta.
2: Sì, allora questa inizia con Cappellini del Saline e poi Sternini delle Boschi, Lorenzoni del Casentino Academy, Lucchesi dell'Atletico Lucca, Lorenzo Matteo del Calenzano, Barbetti del Cerbaia, Luci del Massa Valpiana, Serotti della Fortis Juventus, Petracci del Firenze Ovest, Bucaletti della Sina Lunghese, Rascidi dell'Audace Galluzzo e Morandi, l'allenatore della Fortis Juventus.
0: Queste le top 11 di eccellenza e promozione. Allora Riccardo, eccoci a quello che anticipavamo all'inizio della nostra mezz'ora insieme. Tra le novità dello spazio dilettanti di quest'anno c'è anche una novità a metà, la chiamerei, no? Perché parliamo di una rubrica in realtà che i nostri ascoltatori hanno già cominciato a conoscere l'anno scorso. La chiamavamo Schede d'Eccellenza proprio perché andavi a raccontare le storie, anche le curiosità, le carriere di calciatori che facevano parte del campionato d'eccellenza, ma allargando il nostro spazio anche alle altre categorie non potevamo non fare altrimenti anche per questa rubrica, che quindi non si poteva più chiamare Schede d'Eccellenza, mi sembra chiaro. E quindi raccontaci un po' intanto il nuovo nome e anche quello che sarà il nuovo format che ci attende nei prossimi mesi.
1: Esattamente Giulio, innanzitutto per quanto riguarda il nome c'è stata una gestazione molto lunga, perché l'idea era quella di rimanere più oggettivi o di attagliarla alle mie generalità.
0: Esatto, bravo, esattamente.
2: Evitiamo di dire...
0: Poi me l'hanno bocciata.
1: Diciamo
0: alla fine,
1: solo che è stata una gestazione lunga basta. Effettivamente il format nella sua sostanza è identico rispetto a Schede d'Eccellenza, però andrà a seguire il campionato di cui parleremo specificamente di volta in volta durante questa mezz'ora, quindi oggi effettivamente è come se si trattasse di una coda di Schede d'Eccellenza.
0: Esatto,
1: però questo significa che quando magari parleremo di Serie D o di prima categoria, la scheda sarà dedicata a un giocatore militante in quello stesso campionato.
0: Esattamente.
1: Oggi effettivamente, quindi, come detto, andiamo a parlare di eccellenza. Andrei anche a presentare il giocatore. Di fatto l'anno scorso avevo parlato di un suo familiare, diciamo una cuginanza di calciatori.
0: Esatto.
1: Uno dei quali è anche molto conosciuto proprio in questa piazza, anche se da poco non ne fa più parte. L'anno scorso ho parlato di Massimo Go, che militava nel Real Forte Querceta, poi non ha terminato per l'appunto lì la stagione. Uno dei suoi cugini, che peraltro è il fratello di Moise Ken, quest'anno è tornato a giocare a Poggi Bonsi. Lo aveva già fatto lo scorso anno, dopo solo i 10 gettoni però aveva abbandonato perché si era dedicato alla Kings League, anche se poi comunque quest'anno rimane vicino in un qualche modo a quello stesso universo. È tornato in giallorosso effettivamente per dare una mano alla squadra di Mister Guidi, che ha dovuto ripartire dall'eccellenza dopo la retrocessione ai playout. Stiamo parlando quindi del fratello di Moise Ken, l'attaccante Giovanni, nato nel 1993.
4: Giovanni Ken Dossé, nato a Chivasso il 25 luglio del 1993, è un attaccante di origini ivoriane che all'alba della stagione 26-27 ha scelto nuovamente di sposare, questa volta in prospettiva della nostra categoria regina, la causa del Poggi Bonsi. Giovanni, il quale completa la trafila delle giovanili con la Pro Vercelli, passa nel 2013 all'Asti e successivamente, dopo essere risultato tesserato per il Savona, al Vado, allora militante in Serie D, nell'estate del 2014. Dopo circa 6 mesi in rossoblù, ad ogni modo, egli abbraccia il progetto dell'Acqui per completare la stagione, prima di accasarsi al Giulianova in prospettiva dell'annata 2015-2016. Dopo una stagione in Abruzzo, ad ogni modo, Giovanni continua il proprio percorso attraverso lo Stivale, dividendosi nel corso dell'anno seguente a metà tra il finale e l'allora società valdostana del Pont d'Onnas Onarnà. Successivamente, nell'estate del 2017, egli scende sostanzialmente per tutta la penisola fino in Calabria, in quanto è Roccella ad assicurarsene il diritto alle prestazioni, per poi restare comunque nel mezzogiorno, completando l'annata nell'Interland di Caltanissetta tra le file della San Cataldese. È però nel 2018 che gli si presenta la ghiottissima opportunità di salire tra i professionisti, dal momento che è il Rieti ad interessarsi a Giovanni, tesserandolo dunque in vista dell'imminente campionato di Serie C. alla quinta partecipazione in assoluto in terza serie, mancante addirittura dal 1946, i Sabini riescono a strappare un quindicesimo posto finale che significa salvezza sotto la guida di Eziolino Capuano. Ma dopo 12 presenze in regular season senza mai timbrare il cartellino, Giovanni non prosegue la propria esperienza con gli Amaranto Celesti, vestendo le maglie nell'ordine di Castrovillari, Atletico Torino e Termoli. In seguito, nel gennaio del 2022, Giovanni riparte in eccellenza Piemonte dall'Albese, contribuendo al settimo posto finale dei suoi colori prima di continuare a girare per lo stivale sposando la causa del Nola in Serie D. I bruniani, tuttavia, non riescono a mantenere la categoria, dal momento che, dopo il 17° posto in campionato, risulterà loro fatale la sconfitta ai play-out. Nel 2024, comunque, Giovanni riparte ancora dal semiprofessionismo, tornando proprio all'Asti dopo più di una decade. Nell'estate seguente, invece, è il Poggi Bonsi ad accaparrarselo, permettendogli dunque di vivere la propria prima avventura in Toscana. I Leoni, impegnati anch'essi in quarta serie, ingranano col tempo un po' più la marcia, non riuscendo ad ogni modo a centrare la salvezza a causa del KO incassato nel decisivo spareggio con l'Orvietana, il cui titolo sportivo è stato recentemente rilevato da Stefano Bandecchi nell'ottica della nascita della nuova Ternana. Ma Giovanni, tuttavia, saluta la Valdelsa dopo appena 10 gettoni, per dedicarsi a un'esperienza in Kings League che lo vedrà collezionare 5 gol e un assist con i Gear 7. Al termine della stagione, comunque sia, Giovanni torna tra le file giallorosse per dare manforte all'equipe del nuovo tecnico Marco Guidi nella sua ripartenza dalla nostra categoria regina, pur continuando allo stesso tempo a restare legato all'universo della Kings League, come testimoniato dal suo recentissimo approdo in vista della Kings Cup alla formazione della Z Como. Come, infine, le sue generalità lasciano abbastanza bene intuire, Giovanni non è l'unico calciatore della sua famiglia. Egli, infatti, è non soltanto cugino di Massimo Go, protagonista di una scheda d'eccellenza della passata stagione in quanto allora militante nel Real Forte Querceta, e di Abdoulaye Bamba, ritiratosi quest'anno dopo l'esperienza all'Angers, ma anche il fratello più grande, niente meno che di Moise Kean, passato proprio quest'estate dalla Fiorentina al Como.
0: E questa era la scheda di Giovanni Kean del nostro Riccardo Palchetti. Non abbiamo detto il nuovo nome della rubrica, che è Storie di campo. Storie di campo, perché appunto dal campo escono fuori poi quelli che sono i ritratti del nostro Riccardo, dei protagonisti delle sue schede.
2: Mentre
0: questa
2: dalla
0: era...
2: porta è rientrato Samu.
5: Sì, che è volevo dire anche
0: Samu,
5: sì,
0: certo,
5: più vecchio, meno capelli, ma nemmeno uno bianco. Volevo dire che è arrivato in finale questo titolo con Wikipedia.
0: Vabbè, era bello anche Wikipedia.
2: Avevamo detto che no.
0: Era bello anche Wikipedia.
5: Non li dico perché ci vorrebbe la pronuncia Leonardo Ruini, perché erano tutti in inglese.
2: Che salutiamo.
5: Esattamente.
0: Shelf Files. Ma c'erano troppe S però per i miei gusti.
5: Abbiamo scoperto che Leonardo pronuncia l'inglese madrelingua.
0: Esatto, va bene. Queste sono le cose del lunedì che emergono nel nostro lavoro di redazione. Piccola chiosa su queste rubriche. Le potete riascoltare ovviamente sul podcast di Radio Firenze Viola. Le potete anche riascoltare e riguardare se volete sul nostro canale YouTube, già da domani la puntata sarà disponibile, ma anche su Spotify, sul podcast di Calcio Più, dove carichiamo i nostri contenuti, quindi l'intervista al calciatore juniores di turno e la scheda per l'appunto di Riccardo, anche lì con delle nuove grafiche. Insomma, andate a dare un'occhiata se volete, ma è il momento, è l'ora, insomma, come da tradizione benedetta, di parlare dei campionati giovanili nazionali. Allora andiamo a scoprire cosa è successo sui campi dalla primavera in giù, Fiorentina e Empoli, non solo, le nostre toscane.
2: Esatto, e partiamo ovviamente dalla Fiorentina, come abbiamo sempre fatto, e dalla primavera, e quindi dai più grandi, purtroppo proprio come la prima squadra, perché stavo notando oggi che hanno esattamente gli stessi punti, seppur con un cammino diverso. La Fiorentina primavera non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione. Dopo 6 giornate di campionato, infatti, i Viola sono ancora alla ricerca della prima vittoria e stazionano al penultimo posto della classifica, insieme all'Albino Leffe a quota 4 punti. Sotto c'è soltanto la Juventus. Fa un po' strano, no, vedere queste squadre in fondo alla classifica, ma è ancora, insomma, l'inizio della stagione. L'ultimo nel weekend è arrivato appunto un pareggio, l'ultimo dei 4 pareggi raccolti fin qui dalla Fiorentina. È finita 1-1 la partita con il Parma, e per la Fiorentina è andato a segno Federico Croci, uno dei grandi protagonisti, dei protagonisti più attesi, diciamo, di questa stagione. È arrivata invece una vittoria, che è la quinta in 6 partite per la Fiorentina Under 18, che invece ha giocato stamani nel posticipo. e ha battuto a domicilio il Cagliari. In questo campionato la Fiorentina è attualmente seconda in classifica, al pari della Juventus e a meno uno dalla capolista Atalanta. Mantiene il secondo posto nel girone C, in questo caso anche l'Under 17, vittoriosa invece 1-0 contro il Benevento grazie al gol nel finale, lo dicevo prima leggendo i titoli, grazie al gol di Organi. Con questa vittoria la Fiorentina sale a quota 13 punti e resta a meno 2 dalla capolista Roma. Si è fermata invece in questo turno la Fiorentina Under 16, che è stata sconfitta 3-0 a Roma, sempre sponda giallorossa parliamo. Si tratta della prima sconfitta stagionale per i viola in questo campionato. La Fiorentina resta quindi a quota 10 punti nel girone C, dietro proprio alla Roma e poi a Empoli, Lazio e Lecce. Chiudiamo il resoconto viola del weekend con un pareggio, che è invece quello maturato, conquistato dalla Fiorentina Under 15, che ha pareggiato 2-2 in casa della Roma. Anche in questo campionato la Fiorentina protagonista sempre nel girone C, i viola occupano il quinto posto con 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta nelle prime 5 partite stagionali. Fatto un po' il punto sulla Fiorentina, diciamo abbiamo un po' sviluppato in maniera diversa il racconto dei campionati giovanili nazionali in questa nuova stagione di Calcio Pioneer, allargando quindi l'occhio non solo guardando i campionati di Serie A e B, ma anche a quelli di Serie C, che comunque seguiamo sia su Calcio Più che sull'app Campionando Calcio Più, e quindi di volta in volta ogni settimana vi racconteremo, diciamo, le protagoniste. Non riusciremo a citarle tutte perché sono tantissime, fortunatamente sì. In tante stanno andando bene, però guarderemo di volta in volta, insomma, quelle che si stanno un po' prendendo la scena in questi campionati. Ce ne sono diverse in questo inizio di stagione nei vari campionati primavera. In primavera 1 spicca l'Empoli, che è ancora imbattuto dopo le prime 6 giornate di campionato. 12 sono i punti conquistati fin qui dagli azzurri, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi. E un pareggio proprio arrivato anche in questo turno contro la Roma. L'Empoli appunto è secondo in classifica, al pari di Parma, Roma e Bologna, a 2 lunghezze di distanza dalla capolista Inter. Ci sono invece 2 toscane capoliste in altri 2 campionati primavera, e sono rispettivamente il girone A di primavera 3 e il girone A di primavera 4. Si tratta della Carrarese per quanto riguarda il primo campionato. Carrarese è prima al pari dell'Alcione Milano con 3 vittorie e un pareggio conquistati fin qui. Nel fine settimana è arrivata una vittoria per 2-0 contro il Lumezzane. La Pianese invece guida a punteggio pieno il girone A di primavera 4 al pari del Ravenna. Nell'ultimo turno appunto i bianconeri hanno battuto 6-2 il San Marino Academy. Nei vari campionati under invece spiccano fin qui i cammini dell'Empoli Under 17, che è terzo nel girone C e reduce da un successo rotondo 5-0

0: Girone F, quest'anno le 15 toscane, in realtà sono 16 perché c'è anche il Grosseto che partecipa come fuori classifica, sono inserite nel girone E, dopo appunto 6 giornate anzi di campionato guida la classifica il Prato insieme allo Scandicci con 12 punti, completa il podio l'Aquila Montevarchi, ma ci sono tante squadre raccolte in pochi punti, subito dietro ce ne sono 3, Grassina, Rondinella e Pontedera, quindi ancora un campionato tutto da scrivere ovviamente. Guardiamo appunto anche quest'anno la nostra top 11 della settimana, in questo caso i protagonisti della sesta giornata sono questi. Allora, Giulio Mori, il portiere del San Donato Tavarnelle, e insieme a lui Lega del Follonica Gavorrano, Attili del Terranova Traiana, Bernardi del Pontedera, Frediani della Pistoiese, Ricci del Seravezza, De San Pier del Grassina, Lazzerini della Rondinella, Lelli del Ghiviborgo, Brogi dell'Aquila Montevarchi e Rovetini del Siena. L'Aquila Montevarchi, anche l'allenatore nella nostra top 11, è Nannini.
1: Esatto, questa è anche la top 11 degli juniores nazionali. Prima di proiettarci al prossimo weekend e guardare quelle che sono anche le partite del nostro Samu ha selezionato, torna anche quell'appuntamento lì, ovviamente quello con i big match e non solo del prossimo fine settimana. Un passaggio veloce sull'Under 18, ne abbiamo parlato con il presidente Mangini, vediamoli allora questi 5 gironi. Ricordo, le prime 3 di ogni girone e la miglior quarta per Coppa Disciplina andranno a giocarsi poi il torneo finale, un torneo a 16 squadre che andrà a decretare la vincitrice, la squadra campione che poi potrà partecipare alla fase nazionale. Nel girone A c'è una squadra a punteggio pieno, è il Pietrasanta che con 9 punti comanda la classifica, dietro l'Arcianese, Monte Carlo e Castelnuovo Garfagnana inseguono con 6. Nel girone B invece sono 2 le capolista, entrambe a punteggio pieno, la Virtus Rifredi che si è presentata in asse di partenza di questo Under 18 con grandi ambizioni dichiarate, direi con un gruppo molto forte, e la Pistoiese a sua volta a quota 9. C'è poi il Viaccia a quota 7, altra squadra molto interessante che peraltro ha anche una compagine juniores di primissimo livello. Nel girone C non ci sono squadre a punteggio pieno, ma c'è il Romaiano che comanda con 7 punti, seguono Pro Livorno, Sorgente, Atletico Etruria e Fratres Perignano a quota 6. Nel girone D invece ci sono di nuovo 2 squadre a punteggio pieno a pari punti, sono Sales e Montelupo con 9 punti collezionati fin qui, inseguite da Sporting Arno e Sankat. Piccola differenza nel girone E, perché questo girone è partito una settimana dopo rispetto agli altri, quindi siamo alla seconda giornata e c'è infatti una situazione ancora più equilibrata di classifica, perché ci sono ancora 4 squadre a punteggio pieno: l'Atletico Levan, il New Team, il Bucine e il Bagno Arripoli sono riuscite a vincere entrambe le prime gare di questa loro stagione. Questo è il quadro sull'Under 18, ve lo raccontiamo ovviamente su Calcio Più e lo faremo anche qui su Calcio Più On Air. Samu, proiettiamoci al prossimo weekend, le partite che hai cerchiato sul calendario.
2: È un po' presto ancora per parlare di big match, però qualcosa si intravede già. Sabato, Unione Stagionale Elite Africo Sestese, partita che non c'è bisogno di spiegare perché si è finita lì, al di là della classifica. Nel girone B, Montemurlo Viaccia neopromosso in testa, girone D, Montespertoli Settinese, sempre sabato, abbiamo parlato prima con Alfberti, Allievi B Regionali Elite Tau Montemurlo, e non sono tante che possono dire di andare in trasferta ad Alto Pascio da una posizione di vantaggio, tantomeno da capolista. Domenica, Giovanissimi Regionali Elite Fuscecchio Sestese, una partita che dice molto anche in questo caso, sia per la storia, cioè tra le due società, sia tra queste squadre per quello che è successo l'anno scorso, come è andata e poi la vittoria del Fuscecchio
0: in finale,
2: la vittoria che valse il titolo regionale di categoria.
1: Questi appuntamenti da non perdere, ma si giocherà ovviamente tanto tanto altro nel fine settimana, ve lo racconteremo su Calcio Più, sull'app di Campionando. Abbonatevi alla versione premium se non l'avete ancora già fatto, anche perché per ottobre i prezzi sono bloccati, aumenteranno da novembre, quindi è questo il momento per abbonarsi e poter usufruire di tutti i nostri contenuti. Io ringrazio Benedetta Ghelli, ciao Bene, alla prossima.
0: Grazie a te Giulio, buona serata a tutti.
1: Grazie anche a Samuele Tofani.
2: Grazie, ciao, ve lo dire, vi ho sentito prima, siete bravissimi voi, Riccardo, quindi magari qualche volta si può fare anche senza di me.
1: No, non credo, il tridente non si cambia. Grazie alla nostra Sara che ha curato la regia, un saluto, una buona serata anche da Giulio Dispensieri, ma rimanete lì perché come di consueto chiudiamo la puntata con un'altra rubrica ormai consolidata, così come la voce che la racconta e la cura, la conoscete ormai, sto parlando di Sonia Nuzzi che torna anche in questa quarta stagione di Calcio Più On Air con il suo Calcio Femminile On Air.

0: seguito col calcio femminile. Si è aperta nelle scorse settimane la nuova stagione, sono già in pieno svolgimento tutti i campionati. La Serie A e la Serie B, dove sono impegnate ormai tradizionalmente Fiorentina ed Arezzo, hanno appena avuto un turno di sosta per consentire lo svolgimento delle attività delle varie nazionali, soprattutto quella maggiore, impegnata proprio in questi minuti al Franchi di Firenze nella semifinale di ritorno dei playoff per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. È invece iniziata domenica scorsa, dopo i preliminari della Coppa Italia, la Serie C, che quest'anno vede impegnate due squadre toscane, a conferma della lenta ma inesorabile crescita del nostro movimento regionale. Rinascita Dolce Siena CF, che ha rilevato il titolo sportivo della dismessa casolese, hanno iniziato col piede giusto, vincendo i rispettivi incontri e facendo trasparire fin da subito l'intento di non voler essere delle meteore in categoria, come è successo ad altre squadre nel recente passato. Domenica prossima avremo la prima controprova. Entrambe affronteranno squadre sconfitte al primo turno, ma accreditate per un buon piazzamento finale, come Besurica, che farà visita al Siena CF, e Celtic Boys di Reggio Emilia, che l'anno scorso ha perso i playoff per salire in Serie B e attende la visita del Rinascita Doccia. Era ferma domenica scorsa anche la Primavera 1, dove sono impegnate le due toscane Fiorentina ed Arezzo, che quest'anno, dopo 3 giornate, non hanno ancora ingranato e stazionano in fondo alla classifica senza neppure una vittoria. Domenica, alla ripresa, sono attese da 2 trasferte. Molto insidiose, la Fiorentina a Parma e l'Arezzo a Napoli. Passando ai campionati regionali, il vero piatto forte delle nostre pagine, si è conclusa domenica la fase a gironi della Coppa Toscana di Eccellenza, che ha promosso 4 squadre alle semifinali che si svolgeranno a fine anno. Saranno Bellaria Pontedera, Orange Pistoiese, Siena FC, Atletico Levane Leona ad affrontarsi per raggiungere la finale ed il conseguente titolo regionale che dà diritto ad approdare alle fasi nazionali di Coppa Italia sulle orme del Rinascita Doccia, protagonista nella scorsa stagione di una esaltante cavalcata giunta fino alla finale di Guidonia persa contro la Sampdoria. Domenica prossima via il campionato che si preannuncia molto interessante con tante squadre ben attrezzate che rendono incerto ogni pronostico. È già ben avviato invece il campionato di promozione che quest'anno vede diverse nuove compagini al via. Dopo 3 giornate in testa c'è un'accoppiata abbastanza sorprendente, ovvero la Carrarese, rinnovata e soprattutto rinforzata da diverse giocatrici provenienti dalla Liguria con un passaggio nelle serie maggiori, e il San Donato Tavarnelle, che per il primo anno si cimenta col calcio femminile e per ora con ottimi risultati. Sono partite con un altro spirito rispetto alla stagione scorsa due società veterane del calcio femminile, ovvero Centro Storico Le Bosche e Vigor CF, partite col chiaro intento di frequentare l'alta classifica e magari, chissà, lottare per il salto di categoria. Buon inizio anche della Popolare Trebesto, che nonostante fastidiosi problemi con l'amministrazione comunale per la gestione dell'impianto, sta dimostrando sul campo la sua solidità e il grande attaccamento ai colori sociali che la contraddistinguono da sempre. Ancora poche gioie per le nuove società come Pisa Ovest e Sieci, per ora ferme al palo, ma con tanta volontà di crescere e togliersi soddisfazioni. Si prospetta molto interessante, come da tradizione, anche il campionato juniores, che dopo 3 giornate viene in vetta l'accoppiata Rinascita Doccia Siena CF, ma con diverse altre squadre, fra le quali Rondinella Marzocco, Zenit Prato, Folgor Marli, Aglianese, Orange Pistoiese, molto accreditate per i primi posti finali. Sono iniziati anche i campionati Under 17 e Under 15, che quest'anno hanno subito un restyling della loro formula, che prevede una prima parte più snella e veloce, una più lunga interruzione invernale, durante la quale ci sarà spazio per tornei e attività a 5, e poi una ripresa a metà gennaio con la corsa alle fasi nazionali e le varie coppe federali di fine stagione. Per questa settimana è tutto, appuntamento a martedì prossimo.
1: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: Apri dibattito.
2: Uno
4: contro tutti.
5: Quello che è accanto a lei è matto.
6: Via ragazzi.
5: ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
5: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.

0: possibile. La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
3: Fabio Ferri.
2: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo! E ora via al treno di vocali!

0: ritroviamo con grande piacere che anche il direttore Pietro Lo Monaco, quando in carriera ha vissuto dei dopo partita dove emergeva che era stato sbagliato l'approccio, probabilmente un pochino si inalberava. Direttore, ben trovato, buongiorno.
1: Ragazzi, a voi tutti, buongiorno, buongiorno.
0: Come si fa a sbagliare approccio, direttore?
1: È la cosa che mi fa incavolare di più, sentire un'amenità del genere fa parte di quel corollario di frasi fatte che girano nel calcio, ma che non hanno niente a che vedere con quella che deve essere un'analisi seria. Questa è una squadra senza palle, mi dispiace. È un problema che si porta dietro dall'anno scorso. A livello caratteriale è una squadra molto labile, molto labile, e purtroppo, e dico purtroppo, e qua io tiro in ballo il tecnico, io non faccio una valutazione dei singoli, io faccio una valutazione di reparto. C'ha un reparto che è la difesa che rasenta il ridicolo. Rasenta il ridicolo. Le cose che fanno là dietro non hanno la che minima giustificazione tattica, non sanno difendere come reparto. A cominciare, partiamo dalla destra, Jimenez è un esterno basso, ma quando mai fa una diagonale? Mai, non sa cosa significa. I due centrali cosa hanno della copertura reciproca? Sono allo sbando nettamente. Il difensore brasiliano ancora non pervenuto. Il ragazzino Valdepenas è un uccellino ancora alla ricerca di un nido adeguato. Ed è un settore che purtroppo gli crea problemi su problemi alla Fiorentina. Poi arrivo, vado a Genoa. Ragazzi, realmente io vado a Genova in una partita che al momento, nello storico attuale, è uno spareggio. È uno spareggio, perché una partita io la vivo come fosse l'ultima. La devo vivere, giusto? E la Fiorentina è penultima, Genova sta là sotto. Allora io vado a giocare una partita del genere e dico sbaglio l'approccio andando molli con un primo tempo letteralmente regalato, perché poi attenzione, secondo tempo Fiorentina con un po' di fortuna avrebbe potuto anche pareggiare la partita. Il Genoa è sceso un pochino, la Fiorentina è salita, e diciamo che alla fine il problema continua a non essere di valutazioni individuali, il problema è che non sono squadra, mi dispiace dirlo, ma è così. Se andate a vedere l'anno scorso, si portano dietro tutte le problematiche dell'anno scorso. A catena, a strascico, se ne stanno portando anche in questa
0: può essere un qui. Discorso di lavoro non appropriato in allenamento. Guarda, di psicologia, ascolta, non lo so.
1: È di lavoro, perché qua c'è, allora io tempo fa mi sono ho avuto un confronto, scusate, ma prendete esperto, un esperto di difesa e fatelo lavorare. Quanti allenamenti settimanali fa la squadra come ciclo di lavoro settimanale? 5? Benissimo, la difesa ne fa 8. Gli altri 3 lavorano come reparto, prendere un tecnico per il reparto. Cioè la butto lì. Un Filippo Galli, no? Che tatticamente, da un punto di vista difensivo, e ci lavora come reparto. Ragazzi, non sanno. Domenica, Ranieri, che non è un fulmine di guerra, ma quanto a determinazione, quanto a impegni, è uno che non ha fatto mai mancare. Ma domenica sembrava uno che avesse bevuto, cioè ha fatto delle cose incredibili. Allora io dico, se le fa pure lui, che dovrebbe essere un applicato, che dovrebbe sapere che lui vive di applicazione, no? Cioè, e le fa pure lui queste cose, allora siamo messi proprio male. Hanno da lavorare, è inutile, voi stiamo qui a ragionare sui singoli, eccetera, eccetera, pensando che poi la Fiorentina è squadra, una squadra, parte da dietro, ragazzi. Parte da là dietro.
2: Sì, sì, tra l'altro, direttore, dopo, ora è vero che nelle tre settimane di sosta ci sono stati diversi assenti, ma però dopo tre settimane di sosta parlare d'approccio fa venire le bolle, mamma perché mia, vuol dire proprio che in queste tre settimane la domanda è che cosa è stato fatto. Poi è chiaro, scusami, che in tre settimane sono cinque o sei, sono liberi, ma benissimo.
1: Scusami, no, non si rendono conto che una frase del genere, che ripeto, è del corollario delle frasi fatte, presa lì e buttata lì, no? Si tirano la zappa sui piedi da solo, perché la considerazione che giustamente stai facendo tu, dico, ma come? Io ho avuto tre settimane per prepararmi a questa partita, è una partita che in questo momento fra penultimi in classifica e ultimi in classifica, fuori casa, eh? E sbaglio l'approccio. Ma devo scendere in campo come i tori che tirano il fumo dalle narici?

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va!
3: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
4: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, ero giovane e codenti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
1: Casa Project Infissi. Da oltre 20 anni aiutiamo architetti, costruttori e privati a trovare le soluzioni migliori per i propri progetti. Ti sappiamo consigliare i migliori brand in rapporto qualità-prezzo e ti assicuriamo consegne rapide. Contattaci al 327 20 54 288 oppure vieni a trovarci al nostro showroom a Scandicci in via San Paolo 5/G, dove potrai toccare con mano la qualità dei nostri prodotti e ricevere una consulenza personalizzata. Casa Project Infissi. Qualità e modernità, sempre al primo posto.
5: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di RTV 38 e Radio Firenze Viola. Ci sono tanti problemi in questo momento nella Fiorentina, noi ne analizzeremo soltanto alcuni e lo faremo grazie alla competenza di Sauro Fattori che è qui accanto a me.
1: Ciao, ciao Sauro. Buonasera, buonasera a tutti.
0: In particolare ci vogliamo concentrare sull'attacco perché ancora non è stata presa la decisione ben precisa da parte di Vanoli e va avanti questa alternanza tra Beto e Pellegrino e ci siamo francamente sorpresi nel vedere Beto dal primo minuto contro il Genoa, anche perché Pellegrino arrivava da un periodo di forma tutto sommato convincente, aveva segnato in sei presenze fino a quel momento tre gol e quindi insomma sulla spinta dell'entusiasmo sembrava poter essersi guadagnato la titolarità, e invece è Beto che insomma ha deluso.
2: Sì, ha deluso, sinceramente ha deluso, sicuramente non ha giocato nel periodo migliore della Fiorentina, perché nel primo tempo probabilmente qualsiasi attaccante avrebbe deluso.
0: È vero, però insomma se andiamo a fare un'analisi generale della Fiorentina.
2: Però la verità è che quando un attaccante c'è un buon periodo io tendo a lasciarlo. Sì, perché è così, insomma. Poi la Fiorentina ha anche delle difficoltà a fare gol, insomma le varie quelle fanno gol, mi sembra un po'...
0: Io oggi mi francamente sono... discutibile, sì.
2: È discutibile, però cioè, sono scelte di Vanoli.
0: Certo, no, ci mancherebbe.
2: Non ci mancherebbe altro, però secondo il mio punto di vista, insomma, qui ora bisogna un po' stringere bene.
0: Insomma, bisogna fare delle scelte. Bisogna fare delle scelte.
2: Ecco,
0: e
2: dare una continuità.
0: Anche perché l'alternanza non paga, così sfruttiamo anche il primo cartello, questa grafica preparata da Pietro Pellicciari. L'alternanza non paga, andiamo proprio ad analizzare nel dettaglio questo confronto tra Beto e Pellegrino. Ci sono anche francamente delle peculiarità che mi hanno sorpreso. I minuti che hanno giocato sono diversi, perché sono 163
2: tutte
0: per Beto,
2: due, hanno
0: 177 per Pellegrino, due gol in campionato per Pellegrino, 0 per Beto, un assist per Beto, 0 per Pellegrino. Poi per quanto riguarda gli expected goal, 0,72 per Beto, 0,18 per Pellegrino. I duelli a terra vinti 23,1% per Beto mentre 43,8% per Beto, e questo è un dato che mi ha sorpreso, ecco, mi aspettavo il contrario,
2: infatti è tutto
0: più
2: contrario, anche duelli aerei vinti
0: mi aspettavo che ce ne fossero di più da parte di Pellegrino,
2: però bisogna vedere un attimino anche la partita come si va, insomma, che concetto è quello.
0: Sì, però ecco, di sicuro l'alternanza soprattutto per gli attaccanti non paga, lo abbiamo visto anche nel passato alla Fiorentina quando ci sono state questi dualismi, alla fine ne sono usciti con le ossa rotte, guarda, sia l'uno che l'altro giocatore.
2: Guarda, l'unico che un po' di uscito fu Cabral Jovic.
0: Sì, però anche in quel momento
2: perché
0: lì,
2: c'era insomma la Conference League che alternava. Però io sono sempre di un'idea: l'attaccante è un po' come il portiere, usato l'idea fiducia. Cioè, sì. Se comincia a alternare non trova mai la condizione, non è mai contento. Cioè, Pellegrino in questo momento sta facendo gol, 110 minuti alla fine, cioè diventa difficile poi doversi confermare. Io in questo momento, secondo me, Vanoli in tutti i ruoli, cioè deve trovare un po' una priorità. Perché? Perché abbiamo bisogno di fare un po' di squadra, e secondo me in questo momento abbiamo delle difficoltà, bisogna essere
0: direi che sono sotto gli occhi tutti,
2: qualche giovane, insomma.
0: Tra poco andiamo a sentire anche i messaggi vocali che stanno arrivando al 348-7593-933 per quanto riguarda gli sms, lo vedete anche in sovraimpressione il numero, il 331-4303-200. Però andiamo a vedere anche l'altra grafica, sempre a proposito di questa staffetta tra Beto e Pellegrino, staffetta continua, due titolarità per Beto e per Pellegrino, due ingressi
2: proprio alternati, proprio
0: proprio alternati, sì assolutamente. Però il rendimento è stato diverso, insomma il rendimento è tutto
2: realizzativo sicuramente
0: dalla parte di Pellegrino.
2: Sì ma poi io dico che
0: ma Beto lo vedi indietro anche fisicamente,
2: sì,
0: macchinoso.
2: Poi secondo me in certe situazioni per le caratteristiche hanno potrebbero anche giocare insieme.
0: Sì, tu li avresti visti bene insieme anche con il Genoa
2: in un finale come quello di Genova, ma più che altro per dar pressione alla difesa di Genoa, non dico perché sono perfetti, non è per quello, delle volte. Cioè, nel calcio d'oggi, io mi rendo conto che non si prova più un attimino a forzare la mano.
0: Sì.
2: Perché delle volte si forza anche la mano, si va a cercare qualcosa che poi magari arrivi su una seconda palla, arrivi, e siccome sono due forti fisicamente, ti possa andare una mano, cioè loro se la schiaccia la difesa, eh?
0: Sì, sì, sì,
2: non
0: certo,
2: è che,
0: certo,
2: capito? Ma io...
0: Di sicuro, ecco, Beto, io me l'aspettavo più capace di entrare velocemente in questa Fiorentina,
2: sì,
0: più pronto, insomma, ecco.
2: Probabilmente ha un attimino da... Poi vendrà un altro calcio, eh?
0: Sì.
2: Perché poi un sembra, allora, quando da quell'italiano vai a quello inglese, allora hai dei momenti,
0: sì.
2: Però quando ritorni probabilmente hai da riadattarti un'altra volta, ci sta. Ora io, Beto, sempre stato un giocatore in Italia, sempre andato a doppia cifra, insomma, non vedo perché non dovrebbe farlo quest'anno, anche se avendo la concorrenza di Pellegrino ha più difficoltà, tutti e due hanno più difficoltà a entrare in grande condizione, capito? E di questo un po' mi... Noi abbiamo bisogno che questi due facciano gol,
0: sì,
2: è chiaro,
0: sì,
2: perché se no Sabassi diventa duro.
0: Anche perché poi insomma non è che trovi tanti gol dai giocatori della Fiorentina, andando a vedere anche il loro curriculum.
2: Sono cominciato a mancare. Io guardavo solo il curriculum, io oggi per curiosità mi sono messo a guardare il curriculum di Gonçalves. Sport di Lisbona, ha fatto 165 presenti e 75 gol. Io
0: sì,
2: rinunciare a uno e fa gol, insomma, io questa Fiorentina è dura.
0: Sì, sì.
2: Bisogna trovare la maniera di... Ora poi magari Vanoli dice va bene, gioca uno, gioca l'altro, un po' se mi fa giocare tutti, giustamente.
0: Certo, certo.
2: Però secondo me deve trovare la maniera di far giocare quel lui, perché è un giocatore esperto. Ecco,
0: sì,
2: domenica...
0: Sì. Guarda, a proposito dell'attacco, ti interrompo perché c'è report medico da parte della Fiorentina che è arrivato proprio in questi minuti a proposito di Mastantuono. Lo leggo insieme a voi. La Fiorentina comunica che nel pomeriggio di oggi il calciatore Franco Mastantuono è stato sottoposto ad intervento ambulatoriale di riduzione e sintesi di frattura del quarto metacarpo della mano sinistra, occorso a seguito di un trauma contusivo durante la gara di campionato della Fiorentina. Da domani il calciatore riprenderà la regolare attività con il gruppo e sarà a completa disposizione per il prossimo impegno.
2: Niente di grave,
0: fasciatura,
2: certo.
0: Però insomma c'è questa novità che riguarda Mastantuono. Tra i nostri amici da casa, per quanto riguarda gli SMS, ce n'era uno che ci chiedeva di Croci, ma perché non viene mai convocato, perché non viene preso in considerazione questo giocatore, molto
2: ragazzi,
0: interessante, un talento della primavera, sta segnando con continuità in primavera.
2: Sì, d'accordo, ma insomma in questo secondo me fargli di male un po' a Croce ora, anche perché sta da vedere quello con Salves, io rimango sempre un po', secondo me domenica sabato un po' di frizione, secondo me l'ha fatta Valvano, deve stare attento a questa cosa, deve un po' gestire, perché io sono Gonçalves, insomma sto qui tre settimane, sono un giocatore importante, perché bene, sei chiaro,
0: giocatore dal grande curriculum, dalla grande classe,
2: ma poi ha 28 anni, è una mia 40, io dico, vi ho fatto la condizione a Newton, io preferisco fatto la condizione a Gonçalves, che poi Gonçalves ha dei colpi, non ce lo dimentichiamo,
0: può assolutamente determinare, sì.
2: Allora
0: con gli assist e con i gol
2: non mi è piaciuto nella gestione della persona, io non voglio nemmeno entrare, che secondo me Gonçalves ha detto cavolo, se non gioco nemmeno oggi, ragazzi, qui c'è
0: qualche riflessione, comincia a farla. Andiamo con i messaggi vocali, ce ne sono tanti al 348 753 933, eccoli.
1: Ciao ragazzi, buonasera, io ve l'avevo detto ma andava a finire, e tanto era una cosa scontata, dai, alla fine il Genoa ha fatto questi 20 giorni di ritiro, fra virgolette, per la pausa, si è rimesso in sesto con tutta la squadra a disposizione, mentre noi eravamo in decimati mentre era un periodo positivo, e questa sosta ce l'ha interrotto, è inutile stare a ragionare, il discorso è tutto lì, basta.
3: Ciao ragazzi, sono Lorenzo, l'architetto Viola di Firenze, vi faccio un saluto e esprimo un mio giudizio con tutto il rispetto di mister Vanoli, ma secondo me lui è di una categoria un pochino più bassa, tipo Venezia, ecco, una cosa così. Poi volevo fare una domanda a Sauro Fattori, se lui quando era nella Fiorentina fu gli anni che fu acquistato Bruzzone e Zagano, se si li ricorda sicuramente, però non ebbero un gran successo, se si ricorda un po' come fu poi l'epilogo e se anche dove andarono a finire. Ciao, l'ascolto per TV, ciao.
4: Buonasera Lorenzo, buonasera Sauro. Ma dove si va con questa difesa? Peggio dell'anno scorso, sbagli da dilettanti, proprio da dilettanti, da ufficio inchieste.
0: Addirittura.
4: Il Cagliari hanno speso meno della metà di noi e sono avanti a noi. La Lazio che non doveva doveva retrocedere, è prima in classifica e non ha comprato due o tre giocatori soltanto.
5: Buonasera Lorenzo, buonasera Sauro. Allora, sera. Parola d'ordine, sicuramente equilibrio, a patto che però Vanoli, su cui do tra virgolette disponibilità, fiducia, almeno io personalmente, vediamo come farà giocare la squadra tra un po' di tempo, non faccia più tra virgolette il fenomeno, non si inventi nulla nelle partite, perché lasciando perdere l'atteggiamento che già di per sé è grave, ma il fatto di inventarsi Ulahi praticamente trequartista, di non far giocare Ngie, di far giocare Beto che non ha lavorato al Viola Park invece che far giocare Pellegrino, insomma, Ranieri titolare, Ranieri a questi livelli qua difficilmente fa anche la riserva. Ranieri è un giocatore da media bassa classifica in Serie A, mi dispiace, bisognerà poi in futuro alzare il livello delle alternative. Non so voi cosa ne pensate.
0: E allora tanti temi, come sì, sempre,
2: ricordiamoli tutti,
0: sì,
2: che sono tanti,
0: mi sono segnato tutto, cioè, mi sono segnato tutto.
2: Io sono un mono tuo,
0: sì, sì. Allora ripartiamo dal nostro amico che diceva che il Genoa ha fatto un ritiro a differenza della Fiorentina, che invece ha dovuto lavorare con pochi giocatori. Però ricordiamo anche che il Genoa aveva tanti infortunati a differenza della Fiorentina.
2: E poi ricordiamo,
0: c'è stato un approccio sbagliato, completamente sbagliato,
2: probabilmente anche una formazione sbagliata, certo, che va detto, cioè, non è che Vanoli,
0: ma anche l'approccio, cioè, fa riferimento a Vanoli,
2: Vanoli aveva letto una partita e poi dopo non si è rivelata quella, sì. Il concetto è questo, perché di soluzione ce l'aveva, per poter cambiare maniera, giocare in maniera diversa. L'ha vista così, d'altra parte l'allenatore potesse tornare indietro, probabilmente la rifarebbe, sì, la formazione,
0: farebbe altre scelte.
2: Però bisogna stare molto attenti, perché secondo me Vanoli deve tornare a essere quello in questo momento dell'anno scorso, cioè pensare al risultato, perché noi ora bisogna uscire da queste sabbie mobili, perché con una squadra giovane così, se ci si trova in situazione come l'anno scorso...
0: Quindi insomma, bisogna tornare a mettere la testa del carro armato.
2: Sì, cioè, allora, secondo il mio punto di vista, in questo momento conta i risultati. Cioè, gioca bene, gioca male, non conta. Poi è normale, se c'è risultati, probabilmente tu giochi anche un po' meglio. Però il concetto è, fa per dire, c'è qualche giocatore, non voglio far nome perché mi dispiacerebbe, che però non è in questo momento all'altezza, non sta bene. Te non lo può regalare in una partita così, perché no. È vero che era una partita, De Rossi lo manda via se non vince,
0: certo, cioè, sì. È l'ultima spiaggia
2: però bisogna cominciare a dire che sono l'ultima spiaggia anche per noi, cioè in questo momento, sì, poi sì. Speriamo che tra due mesi, tre mesi non sia più così, sì. Però in questo momento la verità è questa.
0: Cosa pensi anche del pensiero del nostro amico da casa che ha scritto un SMS a proposito di Beto, ha detto ma c'è un contratto, un bonus per lui a rovesciata?
2: No, allora ti dico la verità. Guarda, sì. Allora lui ha fatto tre rovesciate che poi gliel'ho contate, sì. nelle partite che ha giocato. Le prime due, giusta, quella di domenica sbagliata a livello tattico, perché quella deve mettere giù quella, sì, palla. Invece in questo momento si vede che lui probabilmente non sta bene. Quando non stai bene, perché quello io lo considero non un errore tecnico, un errore tattico. E quando non stai bene sbagli anche gli errori tattici.
0: Vanoli è un allenatore da Venezia, diceva un nostro amico da casa.
2: Sai, a me Vanoli non è mai piaciuto, cioè, tu lo sai, no? Non è che ho mai nascosto, però adesso c'è, ci si tiene due, bisogna riuscire a fare il meglio di tutti. Cioè.
0: Bruzzone e Zagano, te li ricordi? Cavolo, io mi ricordo anche Ricciarelli.
2: Ricciarelli, cavolo se me li ricordo. Erano giocatori, sì, e quei tempi per la Fiorentina, non so, che poi non ci dimentichiamo che poi dopo...
0: Che era una Fiorentina abbastanza povera quella.
2: Sì, era povera, però quell'anno lì arrivavamo quinti, che se arrivasse quinti ora pagherebbe
0: loro. Ah, sì, certo, sì, sì. Poi c'era anche l'altro amico da casa che faceva riferimento alla difesa, che chiaramente sta facendo acqua da tutte le parti, ora esagerava.
2: È
0: anche
2: vero, anche sul Ranieri, ora si ricomincia un Ranieri, sì, no? Sì, sì, sì. Cioè, non ci dimentichiamo che gli errori... Allora, Ranieri, uno dice tu lo scusi, no? Allora, lui ha fatto un errore tecnico. L'errore tecnico lo poteva fare anche Maradona, ora dico una stupidaggine, però fa per dire, non è stato un errore tattico, cioè lui era in posizione giusta, poi ha sbagliato, giusto, e nessuno glielo può togliere, però non le via subito la prima volta e magari fa una partita un po' sottotono.
0: Insomma, ci sono anche tanti SMS che sì, puntano il dito.
2: Ma cerchiamo di dargli serenità, è un giocatore attaccato a questa maglia, più di tutti gli altri sicuramente, anche perché sono arrivati da poco.
0: Tanti SMS, guarda caro Sauro,
2: Mandragora
0: ci manca,
2: l'ho guardato ieri sera a Torino,
0: migliore in campo,
2: e fai il regista, regista basso.
0: Qui non l'ha mai fatto
2: il regista. Che io ho sempre detto era lui il regista basso e davo sfogo a Fagioli fa la mezzala sinistra, che secondo me è top.
0: Sì.
2: Però fatto, visto uno, ha detto grazie Grosso, perché sì, probabilmente Grosso non
0: ha dato via libera a questa cessione.
2: Io l'avrei fatto già, anche perché 9 gol voglio vedere in dosi ritorno.
0: Sì, sì, volevo anche puntare proprio
2: però,
0: su quello.
2: Però insomma, parlare di Mandragora adesso non ha senso, insomma. Tanto,
0: beh, insomma, poteva essere utile anche come riferimento dello spogliatoio, come guida.
2: Sì, però tu lo sai, non c'è più.
0: No, no,
2: si è anche venduto, non è da dire
0: no, che no, bisogna far senso, sì,
2: che
0: sì.
2: Dobbiamo far crescere questi ragazzi, secondo me non, in questo momento non li fai, Ulai non lo fai crescere a mettere una partita di genere.
0: Sì, oltretutto perché? Fuori posizione anche.
2: Sì, oltretutto. Cioè, allora, se lo deve fare Fagioli, se non è pronto, guarda, a 19 anni si può guardare. Cioè, sì, perché se,
0: però sai, c'è sempre il discorso, il grande investimento.
2: Il grande investimento, io sono l'allenatore e gli dico, scuola, la mia si è speso tanti soldi. Cioè, ora, fa per dire, io devo fare già la squadra migliore. A me se Brescianini fa per dire, le costavo 10 milioni e lui è costato 30, che devo fare già quello da 30? Cioè, un
0: no,
2: po'
0: no, se non è pronto,
2: cioè, capito, se non è pronto,
0: bisogna,
2: guarda,
0: bisogna guardare al rendimento della squadra, la squadra prima di tutto.
2: Però sono contento di Mandragora, io sono stato tre anni a litigare perché per Mandragora.
0: Alla fine hai convinto qualcuno, cioè, non tu.
2: Probabilmente tanti.
0: Mandragora
2: l'ha convinto, noi io. Sì, sì. Che, insomma, io.
0: Altri messaggi vocali, sentiamoli. Eccoli, arrivano.
6: La Fiorentina storicamente ha fatto 3 volte negli ultimi 25 anni il rinnovo della rosa, sì, con Prandelli e i risultati vennero subito, con Montella e i risultati vennero subito, con Italiano e i risultati vennero subito.
2: Vero.
6: Perché ora non dovrebbero venire i risultati? Ma allora non è che la rosa è nuova, è che c'è qualcos'altro.
2: No,
7: ciao Sauro, ma io c'ho una cosa, ma Galloppa ha vinto le Coppa Italia alla mia era, ha vinto il campionato l'anno scorso, era decennio, sincera, ora gli Almona è terzo e c'ha una squadra favolosa, è un bellissimo allenatore, ma perché non si è preso in considerazione senza togliere a Vanoli? E quello mi domando io, Galloppa, accidenti a... buonasera...
0: Galloppa.
8: È da ieri mattina che sento giustificazioni e sono troppo giovani, è sbagliato l'approccio e c'è tempo per recuperare. Ragazzi, questo allenatore non è in condizione di gestire la rosa di quest'anno, ma si sembra che i giocatori in campo facciano quello che vogliono. Ma gliel'hanno mai detto a Fanoli che Pellegrino l'anno scorso ha fatto 8 gol di testa? Non gli ho visto mai fare un cross, addirittura sui calci d'angolo che abbiamo il nostro fuoriclasse Fagioli, invece di mettere i palloni per bene in area, di solito entra lo scambio col compagno vicino e quasi sempre, dato che sono talmente lenti, prendiamo contropiedi in continuazione, anche da giocatori semi sconosciuti. Io non voglio un allenatore, una brava persona, voglio uno anche un po' disonesto, ma un allenatore.
9: Buonasera a tutti, sono Maffei da San Casciano. Volevo dirvi solo che secondo me Beto è un po' un rottamato, che dall'Udinese l'hanno mandato a giocare tanto per fare in una squadra fuori Firenze, poi dopo è tornato a Firenze perché non giocava da nessuna parte, quindi hanno detto rilanciamolo nella Fiorentina, tanto è una squadra che prende tutti i rottamati per poi rilanciarli. Ragioniamoci un po' per vedere chi è meglio tra i due, ma sicuramente andrà comprata una punta.
0: Alla fine andrà comprata una punta secondo te? Continua ad esserci questo rendimento non del tutto convincente, soprattutto da Beto, da parte di Beto, cioè Beto rischia di non essere quel giocatore che magari può diventare anche un'alternativa?
2: Perché no, dai, ora io aspetterei un attimino. Vabbè. Cioè, perché noi siamo un pochino, cioè qui a Firenze, cioè ora Vanoli che aveva fatto una vittoria e un pareggio in Napoli, sì, sembrava fosse tornato Guardiola.
0: Sì, sì, sì,
2: ora invece, sì, cioè, stiamo calmi.
0: C'è chi invoca Galloppa.
2: Te lo sai.
0: Galloppa, si è puntato su Galloppa.
2: Si galopperà più che si vuole. Che sa fare? Poi lì a Serie B, io l'ho vista la partita di Modena, perché la vedo, ho vinto 3-2. Io per l'appunto seguo tutto.
0: Belotti che segna sempre.
2: Belotti ha segnato ai 95esimo. La partita stava perdendo 2-1. Non è che, cioè ora... Galloppa bene, facciamoli fare la sua strada, poi vedremo, sì. Insomma.
0: Tornando però a un altro messaggio nostro.
2: Qui si è mandato via l'allenatore, ha fatto più punti degli ultimi 20 anni, eh?
0: Sì, sì.
2: Perché qui si continua a ragionare, eh? Cioè, Palladino 65 punti, mandato via come se fosse il peggior allenatore d'Italia. Cioè, la verità è questa.
0: Pellegrino, diceva il nostro amico da casa, si è caratterizzato per il gol di testa, non ha mai segnato testa perché non gli sono arrivati.
2: Ma lei dico, guarda, ma ti posso dire, è diventato un vizio un po' di tutte le squadre. Cioè, io non vedo più. Allora, si prende tutti i giocatori forti fisicamente e non si fa un cross. Ma sta attento, io ho visto la Juve contro il Cagliari, ha dominato 90 minuti, finalmente ha fatto due cross.
0: Sì, è arrivato,
2: cioè,
0: il gol di Colombo.
2: Ma ragazzi, ma certi giocatori, cioè, vanno sfruttati per quello che sono. Cioè, poi dice gioca a piede invertito, vabbè, rientra e la metto, l'andrà a prendere. Cioè, non la si mette mai. E questo è un problema, eh? È un problema anche per un giocatore che dice, vabbè, allora io qui, cioè, non posso mai far vedere le mie qualità.
0: Sì, è vero.
2: Perché poi dopo si va a valutarlo su delle cose che magari non sono proprio le sue.
0: Ecco, velocemente rispondiamo anche all'amico da casa che faceva riferimento alle rivoluzioni che c'erano state nel recente passato, certo. Con Prandelli, con Montella e poi con Italia.
2: Si prendeva giocatore un po' meglio.
0: Giocatori migliori, e poi erano rivoluzioni sì, ma non in questi termini.
2: Ecco, non in questi termini. Cioè, secondo me io ho fatti, te tu sai, come ho sempre detto, io non avrei esagerato come abbiamo esagerato, perché squadra giovane, invece se te prendevi due o tre giovani, anche di talento, sì, tipo a tavola, io non voglio entrare.
0: E li inserivi in un contesto,
2: e li inserisci in un contesto magari, già un po' rodato, cambia.
0: Era diverso. Altri messaggi vocali?
10: No, voglio dire, 150 giocatori in 10 anni, andare a vedere come si fa a avere una squadra se tutti gli anni si cambiano. 10 anni, 150 giocatori.
11: Ciao ragazzi, domenica arriva Fagiolo proprio il Como e potrebbe essere per noi, ahimè, un esempio da seguire. In 2 stagioni subito in Champions, ma il primo anno è arrivato a metà classifica, consolidando la Serie A. Per questo, quando come da noi ribalti la rosa, ci vuol tempo e pazienza, anche se dopo Genova verrebbe voglia di buttar via tutto. Sarà una stagione da montagne russe. Prepariamoci. Ciao da Marco, il moviolista.
0: In 30 secondi sarà una stagione montagne russe, anonima anche.
2: Anonima. Io ho detto all'inizio, secondo me la nostra posizione è la decima. In questo momento bisogna stare attenti, non sia altro. Però, insomma, la decima perché? Perché c'è un'evoluzione, c'è da lavorarci. Però, insomma, stiamo attenti. Intanto usciamo da questi problemi. Pensiamo a problemi. Pensiamo giorno per giorno, è così.
0: Grazie a Sauro Fattori.
2: Ciao a tutti.
0: Grazie a tutti, naturalmente, per averci seguito. Vi ricordo che i programmi in diretta su Radio Firenze Viola riprenderanno domattina alle 7 con Buongiorno Firenze. Ricordo anche gli appuntamenti legati alla Fiorentina con RTV 38 domani alle 20 il Salotto dello Sport e poi alle 21 come sempre Extra Viola. Grazie a Sara Mastro Simone che ha curato la parte tecnica. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, bentrovati. Buon martedì, un minuto dopo le 14, il 13 di ottobre. Per ora sta andando tutto bene, ma occhio perché può sempre peggiorare la giornata. Pietro Lazzarini, bentrovato.
3: In che senso oggi sta andando tutto bene?
2: È colpa i tonnelli che saluto di là dal vetro, il buon Marco, gli auguro buon lavoro. Ma mi ha guardato in questa apertura, mi ha portato fuori strada, nel senso che per ora fila tutto liscio, tra un'oretta la Fiorentina riprende ad allenarsi.
3: Ha cambiato il risultato di sabato?
2: No, però direi che si può cominciare a pensare di voltar pagina, anzi lo si deve necessariamente fare. Poco meno di un'ora si torna in campo, si comincia a preparare questa sfida al Como. Peraltro gli avversari hanno ben altro a cui pensare, la Champions, la gara in Olanda e, non si è ben capito, anche qualche acciacco del bomber Principe acquistato in estate, perché su Moise Kean non arrivano buone notizie sul fronte delle condizioni fisiche, tanto che potrebbe anche saltare il suo ritorno al Franchi.
3: Qualcuno mi ha scritto in privato: ti aspettavi qualcosa di diverso? Sinceramente no, nel senso che poi i problemi che ha avuto con la Fiorentina mi sembra se li stia portando dietro anche al Como.
2: Però questo, mi sembra, cavoli del Como, benino almeno in quelle tre partite, cioè sul piano
3: se
2: fisico.
3: Hai un problema cronico, puoi star bene due partite e stare male per sette, e lui evidentemente questo problema che si porta avanti dai tempi della Juventus non lo ha mai ancora superato. Avrebbe dovuto operarsi probabilmente, continua a dire,
2: forse sì.
3: E invece non l'ha fatto e quindi ha scelto una via conservativa e non invasiva, e quindi continua a essere sempre un grande dubbio anche per il Como. Noi ce ne frega il giusto, nel senso, io meno lo vedo e meglio sto a questo punto, visto che è di un'altra squadra, e quindi se salta il Franchi,
2: sì,
3: pace, meglio.
2: Indubbiamente.
3: E poi tra l'altro
2: sì.
3: Noi siamo abbonati ai gol dell'ex, quindi
2: meglio così,
3: evitarli
2: assolutamente meglio così. No, citavo un po', almeno in questo caso di riflesso, una notizia che riguardava i nostri prossimi avversari in campionato, perché sul fronte viola direi, rispetto alla chiusura delle trasmissioni di ieri, grandi novità non ce ne sono. Oggi vediamo di capire se ci riusciremo, come sta Attacca. Ieri ha fatto terapia al Viola Park, è chiaro che il punto interrogativo principale in vista di domenica è lui, e credo che resterà un punto interrogativo, nel senso che difficilmente potrà tornare in campo. Per il resto avanti con i dibattiti tattici, con le eventuali domande sulla coesistenza o i fagioli, sul perché dell'approccio sbagliato a Genova, eccetera eccetera. Ci interroghiamo, lo facciamo con voi, anche perché da casa Viola non arriva una voce che sia una, e prosegue insomma l'abitudine: quando si perde nessuno va a parlare, e sappiamo da Vanoli che il gruppo non è squadra, il perché non lo sappiamo, che lo dovrebbe rendere lui squadra. E per ciò che riguarda la dirigenza, oltre i primi piani in tribuna di Ferrari e Paratici, non abbiamo novità. Su Attacca l'ha detto anche lì Vanoli, che c'è un sovraccarico, quindi poi informazioni mediche sostanzialmente non arrivano. E quindi che si fa? Si spera di fare tre punti col Como, perché se no siamo sempre più in basso in classifica. Ricordiamo che però la presidenza, perché stamani lo abbiamo visto, su questo
3: Grand Marshall
2: molto puntuali, il presidente della Fiorentina e sua madre Joseph Commisso e Catherine Commisso, ricevuti alla Casa Bianca, si vede fra l'altro anche proprio uno scambio di sguardi tra Donald Trump e il nostro presidente.
3: Bene,
2: su questo puntuali nell'aggiornarci.
3: Posso evitare di ribadire quello che è il mio concetto a proposito di questo o lo devo
2: mi
3: ribadire?
2: Mi tengo alla larga dalle opinioni.
3: No, ho no, fatto hai fatto cronaca, hai fatto
2: sì,
3: bene.
2: Perché questo comunica alla Fiorentina delle
3: certo,
2: ultime 30
3: Columbus
2: ore.
3: Day, siamo forti, siamo grandi.
2: Sì.
3: Detto questo, no, io vedi, mi hai fatto perdere il filo. Si stava parlando degli approcci, di che cosa stava? Di l'AI?
2: Sì, dei dibattiti tattici aperti da questi
3: no,
2: 90
3: nel senso
2: dalle scelte.
3: Ah no, te mi hai chiesto dei tre punti col Como. Allora, io prima di tutto vorrei vedere una squadra che dimostra di essere in crescita e di non aver avuto dei risultati positivi prima della sosta solo grazie ai nervi. Cioè, vorrei che venisse scongiurato il fatto che la squadra nervosa per la presenza di grosso mal digerito dello spogliatoio cambia allenatore, Vanoli va bene, gli va bene, viva, c'è Vanoli sull'onda dei nervi riesce a fare le prestazioni che portano a due vittorie comprensiva di quella della Coppa Italia, il pareggio col Napoli, tornano dopo tre settimane di sosta che annacqua la parte nervosa del cambio di allenatore e si vede il patatrac di Genoa. Quindi partiamo dal presupposto che col Como squadra più forte, più strutturata, gioca la Champions, insomma la squadra che è evidentemente in questo momento più ambiziosa della Fiorentina, ci vuole un passo avanti da parte della squadra in quanto gioco, in quanto espressione, in quanto poi è chiaro che il risultato me lo può fare anche 1-0 con una scarpata all'ultimo minuto, saremo tutti contenti,
2: è quello che
3: però,
2: dicevamo l'anno scorso,
3: siccome
2: no?
3: Dobbiamo vedere anche al medio lungo e al medio lungo Vanoli ti ha detto io quello che ho fatto l'anno scorso non ne voglio più parlare, benissimo, parliamo di quello che si è fatto quest'anno, per ora si è fatto una buona vittoria con una squadra che è ultima in classifica e ha cambiato allenatore oggi, Stroppa esonerato, arriva Nicola probabilmente, Pisa Serie B, il Napoli decimato con cui pareggi una partita, è giusto che abbia pareggiato, poi ti ha perso 2-1 contro il Genoa, una squadra che nel momento in cui la Fiorentina ha iniziato un po' a palleggiare ha smesso di giocare, quindi sbagliando sì forse l'approccio ai giocatori ma sicuramente la tattica all'allenatore, l'approccio dopo tre settimane di studio da parte di tutti, perché tre settimane per studiare una partita e te l'approcci male, solo questa è cronaca, tre settimane di sosta per arrivare a una partita che approcci male, poi c'è il commento e roba insomma difficile da digerire, quindi io dal Como in poi vorrei vedere una squadra che torna a evolvere, torna a avere un'idea, un'identità, almeno un lumicino di identità,
2: una direzione. Ma ci ha stupito a tutti la Fiorentina di Genova, penso anche Malù Pasincato sia rimasto molto perplesso, ciao Malù, ben trovato.
4: Buon pomeriggio a tutti.
2: Grazie che sei con noi, ti rubiamo poco tempo perché poi
4: ma
2: che sei di Youth League, giusto?
4: C'è anche la Youth League, i cavalli come dico io l'hanno visti quando sono a questa età. Detto questo, l'avevamo anticipato che l'approccio sarebbe stato fondamentale perché avrebbero trovato una bolgia, una squadra che non aveva mai vinto in campionato, che pur non vincendo però non aveva fatto le prestazioni negative, dunque gli mancava sempre qualcosa al Genoa, però che l'approccio sarebbe stato fondamentale e fin da subito è stata una Fiorentina non in partita, bisogna capire le cause, le capirà Vanoli, però fin dai primi minuti si è vista una squadra che anche in campo non si vedeva che qualcosa non, i meccanismi non erano ben oliati e dunque poi il fatto che il Genoa è passato in vantaggio ha creato ulteriore apprensione, la squadra ha dovuto aspettare il secondo tempo per cercare di incominciare a giocare, tant'è vero che alla fine quando ha giocato poi poteva anche arrivare a ottenere il pareggio. So che da come sto leggendo su dappertutto si sta parlando tantissimo del discorso sempre che tiene banco di Ulai e Fagioli, che se in coppia non possono giocare, nel senso che in questo caso Ulai è stato messo avanti nei tre e lui cercava di giocare più sul centro-sinistra anziché stare più sul mezzo, addirittura qualche volta cercava poi di abbassarsi per andare a fare quello che naturalmente diviene più congeniale, pure giocare più basso per cercare in qualche modo poi di cercare di fare le giocate. Sicuramente ancora secondo me non gli ha trovato l'abito giusto Vanoli Aulai. Io, come ho detto, insisterei su lui e Fagioli in mediana, e a quel punto, tipo come la partita di sabato, avete tenuto più un duro avanti rispetto a Aulai. Questo è un po' quello che mi sento di dire. Sicuramente il giocatore ivoriano deve fare di più, bisogna aspettarlo, perché comunque si parla di un ragazzo, come diciamo da sempre, per tutti, che arriva da un altro campionato, a volte tra virgolette un po' anarchico anche lui nel suo modo di giocare e tutto quanto.
5: Come stai?
2: Nel suo modo di salutiamo
4: nel suo modo di giocare tutto, e praticamente ma assolutamente fatto capire che tatticamente in Italia gli viene chiesto altre cose, però secondo me ha tutta la voglia di farsi apprezzare da Firenze. A volte la subentrante quando entra difficilmente entra male, è sempre entrato bene. Se a questo punto inizialmente farlo partire in panchina finché ancora non c'è quel mood per partire dall'inizio, va bene.
3: Ma non è che anche questa intoccabilità di Indur può essere in qualche modo rivista per cercare anche di dare un taglio tattico diverso, un vestito diverso allo stesso
2: dire, questa cosa di dover far giocare Indur,
3: cioè,
2: no?
3: Nel che senso, l'altro giorno secondo me nel secondo tempo, probabilmente che dove è stato sostituito l'AI, io per sopperire al fatto che De Rossi aveva ingabbiato in qualche modo Fagioli con Messias addosso, io invece avrei abbassato la I, dando quindi un doppio play a Messias da gestire, che sarebbe stato un compito molto più difficile per un attaccante, e magari sì, o come dice Malou, metto un Dur più avanti, addirittura lo posso anche cambiare, cioè perché quando sto sotto 2-0 non levo un Dur, abbasso la I e non metto Pedro a fare il trequartista, invece certo. Tutta la confusione che c'è stata anche con Mastantuono a fare il trequarti, ecco, questa intoccabilità di Indur è necessaria, dicevo Malou?
4: No, guarda, non è fatto di intoccabilità, è fatto che comunque Indur arriva da una parentesi positiva con l'Under 21, anche a livello mediatico il suo nome è girato in tutta Europa per l'Eurogol che ha fatto, diciamo che sono anche queste componenti, no, che possono incidere, diciamo che un allenatore guarda anche proprio il momento personale di un giocatore e cerca di sfruttare questa scia, se possiamo così dire. Però detto questo, nessuno è intoccabile, bisogna trovare la giusta collocazione, perché quei bassi fondi, quando uno legge la classifica e vede la Fiorentina in quei bassi fondi, sembra che, diciamo, rispetto all'anno scorso non è cambiato niente all'inizio della stagione, no? Della scorsa. Allora bisogna, visto che la rosa è forte, lo dico sempre, bisogna recuperare tutti, da qui a ta, e cercare di fare molto meglio. Per quanto riguarda il giocatore portoghese, io l'ho sempre detto, il giocatore non è forte, è fortissimo, dunque anche lui bisogna dargli minutaggio, bisogna dargli anche la possibilità di partire dall'inizio per dimostrare le sue qualità, che sono qualità importanti.
3: Anche perché l'altro giorno, Malou, poi passo la palla a Tommaso assolutamente, lo stesso Pedro che gioca 7-8 minuti, a me mi ha lasciato un po' perplesso, nel senso che ha giocato

0: tutti curiosi, perché il giocatore può essere veramente uno di quei giocatori che può far cambiare il passo alla squadra, e vanno sfruttate le sue qualità, che ripeto sono qualità importanti, ma adesso c'è proprio, non ci sono più scuse tra virgolette, adesso c'è che tutti i giocatori devono fare molto di più, perché lo ripeto sempre, la rosa della Fiorentina individualmente è una rosa forte e non merita quella zona di classifica, deve risollevarsi al più presto, e infatti c'è subito una partita che viene proprio capita a fagiolo, permettete questo termine, proprio perché il Como è una squadra che sa giocare a calcio, e dunque la Fiorentina, se vuole non perdere, deve fare una partita di altissimo livello.
1: E poi prometto, passo la parola a Tommaso. Ma cos'ha Beto, Malù?
2: Guarda, perché lo scrive anche Damiano.
1: Perché francamente, a parte che io ho visto qualche highlight delle partite della sua nazionale e non mi ha dato un'impressione di aver fatto grandi cose, nemmeno lì, dove magari è anche più facile per lui determinare, avendo una qualità di calcio all'europea, in partite dove poteva effettivamente essere protagonista assoluto. Ma oltre questo, io l'altro giorno l'ho visto veramente in grande difficoltà, e non solo in difficoltà atletica, perché quella mi sembra oggettiva, nel senso che poi, avendo anche un peso specifico di un certo tipo, sicuramente avrà bisogno di più tempo per dare il massimo a livello atletico, però mi è sembrato proprio un pesce fuor d'acqua, ecco.
0: Guarda, secondo me, essendo un giocatore da un fisico importante, a volte i giocatori così hanno bisogno di carburare un po' in maniera diversa rispetto agli altri giocatori. Detto questo, anche io mi aspetto molto di più, ma come capita per gli attaccanti, il gol, se si sblocca, a quel punto vedremo un Beto importante, formato, attaccante di quelli che praticamente servono alla Fiorentina, perché è stato preso proprio per fare la differenza. Lui a tutti i costi ha voluto tornare in Italia, un campionato dove aveva fatto bene, e deve tornare a segnare. Manca il gol e manca ancora la condizione fisica, che non è ottimale.
2: Beh, è sempre più in crescita il partito dello scegliere un gruppo di titolari, ma lui forse soprattutto lì davanti, non so, Pellegrino tutto sommato, quando gli hanno dato fiducia, ha sempre risposto positivo.
0: Eh sì, ma anche oggi, al giorno d'oggi, secondo me, anche questa cosa per qui è un po' demodé, il discorso degli 11 titolari, perché con i 5 cambi, con l'allenatore che magari, come ho detto prima, discorso di Ndur, ha delle percezioni su un giocatore che in quel momento sembra dargli maggiori garanzie, dunque è difficile ogni settimana vedere sempre gli stessi giocatori, gli 11 titolari. La competizione secondo me è sempre la strada migliore. La cosa importante è che i giocatori devono sapere cosa devono fare, cioè se l'allenatore cambia l'assetto tattico, io da giocatore devo trovarmi bene, nel senso devo sapere quelli che sono i desiderati del mio allenatore, senza che alla fine, mettendo un giocatore, si trova veramente fuori dal contesto. Questo che non deve succedere, però che bene o male sono sempre gli stessi titolari, un po' difficile, quasi nessuna squadra riesce ad avere sempre un 11 titolare di base al giorno d'oggi.
2: Va bene, ti lasciamo a questo Inter Brugge. Sei curioso di capire chi vuoi seguire da vicino nell'Inter o nel Brugge? Perché
0: anche un giocatore che si può segnalare per la Fiorentina, Jesse da Silva.
2: Da Silva del
0: Brugge.
2: Del Brugge,
0: Jesse da Silva.
1: Bene, lo segniamo
2: panca,
1: anche noi.
2: Sì, no, stavo guardando le formazioni ufficiali, è in panca, però va bene, ce lo segniamo.
1: Beh, entrerà, dai.
2: Sì.
1: Ma che giocatore è? Almeno raccontacelo.
2: L'allenatore dell'Inter.
1: Sì,
2: lo sapevo.
0: Un giocatore che può giocare sull'esterno, che può giocare sulla tre quarti, un giocatore offensivo moderno, multiruolo d'attacco, e che al giorno d'oggi sono importanti.
2: Sì, ma direi che siamo belli coperti su questo.
1: Vabbè, però in futuro.
2: Sì, guarda se vedi un ben mediano di quelli da mettere davanti alla difesa. E qui mi
1: sì, un Ederson, un Kone, esatto. Di questo materiale qui.
2: Lo so, magari questo Putzen o il Madouy dell'Inter,

0: hai visto mai, non lo so, ho tirato a caso.
1: A caso. Beh.
0: Malù, grazie.
2: Grazie a voi. Grazie
1: ciao,
2: a voi.
1: Ciao Malù, ciao ciao.
0: E buon match per ciò che riguarda la Youth League. Non so perché mi era preso Youth.
1: Youth mi sembra
0: un po' più come nel Dakar, no? Nel Wisconsin.
1: Sì, ti ci vedo.
0: Diciamo.
1: Sei stato da Trump anche te?
0: No, però
1: non gli hai fatto così quando ti ha indicato.
0: Non mi stuzzicare. Hai visto perché Donald fa così?
1: E lui.
0: Vabbè,
1: certo,
0: sono
1: ognuno
0: opinioni.
1: Ma poi è presente.
0: Io ci andrei.
1: Sai che negli Stati Uniti il rispetto verso il presidente è una cosa molto più rispetto a quella che invece magari c'è qui. Però ecco, non ce lo vedo Mattarella a Tommaso Loreto di farti e te a Mattarella.
0: Gioca bonito, va bene. Francesco da Montreal, la Fiorentina sta facendo di tutto per non fare il proprio dovere, cioè vincere contro le squadre che sulla carta sono di livello inferiore, cosa invece fanno i nostri competitor. Questo è un sintomo.
1: Quali sono i nostri competitor?
0: Questa è una bella domanda. Diciamo la media
1: borghesia,
0: media alta borghesia. È un sinonimo abbastanza chiaro che siamo ancora nelle mani di una dirigenza incompetente, incapace di creare gruppo squadra, senza identità e visione precisa, oltre ad un allenatore che non è una garanzia ma una scommessa. Quindi il lupo perde il pelo ma non il vizio.
1: E Ceccarini vuole rinnovare Dodò.
0: Ceccarini
1: tutti, perché vuole rinnovare Dodò?
0: Versione Happy Days.
1: Ma pigli i soldi? Meno male.
0: Sembra veramente uscito Harry da Arnold a mangiare un hamburger. Bene,
1: bene, vuole venire a dire ciao, ciao.
0: Bene, bene. Stamattina ci hai svegliato con notizie,
3: sì,
0: su Dodò.
3: Ho già fatto tutto, ho preso 150 centesimi di commissione per questa operazione.
1: 1,50 euro, quindi.
3: Sì, 1,50 euro, però 1,50 euro vuol dire nemmeno alle poste.
1: No, è che sembravano di più 150 in
3: sì,
1: effetti.
3: Ma infatti l'ho messa
0: ti
3: così.
0: Vedo, sai, sì, veramente
1: più biondo.
0: È una specie di Ralph Malfoy.
3: Sì, perché io allora mi do le tinte, mi metto l'ombretto,
1: no,
3: e anche
1: voglio
3: dire, no, scherzo.
1: Mi auguro di no.

0: Torino alla
1: sono venuto
0: alla
1: a intervistare io naturalmente sono venuto un po' prima solo per dirvi che sto praticamente per intervistare il mio direttore sportivo
2: Carnevali?
1: No. Di quale squadra faccio il tifo?
0: Palmieri.
1: Palmieri e Tancredi. Questo Palmieri, invece è Checco Palmieri. Palmieri, che tra l'altro è un amico anche di Lorenzo Marucci.
0: Lecce, giusto,
1: sì.
0: Attaccante.
2: Sono molto amici,
0: di quando il calcio era bello.
1: Esatto, va bene. Via, ragazzi, io vado via.
0: Credo
1: stato
0: di sì. Guarda, cioè, vuole Damiano, ma Checca lancia una linea di magline bianche, sì, anche perché altre magline al momento non ce ne sono. Bello anche altro. È un mix tra Ralf Malf e Alf.
1: Esatto, però sono
2: posso
1: un po'
2: farvelo
1: Nero.
2: Vedere, sì. Però Alf
1: va bene,
2: ti assomiglia.
1: Bene, è stato un piacere, Tolo. Sì. Ti volevo segnalare che all'acquario di Livorno hanno portato un nuovo squalo balena.
0: Sì, ma dello sì. Indiano.
1: Ma glielo puoi dire un attimo a Pietro come fa lo squalo balena? Ma non è Borrelli questo?
2: Questo è Borrelli.
1: No, Borrelli invece il collega di Milano di Netwick fa quando c'è un tiro
0: nelle profondità.
1: Che tiro Lautaro!
0: Nelle profondità dell'oceano ogni tanto si sente.
1: Che bel momento.
0: Insomma, come fanno anche
2: Tonelli, puoi mandare in video l'immagine di Ceccarini?
0: Il problema è che capito, invita la lepre a correre. Io che ti volevo giusto, hai sentito la disamina.
2: Ma certo se lo chiede.
0: Sì, fermi. Avete sentito la disamina di Francesco da Montreal? Sì. Che era molto severa a 360 gradi.
1: Sì. Io lo
0: chiamo comunque pazienza.
1: Sì, bisogna assolutamente
0: calma.
1: Aspettare un attimino perché non si può cambiare
0: male.
1: Non si può cambiare allenatore ogni due settimane. E comunque ribadisco, io penso che abbiano sbagliato tutti. Sentivo stamani mattina Peter Pan. Sì, quello sul Cecca, però è bellissimo. Però c'ho anche vedi,
0: ci segue sul canale 92.
1: Sì, che tra l'altro
2: c'è il ciuffo come lui, lo vedi?
1: Sì, uguale.
2: C'ha un po' il naso un po'
1: sì,
2: promito,
1: naso, vabbè,
2: un po' abbondante.
1: Naso siamo uguali. Il problema
2: c'è
1: è che
2: questi occhioni delicati,
1: sì, e poi
2: no?
1: Questa pellicetta addosso, no?
2: Ce l'hai?
1: Che su questi sono quelli della montagna ai grassi, stai spelati, quindi, no, stavo dicendo una cosa quasi seria, poi siamo ritornati con questa mischerata sul fatto. No, dicevo che avevo sentito Peter Pan questa mattina, sì. Proprio in Chi si compra, che diceva una cosa che condividevo, cioè nel senso ha sbagliato anche la società, cioè non ha sbagliato solo l'allenatore o la squadra. Quando si prepara male una partita sbagliano tutti, la società perché non annusa che probabilmente non c'è il clima giusto o quantomeno forse non si sta entrando con quella giusta concentrazione, l'allenatore che probabilmente non capisce che la squadra, non è che non capisce, che magari non avverte il pericolo che la squadra magari può essere, anche se è stato rivelato, no? Che nella partita contro la Primavera nel test congiunto si era un po' arrabbiato Paolo Vanoli e i giocatori che sono scesi in campo in una certa maniera che non era quella giusta, quindi io credo che questa partita sia uno spartiacque, però io vedo fiducia perché alla fine quello che è accaduto no,
0: che cosa stavi mostrando? No, perché io in realtà ho l'altra versione
1: live.
0: Dei Ceccarini,
1: cioè, tipo diretta.it bullone 2. Guarda, che qui questa è una banda, povo di tambù. Ma qui
0: Cecca
1: questa è una banda di grulli.
0: Perché Alf mangia
2: un po' vicentino.
1: Io oggi ho mangiato dei grandi
0: invece
1: cicci.
0: La versione Happy Days di Niccolò Ceccarini. Eccolo qua,
1: sì.
0: Ralf Mouth.
2: Insomma, no, più simile a Alf.
0: Lui è più rossiccio, però come personaggio.
1: Però il naso ce l'ha meglio lui.
0: Sei più su Ralf.
1: Sì.
0: Sei poco Pozzi, ecco.
1: Gol.
0: Fonzi non
1: questo
0: ne
1: ci stava bene, quindi comunque stavo dicendo che può essere una partita spartiacque
2: quella del Como
0: essere,
2: sai quante abbiamo belle fatte di partite spartiacque?
1: Lo so ragazzi, ma tanto qui ormai so che quello che sto per dire non verrà mai accolto bene, ma ho la sensazione che nella società ci sia la percezione, cioè loro ce l'hanno questa percezione.
0: Quale?
1: Che sarà un'annata di semisofferenza.
0: E perché non lo dicono?
1: Questo non lo so, te l'ho detto
0: perché,
1: io.
0: Fra l'altro è anche un modo
1: portavoce,
0: per mettere le mani
1: fisciale.
0: Avanti. Dateci un attimo di tempo, se è ripartito.
1: Ma sai,
0: perché
1: dirlo
0: non più
1: hai ragione, però dirlo a questa cosa naturalmente ai tifosi non piace, lo capisco, però loro hanno capito che
2: non ci piace nemmeno stare, non ci piace nemmeno essere penultimi.
0: Sarà un anno di cacca,
2: no,
0: basta
2: senso,
0: dire.
2: I tifosi non piace lo dicano,
0: il progetto è nuovo, hai preso un sacco di giocatori, la squadra è nuova, è giovane, dateci tempo, magari quest'anno no, ma in un paio d'anni contiamo di tornare a certi livelli. Quando devono spiegare i concetti astrali di questo progetto, saremo competitivi nel tempo, non esistono scorciatoie, sono sempre molto convinti di quello che dicono, solo che poi si perde e non se ne vede uno, ed è venire l'allenatore a dire non siamo squadra. Per cui, se fosse possibile fare una seconda domanda, sarebbe: e quindi che avevi fatto in questi 20 giorni a Villa Park se ancora non sei squadra?
1: No, io capisco quello che
0: c'è,
1: dici.
0: C'è qualcuno che può dire come mai c'è qualche problema?
1: Io ti posso dire quello che so io, e che naturalmente è qualcosa che quando lo dico è perché l'ho saputo e perché comunque l'ho verificato, che quest'anno non è che si sono fatti in testa dei progetti clamorosi di campionato Fiorentina, cioè questo è un anno nel quale loro costruiscono, l'anno prossimo competitivi,
0: l'anno
1: dopo ancora molto forti. Questa è la loro idea: costruiamo forti, fortissimi.
0: Grazie Nick,
1: sono le tre cose
0: riportato.
1: Questa è la loro idea. Poi io non lo so se è vera questa cosa, perché naturalmente io non sono un dirigente della Fiorentina, però nella loro testa c'è: costruiamo forti l'anno prossimo, competitivi, molto forti l'anno dopo ancora, che fa il paio un po' con il discorso del progetto di tre anni. Io non capisco perché Tonelli faccia questi applausi sul nulla. Va bene, mi fermo. E
0: no, guarda, invece è stato un intervento molto più scaltro di quello che si può pensare, cioè hai dato una prospettiva.
1: Questa è quello che so io. Questo è quello che so io. Te lo do anche abbastanza fresca questa cosa.
2: Ah sì,
0: grazie.
2: Sì. Vedi?
0: La mettono in microonde allora.
1: Con lo squalo balena.
0: Caldina.
1: No, lo squalo balena non si mangia.
0: Grazie Nick.
1: Grazie a voi. Vado a mettere
0: Nick.
1: Volete Berardi? Glielo chiedo. Fiorentina su Berardi a sorpresa per gennaio?
2: Io voglio il ragazzo, come si chiama il ragazzino che ci hanno preso da poco?
1: No, pagava
2: Bacolà.
1: Bacolà è un buon
2: certo. Dai, Bacolà?
1: Bacolà è il vecchio Palmieri, ragazzi.
2: Tancredi?
1: Zitto. No, Tancredi no, fa chiudere la porta.
0: Tutti i spettatori del Tre Soldi Show.
1: Voi dell'Inter contro il Brugg e poi?
0: Perché c'è
1: Napoli a Villarreal.
0: Ah, bellera.
1: La Juventus gioca a Celta Vigo giovedì.
0: Como domani.
1: Sì. Como gioca domani a Feyenoord. E poi rigioca contro
2: e a Faye Sud?
1: Luis.
0: Con questa mi fermerei.
1: Vado via e
0: Sud.
1: Grazie Tolo di esistere.
0: Grazie Ralf. Ci vediamo da Arno.
1: Bene, quando rifate uno spot con quei maglioni bellissimi che avete, io vengo la maglia bianca.
2: Bene.
1: Mi si è rotta anche il Bluetooth. Mi si è anche rotto.
0: Fatto.
2: Lo faremo.
0: Tempo di Bluetooth.
1: Siete forti. Ciao.
2: Ciao.

0: corpo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
1: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con il Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Scusate, se posso, volevo fare una domanda, un paio di domande a Ale dalla Val di Sieve. Oh Ale, ascolta una cosa, ma che partite sta visto? Oh, ma che classifica c'è dalle tue parti, dottor Stasi? Fammi capire, perché le Tagliari mattina si sento un pochino dappertutto. Mi sa che dottor Stasi c'è un altro campionato. Facci sapere.
12: Ragazzi, buongiorno. Allora, a proposito di equilibrio, domenica sono convinto che la Fiorentina giocherà con Fagioli, Indur e Brescianini, perché contro il Como naturalmente, ma visto e considerato il centrocampo di domenica, Vanoli sicuramente cercherà di coprirsi un po' e di lottare di più a centrocampo con questi giocatori. Walter De Roma.
13: Buongiorno Tommy e Pietro. No, ma è bello tutti ora, dice, manca il fisio, ci vuole Matic. E allora Poro Grosso, che deve dire? E vuole Matic e Tosved, e gli hanno preso una mezza S o una I, Fagioli, poco di più. Cioè, che poi dice, ma una I fate falli, e per forza il fisio si trova, se un prende la rincorsa, li butta giù, come fa a fermarli? Oggi c'è duelli. Comunque, Pietro, bellissima fiera, festa alla fiera Scasnicci sabato, però avevi detto magliette, non c'era nemmeno un adesivo.
14: Ci sta il primo allenatore che le è stato mandato via perché l'ha detto che questa squadra era inallenabile, si è ripreso l'allenatore che si era mandato via 2 mesi prima, che ora ci dice che questo è un gruppo ma non è una squadra, il direttore generale sembra la Fiorentina non sia affar suo, il direttore sportivo un parla e il presidente fa gli ammicchi con Trump. Una notizia buona che ci sa?
15: Possiamo dire che Ken sarebbe stato meglio a Firenze che a Como, al posto di Beto?
16: Scusate, ma io mi sono rotto le balle anche di questa faccenda del fatto che nel secondo tempo abbiamo messo sotto il Genoa. Il Genoa vinceva 2-0, che dovevamo fare? Stare ancora ad aspettare? Che poi in realtà sono stati gli ultimi 25 minuti, sì e no, che siamo andati avanti e abbiamo fatto gol su autogol. Perciò tutta questa gloria del secondo tempo io non sono riuscito a vederla, perché poi se il primo tempo finiva 3-0 non c'era niente da dire. E comunque il responsabile è sempre Fabio Paratici, il responsabile di tutto è questo signore che scappa e si nasconde, che ha sbagliato tutto fino adesso, perché altrimenti non avremmo 4 punti in 6 partite, ha sbagliato tutto, eppure è ancora uno che sembra che cammini sulle acque.
17: Va bene, mi sembra che abbiate un po' tutti le idee molto molto chiare, non mi intrometto, me ne guardo bene nella diatriba tra il primo ascoltatore e Ale, ve la vedete voi, poi un giorno veramente faremo il format solo per gli scambi di vedute tra ascoltatori. Sul resto c'è qualcosa che volevi replicare, Pietro, al volo dei vari
18: io
17: interventi.
18: Sulla questione di Ulai, del centrocampista fisico, ma anche questa cosa, cioè è chiaro che la fisicità serva, questo è ovvio, e infatti secondo me alla Fiorentina è rimasta in canna la cessione di Brescianini per prendere un centrocampista con caratteristiche diverse, gli è rimasta in canna, cioè, perché manca un centrocampista con determinate caratteristiche a questa Fiorentina, un centrocampista che giochi al posto di Ndur. Ora, con tutto il rispetto per tutti gli amanti dei gol da 70 metri, cioè, Ndur è un buon giocatore che però ancora non ha mai dimostrato,
17: cioè,
18: di essere,
17: se ti limita a livello anche di collettivo in campo,
18: ma non, cioè, poi ragazzi, non voglio dire che mi limita, non voglio dire che lui è lui l'ago della bilancia di questa Fiorentina, però per me è un centrocampo che è nella figura del centrocampista di inserimento o di interdizione difetta in Dur e in Brescianini, che è peggio di Ndur, quindi è lì che manca quello che dovrebbe giocare titolare, perché poi ora ce l'hanno tutti con Ulai, ma Ulai non deve giocare lì. Ora facciamo la battuta, cioè, l'altro giorno se te lo metti a fare il doppio play, questo famoso doppio play che sembra una cosa incredibile, sono piccoli, non sanno, sono troppo, non possono fare interdizione, perdono la brocca, te mettili uno accanto a quell'altro e fai sì che l'attaccante è andato a prendere Fagioli schermandolo, cioè Messias debba decidere chi schermare. Mm-hmm. Dopo un quarto d'ora è morto, c'ha la lingua sotto i piedi. Io l'ho fatto perché ce n'ha due e non sa mai da chi andare, cioè se Fagioli è occupato da Messias, vabbè, gestisce la pallola lì e viceversa. E io avrei fatto subito questo tipo di ragionamento nel momento in cui parto e vedo che ciò che ho pensato è sbagliato. Succede. La missione di colpa deve essere immediata. La missione di colpa in campo. Allora, arretro la I, gioco a due. Se il primo tempo voglio giocare sempre con Ndur in campo, lo avanzo. Non c'è stata correzione, ragazzi.
19: E sono d'accordo, mi sembra Massimo era l'ultimo, sono d'accordo, e poi sto secondo tempo all'arremaggio.
18: Ma smettiamola, si è giocato male anche il secondo tempo, basta.
19: Esatto, mi posso accontentare di un gol su deviazione, un tiro da fuori sul palo e una simil bove di Ndur che non c'è alta. Stefano, ciao. Stefano in linea con noi, ciao, ci senti?
20: Senti?
19: Eccoti, ora sì.
20: Ti ho permesso a tutti, si cerca buio, perché io da sempre grande non vedo crescere un calciatore a Firenze. Arrivano e sono tutti calciatori attivi, determinati, belli anche da vedersi, anche la praticità, si vede che hanno qualità, poi vengono qui e i fenomeni che c'è in panchina dappertutto, perché a parte Gasperini e qualche un altro, poi io mi fermo. Tutti questi maghi della panchina che sono, secondo me, considerati oltre, anche perché guadagnano tanti dei cattivi, se no non ne valga nemmeno, a parte qualche uno umile che dice finché i giocatori mi danno retta. Io dico, ma perché non si limitano a lavorare sugli errori dei calciatori? Mm. Bene? Sulle carenze individuali dei calciatori, che possono essere tecniche, possono essere tattiche, possono essere emotivo affettive, socio-relazionali e via dicendo. C'è tante situazioni in cui un calciatore può migliorare, ma perché non si limitano a migliorare l'individualità? Perché migliorando l'individualità del calciatore poi il collettivo rende a sé. Se uno costantemente fa sempre gli stessi errori, mi spieghi che fa l'allenatore? E ci sono 10 persone a lavorare nello staff, non mi scappa a ridere. Ma ne hanno detto a Ranieri che forse ne andava fuori tempo, o la presa di posizione era scorretta? Lavorisse la presa di posizione, oppure lavorisse la marcatura se quello è un San Marcarelloni. Uno mi ha detto,
19: Stefano, sintetizzando, più che come le hanno costruite, come sono state allenate le fiorentine degli ultimi anni, te dici?
20: Ma capito, ma allora io non vedo mai la... ma credo che io mi fa una domanda, perché non li vedo veramente. Potarti anche mi sbagli, sì, io non voglio avere ragione, ma lo personalizza il lavoro su un allenatore? No, perché ogni tanto per personalizzare anche il lavoro su un calciatore, perché se qui il calciatore costantemente fa sempre gli stessi errori, me lo vuoi migliorare oppure rimane sempre uguale? Perché se uno è da 5,5 ti ha allenato e tu me l'hai portato a 6, tu me l'hai portato sempre a 6, perché se a 6 non arriva la responsabilità è tua, oppure lui non ci arriva, allora un po' già ce l'ha, perché se uno a 5,5 va a 6, bisogna...
19: Grazie Stefano, è chiaro, è l'annosa questione, no, del quanto incide l'allenatore. Lo stesso Paratici ti ha disegnato tutta la struttura,
18: sì,
19: no,
18: dico per a Stefano,
19: rendere
18: sì, però
19: di più.
18: Dico a Stefano, non si può pensare che l'allenatore che adesso siede sulla panchina fiorentina non provi ad aiutare a cambiare quello che fanno i giocatori, no? Non credo che a fine partita sia andato da Ranieri dicendogli te sei la Fiorentina, non me ne interessa niente dell'errore che hai fatto sul gol, no? Non credo, io credo che sia andato a cercare...
19: Però Ranieri ha fatto degli errori sabato che potevano essere gli stessi che faceva 6 mesi fa, in questo sono caso d'accordo. Siccome l'allenatore
18: certo, ma su
19: lo
18: questo
19: stesso,
18: sono d'accordo, però che si dica che non ci prova nemmeno,
19: no,
18: è sbagliato,
19: forse non ci riesce
18: o perché i giocatori non sono all'altezza della crescita che noi ci aspettiamo, o perché l'allenatore non è all'altezza della crescita dei giocatori.
19: O forse non è l'allenatore insegnare. Stefano diceva dopo Prandelli. Sì. Prandelli quante volte abbiamo detto era un insegnante.
18: Sì, però ragazzi, anche Montella prende Quadrado, che non è un terzino molto banale, che arriva in un certo modo e diventa il
19: anche
18: Quadrado
19: Sosa,
18: e fa la differenza.
19: Anche Sosa è il primo anno, te li ha fatti rendere molto di
18: sì,
19: più.
18: Sì, cioè Kalinic non ha mai fatto nulla di più di quello
19: poi
18: che ha fatto
19: italiano,
18: a Firenze.
19: Poi
18: sì,
19: italiano.
18: Ecco, diciamo che è riduttivo ricordarsi solo di Prandelli. Il problema è che noi si rimane all'ultimo allenatore che ha avuto un ciclo alla Fiorentina, che è stato Italiano. E dopo Italiano la Fiorentina non ha azzeccato più un allenatore, non tanto per i risultati, perché Palladino i risultati li ha portati, quanto per creare un progetto dentro alla Fiorentina. Palladino ti è andato in tasca dopo che il presidente aveva detto il giorno prima era un figlio. Pioli, mamma li turchi. Vanoli era stato mandato via perché inadeguato, salvo poi essere stato richiamato nel giro di poche settimane perché Grosso non riusciva ad allenarli. Anche lì la responsabilità grossa è quella, cioè te non puoi cambiare 15 giocatori di media a stagione negli ultimi 10 anni per poi non aver mai qualcuno che riesce a costruire qualcosa insieme a te. E soprattutto, perché succede questo? Perché spesso e volentieri, purtroppo, anche da dentro la Fiorentina è arrivato il messaggio che è tutta colpa dell'allenatore brutto e cattivo, che è capro espiatorio immediato per tutti, perché si espone con delle scelte e se le sbaglia paga. Ma poi da dentro al club non si è mai detto, cavolo, è l'esimo allenatore che abbiamo sbagliato, cavolo, non ci riesce a costruire nulla, cavolo, abbiamo mandato via Italiano o in generale non siamo riusciti a convincerlo della bontà del progetto perché la colpa era sempre sua. Perché è così, cioè il giochino del colpo dell'allenatore a Firenze è il gioco più facile di tutti.
19: Sì, sì, e poi sentiamo anche il prossimo ospite. Tutto ciò non cambia il fatto, su questo sono d'accordo con Stefano, che anche quest'anno è presto, vedremo, nessun giudizio, eccetera. Beh, però è comunque presto, no?
18: Per sì, dare però, diamo
19: però
18: i giudizi,
19: cominciano ad essere 6-7 partite, viene da dire che tanti calciatori arrivati in estate per ora stanno rendendo meno,
18: certo,
19: di quello che
18: vanno
19: teoricamente o di quello che avevano fatto vedere, perché a tappe un motivo o per un altro, come quello dell'Udinese, non lo vedi, non l'hai visto nelle prime 5. Walid del mondiale ancora non l'hai visto. Che altro c'è?
18: Vabbè, ma tante
19: situazioni. Dragusin non l'hai ancora visto, non certo, l'hai visto. E cioè, quindi sembra. Perché poi, magari
18: poi quando i giocatori
19: via,
18: segnano, si mettono in panchina.
19: Oppure vanno via e invece l'anno successivo si ritrovano.
18: Te mi devi spiegare la tesorarietà di Beto. Quando mi spieghi questo, allora secondo me abbiamo risolto tanti problemi.
19: Vediamo Ernesto Poesio, che ritroviamo con piacere. Ciao Ernesto.
0: Ciao
18: Ernesto.
19: Così prima si dice se c'è la criptonite al Viola Park, che è un aspetto che io ogni tanto ho tirato in ballo, e poi il perché del Beto Pellegrino con il primo titolare a Genova.
0: Se c'è la criptonite non lo so, non credo, non esiste, quindi mi sembra difficile che ci sia, magari c'è qualcos'altro di molto più terreno che andrebbe capito da parte di chi lo frequenta maggiormente già da parte, quindi quello che dicevate prima di sentire è sacrosanto, cioè è il chiedersi il motivo per cui certe cose sono successe in questi anni, per cui non si è riusciti a portare avanti un percorso che non fosse quello con Italiano, che comunque, fatemi dire, è stato più volte minato, tra l'altro, perché insomma gli è sempre stato tolto magari il giocatore più importante da sotto il naso, da Vlahovic in poi, gli esempi ce ne sono stati, e poi insomma dalla fine di Italiano non c'è stata più pace, no? Non hai avuto più una continuità tecnica di allenatore, ovviamente siamo entrati in questo turbillon che francamente sembra non avere fine, e adesso appunto siamo tornati su Vanoli, ma a Firenze dicevate prima, no, il capo espiatore è facile, si è dentro anche la società, sì, ma è molto agevolato anche dalla città, francamente, perché diciamo la colpa all'allenatore viene, è il primo che viene dato, che immediatamente viene messo
19: anche, no? Oggi secondo te Ernesto?
0: Non lo so, io oggi Vanoli è in una posizione un po' diversa, perché Vanoli è rientrato dopo che lo scorso anno era stato l'unico ad essere applaudito, ed è rientrato dopo essere stato richiamato, e quindi per una missione di colpa da parte della società per non averlo mantenuto, quindi secondo me in una posizione più forte rispetto ad altri allenatori del passato con Comizio. Resta il fatto che l'andazzo di questa società è un po' questo, non c'è una tutela nei confronti dell'allenatore, questo è evidente, insomma gli allenatori spesso si trovano da soli a dover gestire molte situazioni. Speravamo appunto che con l'arrivo dei paratici un po' questo problema si fosse in parte risolto.
19: Perché no, ma te lo chiedevo perché in questo momento, chiede anche a Pietro, mi sembra che il partito del sta sbagliando tutto Vanoli, ripensando anche a Genova, è molto più ampio del forse sta squadra non è semplicissima,
0: certo,
19: come ebbe a dire Grosso.
18: Però mi permetto di dire che per fortuna, avendo avuto a che fare con altre piazze oltre a quella della Fiorentina, il gioco del dare all'allenatore è molto italiano, tant'è che siamo il paese dove gli esoneri sono all'ordine del giorno. Oggi ce n'è stato un altro, se andate a vedere qualsiasi altro campionato top a livello europeo, comprendendo anche il Portogallo, magari anche addirittura la Grecia, la Turchia, cioè noi siamo per dispersione il campionato dove l'allenatore è il primo a pagare, e non è una questione solo legata secondo me all'ambiente, alla città, ai pareri delle persone, no?
0: che l'Italia non va al mondiale.
18: Esatto, sì, sì, è proprio una questione italiana, dico.
0: Il movimento calcistico italiano è in un, voglio dire, si avviva su se stesso da anni, no? Quindi magari ci si dovrebbe chiedere invece come mai negli ultimi 10 anni circa le squadre italiane sono diventate dei porti di mare, cambiano giocatori 10-15 giocatori a stagione, tranne qualche squadra, lo è stato in passato l'Atalanta, lo è stato il Napoli negli ultimi anni, e infatti guarda strada hanno vinto, ma insomma un po' tutte quante con l'arrivo degli americani, delle proprietà americane, poi si è ancora più accentuato questo discorso. Sono squadre tutte che non hanno più un'anima, che non hanno più uno zoccolo duro, chiamiamolo così, che non hanno più un gruppo di giocatori che portano avanti e che in qualche, a parte l'Inter, no? Ma poi che in qualche modo indirizzano anche i nuovi arrivati, insegnano dove sono, portano avanti un percorso per cui tu cambi l'allenatore, puoi cambiare dei giocatori, ma quello che resta è la società e la squadra che via via si auto, come dire, no? Si auto.
19: Va bene, in qualche modo. Ti seguo Ernesto, ti seguo su tutto. Però quest'estate
0: è un problema.
19: È vero, però ecco, riguarda un po' il passato. Tu quest'estate hai speso quasi 200 milioni, squadra completamente nuova. Io non ti dico di essere in vetta alla classifica, però pronti via, siamo penultimi, ne abbiamo perse 4 su 6, se non è l'ultima cioè la situazione è più preoccupante.
18: Il problema è che se fai i conti con i milioni e quindi con le figurine, ma l'album non c'è nessuno che le attacca queste figurine, e sei punta a capo. Cioè se te prendi le figurine dei Panini dei calciatori, ma a casa c'ho l'album di Dylan Dog, non allora, è che collima molto allora la questione. Dico,
19: Vanoli ha sbagliato molto a Genova contro il Genoa. Però evidentemente sta macchina è non è facile guidare, non mi riesce a guidare la macchina a Formula 1. E se devo. È stata probabilmente assemblata in modo non semplice da guidare. Questo solo per dire grosso.
18: Forse sì, vorrei evitare che venisse ridetta l'inallenabile, perché è una cosa che non mi rappresenta. È vero quello che dicevamo prima con Ernesto, che se una squadra in 10 anni cambia 150 calciatori. La difficoltà è oggettiva, anche perché tutte le volte devi ricostruire, devi chiedere pazienza alla piazza, non hai pazienza te, perché mentre chiedi pazienza alla piazza fai fuori l'allenatore. E questo ti sto dicendo, cioè, perché qui il fatto è che tutte le volte dice anche negli incontri che sono stati fatti per cercare di mettere insieme questi giornalisti brutti e cattivi, questa piazza inascoltabile, inallenabile, ingestibile che è Firenze, invece per me assopita, abituata ormai a perdere, ad essere nella mediocrità più assoluta, ci dicevano ci vuole pazienza, è un progetto a medio e lungo termine, vedrete. Poi Borda, dopo 3 partite allenatore fatto fuori, giustamente secondo me, però allora ora chi ci spiega che cosa sta accadendo? Perché è vero che una partita non può indirizzare tutta la stagione, ma io quello che non ho visto a Genova, quindi contro il Genoa, è che dopo 3 settimane di allenamenti questa squadra ha fatto 3 passi indietro. E non è possibile che sia solo un problema di Ulaic schierato male o di Vanoli che sbaglia l'approccio della squadra. Questo evidentemente sì. C'è qualcosa che continua a non funzionare. C'è bisogno di pazienza? Ce lo vengano a dire, non a noi, non ai giornalisti, lo devono dire alla piazza che c'è bisogno di pazienza, perché se si fa sempre questo sotterfugio dell'Europa e si mette il pissi pissi baobao negli orecchi della gente, ma questa squadra è da Europa, ha costato 200 milioni, altro è inallenabile, e poi alla prima battuta d'arresto non si presenta nessuno, e siamo sempre da capo.
19: Sacro santo, Ernest.
0: No, no, non ho nulla da aggiungere, anzi, sposo pienamente quello che ho detto, perché è così, che come fai a dire diversamente? Sono i fatti che ti dicono che è così. Il problema è questo, appunto, il chiedere pazienza e poi l'esonerare l'allenatore, ma anche il continuare a chiedere pazienza, perché sono passati 8 anni di gestione Comincio, quante sono, certo. In cui si è promesso tanto e si è portato a casa molto poco. E quindi alla fine, a forza di chiedere pazienza si esaurisce, perché non vedi un progresso, non vedi un qualcosa che va avanti, non vedi un percorso. Cioè, se tu avessi visto una squadra che via via appunto ha portato avanti i giovani, li ha fatti crescere, via via ha aggiunto giocatori importanti o meno, ma comunque tu gli unici, quando sento dire ma noi siamo una squadra giovane, non siamo mica la primavera, noi non ci avevamo mica un gruppo di ragazzi, tra l'altro noi i giocatori della primavera li vendiamo, cioè quelli buoni li diamo via, Iode, Comunque, quindi non c'è neanche questo discorso. Tu hai speso molti soldi per acquistare, passatemi il termine abbastanza abusato, la meglio gioventù disponibile, ok?
1: Cioè.
0: Disponibile per la Fiorentina, ovviamente, che ti viene alla Fiorentina, no? Non quella che va al Manchester City, ovviamente, ma insomma quella che puoi arrivare a prendere. Quindi il fatto di aver speso anche così tanti soldi, e che questi giovani sono costati così tanti soldi, devono essere già pronti.
1: Oh, su questo ti do ragione.
0: Qui non c'è un giocatore pronto.
1: No.
0: Voglio dire, comunque già adatto.
19: Se prendi scommesse un po' spendi quasi 200
0: troppi,
19: milioni.
0: Si è preso troppi giocatori che vengono da fuori dal campionato italiano e che si devono abituare al campionato italiano. Il campionato italiano è certamente più brutto, tra virgolette, di altri, poi dipende dai gusti, ma è difficile. È perché ti marcano, perché ti tengono, perché stanno chiuse le squadre. Guardate il Cagliari l'altro giorno con la Juventus. La Juventus ha fatto una fatica matta lì a girontolare lì da tre quarti di campo con i passaggini. Cagliari stava dietro, l'ha fatto innervosire, Mina ha fatto il suo gioco di innervosire tutti, compreso Spalletti, poi tre passaggi in verticale, si va in contropiede e si va a gol. Il campionato italiano è complicato e bisogna, non è che ti puoi permettere di fare il passaggino, il dribblingino, è sempre la stessa cosa, perché poi te la tolgono la palla. E avere tutti i giocatori che non conoscono questo tipo di calcio probabilmente sta mettendo adesso in difficoltà la Fiorentina. Non c'è altra spiegazione, questa è quella che ha dato Manoli sostanzialmente.
1: Sì, praticamente dice, sì.
0: Dobbiamo imparare chi sta dicendo questo.
1: Ma
0: abbiamo
1: quindi
0: una squadra che non conosce il campionato in cui gioca, è un problema.
19: E dobbiamo già metterci l'anima in pace, Ernesto, è il primo anno e quindi comunque sarà impossibile immaginare l'Europa? Stagione già compromessa, perché
0: ma ragazzi, ma come si fa?
19: Qui è tipo nuvolone, l'anno di transizione.
18: Ha già detto tutto Ernesto, ma come chiuso. Si fa oggi a parlare d'Europa? Siamo quarti, cioè siamo 4 punti penultimi in classifica, stiamo zitti e facciamoli pedalare.
1: Sto per capire.
18: E poi se tra 6 mesi siamo quarti e se ne riparla, ma oggi è inutile parlare.
0: 4-3 vittorie di seguito, ma magari se ne riparla. Al momento io so solo che siamo penultimi in classifica e abbiamo di fronte Como, Inter, Atalanta. Solo che non mi pare una squadrina tanto semplice da affrontare, soprattutto a casa loro, e Juventus.
19: C'è il rischio di dover fare la corsa alla salvezza almeno fino a Natale.
0: Io dico, vediamo come si arriva alla prossima sosta. Sono queste partite qua. Arriviamo alla prossima sosta, ma la Fiorentina non può fare altro. Ma questo lo dicevamo anche prima, perché l'abbiamo detto anche prima del Genoa, abbiamo detto le prossime 5 partite ti diranno qual è l'orizzonte della Fiorentina, qualunque sia, che sia Europa, che sia mezza classifica, che sia crescita, che sia salvezza, te lo dicono le prossime 5 partite, perché ti dicono a che punto sei di maturazione, a che punto sei del livello della squadra,
1: soprattutto
0: squadre difficili
1: con avversari di valore, sì.
0: Devi dimostrare qualcosa. Certamente il Genoa era la più facile di tutte queste partite, non vinceva da 6 mesi, aveva il peggior attacco del campionato, però te c'hai la peggior difesa del campionato. Guardate che stare in Serie A con la peggior difesa del campionato non è che si sta tanto bene.
1: No, purtroppo ce ne siamo accorti.
0: Allegri come si sta nei campionati italiani, non è chiedere agli allenatori che vincono, perché poi noi in Italia siamo abituati così a innamorarci così degli allenatori che fanno i tiki-taka. Poi ci sono quelli che vincono, però quelli che hanno vinto gli scudetti, quelli che vincono le coppe. La prima cosa che ti dicono è non prendere gol.
19: Sì, ce n'è stato uno che però ha fatto divertire anche, ha vinto anche una coppa, andando tutti all'attacco, così lo volevo sì. ricordare, ora la Turchia ai suoi piedi.
0: D'Arcoino
19: sì, poi l'ha pagata
0: italiano.
19: Poi l'ha pagata cara la storia della difesa, però una coppetta a Bologna l'ha riportata dopo 50 anni.
0: Secondo me italiano avesse curato la difesa a Firenze, forse quella conference, una delle due forse arrivava.
19: Forse sì.
0: Ce lo ricordiamo il gol in finale?
19: No, ti prego, non girare il coltello.
18: Però l'hai tirato sei fuori di discorso.
19: No, infatti ho detto un po' l'ha pagata, però alla quarta poi...
0: alla quarta.
18: Quando, però non a Firenze. Quindi...
0: Quando non era più qui, francamente. Io ti parlo qui.
19: Grazie Ernesto.
0: A voi.
18: Ciao Ernesto.
19: Break per noi, poi recuperiamo un po' di note audio e messaggi.
2: Radio Firenze Viola.
21: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
22: Ciao Pietro, ciao Tolo. Endur è un polentone della miseria, dato che parlate di Endur adesso. In nazionale sembra un fenomeno, nella Fiorentina è un polentone che non chiappa mai un pallone. Uno. Due, il ragazzo Neretto lì o la I dovrebbe giocare nel suo ruolo. Fallo giocare nel suo ruolo. Fallo giocare mezzala. Ranieri basta. Titolare Vieri, fa giocare Vieri. È un Pogracic, Dragusin, quelli sono i titolari. Basta, basta, basta. Non se ne può più, non se ne può più.
23: Ciao, buonasera. Visto che Pietro ha parlato di Endur, io vorrei sapere, mi dite una partita che quest'anno Endur ha giocato bene. A me Endur, ragazzi, per me è un palo in mezzo ai campo. Io tutti sono Endur. Io domenica a Genova, no, a me mi sembra, ragazzi, quando io ero nei migliori cenci ero correvo più forte di lui.
24: Salve ragazzi, ma cosa me ne frega a me dell'eco mediatico? Io sabato ero a Genova a vedere la partita e quello che ho visto era un palo infizzato nel campo che correva e pareva il compagno della Barbie. Correva, pareva il compagno della Barbie. Non sa correre, non sa ricevere palla, non ha un'idea. L'è lento come un bradipo. Ma di che si ragiona? Non può essere sostituito. Ma a gennaio diamolo via, ma anche velocemente.
25: A ritonfa l'ho reso, sì, ma sì. Perché non ce lo dicano? Ce lo devono dire.
19: Ce lo devono dire, sì, assolutamente.
25: Ma non a noi, Cioè io non la capisco sta storia che ve lo devono dire, ce lo devono dire. Ma che ce devono dire? Perché non si vede che siamo penultimi? Ce lo devono anche dire, Loreto? E poi tra le tante, voglio dire, a me mi sembra che Paratici è andato a Firenze e disse che da ora, da quando c'era lui, cominciava un progetto che durava 4 anni. E invece noi no, subito lì a fine mercato, vai siamo Champions, vai si è preso il giocatore di Real Madrid, ma sta Antonio, Oso, vai andiamo su l'Europa,
26: sì. Buongiorno dai Daniel Viola, scusami perché io ci faccio la festa, ma o non ci capisco nulla di calcio io, o nessuno la pensa come me, perché ma non si può mettere Ulai davanti alla difesa che è il suo ruolo, mettere Fagiola a fare la mezzala che è il suo ruolo, e poi di là se si lascia il campo Endur lasciamo il campo Endur. Io lo leerei subito dal campo Endur, ma visto tutti gli allenatori lo vogliono far giocare, facciamo giocare Endur e fare centrocampo a tre con ognuno il suo ruolo, invece me andare, cioè ragazzi, ma sabato gli ha fatto giocare Ulai a fare il sottopunta, ma di che si sta ragionando? Cioè, bisogna, cominciamo a mettere la gente nel suo ruolo, a fargli fare quello per cui sono nati di fare. Fagiolo è sempre stata una mezzala. Cioè, ora un po' tornare a fare la mezzala?
19: Beh, c'è un po' di tutto, c'è i dubbi tattici, c'è un bel polverone intorno a Ndur che tu hai contribuito a sollevare, ma è giusto il tema.
18: Ho dato la mia impressione, non capisco l'intoccabilità di un giocatore che nella Fiorentina, se fa gol ci si ricorda che ha fatto gol, se non fa gol dice però ha preso il palo. Ho capito, la mia nonna se c'aveva le ruote un carretto.
19: Però in assenza di Attà, voglio dire al massimo Bresciolini.
18: Ma scusami, è una Fiorentina nel secondo tempo, inizia che sta,
19: Genova.
18: Che il risultato era al primo minuto del secondo tempo, il risultato c'era sul tabellino
19: 2-0.
18: Bene, allora per quale motivo io non devo immaginarmi una squadra che cerchi più il palleggio e la qualità, che quindi vuol dire magari togliere dal campo i muscoli di Ndur, che tanto non ce ne facevamo niente, perché la Fiorentina non l'ha messa sul fisio perché non la può mettere. Allora la metto sul palleggio, levo Ndur, lascio la I, lo abbasso, giocano a due, metto Pedro e guardo cosa succede. Tanto se devo perdere 2-0, 2-1, 3-0 e mi cambia poco. Ho bisogno di giocatori che provino a, possano fare la differenza col palleggio, accerchiando una squadra che aveva quella difficoltà, stando corti nei reparti e tra giocatori. Io questo lo dico io, che sono un nessuno, signor nessuno, quindi la prendete col beneficio del dubbio. Ma io, se oggi avessi qui Vanoli, sarebbe bellissimo poter stare un'ora con Vanoli a parlare di tattica, gli chiederei questo: perché una volta che hai visto che Messias ogni volta che Fagioli aveva possesso palla gli andava lì e lo mordeva sulle caviglie, non hai provato a trovare un'alternativa a quello? Perché quando sei sotto 2-0 lasci Pedro fino agli ultimi 7 minuti in panchina con Gnonto in campo e non riusciva nemmeno a gestire la palla?
19: Quello più qualitativo che magari con un centrocampo avversario,
18: certo, perché
19: Genova
18: gioca Beto che sembra nella forma atletica del terzo mese di ferie? Perché? Questi sono i perché che io chiederei all'allenatore, perché quello che si diceva prima è chiaro, ci sia una responsabilità allargata al club, al presidente, al direttore sportivo, al direttore generale, a tutto quello che vogliamo. Poi c'è il campo. Allora, se ci si mette a parlare 10 minuti di campo, questi sono dei dubbi leciti che uno può avere. Ranieri, perché ora c'è questa, la battuta che è stata fatta dallo stesso allenatore, diciamo gli torna un po' indietro come un boomerang, ma gioca perché è la Fiorentina, sì, o perché è quello che è più in forma? Perché io te lo dico, mi dite voi una situazione dove Vieri quando ha giocato ha messo in difficoltà la Fiorentina una volta contro il Pisa nell'uno contro uno con Petagna e basta, perché Vieri per me ha sempre fatto nel suo ruolo prestazioni oltre il 6. Allora perché non deve giocare Vieri? Perché è brasiliano? Perché parla brasiliano? Dice, non mi capisce quando parlo. Ho capito, in qualche modo ci si capisce,
19: no, magari l'ambientamento, magari,
18: ma
19: Vanoli,
18: che basta con questa cosa dell'ambientamento, ragione, ma pago ragione. 18 milioni di un giocatore e mi deve stare 3 mesi in panchina perché deve ambientarsi, ma basta ragazzi. Anche la questione del campionato italiano, il campionato italiano è più difficile tatticamente, bene, ma se i giocatori sono forti e si abitano giocando, non stanno a guardare.
19: Sì, sai, qui dovreste avere punti di vista direttamente dall'allenatore.
18: Vabbè,
19: e
18: non
19: poi
18: li posso avere,
19: tutti gli argomenti li puoi toccare, se no anche sabato c'era da stare,
18: si può stare
19: alla stampa,
18: se ce lo portano per fare un'ora di intervista, in passato veniva fatto.
19: C'è anche, sono io il fanatico e si devono dire qualcosa, poi c'è anche a chi va bene tutto, tanto conta solo il campo, conta solo il risultato.
18: No, ma poi quello che dice, allora Francesco prima ha detto una cosa nella sua voglia lecita di mettere a nudo quelle che sono le nostre valutazioni,
19: certo,
18: giusto o sbagliato che siano, ha detto una cosa che mi è piaciuta, ha detto noi, quindi si è compreso nel momento in cui in estate qualcuno andava oltre sulle autovalutazioni della squadra, no? Ha detto noi, si parlava di Champions, non noi voi, noi ha usato il noi, quindi si è messo anche lui, perché anche da dentro la parte pubblica era sì, un progetto, ci vorranno degli anni, cioè, però anche da dentro c'era questa spinta nel dire è una squadra già pronta, già capace per muoversi in quella direzione.
19: Giocatori mediamente giovani, ma cercato grande qualità, però l'hanno detto.
18: Ma sì, ma poi dicono Paratici ha detto perché pubblicamente che lui il primo anno può arrivare ottavo, ma viene qui per fare il quarto. Benissimo. Ora e siamo penultimi. Cioè, quindi la questione non è l'ottavo, è vero che siamo all'inizio stagione, ma non è l'ottavo. La questione è che qui, dopo aver visto i fantasmi dell'anno scorso, ci si ritrova alla sesta giornata con 4 punti e penultimi. Quindi va bene, Parati ci dica ci vuole del tempo per arrivare a fare il quarto posto, e sono d'accordo, siamo tutti d'accordo, ma io vorrei vedere già intanto una piccola crescita. Vorrei vedere una Fiorentina che quando va a Genova cerca di vincere e non che viene presa a pesci in faccia per mezz'ora. È questo che dico, che forse è una spiegazione ogni tanto di come l'evoluzione di questa pazienza che ci viene chiesta deve essere gestita.
19: Anche perché quando ti senti dire abbiamo sbagliato l'approccio ti innervosisci, perché puoi perdere, puoi sbagliare il gol, la chiusura o la parata. Sbagliare l'approccio è un qualcosa che peraltro incide evidentemente anche su come hai preparato la partita. E credo, lo ritroviamo con grande piacere, che anche il direttore Pietro Lo Monaco, quando in carriera ha vissuto dei dopo partita dove emergeva che era stato sbagliato l'approccio, probabilmente un pochino si inalberava. Direttore, ben trovato, buongiorno.
3: Ragazzi, a voi tutti buongiorno, buongiorno.
19: Come si fa a sbagliare approccio, direttore?
3: È la cosa che mi fa incavolare di più, sentire un'amenità del genere fa parte di quel corollario di frasi fatte che girano nel calcio, ma che non hanno niente a che vedere con quella che deve essere un'analisi seria. Questa è una squadra senza palle, mi dispiace. È un problema che si porta dietro dall'anno scorso. A livello caratteriale è una squadra molto labile, molto labile. E purtroppo, e dico purtroppo, e qua io tiro in ballo il tecnico, io non faccio una valutazione dei singoli, io faccio una valutazione di reparto. C'ha un reparto che è la difesa, che rasenta il ridicolo. Rasenta il ridicolo. Le cose che fanno là dietro non hanno la che minima giustificazione tattica, non sanno difendere come reparto. A cominciare, partiamo dalla destra, Jimenez è un esterno basso, ma quando mai fa una diagonale? Mai, non sa cosa significa. I due centrali cosa hanno della copertura reciproca? Sono allo sbando nettamente. Il difensore brasiliano ancora non pervenuto. Il ragazzino Valdepenas è un uccellino ancora alla ricerca di un nido adeguato. Ed è un settore che purtroppo gli crea problemi su problemi alla Fiorentina. Poi arrivo, vado a Genova. Ragazzi, realmente io vado a Genova in una partita che al momento, nello storico attuale, è uno spareggio. È uno spareggio, perché una partita io la vivo come fosse l'ultima. La devo vivere, giusto? E la Fiorentina è penultima, Genova sta là sotto. Allora io vado a giocare una partita del genere e dico sbaglio l'approccio andando molli con un primo tempo letteralmente regalato, perché poi attenzione, secondo tempo Fiorentina con un po' di fortuna avrebbe potuto anche pareggiare la partita. Il Genoa è sceso un pochino, la Fiorentina è salita, e diciamo che alla fine il problema continua a non essere di valutazioni individuali, il problema è che non sono squadra, mi dispiace dirlo, ma è così. Se andate a vedere l'anno scorso, si portano dietro tutte le problematiche dell'anno scorso. A catena, a strascico, se le stanno portando anche in quest'anno.
19: Può essere un discorso di lavoro non appropriato in allenamento, guarda, di psicologia, ascolta, non lo so.
3: È di lavoro, perché di qua lavoro. C'è, allora, io tempo fa mi sono... ho avuto un confronto, scusate, ma prendete esperto, un esperto di difesa e fatelo lavorare. Quanti allenamenti settimanali fa la squadra come ciclo di lavoro settimanale? 5? Benissimo, la difesa ne fa 8. Gli altri 3 lavorano come reparto. Prendere un tecnico per il reparto. Cioè la butto lì. Un Filippo Galli, no? Che tatticamente, da un punto di vista difensivo, e ci lavora come reparto. Ragazzi, non sanno. Domenica, Ranieri che non è un fulmine di guerra, ma quanto a determinazione, quanto a impegni, è uno che non ha fatto mai mancare. Ma domenica sembrava uno che avesse bevuto, cioè ha fatto delle cose incredibili. Allora io dico, oh, se le fa pure lui, che dovrebbe essere un applicato, che dovrebbe sapere che lui vive di applicazione, no? Cioè, e le fa pure lui queste cose, allora siamo messi proprio, proprio male. Hanno da lavorare, è inutile, voi stiamo qui a ragionare sui singoli, eccetera, eccetera, pensando che poi la Fiorentina è squadra, una squadra, parte da là dietro, ragazzi, parte da là dietro.
18: Sì, tra l'altro, direttore, dopo, ora è vero che nelle tre settimane di sosta ci sono stati diversi assenti, ma però dopo tre settimane di sosta parlare d'approccio fa venire le bolle, mamma perché mia, vuol dire proprio mia, che in queste tre settimane la domanda è che cosa è stato fatto. Poi è chiaro, scusami, che in tre settimane sono cinque o sei, sono liberi, ma benissimo.
3: Scusami, no, non si rendono conto che una frase del genere, che ripeto, è del corollario delle frasi fatte, presa lì e buttata lì, no? Si tirano la zappa sui piedi da solo, perché la considerazione che giustamente stai facendo tu, dico, ma come, io ho avuto tre settimane per prepararmi a questa partita, è una partita che in questo momento fra penultimi in classifica e ultimi

0: magari
1: mi ha sgonfiato ancora prima di entrare,
0: coordina,
1: mi viene da pensare.
0: Parlaci,
1: cioè,
0: e vai
1: giocare con dei contropiedisti quando devi essere te la squadra al pallino del gioco, che in direzione dà alla squadra, al di là dell'approccio mentale?
2: No, mi faccio una riflessione, no? Guarda, mi faccio fare una riflessione. Il Napoli ieri ha giocato, l'altro ieri, due giorni fa, quando è stato, ha giocato contro una squadra in forma, il Frosinone, ha battuto il Como, è una squadra che ha dato del filà a questo punto e nei quartieri alti della classifica, ben organizzata, ben messa in campo, una squadra che è rognosa, benissimo. Il Napoli che sa di avere dei problemi, intelligentemente, cosa ha fatto? Ha detto: io voglio giocare con una squadra abbastanza offensiva, no? Quindi i due mediani là in mezzo, nei due mediani io ci metto De Bruyne, che è un offensivo, va bene, metto i due attaccanti esterni, io ho bisogno di cinturare tutta la squadra, ha messo la difesa a tre, il cuneo centrale l'ha rinforzato, se io ho problemi là dietro con i due centrali che non sanno nemmeno dove andare a mettersi, ma ricorda, io li copro. Quando non puoi vincere la guerra, accontenti della pace.
0: Chiaro.
2: Ragazzi, è semplicissimo, queste sono le cose più elementari, e ripeto, io me ne accorgo se la squadra si presenta alla gara con la testa altrove, e come se la vivo me ne accorgo.
0: E lì interviene il direttore o parla con l'allenatore?
2: Ragazzi, basta. Quindi, che mi guardano in faccia,
0: si può dire che se hanno sbagliato l'approccio a Genova c'ha le sue colpe anche la dirigenza?
2: Io dico se, ma guarda, io penso sì, alla fine la determinazione la mettono dentro un po' tutti, è l'ambiente stesso che ti carica, no? Cioè cominciare da chi dirige, per continuare all'allenatore, per finire a qualche giocatore un pochino più rappresentativo da un punto di vista della mentalità. Cioè, a me sembrano tutti leggerini. E mi sembrano anche che qualcuno se la faccia anche addosso, scusate il termine. Ma cioè, questo è una cosa che non può andare, anche perché, amici miei, a fine mese, quando vado a vedere la busta paga, non giustifica tutto questo. Le responsabilità sono responsabilità, sì. E uno se le deve prendere.
1: No, anche perché sembrava, anche nel secondo tempo, dove giustamente lei sottolineava come la Fiorentina sia venuta un po' su e il Genoa un po' giù, appunto si parla di un po', cioè una squadra che ha la sensazione di essere più forte, il secondo tempo dopo aver toppato il primo, li mangia vivi e finisce 3-2 la partita, perché la sensazione è stata a un certo punto che la Fiorentina non avesse, non dico la voglia perché sarebbe clamoroso, ma proprio le energie mentali per provare a ribaltarla, quando il Genoa aveva tirato i remi in barca definitivamente. E quella è la cosa che mi angoscia di questa squadra.
2: Sapete, quando c'hanno il pallino in mano, sapete l'impressione che danno? L'impressione del narciso, di quello che si guarda allo specchio e dice: mamma mia, quanto sono bello, quanto sono bello. Non hanno quella cattiveria di dire: c'ho il pallino in mano, ora vi siedo col sedere per terra tutti quanti.
0: Ma la mentalità la costruisce anche il club e la società, giusto?
2: Ma su questo sono d'accordo, è generale, è un problema generale.
0: C'è una presunzione in casa Viola da decenni e la metà basta.
2: Ragazzi, purtroppo bisogna che capiscano che devono lavorare sotto questo aspetto. Devono lavorare sotto questa sfera. La Fiorentina non è squadra, mi dispiace dirlo, ma purtroppo mi dispiace che gli sono un po' affezionato,
1: certo.
2: No? Non è squadra.
1: Come si fa però, direttore? Come si interviene? Cioè, perché ora il mercato è lontano, l'allenatore è cambiato, no, e ora gli alibi sono finiti. Cioè,
2: assolutamente, io dico, i giocatori, se tu li prendi a uno, no? A parte là dietro un po' così, che qualche scommessa di troppo, no? Ma se tu li prendi a uno, tu non hai niente da dire. Nel senso che sono tutti giocatori che, se ci lavori, sono giocatori che possono venire fuori, ma devi partire dalla consapevolezza che devi lavorare sulla testa di ognuno. Cioè, diversamente diventa un problema. diventa un problema se non

0: si trova una chiave per poter agire, per poter lavorare sulla testa di questa gente e renderli responsabili di quello che fanno. Ma il rischio è che si fa un'altra annata di quelle tremende, di quelle turbolenti.
1: Che ci dobbiamo, per esempio, dalle prossime partite ci dobbiamo aspettare che si comincia, insomma, già col Como, che non è banale.
2: No, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo, Juventus.
1: È tosta.
0: Ora devi veramente tirare fuori tutto il meglio di te, se no rischi grosso.
1: Cambierebbe qualcosa a livello, perché
0: aiuterei anche a costo di sacrifici eccellenti in questo momento. Intanto difesa a tre che gli dia delle coperture. Non lo so come sta Pongracic, no? A quel punto nella difesa a tre si possono pensare anche di buttare dentro il brasiliano nel braccetto di sinistra, che è vedere come evolve. Ma Dragusin da una parte, Pongracic centrale e il brasiliano, mettere due esterni, Jimenez da una parte, con i due mediani Ndurre e Fagioli, e i tre là davanti, Massantuono da una parte, quel ragazzo del Torino, quello che attacca la profondità e ti spacca in due, Brie, quello che è. E poi bisogna che la Margherita la sfogli definitivamente. La punta centrale chi è? Pellegrino o Beto?
2: Mamma mia, ragazzi, l'altro arriva da tre gol in tre partite di fila,
0: con questo modo di fare si rischia di non sensibilizzare nessuno dei due.
2: Sì.
0: Ed è un peccato, ma se ti hai preso Pellegrino, punto su Pellegrino e vai.
1: Tra l'altro aveva segnato con continuità e aveva lavorato anche al Viola Park. Quella è stata veramente
0: una discreta intesa con Massantuono, voglio dire, esce fuori qualche cosina dalla loro diagonale.
2: Sì, è vero.
1: In chiusura, direttore, proprio su Mastantuono bisogna un po' intervenire su questa propensione al dribbling, al gesto individuale.
2: Ma perché bisogna sempre mettere le redini all'unico giocatore di fantasia di questa squadra?
1: Tira pezzi, mamma.
2: Sì, ho capito, ci sarà qualcuno che le recupera, ma se si leva anche la fantasia all'unico che può segnare, allora non scendiamo in campo. Scusi,
1: che
2: direttore.
1: Dici, direttore?
0: Io vi dico una cosa, intanto è una cosa che volevo, ho notato, che ho seguito un po' tutte le partite. Guardate che è una costante. Il fallo sistematico su Mastantuono da parte degli avversari è sistematico, in tutte le gare si è visto. Mastantuono appena esce dal primo dribbling, buff, subito giù, subisce un sacco di falli. E lui sta entrando nel campionato italiano perché è un giocatore che produce calcio quando c'ha la palla, è inevitabile che sia così, perché bisogna sfruttarlo al meglio, il meglio di Mastantuono qual è? Ragazzi, metà campo in avanti, capacità di appoggiare la fase offensiva, di inventare situazioni da gol, di andare lui stesso a chiudere le azioni, e quindi bisogna sfruttarlo al meglio. Poi le coperture le devono dare gli altri.
1: Quindi come dicevi te, Pietro. Grazie, direttore, illuminante.
0: A voi, arrivederci.
2: Grazie, direttore.
1: Grazie, anche perché mi piacerebbe moltissimo, poi capisco che sarebbe.
2: Ma facciamolo venire qui due ore, direttore. Quando viene due ore qui, direttore?
1: Però sarebbe uno stravolgimento.
2: Oddio,
1: importante. Però Dragusin, poi me la sono segnata. Dragusin, Pongracic, Vieri, difesa a tre, Jimenez, Fagioli, Ndurre, Valdepeñas, Mastantuono, G, Pellegrino.
2: 3-4-3, io non sono d'accordo.
1: Alla Gasperini.
2: Non sono d'accordo. Però
1: più che
2: l'ha detto il direttore.
1: No, non ti piacerebbe. Cioè, ha un videogame.
2: La difesa a tre non ce la fa più. Basta, non la voglio più vedere la difesa a tre. Cioè, piuttosto la difesa a tre e mezzo, no? Quindi faccio giocare Vieri esterno, fra virgolette, terzino bloccato, e quindi diventa un tre e mezzo. Però.
1: Sì.
2: Al di là di questo,
1: no, te l'ho detto, è uno stravolgimento improponibile.
2: Non è improponibile, lui però, dice prima però, di buscarne, allora cerco di strutturarmi. Però io più che altro sposo tantissimo la tesi della difesa che deve lavorare, cioè gli allenamenti devono fare degli allenamenti dove la difesa lavora l'attacco magari lavora anche separato.
1: Sì, ma
2: cioè,
1: questa è clamorosa.
2: Ho capito, ma te la tua
1: perché
2: l'ha
1: conto,
2: detto il direttore.
1: Cioè, la
2: io
1: difesa
2: dico,
1: ha preso gol.
2: Io ribadisco punto, le dichiarazioni che ha fatto Pietro Lomonaco. Sì, sì, a un certo punto ha detto: Ranieri sembrava avesse bevuto. E io te lo dico, senza l'ha detto lui, io dico solo che ho avuto la stessa impressione. Ho detto qui o sono in una condizione mentale alterata o non si capisce cosa stanno facendo, allora, perché lì, gli passava la palla a mezzo metro e non intervenivano. Lì ragazzi, e non c'entra nulla anche le preventive, proprio vuol dire non essere connessi come squadra. E allora però qualcuno lì dentro bisogna che faccia un reset e che capisca qual è il problema di questa difesa, perché io credo che se la Fiorentina trova la quadra di quei tre centrocampisti che possono giocare 2 più 1 1 più 2 1 e mezzo, mezzo e mezzo, e va bene, ma soprattutto trova un reparto che sta stretto, copre la preventiva, che fa la diagonale, cioè sono cose elementari. Questa Fiorentina non fa nemmeno le cose elementari in difesa. E allora, se si trova quello, allora si può iniziare piano piano a scalare questi passettini verso non si sa quale obiettivo. Ma se non si fa quello, le difese perforate di continuo come quella della Fiorentina fanno una brutta fine.
1: Break per noi, poi torniamo, ultima parte.

0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'813-47-87. 813-47-87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 813-47-87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
4: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
5: Giusto, parliamo di mercato.
4: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
5: Mercato!
4: Ma poi ci arriviamo, con calma.
5: Chi si compra? Flash!
4: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
5: Bravo!
4: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
5: e Luca Calamai.
6: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
7: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
8: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
7: Che giornata.
6: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
7: Luciana Magistrato
8: e Tommaso

0: capisco, c'è bisogno di pazienza, ragazzi, ma se hanno anche comprato, pazienza,
1: Io gli farei ben correre in Viale dei Mille. Sai, Pepa e cui si fa venire.
2: Opla, Ale.
3: Ciao, no, Alessia Venturina. Ma di indurre di secondo tempo, ma perché invece di ricordare il palo si ricorda quando Pellegrino gli ha fatto la sponda e lì da 5 metri è riuscito a tirarla fuori dallo stadio e ammarrarsi non è nemmeno facile. Perché un si ricorda proprio di Monome che non ci ha dato nulla, che con il Frosinone ne ha fatto scappa uno sulla linea, che si mette il braccio da 2 metri per 3, lo butta nella ristrutturazione della Fiesoli ed è svegliarsi, se no rimane al palo lui.
0: Giusto per chiarire una cosa, allora nel Trabzonsport Ulai ha fatto 31 presenze in un centrocampo a 2 e non faceva il regista o giocava davanti alla difesa, ma era l'incursore e ha finito con 8 ammonizioni e un'espulsione in 31 presenze. Per quanto riguarda Fagioli, per chi lo conosce in carriera, ha sempre fatto il trequartista con la punta davanti che era Kulenovic, ha fatto qualche presenza da mezzala solo con Allegri, ma roba risibile da pochi minuti.
4: Ragazzi, a me va bene sto giochino di sparare contro Paratici, va benissimo, anche se poi dopo 7 anni di Pradè, dove fino al 7° anno nessuno gli ha detto praticamente niente, mi sembra uno scherzo. Però io da quello che ho capito Paratici ha provato anche a prendere un allenatore e tutti gli hanno detto di no, e quindi per provare a cambiare ha chiamato Grosso, e Grosso purtroppo parla il curriculum e quindi era scontato, e si è ritornati a Vanoli. Quindi 2 anni e siamo senza allenatori, perché anche Vanoli, ragazzi, è roba dura da digerire. E 2 anni di contratto a Vanoli, mamma mia.
5: Ma si ha il coraggio di dire che questo allenatore non è buono per questa squadra? Non è buono.
6: Sono Emanuele, l'ottimista dalla Svizzera tedesca. Io penso che a Genova Vanoli non fosse molto sicuro sulla strategia da fare, ha messo una formazione ibrida, perché se avesse pensato che Genova mi schiaccia per la foga, il Ferrari, Smanassi, bla bla bla, allora metto un GE che poi in ripartenza può colpire, no? E così Beto l'ha messo, un GE non l'ha messo. Quindi sinceramente non so, io da una squadra con questa qualità mi aspetto, mi dice Pietro, che schiacci, che metta la palla lì davanti e quegli altri poi ci possano colpire in contropiede, ci sta, ok, hai preso, però li hai schiacciati, forza, dai.
2: Va bene, tanti interventi per i quali ovviamente vi ringraziamo, interventi dove qualcuno diceva capisco sparare su Paratici, non mi pare, mi pare anzi si stia inevitabilmente sparando più sull'allenatore.
7: Ma io non voglio sparare su nessuno, dai. Questo ragazzi, cerchiamo di cerchiamo, a parte evitiamo questi termini, questo hai periodo ragione, perché si rischia sempre, però, ecco, lunghi. Però mi sembra in realtà,
2: mi sembra si sia impostato, poi c'è chi dice la squadra è costruita male,
7: io ma la squadra è costruita secondo le idee del direttore sportivo, che bene. Quindi, secondo me, non è una questione di male, bene, straordinaria, schifosa. È una questione. Paratici ha fatto un lavoro ad hoc per l'allenatore che aveva scelto dopo aver detto che quello che ha richiamato era inadeguato? No. La squadra che ha ereditato Vanoli, pur lui andando al Corriere dello Sport e dicendo è una squadra che fa sognare, e non l'ha detto Pietro, visto che prima si diceva dell'Europa, no? Una squadra, è un mercato che fa sognare, era una squadra per Vanoli, costruita per Vanoli? No. Allora, bisognerà che però Vanoli, che è stato richiamato nonostante il fatto che di fatto Paratici lo avesse messo alla porta pochi mesi prima, si metta nelle condizioni di far sua il più possibile la squadra che ha attualmente in dote, facendo fruttare il materiale umano che ha a disposizione, rendendolo il più giusto possibile fino a che non si potrà ricambiare, che non vuol dire gennaio, perché non è che si può arrivare a gennaio e richiedere altri 10 giocatori, perché sennò siamo di borda,
2: sì.
7: E a Paratici forse la critica che andrà fatta è: hai fatto il mercato che per le tue corde era un mercato wonderful, visto che usa sempre termini inglesi, yes of course, però evidentemente c'è qualcosa che per strada non ha funzionato. È un mercato, e come dice sempre Francesco Benvenuti, che vi invito ad ascoltarlo, che si compra alle ore 10, che è molto all'inglese, cioè che ha reso una squadra molto inglese, qualità, gioventù, idee, estro, però in un campionato italiano, con un allenatore italiano, con una gestione italiana. E quindi è lì forse che è saltato un po' la costruzione. Ma la squadra che la Fiorentina ha a disposizione adesso, prima Grosso e poi Vanoli, non è da penultimo posto a 4 punti, questo ce lo dobbiamo dire, cioè, quindi da una parte c'è delle responsabilità del direttore sportivo, che dice ma 7 anni senza di nulla a Pradè, forse non ha ascoltato tutti dentro a questo emittente, ma va bene. Ma ora io devo dire a Paratici, siccome Paratici giustamente dice di essere ambizioso e dice posso arrivare ottavo il primo posto, la prima anno, nono il primo anno, però poi voglio fare quarto, bene, io sono pronto a sposare la strategia medio-lungo termine della società, ma che venga ribadita, che venga spiegata e che venga anche poi però come si dice, conquistata dalla squadra, perché questa squadra non mi sembra che sia pronta a mettersi a fare le battaglie come dovrebbe.
8: Ed è questo l'aspetto, così risveglio Francesco, che secondo me dovrebbe portare anche la società a gestire / allenare un po' l'ambiente, perché perdi a Genova per un episodio, per un rigore, per un errore, è un conto. Qui, dopo che già nelle prime 3 partite di Grosso hai perso 3-0 in casa col Frosinone la sera del centenario senza reazione, cosa vuol dire se sbaglia approccio? Non avete lavorato, cioè non avete fatto i compiti a casa, perché poi in classe la professoressa va chiamato, interrogato, scena muta. Questo è molto più grave, è lì che mi aspetto che qualcuno, anche prendendo tempo, anche chiedendo pazienza, ma fornisca una minima spiegazione al perché dopo 20 giorni, se al 30° di Genoa-Fiorentina perdi 3-0, il Genoa non ha rubato nulla, perché ti hanno preso a pallate i primi 20 minuti.
7: Ma tu adesso,
8: e te dovevi arrivare bello concentrato, ma attento, dai, stretto la chiave in campo. E allora poi la domanda è: ma 20 giorni ai Dola Park, al di là dei match di padel e tutto ciò che fa squadra, e va benissimo, però siccome gli allenamenti sono blindati, siccome non si può sapere nulla dello stato fisico, siccome c'è le piscine rigenerative tipo Cocoon, la tecnologia per andare su Marte, e poi perdere 2-0 dopo 18 minuti dal Genoa, ma forse c'è stato un po' a coglionà, come direbbero a Roma.
7: Non so se...
8: almeno io mi sento preso,
7: io mi sento
8: così,
7: mi sento,
8: anche perché poi finisce, ciao ragazzi, l'allenatore a dire non siamo ancora squadra, e il capitano che ti dice siamo una squadra giovane, quando lui per primo è un over 30, Ranieri e Dragusin sono tutt'altro che giovani, Fagioli è tutt'altro che giovane, Beto pure, e potrei andare avanti.
7: Io più che perculato mi sento un po' arreso, cioè mi sembra sempre si dica le stesse cose, il giorno della marmotta, una squadra che fa 30 e non fa 31, anzi fa 29 e non fa 30, mi sembra sempre, poi quando c'è la possibilità, perché il Genoa ti aveva dato la possibilità di rientrare, ragazzi, il secondo tempo del Genoa è stato peggio di quello della Fiorentina, eppure hanno portato loro a casa la partita, perché tra l'altro non ti sei nemmeno incazzato quando hanno iniziato a perdere tempo, che ora in questo calcio è anche più complicato. Loro sono riusciti, perché De Rossi è un maestro, De Rossi è un maestro a dire no, quello no, quell'altro, e poi però del suo calcio lo fa molto all'italiana, quindi quello va per terra, quello esce, quello è dolorino, ma funziona così, quando la vuoi vincere a tutti i costi ci metti un po' di tutto, perché a un certo punto anche la Fiorentina dell'anno scorso di Vanoli lo ha fatto, io mi ricordo un paio di partite dove la Fiorentina stava quasi terribile, però con qualche espediente, sparando anche la palla in tribuna, l'ha riportata a casa, perché funziona così, perché come dice Pietro Lamonaco, che non è l'ultimo dei bischini, ma è un grande direttore, conosce bene il calcio italiano, quello in quel momento lì è uno spareggio e te devi andare in campo come se fosse lo spareggio per andare in Serie B, e se te non assimili questo concetto e magari vai in campo dicendo sono più bellino, sono più bravo, sono più ganzo, ho speso di più, sono un fenomeno, cosa che delle volte te la fanno percepire, e alla fine è la fiducia che si è fatto, perché questa è la verità, non ti puoi trovare davanti Messias, la Fiorentina non si è mai nemmeno pensata per l'anticamera del cervello di prenderlo, anche giustamente, però a Messias gli è stato dato un compito, gli hanno detto guarda Fagioli Pioli non gli deve mai arrivare la palla, e quando gli arriva tu gli devi essere lì. Oh, e lui l'ha fatto, e la Fiorentina è sparita.
8: Sì, sì. E al tempo stesso,
7: forse basta dare compiti giusti alle, ai giocatori giusti,
8: esatto,
7: anche, no?
8: E magari cercare di creare un clima, un ambiente che ti porti alla partita di ripresa dopo 20 giorni con la massima concentrazione, non con la festa altrove.
7: Sì, però non è una questione d'approccio, Tommaso. L'approccio è figlio di come te metti in campo la squadra. Ma per quale motivo ti devi preparare una partita?
8: Però,
7: come fai a interpretare una partita dove te sei la squadra più forte, al di là della classifica, e metti in campo Beto Gnonto e Ulai a fare l'ala tre quarti mezza punta? Ma che è? Ma che roba è?
8: Va bene,
7: perché?
8: Questo però non mi spiega come mai nei primi 10 minuti.
7: Ma chi è riandato tutte le parti?
8: Sul tiro di Enciarawi in due indietreggiano. Valdepeñas non
7: gli
8: tiene d'occhio.
7: Gli è
8: riandato
7: tutte le parti perché lui l'aveva studiata meglio.
8: La Chic, sì, ma lì in difesa, Pietro,
7: in difesa
8: erano,
7: no? Te l'ha detto,
8: cioè,
7: il
8: Menez,
7: direttore, dai.
8: Guarda Messias sul secondo gol.
7: Te l'ha detto
8: metri.
7: Il direttore. Sembravano, dopo una bella
8: non
7: festa,
8: lavora di reparto.
7: Sì, ma sembrava non essere
8: pagati per lavorare.
7: Vabbè, ma questo,
8: cioè, come se
7: glielo devono imporre, no?
8: O
7: di lavorare.
8: Oggi si sbaglia approccio.
7: Ma glielo
8: dalle
7: devono imporre.
8: Stamani fino alle 21 di stasera chiamate, perché noi scalette non si sono fatte,
7: no,
8: non sai,
7: certo,
8: che dire. Sicché dai, ce li vogli spunti.
7: Ma va bene, si
8: sbaglia approccio.
7: Hai ragione.
8: Ieri si è fatto l'asado e in redazione non è che si poteva pensare. Però siamo numeri uno, Grande qualità, grandi conduttori, siamo i numeri uno su piazza. Vabbè. Solo che oggi si è sbagliato.
7: Certo, però il problema, scusate, è che quest'oggi è un giorno della marmotta, ripeto. Non è capitato una volta, ogni tanto
8: sono
7: può capitare di sbagliare la partita.
8: Quando
7: però
8: si dio la riptonite dentro in Viola Park.
7: Non può essere sbagliata una partita così profondamente dopo 3 settimane in cui l'hai studiato solo quella. Perché fino a che c'è l'alibi che giochi 2 volte a settimana perché c'è l'Europa, devi preparare prima, devi andare a Selye e poi devi andare a Genova e poi devi andare a Losanna, uno è un alibi che ogni tanto uno può anche dare leggermente alla squadra, ma dopo 3 settimane ti sei concentrato solo su questo e te poi alla fine della partita mi dici hai sbagliato approccio, è una roba da ricovero. E l'ha detto infatti anche Pietro Lomona, dice una frase fatta e uno si mette lì a posto, l'ho detta la mia, perché te getti poi la spugna dalla parte della società che non è intervenuta. Io ti dico, questo è vero e sono d'accordo che secondo me l'intervento della società è importante, però altrettanto importante è spiegare all'allenatore che questa squadra non è più quella dell'anno scorso. Lui ci ha detto che non vuole essere giudicato sull'anno scorso e io sono d'accordo. E allora però, digerire 2-1 a Genova, ragazzi, a me mi gira le palle fino a che non si giocherà coi Como, con la speranza che la squadra si sia rivitalizzata. Poi io sono sicuro, arci sicuro che la Fiorentina contro il Como in casa non avrà lo stesso atteggiamento e che la preparerà meglio, perché questa è una squadra e contro le squadre forti spesso e volentieri c'ha un atteggiamento positivo, propositivo, di gruppo, siamo dai, bisogna reagire forte. Quando trova la squadra presuntamente più scarsa, a casa.
8: Tra l'altro, guarda, nell'ottica di domenica ringrazio questo collega di Como, Luca Bianchi, che abbiamo già più volte ospitato, mi dice più o meno l'obiettivo potrebbe essere il Manchester, lo United per Ken, per
7: quindi
8: rientrare, quindi comunque non Firenze, out domani in Olanda, ma siamo nell'ordine di una decina di giorni e quindi out anche al Franchi, detto che poi magari partirà dalla panchina perché gioca più Lucas.
7: Comunque non mi stupisce che non giochi contro la Fiorentina.
8: Perché? Per la fragilità o per
7: un po' di tutto?
8: E ti aspettavi in inserimento a Covo?
7: No,
8: perché
7: una partita complicata. Lui dico sarebbe stata una partita complicata. Invece, in questo modo, lui in tribuna al Franchi ci veniva anche malvolentieri, quindi non verrà nemmeno in tribuna.
8: Questa è vera, non è una battuta. Nel frattempo Giacomo Galassi ci porta al Viola Park perché da una quarantina di minuti dovrebbero aver ripreso gli allenamenti e chissà come hanno approcciato l'allenamento di oggi.
7: Vai Giacomo!
9: Buongiorno a tutti, bentrovati, ciao Pietro, ciao Tommaso. Sì, dicevi bene, è iniziato allenamento pomeridiano, verso le 15 si sono ritrovati al Viola Park, dopo che il programma post Genoa aveva previsto per domenica mattina un allenamento di scarico, poi nella giornata di ieri giornata libera e oggi invece questo primo allenamento, diciamo vero, in preparazione del Como, e con naturalmente ancora la Fiorentina che non ha aggiornamenti anche su quello che poi è l'osservato speciale, diciamo, degli allenamenti di questa settimana, cioè Artur Attà, che però francamente resta ancora un grosso punto interrogativo, nel senso che poi magari ci risentiremo in diretta più tardi, non noi ma naturalmente
7: ti chiamerai te stesso, bravo, chiamati te stesso,
9: chiamo me stesso, più tardi vi daremo aggiornamenti e vedremo se si sarà allenato in gruppo, però io tendo ad escludere, insomma, che già oggi Attà possa essere in gruppo, perché dal weekend non emergeva, ecco, un ritorno a stretto giro di posta del calciatore, però la speranza è l'ultima a morire, quindi su questo teniamoci aggiornati.
8: Vabbè, in effetti, se non sei convocato il sabato, immaginare, peraltro con una gestione conservativa, par di capire, quindi
7: è stato detto che sarà un carico di lavoro più leggero, piano piano per farlo rientrare, quindi io non me l'aspetto in gruppo nemmeno questa settimana, francamente. Poi vediamo.
8: Io ieri sentivo circolava sta cosa, dice alle visite era tutto ok, va bene, cioè qui nessuno ha detto è stato preso rotto, no, per capirsi. Problema,
7: ragazzi, dal mio punto, tanto bisogna capire bene qual è il problema perché non si può sapere fino
8: non
7: in
8: è
7: fondo
8: quello, Pietro. Il problema è che lui arriva, gioca le amichevoli anche abbastanza benino, poi fa tre partite, quindi da quando è arrivato è stato fatto giocare, è stato gestito evidentemente. Se poi dopo la maxi sosta o 20 giorni c'è un sovraccarico, allora forse è stato gestito male.
7: Secondo me si sono
8: accorti, a prescindere da come è arrivato.
7: Secondo me si sono accorti, e poi lo chiediamo anche a Giacomo se è d'accordo, ma si sono accorti che la gestione di cui tu parli ha portato, è stata dannosa e non positiva. Cioè, se tu hai un problema cronico e tu gestisci, magari dici gioca, non si allena due giorni perché so che ha quel problema cronico, si allena altri due giorni e poi rigioca. Hanno provato a fare così e invece di alleggerire il carico di lavoro sul problema che ha, gliel'hanno un po' appesantito. Tant'è che qual è stato quello, cosa ha detto l'allenatore? Ha detto stiamo provando un cambio di gestione, cioè l'ha detto lui, ha detto proprio abbiamo strambato, finora abbiamo fatto così. Non è medico, però te lo dice il medico, ti dice la stessa cosa. Mi sembra che il problema sia un qualcosa che può rientrare solo con un po' di tempo, un po' di riposo, un po' di terapie, e quindi siamo fermi ad aspettare che questa nuova gestione porti dei frutti, perché la precedente gestione, che come ripetiamo non aveva problemi a livello di nessun tipo di infortunio quando è stato acquistato, evidentemente è stato gestito male. Si può dire,
8: senza nessuno sofferma.
9: Sì, e poi diciamo che siamo qui a discutere, anche perché dalla Fiorentina continua a non emergere una posizione chiara. Siamo ancora alla posizione pre Genoa, in cui ha avuto questo sovraccarico funzionale all'addome, può voler dire tutto e niente, e quindi si sprecano anche le ricostruzioni, tra l'altro, insomma, ben sapendo, no, che camminiamo sempre sul filo del rasoio, però ci sono colleghi di ricostruzioni che parlano della parola con la P, cioè che a Attà soffrirebbe di pubalgia. Io non mi esprimo su questo perché non ho notizie dirette, dico che a me torna poco che lui possa avere la pubalgia con la cessione della Fiorentina. Mi spiego, io mi sono informato anche, tra l'altro l'ho avuta nella mia breve carriera la pubalgia, cioè Attà ha comunque giocato tutte le prime 5 partite di campionato della Fiorentina.
7: Sì, però ti posso dire che se fai mente locale, Amrabat, dopo ci hanno detto che aveva la pubalgia, giocava. Quindi,
9: ma si gioca con la pubalgia?
7: Si gioca, però si gioca male.
9: Nel senso che quando c'hai male non ce la fai più a muoverti, non è che poi non corri.
7: Ma se c'hai paura che ti faccia male, giochi il freno a mano, eh?
9: Questa è una questione mentale evidente, però nel senso lui non è che quando è sceso in campo aveva delle limitazioni fisiche dovute da questi problemi. Ora, come segnalavi tu, Vanoli ha parlato di un cambio di prospettiva, insomma di carico di allenamento. Comunque, al di là che possa essere un problema muscolare, un problema cronico come può essere la pubalgia, eccetera eccetera, quello che noi diciamo ai nostri ascoltatori è che col Como all'80-90% non ci sarà, e se ne riparla quantomeno per la prossima settimana, tenendo conto che ogni giorno cioè è una questione che va tenuta giorno per giorno, perché con questa comunicazione anche della Fiorentina non esistono tempistiche certe sul calciatore.
8: Fra l'altro vi invito anche a leggere poi quello che ha scritto direttamente anche Giacomo su firenzeviola.it, perché poi c'è l'altra questione, quella di Gonçalves, che ad oggi, o meglio a Genova, ha giocato 9 minuti, non credo sia molti di più quelli complessivi. Lì c'era un ritardo nella condizione fisica, però o Vanoli è una pura scelta tecnica oppure è ancora un po' in ritardo fisicamente, fatto sta che ancora non lo abbiamo visto del tutto, credo per non più di 20 minuti, perché fino ad ora gli spezzoni sono stati
7: colpisa, forse.
8: Al massimo, forse, sì, ma
9: sì, comunque non era entrato neanche col Pisa,
8: ecco.
9: Però a me risulta che sia una scelta tecnica, nel senso che poi magari può essere una scelta tecnica dovuta al fatto che Vanoli non lo vede ancora così pronto, però a prescindere dal fatto che per quell'Ulai che abbiamo visto contro il Genoa al posto suo, nel senso, poteva starci anche un calciatore non pronto, e non me la prendo direttamente col calciatore, ma insomma con anche il ruolo che gli è stato scelto, il contesto eccetera eccetera. Però è chiaro che tu citavi il pezzo su firenzeviola.it, io parlo di caso proprio perché Pedro Gonçalves è il calciatore che nella rosa della Fiorentina ha il curriculum per essere il più forte di tutti, poi bisogna vederlo in campo, bisogna che stia al 100% eccetera eccetera. Il fatto che però dopo 3 settimane in cui a noi risultava che Pedro Gonçalves non solo stesse bene, ma l'aveva detto anche lui in un'intervista, no? Che comunque lui si sentiva presso il 100%, l'unica cosa che gli manca sono i minuti in campo, perché quelli non puoi mai simularli in allenamento, lo stress e anche la capacità fisica, no? Che devi avere nel momento in cui ti giochi la vita o la morte in campo, gli manca solo quello. Vanoni che lo tiene in panchina, anche per le ricostruzioni abbiamo avuto dal giorno dopo, è perché lui considerava la scelta di Ulai e poi, se vogliamo, anche Rignonto come esterno, perché
7: se
9: Pedro
7: vuoi vogliamo anche Mastantuono da trequartista.
9: Esatto, quindi insomma lui ha fatto quella formazione perché la considerava la più solida, la più strutturata, quella che lo esponeva a meno rischi. E col senno di poi è stato un errore, direi, questo è sotto gli occhi di tutti.
8: Grazie Giacomo, e preparati, vai
7: Giacomo,
8: che come
7: vai,
8: ogni martedì sarà impegnato dalle 17.
9: Sì, si suderà con Costantino Nicoletti, ma insomma è il suo bello, anche il suo brutto, ma insomma anche il suo bello. A più tardi.
8: Ciao, grazie a Giacomo Galassi, che poi ritroviamo con Garrisca al vento. Breve ma intensa questa esperienza, caro Lazzarini.
7: Quale?
8: Questa maglia direttamente
7: rastafariana,
8: la Giamaica, sì, indossata da qualche parente di Bob.
7: Non credo.
8: Bella, di grande
7: valore. Tra l'altro ce l'ho da tanti anni, ci vengo in diretta tante volte e tutte le volte c'è qualcuno che sottolinea: ah, ma questa è bella. C'è Marco Tonelli che dice tutte le volte: ah, ti sei messo la maglia del Senegal, tutte le volte, e tutte le volte gli dico: ma com'è
8: Tonelli,
7: possibile
8: a parte tua.
7: Però questa è la vita.
8: Sarebbero ancora messaggi, ma non facciamo più a tempo, però giusto perché Francesco è sempre lì pronto, dice: ma come si gioca la pubalgia, ma ci avevi mai giocato, ma cosa ne sapete voi?
7: Io ci ho giocato la
8: ma
7: pubalgia.
8: Certo che sì, a bombo di Aulin, ma se per quello vallo a dire, come diceva Pietro ad Amrabat, ma poi vedo anche Balzaretti, Vlahovic, Dallinga, Odgaard,
7: no,
8: Totti, Del Piero,
7: se c'è la pubalgia, è un problema gravissimo,
8: poi,
7: perché sembra che vada via e ti torna,
8: no, il problema
7: quindi
8: è
7: delle volte ci giochi
8: dopo
7: e senti un re, no, ma ti senti un re, poi al 60esimo senti questo spillo che ti si infila.
8: Tu figli a nulla per giocare?
7: In che senso? Di antidolorifici?
8: Io andavo
7: sì,
8: di
7: vabbè, antidolorifici
8: anche un paio.
7: Sì, però te sei esagerato.
2: Poi insomma, in campo il niente, la mattina aprivi gli occhi
7: la sera
2: e urlavi, e la mattina, perché non ti tiravi più.
7: Lo so.
2: Ti tiravi più su. Va bene, fine per quest'oggi. Andiamo avanti con i due Nick Ceccarini e Santi. Poi avete sentito Galassi e Costantino Nicoletti.
7: Domattina
2: da stasera,
7: Viviano, alle 10.
2: Domattina Viviano, da stasera torna la redazione di Calcio Più, perché ieri, con peraltro in giro per il mondo, è ripartito il palinsesto invernale, quindi l'appuntamento del martedì con le giovanili e i dilettanti e la redazione di Calcio Più, e poi come sempre anche Extra Viola dal martedì ci riporta a concludere l'ampio palinsesto quotidiano alle 21:30. Sulle di radio, musica, informazione e ancora Fiorentina dalle 18, quindi ringraziamo chi ci ha seguito in modulazione, in frequenza lo ritroveremo domani dalle 14, la Zenini a Chi si compra, il sottoscritto a Palla al Centro. Nel frattempo buon proseguimento, buon martedì e occhio alle pubalgie.
7: Ciao ciao ciao.
10: Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord del tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche foschia o banco di nebbia al mattino, il rapido dissolvimento sulla Valpadana occidentale. Temperature stabili massime tra 18 e 22 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolata nebbia mattutina nelle valli interne appenniniche. Temperature lieve ascesa massime tra 21 e 24 gradi. Al sud è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche disturbo lungo la fascia ionica, ma non sono previste piogge. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
11: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
13: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
14: È inaccettabile.
13: Per vostra fortuna avete un domatore.
15: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
13: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
16: S'apre il dibattito.
17: Uno contro tutti.
18: Quello che accanto a lei è matto.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No dai, non è possibile.
13: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
13: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
19: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Oh.
20: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
21: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
20: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
21: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
20: Istitutogiglio.it.
21: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
22: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
23: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
24: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
23: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
25: Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari amici di Radio Firenze Viola. Tante riflessioni da fare sulla Fiorentina, sugli uomini su cui dovrà ora puntare Paolo Vanoli. Servono delle scelte precise per iniziare a risalire, serve puntare su quei giocatori che possono davvero determinare. È una domanda ricorrente in queste ultime ore. E perché Pedro Gonçalves, ad esempio, ha giocato così poco dopo 3 settimane di lavoro? Ci si aspettava che potesse essere arrivato a poter essere considerato anche nella formazione iniziale che ha giocato contro il Genoa. Perché ha giocato così poco? Insomma, è ancora indietro di condizione. Finora ha giocato in tutto tra campionato e Coppa Italia 84 minuti, nemmeno si arriva ad una partita intera. Parleremo di questo ed altro anche grazie ai vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. 348-7513-933 il numero che ormai avete imparato a memoria per intervenire in diretta. 055-7711-171. Saluto Tommaso Borghini.
7: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
25: Non so se la tua citazione è legata a questo e quindi sono curioso.
7: È una domanda. Tu mi hai chiesto perché questo Pedro Gonçalves non è ancora pronto, perché ha giocato solo 83
25: perché
7: minuti,
25: perché non viene ritenuto perché in non gamba viene ritenuto. Magari ci sono delle questioni anche tattiche, non lo so.
7: Esatto, e io mi pongo una domanda più, diciamo, di carattere generale, che secondo me fotografa il momento storico della Fiorentina, ed è Quo Vadis, celebre locuzione latina di origine, diciamo, storico-religiosa, e Dove vai, no? Che è stato prima un romanzo, poi un film, un colossal, sì, e anche cinematografico, e successivamente, se vogliamo arrivare ai giorni nostri, anche declinato in maniera simpatica da Checco Zalone in Quo Vado. La domanda è: dove vai, o meglio, sì, dove andiamo, sì, dove stiamo andando, dove sta andando questa Fiorentina? Questa Fiorentina che già ormai da anni fa una rivoluzione a stagione, sostanzialmente, e anche nelle ultime 2 stagioni con investimenti molto importanti, no? Però gli investimenti fatti, diciamo, sono di scarsa resa, se non di scarsissima resa, no? Per il secondo anno consecutivo ci troviamo in fondo alla classifica. L'anno scorso eravamo ultimi, quest'anno siamo penultimi, più o meno gli stessi punti realizzati dell'anno scorso. L'anno scorso furono investiti circa 100 milioni di euro sul mercato, quest'anno addirittura 150 circa, e questa è la situazione. Quindi secondo me la domanda da porsi è questo: a che fine tutto ciò? Qual è l'obiettivo di tutto questo? Ecco, io credo che qualcuno della Fiorentina potrebbe anche spiegarlo, perché credo anche che, insomma, i tifosi, dopo un'annata come quella dell'anno scorso e un inizio di annata come quest'anno, avrebbero bisogno di capire quali sono gli obiettivi, dove stiamo andando e quale fine ha tutto questo.
25: Sì, anche perché io francamente non posso accettare la logica dell'anno di passaggio, oltretutto dopo che in estate sono stati spesi così tanti milioni. Non posso già adesso, alla 6ª giornata, sentir parlare di stagione anonima, perché comunque il rischio concreto c'è, di una stagione anonima. Però fino a che è possibile provare a raggiungere qualche obiettivo, a lottare magari anche per entrare in un posto in conference, vediamo di farcela, ecco, vediamo, certo, di provarci, perché insomma, se già alla 6ª giornata ci arrendiamo alla stagione anonima, alla stagione di passaggio, beh, insomma, diventa molto
7: difficile. Sì, io ti dico, mi piace il tuo ottimismo, nel senso che questa Fiorentina possa ancora agguantare delle zone di alta classifica, delle zone di Europa. Io ti dico che secondo me c'è un concreto rischio, invece di essere risucchiati come siamo adesso, nella lotta per la salvezza, però, e non ne abbiamo gli strumenti.
25: Però ti interrompo, perché abbiamo in collegamento con noi, è un piacere salutarlo, José Luis Vidigal, ora dirigente dello Sporting Lisbona. Ciao, benvenuto.
0: Ciao, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno.
25: Ex centrocampista di Napoli e Livorno, tra le altre, lo ricorderete. Come stai? Innanzitutto, sei in Francia, vista la partita dei Champions dello Sporting?
0: Sì, sì, sì, siamo qui per una partita di Champions. Vi sentivo prima, aspettando anche che la Fiorentina raggiunga questo obiettivo di arrivare in un posto di Europa, diciamo così.
25: Magari. La Champions, ancora per la Champions il cammino è molto lungo, lontano, ecco, soprattutto guardando la classifica di oggi diventa difficile pensare ad una Fiorentina che possa entrare in Champions, però ecco, ci si augura naturalmente che possa risalire. Vedendola dall'esterno, che idea ti sei fatto di questa Fiorentina? Poi entriamo più nello specifico con una domanda su Pedro Gonçalves.
0: Allora sì, seguo con molta attenzione il calcio italiano, come dovete immaginare. È vero che vedo la Fiorentina che in partenza non è andata bene, però c'è ancora tempo di recuperare. Non è semplice, immagino che sia una stagione dura, perché tante altre squadre hanno fatto un bel lavoro, diciamo. Per quanto riguarda aggiungere giocatori importanti, comunque la storia della Fiorentina ci dice che è possibile. Bisogna far credere ai giocatori che c'è ancora tanto da fare e magari arrivare in questi posti.
25: Ecco, tra i giocatori che hanno il miglior curriculum, hanno grande esperienza internazionale, hanno anche grande classe, c'è certamente Pedro Gonçalves. A Firenze c'è grande attesa su di lui, si è visto poco fino a questo momento, però lo si ritiene un elemento in grado di fare la differenza. Cosa ne pensi, tu che lo conosci molto bene?
0: Assolutamente, assolutamente. Allora, Pedro è un ragazzo che ha raggiunto questi livelli alti col suo lavoro. Nessuno l'ha dato nulla, un ragazzo che è uscito da casa presto ancora, ha avuto delle esperienze dure in Spagna col Valencia, metà stagione senza giocare, appena ad allenarsi, e dopo andati in Inghilterra nel Wolfsburg, le cose non sono ancora andate bene, e dopo è tornato in Portogallo ed ha fatto delle cose incredibili. È un centrocampista che è un attaccante e può fare tutti e due i ruoli, ha una capacità davanti alla porta come pochi giocatori, e quindi sarà una questione di capire un po' il calcio in Italia, come si gioca, e naturalmente avrà bisogno anche di una mano dei compagni dallo staff tecnico, perché è un giocatore che può fare la differenza.
25: Ecco, ma nello specifico lo vedi come un numero 10, un giocatore
0: bravo,
25: che rende al massimo dietro la punta?
0: Bravo, perché lui ha tanta facilità di far gol, non ha bisogno neanche di forza, è troppo intelligente davanti alla porta, non appena a far gol ma anche ad assistere i compagni, quindi il suo ruolo è quello lì, non proprio il numero 10, ma quello che gioca dietro la punta, che può fare tutti questi movimenti, soprattutto dalla sinistra in diagonale a giocare dentro, diciamo così, dietro la punta. È quello il suo ruolo, giusto?
25: Tommaso Borghini.
7: Sì, ecco, no, quindi prendendo spunto dalle parole di Vidigal, gli domando anche: secondo te quindi non è adatto a giocare sull'esterno in un 4-3-3 oppure 4-2-3-1,
0: no,
7: che dir si voglia,
0: no,
7: ecco, partendo
0: no,
7: magari largo?
0: No, si perde, ecco. Perdiamo il giocatore, e non sarà mai uno a giocare in questo 4-3-3 fuori, diciamo così. È difficile per lui, non ha il suo gioco, lui deve essere più vicino alla porta, lì è fortissimo, lui sa anche giocare un po' più vicino al centrocampo, ogni tanto anche a prendere palla più vicino ai difensori, perché ha questa capacità di gestire anche il pallone, e dopo quando non immagini neanche, lui arriva in zona gol, o a far gol o a ricevere anche un assist di un compagno, perché è fortissimo, si muove benissimo dentro l'area. È un giocatore veramente interessante che sicuramente farà la differenza anche lì.
25: Eh sì, poi c'è bisogno poi di giocatori che abbiano in questo momento così delicato una certa esperienza, e lui ne ha tanta, al di là della qualità, della classe che ha mostrato di avere.
0: Sì, sì, ci ha fatto vedere non solo nel campionato portoghese, ma soprattutto in Champions League. Ha fatto delle partite con grosse squadre che ha fatto la differenza.
25: L'ultima domanda per
1: sì, sempre di a proposito del giocatore, ovviamente, che ci interessa, cioè Gonçalves, è arrivato a Firenze dopo un periodo, diciamo, nel quale non giocava sostanzialmente. Adesso è passato oltre un mese, però ancora non lo si vede, diciamo, almeno l'allenatore non lo giudica pronto a recitare una parte che vada al di là dei 10 minuti come ha giocato a Genova. Secondo te quanto tempo gli ci vorrà per rientrare in forma, e a livello fisico che tipo di giocatore è? Cioè, un giocatore che recupera rapidamente, che può anche aiutare la squadra nella fase difensiva?
0: Allora, Noi sappiamo, e soprattutto voi che siete lì da tanto, che la quantità nel calcio italiano conta tantissimo, e lui ne ha questa quantità, però non dovete guardare a quello che può dare dal punto di vista agonistico, tutte cose. E lui sembra di non essere forte, di non avere questa quantità, diciamo così, in una partita, ma lui è forte veramente, lui è veramente tosto, di quei giocatori che non appena la tecnica fa parte del suo gioco. Quindi è una questione di farlo giocare, capirete sicuramente la qualità di giocatore che avete, perché è veramente bravo, non avete preso un bidone sicuramente. È un giocatore di alto livello.
25: Ecco, ma secondo te, anche se non fai l'allenatore, poi ti salutiamo e ti ringraziamo davvero, due giocatori come Gonçalves e Mastantuono, due giocatori così di classe, possono convivere là davanti?
0: Allora, nello Sporting lui faceva con Trincão, che è un fenomeno, e anche con un altro Catamo, che è un altro fenomeno, tutti giocatori bravi con la palla sul piede, e dopo è la dinamica collettiva che ti deve dare questo sostegno per far la squadra giocare bene e anche vincere, soprattutto perché senza questi giocatori è difficile che vince le partite. Sono questi giocatori che fanno la differenza.
25: Sì, sono quelli che determinano poi alla fine questi giocatori di classe, questi giocatori di grande tecnica. Va bene, grazie mille davvero a José Luis Vidigal. Alla prossima, ne riparleremo poi di Pedro Gonçalves. Grazie. Insomma, abbiamo anche cercato di far chiarezza sul ruolo, sul valore del giocatore, casomai ce ne fosse bisogno. Tocca a Vanoli, ha detto Vidigal, in sostanza.
1: Tocca a Vanoli trovarli, diciamo, la collocazione stabile all'interno della Fiorentina. Tocca al suo staff riportarlo al piano della forma, perché, ripeto, io mi sorprendo del fatto che un giocatore che è vero che non aveva giocato nel precampionato con lo Sporting per ragioni di mercato, ci hanno spiegato, però che dopo un mese e mezzo non sia ancora pronto di allenamenti, sostanzialmente, perché c'è sempre stato, no? Non mi risulta sia stato neanche convocato in nazionale, no, eccetera. Certo. Quindi, ecco, mi domando perché possa giocare soltanto così poco, e perché in una Fiorentina che ha questa estrema difficoltà a sbloccare le partite, a fare gol, perché se andiamo a vedere gli ultimi due gol fatti dalla Fiorentina in campionato sono due autoreti, sostanzialmente un tiro deviato, completamente cambiata la traiettoria di Jimenez, e un cross di Jimenez sempre che è andato in gol. Poi nei 90 minuti e passa delle ultime due partite non abbiamo trovato un gol, non l'abbiamo trovato nelle prime tre partite nella precedente gestione, neanche un gol. Soltanto grazie a Mastantuono e all'esploit di Mastantuono abbiamo trovato, io parlo del campionato ovviamente, i gol, tanti gol a Venezia, un Venezia che sta perdendo con tutti, tant'è vero che è esonerato adesso
25: Stroppa.
1: Quindi mi domando, ecco, una squadra che ha problemi a segnare, che ha problemi a finalizzare, hai un giocatore che ha fatto 97 gol, se non ho visto male, nel suo ruolino negli ultimi anni nello Sporting Lisbona da centrocampista, li ha fatti non solo in campionato ma li ha fatti anche in Europa contro avversari di alto livello, tutti di alto livello, e ecco, mi domando come mai ci sia tutta questa difficoltà a inserirlo all'interno della Fiorentina. La coesistenza con Mastantuono potrà essere anche questo un problema, però se Mastantuono parte largo non vedo perché non possa fare lui trequartista, ecco. E lo stesso Vidigal l'ha detto,
25: sì.
1: Due giocatori di un certo di tecnici che dialogano fra loro possono sbloccare, farti vincere le partite, è quello di cui la Fiorentina ha bisogno in questo momento, di segnare e di vincere le partite.
25: Sì, perché è vero che la Fiorentina deve iniziare a blindare la difesa, però poi c'è anche da capire chi li segna,
1: ma se non fai gol al massimo
25: perché questa è un'altra domanda, chi segna in questa partita?
1: È quello che ti stavo appena dicendo. Se vai a vedere le ultime due partite, sono stati due autoreti, altrimenti la Fiorentina sarebbe a secco. È stata aiutata un po' dalla fortuna, poi abbiamo preso i pali, il palo di Indur per esempio, con la palla che poi rimbalza sul portiere e non va dentro, anche quelle sono cose, ci sono state anche delle circostanze estremamente sfortunate, però abbiamo bisogno di gol, abbiamo bisogno di giocatori che segnino, abbiamo bisogno di giocatori come Gonçalves ha dimostrato di essere in tutta la sua carriera.
25: Ci sarebbe stato bisogno in questa Fiorentina anche di un certo Pietro Maiellaro, che è in collegamento con noi. Ciao Pietro.
3: Ciao, buongiorno a voi.
1: Buongiorno Pietro.
25: Dicevamo prima, quando ci siamo sentiti questa mattina, cambia l'orchestra ma la musica è sempre la stessa, la Fiorentina purtroppo.
3: Pronto?
25: Sì, ti ascoltiamo. Sì, ti senti?
3: Sì, dicevi?
25: No, dicevo, quando ci siamo sentiti stamattina commentavamo questa Fiorentina, questo andamento della Fiorentina, cambia l'orchestra ma la musica è sempre la stessa.
3: Ma la musica è sempre la stessa. E purtroppo gli interpreti col calcio che corriamo e viviamo adesso, insomma, è troppo facile farli diventare grandi giocatori, campioni. C'è il tempo, ci vuole tempo, il calcio italiano comunque sia, per tutte le deficienze che ha, per tutte le problematiche che ha, comunque rimane sempre un campionato difficile. Però, però purtroppo quest'anno, dopo tutto quello che si è speso, insomma, si pensava di partire in un certo modo, certamente in Italia non si dà il tempo, i modi e i tempi giusti per aspettare, perché Grossi in questi 2 o 3 anni ha fatto benissimo, ma purtroppo il calcio italiano non aspetta e ha pagato lui per primo.
25: C'è anche da dire che qui a Firenze la pazienza
3: è
25: finita, limiti, probabilmente
3: c'è a pochi limiti e tempi ristrettissimi, però
25: però sono anni che si aspetta che questa Fiorentina possa dare delle soddisfazioni, si dice sempre aspettiamo, insomma, poi però c'è un limite anche alla pazienza.
3: Lo so, ci vuole un limite, c'è un limite a tutto, purtroppo voi state, cioè, anche se siete magari guardati, siete seduti oppure scrivete, però comunque di calcio ve ne intendete, è normale che non ci vorrebbe tanto tempo per realizzare delle cose, dei sogni e per creare una squadra importantissima, ma purtroppo il tempo

0: non succede da un po' di tempo e la gente soffre e ne paga di conseguenze.
1: Ecco, ma secondo te c'è stata un po' troppa esaltazione quest'estate per la campagna acquisti? Perché comunque bisogna anche dire che c'erano stati giudizi quasi unanimi, ecco, sulla bontà degli acquisti della Fiorentina.
0: Sì, sì, non c'è troppa esagerazione anche con questi giocatori, è normale. Ci si esalta subito, magari solo perché la calcio italiana, come ti dicevo, non è una cosa semplice, nel senso che anche se abbiamo delle difficoltà adesso a livello mondiale, a livello di... però il calcio italiano è particolare, il calcio italiano ti studia e tu sicuramente ci devi mettere la testa per giocare in Italia, insomma. E poi diamo giudizi affrettati sui giocatori che devono ancora far vedere molte cose, insomma. Questo è.
2: Certo. A proposito di giudizi, vorrei sapere il tuo da grande ex fantasista numero 10 su Mastantuono, giocatore della Fiorentina molto giovane, che insomma ha fatto l'exploit dei 3 gol a Venezia, poi diciamo prova in chiaro oscuro, come lo vedi, come lo giudichi?
0: Vabbè, il Venezia insomma in quel momento lì si faceva gol da solo, cioè, non è che ha detto adesso, poi è normale, segnare non è mai facile, lui ha fatto un'ottima prestazione. Però quella giornata il Venezia è incappato in errori proprio madornali, lo sta ancora dimostrando. Purtroppo il Venezia ha grossi problemi, che non è l'allenatore lì, perché l'allenatore lì anche la qualità, la quantità dovrà cambiare. Però per quanto riguarda Mastantuono non lo conosco da adesso, che è andato al Real Madrid, io lo conosco già da 4 anni. Sì, un ottimo calciatore che si deve fare, però secondo me è stato pompato troppo. È un giocatore molto esaltato, cioè nel senso che dalla stampa l'hanno poi le quali, cioè le quotazioni, quando uno incomincia a quotare 40-50 milioni è normale che ci sono delle aspettative diverse del giocatore. Però le qualità ci sono, si dovrà fare, anche se secondo me l'hanno fatto a livello proprio mediatico, l'hanno fatto diventare più maturo di quello che è, e questo non è un bene per un giocatore di quella caratura, insomma.
1: Cioè, che cos'è che non ti convince comunque di questo calciatore?
0: Non mi convince perché si vuole tutto in fretta, un ragazzo che insomma secondo me è stato catalogato troppo in fretta andato al Madrid, non è una cosa semplice, doveva, secondo il mio punto di vista, doveva rimanere ancora lì e farsi ancora le ossa,
1: cioè doveva rimanere ancora in Argentina,
0: crescere in Argentina. Perché poi ti paragonano subito a grandi campioni e non è una cosa semplice mantenere le aspettative, insomma.
1: Sì. Intanto c'è tra gli altri un nostro amico ascoltatore Federico Scandicci che ci scrive: grande Maiellaro, spiega a questo gruppo cos'è Firenze e dove sono a giocare. Io ti ho visto giocare per fortuna. Cosa dici a Fede?
0: Dire. Nonostante il tutto, insomma, comunque resta una piazza straordinaria, non è semplice, insomma, non è che è una cosa che tu arrivi lì, ti metti la maglia della Fiorentina e sei arrivato. La maglia va onorata, va sempre, anche se io non è che abbia fatto molto, però per quel poco che ho potuto fare, quel poco che ho dato, sicuramente mi hanno trasmesso cose importantissime, insomma. E indossare la maglia della Fiorentina non è una cosa che la squadra che ha più di 100 anni, non è una cosa, certo. Bisogna sudarsela e non farsi prendere dal panico, perché a Firenze se ti prende il panico non giochi più a calcio.
1: Anche questo è vero.
2: Sì, a proposito di quello che ha fatto, consentitemi una marcord, vedendo il gol in nazionale di Indur, poi io il giorno dopo ho fatto una serie di, diciamo, esaminato i gol Viola da centrocampo, certo, dalla lunga distanza, e mi è venuto in mente anche il gol di Maiellaro a Milano contro il Milan. Non era forse da centrocampo, Pietro, però fu un gol molto bello, sì, e soprattutto difficile, perché
0: bravo,
2: lì c'era il portiere. Che era, ecco,
0: bravo, là non c'era il portiere, insomma, non era più
2: lì c'era il portiere.
0: Faccio le partite adesso a 63 anni, faccio ancora le partite, calcio da centrocampo, vado ancora a vedere le persone che stanno fuori dai palle. Un problema è stare col portiere in porta a 5 metri, 10 metri dalla porta, un altro è quando non c'è per niente, insomma.
2: Ecco, quello tuo fu perché c'era, poi c'era un Sebastiano Rossi che era altissimo,
1: era
2: tra
1: la forma, sì.
2: Difficile da scavalcare, fu un tocco di classe.
0: Prima ti dovevi conquistare un qualcosa di prezioso, ci dovevi un altro po' fare una carriera, adesso ti conquisti un, c'è un

0: un bracciale di plastica ci vuole mezzo minuto per fare un trofeo, per crearti qualcosa. Adesso subito ti identificano come un giocatore straordinario, cioè non ci vuole niente adesso. Se ritornassi indietro adesso sarei capitano, insomma.
1: Certo, è vero, è vero. Ecco, ma su un Dur che idea ti sei fatto? Perché questo calciatore viene comunque apprezzato da tantissimi allenatori, però comunque a Firenze ancora non convince.
0: Chi è questo?
1: Dur, il giocatore di cui stavamo parlando, che ha segnato anche
0: sì, vabbè, ma i ragazzi sono ragazzi, poi specialmente sono anche di, insomma, non è una cosa semplice, insomma. Il ragazzo, tra virgolette, da aiutare, perché non è che adesso uno arriva in nazionale pensa che sia arrivato, è lì che diventa il problema, perché una volta che fai parte delle nazionali lì devi incominciare a crescere in modo diverso, a comportarti in modo diverso, a giocare in modo diverso, perché loro essendo nazionale vuol dire che tu sei arrivato ti sei elevato, il livello si è alzato e devi dare prestazioni importantissime, e questo non è semplice, insomma.
1: Sì.
0: Perché magari come personalità magari non, i ragazzi si devono ancora completare, per la gente le aspettative sono importantissime, le aspettative sono, vogliono subito vedere, questo non è semplice non è calcio italiano, insomma.
1: Senti, restando sul centrocampo, anche parlando di personalità, Fagioli è un giocatore che secondo te potrà diventare una guida per la
0: Fagioli? Fagioli c'ha delle grandissime qualità, però Fagioli è bello da vedere, ma è anche bello e buono da mangiare. Questo è per il cognome che si ritrova, insomma, lui ha delle grandi responsabilità, perché il giocatore c'è, è geometrico, sa giocare a calcio. Però poi ci vuole anche carisma, personalità per fare quel tipo di ruolo, e lui magari non tutte le partite riesce ad esprimersi come le qualità che si ritrova, con quelle qualità.
2: Sì. E Vanoli invece è l'uomo giusto secondo te in questo momento per la Fiorentina?
0: Si sta facendo quell'etichetta lì, sarà il salvatore della patria, specialmente per Firenze sarà il salvatore della patria. Però io credo che quest'anno, rispetto all'anno scorso, io penso che se si prende questa andaccia quest'anno sarà ancora più difficile dell'anno scorso.
1: Ah.
0: Perché comunque l'anno scorso tu potevi farti un'idea sulla squadra che doveva giocare il sabato, la domenica, e poi ti andava a fare la Conference League con gli altri, e magari che giocava con me. Invece quest'anno senza Conference League non ce n'è, vero?
1: No, non c'è nulla.
0: Quest'anno fare la squadra, prepararsi, giocare con tutti questi non sarà una cosa semplice, perché secondo me i giocatori saranno sempre con l'obiettivo, concentrati in un certo modo. Invece l'anno scorso potevano scaricarsi mentalmente, perché quelli là che riposavano, e poi gli altri giocavano giovedì, la domenica arrivavano con la mentalità, invece avendo un solo obiettivo.
1: Cioè, paradossalmente, secondo te c'è una rosa anche troppo ampia solo per affrontare il campionato, e soprattutto di un livello abbastanza simile.
2: Quindi un po' di malcontento si può creare.
0: Bravo, e non sarà semplice, secondo me.
1: Questo potrebbe essere un problema, sì. Non è un paninaro, non è un metallaro, è Pietro Maiellaro, ci scrive Raffaele.
0: Grazie.
2: È proprio degli anni 80, 90, sì. questa citazione, è molto bella.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Senti, domenica c'è Fiorentina Como. Secondo te, al di là della qualità del Como, il fatto che Como sia impegnato domani in Champions, se lo sarà anche nella settimana
0: a livello mentale, sicuramente a livello energetico mentale sicuramente stenderà. Però il Como non sta giocando tanto proprio bene come giocava l'anno scorso. Non vorrei che si sbloccasse in campionato. Speriamo di no, però. Hanno una rosa vastissima e giocatori importantissimi, insomma. Non sarà una passeggiata, mi auguro che si faccia risultato.
1: Sì.
0: Perché sennò complicherebbe molto di molto.
1: Sì, anche perché c'è un calendario molto complicato, sì.
0: Sicuramente l'umore non sarà semplice, poi portarsi dietro tutte le scorie se dovesse succedere una partita negativa, non so.
1: Sì. Pietro, grazie mille come sempre.
0: Grazie a voi,
1: a presto.
0: E forza Fiorentina.
1: Grazie, ciao. Grazie a Pietro, ciao. Maiellaro. E adesso, dopo queste considerazioni di Pietro Maiellaro, andiamo a leggere anche qualche messaggio arrivato a 348 753 933. Aspettiamo anche le vostre chiamate, come sempre, allo 055 7711 171. C'è Marco che ci scrive: io, se posso permettermi, mi dico che lavorare con i ragazzi di oggi che hanno 19-20 anni, da fuori li consideriamo uomini, ma loro sono veramente veramente ancora acerbi rispetto ai nostri 20 anni. Quindi io non ho paura di questi ragazzi, ho solo la pazienza di aspettare rispetto ad altri tifosi, perché i nomi quest'anno ci sono, e sulla carta sì, però insomma sulla carta c'erano dei nomi anche l'anno scorso, anche dei giocatori di maggior personalità rispetto a quest'anno, però poi la situazione è stata quella che è stata. Però io resto sulle mie posizioni in questo momento, non mi allarmo ancora di fronte ad una posizione così brutta della Fiorentina in classifica, non mi allarmo ancora, però è chiaro che bisogna tenere le antenne dritte. Dice invece Stefano da Firenze: io penso che tutti gli anni si cambia allenatori e giocatori, come si può aspettarci che la squadra possa andar bene? È chiaro, bisognerebbe avere una maggiore stabilità, su questo concetto.
2: Sì, è quello che dicevo praticamente all'inizio, quindi cioè tutte queste rivoluzioni dove ci stanno portando? Ci stanno portando allo stesso identico, la rivoluzione estiva ci sta portando per adesso, e questa è cronaca, allo stesso identico punto dell'anno scorso sostanzialmente, con una classifica che a guardarla ti dici non bisogna allarmarci, è giusto come atteggiamento che la squadra non debba andare in campo con la paura, ci mancherebbe, però insomma qualche preoccupazione a me sinceramente me la crea, anche alla luce di quello che è il calendario che ci aspetta nelle prossime partite, sono tutte molto difficili, e quindi è bisogna prenderla seriamente, ecco questo dico, cioè meno tacchi e più diciamo efficacia, perché io ho visto più concretezza, ho visto tanti leziosismi anche nelle partite. L'unica partita nella quale non sono stati fatti leziosismi è quella col Napoli, e infatti secondo me è stata probabilmente la miglior partita in campionato, al di là di quello che possiamo dire di Venezia, ma ha ragione Pietro Maiellaro, in quel momento il Venezia come lo è oggi è una squadra, insomma, ha fatto 6 partite, 6 sconfitte, insomma è difficile ha preso una quantità di gol, l'unica squadra che ha preso più gol della Fiorentina tra l'altro, però ecco, nelle altre ho visto un po' di leggerezza eccessiva, perché la leggerezza è giusta, fa bene ai giovani, ma quando giochi le partite e sei in campi difficili come può essere quello per esempio di Genova eccetera, certe forme diciamo possono essere anche eccessivamente leziose, e quindi costarti le partite, e qui io vedo questo anche nella Fiorentina, una scarsa consapevolezza anche di quella che è la situazione, e una scarsa consapevolezza di quella può diventare una situazione nella quale hai già fatto 4 sconfitte in 6 partite, hai la miseria di 4 punti, hai la seconda difesa peggiore del campionato, e fai, a parte Venezia, una fatica terribile a fare gol su azione in qualsiasi modo, e quindi bisogna prenderla sul serio, ecco questo. E mi sorprende che Vanoli non sia riuscito a far prendere sul serio la partita di Genova, almeno nella prima mezz'ora, perché è scesa in campo una squadra, sì, che ha dato l'impressione di non averla presa sul serio, sì, di non essere consapevole di quelli che fossero i pericoli che correva a giocare in quel modo.
1: Il messaggio di Stefano da Pescia ci saluta, dice: complimenti per l'intervista a Vidigal, ci ha fatto capire che Gonçalves deve giocare titolare e subito, soprattutto nelle prossime partite dove incontreremo squadre forti. Ma sul gol ingiustamente annullato a Fagioli nessuno ha detto nulla, sempre forza Viola. Beh, c'è stato anche quell'intervento via social dello stesso Fagioli che si chiedeva perché è stato annullato,
2: sì,
1: il suo gol.
2: Ho letto, poi tra l'altro forse quell'intervento è stato rimosso.
1: Sì, è stato rimosso, sì,
2: ecco,
1: sì.
2: È una cosa che poi è stata probabilmente rimosso, si è tra virgolette pentito, non lo so, qualcuno lo ha portato a più miti consigli, però aveva ragione. Tra l'altro, per chi ha seguito la partita in televisione, non è stato fatto nemmeno rivedere bene la cosa, perché ha sorpreso anche le telecamere, diciamo. L'arbitro, secondo me, in quel caso lì ha avuto un po' paura di questo tipo di gol. Infatti all'inizio come dire, si prosegue, poi ha messo il fischietto in bocca prendendo scusa, come scusa quella della sostituzione, che non può certo essere però in quel caso lì una motivazione per fermare il gioco. Io non mi è piaciuta affatto la direzione di Maresca, una direzione direi di una certa protervia, ho visto, cioè come dire io sono io e non potete, e in realtà ha sbagliato tanto, secondo me Io lo dico, secondo me anche lo sbilanciamento di Fagioli quando stava calciando nel primo tempo è stato spinto, no? Chi ha giocato a calcio sa che certi tipi di interventi, se stai calciando, ti tolgono completamente la possibilità di colpire il pallone, quindi andava giudicato in maniera diversa. Lì il VAR non può intervenire, si dice, perché l'arbitro è un fatto di campo, però in generale mi è sembrata una direzione superficiale e molto pieno di sé, ma in maniera ingiustificata, perché non mi sembra che sia un arbitro che abbia, diciamo così, le qualità, no, per diventare un direttore di gara di quelli autorevoli come sembra voler dimostrare di essere.
1: Intanto c'è Pinza da Campi che ci ha mandato la foto della schedina del Totocalcio del 22 di settembre del 91 e fa riferimento Maiellaro alla partita tra Milan e Fiorentina con il gol di Maiellaro. Aveva messo X2 in quel caso per quanto riguarda
2: la prese perché la X più. Fu X, sì, sì. Se non fosse stato dato, mi pare, un calcio di rigore inesistente al Milan, che è trasformato poi da Van Basten, mi pare per un fallo forse di Fiondella, se non mi ricordo male, e fallo, non fallo, la Fiorentina avrebbe vinta quella partita, era una Fiorentina e comunque anche quella...
1: Guarda, infatti lo sai cosa c'era scritto, no. Pizza Campi commentando, sì, questa foto della schedina, dice che quella partita con il gol di Maiellaro fui derubato di un 13 più corposo, mi sono accontentato di 98 milioni di lire, insomma...
2: Accidenti,
1: insomma, un bel 12.
2: Complimenti, comunque, però, perché sì, all'epoca, insomma, 98 milioni di lire non erano mica da buttare
1: caramelle, via, come diceva qualcuno.
2: Cioè, non era, non facciamo il conto agli euro di oggi, ecco, erano soldi importanti. Beh, non sapevamo questa tua capacità. Dacci qualche consiglio allora su come. No, ovviamente. Mi raccomando, insomma, giochiamo ma in maniera responsabile, ecco, questo ci mancherebbe. Il Totocalcio del resto era un gioco assolutamente responsabile, perché investivi, sì, potevi fare dei sistemi e ti poteva costare un pochino di più, però alla fine potevi fare anche con le 1000-1500 lire, anche meno, la tua schedina. Ora non mi ricordo, è variata tanto il prezzo, cioè, però vincevano in pochi, ma quando si vinceva bene.
1: Sì. Poi, tornando invece al discorso che facevamo in precedenza a proposito della squadra dell'anno scorso, c'è Marco che mi chiede chi sono i giocatori che, a parte quelli arrivati dal Tottenham, che l'anno scorso meritavano, no, non ho detto che meritavano di giocare, di essere titolari, ho detto che certi giocatori di personalità c'erano l'anno scorso e nonostante la loro presenza la Fiorentina poi è sprofondata fino ai bassi fondi della classifica, salvandosi soltanto quasi in extremis. Mi riferisco ad esempio a un nome su tutti, Gosens, ecco. Gosens ha giocato poco per una serie di problemi,
2: sì,
1: però
2: aveva problemi in quel
1: doveva
2: momento.
1: Essere un punto di riferimento dello spogliatoio, perché comunque era diventato un leader senza fasce, sì,
2: diciamo,
1: senza essere capitano, erano
2: giocatori sicuramente, Gosens hai detto bene, più anche di personalità, come ha dimostrato poi anche quando è rientrato, ha fatto comunque cose importanti, per esempio, se non mi ricordo male, il gol che fece alla Lazio,
1: sì,
2: ci fece,
1: sì,
2: vincere,
1: sì,
2: la partita,
1: sì, sì,
2: sono,
1: sì,
2: punti, poi se vai a fare il conto sono stati punti decisivi anche quelli,
1: certo.
2: E comunque al di là di questo erano giocatori senz'altro più esperti,
1: sì,
2: perché a livello di a livello
1: ora,
2: di
1: non
2: età.
1: Voglio riaprire, poi ti lascio, non voglio riaprire anche tutte le polemiche su Mandragora, però comunque anche lui poteva piacere o non piacere, però era un giocatore che si faceva ascoltare.
2: Io l'ho visto,
1: tra l'altro, il migliore in campo ieri.
2: L'ho visto, stavo dicendo l'ora, l'ho visto giocare ieri. Ti ricorderai quando ho detto di Mandragora, qualcuno mi ha detto vatti a incatenare, ti,
1: sì,
2: ricordi?
1: Sì, sì,
2: per la cessione di Mandragora, vatti a incatenare al Viola Park per protestare.
1: Sì.
2: Io non era una protesta la mia, era soltanto un segnalare che giocatori del genere potevano far comodo quest'anno, proprio alla luce di quello che dicevi te, cioè della mancanza magari di una certa personalità. Lui gli si può di tutto, ma tranne che non abbia personalità, e infatti anche ieri è stato, io l'ho visto, osservato tutta la partita, una partita tra l'altro ci voleva anche un po' di coraggio per vederla, perché onestamente non è che sia stata una gran partita, ma la sono sorbita tutta e ho visto un giocatore che dettava i tempi e stava, cioè, ora a Firenze noi siamo abituati, no, a vedere sempre l'erba più verde di quegli altri, e quando poi arrivando a noi sono tutti brocchi,
1: sì.
2: E anche Mandragora con i suoi 28 gol mi sembra in 4 stagioni ufficiali, non nelle amichevoli, da centrocampista è stato giudicato un giocatore da dare via così, insomma, e secondo me oggi farebbe comodo, perché tipo ci poteva stare in questo centrocampo un po' sgangherato, che stiamo vedendo della Fiorentina.
1: Stare anche proprio come riferimento per la squadra, no?
2: E nello spogliatoio, esattamente, perché insomma, poi chiaramente mi diranno: ma no, è un brocco, insomma, come cose sono state dette e ridette. Lì a Torino, non so, avrà ritrovato la sua dimensione. Ieri ha fatto una gran bella partita.
1: Andiamo a salutare anche Mauro Bressan. Ciao Mauro, ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao. Si avvicina la partita con il Como, c'è qualche ascoltatore che inizia ad essere particolarmente preoccupato, non solo per la partita con il Como, ma anche per questo calendario che metterà di fronte la Fiorentina ad una serie di impegni notevoli, perché dopo il Como ci sarà l'Inter, poi l'Atalanta, poi il Sassuolo e poi la Juventus e poi si arriva alla prossima sosta. Ecco, ma in questo momento la Fiorentina, secondo te, quanto deve preoccuparsi? Quanto deve preoccuparsi il tifoso della Fiorentina?
3: È sempre preoccupato il tifoso della Fiorentina.
2: Una vita e viviamo preoccupati.
3: È una vita di
2: capelli bianchi che arrivano, cioè, precocemente.
3: È vero, quindi questo modus non si può mai estirpare, secondo me. Però vabbè, è ovvio, quando poi vinci una partita, poi fai una prestazione come il primo tempo contro il Genoa, è normale che tutti cominciano a farsi venire dei dubbi. Però bisognerebbe capire un attimo la situazione in modo generale, perché se noi analizziamo la partita è giusto analizzarla, capire e vedere, però se si riesce a un po' a non prendere il particolare, capire un attimo quello che sta penso cercando di fare la Fiorentina, ovvero quello di dal mercato anche che ha fatto di poter fare una squadra giovane che possa crescere per i prossimi anni, è normale che in questi momenti si aspettano degli alti e bassi. Il tempo per diventare squadra tutti si spera che sia il più breve possibile, però può durare anche 10 partite, 12, non lo so, 15, e quindi bisogna prenderne atto di questo, essere pronti a soffrire, sì, come sempre fa il tifoso della Fiorentina, perché se questi sono i giocatori, io vedo un futuro che sia quello nei prossimi mesi.
1: Però sarebbe, Mauro, triste un'altra stagione, non dico di sofferenza come è stata quella dell'anno scorso, ma anche solo di passaggio, anche se dovesse essere di transizione, sarebbe comunque triste. Sarebbe anche necessario farsi fare delle riflessioni, perché in questo mercato estivo sono stati spesi 120-130 milioni e non credo siano stati spesi per poter fare una stagione di transizione, ecco.
3: Sì, sì, ma è ovvio che tutti sperano che sia il tempo sia breve, questo che ho detto io, però poi dopo pensiamo, magari in questo momento mi sento di dire, come magari anche tanti di voi l'hanno notato, che la Fiorentina sì, è una grande, può essere una squadra giovane, talentuosa, che però manca magari di qualche elemento di esperienza, qualche elemento di personalità, qualche elemento che prenda nei momenti critici come i primi 25 minuti di Genova la squadra e la galvanizzi, gli aiuti, perché non può fare tutto l'allenatore da fuori, deve esserci anche qualcuno in campo che incarni queste caratteristiche da leader, che attualmente purtroppo non le vedo io nei giocatori della Viola. Magari andando avanti col tempo verranno fuori, però è ovvio che questa caratteristica manca
1: e quindi ci sono delle responsabilità da parte di chi ha costruito questa squadra, il mercato che poteva essere magari anche fatto in una maniera diversa, al di là della qualità di certi giocatori che è indiscussa, però comunque
3: esatto,
1: se andiamo a vedere manca insieme quella guida, quel leader, bravissimo, quel giocatore che possa prendere per mano, possa prendersi sulle spalle la squadra. Un po' di domande, poi lascio la parola anche a Tommaso Borghini, un po' di domande attraverso i messaggi dei nostri ascoltatori. C'è Luciano da Empoli che dice: in Serie A per un professionista non è ammissibile che un allenatore o un giocatore dica che abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, pensate lo dicesse un chirurgo o un pilota di aereo. E poi Matteo ti chiede anche per chi farai il tifo domenica.
3: Allora, l'approccio alla partita, io ti faccio esempi, l'Inter ha sbagliato l'approccio, è andato sotto 2-0 nelle partite, sì, di campionato, anche in Champions, quindi aspetto, se sbaglia anche l'Inter l'approccio alla partita, non vedo perché non posso sbagliare la Fiorentina, che è una squadra, come abbiamo detto, in costruzione. E, beh, è ovvio che faccio il tifo per la Fiorentina, perché sì, è normale.
1: Scusami, il messaggio arriva da Matteo che ci scrive da Como, dice forza Viola, sì, da Como.
3: È ovvio che io a Como ho lasciato veramente tanti anni e mi fa piacere molto che sia in questa posizione, mi fa piacere molto che a Fabregas faccia un calcio che spero svegli tutti gli allenatori italiani a dare una direzione. però ovviamente le emozioni sono più verso la Fiorentina.
2: Intanto gli chiedo, prima eravamo in collegamento Mauro con Vidigalla, no? Che ci ha spiegato un po' come, che tipo di giocatore è, perché l'abbiamo visto veramente poco qui a Firenze, Pedro Gonçalves. E diciamo una cosa mi ha colpito, almeno a me, quando gli ho domandato: ma può giocare lui sull'esterno? Dice assolutamente no.
1: Lo perdi in questo modo.
2: Deve giocare trequartista. Ecco, secondo te, proprio anche alla luce di quello che dicevi prima, cioè il fatto che manca una personalità a questa squadra, si è visto, ecco, un giocatore così di 28 anni che ha la carriera che ha lui, con tanti gol fatti, esperienze in Europa, nello Sporting, comunque una squadra importante a livello internazionale, eccetera, ecco, non sarebbe il momento di provare a innestarlo con più, diciamo, minuti, e anche poi di individuargli questo ruolo che potrebbe comportare un cambiamento anche a livello tattico della Fiorentina?
3: Ma allora sì, nel senso che è uno dei giocatori più esperti che c'è la Viola, e se non gioca in questo momento qua, penso che Vanoli non sia stupido, nel senso che certo, è un giocatore importante, è un giocatore che ha delle qualità e anche di esperienza che può essere molto utile in tutti e due i sensi, come hai detto tu, però se in questo momento magari da poco minutaggio, perché magari, io non lo so, non lo vedo, non sta molto bene in forma, cioè vuole portarlo a uno stato ottimale di fisicità, di atleticismo, che possa essere utile alla Fiorentina, perché ovviamente le sue qualità non si discutono, però per essere servito della squadra in questo momento qua serve anche fare anche la partita, non dico 90 minuti, ma 70 minuti almeno di ottimo livello, soprattutto a livello atletico, perché se tu ti spegni dopo 20 minuti, hai capito, non ha senso. Quindi secondo me in questo momento non lo vede bene fisicamente, però penso che sia in futuro una soluzione molto interessante per la Viola, perché incarna queste cose che hai detto te, l'esperienza, le giocate, la geometria, quel ruolo lì di trequartista, perché anch'io sono convinto, l'ho visto poco, ma è quello che può fare, perché sull'esterno ovviamente non c'ha anche l'atleticismo di poter stare defilato, e poi dopo c'è anche il fatto dell'esperienza di poter aiutare la squadra, dato anche le partite che ha giocato e l'età che ha.
1: Proiettandoci proprio alla partita con il Como, secondo te come va preparata, come va affrontata, come si mette in difficoltà la squadra di Fabregas?
3: Sarà dura, perché ovviamente il Como gioca ormai in una maniera molto idealizzata, che fa la partita sempre il possesso palla, gioca molto alto, la difesa è alta, fa molta pressione, molto, molto aggressiva, molto coraggio. Sono un po' le doti che in futuro mi aspetterei di vedere nella Fiorentina, perché se si vuole giocare con questi giocatori qui bisogna avere personalità, coraggio e essere aggressivi, e pian pianino è uno stimolo anche per Romoli, penso per tutta la squadra, di vedere come si è raggiunto, si è arrivato a questo livello. E nella partita in sé è ovvio che si può essere una partita difficile, però come sappiamo bene, in questi alti e bassi, giocando contro una squadra forte, magari si esalta nel soffio e possono fare una buona partita. Io me l'aspetto, non sono convinto che la Fiorentina ovviamente possa subire una sconfitta o una brutta partita, sono convinto che possa fare una bella partita e anche vincere.
1: Anche vincere, insomma, quindi niente è precluso alla Fiorentina, nonostante il Como in questo momento sia una squadra molto più avanti,
3: più pronta, sì, esatto, più avanti, più pronta rispetto alla Fiorentina a livello di idee, di squadra, questo è chiaro, sotto gli occhi di tutti.
2: E come la si mette in difficoltà secondo te? Perché il rischio è di impostare una partita di attesa, non so se la pensi.
3: Si
2: è già fatto anche a Genova all'inizio, abbiamo visto un disastro.
3: Esatto. No, ma anche per i giocatori che ci sono, secondo me il futuro, poi dopo quando sarà, ma il futuro è che la Fiorentina deve avere le palline di gioco, deve mettere in posizione a disposizione il talento della squadra, deve cercarlo, quindi deve avere il gioco in mano, deve cercare di dialogare il più possibile al centrocampo, di non rischiare di essere più accorta, più brava in difesa, più attenta soprattutto, e per favorire il gioco offensivo. Questo è quello che succederà alla Fiorentina in avanti, penso. Nella partita col Como ovviamente Como presserà molto, se riuscirà a essere corta anche la Fiorentina può diventare una bella partita, perché anche il Como può subire ovviamente il talento che hanno dei giocatori della squadra di Viola. Ovvio, deve avere molto coraggio e molta personalità, mi aspetto, anche se all'inizio della partita non ha fatto vedere.
1: Beto Pellegrino, chi sceglie a questo punto, guardando il Beto di adesso, ancora un po' fuori posizione Pellegrino?
3: Ma guarda, se dovessi vedere la partita è ovvio che ti direi Pellegrino, però non sottovaluterei anche il fatto che magari è contro una difesa che gioca molto alta come quella del Como, magari Manoli possa pensare di riproporre anche Beto, ma non lo so, guarda, dipende anche come va la partita, ovviamente lo stato di forma, se tu mi dicessi oggi preferirei Pellegrino.
1: Insomma è stata abbastanza deludente, senza anche sì. Abbastanza direi deludente Beto.
3: Sì, non solo lui comunque.
1: No, non solo lui, però insomma se mi devo concentrare sull'attacco, sì. Sul centravanti, sì, ecco, sì, mi aspettavo un impatto molto diverso da parte dell'ex Udinese.
3: Sì, ci vorrà tempo anche per lui, dai.
1: Sì, certo, va bene. Sei molto benevolo, Mauro.
3: Ma non mi va di criticare dopo 7-8 partite, cioè bisogna dare un attimo di tempo anche a questi giocatori qua che sono arrivati, anche Beto non alla fine, quindi un attimo di tempo per giudicarlo mi sembra il minimo, dai.
1: Sì. L'ultima considerazione.
2: Ha ragione Mauro, però a Firenze lui sa perfettamente, perché c'era quando si è vinto l'ultima volta, sono passati un quarto di secolo, se non mi sbaglio, no?
3: Io dico queste cose, ma so che il fruttivo non le accetta, non le aspetta, perché lui si aspetta tutto e subito, ma è normale, ci sta, è ambizioso, sappiamo com'è il tifo viola, è molto ambizioso, molto voglioso di vedere subito i risultati, e però bisogna avere anche un po' di equilibrio, dai.
1: Vabbè, proviamoci. Mauro, grazie.
3: Grazie a voi.
1: A presto, ciao. Grazie a Mauro Bressan, e torniamo subito ai messaggi dei nostri amici ascoltatori. Ce n'era uno e lo vado subito ad analizzare, quello di Stefano Taxi, che si sofferma su Mastantuono. Dice: temo che possa diventare un problema, credo che un 4-2-3-1 con Gia a destra, con Salves al centro e Attà a sinistra sarebbe meglio, con attacchi in fase difensiva Scala a centrocampo, formando un 4-3-3 più prudente, tutti insieme non potranno mai giocare e l'abbondanza sta diventando un problema. Certo, è di difficile risoluzione la formazione della Fiorentina. Non voglio ora tornare a parlare di Grosso, che aveva definito inallenabile questa squadra, però evidentemente sono problemi che anche Vanoli
2: sta riscontrando. Però ecco, è tutto vero questo, però è un po' particolare la cosa, perché quando abbiamo pochi giocatori, diciamo, l'allenatore si gira in panchina, vede chi sceglie in un calcio con 5 cambi, com'è possibile non avere delle riserve all'altezza della situazione? Quando ci sono le riserve all'altezza della situazione diventa un problema gestire l'abbondanza.
1: Certo, cioè, però è una squadra, come abbiamo detto prima, che ha tanti doppioni, cioè non ci sono quei giocatori che magari ti offrono. Sì, doppioni sono importanti, perché
2: i doppioni servono per fare le coppie, no? Gioca l'uno, gioca l'altro.
1: Non hai quei giocatori che magari all'occorrenza possono darti veramente un cambio totale alla squadra, cioè con delle caratteristiche diverse che possano stravolgere.
2: Secondo me i giocatori per fare il cambio ce l'avrebbe la Fiorentina. Il problema non ha magari il giocatore che ti sa dare come la personalità, la gestione, il controllo, il ritmo che ci sarebbe Fagioli, ma deve crescere in personalità, cioè che ti gestisce la squadra nei momenti di difficoltà. Il giocatore te la può spaccare la partita ci sarebbe, l'abbiamo detto mille volte, c'è Ngie che è un giocatore che ha grandi numeri e lo può fare, ma Mastantuono, al di là del messaggio che si può anche in parte condividere adesso, però è uno che comunque le qualità tecniche ce l'ha, e Attà è un altro che ha grandissime qualità tecniche. Poi ci mettiamo Pedro Gonçalves, che anche lui è uno che ha fatto 100 gol circa, e quindi è uno. Il problema forse in questo momento è proprio la mancanza dei riferimenti, no? Che in questa squadra non credo la mancanza di qualità o comunque di giocatori che possano risolvere la partita, e quindi io non la vedo come un problema.
1: Io facevo riferimento anche alla difficoltà nello scegliere un 11 di base da parte di Vanoli, ecco.
2: Però l'allenatore è lì
1: quando
2: apposta.
1: Parlo di caratteristiche simili dei vari giocatori,
2: vuole...
1: è difficile scegliere per un allenatore come Vanoli, lo è stato anche per Grosso.
2: È difficile scegliere, però l'allenatore bravo si vede proprio in questo, cioè quando sa gestire un gruppo anche numeroso e sa diciamo imporsi, come è lui che sceglie, è lui che decide chi far giocare e è lui che utilizza i giocatori in base alle necessità delle partite. E questo però è chiaro, se noi diciamo che ora l'abbondanza è diventato un problema, un po' mi interrogo, perché a volte dicevamo l'esattamente il contrario, cioè dicevamo che non c'erano alternative all'altezza dei titolari, che se ti manca Attà non sai come fare. Ora, se ti manca Attà e non sappiamo quanto tempo Attà starà fuori, cioè le riserve, non so nemmeno le riserve, i giocatori che lo possano sostituire ci sono, il problema è che non si riesce a farli rendere al meglio, non siamo riusciti a renderli una squadra, secondo me, e forse perché manca il collante per renderli una squadra,
1: sia
2: dall'allenatore sia dalla mancanza forse di un elemento un pochino più esperto che probabilmente a centrocampo avrebbe fatto comodo. Non penso a Mandragora e basta, penso anche a un nuovo giocatore, non lo so, un nuovo giocatore che poteva arrivare, no? Che magari ci si poteva pensare e dire aspetta un attimo, qua ho tanti giocatori bravi, però forse mi manca un po' quello che combatte, un po' quello che sa nei momenti di difficoltà, ecco, aiutare la squadra. E non c'era forse bisogno nemmeno di spendere così tanto per andarla a prendere, cioè per me non è Brescianini, ecco, questo giocatore, con tutto il rispetto che ho con Brescianini, per Brescianini, che non c'entra nemmeno nulla perché ha giocato veramente poco, quindi non si possono dare colpe a lui, però ecco, l'alternativa in questo momento forse l'unico un po' di più quantità eccetera è Brescianini, no? Che potresti inserire, però è chiaro, forse serviva un qualcosa di diverso, ma è chiaro che tutto questo è tutto valido. Allo stesso tempo non è possibile, secondo me, che una squadra del genere si ritrovi con soli 4 punti in classifica dopo 6 partite, che abbia perso tutte le partite che abbiamo perso noi. Secondo me è qualcosa che stona in maniera evidente in un campionato così povero come quello della Serie A.
1: Prima parlavi dell'allenatore, della necessità che insomma Vanoli trovi le soluzioni, e il nostro amico ascoltatore scrive: quando compri una Ferrari non la metti in mano a chi è abituato a guidare un trattore, insomma una sentenza
2: quella nei confronti dell'allenatore. Ma questo molti la pensano così, ho sentito anche altre similitudini relative, non so, a chi è abituato a mangiare, no, in trattoria e poi invece si trova a mangiare in altre situazioni di lusso, però insomma non lo so, io Vanoli l'abbiamo esaltato nelle prime 2 partite dicendo finalmente è tornato lui, sì che risolve il problema, ora è diventato anche lui uno inadatto da buttare via. Ora non voglio dire che prendiamo le parole di Bressan, forse un pochino più di equilibrio ci servirebbe nei giudizi, e fermo restando che capisco l'impazienza, perché Firenze è stufa anche l'anno scorso abbiamo vissuto un'annata drammatica e quest'anno purtroppo dai presupposti che ci stanno ponendo il rischio di riviverla c'è, e quindi la gente è avvelenata, e questo è assolutamente comprensibile, però bisognerebbe anche capire che ci sono ragazzi, alcuni molto giovani, sono arrivati ora e devono avere un pochino di tempo per imparare il calcio, e tocca a Vanoli dargli una scossa in questo momento.
1: Ci dobbiamo fermare, piccola pausa, poi rientriamo con altri collegamenti, tutti i vostri messaggi al 348 7593 933.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Paresca, buongiorno a Marimano, ha sbagliato tutto, no tanto, ha sbagliato tutto, anche la spallata su Mastantuono, non è mica una spallata regolare quella, non è un contratto di spalla, l'ha buttato fuori dal campo, su Mastantuono, su Fagioli era rigore perché l'ha sbilanciato al momento del tiro, ma che discorsi fa? Ma che discorsi si fa? Lo gol era regolare, Paresca ha fatto un bel casino perché non è all'altezza, è un arbitro vergognoso.
3: Ragazzi, io la buona giornata, fate sentire a Vanoni l'intervista che è stata fatta su... forse capirà.
4: Ciao ragazzi, sono Guido. Volevo dire questo: il dubbio più forte che ho io nei confronti di Vanoli non è che sia o meno adatto a questa squadra, è che non so se sia la persona adatta per fare lui stesso l'upgrade e passare da una situazione di lotta per la salvezza a un tentativo di piazzamento in Europa oppure qualcosa di più. Non so se sia la persona dal punto di vista tecnico giusta e che abbia le idee giuste per fare questo. Ciao Guido.
5: Il paradosso è che l'allenatore precedente di Rosso e probabilmente sicuramente Vanoli non hanno scelto questi giocatori e l'ha scelto Paratici, e Paratici però secondo me ha toppato in gran parte il mercato perché ha più tutti i giocatori, e poi basta prestiti come quei due del Real Madrid che chiaramente a loro gli interessa giocare per se stessi, della Fiorentina gli interessi giusto, parliamoci chiaro, cioè, e quindi ci voleva a gennaio subito uno tipo Acerbi in difesa, uno tipo Torreira in centrocampo, anzi due, se no qui non se ne leva le gambe, ricordatevi ragazzi, la situazione è ancora diciamo rimediabile, ma non si può andare troppo oltre.
6: E insomma, tanti messaggi al 348-7503-933 che riguardano anche Vanoli, come avete sentito, un Vanoli che diceva un nostro amico da casa, bisogna capire se lui stesso sarà in grado di fare questo upgrade, sì, e quindi allargando il concetto bisogna capire se è l'allenatore giusto per la Fiorentina, fondamentalmente per una Fiorentina sempre più ambiziosa, sì, o se non sia veramente soltanto quell'allenatore che deve essere chiamato nelle situazioni di emergenza per rimettere insieme un po' i cocci.
7: Sì, sì, esattamente il discorso in cui avevamo chiuso la parte precedente. Vanoli deve dimostrare anche lui di essere in grado di gestire una squadra che soprattutto debba avere una sua identità precisa, perché in questo momento la Fiorentina non ha nemmeno quella, perché a volte fa delle partite cioè cambia identità da un tempo all'altro, per esempio, no? Cioè a volte come a Genova nel primo tempo è attendista e prende l'imbarcata, poi nel secondo tempo si trasforma in squadra più coraggiosa col baricentro più avanti eccetera, ma è forse troppo facile quando non hai niente da perdere e ormai hai due gol sul groppone come è successo appunto a Marat. Quindi noi si chiede quello che chiede, credo, che ha chiesto la Fiorentina e che si chiede noi a Vanoli, è quello di essere un allenatore più coraggioso che metta la squadra anche a cercare di fare la partita e non in attesa, che alzi il baricentro e che dia quindi a questa squadra la possibilità di esprimersi secondo quelle che sono le sue caratteristiche, no? Perché se vogliamo fare di questa squadra una squadra di contropiede, credo che non si vada da poche parti, così come aveva cercato di fare l'allenatore precedente, no?
6: Sì, sì, sì.
7: Però il fatto di aver inserito per esempio Beto e non Pellegrino, il sospetto che volesse fare, e poi l'atteggiamento con cui è scesa in campo la Fiorentina, è forte il sospetto, e lui abbia preparato la partita di Marassi dicendo: li aspettiamo, li facciamo sfogare e poi andiamo a colpirli in contropiede. In realtà loro si sono sfogati e bene, ma la Fiorentina non è mai riuscita a ripartire. Nel secondo tempo si è cambiato atteggiamento, si è rivoluzionato un po' l'assetto e la Fiorentina ha cominciato a funzionare, ma ormai i buoi erano già scappati, quindi a quel punto secondo me sono queste le cose che si chiedono all'allenatore, no? Di fare uno step da questo punto di vista, sì. in coraggioso. Detto questo, guardo la classifica e mi dico attenzione, perché a proposito dell'ultimo messaggio, perché effettivamente i punti sono pochissimi che abbiamo, siamo penultimi in questo momento, anche se in compagnia di altre squadre, però siamo lì, e quindi in certe situazioni bisogna anche cercare di fare prima di sistemare la classifica, e quindi sono situazioni abbastanza confliggenti, no? Che si vanno a verificare. Bisogna che l'allenatore dimostri maturità, tanta maturità in questa fase. Ce la farà Vanoli? Non abbiamo altre alternative che sperarlo. Sì. Perché se no, che cosa possiamo sperare? Un altro cambio di allenatore?
6: No.
7: Però qual è se no l'alternativa? L'alternativa non esiste. Sì. E quindi bisogna che Vanoli faccia questo salto di qualità e gestisca nella maniera migliore una situazione molto delicata.
6: Assolutamente. Quentin ci scrive: formazione di partenza non l'ho capita. Nel primo tempo siamo stati dei fantasmi. Non male che Genoa nel secondo tempo sopra i due gol si doveva difendere. Sì, oltretutto aveva speso tanto nel primo tempo, aveva giocato alla morte, quindi il calo era prevedibile, però ecco, non è bastato questo calo del Genoa per consentire alla Fiorentina di arrivare al pareggio, e anche il pareggio comunque poi sarebbe stato un risultato certamente non positivo.
7: Sì, però il pareggio avrebbe fatto una rimonta da 2-0, anche a livello psicologico ti avrebbe dato tanto, ti avrebbe dato un po' più di fiducia, e ora la fiducia è sotto i tacchi, e poi anche questo punticino in più in classifica che ripeto, i punti vanno fatti, non solo dire siamo la squadra talento, abbiamo tanto talento e quindi siamo tranquilli. Io tanto tranquillo non sono, ti dico la verità. Forse esagero, forse sono troppo preoccupato, come diceva Bressan, però
6: l'esperienza dell'anno scorso è chiaro, è ancora fresca, è ancora sotto gli occhi di tutti, e quindi,
7: e soprattutto le statistiche sono impietose, le statistiche contro questa squadra sono impietose. Sì. Mi direte, il calcio non è tutto numeri, non lo metto in dubbio, però se andiamo a vedere le statistiche di questa squadra sono veramente impietose. Se togliamo Venezia, è una squadra peggio della Fiorentina non ha fatto nessuno.
6: Sì.
7: Sotto tutti i profili.
6: Sì.
7: E quindi insomma un pochino, una puntina di preoccupazione io ce l'ho addosso.
6: Sì, sì,
7: forse qualcosa di più.
6: Ma non sei solo, non ci mancherebbe.
7: Il calendario non
6: che non sono allarmato, perché voglio ancora aspettare, ecco, prima di allarmarmi,
7: sì,
6: voglio sperare,
7: certo,
6: che la
7: allarmarsi
6: mi possa sorprendere positivamente, possa finalmente decollare, che Vanoli possa trovare la squadra giusta, la squadra, quell'11 su cui puntare, che ti possa dare delle soddisfazioni, ecco, perché ripeto, la qualità c'è, è vero, manca il leader, mancano i giocatori di esperienza che possono in qualche modo riuscire a prendere per mano i giovani, però ecco, questa qualità facciamola venire fuori.
7: Allarmarsi non serve a nulla, perché strapparsi i capelli serve soltanto a peggiorare la situazione, no? Però allo stesso tempo la preoccupazione ti deve far fare un tacco di meno e magari una conclusione in porta di più.
6: Sì.
7: No? Davanti alla porta spesso si indugia, non si tira in porta, si vede la squadra che traccheggia, come si dice in genere. No, cioè io ho visto anche questo atteggiamento, ripeto, a Genova, ma non soltanto a Genova, in altre partite tranne quella col Napoli, quasi che la Fiorentina, avendo affrontato comunque quasi, anche quello ci deve preoccupare, perché noi abbiamo affrontato quasi tutti avversari sulla carta che erano inferiori a noi e abbiamo perso.
6: Sì.
7: E a parte il Napoli, no? E la Roma nella prima partita, e con questi avversari l'atteggiamento è stato sbagliato, è stato un atteggiamento di squadra presuntuosa, e questo è un grave difetto per una squadra che ha 4 punti in classifica in 6 partite.
6: Matteo ci scrive: la Fiorentina è da 4-3-3 con De Gea, Jimenez, Dragusin, Vieri, Valdepeñas, Fagioli, Ulahi, Attama, Stantuono, Pellegrino, Gonsalves, con Ulahi davanti alla difesa, quindi con Fagioli mezzala, così come viene utilizzato
7: in nazionale.
6: In nazionale. Bomba e Viola dice: ci vuole il Mago Telma, questa squadra sconclusionata. Ripeto quello che ho detto tramite il vocale: ci vogliono assolutamente 2-3 giocatori di esperienza a gennaio in difesa e a centrocampo. Sì, provare al mercato,
7: però
6: gennaio.
7: Può essere anche giusto, però gennaio calcisticamente parlando è una distanza siderale,
6: sì,
7: perché, perché quante partite bisogna fare prima di arrivare a gennaio, quindi cioè, pensiamoci, ma pensiamo all'ora, pensiamo all'oggi, pensiamo a far punti ora,
6: certo, se arrivi, sono almeno una quindicina di partite,
7: di partite
6: almeno.
7: Di campionato, cioè, con questo andamento bisogna cambiare l'andamento, perché altrimenti gennaio diventa quasi inutile. Quindi detto questo, mi sembra un giocatore nominato da Bomber Viola, però possa eventualmente è libero, cioè lui parlava di Acerbi, credo, sì, che sì. Quello, ma ora non so, a questo punto forse avrà pensato di
6: Non credo ancora abbia pensato al ritiro, magari
7: al
6: spera
7: ritiro.
6: Ancora
7: è ancora lì che lavora,
6: sì, sì. Poi bisogna vedere
7: te lo metti in casa se allora se Pedro Gonçalves, perché non ha giocato il precampionato, è un mese e mezzo e non può ancora giocare più di 10 minuti. Sì, immagino uno è fermo da 4 mesi, sì, quanto tempo a quell'età, quanto tempo ci possa volere per poterlo mettere in campo.
6: Andiamo a salutare anche Claudio Merlo. Ciao Claudio.
8: Ciao.
6: Benvenuto.
7: Ciao
6: Claudio. Sei profondamente deluso da questa Fiorentina, immagino.
8: Io non parlavo sempre bene della Fiorentina, sì, sono molto deluso. Forse abbiamo troppi giocatori tecnici e non ci abbiamo quel giocatore che è cattivo in mezzo al campo, un mediano così. Però io sono sempre fiducioso, perché la squadra tecnicamente è molto valida. Purtroppo prendiamo molti gol, quello, ecco, quello bisogna mettere rimedio per la nostra difesa. Poi per altre cose penso che prima o poi andremo bene.
6: Ecco, a proposito della difesa, è tornato sul banco degli imputati Ranieri, che ha commesso un errore grave in occasione del secondo gol del Genoa, e in tanti tornano a chiedersi: ma Ranieri è un giocatore da Fiorentina?
8: Non lo so, è stato sempre un giocatore della Fiorentina. Ranieri a me non è che mi faccia impazzire, perché la cosa parla sempre. E non sta, io credo, la sua attenzione nel parlare invece che nel difendere. Però noi abbiamo questo brasiliano che può giocare anche a posto di Ranieri, è un mancino.
6: Sì.
8: Bisogna provarlo prima o poi, se vedono che Ranieri non è al top, se abbiamo questo brasiliano che hanno preso, facciamolo giocare.
6: Come ti è sembrato, ecco, fino a questo momento Vieri, quando è stato chiamato in causa? Soprattutto difficile da giudicare, magari da terzino, da centrale dovrebbe essere il suo ruolo.
8: Sì, da terzino penso che sia, non può giocare, ecco, però io non lo conosco, però l'hanno preso come centrale mancino così, e penso che prima o poi lo faranno giocare, anche per cambiare un pochettino, quando le cose vanno male in difesa qualcosa deve cambiare.
6: Però ti chiedo anche, sei un po' sorpreso nel vedere così poco considerato Pongracic, che l'anno scorso comunque ha giocato quasi sempre a titolare, in fondo?
8: A me Pongracic non mi fa impazzire, era uno di quelli che chiedeva che a posto di Pongracic, ecco, hanno preso il brasiliano così, però è sempre una buona alternativa sicuramente. Però non è che cambiamo il meglio, ecco, per il mio conto, per il mio parere.
6: Sì, sì.
7: Tommaso, invece Ordine, andando al centrocampo, come hai giudicato la prestazione di Ulahi a Genova? Secondo te questa incompatibilità con Fagioli c'è davvero? Dove lo vedresti bene, insomma, il centrocampista?
8: Io penso che possono giocare tutti e due. Per me Fagioli è un centrocampista a tutto campo, è spiegato a stare davanti alla difesa, perciò anche il nazionale gioca a centrocampo così. L'altro può giocare davanti alla difesa, perché è cattivo, uno che combatte, uno che ti viene a pressare così. Io non vedo perché non possono giocare tutti e due. Fagioli a centrocampo, che è bravissimo, e lui davanti alla difesa, che è uno che tampona tutti.
7: Quindi in maniera diversa rispetto a come l'abbiamo visti però a Genova, dove sì, hanno giocato un tempo insieme, però Fagioli davanti alla difesa, l'altro a fare, insomma, il trequartista, la mezzala, non so bene cosa abbia fatto, perché
8: non lo so neanche io, ecco, giocava esterno, non so perché l'abbia messo lì. Fagioli, lui è un giocatore davanti alla difesa, senz'altro. Fagioli per me è spiegato davanti alla difesa, perché è un giocatore tecnicamente valido, può segnare, può dare le palle gol, perciò possono giocare tutti e due insieme. Certo, metti a lui laterale a sinistra o a destra, scompare, ecco, quello sì.
6: Sì. Senti, invece là davanti come hai giudicato la prestazione di Mastantuono? Perché i voti per l'argentino sono stati quasi tutti molto bassi. È anche vero che probabilmente risentiva del viaggio internazionale che aveva fatto, però ecco, sì, ha perso tanti palloni, però mi ha dato la sensazione di essere sempre pronto a prendersi delle responsabilità, perché comunque il pallone non gli scotta tra i piedi, veniva a riprenderselo anche in fase difensiva. Insomma, non è un giocatore che si nasconde.
8: La stanchezza, cioè, 19 anni, 20 anni, non esiste. Lui per me è un grande giocatore, è un esterno che ti libera sempre l'uomo, perciò Lui è quei giocatori lì, li farei sempre giocare, perché un momento e l'altro ti può far gol, ti può dare l'assist, ma Santona adesso è un punto fermo della Fiorentina.
6: Certo, no, che quello sicuramente, io mi riferivo proprio nello specifico alla partita con il Genoa, però insomma hai spiegato bene qual è il tuo punto di vista, ci mancherebbe. E come si può, ecco, come si può arrivare ad una definizione del centravanti titolare? Perché in questo momento Pellegrino sembra 100 volte meglio rispetto a Beto.
8: Sì, lo penso anch'io, è più mobile, è uno che si muove di più, Beto è molto macchinoso, così io penso Pellegrino sia il giocatore che adesso bisogna fare giocare sicuramente, poi dipenderà dall'allenatore come può giocare, perché Atta può giocare anche dietro alla punta, secondo che modo lo fa.
6: Sì, anche se c'è chi sostiene che probabilmente da mezzala potrebbe dare il meglio di sé, avendo tanto campo davanti a sé potrebbe anche riuscire, no, a mostrare il meglio di sé, insomma potrebbe anche in progressione essere quel giocatore in grado di andare a penetrare all'interno dell'area di rigore o comunque insomma scambiare con i compagni.
8: Ma senz'altro, Atta può fare tutto, così detto. Secondo modulo può fare anche detto dietro la punta, può fare tutto centrocampo. Però il punto fermo è il nostro centrocampista, come diciamo, Kung Fu.
7: Dur,
8: ecco, quello è il punto fermo nostro, che per me è un grande giocatore. Con Dur, Atta e Fagioli dovrebbe essere, oppure il Merettino, l'altra difesa, Fagioli e Cufur e Atta può giocare dietro davanti dietro.
6: Allora, quindi insomma sei un grande estimatore di Indur, giocatore che però sì, tra i tifosi della Fiorentina non trova ancora quei consensi totali,
8: e certo, quindi così non lo trovo, non trova più Mazzantona, i tifosi vogliono vedere la grande giocata, i numeri 10, no?
6: Sì,
8: ormai i numeri 10 sono i numeri 10 per sempre, perciò. Però è un giocatore fondamentale per la Fiorentina.
6: Sì.
7: Per quanto riguarda, Claudio, prima parlavamo di una problematica sollevata anche dai tifosi, che l'abbondanza in questa Fiorentina potrebbe diventare anche un problema, ecco. Te come la vedi questa eventuale problema? Cioè l'abbondanza davvero può diventare un problema, avere troppe scelte e l'allenatore magari un giorno decide una cosa, un giorno sceglie un altro giocatore, può diventare un problema alla lunga non avendo nemmeno l'Europa come sfogo?
8: Ma io penso più ai giocatori bravi e meglio è un allenatore, però lui deve partire sempre da una base, cioè io parto dagli 11 che vedo durante la settimana e vado avanti così, poi lo presento nel campionato, ci sono tante partite, perciò può anche cambiare, però in testa deve far giocare per me sempre la stessa squadra.
6: Eh sì, a questo punto bisogna trovare l'11 e bisogna insistere su quello.
8: Certo. Poi per cambiare, se c'è bravi giocatori non hai problemi.
6: Sì. Sei preoccupato per la partita di domenica con il Como?
8: No, più giochiamo con quelle bravi e meglio è. Più giochiamo con quelle così diciamo come noi e peggio è. Perciò con Como faremo una grande partita. Como è una buonissima squadra, però ce la giochiamo a Firenze, perciò nel nostro campo dobbiamo dar tutto e penso che la Fiorentina possa far bene.
6: Va bene, insomma, con la tua fiducia adesso siamo un po' rinfrancati.
8: No, ma io ho la fiducia perché vedo nella Fiorentina una buona squadra. Poi
6: sì,
8: speriamo che.
6: Però bisogna fare in fretta adesso a riemergere da quella
7: non
6: posizione.
7: Non sei preoccupato, Claudio, per questa posizione di classifica? Insomma, rischia un pochino di assomigliare a quella dell'anno scorso?
8: Sì,
7: o no?
8: Ma sono passate poche partite, ancora abbiamo un po' di tempo. Uno certo pensa all'altro anno, però tutti i danni sono uguali. Però io penso che la Fiorentina possa uscire da questa classifica prima o poi.
6: Va bene Claudio, allora con la tua fiducia, come dicevo, siamo rinfrancati, dunque grazie.
8: Grazie a voi.
6: A presto.
7: Ciao.
6: Grazie.
8: Ciao.
6: Grazie a Claudio Merlo. Andiamo un po' con i messaggi, poi aspettiamo le vostre considerazioni anche al numero 055 77 11 171, il numero da comporre per entrare in diretta con noi. Invece al 348-7513-933 i messaggi dei nostri amici da casa. C'è Quentin che dice: probabilmente Ranieri è più bravo quando canta rispetto a quando gioca a calcio. Come dicevo in precedenza, adesso sono rimesse tante domande, no, su Ranieri, ma è davvero un giocatore che può giocare titolare nella Fiorentina? È un giocatore, addirittura qualcuno dice da Serie A. Insomma, è chiaro, il livello rispetto agli anni 80-90 è calato, però non è che possiamo adesso stravolgere il giudizio su Ranieri, che non sarà Vierchowod, però comunque è stato un giocatore molto utile per la Fiorentina, per l'attaccamento alla maglia e anche per certi momenti difficili che lui ha affrontato al meglio.
7: Sì, lo vedi, è così, cioè nel senso, ma è anche giusto che sia così quando sono i tifosi a commentare, no? Perché fino a dopo il Napoli Ranieri invece era colui che, diciamo, per il suo anche spirito d'attaccamento, per la sua, diciamo, esperienza, aveva anche fatto bene a Dragusin. Ricordo anche dei giudizi e dei commenti, dei messaggi di questo tenore. Quindi zitto zitto, alla fine Ranieri è di nuovo un titolare e se lo merita. Adesso è un giocatore da prendere, impacchettare, proprio ora ha rinnovato il contratto, sì, tra l'altro, sì, fino al 2029 con opzione fino al 2030. Adesso è da impacchettare, nemmeno in Serie B probabilmente. E questo è un po', fa parte dell'altalena dei giudizi. È chiaro che gli errori che ha fatto sono errori gravi, cioè l'errore in particolare sia sul primo che sul secondo gol, il liscio che ha fatto, insomma, è raro vederlo in Serie A. E quindi ci stanno delle domeniche, dei sabati in questo caso, nella quali non riesci proprio a fare niente. L'errore del difensore, l'errore dell'attaccante davanti alla porta che ti sbaglia un gol a porta vuota, dice Madonna cosa si è mangiato, però alla fine puoi anche fare il risultato, cioè non scaturisce un gol contro, no? E invece quell'errore del difensore così marchiano ti fa perdere magari la partita e quindi è giudicato in maniera ancora più grave. Secondo me Ranieri è uno che nella Fiorentina ci può stare, ci starà, perché ha rinnovato il contratto fino al 2029, immagino che sia stato fatto per farlo restare, non per cederlo, però allo stesso tempo che sia un titolarissimo in una difesa nella quale si è speso così tanto per migliorarla, e mentre l'anno scorso eravamo in fondo alla classifica, mi pongo degli interrogativi. Cioè anch'io avevo detto che è utile in un determinato momento,
6: certo.
7: Ci possono essere dei momenti in cui però bisogna avere anche il coraggio di, a quel punto,

0: Pieno all'arbitro è stato un po' troppo fiscale, perché non mi sembrava quell'intervento da
1: quella munizione Gianni. Assurda, ecco. Ma lo sai perché gliel'ha data? Perché lui aveva protestato sempre per un intervento dello stesso giocatore, non ricordo mai il nome del centravanti che ci ha fatto gol,
0: Osmaic,
1: che gli aveva messo le mani in faccia in pochi minuti, era andato a protestare, l'azione dopo ha fatto fallo, l'arbitro l'ha interpretato come un fallo, diciamo, di vendetta, no? E l'ha ammonito, era altrimenti una munizione assurda, cioè non inspiegabile, e fa parte dei difetti secondo me di Maresca come arbitro, di questa famosa un po' presunzione con cui lo vedo arbitrare. E al di là di questo, non mi sembra che anche Ranieri sia stato parecchio imprudente, perché ha preso ammunizione dopo 10 minuti per un fallo,
0: ha rischiato anche il rosso,
1: che rischiava il rosso dopo 10 minuti, un fallaccio a centrocampo, una posizione inutile, entrando scomposto e fuori tempo. Quindi voglio dire, fanno parte del gioco queste. Io ripeto, io proverei a dare fiducia ad una coppia centrale, Dragusin, Vieri, che sono i giocatori sui quali la Fiorentina ha investito tanti soldi, e credo che, viste la situazione della difesa, visti tanti gol incassati eccetera eccetera, e tanto peggio della coppia Ranieri Dragusin non penso possa fare, perlomeno valorizzi un giocatore che hai pagato tanti milioni, inizi a fargli capire il calcio italiano, a farlo giocare, e però gli devi dare un po' di fiducia. Cioè, se mi fai il cambio ogni pochino, è difficile trovare in quel settore di campo lì in particolare, no?
0: Sì.
1: La quadratura, perché sì. Si può cambiare forse di più davanti, no?
0: Sì.
1: Ma i difensori gli devi dare una certa stabilità, perché altrimenti succedano le frittate come stanno succedendo adesso in questo momento nella Fiorentina da tempo.
0: Voglio tornare anche per un attimo su Ulai, perché abbiamo detto che Vanoli deve anche in questo caso trovare la posizione migliore per questo calciatore, che è stato pagato oltre 25 milioni, è stato un grande investimento di quest'estate. C'è stata e c'è sempre grande attesa intorno a questo talento, però ecco, dovesse continuare ad esserci questo equivoco tattico intorno a lui fino a gennaio, che succede? Perché c'è anche il rischio che possa arrivare qualche offerta anche importante per lui da parte della Turchia, in particolare si parla del Galatasaray. Ecco, la Fiorentina in questo caso, visto l'investimento che ha fatto, dovrebbe avere la forza di continuare a credere in questo giocatore e aspettare che si possa trovare anche la condizione giusta per farlo esaltare, ecco.
1: A me preoccupa sinceramente un po' anche l'entourage ci può essere intorno a questo giocatore. Io mi ricordo quello che successe nel momento della trattativa, della definizione della trattativa, quelle voci su questo presunto rapimento, il giocatore che non arrivava, non si sa dove era, con chi era, ecco, sono cose un pochino, chiaramente non giocando. Condivido la sua preoccupazione, perché è un ragazzo giovanissimo, ha 19 anni, è un ragazzo che vale 30 milioni, perché la Fiorentina lo ha pagato circa quella cifra lì, 26 più eventuali bonus, e sta in panchina, non viene messo nel suo ruolo, e all'inizio si può capire, se la situazione dovesse andare avanti per un altro paio di mesi sarebbe più difficile da gestire.
0: Soprattutto come gestisci il giocatore,
1: come gestisci lui, come gestisci l'entourage,
0: altre aspettative sicuramente,
1: poi le società turche che si fanno di nuovo vive, perché lì era un giocatore che faceva la differenza.
0: Si parla del Galatasaray
1: comunque società importante, a livello di, tra l'altro la società dove c'è Torreira se non mi sbaglio, e quindi anche questa è una circostanza particolare che la Fiorentina ha cercato, no? Torreira nella fine del mercato, quando un po' c'era il caos di non capire e sapere come poi andare a parare, e quindi sì, è una situazione che se va avanti può diventare una situazione difficile. Sta al professionista, che nonostante sia giovane,
0: sta anche alla società a tenere duro, nel senso che se sono stati
1: Paratici,
0: investiti
1: io non credo sia
0: no, non credo
1: che
0: però,
1: si fa
0: però
1: tanto
0: non è che,
1: prendere in giro,
0: non è che
1: però,
0: semplicemente per il fatto che Vanoli non riesce a trovargli una collocazione, allora bisogna cederlo. No, andiamoci piano.
1: No, andiamoci molto piano, perché in passato poi cedendo i giocatori, a parte lo cedi a quanto? Cioè, non sei certo valorizzato. C'è una società che ti ridà i soldi che hai speso ora? Credo di no. In questo momento magari il Galatasaray te lo chiede, che so, in prestito, un diritto di riscatto. Insomma, bisogna vedere anche se non mancano i soldi.
0: Sì.
1: Bisogna vedere la formula. Però ecco, Allora ci hai scommesso tanto, l'hai strappato alla concorrenza eccetera, dopo pochi mesi lo rivendi, mi sembrerebbe una circostanza molto particolare, da nemmeno da

0: vecchia Fiorentina, insomma, la società proprio non c'è. E quindi io spero che non sia così. Mi fanno riflettere le parole però anche di Claudio Merlo, no? Che insomma di centrocampo se ne intende, è stato un grandissimo centrocampista. E non è il primo e dice: ma perché non proviamo a metterlo nel mezzo e a mettere Fagioli nella posizione? Cioè io credo che Fagioli,
1: un altro nostro ascoltatore, appunto facendo la formazione metteva Fagioli mezzala.
0: Fagioli è vero che è stato ricostruito da Vanoli in quella posizione, però in questo momento c'è un CT della nazionale che lo vede mezzala e lo sta utilizzando come mezzala. Quindi non so dentro di sé, siccome è un ragazzo anche particolare, non so se dentro di sé, ecco, la convinzione di giocare un determinato ruolo possa essere minata dal fatto di essere in nazionale cercato per un altro tipo di ruolo, no? Che lui può fare, perché l'ha fatto con la Francia, l'ha fatto nell'altra partita contro la Turchia, se non mi sbaglio, e l'ha fatto anche discretamente, no? E sì, quindi se potrebbe esserci anche questa variante da provare nella Fiorentina, perché tanto, cioè, non è che le cose stiano andando bene, cioè, io capisco, non si cambia una squadra che funziona, questo è verissimo, ma una squadra che non funziona, che c'ha 4 punti in 6 partite, si può anche provare a cambiarla.
1: Assolutamente.
0: Si può provare a metterci dentro un'idea nuova, no? Sì, per vedere di dare una scossa a questo tram-tram che sinceramente è molto preoccupante. E quindi, perché in futuro potrebbe essere una soluzione. Magari non da adottare subito domenica con il Como, però se le cose continuano ad andare male, qualcosa bisogna fare.
1: E poi si aspetta il ritorno di Attà, che in questo momento sta anche lavorando a parte, anche quello è un altro capitolo francamente abbastanza misterioso, perché ha giocato probabilmente senza essere al 100% e infatti si è visto che non era l'Attà che ci aspettavamo, e adesso è box chissà per quanto tempo, perché ieri ha lavorato a parte e vedremo questa settimana che tipo di lavoro effettuerà. C'è anche un messaggio del nostro ascoltatore che dice: Attà è ancora infortunato, al momento nessuno se n'è accorto. No, ci siamo accorti, così come ci eravamo accorti che non era il rendimento all'altezza del valore di Attà, quello che
0: è anche qui sono 25 milioni che la Fiorentina non sta utilizzando sostanzialmente, se vogliamo essere concreti, no? Quindi sì, è un giocatore da cui ci aspettavamo tanto, che nel precampionato aveva fatto vedere di poter essere un giocatore decisivo, e poi l'abbiamo perso. Gestione, io non, su questo terreno sinceramente mi risulta difficile dare dei giudizi, perché non conosciamo niente. Solo Vanoli è stato quello che ci ha un po' svelato, ha detto, ha parlato di sovraccarico addominale
1: funzionale all'addome, funzionale all'addome.
0: Quindi ha vestito un po' i panni del medico ortopedico, non lo so, perché è difficile anche poi vedere da cosa è scaturito. È arrivato così, sembra di no, è stata la Fiorentina e la gestione precedente a portare questo problema. Sono tanti gli interrogativi da porsi, però se non c'è una controparte che ci dà delle spiegazioni, come possiamo avanzare delle ipotesi? È chiaro, così a cazzotto sembra una gestione sbagliata.
1: Sì.
0: Cioè, quando non c'è il chiarimento ti pare una gestione sbagliata. Però, ripeto, bisognerebbe capire bene come sono andate le cose. Io non so questo infortunio, poi c'è mistero anche sul recupero, no?
1: Certo.
0: Cioè, non essendo stato fatto per adesso nessun comunicato, se non mi è sfuggito a me.
1: No, al di là delle parole di Vanoli non ci sono stati comunicati.
0: Quindi in genere si fa comunicato, sono stati svolti gli esami, il giocatore ricomincerà la ripresa nel gruppo più o meno, e si dà una tempistica. Non c'è niente, quindi come possiamo saperlo? Questo avvolge di mistero ulteriormente la situazione.
1: Sì, e poi insomma non è neanche una buona decisione nei confronti del calciatore stesso, perché nel momento in cui fai chiarezza sulle sue condizioni, anche sui tempi di recupero, sai come affrontare il discorso, no? su questo giocatore. Magari fai anche una precisazione sul fatto che ha giocato magari non al 100%, insomma, ha cercato
0: si è sacrificato,
1: e allora a quel punto, ripeto, il giudizio cambia anche sul giocatore. Invece,
0: però,
1: se poi lo mandi in campo e non dici che in quel momento non è proprio al 100%, allora poi ti aspetti delle cose,
0: vero,
1: che lui non può dare, e quindi
0: la trasparenza anche... paga sempre, secondo me, no? E questo però è un problema non solo della Fiorentina, in generale anche vedo nel calcio ad alto livello c'è poca trasparenza e quindi spesso si prendono fischi per fiaschi anche nei giudizi. Io dico, mi sembra un giocatore che comunque si stia impegnando tanto nel recupero, leggo che è giustamente, magari però lo svelare che ha giocato con un problema può essere un boomerang magari per chi gestisce il calciatore, perché se tu lo fai giocare con un problema e aggravi il problema stesso,
1: lo so, e allora,
0: quindi forse da lì che può nascere una certa reticenza, e sono i misteri. Già l'anno scorso avevamo, e negli anni passati per altri giocatori, no? Ken per esempio, ci fu all'inizio un mistero nella gestione, quindi non lo so se è un vizio e perché debba esserci questo modo di gestire. Certo, a Tainge quello vero ci farebbe un gran comodo, perché è uno che sa unire le due fasi, e c'ha tante qualità, fa assist, è un giocatore sulla mezzala che ci farebbe tanto comodo avercelo, visto anche la scialba prestazione di chi lo ha sostituito nella partita di Genova.
1: Silvano da Montemurro ci scrive che questa squadra in mano a un Farioli andrebbe alla grande, altro che Vanoli.
0: Farioli. Ok, sai, tutto è valido, si può dire qualsiasi nome, tutto può essere valido. Adesso ripeto, abbiamo Vanoli, l'abbiamo preso dopo aver cacciato un allenatore dopo 3 giornate. Mi sembra un po' eccessivo metterlo in discussione. Anch'io l'ho criticato molto per le scelte di Genova, però mi sembra un po' eccessivo metterlo in discussione anche lui dopo 3 partite di fatto di Serie A, perché a parte la Coppa Italia, le prime 3, compresa la Coppa Italia, erano andate bene. Ora c'è stato questo enorme passo falso, però insomma, prima di dire cambiamolo un'altra volta, se no si fa. Io mi ricordo c'erano i mangia allenatori, purtroppo non ci sono più. Zamparini era uno di questo, per esempio. Chi era poi, se li ricordi altri presidenti?
1: Cellino.
0: Ce ne sono stati tanti.
1: Agli anni '80, chi ci
0: viene? Sì, ma a me viene in mente anche Spinelli, per esempio.
1: Spinelli,
0: che era un altro che...
1: insomma, ce ne sono stati tanti, poi magari qualche altro nostro ascoltatore
0: ci darà dei suggerimenti,
1: qualche altro nome. Andiamo a salutare adesso Cesare Natali. Ciao Cesare.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Ben ritrovato. Stiamo parlando ovviamente della Fiorentina,
0: di Vanoli in questo caso,
1: e di tutte le difficoltà che sta incontrando, a sorpresa francamente, perché dopo la campagna acquisti di quest'estate ci si aspettava tutt'altro cammino da parte della Fiorentina. Che succede secondo te, vedendola da lontano?
2: Ma non so, ho parlato con vostri colleghi durante la sosta un paio di settimane fa, mi sembra che la Fiorentina stesse ricominciando con Vanoli, chiaramente, che non ha iniziato la stagione, comunque è stato richiamato diciamo in corso d'opera, mi sembrava che stesse camminando su una linea positiva, su una prospettiva diversa da quella che è stata poi la stagione scorsa. Poi la sconfitta di Genova, io sinceramente non ho visto la partita e non ho grandi informazioni, forse sicuramente potete aiutarmi voi, però è chiaro che se poi dopo una partita persa si ricomincia ancora col calderone di allenare, mi sentivo parlare di mangi allenatori, di vecchi presidenti, più anche della mia epoca, rispetto a
0: sì, infatti ci potresti aiutare te a trovare
1: Gaucci, ad esempio,
0: Gaucci, no, perché Gaucci, sì, i tifosi stanno dicendo, alcuni,
2: anche Pozzo all'inizio era mangi allenatori,
0: scherzava anche lui all'inizio, i tifosi stanno dicendo tramite i commenti, stavano alcuni tifosi dicendo bisognerebbe cambiare, bisognerebbe dare la Fiorentina a un altro, era stato
1: a un Farioli ad esempio, insomma è chiaro, poi ognuno ha i suoi pallini.
2: Ci sta tutto, nel senso, perché poi l'ambiente di Firenze è giustamente esigente, ambizioso, e quindi la critica ci sta, però se oggi si ricomincia col... ma non è che non mettere in discussione, perché poi alla fine sono i risultati che mettono in discussione qualsiasi cosa, dai giocatori all'allenatore, arrivando, cioè partendo al contrario da una proprietà in giù, chiaramente.
1: Sì.
2: Le scelte che sono state fatte quest'estate non sono state sicuramente, non dico positive, comunque non hanno dato l'impatto immediato che tutti si aspettavano, perché sennò non cambia in atto dopo 3 giornate. Certo. Quindi il ritornare su Vanoli, a me sinceramente l'ho già espresso, mi è sembrata una mossa intelligente, perché comunque ha fatto bene l'anno scorso. Io personalmente l'avrei anche confermato, non avrei cambiato Vanoli dopo quello che aveva comunque dato. È vero che poi nel calcio tante volte la riconoscenza non c'è, non devi neanche né cercarla né aspettarla troppo, però comunque se l'era guadagnata una riconferma. Non è stato così, è ritornato e adesso bisogna comunque sostenerlo, anche perché sennò, cioè, se cambia ancora allenatore,
1: la situazione precipita, insomma. Sì
2: cioè, ma no, ma la situazione io penso che se l'allenatore, a parte che è bravo, ma anche comunque il polso dello spogliatoio, tanti giocatori nuovi, la squadra secondo me è una buona squadra. Io penso che abbia fatto un mercato forse anche troppo numericamente un po' troppo ampio, probabilmente, perché quando metti tanti giocatori nuovi insieme chiaramente non è facile. Però a livello qualitativo c'è del materiale su cui lavorare, ci sono giocatori forti la Fiorentina.
1: E allora guarda, partendo dalla difesa, ti sottopongo questi nomi: Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas. Questa è stata la difesa che per lo più è stata utilizzata fino a questo momento da Vanoli. Cosa ne pensi? Pregi e difetti soprattutto?
2: No, ovviamente, sai, i due esterni, uno è un po' più consolidato, l'altro è un po' più giovane, più emergente, diciamo, più scommessa. Però sicuramente non lo so se è pronto per fare titolare, parlo di Valdepeña. Ripeto, non ho visto grandi partite della Fiorentina.
1: Sì, però sono più portati a offendere che a difendere, questo è un problema.
2: Sì, vabbè, ma offendere va bene, nel senso, cioè, se vogliamo parlare di un calcio moderno, un po' più europeo, le squadre è normale che vogliono attaccare, però chiaro, poi dopo devi avere, non dico degli equilibri, ma devi avere dei giocatori che poi ti fanno la differenza quando perdi palla. E non so se la Fiorentina ce li ha centralmente. Non l'ha dimostrato fino ad oggi, qualcosa ho visto, non ho visto molto, ripeto, però il rendimento di Dragusin sicuramente non è a livello delle aspettative che pensavano. Ranieri comunque è un giocatore solido, affidabile, però non è un giocatore probabilmente che ti può permettere di giocare una squadra ultra offensiva con giocatori che hanno grandi qualità dalla metà campo in su, però poi quando bisogna tornare indietro fanno più fatica, e quindi poi chi compensa deve essere i due e mezzo e i due centrali fondamentalmente.
1: Sì.
2: Questo un po' parlando dell'aspetto difensivo.
1: Sì.
2: Poi l'equilibrio comunque sta in mezzo, alla fine, cioè, la squadra se vuole giocare, vuole gestire, devi avere un play di riferimento che secondo me può essere benissimo Fagioli, perché sembra che comunque sia cresciuto, sia arrivato a un livello più che buono per quelle che sono le sue qualità. E chi gioca a fianco a lui deve trovare meglio un po' l'equilibrio, l'affinità con i giocatori. Atta adesso è fuori, mi sembra, visto che non stia giocando, è un giocatore che a me l'anno scorso aveva sinceramente impressionato, ma non credo solo a me, aveva impressionato.
1: No, certo, sì, infatti l'avrebbe voluto in tante squadre, però poi ecco. Dicevi degli equilibri, e la Fiorentina ancora non li ha trovati, e chissà se li trova, ecco, con queste caratteristiche di giocatori a centrocampo.
2: Sì, ma anche lo stesso ragazzo che hanno preso, Ulai, cioè, un giocatore che comunque ha delle caratteristiche precise, comunque gli piace avere la palla, forse anche troppo un portatore, però non è secondo me un play. È un regista classico, è un giocatore che potrebbe diventare di grande intensità, un aiuto nella fase di transizione, recupero immediato, comunque a chiudere un po' un tappabuchi per le sue caratteristiche anche fisiche, la resistenza. Allora, secondo me parlare di qualità più o meno della squadra, non dico che è superfluo, però i giocatori sono questi qua, il mercato è chiuso, quindi ripeto, secondo me i giocatori a livello medio sono di buono se non potenzialmente alto livello, quindi è un discorso di, secondo me, di cercare di, conoscendo un po' anche la piazza di Firenze, di compattarsi un po' e dare anche tempo a Vanoli di di lavorare, perché io lo so che voi giustamente fate il vostro lavoro e analizzate, giustamente potete criticare perché la critica fa parte di qualsiasi lavoro, però è chiaro che poi se vai a mettere tutto in discussione ogni volta dopo anche una sconfitta, è vero che hanno avuto la sosta, hanno lavorato, però poi ci sono le nazionali, portano via tanti giocatori, tante dinamiche non sono gestibili così, o come potrebbero sembrare semplici da gestire. Quindi adesso la Fiorentina, che c'è un periodo di tante partite, dovrà dimostrare di avere comunque una squadra competitiva per degli obiettivi che non siano salvarsi alla terza giornata come l'anno scorso.
1: Certo. Tommaso Borghini.
0: No, ritornando al discorso dell'equilibrio, no? All'inizio Vanoli, all'inizio quando è arrivato Vanoli, aveva optato per la soluzione di schierare un centrale sostanzialmente come Vieri nella posizione di terzino sinistro, e secondo te è una soluzione che poi dopo ha abbandonato, in particolare nella partita di Genova e anche nel secondo tempo con il Napoli, che c'era l'esigenza di recuperare, ecco, una soluzione che vedi adesso in questo momento, visto anche le difficoltà, che possa essere riproposta in modo da far diventare poi all'occorrenza la difesa sostanzialmente a tre in certe fasi, no? E poi
2: sì,
0: e avere un
2: potrebbe,
0: ecco. Prego,
2: se
0: prego.
2: Tu hai l'idea di costruire a tre, quindi alzi il terzino destro, è chiaro che poi lui scivola da terzino sinistro, diventa braccetto di sinistra, centrale di sinistra con un centrale e con il centrale destro che va braccetto destro. Però se tu parti con un giocatore che tu hai preso come centrale, hai fatto anche un bel investimento, mi sembra, a livello economico.
1: Sì, sì, 17 milioni.
2: E avrà delle caratteristiche ben precise, cioè non lo so, io certamente non lo conosco bene, però mi sembra che abbiamo preso un difensore centrale mancino. Quindi il giocatore centrale mancino, secondo me, se tu giochi, vuoi costruire a tre è un discorso, ma se vuoi fare una difesa a quattro con un terzino classico, con i due centrali, deve giocare in mezzo, deve fare il suo ruolo, perché poi i giocatori alla fine si esprimono bene quando giocano nelle loro posizioni. Poi uno si può adattare, però se prendiamo che è sudamericano, giovane, adattarsi non è così immediato. Io penso che a prescindere da lui, un allenatore intelligente come sicuramente Vanoli devi cercare di valorizzare i giocatori per quelli che sono le loro caratteristiche, quello che piace fare il giocatore, piace o sanno fare fondamentalmente. Se io all'epoca avessi fatto il terzino, sicuramente sì, potevo fare il centrale da terzino, stavo fermo, superavo la metà campo e stavo lì. Quindi io credo che la prima cosa più importante è aver chiare le caratteristiche dei giocatori e mettere le condizioni di fare quello che sanno fare, o comunque che hanno sempre che hanno fatto, o che è il potenziale massimo, dove possono raggiungere il loro potenziale massimo per le caratteristiche che hanno.
1: Ecco, in questo momento con la difesa della Fiorentina, che è la seconda peggiore del campionato dopo quella del Venezia, Pongracic non può proprio trovare spazio un giocatore come lui, che ha fatto mondiali?
2: Ma è un buon giocatore, anche lui ha fatto, cioè infatti è un giocatore comunque anche a livello internazionale. E lì non è che stiamo parlando di giocatori né troppo scarsi o né troppo forti, che dici sono abbastanza omogenei nel loro livello, dipende tanto da quello che è l'aspetto settimanale, cioè quello che vede il mister durante la settimana, il lavoro. Poi ripeto, per quello che ho fatto finora a Bagus, non mi sembra che abbia avuto un rendimento eccezionale per quello che probabilmente l'impatto che tutti si aspettavano potesse avere. Non mi stupirei se magari a breve possa rientrare a giocare quell'altro che comunque aveva fatto bene in tante situazioni. È un giocatore comunque affidabile, che conosce bene la Serie A. Quindi stiamo parlando di una rosa che non sarà di primissimo livello in tutte le posizioni, però ha dei giocatori forti in tanti ruoli e in tante caratteristiche. Quindi secondo me è un discorso di lasciar lavorare l'allenatore, dargli il tempo che giustamente avrà bisogno, perché comunque non ha fatto un mese di lavoro all'inizio, non è facile comunque allenare una squadra o tornare ad allenare una squadra che comunque è cambiata per, non so,
1: quasi totalmente, sì, vero,
2: circa.
1: Va bene, Cesare, grazie mille per il tuo intervento.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao. Grazie a Cesare Natali e siamo ai saluti, lo spazio Marcord proprio in
0: non ce la
1: secondo.
0: Facciamo tanto o giovedì oppure venerdì al Brivido Viola, vi faremo, abbiamo un po' di roba.
1: Sì, abbiamo roba anche legata al passato,
0: roba,
1: a tanti,
0: dalle 20 Brivido Viola, ricordate,
1: e poi anche a tante edizioni del passato di Fiorentina Como. Grazie a Tommaso Bordini, grazie a tutti voi, vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, buon proseguimento su Radio Firenze Viola. Radio Firenze
3: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Chi si compra?
5: Io, caro Ben, vi dico solo una cosa, che qui ci siamo abituati a perdere allenatore, squadra, società e tifoseria e stampa, metto anche. Qui ci siamo abituati a perdere e non c'è cosa peggiore, quindi perdere non ci fa né caldo né freddo.
6: Scusate, tanto l'allenatore si merita da me pezzo perché l'ha pezza lui.
7: Anche De Gea però ha fatto una bella appellata, eh.
8: Buongiorno e grazie di esistere, almeno voi, in questo universo.
9: Paratici, bocciato, paratici, bocciato, paratici, bocciato, paratici, bocciato.
10: Gran palla per Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo Breca, lo
11: Icone, Icone, Icone, Icone.
4: Chi si compra?
1: Non tira mai Icone. Non gliel'hai messo, non hai aggiunto.
12: No, perché doveva essere coerente con paratici, bocciato, paratici, bocciato. Tra l'altro è un WhatsApp audio quello di paratici, bocciato, che ho completamente stravolto, perché tra un paratici bocciato e l'altro c'era anche una motivazione spiegata dall'ascoltatore, ma io ho preso.
1: Ti scusi.
12: Zac, zac.
1: Ti scusi con l'ascoltatore.
12: No, non mi scuso, nel senso.
1: Hai
12: però
1: cambiato il senso del suo messaggio.
12: Ho cambiato il senso come in ogni copertina del resto.
1: Vabbè,
12: perché
1: certo,
12: la regola numero uno delle copertine è decontestualizzare tutto il possibile.
1: Comunque, allora, intanto benvenuti, benvenuti Francesco e benvenuti a voi. Questa è Chi si compra, la Firenze Viola, 348-75-1393. Se volete mandarci i vostri messaggi audio di testa, se no, se volete chiamarci 055 77 11 171, anche sul canale 92, mi raccomando, seguiteci anche in video se potete, se volete. Presto grandi novità anche sul canale, non le spoilerò perché non le posso spoilerare, poi ovviamente ci potete seguire col DAB e con tutti gli altri metodi che ormai conoscete a memoria. Dicevo, ieri mi ha fatto molto pensare questo messaggio che hai utilizzato per l'apertura della copertina, questo messaggio dove si dice ci siamo abituati a perdere, perché lo trovo tristemente molto vero.
12: È la famosa decrescita felice di cui parla, sì,
1: pure infelice,
12: qualcuno.
1: Pure infelice.
12: Beh,
1: nel senso,
12: sai,
1: la
12: sì,
1: mia abitudine a perdere per esempio mi fa girare i coglioni,
12: è vero,
1: cioè, non è che
12: però
1: mi fa
12: alla
1: essere
12: fine,
1: felice.
12: Però alla fine è felice secondo me perché comunque
1: non c'è un moto di rivoluzionario.
12: No, ma poi voglio dire, nella nicchia che per gli anni è stata la Conference, il senso di appartenenza, l'infamata a quelli che sono andati via, in senso ovviamente non totalizzante, però una bella fetta di questo ambiente ha trovato un po' così la sua capacità anche di così respirare, cioè ah che bello, faccio un esempio, Vlahovic che finisce in Turchia, ah che bello, Nico Gonzalez che alla Juve fa malissimo, ah che bello, in Conference le vinciamo tutte, mentre che so il Bologna in Europa League o in Champions League non passa il turno. Voglio dire, ecco, siamo arrivati poi a talmente tanto a questo che, come dice l'ascoltatore, tutte le parti in causa comunque, ecco, sì, va bene, perso col Genoa, però va bene, ora inizia un altro campionato, sei lì sempre a trovare le attenuanti, ma anche la stessa Fiorentina mi viene da dire,
1: ma certo,
12: tutta una ricerca continua di attenuanti, quando non è che abbiamo iniziato a parlare di Fiorentina da due mesi, perché vai a vedere su Wikipedia c'è scritto società fondata nel 2026, cioè siamo sempre all'interno di un anno che è un po' particolare come il centenario, e voglio dire, a maggior ragione dopo questo turno la Fiorentina è penultima dopo sei giornate.
1: Guarda,
12: potrà essere tutto vero, i giovani, non giovani, l'inesperienza, la Serie A che è ancora più competitiva rispetto agli ultimi anni, tutto vero, però uno guarda la classifica, penultimo, e non va tutto bene.
1: No, ecco, e soprattutto volevo fare una sottolineatura, perché ieri ho letto un po' anche in giro sul web e sulle pagine dedicate alla Fiorentina, non si può a Firenze, ogni volta che succede un imprevisto si manda tutto in vacca.
13: Cioè, quindi la colpa, la responsabilità è dell'ambiente che manda tutto in barca.
12: Grande classico.
13: Allora, io su questa cosa mi incazzo come le iene, perché se a voi sta bene di continuare a fare queste figure, di perdere una percentuale di partite molto superiore a quelle partite che vinci, o quantomeno una percentuale superiore a quelle che vinci o pareggi, se vi sta bene, ragazzi, vuol dire proprio che si guarda due sport diversi. Cioè, perché a me non mi sta più bene a mano. Io non mi sono rotto i coglioni di perdere tutte le domeniche. E di arrivare dopo tre settimane in cui si è detto: ah, si deve preparare questa partita in modo straordinario, perché l'ambiente a Genova chissà che roba è. Hanno anche confermato De Rossi, hanno più nazionale di noi fuori, hanno l'attaccante che non c'è, hanno tutto quello che ci siamo raccontati per tre settimane. Se arriva la partita del Genova si perde, e io mi devo sentir dire che il motivo per cui si perde è: la squadra è troppo giovane, e la squadra è troppo giovane dal primo giorno, se proprio uno dovesse dirlo, e per me non lo è.
12: E poi comunque per scelta della Fiorentina,
13: per scelta
12: stessa
13: della Fiorentina, perché
12: nessuno
13: Fiorentina
12: ha obbligato la Fiorentina a comprare Ulahi, Mastantuono, esatto, Valdepeña, esatto, e via discorrendo.
13: Per l'approccio, ma che vuol dire per l'approccio? Ma come ti fa a venire in mente te allenatore di andare dopo la partita e dire: abbiamo perso perché abbiamo sbagliato l'approccio, ma aspettavo un approccio diverso? T'aspettavi? Ma è tua responsabilità, mia ma se la squadra nel primo tempo fa schifo, non è mia colpa mia, non è mia colpa di quei quasi 2000 tifosi che sono andati a vedere la partita al Ferraris, non è mia colpa di tutti i tifosi che ascoltano la radio e che giustamente poi dicono: ma come cavolo si fa a perdere una partita del genere? Perché la differenza tra perdere una partita per mancanza di abitudine, come potrebbe, che ne so, se la partita la perdi al 90esimo perché dopo una gara dove hai fatto 40 tiri non riesci a fare gol e il Genoa con un rinterzo fa gol e perdi 1-0, ti gira le scatole, ma hai la sensazione che sia dentro a un percorso di crescita quella sconfitta, no? Qualcosa che ti insegna qualcos'altro. Cioè, mi dite voi che cosa ha insegnato alla squadra la sconfitta di Genoa? Io ve lo chiedo, rispondetemi voi. Cioè, cosa ha insegnato ai giovani virgulti della Fiorentina la partita, il primo tempo contro il Genoa? Perché io non ci trovo insegnamenti, io trovo disperazione. Cioè, trovo una squadra che continua a giocare ognuno per conto suo, e non per difetto proprio, perché se Mastantuono, ora ho visto partire la mambola, Mastantuono è troppo individualista, che se invece magari ne scarta tre e fa gol, date palla a Mastantuono e non la deve passare a nessuno.
12: Ovviamente contro il Venezia non lo era stato,
13: capito? Cioè, nel senso, sarà colpa di Mastantuono che prova da ragazzo di 19 anni a risolvere una partita per trascinare la squadra se la Fiorentina ha perso 2-1? Non credo. Cioè, le responsabilità dei singoli ci sono, ma è la squadra che non funziona, ragazzi. Cioè, non funziona, e non è perché non è, perché ora poi qualcun altro è tornato a fare ironia e a dare a Crosso la giustificazione della squadra inallenabile. Per me non è così. La Fiorentina è allenabilissima come tutte le squadre di Serie A, e che continua, secondo me, a vivere una, boh, non lo so io, un equivoco verso se stessa. Perché se la Fiorentina gioca normale, da Fiorentina, una formazione giusta, messi corti, messi stretti, con attenzione, senza colpi di testa, io credo che la partita di Genoa sicuramente non la perdi, magari non la vinci, ma non la perdi. Invece qui tutte le volte si ricambia atteggiamento, si ricambia tattica, si ricambia giocatori. Beh, io, ragazzi, ci vedo delle grandi responsabilità a 360 gradi, e continuo a dire che non si può giustificare una sconfitta come quella col Genoa, che era stata sottolineata dall'allenatore il giorno prima dicendo le partite della ripresa del campionato sono le più importanti, non si può giustificare dicendo sono giovani, l'atteggiamento, l'approccio, non è giustificabile. Dice: ma è una partita su 35, su 40 partite. No, è un cavolo, è un'altra partita che ti allontana ancora di più dall'obiettivo che ti eri posto inizio anno. Poi che non si arrivi in Europa è una cosa che non solo può succedere, ma è molto probabile. Però tra dire e fare c'è di mezzo che partite in questo modo non sono più concepibili. Perché se, scusami, sono andato lungo, poi ti lascio la parola, ma se noi si dice Vanoli ci deve dimostrare la crescita, e Vanoli dice non voglio più parlare dell'anno scorso, perché lo dice lui, e si deve valutare ciò che stiamo facendo quest'anno, e se io valuto quello che stiamo facendo quest'anno, c'è stata una partita di reazione di nervi contro il Venezia, c'è stata una buona partita, non ottima, con Napoli, quella col Pisa non la nomino nemmeno, e c'è stata una partita terribile contro il Genoa. Cioè, quindi col passare dei giorni, dopo l'effetto nervi, invece di migliorare lavorando sulla tattica e sulla qualità del gioco, si è fatto passi da gambero, tre passi indietro. Questo si potrà dire, oppure siamo disfattisti se si dice una cosa del genere?
12: Guarda, stavo guardando ora semplicemente come riferimento, perché c'è poi di mezzo anche lo stesso Vanoli. Nell'anno solare, quindi se prendiamo
13: gennaio,
12: quello che viene anche definito, no, il girone di ritorno della Fiorentina, di crescita, e questo inizio di stagione, la Fiorentina ha fatto meno punti del Cagliari. Cioè, la Fiorentina è decima, che è un po', se si va a vedere, la dimensione dei suoi ultimi 18-24 mesi. Cioè, è una dimensione di mediocrità assoluta, ma mediocrità proprio nel senso di rimanere nel mezzo, di non essere né carne né pesce, di avere la testa e la coda troppo lontane, visto che l'ha detto anche Vanoli parlando del pressing, di essere nella terra di nessuno. Ecco, e siccome mi sembra che in un momento in cui, giustamente lo sappiamo, non ci sono, perché Paratici non è un dirigente che parla con continuità, e non ci sono altri dirigenti in grado, secondo me, anche di, da un punto di vista mediatico, avere attrattiva e avere anche quel forse carisma necessario per spiegare e accompagnare la piazza in un momento così delicato. Come di consueto, allora uno deve basarsi e discutere anche di quello che viene detto dall'allenatore. Ecco, secondo me, ripeto, solo da un punto di vista comunicativo, il post partita di Genova è stato abbastanza deleterio, perché ha aperto tutto un contenitore che si pensava assolutamente, e secondo me è giusto continuare a considerarlo così, assolutamente positivo. Però lo si è iniziato, perché lo ha detto Vanoli, perché lo ha detto De Gea, a usare in modo un po' strumentale. Allora, se il progetto giovani viene utilizzato in modo strumentale a seconda dei risultati, e quindi a seconda della vittoria o della sconfitta nella singola partita, poi diventa anche un elemento per spiegare perché la Fiorentina, per esempio, nel primo tempo sia stata annichilita da El Shaarawy e Junior Messias, che hanno 34-35 anni a testa. Ma mi viene anche da pensare, se l'esperienza allora è un valore, perché la Fiorentina ha fatto un mercato di under 20, se l'esperienza è un valore, quando la Fiorentina qualche anno fa era, se non erro, la quindicesima squadra per età media della Serie A, perché non è arrivata in Champions? Cioè, se tutto si riduce all'età, o al fattore anagrafico, o al fattore esperienza, si rischia di mettere una foglia di fico su un problema che non riguarda la Fiorentina da agosto, ma riguarda la Fiorentina da 1, 2, 3, 5, 10 anni. E in un momento in cui, per fortuna aggiungo io, il calcio è anche molto volubile, molto dinamico, ce lo hanno detto in tutti i modi le competizioni europee per club in questi ultimi anni, ce l'ha detto l'europeo stesso per nazioni, ce l'ha detto il mondiale, ce lo dicono tutte le competizioni, che la geografia del calcio sta cambiando, e mentre la geografia cambia, la Fiorentina è sempre immobile nella sua dimensione, cambiando giocatori, cambiando allenatori, cambiando dirigenti. Io lo so che Paratici non è un dirigente, appunto, mediatico, nel senso che non è il Carnevali della situazione, il Marotta della situazione, quello che era Galliani della situazione, e mi può anche star bene, però in questo momento, siccome c'è grande silenzio, allora uno basa tutte le discussioni che fa solo su quello che viene detto da Vanoli. Io richiamo ancora una volta l'attenzione sul fatto che, secondo me, manchi a questa società una persona, un dirigente a cui affidarsi, da ascoltare e da seguire nei momenti di maggior difficoltà, perché se rimaniamo ancorati a quello che Paratici ha detto due mesi fa, però nel frattempo arrivano i risultati, arriva una situazione di classifica in cui non retrocedi a ottobre, questo è ovvio, però devi spiegare perché a ottobre, dopo aver speso tutti questi soldi, hai vinto una partita. e hai perso col Frosinone, hai perso col Torino, hai perso col Genoa. E questo va al di là delle scelte degli allenatori. Cioè non è solo e soltanto una questione che riguarda Grosso o Vanoli, è una questione che riguarda la Fiorentina. L'allenatore dà una sua posizione, dà un suo punto di vista, giusto o sbagliato che sia. Il problema è che oggi è all'unica posizione. Da inizio anno, praticamente, al di là di quando Paratici a DAZN spiegò l'addio con Grosso. Ecco, mi sembra un po' pochino, considerando il valore che avrebbe dovuto avere anche questa stagione e il fatto che siamo sempre al punto di partenza ormai da anni.
4: Allora, abbiamo Claudio, credo, in linea. Ci scusiamo per l'attesa, scusa Claudio, ma nell'inizio trasmissione di solito prendiamo un po' di fiato dando il nostro spunto.
14: Tra l'altro Francesco ha detto quasi quello che volevo dire io, nel senso, secondo me a questa società manca un presidente, ma non perché non lo deve essere cose scommesso, ci deve essere quella persona a cui faceva riferimento, e quando si perde una partita qualcuno gli gira le scatole. Perché si perde una partita, gira le scatole a Paratici? No, perché nessuno gli dice nulla. A Ferrari? No, perché nessuno gli dice nulla. Ma se ci fosse un De Laurentiis, chiaramente prendilo così, con il beneficio di inventario, chi arriva dentro e chi è il padrone, o quantomeno la diramazione vera del padrone e non Ferrari, e che comincia a far girare le scatole a tutti, perché qui se si perde cosa succede? Nulla. Il giorno dopo c'è il riposo, poi si ricomincia, la squadra è giovane, è tutto trovare un alibi l'uno con l'altro, ma non può andare bene così. E secondo me questa figura che diceva Francesco deve essere non tanto un direttore sportivo, ma proprio passatemi il termine, il presidente, cioè il presidente.
4: Il direttore generale, dai, tanto l'amministratore delegato, se vogliamo. Se il presidente è convinto, l'amministratore delegato. Qualcuno è che quando c'è da incazzarsi si incazzi.
14: Sì, ma qualcuno faccia girare le palle anche all'amministratore delegato, perché se no qui alla fine, se il presidente è in America, a questi che sono qui, a nessuno si sposta nemmeno di un centimetro. Chi fa nulla a nessuno, chi fa nulla Paratici, chi fa nulla a Ferrari. Probabilmente a Vanoli qualcosa gli viene detto, ma a quegli altri non gli viene detto nulla, e questo secondo me è il problema. Questi vanno a cena dopo la sconfitta e non c'hanno il cagnaccio e gli dice: ma che cazzo state facendo? Scusa,
12: no, ma è giusto, Claudio. Ma infatti, guarda, ci sono tanti esempi anche in giro per l'Italia, senza andare a scomodare anche le big, dove magari i dirigenti ci sono, parlano quando necessario, ma poi quando c'è da spiegare determinate cose si fa magari, appunto, si sale un po' di grado. Il problema è che a me sembra che sopra Paratici, al di là del ruolo, che poi può essere head of football, direttore sportivo, capo del mondo, non conta tanto il ruolo, mi sembra che proprio in generale, nella considerazione generale, ma anche interna al Viola Park, sopra Paratici ci siano solo le nuvole. Cioè non c'è nulla che in questo momento possa anche portare, da un punto di vista mediatico, a un dirigente all'interno della Fiorentina a dire quello che serve per l'ambiente. Perché poi internamente negli uffici è ovvio che vengono fatti dei discorsi che è anche giusto restino negli uffici, però se poi dall'esterno, o meglio all'esterno, deve solo arrivare quello che dice Vanoli, a me sinceramente, per come io considero la Fiorentina degli ultimi anni, sembra un po' poco. Però evidentemente è un parere che non trova favori all'interno del Viola Park.
14: Ti dico solo una cosa e poi vi lascio chiaramente, ma per Paratici l'unico momento che ha funzionato tutto il giochino è quando ci abbiamo Marotta della situazione, perché si vede che lui è bravo a fare delle cose, non è bravo a farne altre, ma è normale che sia
12: come ogni essere umano, tra l'altro, mi viene da dire.
14: Ma al momento che deve fare tutte e due le cose non le fa, o perché o per carattere o per non lo so nemmeno io, però fatto sta che non vengano fatte, e qualcuno le deve fare, e non è certo Ferrari. No, spiegatemi voi, a parte la parte burocratica, cioè qual è il peso di Ferrari in comunicazione, in qualsiasi cosa. E non c'è mai stato una volta la società, con uno o con quell'altro, il fatto di essere penultimi in classifica ha cominciato a dire: qui si gira veramente le scatole a tutti. Cioè, nulla, si va avanti, e ha ragione lì la copertina, ci sapeva a perdere, ma è vero.
12: Bene. Grazie Claudio.
4: Ciao Claudio, grazie.
14: A voi,
4: ciao.
14: Grazie.
4: Ciao. No, che poi stavo guardando adesso le immagini del presidente, che giustamente per lui è uno dei momenti più belli della sua vita, essere stato Grand Marshal della parata per il Columbus Day, che è il giorno in cui negli Stati Uniti si celebra gli italo-americani, qui Columbus ovviamente Cristoforo Colombo, primo italo-americano fra virgolette riconosciuto dalla storia, e quindi nel suo nome viene fatta questa parata, dove vengono insignite delle personalità italo-americane, soprattutto in questo caso del New Jersey, di New York, e quindi di casa Commisso, e Commisso è stato convocato, chiamato, insignito di questo ruolo, e è tutta stata una mattinata di celebrazioni, autocelebrazioni della presenza di Commisso, prima nel corteo, poi alla Casa Bianca, dove in prima fila ha ascoltato un altro vaneggiamento di Trump, come se fosse quello la cosa più importante, perché purtroppo ci hanno abituato anche a questo. Cioè, e io non lo dico criticando Giuseppe Commisso nel come persona, perché giustamente nel suo club vuole anche autocelebrarsi, cioè giustamente, lo capisco fondamentalmente. Quello che non capisco sono tutte le altre mancanze. Cioè, io mi sono anche stufato tutte le volte di dire non ha parlato nessuno a fine partita. Cioè, invece è sempre così, si lascia sempre l'allenatore dover dire abbiamo sbagliato l'approccio, la squadra giovane, ma ci va De Gea perché è capitano. Tutto giustissimo che il capitano e l'allenatore parlino dopo una sconfitta, ma sacrosanto, ma che non ci sia mai nessuno che ci mette la faccia come club, lascia sempre il dubbio che si scarichi tutto nei confronti della parte tecnica.
12: Anche perché è chiaro che è anche la posizione societaria, però la stessa frase detta dall'allenatore non ha lo stesso peso della stessa frase detta dal dirigente massimo, che in questo momento è Paratici. Inutile girarci intorno, cioè voglio dire, non è una diminuzio per Ferrari dire che in questo momento la Fiorentina a livello societario dirigenziale è Paratici. Poi su quello che dicevi sul presidente, io da uomo che ama la comunicazione ho qualche dubbio sul fatto che un tifoso, ma magari ce lo diranno i tifosi stessi, stamani si sveglia, apre il profilo Instagram o TikTok o Facebook della Fiorentina e si trova due video del presidente a fare un qualcosa che non c'entra nulla con la CF Fiorentina. Ma queste sono scelte di comunicazione del club e anche di reazione di ogni singolo tifoso. Ecco, io non penso che se De Laurentiis dovesse, che so,
4: vincere l'Oscar,
12: sì, ecco, o produrre il film XYZ, si penserebbe mai di mettere in collaborazione Aurelio De Laurentiis con il Napoli per il trailer del nuovo film con Russell Crowe. Ecco, credo. Però, ripeto, sono scelte di comunicazione.
4: Comunque basta prendere. Allora, vi invito a fare questo esercizio, chi ha tempo, ma è facile, prendo una lista su Twitter o su X, come si chiama adesso, dove c'è tutte le squadre di Serie A, e gli dà un'occhiata. Non troverete mai l'autocelebrazione del presidente. Questo vuol dire cosa? Che forse nemmeno ai tempi di Cecchi Cori o di Moratti, cioè Moratti, che incarna, no, il presidente mecenate tifoso che investe fior di miliardi per far vincere la propria squadra e quindi potenzialmente autoreferenziale, autocelebrativo, perché è lui che si mette in ballo per la propria squadra, può essere, no, assimilato un po',
12: sì, sì,
4: a quello che è il ruolo, pur a distanza e pur non essendo tifoso di Commisso. Ma io, che l'ho vissuto gli anni 90 come avete vissuto voi i primi anni 2000 fino al triplete, io non mi ricordo mai di aver visto Moratti messo in pubblica piazza perché ha vinto, non lo so, il premio non lo so, quello che volete, il Lambrugino d'oro,
12: sì, no? Anche fosse imprenditore dell'anno,
4: dell'anno, non
12: da Confindustria Lombardia, ecco.
4: Questo vuol dire che sbaglia Commisso? No, non vuol dire che sbaglia Commisso, però è un qualcosa, un dubbio comunicativo che a me viene, come dice anche Francesco, cioè, perché cosa deve fregarne? Ma l'altro giorno, secondo me, si è toccato l'apice, e ripeto, con tutto il rispetto delle persone che sono coinvolte nella questione, ma che sul sito della mia società, del mio club, che parla di calcio, ci debba essere la celebrazione del pensionamento d'Italia Commisso, scusate, ma a me è venuto da ridere. Cioè, perché ho detto, ma che c'entra? Cioè, ma io sono qui come tifoso al bar a parlare delle condizioni di Attà e esce il comunicato su Italia Commisso. Sono qui a cervellarmi perché la Fiorentina perde un'altra partita, c'è pensionamento di Italia Commisso. Ma ragazzi, ma
13: Quando si dice che chi deve consigliare ogni tanto bisogna anche che alzi la mano e si metta anche un pochino, no, nel mezzo a questo discorso, cioè qui mi sembra che anche dentro la Fiorentina non ci sia mai nessuno che alza la mano e dice: presidente, forse non è il caso oggi di mettere il pensionamento di tale commesso, mi farete una festa e magari si mette due foto, ma non ha senso. Qual è il senso? Invece mi sembra che tutti va tutto bene. E io torno anche su Ferrari, perché Ferrari continua a essere il trade union degli ultimi 8-9 anni di Fiorentina, perché parte dai Della Valle e arriva fino all'attuale situazione, dove è il direttore generale, dove si fa vedere in tutte le situazioni in cui si può far vedere, perché poi anche questo è vero, dal Festival della Gazzetta ci va Ferrari. E allora perché Ferrari non si prende la briga di dire: cavolo, abbiamo sbagliato ancora, scusateci un'altra volta, ci faremo ancora di più, saremo più forti, saremo più grandi, ribaltiamo i tavoli, ci alleniamo meglio, ma che cazzo ne so. Ma non c'è mai, cioè, quando c'è da dire: madonna, il centenario, siamo bellissimi, siamo fortissimi, Hommis è stato bravissimo, il Viola Park è un fiore all'occhiello per il mondo, avremo i giocatori più belli, abbiamo fatto un mercato milionario, ci siamo sempre. Quando c'è da metterci la faccia per una piazza che giustamente si sta rompendo le palle, anche poco però, come si diceva prima, cioè ormai si è abituata a farsi schiaffeggiare da qualsiasi società in Italia, tutti zitti. E tutti questo zitti, è fastidioso, almeno dal mio punto di vista.
12: Sì, e poi tra l'altro col risultato che ovviamente se dall'alto parte questo tipo di narrazione, è ovvio che a un certo punto chi è più in giù, quindi il tifoso, l'osservatore in generale, reagisce facendosi anche un po' via via sempre di più condizionare da quello che è la comunicazione che gli arriva dall'alto. Noi non dall'alto, ma dinanzi nel nostro orizzonte abbiamo Stefanino Cherubini, numero uno per distacco.
13: Forte, eh?
12: Vai con due WhatsApp audio, Young Cheruba.
15: Ciao, Firenze Viola, sono Manuel della Svizzera tedesca. Anch'io sono rimasto molto deluso dalla partita di Genova, e appunto dai primi minuti. Però vi devo dire la verità, che io sa che sono sempre positivo e ottimista, che ho visto che questa squadra ha grosse potenzialità. Proprio quando ha deciso di chiudere Genova in un angolino, l'ho fatto. Genova è anche forse più stanco e tutto, però ci abbiamo i mezzi per veramente, secondo me, fare un bel campionato. Ora ci vuole costanza, fiducia a questi giovani, perché anche la scelta Jimenez Valdepeñas mi piace, anche Vieri, bisogna dare, ragazzi, fiducia a questi giocatori e dargli il tempo. Ulai è imprescindibile, tenerlo lì, fargli capire come gira la palla, e forza Viola, dai.
16: Ah, che soddisfazione, voi due fosse veramente un'oasi felice in mare magnum della trivialità di medioevo digitale fiorentino. O siete un presidio proprio dell'illuminismo in una città dove la dissonanza cognitiva praticamente le diventa una disciplina olimpica e il pensiero critico viene considerato un'infrazione del regolamento. Porca caccia della puttana, ragazzi, siamo proprio all'antropologia d'emergenza. Cioè, uno a Firenze può cambiare opinione su Paratici 3 volte in 24 ore e accusare te di incoerenza perché non tu non hai cambiato la tua. Ah, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Resistete, resistere, resistere, resistere. Cioè, tipo, il festing è quello della dissonanza cognitiva. Se l'avessi studiato il tifoso della Fiorentina di Firenze, cioè, invece di scrivere libri, ti avrebbe chiesto il trasferimento in psichiatria.
13: Bene, fantastico.
12: Molto Marco da Barbenio, sempre lui illuminato, perché comunque alle 10:30. Produrre un capolavoro del genere non era semplice, mentre mi dispiace per l'amico dalla Svizzera tedesca, col massimo del rispetto ovviamente, detto che dire per la propria squadra del cuore siamo grandi, siamo forti, speriamo di far bene è assolutamente legittimo, però spostare sempre l'attenzione sul fatto di andrà bene la prossima, andrà meglio la prossima, ho visto delle potenzialità, quando hai 4 punti in 6 partite e non fai l'Europa League da 9 anni... Mi spieghi, caro Emanuele, a cosa serve? Cioè, mi sembra, voglio dire, l'ABC è quello che un tifoso speri che la propria squadra si salvi, vinca lo scudetto. Ebbene, siamo tutti d'accordo. Ma siccome siamo all'interno di un percorso di decrescita dei risultati, perché quantomeno su questo, visto che siamo ormai a 1 anno e 6 partite in cui parliamo di zona retrocessione, di salvezza, si potrà anche smettere di dover ribadire tutte le volte no, ma io mi fido di quello, no, ma io mi fido di quell'altro, no, ma vedo delle cose positive. Sì, le vedi, certo, come in tutte le cose, non è tutto da buttare, ma voglio dire, l'anno scorso non sei neanche arrivato a 45 punti e quest'anno ne hai 4 in 6 partite. Io inizierei ogni tanto a considerare anche l'arte della critica come un qualcosa di fondamentale per pensare di poter parlare di qualcosa di diverso rispetto a la prossima andrà meglio, ho visto delle cose belle. E si, ma hai perso col Genoa, che aveva un allenatore
4: in bilico
12: e che non ha fatto altro, anche in conferenza stampa nel pre, di ringraziare la proprietà per aver fatto un qualcosa di anomalo rispetto a quello che solitamente si fa, cioè mandar via l'allenatore prima della sosta o durante la sosta, quando hai perso tra l'altro uno scontro diretto col Parma. Il Genoa il giorno dopo la partita ha ufficializzato l'addio del direttore sportivo, che aveva fatto la squadra fino a un mese e mezzo prima, per prendere due dirigenti nuovi. Ha perso in settimana uno dei suoi due attaccanti titolari come Colombo, aveva fatto un punto in 5 partite, quindi aveva anche tutto il contesto proprio anche per sentirsi spalle al muro, però ci se ne esce con no, ma la prossima andrà bene. E allora aspettiamo la prossima. Cioè sembra il presente,
4: è il giorno della marmotta.
12: Sì, invece
4: dai,
12: che il presente, come diceva Sant'Agostino, che è l'unico che esiste, perché il passato e il futuro sono intangibili. Qui è il presente, essere intangibile, perché ci sarà sempre la partita dopo. E aspettiamo la partita dopo.
4: Ma poi aspettare la partita dopo è, cioè, allora, che si aspetti tutti, chi ha una squadra del cuore, che aspetti che le cose vadano meglio la partita dopo, è oggettivo. Chi si aspetta che la prossima vada peggio, è chiaro. E anch'io spero che la prossima Fiorentina giochi meglio, la Fiorentina vinca, figuriamoci. Ma che tifoso sarebbe uno che non spera che la propria squadra la volta dopo vada meglio? Però qui si vive sperando, e insomma, parafrasando degli artisti del presente e del passato, chi visse sperando, cioè, lo sa come va a finire. Cioè, io poi quello che mi inquieta è anche, lo dico, basta, mi sono toglio. Anche una certa stampa che dice proprio: ma in questa piazza, visto, ci sono i detrattori, i criticoni ancora. Ogni volta che c'è una sconfitta si critica. Ma che si deve fare? Stare qui a dire: vabbè, dai, alla fine si è perso 2-1 e Genoa, si cosa perde 3-1. Cioè, ma che discorsi sono? Ma anche il ruolo della stampa sarà quello di cercare di capire dove le cose non funzionano e di accompagnare la squadra nelle cose che invece funzionano. Per esempio, a me, quello che ho sentito in queste ore, tipo uno dei tanti processi, il processo a Valdepeñas. Uno dei tanti processi è stato un processo a Valdepeñas. E io invece sono contrario a questo. Cioè, Valdepeñas per me è una cosa positiva della Fiorentina, che migliorerà, crescerà e sarà un valore. Mastantuono deve migliorare sulla gestione della palla, certamente, ma posso io gettare la croce addosso a Mastantuono? Qualcuno gli ha dato 4, ho letto, ma una roba che non ha senso. Ma come si fa a fare una cosa del genere? Ma ecco, quello è una cosa che è l'eccesso, no? L'eccesso per accredine, l'eccesso per farsi leggere, l'eccesso per chiacchierare, quello che volete. Quello è l'eccesso. Invece poi c'è una critica giusta, che va soprattutto a cercare i responsabili macro. E non perché sarebbe troppo facile dire la Fiorentina ha perso col Genoa per colpa di Ranieri. No? Sarebbe un gioco facilissimo.
12: Voglio dire, poi è anche un gioco anche semplice, perché hai l'allenatore che 16 ore prima ti dice: Luca è la Fiorentina, Ranieri fa quel disastro, e allora, voglio dire,
4: vai, tutto
12: hai già impacchettato
4: Ranieri.
12: Tutto. Però ecco, quello che mi viene da dire, appunto, se uno va a vedere poi nella fattispecie della partita, non c'è un elemento comune per cui sei giovane e quindi hai perso contro una squadra esperta, oppure sei esperto ma hai perso con una squadra giovane. Cioè, perché l'ascoltatore diceva, sempre Emanuele, nel secondo tempo hai schiacciato il Genoa. Ora, io ribadisco, nell'era del calcio con i 5 cambi non è che ci sono tante partite dentro le partite, ce ne sono un'infinità, soprattutto nel secondo tempo. Ora, se io guardo i cambi, la Fiorentina, che ha una rosa molto profonda, ha messo Ngie, Vieri, Pellegrino, Dodò e Gonçalves, che sono, al di là delle situazioni dei singoli, il mercato, non il mercato, sono 5 signori giocatori per provare a riprendere in mano una partita contro una squadra che nel secondo tempo mette Vitigna, Viaffe, che è un ragazzo del 2008 che l'anno scorso era al Modena, Marcandalli perché si rompe Otoa difensore, e nel finale, per resistere, toglie gli esterni e mette Puška e Sabelli. Ora, ma vorrei anche vedere Cioè, dobbiamo fare i complimenti alla Fiorentina perché con questi 5 cambi sotto 2-0 dopo un primo tempo di quelle, di quella portata negativa, nel secondo tempo mette sotto il Genoa? Ma voglio dire, se no allora veramente parliamo di nuvole e di atmosfere.
13: Ha messo sotto il Genoa, come se si fosse messo sotto il Real Madrid.
12: Peraltro producendo un tiro in porta, uno, e il palo di Ndur, che non viene conteggiato come tiro in porta. Cioè lo sforzo offensivo della Fiorentina ha prodotto questo. Non è che si stia parlando di 40 occasioni da gol, 3 salvataggi sulla linea e i miei cari amati expected goals che bruciano. Cioè la Fiorentina nel secondo tempo ha prodotto 0,47 expected goals. Cioè, sì, ha tenuto la palla, evviva, è il trofeo del possesso palla. Lo festeggiamo tutti insieme senza saperne cosa fare. Allora ti leggo qualche messaggio. Fagioli lo venderei al Barcellona. Ho sentito che lo cercano al posto di Rodri. Confermate? Questo è Ale dalla Val di Sieve.
13: Val di Sieve che è polemico contro Sauro Fattori, che ieri ha detto questa cosa.
12: Ah, ok, però vale. Ora questo sai, io non sono Sauro. Vabbè, neanche
13: siccome
12: Pietro.
13: Siccome io lo so, fortunatamente okay. Lo posso dire, ti posso leggere questo messaggio in questo senso. Okay. Non sono d'accordo con quello che ha detto Sauro, però diciamo possiamo anche andare avanti. Certo, lo dico anche
12: è
13: ad Ale.
12: Un'opinione,
13: con
12: dai,
13: cui
12: Ale.
13: Ho, no, con cui ho discusso ieri dicendo che non tutte le opinioni sono condivisibili, io di Francesco della mia, ma io certo. Di Sauro di Galassi di Costantino, eccetera. Non fossilizziamoci su questa cosa. Per me Fagioli è un ottimo giocatore, io lo voglio al centro del mio progetto. Certo è che se qui l'allenatore non riesce a trovare una collocazione stabile a tutti i centrocampisti a disposizione, si rischia la frittata. Cioè, per esempio Dur.
12: Certo.
13: Grazie a questo gol da 70 metri, già sempre per forza in eterno.
12: Dure altri 9 di movimento?
13: Cioè, nel senso, non perché io ce l'abbia con Dure, oppure Dur può fare centrocampista 2 con Fagioli? Oppure Ulai può fare centrocampista 2 con Fagioli?

0: perché non ci sono mappe né di calore né di tocchi che dicano Ulai ha fatto il trequartista. Ulai non ha fatto il trequartista, però ha sempre occupato una posizione intermedia tra la mezzala sinistra. Poi in alcuni momenti ha fatto quasi non l'esterno, però troppo vicino a Gnonto, troppo
1: ragazzi,
0: lontano da Fagioli.
1: Ha fatto il ruolo di Attà.
0: E quindi alla fine di questo che cosa emerge? Che purtroppo anche quest'anno singolarmente possiamo elogiare tutti i centrocampisti della Fiorentina. Poi la somma delle parti, siamo a metà ottobre,
2: non sta funzionando
0: e secondo me non sta portando da nessuna parte, e sarà talmente complesso assemblare il centrocampo che poi magari da gennaio vedremo, potremo vedere una nuova forma. Però anche lì, per arrivare a gennaio, sempre l'idea di dire no ma tanto c'è il mercato, ho capito, già ora hai 5 partite con squadre che fanno l'Europa, a parte il Sassuolo, dove magari non sbagli l'approccio, perché voglio dire, non sbagliare l'approccio con l'Inter o con la Juventus riesce un po' a tutti, voglio dire, le partite, quelle delicate, sono quelle in cui devi la
2: concentrazione
0: un
2: viene,
0: po' le mani.
2: Ma poi viene da sé,
0: ecco,
2: no?
0: Sì, cioè affronti l'Inter o ti arriva al Franchi il Napoli, ecco, voglio dire.
2: Ma infatti, questo, guarda, è quello che deve inquietare di più, è proprio questo, cioè il ragionamento sull'approccio contro una squadra che te devi battere, devi battere, devi battere, perché è il tuo compito battere il Genoa. Anche se sei a Genova, e quell'approccio lì è la cosa più brutta di tutta la partita. Ma l'approccio è figlio della gestione dell'allenatore e del club, non solo dei calciatori, perché è troppo facile tre volte dire i calciatori fanno schifo. No, i calciatori sono responsabili assolutamente del loro rendimento in campo, ma l'approccio è figlio anche della tua gestione, di come l'hai preparata. Ragazzi, ma il Genoa ha avuto la stessa situazione della Fiorentina in queste tre settimane, anzi peggio per quanto riguarda gli effettivi. Eppure l'approccio del Genoa è stato giustissimo.
0: Poi anche, voglio dire, anche perso Colombo in amichevole, quindi un disastro ulteriore. Cioè il giocatore comunque è titolare.
2: Io questo non mi spiego. Non mi spiego come si faccia a giustificare che dopo tre settimane di sosta, con una squadra che tutti raccontano essere qualitativamente più forte, con una squadra di talenti, con una squadra che deve lottare per l'Europa, eccetera, eccetera, se arrivi a dire vabbè, andrà meglio la prossima, è stato l'approccio, sono giovani. Ma che giustificazioni sono queste?
0: Sì, poi considerando chi era il tuo avversario.
2: Ma perché poi sono giovani, andiamo a rileggere la formazione. De Gea è giovane?
0: Guarda, l'unico aspetto su cui gli si può dare un po' di credito su questo discorso è, ma questo lo si diceva anche in estate, sono tanti i giocatori che non conoscono la Serie A.
2: Ma basta.
0: Però voglio
2: non
0: dire,
2: conoscono la Serie A. Ma che cos'è la Serie A, ragazzi? No. È l'inferno dantesco.
0: Però
2: su,
0: io lo metto sempre come quando si danno i voti al mercato
2: postilla,
0: della Fiorentina. No, lo metti sempre nel contesto di paragonarti a chi sono i tuoi avversari. Allora, siccome i tuoi avversari sono il Genoa, con Ellerson, con Eisibue, con Otoa, con El Shaarawy, che non è El Shaarawy di 10 anni fa, ecco, voglio dire, se uno li mette in un contesto rispetto agli avversari, anche Fagioli, che è rientrato ovviamente galvanizzato dalla nazionale, nel primo tempo è stato annichilito da Frendrup e Traoré, ma completamente annichilito. Idem Dur, anche lui, grandi risate, gol da 70 metri, siamo grandi, siamo forti, le barricate l'anno scorso dopo il gol di Dur, se dobbiamo essere contenti di avere un giocatore così in rosa, ecco, poi bastano, con tutto il rispetto, perché sapete, per me Frendrup top di gamma, ma uno come Frendrup e Traoré e il centrocampo della Fiorentina nel primo tempo non esiste,
2: ma
0: non esiste. Idem ovviamente Ulai, ci mancherebbe.
2: Allora, abbiamo da dare l'esonero di Stroppa da allenatore del Venezia, che vabbè
0: chiama, diciamo, dopo ieri cioè, non tanto perché ha perso, ma perché ha preso 3 gol nei primi 30 minuti.
2: La Fiorentina ha 2 nei primi 15.
0: Sì. Venezia è una squadra bellina, però difensivamente non... noi arancio nero verdi, non confondere i nero verdi, perché c'è l'arancio davanti, siamo fragili, quindi vediamo.
2: Zanetti o Nicola al suo posto, almeno queste sono le ultime indiscrezioni. Però abbiamo anche Stefano in linea.
0: Molto
2: ciao
0: bene.
2: Stefano, buongiorno.
3: Buongiorno, io volevo dire una cosa abbastanza semplice, cioè quando te dici io non capisco quelli che chiamano per dire che no, bisogna aspettare, no, va bene, allora chiariamo un concetto numerico. I mediocri, cioè quelli che fanno parte della massa, che non sanno fare, sono il 90% della popolazione, anche di più. Loro giustamente difendono la categoria. Noi oggi viviamo in un'epoca nella quale non esiste la meritocrazia. Non mi fate fare gli esempi, per favore, della politica, dell'amministrazione pubblica.

0: Cioè oggi ci sono trasmissioni televisive guardate da migliaia di persone che ti dicono che una ballerina classica può essere 20 kg sovrappeso perché si esprime, perché è espressiva, perché mi trasmette, ti trasmette cosa? Quella deve stare su due punte di gesso, se non è anoressica si sfonda le gambe. Non può essere obesa. Io non sai perché io non gioco a basket professionista? Perché sono 1,72 m e non ci posso far niente. Un fantino non può essere obeso perché il cavallo porta un peso, quindi il fantino sarà sempre 45 kg. Nel calcio, io ti ho detto l'altra settimana, io adoro Undur, cioè per carità, tutti questi ragazzi sono bravi ragazzi. Però ci sono le categorie. Le categorie cosa vuol dire? Vuol dire che se io prendo Torreira, che è un giocatore di una categoria superiore, non ho bisogno di un allenatore che dice Ciccio, fai così, stai lì, non trovi la palla sulla tre quarti, arretra, vieni incontro al pallone, non riesci a prendere il pallone in mezzo, allargati. Cioè, queste sono robe che quando se c'hai giocatori veri, quelli veri, guarda, ti dico uno, Jorgensen, non importa Maradona, era uno nella posizione del campo, se la trovava, ma non lui, migliaia di questi giocatori, quelli veri, se compri un centrocampista forte, lo metti, come fece Pradè per fortuna quando ci aveva Mattia, metti Pizarro lì, non hai bisogno dell'allenatore, metti Aquilano e Borca Valero, non c'hai bisogno dell'allenatore, la squadra giocherà sempre bene. Noi diamo la colpa a Vanoli, però io vi chiedo a voi, ragazzi, ma 10 anni fa, perché sono 10 anni va avanti questa storia, era colpa di Vanoli? 9 anni fa era colpa di Vanoli? 8 anni fa era colpa di Vanoli?
1: Ma noi non diamo la colpa a Vanoli.
0: Infatti. No, no, voi no, voi no, no, no. Io sto parlando di quelli che telefonano.
1: Ah, ok,
0: e
1: ok, ok.
0: Endur ha fatto un gol a 70 metri, quindi il prossimo anno è candidato al pallone d'oro.
1: Sì, sì,
0: un
1: sì, sì,
0: a 70
1: okay,
0: metri. Lo fa un terzino che rinvia per sbaglio. Voi guardatevi mai dire gol, si sono visti i gol lì. Ma è stato bravo. Però poi conta il campo, cioè qui non si chiacchiera di bischerate, il campo è meritocratico, se te c'hai uno più forte, se te dall'altra parte c'hai Frendrup, ti mangia, perché fra te e Frendrup in campo, buttati il pallone per terra, come nel calcino Varilla, su quel tappeto verde, lui se la piglia 7 volte su 7. Allora, o noi si riesce a far giocare Urahi nel suo ruolo, cioè davanti alla difesa, Fagioli fa quello del nazionale, fa la mezzala, e poi mettiamo di qua l'altro che sarà un duro Brescianini e cerchiamo a prezzo di sacrificio, gioco di squadra, aiutandoci di stare in campo in quel modo lì, cercando di riuscire ad andare a mettere il cuore oltre l'ostacolo, oppure compriamo delle persone, non dei ragazzi che potrebbero forse diventare magari se una volta, quando, no, compri qualcuno che purtroppo negli ultimi 10 anni abbiamo preso raramente, cioè un giocatore vero che non c'ha bisogno della mammina che lo prenda per mano e che se Frendrup gli fa bu non sparisce dal campo, ma anzi gli pianta un gomito nello sterno, lui va via e gioca la palla.
1: Grazie Stefano, grazie Stefano, siamo a posto.
0: Grazie,
1: abbi pazienza, ma siamo con i minuti contati anche per dar spazio a tutti gli ascoltatori e il tuo ragionamento non fa una grinza. Io però ribadisco, indipendentemente il riferimento fosse agli ascoltatori, non agli ascoltatori, tu ora giustamente allarghi la riflessione agli ultimi 10 anni sui giocatori veri, non giocatori veri. Questo però ricordati sempre che intanto è una valutazione ovviamente soggettiva. Questo riguarda tutti, attenzione, perché io ho letto anche titoli di quotidiani fare dei giochi di parole con Jovic, con Cabral, che ora con tutto il rispetto, ecco, c'è chi è finito in Brasile e chi è andato a giocare in Grecia, non propriamente è tornato al Real Madrid o dopo il Basilea e la Conference è andato a fare la Champions. Secondo di poi è la stessa Fiorentina che ti dice in questa fase, con questo mercato, che è stato fatto un mercato con un occhio al futuro. Quindi quello che a me dispiace è che questo occhio al futuro poi sia stato accompagnato da un silenzio e che sia passato, al di là delle responsabilità di Grosso, comunque sotto traccia, per la gravità della cosa, che tu, partendo con l'idea di fare un progetto lungo nel tempo con un mercato sontuoso, dopo 3 giornate non solo hai cambiato allenatore, quello ci può anche stare, ma sei andato a riprendere l'allenatore, poteva anche essere Mourinho, ragazzi, indipendentemente dal cognome, che a maggio avevi ritenuto non idoneo per il nuovo progetto. Cioè, per me questo, siccome è tutto un dire calcio, il calcio, a Firenze è tornato il calcio, per me questo non è molto sinonimo di calcio. auguro a Vanoli di far 70 punti da qui alla fine dell'anno, ma il problema è che dietro Vanoli c'è una società che ha sbugiardato se stessa dopo due mesi.
2: Questi sono fatti, cioè, non è che ora si sta facendo
1: ora
2: il processo,
1: Vanoli è tornato
2: alle intenzioni,
1: a essere come dire l'uomo giusto per questo gruppo, e io glielo auguro fortemente, anche se al di là di aver ora allenato, o per meglio dire guidato in panchina per lo stesso numero di partite di Grosso, quindi ora anche il fatto di guardare indietro, come dice Vanoli, non si guarda l'anno scorso, però non si può neanche più ora più di tanto guardare a quello che non ha fatto Grosso, se no anche quello diventa un alibi, perché abbiamo detto che Grosso è stato un disastro, benissimo, abbiamo detto che il mercato è stato bello, benissimo. Ora, siccome Vanoli sono 40 giorni, 30 giorni, non lo so, che è allenatore della Fiorentina, ecco, ora basta, ecco, ora bisogna iniziare a valutare il presente senza farsi ancorare dal passato, benissimo, però senza neanche continuare a ignorare quello che è uno stato dell'arte, che è la classifica, ti dimostra in tutta la sua, diciamo, brutalità.
2: Soprattutto perché fondamentalmente ha fatto una nuova preparazione, al di là dell'atletismo, e non mi interessa, una preparazione intesa mentale.
1: Certo, certo.
2: E alla prima occasione ha fallito, perché la verità è questa, ragazzi, se no si fa finta di nulla. Cioè, è quello che dice Francesco anche su ciò che sono state le cronache delle decisioni della Fiorentina. È cronaca, non è neanche, non c'è nemmeno dibattito in quello. Cioè, la Fiorentina prima, in tre mesi, fa questo. Arriva a maggio, tiene a bollire un allenatore per un mese, salvo poi dire che non è idoneo per il progetto del futuro. Viene scelto Grosso, che è un allenatore normale, che giovane, leggermente più giovane di Vanoli, che poteva e doveva in teoria portare delle idee nuove, che però in base al mercato si ritiene non idoneo per allenare questa squadra. Viene cacciato e viene richiamato l'allenatore che non era idoneo per il futuro della Fiorentina. Questa è cronaca degli eventi, cioè non c'è aggettivi che noi abbiamo dato per spiegare quello che è successo, poi ognuno se li dà da sé, ma che ci sia stato già nella nascita, nel primo vero anno del nuovo futuro della Fiorentina, legato a Paratici, legato a una nuova gestione, legato al presidente Giuseppe Commisso, quello che è, ci sia stato pronti via un errore macroscopico, è cronaca. E adesso ci si lecca le ferite con la speranza, e si torna al fatto di essere o non essere tifosi, che Vanoli riesca a trovare un po' la quadra andando oltre il fatto nervoso. Perché dopo la partita col Genoa io mi sono detto, allora le tre partite prima della sosta erano figlie dei nervi della squadra che viaggia sull'entusiasmo di un nuovo allenatore? È una domanda che bisogna porci, Cioè, perché se si interrompe la crescita alla prima vera occasione, qualcosa vorrà pur dire,
1: Sì, questa è una verità innegabile, e considerando poi il fatto,
2: cioè, che quando si stabilizza la squadra non gioca meglio.
1: Sì, ma infatti voglio dire, anche sulle valutazioni che si fa tra il primo e il secondo tempo della gara di sabato,
2: ma la Fiorentina ha giocato bene il secondo tempo.
1: A me non è piaciuto neanche il secondo tempo, perché, però sembra appunto che però si riparte dal secondo tempo. Fiorentina ha fatto un tiro da fuori area, ha fatto un gol su autogol.
2: Io,
1: il Genoa,
2: per
1: voglio dire,
2: ha giocato male anche il secondo tempo, ragazzi.
1: Il Genoa, per ovvi motivi, non avrebbe mai potuto reggere l'intensità del primo. Però intanto nel primo tempo, se il Genoa avesse fatto anche il terzo, non ci sarebbe stato nulla di, ma non tanto per i meriti del Genoa che sono stati in dubbi, ma per il fatto che la Fiorentina non è scesa in campo per mezz'ora abbondante.
2: E però, e quello è stato il grande difetto della partita, no? Se in quella mezz'ora, come dicevo prima, la Fiorentina gioca male, ma ordinata, stretta, corta, senza farsi prendere in infilata, senza gli errori tecnici singoli, eccetera, magari stai 0-0 e la partita la porti a casa, perché nel secondo tempo dai picchi e mena gol lo fai. Ma con i sé e con i ma non si fa nulla. E soprattutto, io non, questo lo dico come Pietro, come tifoso della Fiorentina Pietro, io non sono soddisfatto del secondo tempo della Fiorentina, perché non ho visto niente da un punto di vista del gioco. Non ho visto niente, non ho visto idee di gioco. Ho visto una serie di calciatori che spesso in via singolare, diciamo, no, ha provato a fare qualcosa. Ma non ho visto un gioco corale, tambureggiante, con tutto il possesso palla che ha fatto la Fiorentina, una squadra che vuole vincere la partita la vince.
1: Sì, poi
2: anche sotto 2-0.
1: Sì, poi oggettivamente, indipendentemente dal valore della Fiorentina stessa, cioè il secondo tempo del Genoa è stato di sofferenza, sì, ma ha anche dimostrato di essere una squadra perforabile. Certo, non dalla Fiorentina vista sabato, che ha fatto sì un secondo tempo di possesso, ma molto sterile. Se Mastantuono perde 18 palloni a partita, 18 potenziali ripartenza della squadra avversaria, si potrà dire o si può dire solo che sarà l'erede di Messi? Allora, Chris, non c'è dubbio che Mastantuono abbia fatto, no, non l'abbiamo detto, abbia fatto un inizio di stagione, diciamo, in cui si sono visti i pro e i contro. Per me sono uno e uno insindacabile. Il pro è il fatto che la Fiorentina, i suoi compagni di squadra gli abbiano già riconosciuto un certo status tecnico e lui non abbia paura a assumersi certe responsabilità. Non era scontato e quindi mi sembra sia entrato dentro la nuova realtà con il giusto spirito tecnico, dico, non parlo del carattere, proprio tecnico. Dall'altro lato, però, da ascoltatore attento quale sei dovresti ricordartelo, perché ne abbiamo parlato anche in estate, quando raccontando i suoi numeri con River e poi messi a confronto col Real Madrid, si diceva la sfida vera per Mastantuono sarà quella di essere efficace e decisivo, sapendo che in Serie A non potrà toccare così tante volte il pallone come gli è successo in Argentina. Fin qui, secondo me, non l'ha ancora del tutto capito, perché è evidentemente innamorato del pallone, è evidentemente innamorato dell'uno contro uno, secondo me ha ancora molti margini di miglioramento per imparare a dialogare con i compagni, anche nel tempismo di certe scelte. Portando così tante volte il pallone, è ovvio che abbia un numero di palloni persi particolarmente alto. Non è 18, è 14 e mezzo, ma comunque sono numeri alti.
2: Ma certo.
1: Questo poi, se sei interessato al dibattito su Mastantuono o Nico Paz per la 10 di Messi,
2: vabbè, c'è Di Nardo.
1: Ecco, vai da Di Nardo e ti fai raccontare il suo punto di vista. La parola approccio viene usata come alibi, dice il Pelle. L'Europa non va nominata, dice Federico da Grosseto. Se all'undicesima giornata siamo ancora sopra il Venezia, siamo fortunati.
2: Ora,
1: questo invece è un parere, diciamo, completamente all'opposto rispetto a Emanuele dalla Svizzera. Alberto da Roma: a parte l'approccio, io vedo una confusione tattica. Dopo tre mesi non sappiamo ancora chi sono i centrali difensivi, non abbiamo capito chi gioca a centrocampo, non sappiamo quale punta far giocare. Tutto questo caos non fa bene, bisogna trovare i titolari e le riserve. È vero, la Fiorentina fin qui, oltre ad aver fatto giocare tutti i giocatori di movimento almeno un minuto e oltre ad aver avuto sempre tutte formazioni l'una diversa dall'altra, tanto con Vanoli quanto con Grosso, io non so se sta inseguendo, diciamo, quello che fa Fabregas col Como, per cui oggi giocano Diao e Jesus Rodriguez e domani giocano altri due esterni. Oggi giochi Lovikas, domani gioca Ken, oggi gioca Perrone, domani gioca Cagri.
2: Guarda, a me quello mi può stare bene,
1: però cioè, ottiene risultati, cioè il Como ottiene, esatto, risultati in questa variazione, la Fiorentina no.
2: Oltre a questo, secondo me c'è una lettura diversa tra il ruotare gli attaccanti e il ruotare la rosa, e mi spiego. Mentre te hai sei attaccanti a disposizione che hanno caratteristiche tutte diverse l'uno dall'altro e quindi ti puoi permettere partita in partita in base alle caratteristiche dell'avversario o il gioco che vuoi fare di cambiarli, perché poi c'è anche cinque cambi, quindi puoi giocare una partita per i primi 60 e cambiarla in corso per giocare gli ultimi 30, sull'attacco dico, quello che tu non hai ancora trovato e tutto il resto, che poi è quello che fa la differenza non nel gol ma nell'andamento di una partita. Quindi una solidità difensiva che ancora è assolutamente fuori dal contesto Fiorentina, perché se si analizza il secondo gol, certo fa una topica a Ranieri, ma è tutto sbagliato.
1: Tutto, ma anche Dragusin che lascia due metri al
2: Dragusin lascia crossare, ma cross, poi prima la palla gli passa. Io due o tre volte l'altro giorno ho detto: ma com'è possibile che non intervengano? Non so se hai avuto la stessa reazione. Io ho avuto la reazione non solo sul gol, in altre due o tre occasioni. La palla gli passava a mezzo metro dal piede e non intervenivano. Non ce lo mettevano il piede. Perché non ce lo mettevano il piede? Chi ce la dà questa spiegazione? Io non la posso dare, ce la dovrebbero dare loro. Va bene. Quindi la difesa che oggettivamente ha delle difficoltà. E ti dico la verità, che quando ha giocato Vieri da centrale, la Fiorentina è stata più solida. Io non lo so se è perché c'è Vieri, perché è entrato in momenti in cui la cosa rinsavisce, per carità. Però io non capisco, per esempio, sto ragazzo per quale motivo non deve giocare. Uno a caso.
1: Sai, se Luca è la Fiorentina...
2: Va bene, allora Luca è la Fiorentina, un po' come indurre il calcio mondiale. A centrocampo si continua a girare gli effettivi e non si sa dove si vuole andare a parare. Fagioli, un giorno gioca bene, un giorno gioca male, un giorno gioca più mezzano, un giorno gioca regista, Ulai un giorno gioca trequartista, un giorno ala, un giorno mezzo e mezzo,
1: un giorno non gioca,
2: anzi più giorni non gioca.
1: Ricordiamo con Vanoli ha esordito in campionato a Genova, ecco.
2: Undur gioca sempre, quel ruolo lì non glielo levi nemmeno quando va a due. Allora io